0: tutti i paesi latinoamericani sono arrivati aiuti, soprattutto nella primissima fase per le ricerche dei dispersi, le persone che sono ancora sotto le macerie. Negli Stati Uniti arriva da un lato una conferma, cioè il fatto che sono cambiati totalmente i rapporti con la Venezuela, sono stati stanziati 150 milioni di dollari per il primo pacchetto di aiuti, ma soprattutto sono state eliminate una serie di sanzioni che ancora gravavano sull'economia venezuelana. Ma la seconda notizia che riguarda gli Stati Uniti, e questo diciamo è una conferma se vogliamo, è che il coordinamento del supporto logistico per tutte le operazioni di salvataggio della popolazione non è in capo al ministro della difesa venezuelano, ma in capo Alvin Holsey, che è il comandante del Comando Militare Sud degli Stati Uniti, cioè in quella divisione mondiale dell'esercito statunitense, il Comando Sud è quello che ha competenza su tutto ciò che c'è a sud degli Stati Uniti, quindi in sostanza l'America Latina. Ha sede a Doral in Florida e stanno operando in Venezuela con mezzi speciali che si utilizzano in questo caso, che appartengono ai Marines. Comunque la solidarietà è molto grande, e il dato politico, se vogliamo, è che molti paesi che non avevano rapporti col Venezuela di Delcy Rodríguez, considerandola come giustamente è la continuità di Maduro, nel senso che il regime è rimasto lo stesso, anche se è un po' cambiato tutto, come stiamo vedendo, e parlo di Bukele, parlo di Milei. Parlo di Paz, il boliviano, cioè quei presidenti che non hanno riconosciuto i cambiamenti avvenuti in Venezuela e non hanno relazione, comunque hanno tutti inviato aiuti. Questo ci fa sperare, se vogliamo, rispetto a quello che dovrebbe essere una soluzione politica finalmente per questo paese. Anche l'opposizione ha abbassato molto i toni. Maria Corina Machado appena ha dichiarato che tornerà presto. Beh, questo è la decima volta che annuncia che tornerà presto, ma soprattutto il tono dell'opposizione in questo momento è quello di ritrovare un'unità nazionale per uscirne tutti assieme, perché il terremoto avviene in un momento in cui c'era stato un terremoto politico-economico poche ore prima, pochi giorni prima. Cioè il governo venezuelano ha finalmente reso trasparente, ammesso la situazione economica, ed è devastante, nel senso che il PIL del Venezuela attualmente è un terzo del PIL ai tempi di Chavez, ma soprattutto si scopre che il Venezuela ha un debito di 240 miliardi di dollari, un debito estero che è 3 volte il suo PIL in questo momento, e che è assolutamente impossibile di essere ripagato. E quindi il paese, sapevamo già che era tecnicamente in default, ma adesso davanti all'immensità, alla mole di debiti che si viene a scoprire, la maggior parte dei debiti è verso investitori privati, molti sono investitori di PDVSA, l'industria del petrolio, e poi una buona fetta sono debiti nei confronti della Russia e della Cina.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso andiamo in Serbia perché dopo 18 mesi di proteste ininterrotte contro la corruzione e contro il governo Vucic, manifestazioni innescate dopo il crollo di una tettoia di una stazione ferroviaria a Novi Sad nel novembre 2024 che causò la morte di 16 persone, il presidente Aleksandar Vučić ha dichiarato che si sarebbe dimesso entro poche settimane. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Massimo Moratti, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
1: Le ragioni sono perché non può fare il terzo mandato. Quindi lui ha detto che tra qualche settimana si dimette, ma l'ha già fatto due volte quest'anno, l'ha già annunciato due volte quest'anno. Poi vedrà un po' di probabilmente sciogliere le camere, dimettersi e probabilmente concorrere come premier, perché altrimenti rimane fuori, no? Il primo ministro attuale, c'è già una mozione di sfiducia nei suoi confronti sollevata dall'opposizione tempo addietro, che non è mai stata ancora votata in Parlamento, per cui quella potrebbe essere un po' la trappola che viene fatta scattare. Adesso le tempistiche bisognerà capire, potrebbero poi esserci sorprese, ma comunque tutti danno per certo che lui sarà lui il candidato del partito, anche perché il partito è lui sostanzialmente.
2: Invece i manifestanti come hanno accolto questa notizia?
1: La notizia è più una sorpresa a livello internazionale che a livello locale, no? Le proteste adesso sono già riprese, c'è scetticismo su questa mossa, non viene vista come un modo per appunto lasciare il potere, ma solo un movimento un po' trasformista per riposizionarsi in qualità di premier.
2: Lui come parte? Parte da favorito?
1: Diciamo che il partito di Vučić adesso nel Parlamento, che è il partito appunto che ha il diritto di esprimere il primo ministro, ha il 52% e assieme agli alleati arrivano al 58%, però questo è un dato che risale alle elezioni di 4 anni fa. Nei test elettorali di qualche mese fa, test elettorali a livello locale, il partito è stato dato in forte calo, però ancora non è emersa una lista alternativa così forte da intimidirlo. Gli ultimi sondaggi comunque lo danno ancora abbastanza in vantaggio. Certamente, insomma, molti leader d'opposizione, insomma, sono scettici che le elezioni possano venire a breve termine, perché probabilmente pensano che il partito voglia in qualche modo cercare di correre ai ripari per recuperare il terreno perduto in questi mesi.
2: E invece, per quanto riguarda sempre i manifestanti, c'è un partito a cui loro fanno riferimento?
1: C'è una lista studentesca che è stata preparata, che appena le elezioni verranno annunciate annuncerà i nomi. Diciamo che i nomi su questa lista studentesca sono stati tenuti rigorosamente segreti anche per proteggerli da potenziali campagne negative, tenendo conto insomma che la Serbia è un paese che ha poca libertà di stampa e quindi la libertà di stampa serve spesso in funzione politica. Poi ci sono i partiti dell'opposizione tradizionale, alcuni dei quali appunto fanno riferimento alla lista studentesca, altri cercano di entrare in qualche coalizione in qualche modo. Come si organizzeranno i vari partiti di opposizione tradizionale e la lista studentesca, sarà questo il momento chiave, però i test che abbiamo visto appunto alle amministrative di marzo hanno fatto notare che in alcuni casi appunto la lista studentesca ha preso addirittura il 40% dei voti, addirittura il 48%. Sarà un fattore che riesce a convogliare parecchio lo scontento popolare.
0: In chiusura vi diamo qualche consiglio di serie TV da guardare durante l'estate con l'ultima rubrica della stagione delle serie TV. Ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
3: Con l'annuncio che il Dipartimento di Giustizia statunitense ha dato il via libera alla paventata acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount Skydance, si chiude simbolicamente la stagione televisiva 2025-2026. I professionisti di Hollywood sono impegnati a votare le nomination per gli Emmy che verranno annunciate il prossimo 8 di luglio e la premiazione sarà poi a settembre, ma il clima a Los Angeles è tutt'altro che festoso. La sensazione di un'industria ultracentenaria in via di smantellamento tra mega fusioni, perdita di posti di lavoro, dilagare dell'intelligenza artificiale e minacce di censure governative è sempre più forte. Lo scorso 21 maggio la messa in onda dell'ultima puntata del Late Show with Stephen Colbert è parsa un po' un significativo funerale. Il conduttore è stato licenziato palesemente per le sue prese di posizione politiche contro Donald Trump dalla CBS, che è di proprietà della Paramount Skydance di David Ellison, la quale a breve potrebbe appunto controllare anche Warner e con essa HBO e la la CNN. Meno studios in attività significa meno posti di lavoro, meno competizione, meno rischi creativi, e il fatto che per il terzo anno di fila il numero di serie candidate agli Emmy sia calato, questa volta ben dell'11%, è un altro indizio in questa direzione. Nel frattempo però, ormai lo sappiamo, estate non significa più, ormai da molti anni, pausa seriale. Anzi, è da poco partita una delle serie più attese dell'anno, la terza annata di House of the Dragon, il prequel del Trono di Spade, che da noi viene trasmesso ogni lunedì sia su Sky sia sulla piattaforma HBO Max. Il 26 giugno su Disney Plus sono arrivati tutti gli episodi della stagione conclusiva di una delle serie che più ha segnato l'ultimo lustro, ovvero The Bear. La quinta annata era stata annunciata come l'ultima, e infatti l'autore Christopher Storer, anche regista di quasi tutti gli episodi, si è preoccupato di confezionare un addio più che adeguato, utilizzando queste ultime 8 puntate per raccontare un'intera giornata al ristorante The Bear, avvicinandosi alla sensazione del tempo reale un po' come in The Pit. Le difficoltà si accalcano l'una sull'altra, apparentemente sempre più insormontabili, ma questa volta i protagonisti sembrano più determinati a non ricadere nei soliti vecchi schemi e a mettere da parte il proprio ego per un sogno collettivo. Oltre al finale di The Bear, uno sguardo a quello che ci attende sul piccolo schermo nei prossimi mesi parla soprattutto di ritorni, e forse il titolo più atteso è Ted Lasso. La serie di e con Jason Sudeikis, incentrata su un coach di football americano che senza sapere nulla del calcio si ritrova ad allenare una squadra della Premier League inglese, era stata data per conclusa circa 3 anni fa, con un finale di terza stagione che sembrava a tutti gli effetti una chiusura di serie. Ma Apple TV non aveva mai confermato ufficialmente la notizia, e infatti dopo un paio d'anni è stata annunciata questa nuova stagione, che vedrà il coach Lasso ritornare in Inghilterra, sempre a Richmond, questa volta però per guidare una squadra di calcio femminile. Vedremo se questa sorta di piccolo reboot funzionerà. Certo che in molti sembrano aver bisogno dello spirito ottimista e positivo di Ted, di quella lievità da commedia che fa stare bene con cui la serie nelle sue prime stagioni aveva conquistato così tanti spettatori durante la pandemia da Covid-19. La quarta stagione inedita di Ted Lasso comincerà il 5 agosto. È un vero e proprio rifacimento invece La casa nella prateria, nuova serie che Netflix farà debuttare il 9 luglio. Si tratta di un nuovo adattamento dei romanzi semi-autobiografici di Laura Ingalls Wilder, che già avevano dato vita alla celebre serie anni 70 incentrata su una famiglia alle prese con la dura vita dei pionieri del West. C'è anche qualche novità, per esempio su Apple TV il 15 luglio arriverà Lucky, thriller con l'ex regina degli scacchi Anya Taylor-Joy, mentre il 17 agosto su HBO Max partirà Lanterns, ispirata ai fumetti del supereroe Lanterna Verde, ma anche alle atmosfere poliziesche di True Detective. Sempre ad agosto, infine, su Disney Plus debutterà The Shards, la serie tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis, un progetto che inizialmente avrebbe dovuto essere diretto dall'italiano Luca Guadagnino e che invece è passato nelle mani del prolificissimo showrunner Ryan Murphy, quello di American Crime Story e Monster. Cosa ritroveremo poi sui nostri schermi a settembre? Non possiamo fare altro che restare a vedere.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
5: State ascoltando Radio Popolare.

0: Cominciamo questa mattina con una serie di domande. Quanto ancora continueremo ad immettere nell'atmosfera delle schifezze, potremmo dire, più scientificamente dei gas che fanno riscaldare la Terra, gas che impediscono di far circolare l'aria tra la Terra e la sua atmosfera? Prima domanda. Ci saranno delle politiche pubbliche capaci di impedire le emissioni di questi gas? Vuoi vedere che questi gas sono emessi da attività compiute dagli umani? Quali attività? Uno potrebbe subito chiedersi, ad esempio, guidare un'automobile che va a benzina, a combustibili fossili, dopo che è stata costruita la stessa automobile attraverso, ad esempio, l'uso di altrettanti combustibili fossili. Dunque, che fare? Ci vorrebbero politiche ambientali come quelle che ad esempio i governi negli Stati Uniti oppure più vicino a noi qui in Italia hanno cancellato in questi ultimi anni. Saluto e do il benvenuto agli ospiti di questa mattina che sono Silena Baino. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Giusto l'accento?
1: Grazie dell'invito. Giusto, giusto.
0: Ambientalista, laureata in matematica, fa parte del coordinamento nazionale Giovani di Lega Ambiente e buongiorno e benvenuto anche a Vittorio Cogliati Dezza.
2: Buongiorno.
0: Storico ambientalista. Storico ambientalista, già presidente di Lega Ambiente, oggi fa parte del coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità e voglio ricordare, ne abbiamo parlato tempo fa in questa trasmissione, che Vittorio Cogliati Dezza è autore insieme a Giovanni Carrosio, sociologo dell'ambiente all'Università di Trieste, anche lui lo abbiamo ospitato tempo fa in questa trasmissione, di un libro dal titolo Clima ingiusto, il welfare per un patto ecosociale che ha pubblicato Donzelli qualche mese fa. Allora vorrei cominciare con voi, partire da Baino, chiedendovi come si sta parlando della crisi climatica sui media in questi giorni. Che idea vi siete fatte, voi che avete orecchie molto più attenti delle mie, sulla lingua che viene usata per descrivere e raccontare quello che sta accadendo? Silena.
1: Allora, io quando lavorando su quest'ambito cerco di ascoltare un po' di notiziari, anche di giornali nazionali per farmi anche un'idea di come viene narrata la crisi climatica e ogni volta mi diverte perché quando ascolto i giornali radio o guardo il TG se viene detta la parola crisi climatica mi alzo in piedi, corro in casa dicendo l'hanno detto mm-hmm. Per una volta l'hanno detto, perché in generale non viene moltissime comunicazioni che avvengono un po' per cogliere, per accelerare, per parlare più velocemente della notizia, per semplificare, per renderla più sensazionale. Per esempio la parola crisi climatica viene detta veramente poco spesso. Se noi finiamo per ascoltare programmi dentro una qualche, non lo so, bolla di realtà che sono un po' più attente, è facile. Però giusto ieri ne parlavo con un'altra amica attivista sempre per l'ambiente che invece diceva no, assolutamente no. Anche se noi guardiamo, quindi parola crisi climatica spesso non utilizzata, viene invece utilizzato per esempio il caldo anomalo, il caldo sopra la norma, ed è molto particolare questa espressione, perché quando noi parliamo di caldo anomalo noi diciamo che non è conforme alla norma, e la percezione è un po' che venga utilizzato per dire, per darci la sensazione che questa cosa finirà, che ci sarà un momento in cui torneremo invece alla nostra norma, che è la temperatura dell'estate che abbiamo vissuto fino a un po' di anni fa.
0: Certo.
1: Invece la norma è esattamente questa ormai, ed ormai è ben sicuro, non ci sono dubbi che ogni estate sarà sempre più caldo. Quindi forse potremmo utilizzare termini più diversi, che ne so, inevitabile,
0: sì.
1: Però è una sfida per il mondo del giornalismo, per come viene narrato a tutte le persone, riuscire a trovare una comunicazione che sia adeguata, cioè
0: e
1: che
0: allora
1: metta
0: sentiamo
1: sulla crisi.
0: Proviamo a sentire Vittorio Cogliati-Dezza per capire se secondo lui, voglio anche la sua opinione, questo non uso dell'espressione che voi avete scelto essere un'espressione propria, quella di crisi climatica, se questo non uso è frutto soltanto dell'ignoranza o dietro il non uso di quell'espressione c'è anche, come dire, una postura politica, ideologica particolare, Vittorio?
2: Allora, per risponderti ti cito un titolo di ieri, credo, dell'altro ieri, di Libero, che titolava Il condizionatore di destra, e poi nel sottotitolo Le accuse di Bonelli al caldo, si accanisce soprattutto sui più poveri. Allora, questa è esattamente l'espressione paradigmatica di quello che diceva Silena Baino prima, perché la crisi climatica non è citata minimamente, e poi si arriva addirittura al fatto che Bonelli se la prende con il caldo, e quindi con che cosa? Con un'emergenza. Le emergenze, come si sa, sono momentanee, sono imprevedibili, sono casuali, esattamente il contrario di quello che si sapeva. Gli scienziati dall'inizio dell'anno stanno dicendo che questo sarà un anno particolarmente caldo per effetto del Niño, e quindi si era già preparati scientificamente al fatto che il caldo sarebbe arrivato in questa forma e così violenta, ma questa è la norma, è la normalità della crisi climatica. Perché non viene usato il termine crisi climatica? Perché significherebbe per gran parte degli opinionisti, dei grandi media e dei piccoli media italiani, riconoscere che fino adesso hanno sbagliato, cosa che non mi sembra nel costume del giornalismo italiano. E quindi hanno sbagliato a pensare che la crisi climatica non ci fosse.
0: Allora, veniamo alla questione principale poi della nostra chiacchierata di questa mattina e del fatto che voi siate gli ospiti di questa puntata di Pubblica oggi, perché il Forum Disuguaglianza e Diversità, insieme alla Fondazione Basso, insieme anche ad molte altre organizzazioni sociali e ambientaliste, nei mesi scorsi, ed era il freddo inverno di gennaio, se non ricordo male, hanno organizzato un incontro, un convegno dedicato alla costruzione del, aperte le virgolette, welfare energetico climatico. Allora, io qui ho un appunto dove c'è una definizione che io ho tratto dalle vostre carte, dai vostri documenti. Provo a leggerla, però poi vorrei una vostra interpretazione da parte di entrambi, di Silena e di Vittorio. Allora, che cos'è il welfare energetico climatico? Voi scrivete nei vostri documenti: il welfare energetico climatico è inteso non solo come un insieme di misure per contrastare gli impatti sociali della crisi climatica, qui il linguaggio ovviamente non può che essere corretto, insieme alle emergenze sociali di questi anni, lavoro, disagio abitativo, povertà energetica, ma anche come un diverso approccio al welfare e come un nuovo paradigma per comprendere e affrontare le varie dimensioni delle disuguaglianze. Ora, la definizione è complessa, chiedo il vostro aiuto per, come dire, in qualche modo decodificarla, renderla ancora più chiara se è possibile. Ritorno da Silena Baino, perché con lei voglio riprendere appunto questa prima parte della definizione di welfare energetico climatico. Comunque voglio sentire la sua opinione, Silena.
1: Allora, poi lascio la parola a Vittorio, perché questo è un progetto, in realtà non è solo di quest'anno, ma stiamo lavorando da diversi anni, e il progetto è nato dalle menti di Vittorio Cogliati-Dezza e Giovanni Carrosio, quindi
0: giusto
1: che loro. Comunque sì, in generale parlare di welfare energetico climatico vuole riflettere, soprattutto in questo progetto, con lavorando insieme tra 20 organizzazioni, come ha detto, tipo ambientale e sociale, su mettere insieme questi tre aspetti: la crisi climatica che stiamo vivendo, la transizione energetica e il welfare state, cioè come facciamo, come sta cambiando il welfare in questo momento rispetto a questi fattori? Cosa sta cambiando? Come dovrebbero cambiare le politiche, ma come dovremmo anche cambiare il nostro modo di vedere la povertà, la vulnerabilità e le azioni che ne conseguono? Forse alcune cose ancora non le stiamo neanche notando, cioè, facendo un collegamento con quello che mi chiedeva prima, noi vediamo ancora la crisi climatica viene raccontata sempre rispetto a questo periodo come i turisti che stanno soffrendo il caldo per poter andare a vedere musei. Non si parla di rider, non si parla di agricoltore, non si parla di lavoratori e lavoratrici o mondo dell'edilizia, tutte quelle persone che sono veramente più soggette alle conseguenze della crisi climatica. La crisi climatica sta accelerando tantissimo e questo appunto la scienza ce lo dice da veramente tanti anni, ma ora è sempre più evidente e anche la scienza ci sta dicendo, forse avevamo considerato che accelerasse meno velocemente, invece stiamo vedendo una ricaduta importante. La crisi climatica colpisce tutte e tutti, davvero tutte e tutti, ma aumenta le disuguaglianze. Aumenta gli effetti che possono creare sulle varie persone in base alla loro condizione sociale, lavorativa, su che territorio si trovano, se si trovano su un territorio che può essere adatto a una conversione, ad un efficientamento di qualche tipo, oppure non ne hanno affatto le possibilità.
0: Vittorio Cogliati Dezza, allora veniamo ancora di più dentro il senso di questa definizione. Allora, è un welfare che contiene una serie di misure che servono a contrastare le conseguenze sociali di questa crisi climatica, ma anche un diverso approccio al welfare. Questi sono i due corni della definizione. Che cosa significano e qual è, diciamo così, il percorso che voi, lei ha in qualche modo intrapreso per arrivare a questo punto?
2: Sì, intanto ci tengo a sottolineare che non è mai il prodotto della mente individuale di qualcuno, ma è un prodotto collettivo, nel senso che nasce da una discussione interna al Forum di Disuguaglianza e Diversità, che poi si è allargata coinvolgendo progressivamente associazioni che vanno da Caritas, dalle ACLI, all'ARCI, alla CGIL, all'Ambiente, eccetera. Quindi è un punto di vista condiviso e collettivo. Quando parliamo di nuovo paradigma, questo è un po' il nodo della questione, è perché insistiamo su un aspetto. Il welfare storico, non tutto, ma in gran parte è un welfare che interviene a valle del problema. Cassa integrazione quando c'è la disoccupazione, l'intervento del sistema sanitario quando c'è la malattia, l'unico pezzo storicamente strutturato intorno alla dimensione della prevenzione era la scuola pubblica. È che il welfare energetico climatico è inevitabilmente ed esclusivamente preventivo, deve intervenire prima. Se vogliamo costruire una rete di rifugi climatici, non possiamo partire a luglio. Lo dico in modo, con un esempio molto banale, perché poi forse la definizione è complessa, ma non vuol dire che sia complicata, nel senso che si traduce in operazioni anche molto, molto semplici e molto comprensibili. Se devo costruire, come dicevo, una rete di rifugi climatici, lo devo fare prima. Se devo forestare l'ambiente urbano, lo devo fare prima. Se devo investire nelle cosiddette case green, nella riqualificazione energetica delle case, lo devo fare per tempo. Quindi significa ripensare complessivamente lo stato sociale nell'era della crisi climatica. Questo è un po' lo slogan, perché la crisi climatica, lo diceva già la Silvana Baino, cambia le regole del gioco sociale, e su questo dobbiamo dire, poi all'inizio parlava di politiche pubbliche, no? Le politiche pubbliche ci sono state, perché il Green Deal europeo è stato un primo grande passo in quella direzione. Peccato che è stato contraddetto dal nuovo schieramento del Consiglio
0: Certo, dopo sulla dimensione pubblica ci ritorniamo tra un momento, Vittorio Cogliatidezza, perché a Silena Baino voglio chiedere, facendo riferimento a quella parte del suo intervento dove diceva c'è un vecchio paradigma, o meglio vecchio, storico paradigma del welfare, che è quello che colleziona le azioni che vengono compiute a valle dei problemi, delle questioni, no? A fronte della disoccupazione c'è una cassa integrazione che arriva quando il fenomeno ormai è conclamato, la cura quando la malattia in qualche modo si è presentata, e il bisogno di istruzione e formazione che viene soddisfatto appunto dalla scuola. Silena, diceva prima Vittorio Cogliatidezza che la rete dei rifugi la devo pensare prima, no? Non mi posso ridurre dei rifugi climatici, non mi posso ridurre a giugno inoltrato a pensare una cosa del genere. Quindi il welfare energetico climatico presuppone anche che ci sia una diversa concezione dei tempi in cui l'azione, in questo caso pubblica, immagino, si dispiega, o no? Bisogna cambiare proprio quella mentalità lì.
1: Assolutamente, cioè, quando parliamo di crisi climatica dobbiamo ragionare su due aspetti. Da una parte ci sono forme di mitigazione ai cambiamenti climatici, tutte quelle azioni che devono essere messe in pratica per ridurre le emissioni e ridurre quindi gli effetti della crisi climatica. Dall'altra c'è l'adattamento. Di fronte a una crisi climatica dovuta alla crisi alla transizione energetica che stiamo attuando molto lentamente, che porta tutta una serie di conseguenze, noi dobbiamo anche ragionare giustamente su come adattarci. Non possiamo pensare che siamo appunto tutti allo stesso livello, dobbiamo ragionare sul fatto che ci sono delle persone che hanno più difficoltà inevitabili. Quindi, come forme di mitigazione andiamo in una direzione, e altrimenti forme di adattamento. Un rifugio climatico o una mappatura dei rifugi climatici non è una mitigazione, dove il rifugio climatico è indicato come luoghi anche con il condizionatore, è una forma di adattamento, è una toppa in questo momento per poter dare la possibilità, mi verrebbe da dire, per ragionare su un approccio diverso che dobbiamo avere. Però deve essere una cosa che avviene collettivamente, sia dal basso che dall'alto. Ognuno di noi ha chiaramente molto potere, sia di voto che di scelte individuali, però serve anche una risposta politica collettiva, italiana, europea, mondiale, che metta in campo tutto un cambiamento radicale che ancora vediamo difficilmente partire. È chiaro che è molto difficile, cioè dobbiamo fare in modo che non ci sia, sia nella narrazione che nelle azioni, un'ecoparalisi, cioè un'emozione di chiusura, di panico, che vado nel panico e allora non faccio più niente, mi rifugio nella mia stanza da sola con il condizionatore e aspetto e cerco di vivere il momento. Però dobbiamo anche mettere una sana preoccupazione, un'ecoansia e una forma di attivismo che smuova tutti verso appunto un mondo più giusto. La transizione giusta, quando la chiamiamo giusta, è giusta per tutte e tutti.
0: Allora, il tempo corre velocissimo e io ho ancora il tempo per una domanda ad entrambi, che è una domanda un po' conclusiva, perché io ho sentito evocare da voi esplicitamente o indirettamente la dimensione pubblica, che è la dimensione che io come cittadino mi sento di voler esigere in qualche modo, no? Di voler chiedere e voler ottenere, di mettere a disposizione anche un mio contributo, che la dimensione pubblica del nostro vivere insieme sia mobilitata rispetto alla questione, a come affrontare la crisi climatica. E questa dimensione pubblica è una dimensione che non ha goduto di buona stampa nei decenni passati, no? Pensiamo alla retorica del privatizzare qualunque cosa, che era un po' uno dei figli maledetti del neoliberismo. E oggi ancora c'è una dimensione pubblica che, se guardiamo ad alcune società dei sovranismi imperanti, che siano gli Stati Uniti di Trump ma anche l'Italia di Meloni, quella dimensione pubblica è una dimensione che l'ideologia vuole negare oggi, quella ideologia, no? Si può fare a meno della dimensione pubblica, si può fare a meno della impresa pubblica, dello Stato, lo si può tagliare con una sega elettrica, no? Il presidente argentino Milei. Allora chiedo a Silena e Vittorio, per per concludere, come facciamo noi ad esigere una mobilitazione della parte pubblica della nostro vivere collettivamente? Come facciamo a dire che vogliamo che il pubblico intervenga, che non si giri dall'altra parte e dica ma è soltanto il calore di una stagione estiva un po' più calda delle altre? Silena e poi Vittorio e chiudiamo.
1: Questo potrebbe dedicare ore di discussione come una giusto una frase, secondo me è il rendersi conto, rendersi conto che la politica pubblica può fare la differenza. Se noi continuiamo, da attivista dico, continuiamo a perdere fiducia nell'istituzione pubblica e non pretendere più da loro e pretenderlo giustamente perché è inevitabile solo per esempio dal terzo settore, questa cosa non, a lungo andare non può essere vivibile. Dobbiamo pretendere anche scendendo in piazza, anche parlando con le persone, a parlare del fatto che un mondo diverso è possibile, lo possiamo pretendere, lo dobbiamo pretendere e dobbiamo chiedere alla politica una trasparenza precisa, far capire quali sono le intenzioni politiche di questi cambiamenti e quindi andare ad avere un clima diverso.
0: Grazie Silena Baino. Vittorio Cugliati Dezza, prego.
2: Io penso che si debba camminare su due gambe, da una parte un'attenzione alle scelte nazionali ed europee. Faccio un esempio concreto: in occasione della guerra in Iran, camminare su due gambe, da una parte un'attenzione alle scelte nazionali ed europee. Faccio un esempio concreto:

0: accise che a ben guardare è poi un rimborso per continuare a consumare combustibili fossili. E quindi ci sono esempi concreti di politiche pubbliche che sono andate, che stanno andando nella direzione giusta. Su questo dobbiamo imparare anche con le mobilitazioni, come diceva Silena Baino, ad alzare la voce. E poi l'altra gamba riguarda quello che succede nei territori, perché poi i rifugi climatici si giocano sui territori, la prevenzione dalle emergenze idrogeologiche si gioca sui territori e soprattutto sui territori si possono ascoltare i bisogni concreti delle persone in difficoltà e articolare politiche come diciamo io e Giovanni a dimensione sartoriale, cioè disegnate a misura dei luoghi e delle persone, in cui le amministrazioni locali hanno ancora spazio e un grande ruolo, e credo che ce l'abbia anche il mondo dell'associazionismo e del terzo settore se alza la testa. Con un convincimento, e chiudo, non stiamo parlando di politiche ambientali, stiamo parlando di politiche pubbliche tout court, che riguardano la sorte della vita delle persone, la qualità della vita, la dignità della vita delle persone, quindi non possono essere rinchiuse in una nicchietta che è l'ambientale. Sono politiche pubbliche che riguardano il bene
1: Vere e proprie,
0: collettivo.
1: certo. Allora, Vittorio Cogliati-Dezza, grazie per essere stato qui con me questa mattina. Grazie anche a
0: Grazie a
1: Silena
0: voi.
1: Baino per essere stata anche lei qui con noi
2: Grazie mille.
1: a cercare di ragionare. Buona giornata ad entrambi.
0: Grazie, buon
2: Buona
0: lavoro.
2: giornata a tutte e tutti.
1: Silena Baino, ambientalista, fa parte del coordinamento nazionale Giovani di Legambiente. Vittorio Cogliati-Dezza, ambientalista anche lui, già presidente di Legambiente, oggi fa parte del coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità. Un promemoria, e qui apriamo tutt'altro capitolo e argomento, un promemoria prima di concludere la puntata di oggi. Vi ricordate la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura un paio di settimane fa, con la quale il Consiglio Superiore ha stabilito, a fini organizzativi interni degli uffici giudiziari, quali sono le città ad alta densità mafiosa? E in questa delibera tra le città ad alta densità mafiosa non risultava né Milano e nemmeno un'altra città del nord come Bologna. Da quella delibera veniva fuori un quadro per cui l'alta densità mafiosa in questo paese, in Italia, è soltanto da Roma in giù. E allora, oggi su questo tema ci sarà un importante incontro all'Università Statale di Milano in via Festa del Perdono al 7. Recupero l'appunto, ma a Milano la mafia c'è? Questo è l'interrogativo, e la risposta è quella che ascolterete con i presenti a questa giornata, diciamo così, di discussione e di studio anche. Saranno presenti il professor Nando Dalla Chiesa dell'Università Statale di Milano, il professor Fabio Basile, anche lui di UNIMI, insieme a Roberto Cornelli, tre docenti della Statale di Milano che ospiteranno in aula, nell'aula 201 in via Festa del Perdono, due magistrate: Alessandra Dolci, che è stata responsabile della direzione distrettuale antimafia qui a Milano fino a poco tempo fa, adesso trasferita alla Procura di Venezia, e poi l'altra ospite, anch'essa magistrata, è Alessandra Cerreti, che fa parte oggi della direzione distrettuale antimafia qui a Milano. Con loro ci saranno qui nell'aula 201 della Statale due giornalisti, Cesare Giuzzi del Corriere della Sera e Mario Portanova del Fatto Quotidiano, e in collegamento, quindi non saranno presenti nell'aula della Statale, la dottoressa Cecilia Vassena, insieme a tre docenti, anche loro studiosi del fenomeno mafioso: Rocco Sciarrone dell'Università di Torino, Stefania Pellegrini dell'Università di Bologna e Orsetta Giolo dell'Università degli Studi di Ferrara. La domanda a cui verrà data una risposta, posso anticipare, probabilmente, sicuramente affermativa: ma a Milano la mafia c'è? Questo pomeriggio alle 16 fino alle 18:30, aula 201, Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7.

proprio tutto, la linea adesso va a dire a Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao!

0: Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi ancora per quest'ultima settimana di palinsesto autunno-inverno, definiamolo così, perché dalla prossima settimana comincia il palinsesto estivo. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci in diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it. Saremo in podcast al termine di questa puntata per ricordarvi quali sono stati gli argomenti di oggi, che come sempre sono il giallo, il noir e tutto quello che ci sta intorno, con Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, suoni mobili con Saul Beretta che ritorna per la settimana musicale, e poi Pablo Moretti intervistato da Barbara Sorrentini sul suo libro La Niña de Oro. Vi parleremo di una mostra in corso all'ex carcere di Busto Arsizio con le immagini di Claudio Argentiero dal titolo Geografie d'acqua, e ringraziandolo per l'attesa noi diamo il bentornato a Radio Popolare a Stefano Bollani. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Lina, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
0: Grazie di essere di nuovo con noi, insomma un'estate piena di cose da fare, come sempre, insomma, per Stefano Bollani, che sarà ospite di Welcome to Socotra, il festival di Fondazione Feltrinelli che si rinnova anche quest'anno, attraverso due intensissimi weekend. E allora siamo molto contenti che Stefano Bollani sia di nuovo a Milano, lo sarà sabato 4 luglio nella sala polifunzionale della Fondazione alle ore 21 in una serata dal titolo Via dal solito tam tam, in cui ricorderete Davide Riondino insieme a Michele Serra, giusto? Non sentiamo più Stefano Bollani.
1: Eccoti, ora ecco. Ti sento.
0: Sì.
1: Ora ti sento, ti avevo persa per un attimo. Ricorderemo Davide Riondino, sì? Insieme a Michele Serra, è una serata doverosa, ma credo che sarà anche la prima di una lunga serie, perché Davide merita affetto, ma merita soprattutto di essere ricordato per quello che ha fatto. Sai, Davide ha collaborato con chiunque.
0: Anche con me, devo dire, mi è capitato di lavorare con lui ed era con i rimatori a braccio quando Benigni vinse l'Oscar, è stata una serata indimenticabile.
1: Sì. Lui era appassionato di improvvisazione verbale, e quindi questo ci univa molto, perché io sono appassionato di improvvisazione musicale, certo. Ci trovavamo molto bene in tutti i sensi. Però Davide è uno multiforme, è uno che ha iniziato facendo il cantautore, apriva i concerti della PFM e di André, questo non lo ricorda quasi nessuno, ma così con la sua chitarra da solo, coraggiosissimo, perché la gente voleva Fabrizio. E poi ha fatto di tutto, l'attore al cinema, la radio, ma soprattutto ha lasciato una forte impronta di eclettismo, che è quello che caratterizza gli italiani sin dai tempi del Rinascimento, e Davide in questo senso è una figura rinascimentale.
0: Ah, questo è veramente un taglio interessante con cui definirlo, no? Un eclettismo che, diciamo che a partire dalla seconda metà del Novecento un po' è stato accantonato nel nome delle etichette, io trovo, talvolta, no? Un po' in tutte le arti, nel tentativo, no, di incasellare le persone, forse.
1: Sì, anche nel tentativo di porre tutti verso una specializzazione, per cui io studio tutta la vita, ma sono il più bravo di tutti a fare i lapis, a fare esattamente quel pezzo di lapis, no? Che va bene, però il mondo ha bisogno anche di ragionare in maniera più ampia, e in questo senso io cito il Rinascimento perché è l'ultima epoca della storia in cui i nostri intellettuali si occupavano anche di musica, poi la musica è stata la prima a essere messa da parte.
0: Dicevamo, una serata che vedrà Stefano Bollani, che è collegato con noi, dialogare con Michele Serra, parole, musica naturalmente, un ritratto, come si diceva, di Davide Riondino, artista autenticamente originale. Possiamo avere qualche indizio su quali saranno i passaggi, soprattutto musicali, di questa serata, senza raccontarli tutti, così non roviniamo la sorpresa?
1: Guarda, io ho assunto naturalmente dalla trasmissione radiofonica che facevamo insieme, che si chiamava Dottor Gembe,
0: sì.
1: E in questa trasmissione inventavamo dei falsi, Davi ne ha inventati tantissimi, ha inventato un cantautore molto interessante che si chiamava Pino Paoli, che era un esponente della scuola dei cinici con delle canzoni terribili, e così Davi poteva sfogare il suo lato cinico attribuendolo a qualcun altro. E quindi ci sarà questo, ma vorrei cantare anche qualcosa del riondino cantautore degli anni 70. C'è un brano bellissimo che si chiama C'è un rapporto, che è un po' una fotografia della situazione, dell'idea di amore libero degli anni 70.
0: Sì, adesso mentre Stefano Bollani parlava mi tornano in mente tante cose. Davide Riondino ha davvero collaborato con moltissime realtà, cambiando ogni volta pelle, e soprattutto era un grande ricercatore, no? Che è una cosa che molti... magari non, a cui non si pensa immediatamente pensandolo come celebre volto televisivo, oppure
1: assolutamente
0: lui
1: è bibliotecario e bibliotecario rimane tutta la vita. Dai, è una collezione di libri incredibile, di argomenti, di qualsiasi cosa. Pensa che ultimamente si era messo a studiare sanscrito. No, per dare un'idea agli ascoltatori del personaggio.
0: Certo. Certamente. Tra l'altro, appunto, io credo che il modo in cui determinati vizi, virtù, insomma, della società contemporanea venivano attraversati, no, da Davide Riondino, nei suoi testi, nelle sue prove satiriche, in mille operazioni, un po' manchi adesso, no? Cioè, forse perché non c'è più tempo, o diciamo tutto è molto veloce, quindi l'idea, no, di riflettere e poi magari anche ironizzare su tante cose forse non c'è più.
1: Manca anche la trasversalità.
0: Ecco.
1: Cioè, uno guardava le cose non dall'alto o dal basso o da partecipe, ma di traverso. È uno sguardo in qualsiasi che sentiamo in qualsiasi sua poesia o canzone, cioè c'è sempre un'idea un po' inaspettata di leggere la realtà, nel leggere la realtà, e questo secondo me lo rende unico e speciale, lo mette alla pari di, non so, di romanzieri trasversali come Tom Robbins, cioè che si occupano della realtà ma la vedono con un altro occhio.
0: E poi, insomma, adesso l'ultima cosa che vorrei aggiungere è il ricordo di quanto fosse piacevole avere a che fare, no, anche professionalmente, persona, umanamente, con una persona di una pazienza, cortesia e soprattutto di una capacità di ascolto dell'altro che raramente, almeno personalmente, io ho incontrato nell'ambito del mondo dello spettacolo.
1: Sono assolutamente d'accordo, e aggiungo che io in tanti anni non l'ho mai visto arrabbiato.
0: È vero.
1: Cioè, nel senso che l'ho sentito, magari ovviamente parlando a due, l'ho sentito
0: amareggiato oppure indignato.
1: Amareggiato, tutto il resto, ma poi questa cosa passava, perché Davide aveva sempre la testa rivolta a una serie di progetti che aveva, e questo lo distraeva anche dall'arrabbiarsi con gli altri. Non c'era il tempo, per cui se una serata non era venuta, c'erano stati dei problemi di non so quale tipo, c'era un'altra serata il giorno dopo. In questo senso era molto gestista, viveva nel presente.
0: Sì, e poi comunque smontava, diciamo, i falsi allarmi un po' melodrammatici, no? Che nello spettacolo talvolta sono frequenti, diciamo così, no? Cioè, manca quella cosa, è la fine del mondo, e così via. Io ricordo proprio la capacità di rendere tutto quanto relativo, no? In funzione di un pensiero un po' più alto, che guardava un po' più in là. Faccio una domanda a Stefano Bollani, che mi stanno facendo gli ascoltatori continuamente, e voi vi siete anche espressi sui social. Parlo di Stefano Bollani e Valentina Cenni, e di Via dei Matti, che insomma non di cui stiamo guardando le repliche, non sappiamo che non ci sarà una prossima edizione, quindi ci uniamo al coro di proteste.
1: Beh, grazie. Allora, non ci aspettavamo assolutamente questa ondata di affetto, soprattutto nei confronti del programma. Poi che diventino proteste o no, la cosa importante è che ci è stata restituita un'ondata veramente molto forte, e devo dire che sono stati dei bei giorni. Cioè, nonostante la notizia, però ci siamo veramente ricreati, come dicono a Napoli. Quindi dobbiamo solo ringraziare tutti.
0: Ne leggo uno per tutti. Anna scrive: un affettuosissimo saluto a Bollani e Cenni, già in lutto per la decisione Rai di non proseguire con la sesta stagione di Via dei Matti numero zero. A tutti noi dispiace tantissimo. Questo è un po' il senso di insomma, moltissimi messaggi che stanno continuando ad arrivare anche qui mentre noi stiamo parlando, quindi ti confermo Stefano che davvero c'è grande affetto per voi. Non so cosa possiamo farne al di là di prenderlo e trasmettervelo, ma certamente credo che l'esperienza, no, di quella trasmissione, che aveva un suo una sua struttura, un suo formato molto originale, potrebbe benissimo dare in futuro origine a cose nuove, forse altrove.
1: Ah sì, guarda, io siamo sempre a preparare progetti suoi, miei oppure in comune, quindi non c'è problema. Confluirà, è un'esperienza che confluisce naturalmente in qualcosa di
0: Roberto nuovo. Chiede se andrete anche voi sulla 7, io devo essere sincera con i messaggi degli ascoltatori, quindi puoi non rispondere.
1: Ah, non lo so, guarda, ma tutto, puoi dire a Roberto?
0: Sì. Ti sta ascoltando, sta ascoltando la trasmissione.
1: Appunto, Roberto, è tutto così recente che non abbiamo ancora avuto il tempo neanche di pensarci, siamo stati travolti da un'onda, perché la notizia noi l'abbiamo data per video, la sapevamo da qualche giorno, ma l'abbiamo dovuta dare perché tutti ci chiedevano che cosa sarebbe successo con questo programma. È tutto qua, è nato tutto da questo.
0: E poi arrivano tanti messaggi anche per Davide Riondino, adesso che appunto abbiamo ricordato che l'appuntamento di cui parlavamo con Stefano Bollani, che ringrazio del tempo che ci ha dedicato, sarà sabato 4 luglio alle 21 in sala polifunzionale alla Fondazione Feltrinelli, dentro a Welcome to Socotra, il festival estivo di Fondazione, si intitola Via dal solito tam-tam. Stefano Bollani e Michele Serra ricorderanno, insomma, in un percorso musicale di parola David Riondino, come abbiamo fatto brevemente anche noi, ma con insomma grande affetto. Grazie davvero, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie a te, ciao Ira, ciao.
0: A presto, a presto.

Le nostre sorelle sono sempre al medesimo posto. Le avevo incontrate quando ero battuto e triste. Mi han dato le loro canzoni e mi han fatto coraggio.

0: Ed era Sisters of Mercy nella versione di Stefano Bollani e David Riondino, di entrambi, con l'uno abbiamo parlato, a proposito dell'altro, della sua memoria. Ricordo ancora l'incontro al Festival Welcome to Socotra, la Fondazione Feltrinelli di Milano, sabato 4 luglio ore 21, via dal solito Tam Tam, Stefano Bollani, Michele Serra, ricordano David Riondino in un percorso di musica e parola. E infatti Carlo aveva, che ci scrive, che ci stava scrivendo intanto che andava il brano, ha detto: questo sembra la musica di Sisters of Mercy di Cohen, anzi lo è. Certo, è una versione in italiano che Cohen ha autorizzato e che Stefano Bollani e David Riondino hanno realizzato in un progetto in cui hanno fatto diverse cover insieme di diverse origini. Quindi Carlo, orecchio attentissimo, grazie, sappiamo che ci ascolta spesso. Invece cambiamo argomento e parliamo di una mostra all'ex carcere di Busto Arsizio in via Borroni. È in corso una mostra fotografica che unisce l'aspetto documentaristico a quello poetico. Si tratta delle fotografie di Claudio Argentiero dell'AFI, Archivio Fotografico Italiano. E allora ascoltiamo questo servizio. La mostra si intitola Geografie d'acqua.
1: Geografie d'acqua è il titolo di un percorso fotografico dedicato ai volti, ai paesaggi, alle architetture delle terre del riso. Sono raccontati attraverso lo sguardo sensibile, rigoroso, poetico anche secondo me, di Claudio Argentiero. Claudio Argentiero dell'Archivio Fotografico Italiano. Lui da sempre è impegnato nella documentazione del territorio e autore di numerose pubblicazioni in collaborazione con enti pubblici e istituzioni culturali. Le fotografie sono in bianco e nero, realizzate su pellicola, e l'obiettivo è quello di restituire dignità e umanità ai volti dei contadini che hanno vissuto e lavorato in quei luoghi. Ma è lo stesso Claudio Argentiero che ci parla di questo progetto.
2: Prevalentemente è un progetto che mi è iniziato sulle terre del riso del Novare Vercelli, perché è una zona che amo molto e che poi mi ha dato la possibilità di presentare in Francia vari libri con alcune città gemellate come Arles, che è gemellata con Vercelli per il tema proprio delle terre d'acqua. Ecco. È un mondo interessantissimo. Negli anni ho fatto un lavoro che va appunto dalla documentazione delle architetture rurali, che purtroppo sono quasi tutte in abbandono, quindi la mia è stata anche una mappatura che a distanza di anni è diventato un patrimonio visivo interessante, proprio perché alcune di queste architetture purtroppo sono ormai dei ruderi.
1: Erano quegli edifici dove vivevano i contadini e le...
2: Sì, esatto.
1: E che tra l'altro anche nelle risaie.
2: Esatto, ma anche la particolarità è che queste molte proprietà sono degli ospedali di Novara Vercelli, che non se ne occupano, sono ancora di loro proprietà e molti luoghi sono abbandonati, affittano i campi, ma le architetture purtroppo vanno in decadenza, ma questo avviene un po' ormai in tutta Italia.
1: Le fotografie sono molto poetiche.
2: Ha colto un aspetto, perché poi ho fatto, grazie alla provincia di Vercelli, quando c'era, ho fatto un lavoro sulle famiglie, sulle generazioni, ci saranno qualche immagine in mostra, che documenti i volti, che lavorano la terra, che lavorano appunto le campagne di questi territori. E poi ho documentato, per dire, le stazioncine che si trovano lungo le risaie, che anche quelle sono tutte abbandonate, e inoltre il paesaggio che muta, paesaggio straordinario che ogni 3-4 mesi muta.
1: Muta come?
2: È muta perché praticamente passiamo dall'inverno, dove è disadorno, non c'è... È un territorio molto, molto friabile, c'è la terra. Poi passiamo alla primavera, che viene le risaie vengono inondate, e poi passiamo all'estate, dove il riso diventa in alcuni periodi dal verde all'oro. e poi l'autunno che piano piano, insomma, le piante, insomma, chiaramente
1: tutte le stagioni vengono... fanno cambiare i colori alla,
2: sì, sì,
1: alla campagna. È un peccato però che queste strutture vengano lasciate in abbandono così.
2: Ma guardi, io ho fatto dei lavori anche in Lombardia nel parco agricolo, piuttosto stiamo finendo un progetto sul parco agricolo che uscirà penso a fine anno, inizio dell'anno prossimo faremo anche un catalogo, un libro.
1: Sì.
2: E poi ho fatto la Sicilia, ho fatto la, tutta la zona di Verdi, cioè quindi il Parma, tutta quella area lì, purtroppo le architetture rurali, non dico tutte, ma una gran parte sono completamente abbandonate, ma io ho documentato dei luoghi dove ci sono ettari di campagna, ma accanto a, diciamo, a cascine che accoglievano 10-15 famiglie. Sono tutte abbandonate.
1: Tutte abbandonate. Quindi,
2: ecco, io, come lei ha detto,
1: costerebbe come lei troppo restaurarle.
2: Non so, perché come le ho detto, lì sono proprietari privati.
1: Ah, ho capito.
2: Per dire, a Pro, che è vicino a Momo, cioè lì addirittura c'è un castello che è del comune, che adesso sta, cioè a Castellazzo Novarese c'è un altro castello, sono tutti abbandonati. Quello di Pro devo dire che adesso l'hanno, cioè da un po' di anni hanno più cura, fanno delle visite, ma quello di Castellazzo Novarese, per dire, è completamente abbandonato la parte. Quindi lì trova anche delle chiese abbandonate, ho trovato tantissime chiesette lasciate lì in mezzo alle risaie. È chiaro che per il fotografo questi aspetti sono anche poetici, no?
1: Certo, molto.
2: Perché in qualche modo attraverso la luce, le tonalità, emerge quella...
1: Davvero sembra di entrare in un film del realismo, eh? Un film di quell'epoca.
2: Sì, beh, sono legati a queste immagini, cioè la fotografia sta cambiando molto, ormai è tutto molto più concettuale, no? Queste cose vengono guardate con molta sufficienza dai critici, dai giornalisti.
1: No, non da tutti invece, sono così belle queste
2: fotografie. No, certo, io vengo da una scuola che è quella di Birri, di Basilico, insomma di tutta quella fascia di autori, anche di Fontana, che comunque documentavano ma mettendoci anche, diciamo, un taglio interpretativo. Ecco, questa è un po' la mia fotografia. Poi io sono anche dell'Archivio Fotografico Italiano, e quindi noi da decenni documentiamo il territorio e realizziamo poi mostre, libri, e mi piace l'idea di portare poi all'estero questi lavori, far conoscere il territorio, insomma, che i luoghi amati in cui uno vive, no?
1: No, ma è importante perché oltre alla poesia anche un documento storico, è tutto un periodo che il paese ha vissuto, insomma, è sociale, economico, eccetera.
2: Esatto.
1: Poi, appunto, senta, ma all'estero come le prendono queste foto? Piacciono?
2: Sì, piacciono. Poi, come le dico, adesso siamo in un periodo di cambio, diciamo, di mentalità sull'arte in generale, anche sulla fotografia, con l'avvento dell'intelligenza artificiale. C'è chi torna, no, a documentare il territorio e continua la sua strada, e chi invece magari si sposta più verso la fotografia, come dire, più chiamiamola artistica.
1: Poi,
2: più creativa sicuramente. Però vivere i luoghi, frequentarli, tornarci, ci sono delle immagini con delle luci, 2 anni fa tra l'altro ho fatto quei cieli neri pazzeschi prima di temporali, ecco, in quei momenti davvero cogli la tensione del paesaggio e ti rendi conto che ha una forma, che ha una geometria che altrimenti non vedresti, perché la cosa bella è quella. E poi, appunto, come diceva lei, la documentazione per noi come archivio è essenziale.
1: Certo.
2: Ed è una delle cose su cui lavoriamo da anni.
1: Questa bella mostra
2: in un posto molto interessante, perché è un ex carcere in centro a Busto Arsizio, che è stato ristrutturato e restituito alla città, soprattutto ai giovani, ed è un luogo che ospita 2 piccoli spazi espositivi, ma all'interno ha tante stanze dove i giovani, quindi è anche un incontro con le nuove generazioni e un dialogo aperto anche sul linguaggio visivo. La mostra che si chiude il 27 luglio è praticamente aperto dal lunedì al sabato. Ultima annotazione, porterò dal 6 al 12 luglio, sarò ad Arles, comitante con il Rincon della fotografia di Arles, un progetto mio sul Ticino, che più o meno è la stessa cosa che va da Sesto Calenda a Pavia. È una documentazione del territorio, un racconto. Quindi io proseguo su questa strada realizzando poi delle pubblicazioni.
1: Allora anche questo reportage sarà uno degli elementi del nostro speciale sui Rencontre d'Arles che abbiamo in programma.
2: Sì, guardi, quest'anno tra l'altro facciamo 20 anni, quindi porteremo questa mia mostra e poi degli autori della collezione in un'altra galleria e presenteremo l'archivio fotografico italiano in Francia.
1: Bene, allora una bella presenza italiana.
0: E allora questo era il servizio di Tiziana Ricci, che ringraziamo, sulla mostra in corso al ex carcere di Busto Arsizio in via Borroni, dal titolo Geografie d'acqua, con le fotografie di Claudio Argentiero dell'Archivio Fotografico Italiano. Noi siamo quasi arrivati al termine di questa prima parte di CALT. Questa è l'ultima settimana del nostro palinsesto autunnale invernale, dalla prossima settimana comincia un nuovo palinsesto, saremo con voi come accade, è accaduto anche gli anni passati, a partire dalle 10 con una trasmissione di cui vi dirò il titolo nel corso della settimana. Adesso la pubblicità, poi torniamo subito dopo con la seconda parte di CALT.

0: Bentornate, bentornati ascoltatrici e ascoltatori, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare e adesso l'intervista a un celebre scrittore argentino, Pablo Mauret, intervistato da Barbara Sorrentini sul suo libro La Niña de Oro, edito da Sellerio. Proprio quest'oggi alle 19 l'autore sarà a Milano alla libreria Verso con la traduttrice Gina Maneri e Andrea Gessner. E allora ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
1: La Niña de Oro, il libro di Pablo Mauret, edito da Sellerio, un noir, è ambientato a Buenos Aires nel 1999, poco prima della fine del millennio, insomma l'inizio del nuovo millennio, e tutto accade con una sostituta procuratrice che si trova di fronte a un caso particolare. Sui noir io non so mai fino a dove andare nel racconto, però magari cominciare proprio dall'ambientazione, da quella Buenos Aires di quegli anni.
2: Da una parte trascorre nel 99, perché è la Buenos Aires della mia memoria. Io sono andato via da Buenos Aires nel 2004, quindi fine anni 90, ero adolescente, beh, più di adolescente, devo dire, nel 99 avevo 20 anni, è la mia Buenos Aires ancora. Ovviamente che ci torno, ogni anno vado, passo un mese, due mesi a Buenos Aires, ma non è più la mia città, non la sento più come la mia città, e io credo che forse un po' in modo nostalgico, quando scrivo torno automaticamente, spontaneamente a quella Buenos Aires. Ma poi c'è un motivo molto più pratico per questa ambientazione, ed è che io ero convinto che doveva essere un giallo che trascorresse prima dei cellulari, dei social, delle telecamere ovunque, di cui siamo, questo mondo dell'immagine perenne, perpetua che viviamo oggi, per questioni anche logistiche del preparare la trama, del creare l'indagine, eccetera. Volevo evitare il problema, certo, del cellulare. Quindi questi sono i due motivi, uno più spirituale, nostalgico, e l'altro molto pratico.
1: La Niña de Oro è un locale, un bar dove Silvia Reyes con il padre va a fare colazione, ma è anche un nomignolo che viene dato a un personaggio che a un certo punto verrà fuori nel libro naturalmente, ma magari non lo svegliamo tanto. Tu perché hai preso questo titolo? Perché c'è anche il Niño de Oro.
2: Sì, è un bar che era un bar, non esiste più, è un bar che è stato vittima della pandemia, come tanti bar, ristoranti, non solo in Argentina, no? Anche a Firenze, dove abito parte dell'anno, tantissimi locali hanno chiuso durante la pandemia. La Niña de Oro è un bar storico, un tipico bar portegno, il cui vuol dire che era aperto le 24 ore e uno poteva andare a fare colazione, poteva andare a pranzo, poteva andare la sera a prendere una birra, poteva andare a cena, poteva andare alle 4 di mattina a mangiare una pizza e bere un whisky. È un bar molto caratteristico, non particolarmente bello, in un quartiere non particolarmente simpatico, carino, abbastanza brutto, devo dire, ma molto molto caratteristico della città. È importante per me anche per questioni emotive, ma è molto bello, è bruttissimo che non ci sia più il bar, ma il momento della chiusura è stato il momento in cui io scrivevo il romanzo senza saperlo, perché è un romanzo scritto in pandemia, La Niña de Oro. Quindi, mentre io scrivevo il romanzo, il bar chiudeva.
1: E vediamo un po' al centro della storia, il caso ruota intorno a una questione legata a dei personaggi albini, dei ragazzini albini. C'è uno studioso dei casi legati ai ragazzi albini, e lo studio è molto dettagliato, quindi mi incuriosiva come mai anche tu, in quanto scrittore, hai girato intorno a questa storia.
2: Sì, è un giallo nato di diversi punti, anche i miei altri romanzi nascono da un'idea, poi un'altra idea, mi piacciono e poi trovo il modo di collegarli, e da lì nasce il libro. Avevo scoperto, studiando, questo è un po' parte della mia carriera accademica in quel momento, studiavo la questione della mostruosità nell'antichità tardiva, poi nel Medioevo, nella modernità, nella prima modernità, e ho trovato questa teoria favolosa, totalmente sbagliata ovviamente, ma molto interessante, sugli albini, che siano discendenti di questa altra specie di Homo sapiens. Secondo Linneo, Carl Linneo, il naturalista svedese, c'era l'Homo sapiens diurnus, che siamo noi, che viviamo di giorno, dormiamo di notte, e c'era anche un Homo sapiens notturno, notturno che viveva nelle caverne e che viveva di notte, che poteva vedere nel buio. Quindi questa idea mi ha affascinata, mi ho detto ok, va bene, voglio fare qualcosa con quest'idea, e ho trovato il personaggio dell'albino, che è anche un po' in un certo senso un omaggio al più grande romanzo di tutti i tempi secondo me, che è Moby Dick. C'è questo personaggio bianco che è il punto di fuga di tutto il romanzo, non lo si vede quasi mai, ma se ne parla in continuazione, tutto gira attorno a lui.
1: C'è uno studio molto dettagliato anche dei personaggi protagonisti del libro, e Silvia Regge è intanto una donna sostituta procuratrice, che non ce ne sono ancora tante di donne nel noir, iniziano a essercene ma non tantissime. Come l'hai conosciuta, come l'hai scoperta?
2: È stato un po' per caso. Allora, io conosco una procuratrice a Buenos Aires, una donna procuratrice, che è un grande amico avvocato, lui mi ha presentato questa sua amica procuratrice, ho parlato tanto con lei mentre scrivevo il romanzo, quindi da una parte Silvia Rey è ispirata a lei, ma io ogni volta che mi chiedono da dove viene Silvia Rey do questa spiegazione, ma ora che te la sto dando penso, ma è così, secondo me forse Silvia Rey c'era già, c'era prima che io conoscesse, incontrasse per la prima volta questa procuratrice, e non lo so, è un nome molto argentino perché è Silvia, italiano, latino, Rey, spagnolo, quindi è l'ibrido perfetto argentino, alla fin fine non te lo so dire bene, forse è stata ispirata puramente da questa signora che conosco, forse c'era già prima.
1: Volevo invece chiederti ancora una cosa su, ci sono dei riti, no? Come spesso ci sono ovviamente nei noir, nel caso di Silvia Rey questo gioco col padre sulla duchessa, anche questa cosa, come ti è venuta fuori questa cosa delle coincidenze poi di fatto?
2: Questo è un gioco che ho inventato io, che gioco con alcuni amici, abbiamo anche un gruppo di WhatsApp per segnalarci le duchese e i trifogli, queste sono referenze diverse a uno stesso oggetto o argomento o personaggio che accadono in un periodo corto di 2-3 giorni, quindi tu vai in macchina, ascolti la radio e si parla di, che ne so, Dürrenmatt, e poi arrivi a casa tua e tuo marito ha appena comprato un libro di Dürrenmatt, una coincidenza, questa è una duchesa per esempio.
1: Quando
2: sono tre è un trifoglio, sono molto rari, ma è una regola molto importante che devono essere spontanee, non può andare a cercare la referenza, deve veramente rivelarsi. E l'altra cosa importante è che devono essere oggetti strani, non può essere la Coca-Cola, che ne so, il Papa, no, deve essere roba proprio poco usuale.
1: La pulizia non esce proprio benissimo da questo romanzo, e questo accade però diciamo un po' in tutto il mondo, la pulizia non esce benissimo. In Argentina il precedente legato a questo ovviamente alla dittatura militare, ognuno poi ha la propria storia, non so se volevi in qualche modo inserire qualche riferimento anche a questo.
2: Non volevo, è da una parte molto difficile scrivere in Argentina, o essendo argentino della mia generazione, che io non ho proprio vissuto la dittatura ma sono nato durante la dittatura, quindi i miei genitori sì, è un argomento costante, un po' come, che ne so, come il fascismo in Italia, come la guerra civile in Spagna, è quasi impossibile non pensarci, ma non ho avuto nessuna intenzione di muovere il lettore in quella direzione, perché lo so che il lettore ci va in quella direzione tanto. Infatti forse ho provato a non parlare di questo argomento, tanto l'argomento se ne pensa in continuazione, quindi meglio non parlarne e fare che il lettore arrivi alle sue conclusioni.
1: Il prossimo libro?
2: Guarda, il prossimo libro, che in realtà il mio terzo romanzo è già stato pubblicato in spagnolo e uscirà sempre con Sellerio in Italia l'anno prossimo, si chiama Il contrabbando esemplare, non è un giallo, parte da una falsa autobiografia e poi diventa una specie di epica dell'Argentina, una specie di storia mitologica del disastro argentino. La domanda è: quando si è rovinata l'Argentina, in che momento? Quindi ci sono tante risposte, una di cui mitologica, che la guida un po' del romanzo.
1: Pablo Moret, La Niña de Oro, edito da Sellerio. Grazie.

E grazie a Barbara Sorrentini che ha intervistato lo scrittore argentino Pablo Moret per il suo libro La Niña de Oro, come lei stessa ricordava, edito da Sellerio. Lo scrittore sarà oggi alle 19 alla libreria Verso di Milano insieme alla traduttrice Gina Maneri e ad Andrea Gessner.

0: Ed eccoci al nostro consueto appuntamento del lunedì con Suoni Mobili e con Saul Beretta. Ciao Saul!
1: Buongiorno, buona mobilità a tutti con questo bel freschino.
0: Mamma mia!
1: Portiamo frescura musicale per tutti.
0: Dai, allora, sarà una settimana complicata, lo sai, arrivano anche i temporali e tutto il resto, ma so che voi siete inarrestabili, appunto.
1: Noi dribbliamo, abbiamo sempre la soluzione chiuso.
0: Sì.
1: A partire da stasera, perché siamo in chiesa nella bellissima Basilica di San Vittore a Missaglia, dove abbiamo una degustazione d'organo, un meraviglioso organo appena restaurato, e Roberto Holzer ce lo farà risuonare in tanti modi, e poi un progetto bellissimo che si chiama Interstellar, è dedicato vagamente, ma poi anche veramente, alla musica del meraviglioso film con la colonna sonora di Hans Zimmer, una delle quelle colonne sonore che ha l'organo come protagonista, e con un ensemble d'eccezione con Gennaro Scarpato, Gabriele Cassone alla tromba, Gio Cho alla voce, Roberto Holzer all'organo, faremo risuonare questa bellissima chiesa con un progetto davvero che vi farà saltare sulla seggiolina, diciamo un modo diverso per ascoltare l'organo in chiesa. E poi il giorno dopo ci spostiamo nella bellissima chiesa di Santa Margherita, sempre due chiese, un'altra chiesa, Casate Novo. Questa chiesa nel nostro cuore ira perché ha un affresco giottesco, di scuola giottesca, incredibile per una chiesa, diciamo così, di campagna, e quindi ci sono tante leggende legate a questo affresco, perché sicuramente non è stata fatta dalla mano di un pittore di scuola, diciamo così, un apprendista, ma è di un vero maestro. E questa piccolissima chiesa che si è salvata, è uno di quei miracoli italiani, agli abbattimenti, alle cementificazioni, al cambio di destinazione d'uso della corte, è in una corte molto antica, ha una acustica stupenda, e Gennaro Scarpato ci farà sentire l'handpan, si chiama Handpan Experience, quindi racconteremo questo meraviglioso strumento di fattura svizzera, di invenzione svizzera, capace così di tranquillizzare, di tenere, diciamo così, di stabilizzare il fresco dentro di noi se ci sarà il caldo. Questo succede a Casate Novo, chiesina di Santa Margherita, c'è da prenotare perché sono 4 set, la chiesa è piccolina ed è l'ultimo giorno di giugno, il 30, poi il 1° di luglio abbiamo un triplo appuntamento. Per i milanesi vi invito a non perdere il meraviglioso concerto delle Marceau al Volvo Studio alle 19, si chiama La disciplina della dolcezza, ed è un meraviglioso trio tutto femminile che riarrangia canzoni, non posso dire note, ma quasi note, di Emiliana Torrini ad esempio, che è una meravigliosa cantautrice islandese, visto che parlavamo di fresco, di Leila McCalla, e le fa a loro con due chitarre, la voce, la fisarmonica. È un progetto dolcissimo, è davvero un invito a sciogliersi. E poi abbiamo il grandissimo Roger Correa a Osnago, a Villa De Capitani, alle ore 20, per tutti i brianzoli o per chi ha voglia di scoprire questa villa privata che viene aperta eccezionalmente solo una volta all'anno in occasione di Suoni Mobili. Quindi siamo nel cuore del paese di Osnago, in una villa con un giardino stupendo, una corte bellissima, e Roger Correa è un fisarmonicista strepitoso, giovanissimo, viene dalla scuola di Renato Borghetti e viene dal Brasile, e dopo lo sentiremo ancora nei prossimi giorni in formato quartetto. A Desio invece vanno avanti i Mercoledì di Desio, grande festa lungo le vie del paese, abbiamo la Banda Cadabra che ci farà ballare e cantare, lo spettacolo di danza aerea, mercatini, trick e track, c'è un po' di tutto per chi ha voglia di fare una serata, diciamo così, leggera, dalle 9 alle 11 può venire a Desio. Invece poi il 2 di luglio abbiamo l'unica data che faremo con la grandissima Bia Ferreira, interprete favolosa della musica brasiliana nuova, un cavallo tra il rap, il cantautorato, diciamo così, le proteste e la consapevolezza nera LGBTQ+, si chiama Mefrica, il suo nuovo disco, il suo nuovo progetto, lo porta in scena per la prima volta in Svizzera a Lugano, all'HAC, alla Camplenaire, il 2 di luglio alle ore 21. In contemporanea i milanesi possono godersi del quartetto di Roger Correa a Cusano Milanino, in un posto bellissimo che è la via Modei, dove c'è un palazzo storico bello nel cuore di Cusano Milanino, e Roger viene per la prima volta in Italia col suo quartetto originale brasiliano. Siamo riusciti a fargli un piccolo tour, perché il giorno dopo poi al 3 di luglio sarà a Lugano all'HAC con lo stesso progetto che si chiama Latino Iberico col quartetto brasiliano. Invece sabato 4 c'è una notte speciale dove la protagonista è Maria Siga, che è questa incredibile cantante e chitarrista afro reggae che viene dal Senegal. È una meraviglia guardarla, ascoltarla. Saremo a Seregno con una serata che si chiama Afro Night, perché abbiamo un DJ set a cura di Kaya, tutto afro, e poi avremo uno spettacolo di danza fusion, e poi avremo il meraviglioso solo di Maria Siga, che quindi a tutti gli amanti dell'Africa è una serata assolutamente da non perdere, dalle 20 alle 23 a Seregno, sabato 4 luglio. Sabato 4 luglio saremo anche a Lugano con la Santeria Brasiliana di Nilsa Costa, che presenta il suo nuovo, nuovissimo album, che si chiama appunto Cantigas, è in quintetto, ed è una bellissima ricerca sulle invocazioni agli Orisha, su un ritorno alle origini per Nilsa, che abita in Italia da tanto tempo, con un quintetto questa volta tutto italiano. La domenica 5 invece abbiamo un programma molto ricco, comincia al mattino alle 10.45, dove abbiamo il Nessun Dorma, il protagonista è il Guzheng cinese, in rapporto con l'organo e il violoncello, quindi faremo un excursus nella musica cinese e italiana che si è influenzata reciprocamente a partire da Puccini. Quindi è una cosa molto insolita, non dico che è un progetto aperto a tutti come curiosità, perché protagonista è Puccini, però a vedere il Guzheng suonare il Nessun Dorma ad esempio ci sono delle cose molto curiose, quindi è un invito a lasciarsi affascinare da questo strano strumento, e chi non ci riesce al mattino può venire al pomeriggio, smate velate, perché la Cappella San Felice, che è quella con le grandissime sculture del Vincenzo Vela, ci abbandoneremo proprio a questo clash incredibile tra l'arte del cordoglio ticinese lombarda e lo strumento cinese. E poi la settimana si chiude con Nilsa Costa, che ripropone la sua Santeria Brasiliana con l'invocazione all'Orisha a Villa Scaccabarozzi di Usmate Velate.
0: Va bene, allora programma ricchissimo come sempre, tutto cercando ovviamente in rete i vostri social e sì, come sempre sul sito di Musica Morfosi, mentre noi ci diamo appuntamento per la prossima settimana, avremo un altro orario ma faremo in tempo ad avvisarti.
1: Esatto, tanto sono sempre pronto per Radio
0: Lo so.
1: E tutte le info, quelle più dettagliate, vi consiglio di andare su suonimobili.it, dove trovate anche gli indirizzi, maps per arrivare, le strategie per sopravvivere al caldo e per godersi delle sere nei posti più belli della Brianza.
0: Benissimo, grazie Saul Beretta, Suonimobili 2026. Ciao, buona settimana. E noi siamo arrivati alla rubrica del lunedì, tutte le rubriche arrivano a conclusione, con la conclusione del palinsesto, quindi ne approfittiamo per ringraziare davvero moltissimo Luca Crovi, che ha firmato Giallo Crovi, la rubrica del lunedì dedicata al giallo, al noir e a tutto quello che c'è intorno. Ci sarà probabilmente occasione di sentire Luca anche durante l'estate, ma intanto noi ci ascoltiamo quest'ultimo Giallo Crovi, almeno per quello che riguarda la stagione 25-26.

Cari ascoltatori di Radio Popolare, l'estate è arrivata e questa è l'ultima puntata di Giallo Crovi prima delle vacanze. E per consigliarvi un libro, uno solo da mettere in valigia, ma che non è piccolo perché contiene tante storie, vi consiglio di recuperare Si paga sempre, l'ultima antologia di racconti di Giorgio Scerbalenko. 50 delitti, come dice il sottotitolo, pubblicato dalla Nave di Teseo e curato da Cecilia Scerbalenko, che nell'introduzione a questo libro dice: durante la sua carriera di scrittore, Giorgio Scerbalenko pubblicò 1380 racconti, un numero comunque non definitivo. 100, risalenti agli ultimi anni, si trovano raccolti nel famoso 100 delitti. Altri 400 sono riuniti in diverse antologie. Mancano all'appello quasi 900 racconti. Da questa epifania è nato un percorso di ricerca archivistico attraverso 30 anni di scrittura sulle riviste, dal 1934 al 1964. Lei, Annabella, Novella, Bolero, Confidenze di Viala e altre ancora, senza dimenticare Bella, la rivista di cui Scerbalenko era direttore e che amava moltissimo. Forse non si riuscirà mai a pubblicarli tutti, forse sarà un compito da lasciare ai posteri, ai topi di biblioteca, ma abbiamo deciso di iniziare con un'antologia di racconti degli anni 47, 48 e 49, il dopoguerra, un periodo molto fertile per Scerbalenko, affermatosi sul lavoro ma tormentatissimo affettivamente. Qualcosa che ci fa riflettere sui suoi personaggi di quegli anni, spesso uomini circondati da troppe donne. Un po' come era la società italiana, con la guerra alle spalle, la maternità tutta da ritrovare, un mondo nuovo da ricostruire, più tra le ansie, si direbbe, che tra le speranze. Racconti, potremmo dire, tutti tra il giallo, il noir e il rosa. Storie di vita quotidiana, storie di persone che si incontrano e che si abbandonano, storie spesso tormentate, storie che non trovano sempre una soluzione positiva. Una di queste, che è contenuta nell'antologia Si paga per sempre, di Giorgio Scerbalenko, pubblicata dalla Nave di Teseo, si intitola Uomini e valigie. E visto che siete pronti per prepararla per le vacanze, vorrei darvi proprio un assaggio di quella storia. Ho sposato un uomo mediocre, per questo sono stata così infelice. Non è né buono né non è cattivo. Sembra uno di quegli oggetti di Bacherite fabbricati in serie, che non si distinguono assolutamente l'uno dall'altro. Non dice nulla alla fantasia di una donna e dopo 5 minuti che sono con lui non nascondo uno sbadiglio. Direte che sono crudele e che sono una cattiva moglie. Forse sì, non lo so. So soltanto che sto preparando la valigia con calma e che me ne vado una volta per tutte. Vado da Orlando. Orlando è un organizzatore, un uomo che è qualcuno, che sa quello che vuole. Mettere in piedi una fabbrica con 1000 operai, una società con centinaia di milioni di capitale, una nuova industria, questo è il suo lavoro. Egli organizza tutto ciò, dirige, crea, mette in moto. Uno strano, affascinante lavoro. Così con lui si è dominati e diretti, ma anche felici. Sono felice con Orlando, si viaggia spesso per i suoi affari, si conoscono decine di persone importanti, si gira in grandi alberghi e lui è sempre vivo, sveglio, preciso, con gli occhi acutamente fissi sulla vita, ma anche su di me naturalmente. Quando sono abbracciata a lui, sento che è qualcuno che mi abbraccia, lui, e quando non è più lì, c'è per il suo lavoro e di me non si è dimenticata, come accade spesso invece con gli uomini mediocri. Egli sa sempre essere presente, anche allora con un biglietto, con un pacchetto di cioccolatini e mi fa mandare dal fattorino o dall'autista, oppure con una telefonata, con un bigliettino che mi lascia prima di andare via. Cara, devo scappare per un paio d'ore, ma penserò sempre a te, lo sai? Domani in compenso andremo insieme a Riviera.
non si dimentica mai di nulla, ma non per questo tiene una grossa agenda in tasca, come fa mio marito, per scriverci sciocchezze come queste: ricordati di comprare le lamette per la barba. Oh no, Orlando scrive i suoi appunti su scatole di fiammiferi Minerva e sono appunti importanti che riguardano affari notevoli. Per scriverci sciocchezze come queste: ricordati di comprare le lamette per la barba. Oh no, Orlando scrive i suoi appunti su scatole di fiammiferi Minerva e sono appunti importanti che

0: mentre dormivi e prima di svegliarti ho voluto aprirlo per vedere se ne valeva la pena. Ma ti pare? Ho risposto con un sorriso. Ero ignara di quello che potesse contenere. E se egli aveva atteso 12 ore per consegnarmi quel telegramma, voleva dire che sicuramente non era importante. Ma quando lo lessi impallidì un poco. Dio mio, Orlando, potevi dirmelo anche subito? Egli mi guarda stupito. Sono desolato, cara, ma non immaginavo che la morte di tuo marito ti interessasse così tanto. Con la forchetta continua a frugare elegantemente nelle verdi foglie dell'insalata, con gli occhi grigi che sono praticamente perplessi mentre mi guardano. Dopotutto ero sua moglie. Non si tratta di sentimentalismi, ma... Lui mi interrompe con dolcezza. Naturalmente, cara, scusami, ti ho mal giudicata. Ho inteso nella sua voce una grande delusione. Egli ora mi giudica una donnetta piacente, simpatica, ma senza nessuna qualità eccezionale. Una buona moglie che forse gli farà molto comodo. È per questo che stamane prepariamo la mia valigia e mentre lui mi parla, passeggiando su e giù per la stanza, io l'ascolto senza dire nulla. Adesso, quando tornerai, dopo esserti sbrigata di quelle noiose pratiche, potremmo cominciare a pensare al matrimonio. Così regoleremo per sempre la nostra posizione. Ah no, ora capisco, egli sta organizzando anche me. Egli organizza tutto, gli affari, ma anche l'amore. È sempre preciso, vivo e sveglio, ma forse per questo non è mai innamorato. Cari amici e care amiche, questo è solo l'inizio di questo racconto che si chiama Uomini e valigie di Giorgio Scerbarenko, contenuto nell'antologia Si paga per sempre, alla quale dobbiamo la riscoperta di 50 racconti, 50 delitti, 50 storie di Giorgio Scerbarenko, recuperate dalla figlia Cecilia e inserite in questa meravigliosa antologia pubblicata dalla Nave di Teseo.
1: Grazie, grazie a Luca Crovi, per la sua rubrica e adesso le notizie. Caltri torna domani.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

E allora potremmo iniziare la settimana, l'ultima settimana di trasmissione. Ma iniziamola, va. Potremmo iniziarla con un po' di sana polemica su temi già affrontati più e più volte da gente più competente di noi. Ma noi lo facciamo a nostro modo. Per esempio, mi dicono che da Bimbo Store, che faccio pubblicità mo a Bimbo Store, mi dicono che da Bimbo Store le piscinette piccoline, so, avranno due spanne di bordo da mettere sui balconi, neanche sui terrazzi, ci stanno sui balconi, a 9 euro l'una. E non prendo soldi dalla Bimbo Store per ora. Io prendo soldi dai Bimbo Minchi, ma questa è un'altra storia. Da Bimbo Store...

un picco di vendite semi inaudito. E uno dice: come mai da Bimbo Store le piscine da bambini alte due spanne di avranno boh, due metri forse, meno metro e mezzo di diametro, hanno, per il prezzo basso sì, per la qualità sì, per il caldo certo, figurati, perché non ci sono più nonni che ti portano in vacanza come quando eravamo bambini noi, certo, il welfare sì, ma forse perché non c'è più una cazzo di piscina pubblica aperta a Milano?

così, mi sembrava di poter raccogliere tutta una serie di ragioni. Comunque boom, boom di piscinette. In una città che una volta era la mia città. Un po' come la canzone.

0: Allora, prima il messaggio che non c'entra niente. Da! Che ci ho messo un attimo per capire che non era una preposizione. Non era un dia da con super tra fra. Una preposizione semplice, corretto? No, ero io. Da! Adesso siamo arrivati al da? Neanche al facco. Da! Metti bella musica che ti ascolto facendo la spesa. Che è un altro modo per star freschi. Poi, restando in tema di preapertura, la Suzzana è aperta, sì. La mia era un'iperbole, non è che ce ne sono proprio più nessuna e nessuna. Paolo dice, sono cresciuto all'Argelati al Lido, per cui sono solidale alle richieste di riapertura. Ce ne sono tre. Cardellino, Sant'Abbondio e Romano. All'aperto, poi ci sono quelle al chiuso. E se non sbaglio... quell'Af... fuori è chiusa. Cardellino Sant'Abbondio è... Cartellino è in... Lorenteggio, giusto? No, Sant'Abbondio è via di Missaglia, Cardellino Lorenteggio, sì, tutto giusto. Ah beh, certo, poi ci sono i bagni misteriosi, ma mi dico che costa tipo lo ski pass a curva entrare ai bagni misteriosi. La piscinetta, fondamentale per tenere in fresco i beveraggi durante gli stradella party e corti party che si facevano davanti alle sedi di Radio Popolare il giorno di Ferragosto, vero? Scrive Mattia Ponzio, dal che si aprono varie ipotesi, tra cui una è non una voglia di scrivere e pilatescamente scrive una parola sola, pilatescamente, Ponzio. No! Ponzio sarà una di quelle aperte, no? Mio Dio, quanto mi manca l'Ascarioni! Vabbè, allora, questo tema di polemica facile, anche un filo malpancista, però dobbiamo dirla, anche se non nuova, sicuramente motivata, possiamo chiuderlo con un pensiero positivo, quello degli inguaribili ottimisti. A caso, inguaribile ottimista a caso. Quello del bicchiere mezzo pienismo solo per consolarti, ma non perché ne hai reali motivazioni. Solo perché sei un maschio irrisolto e non riesci a vivere col a chiudere un tema con il conflitto dentro di te, l'arrabbiatura, la motivazione. No, aprite ste piscine! E allora cerchi di vedere, anche stupidamente, se vuoi, il lato positivo in tutto, no? Come ha fatto col Covid. Vabbè, il Covid ha aumentato la tecnologia nelle case delle persone, ma... e lo smart working, sì. Magari il cambiamento climatico indurrà una gestione diversa delle città dell'Occidente. Oppure mi piace questa qua. Elena, ci vogliono separati gli uni dagli altri e il cinema a casa, anziché Netflix anziché il cinema. Si lavora da casa con lavoro agile, le piscinette di Bimbo Coso, è tutto un disegno politico! Esclamativo, esclamativo, uno, uno, esclamativo. Bimbo Coso è parte della programmata disgregazione sociale. Ecco, questo no, va bene, bello, tutto brava, concordo. Un paio di balle, se non ci teniamo, se arriviamo alla disgregazione sociale e non ci frequentiamo più, è solo ed esclusivamente colpa nostra, perché possiamo uscire e continuare a vederci gli uni con gli altri, anche fare quelle cose lì, anziché mandarsi le foto un po' così pepattine sui social, eh? E alle 13:28, complice una trombonata mica da ridere iniziale e anche un ritardo mica da ridere della pluripremiata trasmissione che ci ha preceduto, possiamo dare l'avvio a questa nuova puntata di Musica Leggerissima. State ascoltando in diretta Radio Popolare, sono le 13:28, andiamo avanti per una manciata di minuti fino alle 14. Oh. Che siate maschi risolti, inguaribili, ottimisti, adulti risolti, inguaribili, ottimisti, che siate complottisti della prima o dell'ultima ora, o che siate nella terza categoria, non so, non risponde, potete mandare i messaggi via SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013, oppure alla mail diretta a popolarenetwork.it. Seconda cosa di oggi. Per tutti quelli molto arrabbiati, è sempre il momento dei Kenny Arcana.
1: Par tel ou tel état, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère.

Ma come mi piacciono questi lunedì che sono di riposo e ti ascolto in diretta? 2 su 2. È vero? Spero che continui così. Vai. Allora, salutiamo il gruppo di Shazam, i Shazamatori folli che ci hanno accompagnato tutto l'anno. Bellissimo questo Indignados, Shazamato subito, sì. Bello. Poi ti viene da fare dei gesti quando fa pa-pa-pa-pa-pa-pa. Verso l'alto però, eh. Sai cos'è sto pezzo qua? Che nonostante sia datato, non è ancora abbastanza conosciuto in Italia. Perché lo metti in corteo e la gente non lo canta ancora come dovrebbe. Basta, per il resto è perfetto. Ah no, ha un altro difetto, è che qualsiasi altra cosa ascolti dei Kenny Arcana, di solito li scopri, il gruppo dei Kenny Arcana, da questo pezzo. Per cui, per quanto belli, gli altri non... No, è difficile arrivare a questo livello. Noi siamo arrabbiati, anzi indignados direi, che non ti si possa chiamare 1.! Nicola e Nora, e vabbè. Già non dura niente questa trasmissione, se apri i telefoni. Il cambiamento climatico accelera i tempi delle asciugature dei panni stesi. Sì, ma poi posso dire anche no, le cose buone del cambiamento climatico. Ciao, voglio segnalarti un gruppo di Marghera molto divertente. Sentiti in spiaggia ieri al Lido di Venezia. Si chiamano Los Muchos Gramos. Prova a mettere daghe, che sono veneti, daghe fioi, così. Mona d'un mona. Allora arriva questo messaggio che è di Francesca. E ho pensato, ma magari una puntata alla fine di quest'anno. Ma cosa faccio? Vi dedichiamo una puntata alle vostre richieste? Senza però... cioè, allora così... poi facciamo una puntata dedicata alle vostre richieste, a caso, per darvi così una contentezza a fine stagione. Però non è che prendo tutte le richieste e faccio una cernita e dalla cernita scelgo i migliori, perché vorrebbe dire uno sbattimento infinito. Prendo le prime 5-6 che capitano e infilo tutte dentro. Che bella puntata che viene fuori. Arriva quello là con Ruggero dei Timidi.

Da Paola Bonato, scusa per il puntacazzismo, però si usa la dicitura crisi climatica e non cambiamento climatico. La consapevolezza innesca l'azione. È detto tutto giusto, dall'inizio alla fine. Cioè, non che sia io che giudico, però mi sembra tutto condivisibile, dalla prima all'ultima. Da abbonato in poi. E c'hai ragione anche te. A proposito di cose nuove, questi sono Liu, sentiti giusto appunto nel weekend, per la prima volta.

Due parole su questi mondiali di calcio, visto che ci lamentavamo del fatto che ci sono troppe squadre di altri continenti qualificate rispetto alle europee. Segnalo che le africane sono andate al secondo turno per il 90% delle iscritte. Le sudamericane ne hanno persa solo una. Le asiatiche sono andate molto male, e le nordamericane medio, e le europee ne hanno perse un po' andranno avanti, un po' no, però a guardare i gironi di qualificazione non è che, come dire, le altre gli altri continenti hanno rubato granché in termini di qualificazioni. Cioè si sono qualificati cani e porci, tranne noi, che comunque saremmo stati iscritti alla seconda categoria delle due. Sempre per quanto riguarda i mondiali, sta girando dovunque la cronaca delle partite dell'Argentina viste in Brasile. A San Paolo esiste un pub che riunisce i tifosi brasiliani che tifano però Argentina. È come se a Milano ci fosse il pub dei tifosi francesi. Probabilmente c'è, si chiama Bistro. Invece per la rubrica, oh, sai che c'è un tour in questi giorni in Italia? Ho dovuto controllare che fosse vero, perché mi son detto, no, ricontrolla bene, non far gaff. E sembrerebbe proprio che, in che senso c'è Gloria Gaynor in tour a Milano? C'è Gloria Gaynor, chissà chi c'è in tour? Gloria Gaynor.

0: Ciao Giulia.
1: Ciao Facco.
0: Va che ritmo.
1: Aspetta, alza un po'.
0: Senti che pezzone.
1: Non capisco.
0: Ascolta che manata.
1: Non sento niente, cos'è sta storia?
0: È la Silent Disco.
1: Ah, e dimmelo prima. Dove, quando?
0: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
1: Perfetto, ci sarò. E molla.

Allora, l'avete sentito dalla pubblicità che tra un po' comincerà ad essere onnipresente, ma solo per qualche giorno. Su queste frequenze, il sabato al Rob De Mata, ingresso gratuito, ci sarà l'edizione 2026 della Silent Disco, per quest'anno ovviamente disgiunta dalla festa di Radio Popolare. Nel senso che quest'anno c'è solo la Silent Disco e altre robe, ma questo ne parleremo un altro momento. Silent Disco che ha ingresso gratuito, perché non ci facciamo mancare niente quando c'è da non guadagnare una lira, al Rob De Mat che ci ospita e che ringraziamo. Tre console che suonano in contemporanea, voi prendete le cuffie e scegliete il DJ che volete ascoltare, ci saranno tre turni da tre DJ. E così potete ascoltarveli un po' tutti. Sabato a chiudere il palinsesto di Radio Popolare 25-26. La festa al Rob De Mat, bellissima Gloria Gaynor, mi metti Luis Miguel? Ecco no. Allora, l'idea per la rubrica idee che durano poco, l'idea di fare una puntata con solamente le vostre richieste è già andata a ramengo, per non utilizzare altre parole. Quindi no, perché se no devo mettere Luis Miguel e il Ruggero dei Timidi e i Cannibal Corpse, allora metto le robe io, no? Ero un bambino, ero scomunista, pensa. E Gloria Gaynor era uguale a Berlinguer. Alcide. Non so cosa dire. Se non che Alcide una volta per me era sempre... C'è un nome... E ti viene in mente subito qualcuno. Tipo quando dice Enrico ti viene in mente Berlinguer. Dice Acide ti viene in mente De Gasperi. Ma no, perché dice Enzo ti viene in mente Berzot. Invece adesso Acide mi viene in mente le storie, le avventure del piccolo Nicolà. Cosa vuoi fare? È la cultura, la cultura che sopraggiunge. Per quanto riguarda, sai chi suona? Sean Paul, sì. Suona tra tre settimane Sean Paul a Milano. Ma in questi giorni suona chiunque, come tutte le estati. Poi uno a fine estate fa anche i conti dei soldi che ha speso lui per vedere i concerti, che sono tanti, comunque, anche se ne vederne uno solo, ma dei soldi anche che hanno perso eventualmente coloro che producono i concerti, mettono nei posti sbagliati oppure mettono i prezzi troppo alti, eccetera eccetera. Quasi a chiudere.

Allora, bella questa. Più di quelli del gruppo di Shazam, cui voglio molto bene, mi piacciono quelli che usano Shazam, ma un po' si vergognano, un po' sono timidi, un po' ci fanno sopra della filosofia. Questa l'ho shazammata pure io, pensa. E tu pensa che volevo metterne un'altra, sempre di Near Archive, però ormai è venuta questa, è venuta anche bene, devo dire. Finished business. Allora, si dice alcide, non alcide, giusto? Chiedo scusa, bravo Simone. La rapper Kenny Arcana, devi cercare il disco Le Squeeze volume 2, pieno di pezzi bellissimi, allo stesso livello di quello che hai messo prima.

Però oggi ho indugiato veramente tanto su quello che piace più a me che a voi, per cui vi saluto. Anzi, saluto la trasmissione che segue con questo pezzo qua.

0: Hai smorzato un po' il mood, ma questa l'ho cantata. Ma quando metto questa roba hai senso di colpa per aver messo troppa roba tamarra o che comunque piace a me prima. Allora, ha scritto quello che ha fatto la spesa. Ha detto, bella puntata, ho sorriso, ho sentito la musica mentre facevo la spesa. Beh, va bene, dai. Potevamo ridere di più. Avessi, mi fossi accorto prima della notizia, che attraverso i miei consueti canali è giunta solo ora, però non posso, come dire, criticare i miei consueti canali, essendo oggi lunedì, la notizia della domenica pomeriggio sera. Però devo dirla per forza, domani sarà troppo tardi. Allora, il consigliere comunale leghista, consigliere comunale di Roma, Santori, ha pubblicato un post di critica contro le pensiline dei mezzi pubblici di Roma. Una critica forte, una polemica feroce nei confronti della gestione delle pensiline, quindi delle gestioni comunali, quindi del sindaco Gualtieri e dei sindaci del PD che l'hanno preceduto. Fa una foto della pensilina con l'ombra proiettata dietro la pensilina stessa e non davanti alla, insomma, dove sta la gente in attesa del pullman, del bus, dell'ATAC. È giorno e c'è l'ombra dietro. E la dicitura virgolettata del post di Santori è: le uniche pensiline al mondo che fanno ombra non sotto ma dietro. Sono a Roma. Un ringraziamento speciale agli scienziati scelti dal sindaco Gualtieri. Successivamente hanno spiegato a Santori che l'ombra dipende dalla posizione del sole, per cui se alle 10 del mattino fanno l'ombra sbagliata, alle 3 del pomeriggio fanno l'ombra giusta, o viceversa. E non, bisogna eventualmente gli scienziati del sindaco dovrebbero inventare delle pensiline che ruotano a seconda della disposizione del posizionamento del sole, per tenere l'ombra sempre stabile. Vabbè, e con questa le abbiamo dette quasi tutte. Ti è piaciuta la canzone che vi ho dedicato?
1: Ciao!
0: Hai sentito cosa vi ho
1: bella,
0: dedicato?
1: Bella, Black Hole Sunday dei Soundgarden. Guarda, oggi c'ho anche il giovane Dario.
2: Ah, bellissima!
0: Sì, il giovane Dario, bellissima. Bella questa qua, anche se è canzone da vecchi bacucchi.
1: No, un caposaldo del grunge, del rock alternativo.
2: Sì, sempre.
0: Sempre, sempre. Mi scuso per il ritardo, ma
1: no,
0: tanto...
1: No, ma vai, tanto ormai siamo a fine palinsesto. Esatto, vale tutto!
0: Ho detto anch'io!
2: In più.
0: Stiamo svaccando.
1: Ma se vuoi resta anche un altro quarto d'ora.
0: No? Guarda, purtroppo c'ho delle robe.
1: C'hai da fare?
0: No, devo preparare la silent disco di sabato.
1: Ah sì, anch'io.
0: Metti lo spot, hai sentito che bello?
1: Sì, poi lo metto.
0: Metti. Ciao, buon lavoro. Ciao. Domani torniamo con musica leggerissima all'1:15. Adesso c'è gente seria, che è un po' svaccato ma seria. Elisa e Dario con Volume. Ciao.
1: Ciao Davide.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: Buongiorno a tutti, bentrovati, benvenuti all'ultima settimana di Volume.
1: E così ci siamo.
0: L'abbiamo detto.
1: La settimana che ci porterà l'abbiamo già anticipato alla puntata numero 200.
0: Mamma mia. Allora, venerdì, che sarà il nostro ultimo giorno di Volume di quest'anno, sarà anche la nostra 200esima puntata. Quindi festeggeremo, dai.
1: Cavolo.
0: Siamo una boccia, una cosa.
1: Sì, si stappa,
0: festeggiare.
1: Si stappa.
0: Sì, è un bel traguardo. Abbiamo cominciato appunto a settembre con questa nuova trasmissione. Eccoci qua a giugno e a quasi 200 puntate, quindi ovviamente grazie a tutti voi che ci avete seguito in questo primo anno e prima stagione di Volume, che appunto ancora non è finita perché abbiamo ancora una settimana da trascorrere insieme, piena di musica, piena di ospiti, di mini live, di collegamenti e di ovviamente cose belle da raccontarci. Quindi se volete anche scriverci in ogni momento, 331-62-14013, siamo in diretta. Forse in diretta.
1: Allora io ci sono, tu
0: io no,
1: mi sa che non ci sei, ti devo rinvitare.
0: Caspita,
1: però a brevissimo ci sarai.
0: Ok, arrivo anch'io, non vi preoccupate. Sì, saremo anche in diretta su Instagram e quindi dai, avete tutto il modo per comunicare con noi e per stare insieme. Allora oggi abbiamo due ospiti molto molto graditi che ci parlano di cose che ovviamente musicali. Una è un tour e un'altra è purtroppo la chiusura di un locale a Torino, però prima iniziamo con le buone notizie perché sarà con noi Enrico Molteni di Tre Allegri Ragazzi Morti, che stanno per iniziare un bel tour estivo e è venuto qua a parlarcene, quindi siamo sempre contentissimi di conoscere le nuove avventure di questa storica band dell'alternative italiano.
1: Esatto, anche perché all'interno di questo tour ci saranno due date, chiamiamole speciali, una proprio a Milano e una proprio a Roma, quindi ci racconterà anche un po' che cosa stanno escogitando per chi andrà a vederli.
0: E nella invece più tardi, dopo pochi minuti, ci colleghiamo con Torino col bravissimo giornalista Carlo Bordone, che ci parla ai noi di un altro locale purtroppo che chiude a Torino, dove insomma ne stanno chiudendo un bel po', vi abbiamo parlato varie volte, il Folk Club, storico locale torinese, è arrivata proprio così, come un fulmine a ciel sereno, un avviso sui social proprio oggi. Ancora non si sa molto, però insomma Carlo ci racconterà che cos'era il Folk Club e insomma che cosa sa di questa improvvisa chiusura, e un po' anche parleremo di questo purtroppo ormai trend di piccoli club che purtroppo chiudono perché insomma, è difficile sostenere l'industria dei concerti da per i piccoli club, visto che ormai insomma come sappiamo è sempre più difficile avere e organizzare concerti per i locali più piccolini, quindi dobbiamo assolutamente e sostenerli, ecco, per quello che possiamo.
1: Sempre.
0: Poi un nuovo disco della settimana, dai, il solito menù.
1: Il lunedì è pieno.
0: Cambiano gli ingredienti, ma
1: il menù è sempre fitto e si comincia con la musica.
0: Si comincia con la musica, vi facciamo rilassare. È lunedì, siamo tutti un po' trafelati, questo caldo, questo rinizio di una settimana, un'altra settimana lavorativa, e quindi abbiamo pensato di iniziare con calma, parlando dello spazio e soprattutto ascoltando la bellissima voce di PJ Harvey e questa sua nuova canzone che si chiama Voyager, ispirata proprio, lei pensa di essere su un satellite nello spazio e guardare da lontano il nostro pianeta Terra.

0: Lo spazio, secondo PJ Harvey, in questa Voyager, che è il primo singolo, prima nuova canzone di quest'anno di PJ Harvey, e forse sarà anche, chissà, qualcosa che ci annuncia il nuovo album, anche se non è stato annunciato ufficialmente. Ormai, insomma, si sa che PJ Harvey sta lavorando a un nuovo disco, e questa, insomma, è la prima canzone che ascoltiamo nuova, di PJ Harvey. Chissà che non sia un segno di
1: Eh sì.
0: una nuova sonorità, ecco, comunque in generale, che suoni un po' così, questo suo prossimo capitolo
1: Un
0: artistico.
1: po'
0: Sappiamo che lei
1: spaziale.
0: passa comunque da album un po' più intimisti ad album un po' più rock. In ogni caso, questo ci piace molto, si chiamava Voyager, della grande Polly Jane Harvey.
1: Prima di passare al prossimo brano, mi viene in mente che durante il weekend che è appena trascorso ci sono stati diversi concerti, per esempio quello di Aldous Harding,
0: Eh già.
1: per il quale avevamo messo 4 biglietti in palio, e quindi sarebbe bello se, insomma, chi c'è stato
0: Sì.
1: ci fa sapere come è andata. E poi, insomma, ci sono stati un sacco di altri eventi a Lido di Camaiore,
0: Esatto, c'è stata
1: prima
0: la
1: estate.
0: prima estate, l'ultimo weekend della prima estate con Gorillaz, Nick Cave, i nostri amici Nation of Language e molti altri. Quindi, se siete stati ai concerti, aspettiamo le vostre recensioni qui al 331-6214013.
1: Nel frattempo siamo anche su Instagram, Elisa Graci
0: Sì,
1: Radio e Dar.Grande. Alla fine
0: siamo
1: ce l'abbiamo
0: arrivati.
1: fatta.
0: L'abbiamo
1: Potete
0: fatta.
1: trovarci anche lì, nello studio 2. E andiamo avanti con un altro pezzo degli Yard Act. Loro stanno per pubblicare un nuovo disco che uscirà a inizio luglio. Arrivano da Leeds in Inghilterra. Il loro esordio era del 2022, una delle tante band inseribili nel nuovo filone post-punk, un pochino più sperimentale. Anche loro spesso hanno più che altro un modo di cantare che è più parlato che cantato effettivamente, ma stanno sperimentando cose interessanti, per cui li ascoltiamo, gli Yard Act, con questa nuovissima New Beginnings.

0: La nuova degli Yard Act si intitola New Beginnings e devo dire è molto più solare rispetto ai precedenti pezzi che avevamo ascoltato. Sarà forse che hanno registrato il disco per metà a Leeds, da dove arrivano, per metà anche a Los Angeles, quindi questa atmosfera californiana avrà un po' influito sulle registrazioni. Tra l'altro hanno collaborato anche come produttore con Justin Meldal Johnson, che è il bassista dei Nine Inch Nails. Questa cosa
1: però,
0: strana.
1: Sì, in effetti
0: mi fa
1: non ce
0: strano.
1: Lo vedo con questi suoni.
0: Già.
1: Vabbè, ma da produttori poi loro si spogliano.
0: No, bello, siamo quindi ancora più curiosi
1: bello.
0: Di vedere quando uscirà il disco.
1: Altra band inglese che ci dà sempre suoni interessanti, anche se questa è una canzone un po' particolare per loro. Loro sono i Man Woman Chainsaw, che abbiamo ascoltato in un paio di occasioni, molto un po' sperimentali, sempre di questo filone inglese che ormai abbiamo imparato a conoscere con altre band, che per esempio i Black Country New Road, i Black Midi, l'English Teacher. Ecco, loro sono più o meno, fanno parte di questa ondata di band inglesi che a volte sperimentano anche un po' con i suoni. L'album si chiama Cannonball, è stato pubblicato nello scorso maggio, e questa è una canzone un po' più particolare perché è una canzone un po' più corta, un po' più rock classica, le altre sono un po' più sperimentali, e parla di questo Lizard Man, l'uomo lucertola, che non è una figura fantastica, ma è una vera e propria metafora. Lo stesso Ward, il frontman dei Men's Woman's Chainsaw, ha spiegato che parla di quel tipo di persona manipolatrice e carismatica che, pur mostrando continuamente il suo lato peggiore, continua ad attirare gli altri. Riconosci che è una persona terribile, ma in qualche modo continui ad esserne affascinato. Insomma, un rapporto tossico, direi, con questo uomo lucertola. Li ascoltiamo, Men, Woman, Chainsaw, Goddamn Lizard Man.
2: Thank you.

0: Goddamn Leather Man, loro sono i Man Woman Chainsaw, band inglese, formazione inglese di cui è uscito l'ultimo album proprio nel scorso maggio. Si chiama Cannonball e questa appunto era una canzone su un rapporto tossico con un uomo lucertola in qualche modo. Ah. Comunque in generale il fatto della la difficoltà di mollare persone che anche se sappiamo sono terribili e difficilmente facciamo fatica insomma a lasciarle andare. Questa è la canzone appunto che abbiamo appena ascoltato dei Man Woman Chainsaw. Avete risposto al nostro appello della,
1: sì,
0: di recensione.
1: Sono arrivati messaggini e tra cui quello di Francesca che dice: ciao, il concerto di Aldous Harding è stato davvero bello, lei è stata magnetica e teatrale, destreggiandosi tra vari strumenti, dalla chitarra al cembalo, e affascinando tutti con la sua voce intensa, a tratti carezzevoli e a tratti graffiante. Wow!
0: Grazie per l'opportunità. Francesca, grazie a te di
1: grazie
0: questa
1: a te.
0: Recensione pazzesca che ci hai fatto del concerto. Complimenti Francesca, siamo davvero felici.
1: Grande.
0: Che tu sia stata bene con te e tutti presenti al concerto della bravissima Aldous Harding proprio in questo scorso fine settimana, tra i tanti concerti che ci sono stati. Se non sbaglio proprio ieri sera.
1: Tra i tanti
0: concerti che ci sono stati in giro in questo fine settimana. Continuate così, fateci sapere dove siete stati e come sono stati i concerti che avete visto. Vi ricordo tra l'altro che tra poco parliamo di altri concerti perché ci ha già raggiunto, lo vediamo, insomma l'abbiamo visto arrivare, Enrico Molteni di Tre Arregli Ragazzi Morti, ci parlerà del tour della sua storica band, insomma in estate in giro lungo e largo per la penisola.
1: Adesso ancora un brano dove però cambiamo completamente genere, ce ne andiamo da Elea, la promessa del rap italiano, anche se poi lei è nata in Svizzera, dalle parti di Lugano, nome più in hype della nuova generazione rap. Era uscito in ottobre il suo primo disco che era attesissimo e ha fatto un bel po' di concerti anche lei in questi mesi. Adesso è uscito un nuovo EP che raccoglie, ha detto lei, brani scritti nell'ultimo anno e dove diciamo un po' più introspettivamente va a parlare anche come di tematiche come la pressione mediatica, la pressione delle aspettative che effettivamente ha dovuto così affrontare in questo periodo. Quindi sempre sonorità anche molto che strizzano l'occhio a quello che accade nella scena rap non solo europea. Andiamo ad ascoltarla, Elea, questa si intitola Occhi.

0: No, e lei è giovane e può prendere l'antidolorifico a stomaco vuoto, occhi. Ma non lo fate, ragazzi, perché io sono diventata intollerante all'Oki.
1: Pensa,
0: dopo un po' che prendevo come
1: a stomaco vuoto,
0: tipo il mio fisico lo ha rigettato.
1: No, quindi ora mai più.
0: Quindi non posso più prendere l'Oki. Quindi attenta, Elea.
1: Attenzione.
0: Non fare la mia fine.
1: Con quest'occhio a stomaco vuoto.
0: No.
1: E ora su quale hai ripiegato?
0: Ripiegato come sul moment. Vabbè, quello. Però sempre a stomaco pieno, raga.
1: È meglio, come la ricetta.
0: Ci separiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo col nostro nuovo album della settimana e ospite Enrico Molteni di Tre Allegre Ragazzi Morti. Vi lasciamo col rock dei Prism Shore.

0: Eccoci tornati a Volume su Radio Popolare. Buongiorno, bentrovate, bentrovati a tutti. In studio con me è Dario Grande, ci ha raggiunto Nicolo Vecchia. Buongiorno Nicolo.
1: Buongiorno.
2: Ciao Elisa, ciao Dario.
0: Allora Nicolò, per l'ultima volta quest'anno questa stagione.
2: Quest'anno solare, magari solare. Succederà
0: esatto.
2: Ancora
0: no, questa stagione.
1: L'ultima della stagione, no, sì, senso si che può dire
0: dai, torni.
2: Torna. Viviamo tempi incerti,
0: esatto.
2: Non vorrei, come dire,
0: no,
2: ecco.
0: No. Per carità, facciamo tutti gli scongiuri, però diciamo per un'ultima volta barra non per sempre,
2: esatto, sì, no, facendo lo sciocchino. Ovviamente era giusto dire questa cosa,
0: sì.
2: Ultimo album della settimana di questa stagione 25-26 di Volume e un disco che in realtà è un album celebrativo di un album che noi avevamo amato molto,
0: sì.
2: Un disco che Jonas Policewoman utilizzò come suo disco d'esordio per una musicista che lo ascolteremo poi in un'intervista che ho realizzato con lei, non era completamente all'esordio musicale, nel senso che quando esce Real Life di Jonas Policewoman si tratta di un passo verso la scelta di scrivere la propria musica, di proporsi con un proprio personaggio sul palco, di una musicista che si chiama Joan Wasser, che nel corso della sua carriera aveva già lavorato con molti altri musicisti, in particolare come violinista, ma come polistrumentista. Insomma, lei arrivava da una educazione classica, quindi aveva studiato gli strumenti, aveva fatto insomma quello che noi potremmo chiamare una specie di conservatorio, per poi passare invece alla musica pop. Aveva lavorato tra gli altri con Jeff Buckley, con cui aveva anche avuto una relazione molto importante, che si era proprio interrotta con la tragica fine di quel cantautore, e si trovava quindi anche in un momento sicuramente dilaniante per tanti motivi, sia per le ambizioni, le cose belle musicali, che anche per le sofferenze che stava attraversando. E da lì nasce un disco che noi presentammo con un mini live, un'intervista. Allora
0: era il 2006,
2: vent'anni fa, esattamente. Vent'anni dopo, io mi ricordo ancora quel mini live, super bello, quell'intervista con una musicista molto disponibile, molto interessante, molto intellettualmente vivace, ed è nata in qualche modo anche un'amicizia con lei, insomma, che è venuta a trovarci tantissime volte e continua a essere sempre molto disponibile per Radio Popolare quando la cerchiamo, e quindi anche in questo caso abbiamo parlato di Real Life Evolution con lei, e lei praticamente a un certo punto ha deciso di provare a risuonare queste canzoni, da una parte perché lei queste canzoni le ha sempre risuonate nei suoi concerti. Poi un giorno qualcuno le ha detto: ma non ti stufi, no, a suonare? E lei ha detto: il giorno in cui mi stufo di suonare queste canzoni qui smetto, perché in realtà per me è un piacere suonarle, risuonarle, cambiarle, farle crescere, appunto, e quindi sono effettivamente delle versioni completamente nuove di pezzi di vent'anni fa. Nel corso della lavorazione di questo disco è successa anche una cosa, perché John Wasser, diciamo così, non ha mai smesso di suonare anche con altri o per altri, e uno dei suoi dei suoi lavori da musicista
0: turnista,
2: più importante, da turnista, è stato con Iggy Pop per la band live di Iggy Pop, e quindi è andato in giro per diverso tempo con lui, scoprendo che, e questo appunto è un'anticipazione di quello che poi sentirete nell'intervista, il fonico di Iggy Pop, che è lo stesso da tanto tempo, sapete che i fonici utilizzano delle canzoni per testare gli impianti dove arrivano a suonare, perché così conoscono esattamente, riescono a bilanciare,
0: lo calibrano.
2: E una delle canzoni che il fonico ha sempre utilizzato per fare questa cosa è Save Me dal disco appunto Real Life di Jonas Policewoman, e lui non lo sapeva, cioè lui non sapeva che la violinista, quella tizia lì,
0: era l'autrice.
2: Quindi da lì lei poi è andata da Iggy Pop e gli ha detto: senti, ma cosa ne dici?
0: Non è che,
2: non è che la vorresti cantare, perché lui l'ha sentita mille volte.
0: La sapeva a memoria.
2: E in una camera d'albergo, con questo registratore digitale che si porta sempre dietro, Jonas Police Woman, è nata questa versione con il vocione di Iggy Pop che gigioneggia anche un po' su questo pezzo, e secondo me sia una bella storia, che è poi una bellissima versione per un disco appunto non completamente nuovo, ma pieno di cose secondo me belle da ascoltare per la prima volta o riascoltare, quindi si meritava questa sottolineatura.
0: Esatto, lo amiamo molto, lo abbiamo amato 20 anni fa e quindi lo riascoltiamo in questa sua nuova versione, in questo caso Save Me, John e Police Woman, Iggy Pop. Grazie Niccolò Vecchia.
2: Grazie a te.
3: Grazie a voi.

0: Che classe, Iggy Pop con Jonas Police Woman, Save Me. Questo è il nostro nuovo album della settimana, Real Life, rivisitato 20 anni dopo e in questo caso con un grande ospite, direi appunto. Con Iggy Pop, che meraviglia, già mi piace questo disco.
1: E ospite.
0: Già l'avevamo amato nel 2006, lo riameremo tantissimo. Allora, siamo giunti al nostro primo ospite di oggi, siamo contentissimi di avere qui in studio Enrico Molteni, tra i ragazzi morti. Ciao Enrico, benvenuto. Aspetta, non ti ho acceso il microfono.
2: Eccomi, ecco. Ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno Enrico, allora come state ragazzi? So anche voi siete in giro a fare tantissime cose. Vi abbiamo visto recentemente con un grande cineasta. Raccontami un po' anche quell'esperienza che avete avuto pochi giorni fa, direi.
2: Beh, era una milanesiana, che è la festa che da una trentina d'anni Elisabetta Sgarbi organizza, con l'intento insomma di mettere in contatto arti diverse all'interno della stessa serata. Abbiamo già partecipato a un po' di edizioni. Quest'anno ha pensato bene di metterci in una serata con Abel Ferrara. Noi eravamo chiaramente contentissimi ed è successo questa cosa che poi insomma lei chiede poi spesso anche agli artisti di confrontarsi, di fare qualcosa assieme. E quindi insomma Abel ci ha detto: io vorrei fare Pezze Materi dei Ramones.
1: Wow.
2: E quindi noi abbiamo detto va bene, però insomma poi è andata a finire che io insomma sono 30 anni che suoniamo con i Tre Allegri, non ho mai cantato perché sono abbastanza stonatino. Però lì Abel non la voleva cantare, Davide con l'inglese c'era un po' di problemi.
0: L'hai cantata,
1: sai che c'è.
2: Quindi ho detto, vabbè dai, la faccio io tanto, chi se ne accorgerà, no? E invece è stata forse l'occasione con più, diciamo, eco mediatica.
0: Sì, in effetti.
1: Si è parlato d'altro.
2: Abbiamo parlato al TG, cioè robe veramente incredibili, comunque insomma dai, è stato divertente.
0: Ma come l'hai cantata, eri contento?
2: Ma allora, diciamo, al limite, però in alcune storie di alcuni telefonini si mescolava abbastanza bene con la musica e poteva anche andare, in altre era veramente difficile. E chiaramente quelle difficili sono quelle che sono
0: andate più.
1: Virali.
0: Ma poi i Ramones, siamo sul punk, ci sta
1: tutto.
2: Comunque è stata una grande esperienza conoscere Abel. Poi abbiamo fatto un altro paio di pezzi con lui, dove lui recitava un po' nello stile americano di Lou Reed, forse anche Dylan, nel senso noi suonavamo, lui ha detto io rappo sopra quello che voi fate, lui ha detto ha usato proprio la parola rappare.
0: Ok, detto da Abel Ferrara fa impressione.
2: è stata una bella esperienza comunque. Sì.
0: Ci credo, anche insomma essere sul palco con un personaggio così iconico, no? In qualche modo.
2: Sì.
0: E invece questo è successo nel passato, adesso si apre un'estate fatta di palchi e di musica. Allora, cosa bolle in pentola in casa Tre Allegri Ragazzi Morti? Vediamo tantissime date, alcune con degli amici. Raccontaci un po' cosa avete preparato per l'estate. Quindi
2: beh, diciamo, allora siamo in giro, abbiamo già cominciato, abbiamo già fatto un po' di concerti e adesso ne abbiamo 4 la settimana prossima, che vanno dal Trentino, poi passano per Milano in quella che forse è la data più speciale di quest'anno, che condividiamo al Magnolia. Sì. Il 9 luglio con i Sic Tamburo. E diciamo un incontro un po' speciale che faremo poi anche a Roma, quindi Milano e Roma faremo queste date Tre Allegri e Sic Tamburo, quindi gruppi di Pordenone con matrici comuni, diciamo, con maschere simili, cioè simili diverse, ma insomma comunque gruppi mascherati. E niente, insomma, sarà un'occasione bella secondo noi quest'estate per venire a vedere il concerto. Poi la settimana prossima proseguiremo per Piemonte, poi il giro della settimana prossima finirà in a Vinci, il paese di Leonardo.
0: Provincia di Firenze.
2: Sì.
0: La festa dell'unicorno.
2: Ma non siamo mai stati, ma molti siamo stati in Toscana da poco al festival organizzato da Pelù e molti ci dicevano: ah, suonate al festa dell'unicorno, tutti contenti. Quindi noi abbiamo detto sì e a questo punto non vediamo l'ora.
0: È vero. E tra l'altro, appunto, come dicevi tu, questa combo Sic Tamburo Tre Allegri Ragazzi Morti, da Pordenone alla conquista di Milano e di Roma, avete in ballo qualcosa di speciale magari da fare insieme? Lo so che non si può anticipare molto, però ci ho pensato.
2: Allora, non è la prima volta che suoniamo assieme e abbiamo qualche cartuccia, ma non l'abbiamo ancora valutata.
0: Okay.
2: Quindi più che sorpresa, cioè, diciamo, forse sarà una sorpresa anche per noi. E comunque abbiamo di solito qualche E Davide poi canta anche in una canzone dei Sick Tamburo registrata, quindi di solito questa cosa accade. E altre volte abbiamo suonato noi dei pezzi dei Prozac con Gian Maria, e insomma, quindi potrebbe essere che, non lo so, vedremo. E poi
0: sorpresa,
2: vediamo se torna fuori Pezzi e Materia a questo punto, visto che,
1: visto che questo punto me l'ho imparata.
0: Esatto, restiamo così col dubbio, ma qualcosa magari potete aspettare.
1: Da quanto non capitava che suonaste insieme?
2: E difficile da dire, perché poi i Sick Tamburo organizzano ogni fine anno a Pordenone una festa che si chiama Parlami per Sempre, dedicata a Elisabetta, ricordo Elisabetta,
0: sì, certo,
2: dove ci siamo quasi sempre, diciamo, noi o Davide, quindi insomma devo dire che capita abbastanza spesso che condividiamo il palco. Però questa qua, diciamo, è un'occasione proprio speciale. Cioè, abbiamo fatto una grafica molto, molto carina che vi ho portato. Insomma,
0: sì,
2: quindi sarà un'occasione, saranno due concerti interi, ecco, non sarà un'ospitata en passant.
0: Esatto, vediamo appunto sette musicisti mascherati in questa. Otto musicisti mascherati in questa bellissima bigliettino che ci hai portato tra le Grazie Morti e Sick Tamburo insieme, ricordiamoci, Milano, il 9 luglio al Magnolia. Non è la prima volta che suonate al Magnolia o a Milano, ma insomma ti voglio chiedere a te, come esponente di una band così longeva ormai, una delle poche insomma ormai così longeva, com'è stare insieme sul palco dopo tutti questi anni? Qual è l'emozione? È cambiato qualcosa? Ecco, in questi anni, diciamo, di maturità, come te la vivi andare in tour e stare con questi ragazzi che ormai conosci da una vita?
2: Ma guarda, allora sono passati così tanti anni che ci sono varie fasi ormai, no? Nel senso che in questo momento siamo veramente nella fase famiglia più che mai, nel senso che siamo così abituati a stare assieme diciamo nel bene e nel male, no? Nel senso che anche quelli che sono i problemi che ogni tanto vanno a far sciogliere i gruppi, no? Perché poi i gruppi di solito si sciolgono, no?
0: Esatto.
2: Invece in questo momento siamo così, da così tanto tempo assieme, e ci vogliamo così bene di base, che anche i problemi facciamo come si fa con i parenti, no? Con tipo, sì sì dai, va bene, no? Ci si asseconda, ci si appoggia, ci si copre. E quindi è diventata una cosa anche abbastanza tenera, devo dire, ultimamente. Che però ci sta permettendo anche poi di essere molto sereni, no? Quindi non abbiamo mai avuto grossi problemi, insomma, però ce la stiamo vivendo meglio che sempre, insomma. Siamo contenti, siamo bene.
0: La domanda che avevo fatto tra l'altro anche a Mike Kinsella, che è un nostro comune amico, anche lui dopo così tanti anni, poi loro avevano avuto anche un momento di stop, no? La band era finita, poi hanno ricominciato, e anche lui mi diceva la stessa cosa, un po' come essere in una famiglia, no? In un matrimonio che in qualche modo funziona, ecco.
2: Sì, infatti il concerto poi di Mike American Football è stato bello quest'anno, anche proprio all'inizio che sono usciti tutti sul palco, no? C'erano ragazze, tour manager, no? Erano tutti, ognuno con uno strumento sul palco, a differenza credo dell'altra volta, insomma, che non ricordo. Ed è stato emozionante, cioè comunque giusto,
0: tutta,
2: no?
0: La crew,
1: è vero, la crew
2: è un po', esatto, un po' quelle cose, appunto, un po' da famiglia, un po' da famiglia che poi vive un po' sulla strada, e un po' quella matrice Grateful Dead, non so come dire, no? Di quegli anni in cui comunque chi c'è partecipa, no? Non è esclusivo, non è che ci sono dei ruoli, come dire, tu fai una cosa e ne faccio una, io sono l'artista, tu sei il magliettaro. No, tutti suoniamo se c'è l'occasione giusta per farla, è divertente, insomma, questo tipo di, è molto, insomma, è una visione giusta, secondo me, di quello che è la musica.
0: Deve essere una bella conquista, comunque, per una band insieme così da tanti anni come anche la vostra, no? Ritrovarsi adesso dopo decenni, diciamo, ancora affiatati insieme, e non solo dal vivo, ma in studio. Cosa abbiamo in... ci sono dei progetti, c'è qualcosa che ci puoi anticipare anche riguardo, insomma, nuovi dischi?
2: Allora, avevamo quasi pensato di non fare più dischi.
0: Perché
2: a un certo punto, insomma, finito l'ultimo disco che abbiamo fatto nel 2024, e, diciamo, avevo visto questo videino di Mick Jagger ospite di David Letterman. Letterman gli dice: caro Mick, dici cosa hai imparato in questi anni di musica. E Mick Jagger dice: ok, la prima cosa è che a nessuno interessa sentire il tuo disco nuovo. Mi ha fatto così ridere che l'ho raccontato a Davide, e ha fatto così ridere Davide, che ridevamo, ridevamo, ridevamo, perché nel nostro piccolissimo, chiaramente, abbiamo capito bene cosa intendeva.
0: Beh, sì, magari lo vedete anche dal vivo, no? Magari la risposta che c'è ai
2: sì, brani gruppi che hanno
0: storici.
2: Fatto tanta musica, diciamo, è chiaro che la cosa nuova non è detto che sia il vero motore poi dei concerti e dell'attenzione del pubblico. Però è anche vero che a distanza di un anno in cui siamo stati senza pensarci troppo, Davide l'altro giorno mi ha detto che insomma sta buttando giù un po' di idee nuove e quindi insomma faremo delle altre cose prima o poi.
0: Beh, questa è una bella
1: fermarsi.
0: Questa è una bella
2: ma
0: notizia.
2: Sì, anche divertente. Allora, la cosa strana è che poi meno ci cioè, diciamo, quando si allontana fare i dischi è faticoso. Cioè, sembra facile, ma noi stessi dopo così tanti anni diciamo, ma sì, dai, andiamo a registrarsi le canzoni, cioè, siamo dimenticati delle difficoltà degli altri dischi fatti. Poi mentre le registriamo torna su tutta quella
1: non ricordavo.
0: Avevo rimosso
2: di difficoltà a capire se il suono va bene, più forte, più basso, ore ad ascoltare senza perdendo la lucidità, poi insomma è molto faticoso.
0: Sì.
2: Però poi ti dimentichi e ti rimane solo la cosa bella poi di riascoltare un disco quando...
1: Beh, giusto così.
0: Anche a noi poi ci rimane la cosa bella esatto. Il disco finito. Senti Enrico, per salutarci ora ricordiamo ovviamente tutte le date, pensa nel frattempo che io ricordo le date e ti volevo chiedere così a bruciapelo, cosa che purtroppo faccio sempre, mi odiano tutti.
2: Prego.
0: Una canzone che ti piace tantissimo suonare dal vivo e che magari suonerete in questo tour, così la mettiamo per salutarci, io così a tempo di record la trovo. E allora diciamo che i concerti iniziano l'8 di luglio a ecco, questo io lo dico sempre male, Pergine Valsung, ecco,
1: ah, va sulla prima E?
0: No,
1: Pergine.
0: Non Pergine.
1: Avrei detto sbagliato chiaramente.
2: Allora, Pergine Valsung. È nord-est, ma non è Friuli. Però
0: è Trento. Esatto.
2: Però si dice Pergine.
0: Pergine.
2: Anche dei ragazzi l'altro giorno che mi hanno detto ci vediamo a Pergine. E lì ho detto, ok, grazie.
0: Ecco.
2: Spero che avessero ragione.
0: Ecco. No, perché poi mi cazzano in onda.
1: No, qui è esatto, tempo un secondo arriva qualcuno.
0: Sbaglio un accento, aiuto. Pergine Festival, 8. Il 9 abbiamo detto con Sic Tamburo, il 9 di luglio al Magnolia qui a Milano, poi il 10 TNT Festival a Pinasca in provincia di Torino, l'11 il mitico Festa dell'Unicorno a Vinci in provincia di Firenze, ancora il duo Sic Tamburo Tre Ragazzi Morti si riunisce a Roma il 19 di luglio, il 26 luglio al Diluvio Festival a Orme in provincia provincia di Brescia, che l'ho sbagliato, il 31 di luglio al Summer Night Love Festival di Mogliano Veneto in provincia di Treviso, e poi il 29 agosto si va un po' più là a Salchi Rock a Sant'Antioco.
2: Sono difficili.
0: Provincia di Su. Ecco, Su, cos'è?
1: Le avete scelte proprio.
2: Sì, solo accendi sdruccioli. No, è in Sardegna. Era Cagliari una volta.
0: Sassari. In Sardegna, comunque, sì. Il 29 agosto.
1: Sì.
0: E poi il 18 di settembre andiamo a settembre a Novara, a Scarabocchi. Quindi, insomma, tanti concerti. Enrico, hai pensato alla canzone?
2: Io ascolterei Alle Anime Perse.
0: Alle Anime Perse, aspetta che ora la prima, intanto parlate.
2: Mi sembra l'orario giusto, verso le 3 di pomeriggio, caldo, un po' reggae, un po' folk, ballata, un bel BPM.
0: Va benissimo.
2: È cantabile,
0: va benissimo.
2: Quindi ho pensato che potesse essere giusta.
0: Ottimo, grazie ancora tantissimo Enrico di essere stato con noi e ovviamente salutici gli altri tre allegri ragazzi, gli altri due tre allegri ragazzi.
2: Sarà fatto.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. We'll be right back.

0: mio letto.
1: Alle anime perse, la canzone che piace suonare un di più, almeno una di quelle a cui che piacciono di più a Enrico Molteni, di A tre allegri ragazzi morti, che è stato con noi e ci ha ricordato le tante date estive dei Tre allegri ragazzi morti. Vi ricordiamo quella milanese con i Sic Tamburo il 9, quindi la prossima settimana, giusto? Sì, il 9 esatto. di luglio qui al Magnolia, a Segrate, Milano. Allora, ci scrive Simone che ci dice: Sant'Antioco è in provincia di Sulcis Iglesiente,
2: tosta
1: ad ovest di Cagliari.
2: Era facile.
1: No, per niente. Su sarebbe quindi Sulcis Iglesiente.
2: Una delle più difficili.
1: Però, però me la fate troppo difficile, veramente. Raga. Cioè, un po' più semplici ste province, per favore.
2: I Tre allegri scelgono le province più difficili per i live estivi.
1: Pergine Valsugana. Io sapevo della polenta valsugana. Vabbè, tra poco ci colleghiamo invece con Torino. Oggi così, facciamo un po' ovest, un po' est-nord, nord-est, nord-ovest. Andiamo a Torino da Carlo Bordone e ci facciamo raccontare un po', purtroppo, di notizie non piacevoli che arrivano dal mondo del club, dei piccoli locali anche a Torino. Prima però ci ascoltiamo una bravissima musicista americana che torna alla grande.
2: Esatto, parliamo di Blondshell, nella vita Sabrina Teitelbaum. Lei è attiva a Los Angeles, insomma, da diversi anni. Aveva iniziato più come musicista pop in un progetto che si chiamava Baum, e poi in realtà ha cambiato direzione appunto sotto il nome di Blondshell, ispirandosi parecchio anche al quello che insomma è stata l'alternative rock anni 90, quindi dai Nirvana alle Hole a PJ Harvey, insomma si possono ritrovare tante cose di quel sound nel suo suono. Sta per uscire un terzo album ed è appena uscito invece un singolo di Blondshell che si intitola Violence.

0: Si intitola Violence, il nuovissimo singolo di Blanchel. Dovremo aspettare il 25 settembre per il nuovo album della musicista americana e vedremo se sarà un disco della settimana per la prossima stagione.
1: È molto probabile, ci piace sempre molto Blanchel.
0: Yes.
1: Adesso parliamo invece di una notizia che è arrivata proprio da pochissimo e siamo ovviamente rattristati di sapere di un altro locale che chiude i battenti, in questo caso un locale storico torinese, il Folk Club. È arrivata proprio questa notizia in queste ore dai social del Folk Club, che recita: per molti di voi questa notizia giungerà come un fulmine a ciel sereno, non esiste un altro modo per dirlo se no quel che è. Dopo 38 anni di attività, al termine di una stagione concertistica davvero entusiasmante, un grande successo di pubblico e di critica, Folk Club cessa definitivamente la sua programmazione. Questa ovviamente poi continua il comunicato. È una notizia bruttissima perché l'ennesimo locale che chiude a Torino, e di questo parliamo oggi con un bravissimo giornalista. Siamo davvero contenti di averlo con noi, Carlo Bordone. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Allora, ciao. Carlo, tu ovviamente Torino la conosci bene tutta l'ambiente dei locali torinesi. Cosa ci puoi dire di questa notizia che è arrivata così all'improvviso oggi?
2: Eh beh sì, appunto, è stata proprio scusate la frase retorica, ma un fulmine a ciel sereno. Sì. In realtà non credo che nessuno se l'aspettasse, anche perché appunto il Folk Club è una specie di, anzi è un'istituzione. Torino esiste dal 1988, quindi quasi 40 anni di storia, quasi 2000 concerti. Non avrei mai sospettato che fosse appunto
1: in pericolo.
2: Tra l'altro domani ci sarà poi un incontro pubblico nel quale Paolo Luca, cioè il direttore poi del Folk Club, figlio del Franco Luca, che fu lo storico fondatore del circolo, spiegherà i motivi dietro questa triste decisione. Io così non ne so molto, ma posso supporre, ma solo una supposizione, che come in tante altre occasioni ci siano motivi di ordine economico, di costi, di come appunto sta succedendo per molte altre realtà. Di più però al momento non sappiamo.
1: Certo. Immagino che insomma per tutta Torino sia un'enorme perdita, se così andrà. Ovviamente domani spiegheranno se è una decisione purtroppo definitiva o no, ma insomma, come abbiamo detto altre volte qui in onda, in generale se ne parla, noi che seguiamo anche la musica di qualità, la musica alternativa, e i piccoli locali stanno avendo veramente difficoltà in tutta Italia e nelle grandi città, anche Torino e Milano. E a Torino la situazione abbiamo visto, no? Non è il primo locale a chiudere, o comunque la prima situazione di questo tipo, vero Carlo?
2: Assolutamente, anzi credo circa 2 anni fa ho avuto il piacere di essere vostro ospite a parlare del Two Days. Vi ricordate il Festival Two Days, grande festival indie rock che si teneva ogni fine d'agosto qua a Torino. Certo. 2 anni fa appunto ci furono delle difficoltà nate anche appunto in base ai rapporti con il comune di Torino, eccetera. E mi ricordo che la nostra chiacchierata si concluse con come tu l'immagini il Today sta 2 anni, ecco, dopo 2 anni possiamo dire il Today non esiste più.
1: Esatto.
2: È un'altra realtà. Ecco, diciamo che la situazione attuale a Torino, non so così com'è a Milano o a Bologna, ma così a occhio mi sembrano situazioni comunque un pochino più più vivaci. Torino purtroppo sta attraversando un grave momento di decadenza da questo punto di vista. Io purtroppo, come dire, una certa età, quindi una certa memoria storica, io non, a mia memoria non ricordo una estate così povera dal punto di vista concertistico. Ovviamente, poi è chiaro, allo stadio e all'Inalpi Palace suoneranno Max Pezzali, Ligabue, Eros Ramazzotti, certo. Eccetera, ma non è di questo che stiamo
1: è proprio
2: parlando,
1: questo è il punto. Ci sembra proprio che la tendenza sia quella a concentrare tutto il mercato dei live sui grandi eventi e sacrificare poi gli eventi più piccoli, addirittura i club, addirittura i locali che non possono certamente competere con quei con quei mostri.
2: Sì, come si dice spesso, ma ce ne rendiamo sempre più conto, soprattutto qua in questa città, sta sparendo quella che viene definita la cosiddetta classe media, no? anche proletaria.
1: La classe media in generale, forse.
2: Cioè, esatto, un po' seguendo le orme della società in senso più ampio. Al di là dei locali che chiudono, ma proprio anche Torino è sempre più esclusa dai circuiti che comunque ancora esistono, anche della musica indie, rock, alternativa, chiamatela come preferite, rispetto per esempio a città come Milano o Bologna.
1: Mentre una volta, ricordiamo, non era così, cioè comunque no, Torino era con Milano e Bologna una delle tre città dove si andava a vedere i concerti a Roma.
2: Esatto, anche senza ritornare ai gloriosi anni 90, ma insomma ancora fino a 10-15 anni fa, io mi ricordo che ogni settimana avevo addirittura l'imbarazzo della scelta, no? C'erano almeno due o tre situazioni, due o tre cose interessanti andare a vedere ogni settimana. Adesso è veramente dura, bisogna ricominciare a fare come si faceva negli anni 80, cioè prendere il nostro trenino.

Boston. Ci siamo, Don Cito ci siamo, Jay City ci siamo. Arriviamo, sempre fresco.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone non villeggianti, quelle che non hanno le ferie, quelle che non possono allontanarsi da casa, quelle che avrebbero anche in mente dove andare in vacanza, ma non hanno in tasca il necessario. Quelle che si organizzano con picnic sul fiume, gite in giornata col treno, visite agli amici con la casa in campagna. Quelle che aspettano con gioia il momento in cui la città sarà semideserta per passeggiate semisilenziose e parcheggi semifacili. Questo martedì 30 giugno è tutto per voi ed è un resort esclusivo con panorama mozzafiato.
1: Sulla canicola.
0: Vabbè, almeno nella dedica largheggiamo, dai.
1: Sai che siamo andati abbastanza in sintonia oggi?
0: Perché?
1: Perché stamattina pensavo una cosa simile, poi mi è venuta in mente una canzone. Una specie di telepatia.
0: Vedi?
1: Sarà che dobbiamo prepararci a lasciarci per un po' di tempo.
0: Oh no!
1: Vabbè, aspettando i temporali si può subito pensare a qualsiasi cosa. Nel
0: saranno
1: temporale...
0: le sei, quella elettricità
1: bella,
0: che c'è nell'aria
1: mi
0: quando...
1: Piace, mi piace, rizza ecco. I capelli.
0: Sì.
1: Ci prepara a grandi scenari.
0: A scosse prese con la portiera anche, zotto.
1: Esatto, oppure a rifugiarci sotto una tettoia, chi lo
0: bello,
1: sa.
0: Bello. Ha piovuto questa notte?
1: Vabbè, ha piovuto ieri pomeriggio che a Milano ha
0: ecco.
1: Fatto un bel temporale di quelli tropicali.
0: Chissà dov'era
1: proprio
0: io.
1: Tropicao. Attenzione quando si dice tropicale.
0: Arriva un tropicale.
1: No, dai, stiamo con la tua.
0: Stiamo con la villeggiatura.
1: Stiamo con la villeggiatura. Versione originale o versione coverizzata?
0: La più bella.
1: La più bella? Allora, sì. Sono molto belle tutte e due, ma forse oggi andiamo con l'originale. Dai, via. No, aspetta, sono andato indietro. Eccoci. Non puoi dire arrivederci, specialmente se stai qua.

0: ma anche per tenere un po' di aria di Pride, no?
1: Anche. Vabbè, comunque noi possiamo invece dire arrivederci, perché insomma, a meno che non succeda qualcosa di grosso, cioè il venir meno di uno di noi due, dovremmo ripresentarci qui a settembre, no?
0: Sì.
1: Questa è un po' l'idea. Al momento.
0: Sì,
1: vediamo. Ci stai ripensando?
0: Ma non so, adesso andiamo in vacanza poi.
1: Ecco, ecco.
0: No, no, dai, dai. Non ci sta.
1: È un po' la stanchezza degli ultimi giorni, vedrai che dopo. Vabbè, insomma, dovremmo rivederci a settembre. E invece quello che si fa in genere a fine giugno, l'inizio di luglio, così, è un po' mettere da parte le letture per l'estate. Questa mattina leggendo.
0: Giusto, ho comprato anch'io qualche
1: una,
0: sì,
1: una
0: perché non riesco
1: scorta.
0: A resistere. Libri che non ho mai letto, hai presente?
1: Certo, anche i classici un po' si recuperano d'estate. Ecco. No, invece oggi leggendo su Repubblica di questo thriller, un po' mi è venuto in mente che poteva essere una lettura estiva. Il thriller dell'estate è un'infanzia che non finisce mai. Leggo da Repubblica la recensione di Claudia Morgoglione. Forever and Ever non è un'illusione da canzoni pop. Ci sono amori che durano davvero per sempre. Emozioni che ci accompagnano dall'infanzia alla maturità, spesso cementate da un'esperienza intensa, un dolore condiviso, un trauma subito. E così quelle sensazioni assolute che proviamo da bambini si prolungano ostinatamente e inevitabilmente per un'intera vita, sul confine impalpabile tra devozione e ossessione. Può accadere nella realtà, accade nei romanzi, nel caso specifico in un romanzo per nulla rosa, per nulla sentimentale e nemmeno all'opposto espressione della letteratura cosiddetta alta, quella in odore di Nobel, una crime story. Artefice di questo miracolo che forza e sovverte i confini del noir è uno scrittore inglese, Chris Whitaker, che ambienta oltreoceano nel Missouri profondo il suo Tutti i colori del buio. Chris Whitaker, classe 1981, nato e cresciuto a Londra, vive nell'Hertfordshire di Jane Austeniana memoria con moglie e figli, ci dice Morgoglione. E appunto racconta questo ambiente, il suo romanzo nel Missouri profondo, fenomeno letterario internazionale con oltre 3 milioni di copie già vendute grazie al passaparola, approda ora in Italia per Einaudi Stile Libero. Come l'amore che la attraversa, la vicenda raccontata si snoda nel corso dei decenni. I protagonisti all'inizio sono tredicenni. Lui, Patch, ha un occhio solo, una madre alcolista a cui badare e una vocazione ai piccoli furti per sopravvivere. Lei, Saint, è la ragazzina che spesso lo accoglie in casa sua e della nonna, lo protegge dal mondo esterno, lo fa sentire accettato. Intorno una comunità provinciale, gretta, che distingue nettamente tra gente per bene, benestante e chi ha poco o nulla. Le loro vite cambiano di colpo in un giorno del 1975, quando succede qualcosa a Patch. Scompare dopo aver compiuto un gesto coraggioso, ma Saint non si arrende. Per mesi e mesi, ben più della polizia, indaga e lo cerca. Prigionieri entrambi della loro infanzia, esistenze parallele eppure intrecciate come in una danza, che anche inseguimento e fuga. Di più non diciamo di questo romanzo bestseller che sovverte e ibrida i generi, vietato spoilerare, ma certamente siamo di fronte a un classico page turner, quei libri da cui non ti riesci a staccare, un mix azzardato ma riuscito tra suspense e sentimenti, spesso commovente, a volte straziante. Ma non solo, perché la saga di Patch e Saint è anche un ritratto temporalmente in movimento dell'America, un paese che nel romanzo cambia nel corso dei decenni, ma che come i due personaggi principali non riesce a liberarsi dei suoi fantasmi e del suo lato oscuro. Nessun esplicito intento sociale o storico, ma le disuguaglianze e soprattutto la violenza di una grande nazione che oggi si è autocondannata al trumpismo non sono solo lo sfondo di alcune vicende individuali, sono un secondo motore della narrazione. Ed è interessante che queste grosse pennellate di realismo a stelle e strisce arrivino da un autore inglesissimo, un personaggio eccentrico nel panorama editoriale, con un passato complicato. Stiamo parlando di Chris Whitaker, l'autore, che ha raccontato di avere subito degli abusi dopo il divorzio dei genitori che gli hanno provocato un'insonnia grave durata 30 anni, ma anche la cifra folle persa nella sua precedente attività da agente di cambio. Ha raccontato anche che mentre distribuiva volantini nelle cassette delle poste è stato aggredito e accoltellato per rubargli il telefono, e da qui lo stress post-traumatico che solo la scrittura riesce a placare. Stesso discorso per l'insonnia, un caso concreto di letteratura che salva la vita al di là di ogni luogo comune. Il romanzo si intitola Tutti i colori del buio, l'autore Chris Whitaker, esce per Einaudi Stile Libero. Oggi su Repubblica ne parla Claudio Morgoglione.
0: E questo invece è Big Thief, il grande ladro.

0: E grazie a Volume per questa ennesima segnalazione. Big Thief, Empire, Vampire.
1: Grazie Elisa e Dario.
0: L'impero vampiro.
1: Ho sempre ottime segnalazioni musicali da quei due lì. Seconda segnalazione invece nostra, la prendo dal Manifesto, perché parla di un periodo storico dell'Italia che poi, insomma, ci sarà anche nella prossima segnalazione in una chiave completamente diversa. Qui si parla di rivoluzione sconfitta, usando le parole del filosofo e, insomma, ex potere operaio Paolo Virno. Quella rivoluzione sconfitta è il protagonismo di un'epoca. Il romanzo è Aggrappati al cielo di Sergio Bianchi, uscito per Milieu. All'incirca tra il 1967 e il 1982 l'Italia è stata attraversata e spazzata non da un grande movimento riformatore e innovatore, ma da un vero tentativo di rivoluzione, forse il solo nella storia italiana. Per un lungo periodo di tempo si sono fronteggiati due poteri contrapposti, con conseguente paralisi della decisione politica. Da questo punto di vista si potrebbe sostenere che c'è stata una rivoluzione sconfitta, diceva Virno. La vera protagonista del romanzo di Sergio Bianchi, Aggrappati al cielo, è proprio quella rivoluzione sconfitta. Non il narratore, i suoi amici e compagni, la famiglia, le disavventure amorose o picaresche, ma direttamente la tempesta che per la prima volta prese di mira il lavoro salariato in sé. L'autore di Aggrappati al cielo, fondatore e a lunghissimo direttore della casa editrice della rivista Derivi a Prodi, è l'intellettuale militante che più di ogni altro con la sua produzione ha impedito che l'eredità di quella componente eretica, persino all'interno del movimento, l'operaismo e l'autonomia, si perdesse la memoria. Sergio Bianchi rovescia la prospettiva, non si sofferma sulle vicissitudini personali del protagonista, se non in quanto traversate e indirizzate dal vento della rivoluzione. Capovolge di fatto il noto slogan dell'epoca, il personale è politico, e lo fa a ragione veduta, perché in momenti simili è altrettanto vero l'opposto, il politico è personale. La politica, il movimento, il suo impatto sul quadro complessivo, ma anche le contromosse del potere, la necessità di fronteggiarle, diventano la vita stessa. La occupano senza quasi lasciare spazio ad altro, condizionano tutto, marcano ogni scelta, orientano le relazioni personali, come quella che attraversa l'intero libro tra il protagonista e Kiki, a volte compagna, a volte gemella, a tratti amiche e spesso amante. Bianchi ottiene l'effetto desiderato, rendere la storia con la S maiuscola, cioè la rivoluzione sconfitta, quadro e non cornice. Traveste il romanzo da memoir, facendo anche, ma non solo, ampio ricorso alle esperienze personali e dirette. Riduce all'osso i dialoghi, limitando così il ruolo e peso delle individualità e delle relazioni private nell'economia del racconto. A scandire i tempi e a dettare la scansione della vicenda non può di conseguenza che essere la storia stessa, vissuta prima in un paese della megalopoli lombarda, poi a Milano e oltre. Da Piazza Fontana, che apre il romanzo, a Feltrinelli e i suoi gap, dall'occupazione di Mirafiori alle giornate dell'aprile 1975 fino al 77, al sequestro Moro, al carcere e a una disfatta anche morale al centro delle cose, sono sempre la rivoluzione prima e la sua amarissima sconfitta poi. Illegalità e anche violenza sono molto presenti, non per compiacimento e ostentazione, ma perché effettivamente lo erano, ricondotte alla dimensione iniziale ed essenziale di esercizio di contropotere. A 50 anni di distanza si potrebbe e dovrebbe ammettere che quel tentativo fallì, ma per un decennio tutti quelli abituati da sempre a non avere alcun potere furono più liberi. A differenza di quasi tutti gli altri libri su quegli anni, quello di Bianchi non relega la sconfitta e i suoi effetti devastanti a una coda da sbrigare rapidamente. Dedica anzi a quel tragico epilogo le pagine più sentite e più belle, ponendo così implicitamente una domanda puntuale. Se l'intero paese ha lasciato in sospeso il conto con quegli anni, forse i tardi eredi di quel movimento rivoluzionario dovrebbero decidersi a farli con il suo esito. Il romanzo si intitola Aggrappati al cielo, è di Sergio Bianchi, esce per Milieu e oggi ne scrive Andrea Colombo sul Manifesto.
0: E lì c'è tutto un giro di persone che si conoscono. Sergio Bianchi è stato l'editore di Deriva Prodi,
1: lo esatto, dice l'articolo.
0: Eccetera, eccetera. Scusa, mi ero distratto perché stavo cercando una canzone adatta. E allora ti riporto negli anni 70 della Londra più alternativa, più politica, che diceva cose che oggi, come dire, appaiono anche... Ancora tutte lì, dai, va bene, così, guarda,
2: No, tell me something, Mr. Government Man, tell me something.
0: Linton Kwesi Johnson, Making History.

0: Fa proprio un elenco, si rivolge a uno dopo l'altro, prima il poliziotto, poi l'uomo della right wing e così via, il nazionalista.
1: It's
0: Linton Kwesi Johnson.
1: Come si chiama?
0: Linton Kwesi Johnson.
1: Eccolo, eccolo, lui. E adesso l'ultima segnalazione la prendo dalla stampa ed è un romanzo scritto da un giornalista, degli anni, insomma, 60, 70, e che è stato, ha lavorato a lungo al Corriere della Sera, alla Stampa, e adesso è il direttore del Secolo XIX. Lui si chiama Michele Brambilla e il suo romanzo è La signora Gisa è improvvisamente scomparsa, uscito per Baldini e Castoldi. E si era, tuttavia, felici. Sale una nostalgia sottile, come la nebbia sul Lago Maggiore a fine estate, dalle pagine del nuovo libro di Michele Brambilla, La signora Gisa è improvvisamente scomparsa. Un giallo sui generis. Indaga, è vero, sulla sparizione misteriosa di una donna nell'estate 1981 tra la Brianza e il Verbano. Ma ad essere scomparsa più che la bella signora Dalgisa Lampugnani è quell'Italia di cui Brambilla, nato a Luino sulla riva lombarda nel 59, e oggi direttore del Secolo XIX, è stato testimone e cronista ancora ragazzo. Non rimpiange certo la Prima Repubblica e la Milano da bere del Ciccio del Dodi, Brambilla, ma sa bene che il calore delle prime entusiasmanti esperienze sul campo resiste a lungo, come imprigionato nell'acqua del suo lago, a contrasto con l'aria più fredda della maturità, pur temperata dall'ironia e dal successo. Eravamo anche giovani, porca di quella miseria. E come eravamo davvero? Ogni personaggio del libro, disegnato con istinto da cronista, da Brambilla, porta in sé un'epoca. Dalla domestica Ines Teruzzi, testimone di privilegi nobiliari d'altri tempi, all'operaio Basletti Aurelio, iscritto al PC quando ancora nessuno si sognava di parlare di partito della ZTL o Gauche Caviar, fino al cuoco pugliese Pasquale Pumpo, chiamato Africa, come usava in Lombardia con i primi immigrati dal sud, linguaggio che dice molto del clima che si respirava. Adalgisa Lampugnani, detta Gisa, scomparsa dalla stanza da letto della sua villa nel borgo di Montevecchia, in Brianza, è l'ultima rimasta di un'antica famiglia lombarda decaduta. La villa è stata ristrutturata grazie al primo matrimonio con il Dodi Pallavicini, imprenditore milanese, anche El, come si dice nel capoluogo, o anche lui, come si dice in Brianza. Scomparso nell'Atlantico il primo marito, implicato in traffici internazionali, la Gisa si risposa con l'Artemio Mombelli, detto Mino, milanese proprietario di un'aziendina, anzi di un'aziendona di mobili, quarantenne gaudente, che passa il tempo libero tra serate al Nepenta e pomeriggi domenicali a tifare i ragazzi dell'Inter a San Siro. Perfetto rappresentante dei leggendari anni Ottanta, con il loro piccolo boom economico, con la nave che va di Craxi e le TV commerciali, quasi simboli di un ritorno all'allegria dopo i cupi anni di piombo. È proprio sul Mombelli che si incentrano i maggiori sospetti del pubblico ministero Massimo Della Rosa, ribattezzato dai colleghi Massimo Della Pena, perché a ogni requisitoria chiede non solo la condanna, ma la pena più severa prevista dal codice. Uno che si sentiva investito di una missione quasi divina, fervente cattolico, apparteneva a quella specie di credenti che si fermano al Dio giudice, ignorando il Dio misericordioso. Della Rosa è convinto che la Gisa sia morta, uccisa proprio dal marito, ma non c'è corpo e non ci sono prove, e l'Italia dell'epoca si divide tra colpevolisti e innocentisti, specchio di un paese incapace di rinunciare al bisogno di schierarsi, dal calcio alla politica, fino appunto alla giustizia. Tutto è provvisorio in questo panorama, dialetti che nessuno più capisce, mobilifici falliti per fare spazio a catene internazionali, negozi di paese che vendono formaggine e lampadine, cancellati dagli ipermarket e dalla grande distribuzione online, monumenti politici come la DC e il PC che sembravano eterni. A resistere, testimoni in rovina di tante epoche passate, guelfi e ghibellini, resurrezioni e cadute, grandi famiglie, contrabbandieri e pirati, sono i castelli di Cannero sul Lago Maggiore, immortalati da Dino Risi nella stanza del vescovo, dramma familiare con assassinio, le cui atmosfere evocate da Brambilla ricordano le vicende della Gisa. del tutto trasformati, se non scomparsi, infine i giornali e il giornalismo di allora, vero protagonista del libro, narratore e detective, è infatti l'alter ego di Brambilla, giovane corrispondente da Monza e Brianza al Corriere dell'Informazione, quotidiano della sera, come esistevano all'epoca. E insieme a lui, l'amico e collega realmente esistito, a differenza degli altri personaggi, è morto troppo presto, Beppe Cremagnani dell'Unità. I due si gettano con entusiasmo nel mistero, felici di quella vita pazza e sregolata, senza orari, senza cartellini da timbrare, senza uffici nei quali stare prigionieri, pronti a tutto pur di scrivere una buona storia in stanzoni, oggi si chiamano open space, pieni di fumo, tra il concerto febbrile delle macchine da scrivere, titoli composti in tipografia all'ultimo minuto e il fantasma di Dino Buzzati, santo protettore del giornalismo italiano. Insomma, questo è l'ultimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa è improvvisamente scomparsa, uscito per Baldini e Castoldi. Oggi Raffaella Silipo ne scrive sulla stampa.
0: Oh, Beppe Cremagnani, che ricordi.
1: Immaginavo che ti avrebbe aperto un ricordo.
0: Assolutamente, grandissimo. La stagione con Enrico De Aglio, dei film e delle loro inchieste. Vabbè, anni 80 però, erano tutti
1: sì.
0: Più giovani, ma proprio anni 80, anni 80.
1: Oddio, a cosa ti stai preparando? Eccoci. Vamos.
0: Signora Gisa, la vanno al mare?
1: Cosa ti fermi là con sto caso?

Da quanto tempo non li ascoltavi? Di la verità. Vamos a la playa. No, perché poi ci sono gli altri, i fratelli La Bionda, che invece vanno di moda, perché sono di sinistra, sono bislacchi, cioè, ma

0: Chissà se queste qua fa parte delle cosiddette canzoni da stadio, canzoni coro, no? Quelle che hanno un solo ritornello, che però fanno la loro fortuna anche, no?
1: Sono arrivate le 6:28, noi non vamos alla playa, ma vamos a sentire il GR, il giornale radio, e questa mattina a cura di Emanuele Valenti e Mattia Guastafierro. Noi invece torniamo tra poco e vamos a fare il meteo.
0: Il meteo?
1: Il meteo.
0: Ah, il meteo. Ma io non vedo però la luce che si accende nello studio.
1: Oddio, ho visto una luce nei loro occhi, nello studio non ancora, ma con

0: sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Popolare Network.
3: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni scopre le carte, punta al Quirinale, si può superare anche un altro grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così la Presidente del Consiglio ieri sera in una intervista su Rete4, Meloni a sorpresa apre di fatto la campagna elettorale e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni: vincere sfruttando anche il premio di maggioranza della nuova legge elettorale per eleggere così il capo dello Stato. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e la scalata nei sondaggi di Vannacci. Le ipotesi di candidature per il Colle sono quelle del sottosegretario Mantovano, del presidente del Senato La Russa, ma anche lei potrebbe essere in corsa.
4: Nel Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto ieri sera 3 feriti, tutti i membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si tratta di un atto doloso, probabilmente un attentato. La famiglia colpita sarebbe di nazionalità ucraina e, stando a quanto dicono i media francesi, l'obiettivo era il padre, Vadim Ermolaev, un oligarca di Kiev.
3: Medio Oriente, iraniani e americani stanno mandando questa settimana le loro delegazioni a Doha, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale di un incontro diretto tra le due parti. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha ribadito nelle scorse ore che non sono previsti negoziati diretti ad alcun livello. Ieri Trump aveva invece detto che le trattative sarebbero riprese oggi in Qatar.
4: In Venezuela continua la ricerca dei superstiti dopo il forte terremoto della scorsa settimana. Le vittime accertate ormai sono 1.700, ma il bilancio è destinato a salire: decine di migliaia le persone disperse. Sul terreno lavorano oltre 2.000 soccorritori internazionali provenienti da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno raddoppiato i loro aiuti e hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Ieri c'è stata un'altra forte scossa di assestamento.
3: Keiko Fujimori è la nuova presidente del Perù. Le autorità elettorali hanno dato i risultati nella notte, dopo oltre 20 giorni di conteggi. Minimo il vantaggio della Fujimori, la candidata della destra, rispetto a Roberto Sanchez: 50,1% e 49,9%. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, che governò il paese con il pugno di ferro negli anni 90.
4: In Sudafrica sono state dispiegate ingenti forze di sicurezza per timori di violenze contro i cittadini stranieri. Oggi scade l'ultimatum non ufficiale che alcune organizzazioni anti-immigrati hanno dato agli stranieri senza permesso di soggiorno per lasciare il paese. Nelle ultime settimane migliaia di persone sono tornate nei loro paesi di origine. Secondo gli ultimi dati ufficiali, i migranti fanno poco più del 4% della popolazione sudafricana.
3: Anche oggi giornata di caldo intenso in Italia, aumentano a 25 le città da bollino rosso. Ieri sono morti a causa delle temperature un uomo di 86 anni e una donna di 74 che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Infine i mondiali di calcio, le partite della notte, 3 sono quelle che si sono giocate, l'ultima è finita pochi minuti fa, Olanda-Marocco, l'ha spuntata il Marocco ai calci di rigore, così come il Paraguay che ha battuto sempre ai rigori la Germania. Ieri sera invece il Brasile ha vinto 2-1 contro il Giappone. Brasile, Paraguay e Marocco, le squadre che dunque proseguono la loro corsa mondiale anche agli ottavi di finale. 6.34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: knows? Chi lo sa? Chi lo sa se pioverà? C'è qualcuno che lo
1: sa? Beh, adesso un po' di variabilità comincia.
0: Dici?
1: Ieri, insomma, temporalacci di qua e di là. Più difficile fare le previsioni. Mica tutto rose e calura qua.
0: Io ho visto soltanto che si sono scoperchiate le cassettine dei gatti, però non ha piovuto da me, ovvero io. Vabbè, insomma, chiediamolo a chi ne sa. Lo chiediamo a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno, Simone.
2: Buongiorno a tutti, sì, in effetti ieri sera e anche nella notte abbiamo avuto alcuni temporali anche sulla fascia di pianura. La giornata di oggi vedrà tempo in buona parte soleggiato, anche se con nuvolosità irregolare, sempre caldo con temperature massime da 32 a 35 gradi, quindi un po' meno intenso rispetto alla giornata di ieri. Le minime invece vanno da 22 a 24 gradi. Avremo da metà giornata sviluppo di alcuni rovesci temporali a partire dalla fascia alpina prealpina e poi non è escluso qualche fenomeno anche sulla pianura verso sera. Domani invece è una giornata molto più variabile, sarà in parte soleggiata la mattina, poi via via più nuvoloso, avremo alcuni rovesci temporali inizialmente sui rilievi e poi in spostamento sulla pianura, soprattutto sulla pianura orientale, quindi tra Brescia e Mantova. Il Piemonte e la Lombardia occidentale rimarranno invece un po' più riparati con ingresso di vento da nord che soffierà nel tardo pomeriggio e sera. Questa sarà una giornata appunto di cambiamento, andremo verso poi giornate giovedì e venerdì di tempo più soleggiato, ma caldo più gradevole.
0: Caldo
1: una
0: più gradevole.
1: Giornata di transizione, di cambiamento.
0: Va bene.
1: Guarda che interessante anche umanamente, filosoficamente, perché no?
0: Ma cercheremo di cambiare su tante cose allora in quel giorno, anche noi, un po' come il tempo.
1: E concorda, possiamo, Simone?
0: Abbiamo ammutolito il nostro meteorologo.
1: No, vedi, d'accordo, di che ci aspetta, abbiamo capito cosa bisogna fare oggi.
0: Che rimuginava. Va bene, grazie mille Simone Scapine, grazie per le previsioni del tempo e buona giornata.
2: Grazie, buona giornata anche a voi.
1: E per una giornata di transizione ci vuole sicuramente una sweet disposition.

0: The Temper Trap, una sweet disposition per questa vostra giornata, nostra, di transizione, almeno meteorologica, poi vedremo. Che transizione c'è qua?
1: Beh, partiamo da quella meteorologica, perché c'è un articolo di Stefano Iannaccone oggi su Domani sul caldo estremo che fa strage, ma governano i negazionisti, scrive Iannaccone. Ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa. I Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono. Sono tanti gli alfieri del negazionismo. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha preso una posizione netta già nel luglio del 2023. Fa caldo, indubbiamente. D'estate fa caldo ed inverno fa freddo. Sono cicli. Il ministro dei trasporti ha finito per sbattere contro la realtà. Gli esperti ammettono che i treni sono rallentati dal forte caldo e le infrastrutture lo subiscono molto. Maurizio Gasparri, ex capogruppo di Forza Italia al Senato, si aggiunge alla schiera dei minimizzatori. Temperatura 45 gradi si sono ripetute nel corso della storia. Tant'è che il governo non ha mai pensato a un pacchetto strutturale per il clima né alle norme contro il consumo del suolo e le rinnovabili non sono una priorità. La rivoluzione green è considerata un intralcio dalla destra. Basti pensare al trattamento riservato negli anni ai Fridays for Future e all'attivista svedese Greta Thunberg, oggetto di derisioni costanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato un approccio pragmatico, eppure numeri e storie fanno arrivare a conclusioni inequivocabili.
0: Allora, andiamo a vedere che cosa Fabrizio Tonello, che peraltro oggi è martedì, per cui mi sa che lo ascolterete dopo con il nostro Roberto Festa nel Come America, firma un editoriale sul Manifesto. In Europa, da Kirkenes, oltre il circolo polare artico, a Lampedusa sembra di stare in un forno, ma i governi non danno segno di volersene occupare, salvo consigliare ai cittadini di rimanere in casa. Tonello fa anche lui l'elenco infinito dei negazionismi europei, poi dice, scrive, già anni fa il fisico Riccardo Valentini spiegava, sappiamo che la temperatura del Mediterraneo è più alta della media temperatura terrestre, quindi è una regione su cui l'impatto dei cambiamenti climatici giocherà un ruolo molto importante nel futuro. Il futuro è arrivato, ma il governo Meloni ha la testa altrove. Che fare del generale Vannacci? Andare o non andare al ricevimento dell'ambasciata americana il prossimo 4 luglio? Non che i governi precedenti, Draghi, Monti o Berlusconi, abbiano fatto molto meglio. L'Italia è sempre stata strutturalmente in ritardo sulla pianificazione climatica rispetto ai modesti obblighi europei e si è distinta per privilegiare le misure simboliche a quelle infrastrutturali. L'elemento più sorprendente di questa situazione è il fatto che tutte le classi dirigenti europee, in misura maggiore o minore, sembrano paralizzate di fronte a scelte che sono ovvie e urgenti. Danimarca e Spagna forse si comportano un po' meglio. Forse anche la Francia, perché aveva fatto l'esperienza brutale della siccità del 2003 con 40.000 morti, ma gli altri governi balbettano, addirittura si fanno portavoce degli interessi dei produttori di combustibili fossili. C'è un declino terrificante della qualità culturale e politica del personale di governo, le cui conseguenze le stiamo pagando tutti.
1: Continuiamo parlando di ambiente, di clima e di possibili, insomma, energie alternative e polemiche legate a queste. Gian Antonio Stella oggi sul Corriere della Sera parla di più pale eoliche, sì o no, la sfida tra ambientalisti sull'energia rinnovabile. Brucereste la Gioconda per produrre energia? La domanda, scomodissima, incendia il dibattito nel fronte ambientalista ed è al centro di una lettera aperta, scritta con il cuore pesante, ai cari amici e cari compagni di tante battaglie di Greenpeace.

0: Lega Ambiente e WWF, da alcune decine di difensori del paesaggio che dopo anni di battaglie comuni dicono di non capire perché le tre storiche associazioni non si mettano di traverso a certi progetti che devastano il territorio. A cosa si riferisce la lettera aperta? Alla perplessità di vari ambientalisti, ad esempio sui parchi del vento, la guida turistica agli impianti eolici di Lega Ambiente, che spiega come la tecnologia possa instaurare un rapporto armonioso con il paesaggio. Stefano Ciafani, che di Legambiente è il presidente, dice: non diciamo sì a tutte le rinnovabili, diciamo anche dei no, ma dire no alle pale in mare aperto che non si vedono da riva non ha senso, ci sono delle priorità e la nostra priorità è affrontare il climate change che sta devastando l'Italia. Il paesaggio non è solo una bella vista, non è solo panorama, è biodiversità, è stratificazione storica, è l'identità profonda dei territori e delle comunità che li abitano, insistono i contestatori. Oggi assistiamo a una spinta da assalto verso la proliferazione di impianti eolici industriali sui crinali dei nostri Appennini e di distese di pannelli fotovoltaici a terra che cancellano suolo agricolo e alterano irreversibilmente la bellezza e il valore culturale dei nostri territori, senza tenere conto delle richieste democratiche e razionali che arrivano dalle comunità coinvolte. Di fronte a questo scenario, insiste la lettera alle tre associazioni, la vostra voce, che un tempo si sarebbe alzata forte e chiara a difesa della natura e del paesaggio, oggi è accondiscendente e giustificatrice. Quali sono i paletti? Le firme, appunto, che si contrappongono a Greenpeace, Legambiente e WWF sono quelle di Salvatore Settis, Tommaso Montanari, Monica Tommasi degli Amici della Terra, Corrado Augias, Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana e figlio di Fulco che fondò il WWF. Chi ha ragione, chi torto, si chiede Gian Antonio Stella. Una cosa è certa, mai come oggi, dopo tanto più dopo le polemiche sui 31 progetti eolici e fotovoltaici bocciati o sospesi in Sardegna, le contrapposizioni tra destra e sinistra su chi spinge e chi ritarda le rinnovabili, le diatribe sui finanziamenti esorbitanti garantiti a società che magari chiedono appalti milionari coi progetti di squattrinati geometri di paese, il tema è tenere insieme la necessità delle energie alternative e il rispetto per un patrimonio paesaggistico e culturale unico al mondo. Più se ne discute, meglio è. Aperta come discussione.
1: Pagina 11, beh, è interessante come discussione, anticipata già nelle chiacchiere, nelle riflessioni di tanti. Pagina 11, Jeremy Rifkin, l'economista, sociologo statunitense, ha un'opinione molto chiara ed è la seguente: dobbiamo mandare in pensione la vecchia generazione che ci governa, destra, centro e sinistra. I trentenni che qualche anno fa erano nelle piazze e ora stanno diventando sindaci, economisti, industriali, sta parlando di Fridays for Future, ve lo dico io, hanno capito qual è la posta in gioco, saranno loro a condurre la terza rivoluzione industriale per fronteggiare la crisi dell'ambiente. Jeremy Rifkin, appunto, sociologo, 81enne, non ha nulla di diverso da un trentenne per l'energia con cui affronta il problema del clima. All'inizio dell'ondata di calore era a Perugia, pochi giorni fa, per condividere il suo libro in uscita, Salvare il futuro, immaginare l'intelligenza artificiale in un mondo in bilico, ma soprattutto per quello che lui chiama il Blue Deal, cioè il patto per la protezione e la salvaguardia dell'acqua bene comune. E dice così: abbiamo alimentato il sistema di produzione con combustibili fossili, ora bisogna dire basta, le soluzioni tecniche ci sono, occorre applicarle al più presto con una nuova classe dirigente. Insomma, con questa classe dirigente è inutile neanche discutere di questi temi. L'Italia ha messo in moto l'Unione Europea col manifesto di Altiero Spinelli, ora è pronta a vivere il suo momento Spinelli, anche per l'ambiente, con il resto dell'Europa, è una delle regioni del pianeta che soffrono di più il cambiamento climatico, saprà portare a Bruxelles le istanze dell'ambiente. Insomma, lui ci crede, perché no, è interessante come osservazione. A casa, anche noi, la nostra generazione, no?
0: A casa, forza.
1: Ma sì, ma a casa.
0: A dormire.
1: A casa. E questo è un trentenne.
2: Chi non ha mai studiato, ma di cose ne sa molte.
1: Come i trentenni. Il grande Modugno.
2: C'è chi ha letto 100 libri.
1: La mia canzone italiana dell'anno.

0: Tutti fenomeni. Così si chiama il gruppo.
1: Ah, ecco, pensavo così dicessi, fosse una tua considerazione.
0: No, è il nome del gruppo.
1: Beh, comunque, adesso parliamo del PNRR, se ne sta parlando molto in questi giorni.
0: È finito.
1: Ci sono delle scadenze
0: adesso
1: che vanno rispettate. Repubblica, Giuseppe Colombo scrive: PNRR scontro nel governo sulle somme non spese, i fondi tornano al tesoro. La coda del PNRR agita il governo, stretti tra la chiusura degli interventi prevista per oggi e la rendicontazione finale del 31 agosto, i ministeri mugugnano contro la ragioneria. I malumori nascono dai ritardi, ora che i giochi sono fatti non c'è più tempo per correre ai ripari. Tradotto, le amministrazioni titolari degli investimenti devono indicare le risorse che a oggi, 30 giugno, non risultano ancora destinate al finanziamento di specifici progetti mediante provvedimenti di assegnazione. Quindi è l'ultimo giorno per i lavori, cresce la tensione per questa restituzione immediata.
0: Su Avvenire addirittura è l'apertura di prima pagina, racconta: tutte da riempire, il titolo. Aperte il 70% delle case comunità finanziate con i fondi del PNRR, appunto, ma il Sud resta indietro. Nonostante l'intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti ed infermieri per i centri. Delle 1038 previste ne sono state attivate 781, quindi diciamo occhio e croce, siamo al 70%. Al nord percentuali di completamento superiori, ma bene anche la Sardegna. Oggi scade il termine previsto dal PNRR per il completamento delle strutture territoriali pensate per avvicinare i servizi ai cittadini, ma non tutti hanno raggiunto il target minimo fissato del piano. E così a pagina 5 poi Elena Campisi, che spesso stiamo citando in questi giorni perché è forse sul dossier appunto dei risultati del PNRR, non so più dirlo, insomma, meno male che finisce perché è una sigla impronunciabile. E così via, insomma, a metà il Sud soprattutto è in ritardo sulle aperture. Il ragionamento è che anche qui, come si farà all'interno della conferenza Stato-Regioni, ne hanno discusso anche per diciamo non lasciare a metà i lavori, l'obbligo tra l'altro di riempirle queste case di comunità, mancano però migliaia di specialisti e soprattutto di infermieri, come sempre, per questi centri. Questo si sapeva dall'inizio, sono passati gli anni che sono passati, evidentemente hanno tirato sui muri, hanno fatto gli arredamenti, ma poi
1: Non c'è il personale da metterci dentro. Veniamo ad altri problemi. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni è stata ospite al programma televisivo di Porro, 10 minuti su Rete 4, e ne ha dette varie, perché oggi, anzi, molte sono sulle prime pagine dei quotidiani le sue affermazioni. Meloni: remigrazione la facciamo già, la destra è afflitta dalla sindrome di Vannacci, ha detto. Per la Premier non c'è nessuna differenza tra lui e le sinistre, ma con una legge elettorale che premia il bipolarismo, Futuro Nazionale è determinante. Se Forza Italia è compatta nel no, la Lega è proiettata sulla crisi interna e dice: prima salviamo il partito. In tutto questo, oggi i neofascisti saranno davanti a Montecitorio ad assediare il Parlamento. Davanti alla Camera gli estremisti di destra, teorici della deportazione dei migranti, vogliono depositare la proposta di legge xenofoba dopo aver raccolto 150.000 firme, quindi un disegno di legge sulla remigrazione, anche se Meloni ha detto appunto: noi la facciamo già, però oggi saranno davanti a Montecitorio.
0: Eh sì, alle 12, tu hai già ricordato, no, che non ci avevano già provato più un paio di volte.
1: Ah no, non ho letto l'articolo, ho letto solo il titolo. I promotori si ritroveranno a mezzogiorno e depositeranno le proposte di legge sulla remigrazione, oltre 150.000 firme raccolte per sostenere un testo che prevede la deportazione dei migranti. Dietro il comitato promotore della raccolta firme Remigrazione e Riconquista sono riuniti militanti dirigenti di Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia e Bresciani, con l'obiettivo di portare nelle istituzioni una proposta che teorizza la deportazione di massa delle persone migranti dall'Italia e dall'Europa. Le sigle sono tutte dichiaratamente neofasciste. La prima volta che tentarono di entrare nelle sale del Parlamento, però, il tentativo fallì miseramente. Era il 30 gennaio 2026.
0: E adesso si ripropone, poi sono stati, sì, sono stati sospesi, vi ricordate, dalla Camera per un giorno, due giorni, quelli che avevano bloccato, eccetera. Com'è che diceva quella frase famosissima, quando arriva il blocco di Casa Pound all'arrivo di dei profughi che avevano passato già giornate e giornate in mezzo al mare, dice pure, dopo tutto quello che hanno vissuto, pure sta rottura di coglioni fasciste.
1: Anche quella, sì.
0: È un po' così. Sì. Va bene, poi già arriviamo con i titoli delle prime pagine.
1: Li mettiamo bene in ordine, ma prima sentiamo i titoli principali del giornale radio, perché sono le 6:58 e la linea torna a Mattia Guastafierro e Emanuele Valenti per il giornale radio.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
3: Vuoi respirare arte?
4: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
3: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
5: Popolare Network.
6: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Meloni scopre le carte e punta al Quirinale, basta tabù, si può avere un presidente della Repubblica di destra. A sorpresa la Presidente del Consiglio torna in TV e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e oscurare Vannacci. Una forte esplosione nel Principato di Monaco ha fatto 3 feriti, sono tutti membri della famiglia di un oligarca ucraino. Medio Oriente, Iran e Stati Uniti stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma non è ancora certo che ci sia un incontro diretto questa settimana. Teheran, i negoziati per un accordo finale non sono nemmeno cominciati. Il terremoto in Venezuela, 1700 le vittime accertate, continuano le ricerche dei superstiti, sul terreno squadre di soccorso da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Perù, dopo oltre 20 giorni di conteggi, è arrivato il risultato delle elezioni. Ha vinto la candidata della destra, Keiko Fujimori. E oggi altra giornata di caldo intenso sull'Italia, 25 le città da Bolino Rosso a Genova, morti 2 anziani ricoverati per l'afa e allarme ora per gli eventi estremi, da ieri i primi violenti acquazzoni al nord. A metà settimana ci sarà una prima tregua, ma durerà poco. E tutto, queste altre notizie nel giornale radio di Popolare Network alle 7:30, tra mezz'ora. A tutti una buona giornata.
5: Popolare Network.

0: Alle 7.04 di martedì 30 giugno torniamo con Presto Presto qui a Radio Popolare con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con gli esteri, la stampa apre con Stati Uniti superpoteri a Trump. La Corte Suprema dice che è libero di licenziare i vertici delle agenzie dalla borsa alle TV, ma è stato bocciato sulla Fed.
1: Altri due quotidiani aprono su Trump, il primo è Domani, Trump ora può licenziare chi vuole, ma è bocciato sugli abusi sessuali, i suoi, e sulla Fed. Una sentenza fa cantare vittoria al tycoon, ma altri verdetti invece no. E intanto l'Iran e gli USA promettono dei passi avanti con il viaggio in Qatar, ma Teheran, lo vedremo, è molto freddo. Anche il manifesto coronavirus lo chiama. Corona intende, adesso capirete cosa, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti più di quello della corona inglese, contro la quale ci ribellammo, scrive una dei giudici del dissenso. È un titolo un po' complicato, adesso capirete di che cosa parla. All'interno, forse più semplice, dagli americani al presidente, il potere è del re. Marina Catucci firma un racconto dove appunto la Corte Suprema dà dei poteri monarchici addirittura al presidente della federazione.
0: Sulla stampa Simona Siri scrive i superpoteri di Trump. È un mix di vittoria e sconfitta quello che la Corte Suprema americana ha regalato a Donald Trump nel giorno in cui ha reso note le proprie decisioni sui limiti del potere del presidente. La sentenza relativa alla decisione di Trump di rimuovere dall'incarico Lisa Cook, membro del Consiglio della Federal Reserve, nominata da Biden nel 2022, il cui mandato scade nel 2038, era infatti una delle più attese per testare quanto una Corte a maggioranza conservatrice gli avrebbe lasciato mano libera dopo che nel febbraio 2026 aveva stabilito che i dazi imposti da Trump usando una legge per le emergenze nazionali erano incostituzionali. In modo simile, con un parere di 5-4, i giudici hanno stabilito che il licenziamento di Cook è incostituzionale, limitando quindi l'autorità del potere esecutivo sulla banca centrale. Tuttavia, in un altro procedimento i giudici hanno stabilito che Trump ha il potere di rimuovere i vertici di agenzie o commissioni indipendenti, ponendo fine a un precedente giurisprudenziale durato 90 anni che limitava il potere dell'esecutivo. In un'aspra opinione dissenziente, il giudice Sonia Sotomayor ha scritto che questa decisione rimodella l'assetto governativo, trasferendo nelle mani del presidente un potere enorme su vasti ambiti della vita americana e gli conferisce un potere sconosciuto persino alla corona inglese contro cui si ribellarono i padri fondatori, elevandolo al di sopra dei rami di governo un tempo suo pari, trasformando l'obbligo di vigilare sulla fedele esecuzione delle leggi in una facoltà di agire in spregio a quelle stesse leggi. La questione del voto per posta, ovvero la possibilità di contare i voti arrivati per posta anche giorni dopo la data delle elezioni, e questo era un altro dei temi su cui è stato sconfitto, la Corte Suprema si è pronunciata contro i repubblicani e l'amministrazione Trump, consentendo il conteggio delle schede inviate per posta pervenute dopo il giorno delle elezioni, confermando così la normativa che già vige in oltre una dozzina di stati.
1: E poi è stato negato l'appello per l'accusa di molestie proprio a Trump della giornalista Jane Carroll, dovrà risarcirla di 5 milioni di dollari. Questa è una sconfitta personale. Sul Corriere della Sera Massimo Gaggi ci ricorda anche cancellare oppure no lo Ius Soli. Oggi la Corte Suprema, altre due sentenze rilevanti, diritti dei transessuali minorenni e soprattutto la messa in discussione dello Ius Soli, che ha l'emendamento 14 dal 1868 negli Stati Uniti. E poi c'è l'Iran.
0: L'Iran, sì, questione delicata. Massimo Basile ne scrive su Repubblica: mistero sui colloqui di Doha. Ricorderete, oggi ci doveva essere un negoziato. L'Iran smentisce la Casa Bianca, ma gli USA mandano gli inviati. Cioè, sono partiti Witkoff e Kushner, sono andati in Qatar, ma Teheran dice non ci sono appuntamenti. Teheran continua a non fare da sponda all'enfasi del presidente americano. Ieri il presidente ha annunciato su Social Truth che gli iraniani hanno chiesto un incontro e che nuovi colloqui si sarebbero tenuti oggi a Doha in Qatar. Poche ore dopo però uno dei principali negoziatori iraniani ha negato che ci fossero appuntamenti già fissati. Sui negoziati quindi sono di nuovo in fase di stallo. La missione iraniana a Dubai è esclusivamente legata al monitoraggio dell'attuazione del memorandum d'intesa. Nei prossimi giorni non sono previsti incontri negoziali a nessun livello con la parte americana.
1: Stanchi di guerra, ma soprattutto dell'occupazione, i libanesi contro l'accordo. Pasquale Porcello, a pagina 4 del manifesto, ci dà l'idea della fatica che i libanesi hanno e del rischio anche che questo accordo, tutti più o meno sono di questa idea, tra anche cristiano maroniti, sciiti, eccetera, è un accordo che ha un solo vincitore, Israele, che rischia di dividere il paese e portarlo sull'orlo della guerra civile.
0: Sulla stampa, Majid al-Assar da Gaza racconta dei bambini spezzati, ovvero dell'enorme numero di bambini amputati che si vedono per le strade a Gaza e soprattutto nelle sale di attesa dei centri di fisioterapia. Dice Majid al-Assar: non sono più casi isolati e rari, presenti soltanto nelle zone di guerra, sono parte della quotidianità.
1: Due quotidiani aprono sul caldo. Corriere della Sera: caldo allerta rossa in 25 città, emergenza in Europa, 40,5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia, a Genova due morti anziani ricoverati per l'AFA. Il Messaggero, c'è anche Il Giorno forse?
0: Sì, anche Il Giorno titola: caldo estremo, due morti, oggi 25 città ad alto rischio.
1: Aerei e treni, ritardi e caos, paese bloccato. Invece Il Messaggero: ritardi dei voli di oltre due ore, da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano. Fate attenzione, ci sono i lavori alla stazione di Firenze, dureranno qualche settimana, quindi ci si mette 5 ore da Milano per arrivare a Roma, ricordate. Insomma, Il Messaggero un po' fa, diciamo, le pulci anche al Ministero dei Trasporti di Salvini. E poi c'è l'apertura su Giorgia Meloni.
0: Sì, appunto, la famosa intervista a Rete 4, oggi è l'apertura di Repubblica. Meloni: basta tabù, destra al Quirinale, la premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. E su Vannacci dice: è difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere.
1: Magari lo vediamo tutto sulla stampa, che cosa realmente ha detto Giorgia Meloni. Ilario Lombardo: intanto il titolo del Fatto Quotidiano, record di Meloni con 484 voli di Stato, solo i governi Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio, sono un volo ogni tre giorni, fa i conti sui voli dei ministri.
0: Ilario Lombardo scrive del messaggio della leader a Vannacci: la strategia del voto utile per il Colle, un presidente della Repubblica di destra. Ieri Giorgia Meloni ha messo pubblicamente sul tavolo qual è la posta in gioco nelle prossime elezioni. Il Parlamento che uscirà dal voto del 2027 sarà quello che decreterà due anni dopo il successore di Sergio Mattarella. Ed è un messaggio rivolto soprattutto agli alleati, quelli che appaiono riluttanti sulla nuova legge elettorale, Lega e Fratelli d'Italia, e quelli che alleati in realtà non sono, ma potrebbero esserlo, come Roberto Vannacci, che proprio su quella parola, quel sentimento di appartenenza, quell'identità, la destra sta sfidando la Meloni. Matteo Renzi è uno dei pochi a sostenere esplicitamente: Meloni potrebbe pensare anche a se stessa come candidabile al Colle. Lei in realtà, a domanda diretta, lo ha già smentito più volte, ma è anche vero che non potrebbe rispondere altrimenti. Il progetto accantonato del presidenzialismo, il piano B, il premierato, nato come compromesso e poi lasciato in sospeso in Parlamento nei piani di Meloni, risorgerebbe con la scelta del prossimo capo dello Stato, con una figura magari pronta ad assecondare maggiormente la rivoluzione istituzionale che è in mente la leader.
1: Il cuculo Vannacci è il titolo del Foglio. Salvini lo covò sulle vendite di un libro e se ne duole. A Meloni lo offrono sui sondaggi e se ne dovrà. Meloni: remigrazione, noi la facciamo già, vi abbiamo già detto su Domani tutto la tensione verso destra, compresi i neofascisti, che oggi a Montecitorio alle 12 dicono: assedieremo il Parlamento, vogliono presentare la loro legge di iniziativa per la remigrazione.
0: E adesso la carambola finale dei giornali della destra. La Verità titola: è scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri, è un'anticipazione di Panorama. Libero: la super testimone che smentisce Conte, contatti tra l'uomo delle consulenze d'oro e l'ex premier che negava. Il Giornale: tutti gli sms sul caso Covid, così Di Donna agiva per Conte, inchiesta esclusiva.
1: E sul Fatto Quotidiano: mossa di Conte, si dimette dalla commissione Covid per farsi sentire, per farsi audire, se no non può farlo come membro, per poi rifare parte della commissione. L'ex presidente e i presidenti di Camera e Senato: non voglio essere ostaggio della campagna denigratoria. Quindi Conte risponderà alla campagna di stampa feroce che i giornali di destra stanno conducendo da giorni su di lui.
0: Questa era la rassegna stampa, ora sono le 7:14, la linea passa a Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo dopo il giornale radio.
2: La Collina Incantata Music Festival, 3 appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: Le 7:15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Case di comunità, la Regione esulta, gli obiettivi del PNRR sono stati rispettati, nessun finanziamento a rischio, ma resta la crisi del personale, mancano i medici di famiglia e un piano nazionale per la salute pubblica. Dopo il grande caldo, i temporali, ieri nubifragio su Milano e sulle province di Como e Varese, temperature leggero calo, soprattutto la notte nei valori minimi e la città in ritardo iniziano ad approvare progetti per depavimentare. Il centro-sinistra a Milano si spacca su un nuovo provvedimento, la pistola taser alla polizia locale, il PD vota a favore insieme alla destra, sarà ancora una sorta di test lungo, tra un anno si tornerà a discuterne, ma questa maggioranza non ci sarà più. Il meteo questa mattina è con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
5: Il tempo di oggi sarà in buona parte soleggiato ma con nuvolosità irregolare. Caldo diffuso con temperature massime sulla pianura da 32 a 35 gradi, in calo rispetto a ieri. Le minime invece da 22 a 24 gradi. La metà giornata sviluppo di cumuli associati a rovesci temporali per lo più sulla fascia alpina e prealpina, ma non sono esclusi locali fenomeni anche in pianura.
4: Oggi scadono i termini per ultimare i lavori per i progetti finanziati dalla PNRR sulla sanità territoriale. La Lombardia rivendica il raggiungimento quasi completo degli obiettivi. Secondo la regione saranno operative, entro la mezzanotte di oggi, 186 delle 187 case della comunità previste e tutti i 60 ospedali di comunità finanziati. Buona parte di queste strutture esistevano già, erano ambulatori. Il vero nodo resta il personale, l'assenza di un piano nazionale con al centro la sanità pubblica. Vittorio Nioletto, autore della trasmissione 37.2.
6: 1038 sono le case di comunità che con tutta probabilità stasera il governo dichiarerà funzionanti per non perdere i fondi del PNRR. Ma citando un vecchio film potremmo dire sotto il vestito niente. Secondo i dati ufficiali, al 31 dicembre 2025 erano solo 66 quelle che avevano tutti i servizi funzionanti, compresa la presenza di medici e infermieri. Difficile credere che in 6 mesi questi servizi siano stati attivati in altre 970 case di comunità. Ci è stato il piano del ministro Schillaci, che apriva la possibilità che i medici operanti nelle case di comunità diventassero dipendenti pubblici e quindi garantissero una presenza più continuativa, il governo ha concordato coi sindacati corporativi dei medici di famiglia una loro presenza per 6 ore alla settimana. Una soluzione che certamente non copre la prevista presenza di un medico 24 ore al giorno per tutta la settimana. Ogni regione cerca di arrangiarsi. La Lombardia ha dichiarato che la presenza dei medici non deve essere interpretata per singola casa di comunità, bensì per distretto. In tal modo, con una bacchetta magica, il numero dei medici necessari sarebbe già dimezzato. Ma dimezzati non sono i bisogni di salute dei cittadini. Si stima che nelle case di comunità manchino anche 10.000 infermieri. Un PNRR che prevedeva solo investimenti in strutture e non in personale, il mancato aumento degli stipendi, la mancata equiparazione dei medici di famiglia alle altre specialità, l'assenza di qualunque programmazione ha prodotto questo disastroso risultato.
4: Un nubifragio ieri nel tardo pomeriggio si è abbattuto su Milano e sulle province di Como e Varese. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per diversi rami caduti dagli alberi e si è registrato anche qualche allagamento. Le temperature sono leggermente scese ma torneranno a salire in giornata e poi di nuovo da giovedì nei valori massimi. Avranno un leggero calo le minime, soprattutto la notte, dovrebbe interrompersi il ciclo delle giornate con le notti cosiddette tropicali. Sentiamo Samantha Pilati, responsabile della Fondazione Osservatorio Meteo Milano Duomo.
7: La notte tropicale è proprio una definizione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Si dice notte tropicale quando le temperature minime non scendono sotto i 20 gradi. Nel mese di giugno abbiamo avuto 19 notti tropicali fino ad ora e probabilmente avremo ancora una notte tropicale. Ma la cosa importante da sottolineare è che di queste 19 giornate, ben 10 sono state addirittura superiori ai 25 gradi. Andiamo quasi oltre la definizione di notte tropicale, parliamo di molte giornate in cui abbiamo raggiunto i 26, 27, 28 gradi. Addirittura nella giornata di sabato la minima a Milano Centro è stata di 29,2 gradi, cioè un valore di temperatura che quello che dovrebbe essere la massima in questo periodo. Questo ovviamente comporta delle notti molto difficili da affrontare, specialmente per chi magari abita in una casa molto calda, non ha modo di raffrescare, e può portare anche ovviamente dei problemi di tipo sanitario. Probabilmente anche all'inizio inizi di luglio ne avremo, ma dovremo tornare su valori di poco superiori ai 20 gradi, quindi comunque da definizione sono sempre notti tropicali, ma decisamente più sopportabili rispetto alle giornate che abbiamo avuto nel corso del fine settimana.
4: E in ritardo le città iniziano ad approvare progetti per depavimentare, togliere asfalto per sostituirlo con terra, alberi e superfici drenanti. A Milano ad esempio sono iniziati i lavori in piazza Imperatore Tito nel municipio 4, dove 800 metri quadri di aree grigie e asfaltate saranno trasformate in un'area verde e con superfici drenanti. Saranno inoltre piantumati 14 nuovi alberi per l'ombreggiamento e il raffrescamento della zona. Perché è importante depavimentare in città? Sentiamo Paolo Pilieri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, autore del libro Dalla parte del suolo.
8: Cosa si intende per depavimentazione? Significa togliere asfalto fondamentalmente o pavimentazione cementizia, ricostruire il suolo sottostante e realizzare degli impianti vegetali, perché è la combinazione dei due che garantisce in modo efficiente ed efficace la riduzione delle temperature e anche l'aumento della permeabilità. La fattibilità della depavimentazione incontra diversi livelli. Possiamo avere delle piccole aree, quindi penso a ridare forma alle nostre strade che possono essere leggermente ridotte di carreggiata, ridisegnati gli incroci a favore di guadagnare piccole aree permeabili. Poi dopodiché si cresce in dimensioni, possiamo per esempio immaginare che davanti alle scuole o i cortili scolastici possono diventare aree depavimentate, e dopodiché ci sono per esempio molte aree dismesse o vecchie pavimentazioni dovute a strade non più utilizzate. Abbiamo diverse soluzioni, bisogna fare quello che noi chiamiamo un piano di depavimentazione, che fa parte di quello che chiamiamo urbanistica del togliere. La depavimentazione, per come l'abbiamo raccontato, ovvero ricostituzione di suolo e di manto vegetale, può arrivare a ridurre di 20 gradi. A scala urbana i vantaggi saranno ancora purtroppo modesti, ma a scala locale diventano strategici.
4: Il comune di Milano è il primo grande comune che darà il taser, la pistola a impulsi elettrici, alla polizia locale. Il voto favorevole è arrivato ieri sera in consiglio comunale dopo una lunga discussione, ma è ancora un voto a tempo, un test di un anno, passati 12 mesi, quindi con la maggioranza che uscirà vincente dalle prossime elezioni, il comandante dei vigili tornerà in consiglio a fare una relazione e i consiglieri voteranno. Dopo la legge Salva Milano, la vendita dello stadio di San Siro, il mantenimento del gemellaggio con Tel Aviv, il centrosinistra si è diviso anche sul taser. Il PD e i riformisti hanno votato a favore con la destra, 6 consiglieri di maggioranza hanno votato contro, i 3 consiglieri verdi, 2 del PD e 1 del gruppo misto, e poi c'è stato un astenuto, sempre un consigliere del PD. Sull'utilizzo del taser permangono i forti dubbi di diverse organizzazioni internazionali, come Amnesty International, perché è un'arma che ha portato alla morte in soggetti con alcune patologie. Gli abitanti del quartiere Bicocca di Milano hanno convocato un'assemblea pubblica questo pomeriggio alle 18.30 alla Piano Zero in Viale Suzzani 96 per ottenere risposte sul cantiere della Mia Tower, il cui progetto prevede la costruzione di due torri di 17 piani nell'area dell'ex manifattura tabacchi. Secondo i residenti si tratterebbe di un sito storico vincolato che in quanto tale dovrebbe rispettare delle norme fissate dalla soprintendenza e temono l'impatto che le torri avranno sul quartiere e sulla vita di chi lo abita. Carlo Silva e tre promotori dell'assemblea di questo pomeriggio.
9: Si tratta di due torri di 17 piani, parliamo di una sessantina di metri in altezza, all'interno della ex manifattura tabacchi, in fondo a Viale Suzzani, Fulvio Testi, quartiere Bicocca. Si tratta di un progetto del tutto nuovo, nel senso che tutte le costruzioni circostanti dentro la manifattura tabacchi sono di 4 piani al massimo, quindi c'è una grossa sproporzione, c'è qualche edificio un po' più alto al di là della strada, tra i 6 e 7 piani, ma sarebbero veramente due colossi molto grossi, e il quartiere non ne sa nulla, nel senso che non era previsto nel piano attuativo originale, quindi abbiamo sentito l'esigenza anche di chiedere dei chiarimenti al comune, che al momento purtroppo non sono arrivati. Il cantiere procede comunque a velocità, insomma abbastanza spedite, stanno scavando le fondamenta, siamo preoccupati per l'altezza di questi edifici, siamo preoccupati anche per l'impatto non solo visivo ma anche sui servizi, perché chiaramente si parla di molti appartamenti che si aggiungerebbero tra l'altro hai già, credo, circa 700 appartamenti nuovi che sorgerebbero in un altro progetto che è esattamente di fronte, quello della ex caserma Mameli. Alle 18.30 a Piano Zero, in Viale Suzzani 96, ci sarà il primo incontro pubblico in cui ci sarà la presenza dell'avvocata Veronica Dini e dell'architetto Enriquez, proprio per affrontare anche gli aspetti tecnici che noi conosciamo meno ma che loro conoscono bene.
4: È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni, la prossima questa sera alle 19.45.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
16: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
17: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
18: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
20: Popolare Network.
21: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
20: Meloni scopre le carte, punta al Quirinale, basta tabù, si può avere un presidente della Repubblica di destra. A sorpresa la Presidente del Consiglio torna in TV e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e un messaggio anche a Vannacci. Medio Oriente, Iran e Stati Uniti stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma non è ancora certo ci sia un incontro diretto questa settimana. Teheran dice i negoziati per un accordo finale non sono nemmeno cominciati. Oggi altra giornata di caldo intenso sull'Italia, 25 le città da bollino rosso, a Genova morti due anziani ricoverati per l'AFA. Da metà settimana una prima breve tregua, ma durerà poco e adesso è allarme per gli eventi estremi, da ieri i primi violenti acquazzoni al nord. Il terremoto in Venezuela, 1700 le vittime accertate, continuano le ricerche dei superstiti sul terreno, squadre di soccorso da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Perù, dopo oltre 20 giorni di conteggi, è arrivato il risultato delle elezioni, ha vinto la candidata della destra Keiko Fujimori. Le 7:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Dunque avete sentito Giorgia Meloni scopre le sue carte e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni politiche. Il Quirinale. Si può superare un grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così ha detto a sorpresa ieri la Presidente del Consiglio tornando in TV su Rete 4 da Roma, Anna Bredice.
22: Ciò che si pensava da tempo è la stessa Giorgia Meloni a confessarlo: si può superare questo altro grande tabù di un presidente della Repubblica non di centrosinistra, dice Meloni. Nel passato ci sono stati presidenti non di sinistra, Scalfaro ad esempio, ma dire non di centrosinistra ha un significato preciso: prenotare quel posto per la destra, che sia lei o la Russa, il completamento dell'occupazione del potere al suo grado più alto, con tutto quello che significa per una Presidente del Consiglio che finora non è mai riuscita a dire di essere antifascista, come è invece la Costituzione italiana. Non può farlo vista la sua provenienza politica. In TV per un'intervista di 10 minuti Giorgia Meloni entra di prepotenza nella campagna elettorale, non solo per riprenotare il posto a Palazzo Chigi, ma per puntare anche oltre. La legge elettorale e le riforme fatte e tentate hanno questo disegno. Nella legge elettorale il premio di maggioranza è tale che basta poco per poter eleggere gli organi di garanzia e anche il capo dello Stato. La riforma della giustizia aveva l'obiettivo di scardinare il principio dell'indipendenza del potere giudiziario. Il premierato non le è riuscito, ma l'obiettivo di vincere cambiando le regole, cioè la riforma della legge elettorale, è chiaro. Certo, c'è un ostacolo e si chiama Vannacci. L'ultimo sondaggio di poche ore fa dice che senza il generale di estrema destra la coalizione di Meloni perderebbe il premio di maggioranza a favore di quello di centrosinistra, ma la Presidente del Consiglio continua a dire di non volerlo. La remigrazione, dice, altro non è che i rimpatri volontari, un tentativo di stare al passo di una propaganda xenofoba. Lui vuole distruggere tutto, dice, ma se Meloni vuole vincere deve allearsi con lui, così come il centrosinistra deve stare unito. Il primo a commentare Meloni è stato Renzi. Meloni scopre le carte, dice, chi vuole dividere il centrosinistra è complice e alleato della destra. Tanti i destinatari di questo messaggio, il primo tra questi è Giuseppe Conte. Linea allo studio.
20: E l'annuncio di Meloni è anche una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump, un messaggio a Vannacci che continua a crescere nei sondaggi. I nomi per il colle sono quelli che circolano da tempo dentro la destra: il presidente del Senato La Russa, il sottosegretario Mantovano, ma anche Meloni stessa potrebbe essere in corsa per il Quirinale. Il commento del politologo Carlo Galli.
0: si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio. E dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Meloni penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra, posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro, non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così, ecco.
20: Veniamo ora al Medio Oriente. Iraniani e americani stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale di un incontro diretto tra le due parti questa settimana. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha ribadito nelle scorse ore che non sono previsti negoziati diretti ad alcun livello e ha aggiunto che le trattative vere e proprie per un accordo finale non sono nemmeno cominciate. Ieri Trump aveva detto che i colloqui sarebbero ripresi oggi in Qatar. La Casa Bianca sta mandando a Doha Witkoff e Kushner. Le ultime sentenze della Corte Suprema negli Stati Uniti, un test importante per Trump, il suo tentativo di aumentare i poteri del presidente. Oggi è attesa la sentenza sullo Ius Soli. Ieri i giudici si sono già pronunciati su altre questioni. In diretta con noi da New York c'è il nostro Roberto Festa. Roberto, che cosa ha deciso finora la Corte e soprattutto qual è il significato di queste sentenze?
1: Buongiorno, sì, sono due le sentenze di particolare importanza tra quelle emesse ieri dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. In una, la Corte dà al Presidente la possibilità di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. D'ora in poi sarà invece possibile farlo anche se il Presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. È una decisione che allarga di molto i poteri presidenziali. Decine di agenzie, quella per la protezione dei consumatori, per l'ambiente, la sicurezza nucleare, i diritti dei lavoratori, perdono appunto la loro indipendenza e vengono assoggettate al controllo del governo. In una sentenza separata, i giudici fanno comunque un'eccezione e tutelano l'autonomia della Federal Reserve, considerato il suo ruolo a garanzia della stabilità finanziaria. Secondo i giudici, Donald Trump non ha il diritto di licenziare, come ha fatto una dei governatori della Banca Centrale, Lisa Cook. Si tratta di una sentenza che, per come scritta, lascia comunque ampie possibilità di movimento a Trump, che infatti ha già reiterato la sua volontà di allontanare Cook. Si va in generale comunque verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contesta il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto, almeno per ora dunque il voto per posta è salvo in Mississippi e in molti altri stati, e viene respinto il tentativo di Trump di prendere il controllo anche delle elezioni. È attesa tra poche ore, come dicevi Mattia, il mattino qui negli Stati Uniti, la sentenza della Corte sul diritto di cittadinanza. Trump e la destra puntano a cancellare lo Ius Soli, la cittadinanza per nascita, sinora garantita dal 14° emendamento. Sarebbe per la destra radicale la vittoria più importante, quella che sancisce la definitiva trasformazione dei fondamenti giuridici e ideologici dell'esperimento americano. Mattia.
20: Grazie Roberto Festa da New York. Torniamo in Italia. La destra accelera sulla riforma della caccia dopo l'approvazione al Senato. Oggi in commissione alla Camera inizia l'esame del testo. Un testo contestato duramente dalle associazioni ambientaliste, una legge definita sparatutto che amplia i calendari venatori, oltre a estendere i luoghi e le specie cacciabili. La maggioranza non vuole però perdere tempo, anche se sulla riforma adesso si è acceso il faro sia dell'Unione Europea per quanto riguarda riguarda la compatibilità con la direttiva Uccelli e Habitat, sia il faro del Quirinale per rischi di incostituzionalità. Sentiamo Stefano Raimondi, responsabile biodiversità di Legambiente.
2: Noi sappiamo che questo è un disegno di legge che va a riscrivere quella che viene chiamata la legge sulla caccia. Ribalta alcuni principi fondamentali, per esempio il fatto che non si parla più di protezione della fauna selvatica, che era l'ossatura e l'anima fondante della legge 157, ma ora si parla di gestione. Sono valori, insieme alla biodiversità, che sono tutelati ai sensi dei rinnovati articoli 9, 41 e 177 della Costituzione italiana. Quindi colpire dei fondamenti oggi essenziali della nostra Costituzione, dal nostro punto di vista, rappresenta anche un vulnus e un qualcosa che deve essere fortemente attenzionato. La Commissione europea ha mandato una lettera di richiamo al nostro paese nel dicembre scorso, che è stata tenuta segreta, e questo significa che c'è un faro puntato, e anche oggi ci sono appunto notizie venute dall'Europa che ci dicono che anche la Commissione europea sta seguendo attentamente l'iter di questo disegno di legge. Se ci dovesse essere appunto una infrazione ai nostri danni, significa un costo per la collettività, perché le infrazioni comunitarie le pagano tutti i cittadini indistintamente, non gravano su chi ha compiuto quell'atto che poi appunto va in contrasto con il diritto comunitario.
20: Anche oggi giornata di caldo intenso in Italia, aumentano 25 le città da bollino rosso. Ieri sono morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Ad Abbano Terme, in provincia di Padova, un operaio è morto mentre stava lavorando in un hotel e non si esclude che il malore possa essere legato al caldo. Le previsioni parlano adesso di una tregua a partire da giovedì, almeno al nord, dove l'aria fredda proveniente dall'Europa settentrionale, scontrandosi con l'aria calda, innescherà violenti temporali. I primi acquazzoni ci sono stati già nella serata di ieri nel nord Italia, ma le temperature sono destinate a risalire presto con altre ondate di calore. Sentiamo il climatologo Luca Mercalli.
3: È giusto pensare che con gli acquazzoni la temperatura scenderà di qualche grado, ma dura poco questa pausa, perché già dalla prossima settimana si rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo io non devo mai fare niente, e quando questi rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo

0: capire come mai non facciamo gli stessi ragionamenti rispetto a tante imposizioni governative che ci vengono fatte, che però non hanno alcuna ricaduta positiva sul nostro futuro, mentre occuparsi della crisi climatica ambientale è fondamentale per non dover trovarci in una situazione irreversibile.
1: Anche in Francia c'è stata una temporanea discesa delle temperature, destinate però a risalire presto.
2: Due bimbe gemelle di appena 15 mesi ritrovate morte per disidratazione in casa dei genitori a Valenciennes, nel nord della Francia. È l'ultimo dramma, l'ultima nota atroce di 10 giorni di canicola appena passati, ma che continuano a riempire ospedali prima e obitori poi. Almeno 1000 morti solo da mercoledì a domenica scorsi, secondo una prima conta indicativa e per niente esaustiva della sanità francese, che precisa mancare di informazioni complete sui decessi a domicilio. Nella capitale Parigi, per trovare una camera mortuaria disponibile bisogna andare in provincia e fare almeno 45 minuti di macchina, mentre gli ospedali della regione stracolmi restano in massima emergenza, come se non più che all'epoca del Covid. E se il peggio è passato, con comunque ancora temperature oltre 35 gradi nel sud-est del paese, verso il confine italiano, il sospiro di sollievo rischia di essere di brevissima durata, con una nuova onda di gran caldo già all'orizzonte per l'inizio della settimana prossima. Previsione allarmante che non fa che acutizzare le inquietudini e le polemiche in una Francia scossa dalla constatazione del palese inadattamento e dell'impreparazione del sistema paese al riscaldamento climatico, seppur annunciato da ormai più di 20 anni. Il primo ministro Le Cornussolo, l'ultimo degli imprevidenti che nell'ultima finanziaria ha tagliato i 2/3 del fondo per l'adattamento al riscaldamento climatico, ha annunciato l'arrivo di 30.000 climatizzatori negli ospedali, a cominciare dalla settimana prossima, e chiesto d'urgenza ai ministri un nuovo piano generale anticaldo per un'estate appena cominciata. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: In Venezuela continua la ricerca dei superstiti dopo il forte terremoto della scorsa settimana. Le vittime accertate sono ormai 1700, ma il bilancio è destinato a salire, decine di migliaia le persone disperse. Sul terreno lavorano oltre 2000 soccorritori internazionali provenienti da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno raddoppiato i loro aiuti e hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Ieri c'è stata anche un'altra forte scossa di assestamento. Keiko Fujimori, la nuova presidente del Perù. Le autorità elettorali hanno dato i risultati nella notte dopo oltre 20 giorni di conteggi. Minimo il vantaggio della Fujimori, la candidata della destra, rispetto a Roberto Sanchez, candidato della sinistra, 50,1% contro 49,9%. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, che governò il paese con il pugno di ferro negli anni 90. Questo era il suo quarto tentativo di arrivare alla presidenza. Nel Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto 3 feriti, tutti membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si è trattato di un atto doloso, probabilmente un attentato avvenuto ieri sera. Sarebbe stata colpita la famiglia di un oligarca ucraino, Vadim Ermolaev. Lui e la moglie sarebbero in gravi condizioni. In Gran Bretagna adesso Andy Burnham, che a breve potrebbe diventare primo ministro, ha fatto il suo primo discorso programmatico dall'annuncio di dimissioni da parte di Keir Starmer. Al centro del suo discorso la decentralizzazione. Sentiamo il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
3: La sfida di Andy Burnham è redistribuire il potere nel Regno Unito, togliere al sud Londra per dare al nord.
4: It promises a new era of possibility, possibility in places that haven't felt it.
3: Burnham come il Robin Hood moderno, che vuole dare opportunità a quelle comunità troppo spesso dimenticate. La devolution annunciata proprio da Manchester, dove Burnham è stato sindaco per 9 anni e da dove intende governare il paese non solamente dalla capitale.
4: The change will be driven through the Prime Minister's office, based here in Manchester.
3: Investimenti nell'edilizia popolare e poteri maggiori ai governi di Galles, Scozia e Nord Irlanda. Un discorso da candidato ufficiale alla leader del partito, per adesso l'unico dunque da capo di governo, anche se per i dettagli, specialmente sulla politica economica, si dovrà ancora attendere.
4: Feel free to discount the wild speculation in circulation.
3: Per il partito laburista, ancora dietro i populisti nei sondaggi, questa davvero sembra l'ultima opportunità.
1: Infine i mondiali di calcio con i 16esimi di finale. Nella notte si sono giocate 3 partite. Olanda-Marocco finita poco fa ai rigori, l'ha spuntata il Marocco. Germania-Paraguay anche questa terminata ai calci di rigore, questa volta a spuntarle è stato il Paraguay. La Germania va a casa, finisce qui il suo mondiale. La terza partita ieri sera, Brasile-Giappone, ha vinto il Brasile che va agli

0: Gli ottavi di finale con un gol nei minuti di recupero 2-1 sul Giappone. È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network condotta da Mattia Guastafierro in redazione Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 8.30. Una buona giornata.
1: Popolare Network.
2: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
3: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
2: FlexiRent con la Y 02968 46968.
3: Affitti brevi, tranquillità lunga.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
5: Presto, presto!
6: Le notizie appena sveglie.
5: Here we go! È 7.48 di martedì 30 giugno, l'ultimo giorno di giugno. Molti quotidiani aprono ancora sulla ondata di calore che ha colpito l'Europa, come il giorno caldo estremo, due morti, oggi 25 città ad alto rischio, come avete sentito anche nel giornale radio, due anziani stroncati dall'afa a Genova. In Europa 130 milioni di persone affrontano l'emergenza.
7: Corriere della Sera, anche lui, l'apertura è dedicata a caldo, virgola, allerta rossa in 25 città, emergenze in Europa, 40 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia. A pagina 23 segnaliamo un pregevole articolo di Gian Antonio Stella, più pale eoliche sì o no, la sfida tra ambientalisti sull'energia rinnovabile, raccolta di firme contro i troppi mulini a vento, Lega Ambiente, cosa c'è di male, un dibattito devo dire interessante, già che si sviluppa da tempo. Altre due segnalazioni su Domani: il caldo fa strage, a governarci sono i negazionisti, la propaganda di Chiedi, La Russa, Salvini, Gasparri, eccetera, che cancella la realtà. In fondo ha sempre fatto caldo, dicono, e il Manifesto con Fabrizio Tonello, clima, il governo negazionista che guarda altrove.
5: E se il governo negazionista potrebbe esserci una soluzione? Jeremy Rifkin, il sociologo e economista statunitense sulla Repubblica, dice: affidiamo il pianeta alla generazione Z, che è la nostra ultima speranza. Dobbiamo mandare in pensione la vecchia generazione che ci governa, destra, centro e sinistra. I trentenni che qualche anno fa erano nelle piazze e ora stanno diventando sindaci, economisti, industriali, hanno capito qual è la posta in gioco. Saranno loro a condurre la terza rivoluzione industriale per fronteggiare la crisi dell'ambiente, dice Rifkin, che aggiunge: abbiamo alimentato il sistema di produzione con combustibili fossili, è ora di dire basta, le soluzioni tecniche ci sono, occorre applicarle al più presto con una nuova classe dirigente.
7: Insomma, tutti a casa,
5: tutti
7: lasciamo i trentenni. Il Messaggero ci ricorda: paese bloccato, aerei, treni, ritardi, caos, voli ritardi di oltre due ore, da luglio tempi raddoppiati per i treni Roma-Milano, ci sono i lavori sulla stazione di Firenze, eccetera, insomma, diciamo così, per semplificare, un po' un attacco a Salvini, ma anche Meloni, due punti, destra al colle, non è un tabù, la premier, il prossimo presidente, non deve essere per forza di centro-sinistra, potrebbe essere anche di destra a destra.
5: Queste sono parole estratte dalla sua intervista di ieri sera con Porro su Rete 4. Ci apre anche Repubblica: Meloni, basta tabù, destra al Quirinale. La premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. Questo è anche il secondo titolo della Stampa in taglio alto: Meloni prenota il Colle, basta tabù sulla destra. Nelle pagine interne Ilario Lombardo ci dice che un presidente della Repubblica di destra, ieri Giorgia Meloni, ha messo pubblicamente sul tavolo qual è la posta in gioco nelle prossime elezioni. Il Parlamento che uscirà dal voto del 2027 sarà quello che decreterà due anni dopo il successore di Sergio Mattarella, ed è un messaggio rivolto soprattutto agli alleati, quelli che appaiono riluttanti sulla nuova legge elettorale, cioè Lega, Fratelli d'Italia, e quelli che alleati in realtà non sono, ma potrebbero esserlo, come Roberto Vannacci, che proprio su quella parola, quel sentimento di appartenenza, quell'identità, la destra sta sfidando Meloni. Il progetto accantonato del presidenzialismo e il piano B, il premierato, nato come compromesso e poi lasciato in sospeso in Parlamento, nei piani di Meloni risorgerebbe con la scelta del prossimo capo dello Stato, con una figura magari pronta ad assecondare maggiormente la rivoluzione istituzionale che ha in mente la leader.
7: Sul Foglio: il cuculo Vannacci, Salvini lo covò sulle vendite di un libro e se ne duole, a Meloni lo offrono sui sondaggi e se ne dorrà. Meloni, remigrazione la facciamo già, su Domani, la destra afflitta dalla sindrome Vannacci. Insomma, Giorgia Meloni è andata in TV perché dopo le liti con Trump e l'appannaggio del suo prestigio è arrivato anche il terremoto Vannacci su destra, alla sua destra. Nessuna differenza per la premier tra Vannacci e la sinistra, con una legge elettorale che premia il bipolarismo, però sarebbe determinante. Oggi ci segnala sempre Domani che i neofascisti sono a Montecitorio, assedieremo il Parlamento davanti alla Camera degli estremisti di destra per la deportazione dei migranti, la loro legge di iniziativa popolare che ha raccolto 150.000 firme, dicono.
5: Su Repubblica segnaliamo l'articolo di Gabriella Cerami sulle proposte di Salvini, ovvero le primarie per le città. Il segretario della Lega vuole consultazioni popolari per scegliere i candidati alle prossime comunali, da Milano a Bologna a Roma, ma gli alleati la bocciano. Ad esempio Tajani ha bocciato la proposta di Salvini.
7: Un trittico di aperture italiane: Il Fatto Quotidiano, record di Meloni con 484 voli di Stato, è il governo che ha più voli, anzi solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. Avvenire: tutte da riempire, aperte il 70% delle case di comunità finanziate coi fondi del PNRR, ma il Sud resta indietro nonostante l'intesa coi medici, mancano migliaia di specialisti e di infermieri per i centri. E infine Il Sole 24 Ore: in eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato arriva dalle successioni. E beh, le case si ereditano.
5: I giornali della destra continuano la loro campagna contro Conte. Il Giornale titola: tutti gli sms sul caso Covid, così Di Donna agiva per Conte, un'inchiesta esclusiva. L'ex premier cede, dice: mi farò ascoltare. Libero allo stesso modo titola la super testimone che smentisce Conte, e anche La Verità: è scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri. C'è un'anticipazione di Panorama che è domani in edicola.
7: Mossa di Conte: si dimette dalla commissione Covid per farsi sentire. L'ex premier e i presidenti di Camera e Senato dice: non voglio essere ostaggio della campagna denigratoria. Il Fatto Quotidiano a pagina 5 comincia a prendere sul serio l'inchiesta. Angelucci e C, i veleni quotidiani del Giornale unico della destra, le tre testate che avete appena sentito, mascherine, ventilatori e accuse di stecche per Arcuri e per le forniture all'epoca del Covid.
5: Ci sono poi le aperture sugli esteri, ad esempio quella della Stampa: Stati Uniti, superpoteri a Trump. La Corte Suprema gli ha detto che è libero di licenziare i vertici delle agenzie, dalla borsa alle TV, ma è stato bocciato invece sulla Fed. Nelle pagine interne Simona Siri spiega meglio quello che è successo ieri, cioè i poteri che gli ha conferito la Corte Suprema, che addirittura secondo Siri sono simili a quelli, un potere sconosciuto persino alla corona inglese, contro cui si ribellarono i padri fondatori, così che ha detto una giudice. Le vittorie sono legate alla cosiddetto caso Slaughter, cioè appunto la possibilità di licenziare i vertici di molte agenzie, invece è stato sconfitto per quanto riguarda la Federal Reserve, le accuse di abuso sessuale e sullo spoglio delle schede arrivate dopo l'Election Day.
7: Insomma, tre sconfitte e una vittoria, coronavirus titola il manifesto, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti più di quelli che ha la corona inglese, contro la quale ci ribellammo, scrive una delle giudici della Corte Suprema. L'editoriale di Luca Celada dice: c'è un vecchio detto, il Regno Unito è una repubblica travestita da monarchia, gli USA sono una monarchia che finge di essere una repubblica. E poi anche su Domani, Trump ora può licenziare chi vuole, ma è bocciato sugli abusi sessuali i suoi, e sulla Fed e sulla possibilità del, diciamo, di intervenire anche con le nomine e bocciarle quando vuole della Fed. E poi dice Domani: Iran, gli USA promettono passi avanti con un viaggio in Qatar, ma c'è freddezza da Teheran.
5: Non solo c'è freddezza, probabilmente non ci sono nemmeno i colloqui. Massimo Basile su Repubblica scrive: mistero sui colloqui di Doha, l'IRA smentisce la Casa Bianca, ma gli USA mandano gli inviati, cioè Witkoff e Kushner sono partiti per il Qatar, ma Teheran ha detto non ci sono appuntamenti. Francia e Oman parlano di sminare Hormuz, mentre i pasdarani dicono è una provocazione.
7: Intanto orizzonte di fuoco, la pagina 4 del manifesto, non solo USA e Iran ma anche stanchi di guerra e soprattutto delle occupazioni libanesi contro l'accordo quello tra Libano, Israele e Stati Uniti continua a suscitare polemiche in Libano, c'è la parte sciita, diciamo, di Amal, l'altro grande partito storico superato da Hezbollah negli ultimi 20 anni, che anche loro sono contrari, ma per darvi un'idea anche Walid Jumblad, il punto di riferimento della comunità drusa, capo del partito progressista socialista, ha detto che un accordo trilaterale nella forma e unilaterale nella sostanza, perché giustifica l'occupazione israeliana. Insomma, il Libano non ci sta.
5: Andiamo a Gaza, segnaliamo l'articolo di Majid al-Assar, appunto da Gaza City, sulla Stampa, che racconta quello che vede nella sala di attesa di un centro di fisioterapia. Il titolo è: Gaza, bambini spezzati, la guerra sta lasciando ferite insanabili e un'intera generazione di mutilati. E dice che appunto tutti i giorni negli ospedali sovraffollati di Gaza arrivano flussi ininterrotti di amputati e... questo quello che aggiunge è: non sono più casi isolati e rari, presenti soltanto nelle zone di guerra, sono parte della quotidianità. Andiamo in Afghanistan?
7: Sì, dai, buttiamo un occhio almeno.
5: No, sì, volevamo segnalare una doppia pagina sulla Stampa. Da un lato Domenico Quirico, che racconta Taliban d'Europa, ovvero il fatto che l'Unione Europea stia trattando per rimandare a Kabul gli afghani respinti. Dopo 20 anni di guerra e retorica sui diritti, i civili traditi dall'Occidente per la seconda volta. Dalla parte opposta di fronte, sempre sulla Stampa, il cardinale Baldo Reina scrive: il viaggio di Papa Leone a Lampedusa, il luogo dove la storia ci giudica.
7: La storia ci giudica, vedremo se ci giudicherà anche per, non solo per i talebani, ma per la remigrazione. Sono arrivate le 7:59.
5: Noi passiamo adesso la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Torniamo tra 10 minuti e approfondiamo alcuni argomenti.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
13: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
12: O videre o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno da New York. Al Jazeera, Teheran smentisce l'affermazione di Trump sull'incontro a Doha. È uno schiaffo in piena faccia, quindi, quello che il presidente statunitense riceve dal governo iraniano in queste ore. Donald Trump sostiene che l'Iran ha chiesto un incontro dopo lo scambio di attacchi della scorsa settimana e che questo incontro si terrà in Qatar. Il ministero degli esteri iraniano nega però qualsiasi incontro programmato con gli Stati Uniti, afferma che invierà una delegazione di esperti a Doha per seguire da vicino lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Allora, si tratta di una dinamica cui abbiamo assistito spesso nel corso di questo conflitto. Trump, che ha assoluto bisogno di arrivare ad un accordo prima delle elezioni di midterm, tende a rafforzare, a forzare la situazione, afferma cose che però non corrispondono davvero alla realtà dei negoziati. L'Iran, da parte sua, è perfettamente consapevole delle difficoltà di Trump, agisce su queste difficoltà, rallenta i negoziati, pone dei limiti, afferma, nega, nella speranza appunto di ottenere di più quando si arriverà davvero all'accordo finale. CNN comunque dice che Steve Witkoff, il negoziatore americano, sta andando a Doha, quindi davvero non si capisce chi andrà a incontrare chi. La questione ha rilevanza anche ai fini della politica interna statunitense. C'è un pezzo oggi sul sito di Ems News, la TV ex MSNBC, che ha questo titolo: i repubblicani temono che J.D. Vance possa diventare il capro espiatorio di Trump per la questione iraniana. Un lasso di tempo ristretto di 60 giorni, un regime iraniano imprevedibile e una difficile compatibilità ideologica stanno generando sentimenti di compassione tra gli elettori repubblicani nei confronti del vicepresidente. In effetti Trump l'ha detto chiaramente: se i negoziati saranno un successo sarà merito suo, se falliranno la responsabilità sarà di JD. È noto appunto che il presidente è piuttosto restio a intitolarsi delle sconfitte, e la cosa potrebbe avvenire anche in tema di negoziati con l'Iran. Teheran è un osso duro, ha dimostrato che è difficile piegarlo anche militarmente, e dunque la vittima sacrificale in vista di un possibile fallimento dei negoziati potrebbe essere proprio il vicepresidente JD Vance, che ha appunto però anche ambizioni da presidente. Vance, che sin dall'inizio era, a differenza di Trump e dei falchi dell'amministrazione, la contraria a questa guerra, che invece ora si trova lui a risolvere un gatto da pelare non indifferente. Allora, sempre per quanto riguarda la guerra, ma da un altro angolo visuale, ho trovato un pezzo interessante sul Wall Street Journal di oggi, che ha questo titolo: l'America ha bisogno di più armi, JP Morgan vuole aumentare la sua potenza di fuoco. Allora, Jamie Dimon sta investendo, il CEO di JP Morgan sta investendo fondi della banca nella difesa e in altri settori vitali, sempre della sicurezza, e prevede di espandersi largamente proprio nel settore della sicurezza nazionale. In particolare Dimon si starebbe impegnando con L3Harris nella costruzione di più costosi motori a razzo per i missili Tomahawk e THAAD, di cui c'è un disperato, di cui gli Stati Uniti hanno bisogno in questo momento, dopo appunto tutta la serie di conflitti che hanno o gestito direttamente o indirettamente. L'amministrazione Trump sta chiedendo peraltro 1.500 miliardi di dollari per il budget del Pentagono, è un affare enorme cui molti nel mondo della finanza, dell'industria, dell'intelligenza artificiale guardano. Per quanto riguarda invece gli effetti di questi conflitti, insomma di questi mesi, sulla situazione politica interna a Israele, vi segnalo un pezzo su Haaretz che ha questo titolo: per gli arabi le urne sono l'ultima risorsa per affrontare l'epidemia di criminalità in Israele. La violenza mortale nella comunità araba non è né inevitabile né frutto della sfortuna, è la diretta conseguenza di politiche che possono essere cambiate. Non resta che sperare, si dice in questo pezzo, che gli elettori arabi non abbiano perso la fiducia nel giorno delle elezioni. Allora, le elezioni israeliane ci saranno il prossimo ottobre. La comunità araba israeliana vive momenti molto difficili, stretta tra la terribile repressione messa in atto dalle autorità israeliane e tassi di violenza, di illegalità, di violenza mortale che turbano la vita degli arabi in Israele. In questo pezzo, dice Akuri, uno degli opinionisti di Haaretz, si dice di sperare che tutti questi, che a tutti questi problemi non si aggiunga anche l'astensione, il non voto, che sarebbe un colpo ulteriore alle possibilità degli arabi israeliani di affrancarsi da una situazione così complicata. Intanto, e torniamo al presidente degli Stati Uniti, lo racconta CNN, c'è un nuovo episodio che mostra la sua capacità, la sua tendenza a intrecciare vero e falso, realtà e immaginazione, che è poi la sua. Allora, ieri sera Trump ha pubblicato l'immagine di una grande aquila dorata apposta sul cosiddetto balcone Truman della Casa Bianca, un regalo d'oro alla Casa Bianca per il suo 250° compleanno, ha scritto Trump su Truth Social, accanto appunto all'immagine dell'aquila con le ali che si estendono sul balcone e uno scudo a stelle e strisce. La Casa Bianca ha poi condiviso il post di Trump sul suo account ufficiale su X, quindi se dice un regalo d'oro, quindi sembra che appunto ci sia davvero questa aquila d'oro e che lui l'abbia regalata agli Stati Uniti per il suo 250° compleanno. E in realtà non è così, l'immagine non è una immagine reale, ci sono delle differenze tra la ringhiera del balcone nella foto e il vero balcone Trump, e poi lo scudo presente nella foto ha 11 stelle anziché 13, che tradizionalmente rappresentano, diciamo, le 13 colonie originarie, no, al momento della fondazione degli Stati Uniti. Ecco, quindi lui non ha regalato niente, si tratta di un'immagine creata con l'intelligenza artificiale, piena di dettagli storici falsi, manipolata, ma appunto la cosa sembra non contare e finisce addirittura sul sito ufficiale della Casa Bianca. Il presidente esce ieri da una giornata di sentimenti e di esiti contrastanti. La Corte Suprema da un lato gli ha dato ragione nella questione, sulla questione del licenziamento dei dipendenti pubblici, dei commissari delle agenzie indipendenti, è una decisione che allarga di molto i suoi poteri presidenziali, quindi decine di agenzie per la protezione dei consumatori, per l'ambiente, per la sicurezza nucleare, per i diritti dei lavoratori, perdono la loro indipendenza e vengono assoggettate al controllo del governo, tranne la Federal Reserve, che mantiene, secondo appunto una sentenza della Corte Suprema, una sua, almeno per il momento, autonomia. L'altra sentenza importante ieri è una sconfitta per Trump, riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contestava il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. Gli ha dato torto appunto la Corte Suprema, 5-4, viene per il momento respinto quindi il tentativo di Trump di prendere il controllo anche delle elezioni, però insomma la sentenza, la cosa importante, succederà tra poche ore negli Stati Uniti, a Washington, ci sarà la sentenza della Corte Suprema sul 14° emendamento, sul diritto di cittadinanza, sarebbe questa che la destra radicale Trump vuole cancellare lo ius soli, sarebbe appunto per questa destra la vittoria più importante, cioè quella che sancisce la definitiva trasformazione delle basi giuridiche ma anche ideologiche e culturali dell'esperimento americano. Vado a El Comercio, che è un giornale peruviano di indirizzo conservatore, che scrive: Keiko Fujimori, quali sono le priorità e quali sono le speranze nel suo primo governo? Analisti politici ed esperti individuano le decisioni che segneranno l'inizio del prossimo periodo. Keiko Fujimori ha vinto le elezioni presidenziali in Perù, lo ricordo, si tratta dell'ennesima vittoria per la destra latinoamericana in forte ripresa, a 51 anni è figlia del defunto presidente Alberto Fujimori, si è aggiudicata la massima carica dopo che le autorità hanno impiegato settimane per esaminare le schede contestate. Fujimori ha promesso di restabilire ordine e speranza dopo aver sconfitto per poco il candidato della sinistra Roberto Sanchez. Con l'aumento delle bande di estorsori e degli omicidi su commissione, Fujimori ha promesso pugno di ferro simile a quello del padre autocrate. Alberto Fujimori si era guadagnato gli elogi appunto della destra per aver represso i ribelli maoisti e domato l'iperinflazione, poi era finito screditato, esiliato, incarcerato per corruzione e crimini contro l'umanità. Vado a un pezzo del Financial Times che ha questo titolo: Il grande trasferimento di ricchezza che scuote Wall Street. Allora, si tratta del trasferimento di ricchezza dai baby boomers agli eredi, quindi millennial, alla generazione X. Wall Street è in subbuglio perché? Perché i giovani eredi mostrano poca fedeltà nei confronti dei consulenti finanziari tradizionali e stanno attivamente spostando capitali da azioni e obbligazioni standard verso attività alternative come le private equity e gli immobili. E termino con un pezzo da Le Monde, un reportage nell'epicentro dell'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, una cascata di morti e la paura del contagio. Le Monde si è recata a Mongwalu, una città nella Repubblica Democratica del Congo orientale, dove è scoppiata l'epidemia di virus Ebola. Mentre il bilancio delle vittime continua a salire, le strutture sanitarie e le ONG locali sono al collasso, ostacolate dalla di risorse. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da New York da Roberto Festa. Ciao.

0: Resto presto. Sono le 8 e 12 di martedì 30 giugno, questo è Presto Presto a Radio Popolare, siamo Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, questo è il momento degli approfondimenti. La nostra prima pagina di oggi è dedicata al disegno di Lecce, faceva più estivo, ecco. Ma invece no, il DDL Caccia, che insomma è stato approvato lo scorso 23 giugno in Senato, che adesso arriva alla Camera dei Deputati. Disegno di legge di cui insomma abbiamo già ampiamente discusso, abbiamo un po' cercato di raccontare anche in passato, anche prima della sua approvazione, quali fossero gli aspetti più difficili, ecco, da accettare, il fatto che ci fossero più specie cacciabili, anche quasi a rischio di estinzione. All'inizio era possibile anche cacciare lo stambecco, poi alla fine l'hanno tolto, però insomma si può cacciare in aree più estese, i calendari venatori sono più lunghi, sono state cancellate le giornate di silenzio venatorio, possono tornare ad usare i richiami vivi, insomma i punti complessi sono parecchi. Noi ne parliamo con Domenico Aiello, responsabile legale di WWF Italia. Buongiorno Aiello.
1: Buongiorno a voi.
0: Dicevamo che adesso questa legge arriva alla Camera, dove insomma voi come WWF, ma anche altre associazioni, insomma avete il timore che in qualche modo i tempi vengano un po' forzati per una approvazione entro la fine dell'estate.
1: È proprio così, la legge proprio oggi inizierà il suo iter alla Camera, non è più un DDL ma è un PDL, una proposta di legge, si chiamano così alla Camera, e da quello che sappiamo la maggioranza tenterà in tutti i modi di forzare il regolamento per impedire, in continuità tra l'altro con quello che è già stato fatto al Senato, per impedire al massimo il dibattito e cercare di dare questo regalo ai cacciatori e soprattutto alle lobby che gli stanno dietro prima dell'inizio della prossima stagione venatoria, quindi prima di settembre.
0: Però insomma, ad esempio, il presidente, cioè, ci sono vari appelli al presidente Mattarella, anche il Papa su questo si è speso, insomma è una legge con degli aspetti controversi, non ci sono anche degli aspetti di incostituzionalità?
1: Assolutamente sì, quello che forse bisogna dire in premessa è che la gente si sta indignando perché questa legge è innanzitutto un'imposizione culturale che non viene condivisa dalla maggioranza dei cittadini italiani, perché è questo il tema, prima che giuridico, è un tema io direi socioculturale, ma anche sul piano giuridico e della costituzionalità assolutamente ci sono dei profili di enorme criticità, perché innanzitutto la legge pone un arretramento del livello di tutela della fauna selvatica e della biodiversità. Ricordo che nel 2022 la Costituzione è stata modificata proprio nei suoi principi fondamentali con la modifica dell'articolo 9, che oggi tutela la biodiversità, gli ecosistemi, l'ambiente e gli animali anche nell'interesse delle future generazioni. Quindi pone uno standard e non solo, l'articolo 41 dice che l'attività economica pubblica e privata devono fare un passo indietro quando si pongono in contrasto con principi come la tutela dell'ambiente e della salute. Quindi anteporre ragionamenti economici rispetto alla volontà di creare questo nuovo comparto economico che è il turismo venatorio, quindi forzando e riducendo invece le tutele, è di per sé incostituzionale. E poi ci sono varie violazioni della normativa europea, della direttiva Uccelli, che sono state segnalate proprio dalla Commissione europea, e anche lì ci sono profili di incostituzionalità.
2: Stavo pensando, dottor Aiello, che questa legge ha anche qualcosa di particolare, perché ne abbiamo viste tante, soprattutto in questa regione Lombardia, ma non solo, e voi siete riusciti a resistere più e più volte, a rimandarle indietro, a ricacciarle sulle aperture periodi di caccia, cioè su molte cose che adesso vengono riproposte. Quindi da una parte c'è giurisprudenza, ma dall'altra parte c'è anche un qualcosa di sociologico e politico complicato, cioè il mondo della caccia si restringe, sono sempre meno questi cacciatori, oppure no, ci sbagliamo. E quindi sembra proprio, come dire, un tentativo di rappresentazione di un mondo politico, di un universo, chiamiamolo, non so, sociale, non so come definirlo. Vi siete fatti un'idea oltre alla battaglia legale?
1: Assolutamente sì, questa è la domanda che mi viene posta più di frequente. È come fa un mondo che rappresenta lo 0,1% della popolazione ed è in caduta libera rispetto al dato numerico, perché i cacciatori prima erano più di 1 milione, adesso non sono neanche 400.000, ad avere questa forza. Il tema è innanzitutto che dietro il mondo venatorio ci sono delle grandissime lobby, in particolare oltre alla lobby delle armi c'è da poco anche quella delle grandi organizzazioni agricole, che hanno deciso di investire, dimenticando di rappresentare gli agricoltori, hanno deciso di investire nella caccia privata, ritengono la fauna selvatica come se fosse una sorta di prodotto e quindi il consumatore deve essere incentivato ad andare in queste aziende agrituristico-venatorie per cacciare, e per essere incentivato bisogna ridurre le tutele. E una delle misure è anche aprire la possibilità agli stranieri di venire a cacciare in Italia, proprio per aumentare la domanda. E questo è il primo tema, quindi le grosse lobby. Il secondo è che la governance del mondo venatorio è strutturata in modo tale da fare in modo che le associazioni venatorie offrano dei pacchetti di voti alla politica, e la politica quindi, per soddisfare le richieste dei cacciatori, deve, come dire, accontentarli. Quindi è un gioco di scambi: io ti do quello che tu vuoi e tu mi voti. E questo, per esempio, in Lombardia lo vedete in maniera veramente chiarissima.
2: Eh sì, Brescia, no? Immagino soprattutto Bergamo, insomma, ci sono proprio, poi Brescia adesso forse perché la conosco di più come realtà, è proprio simbolicamente rappresentata, nomi, cognomi, consiglieri regionali e così via.
0: C'è poi una modalità forse un po' subdola di aggirare l'aspetto così anticostituzionale. Lei citava l'articolo 9 della Costituzione, cioè il fatto che la Repubblica debba tutelare l'ambiente e la biodiversità. Ecco, dal punto di vista terminologico, in questa legge i cacciatori vengono definiti bioregolatori, o comunque in qualche modo possono contenere le specie invasive, sono regolatori della biodiversità. È un modo un po' così, insomma, laterale di sorpassare questo ostacolo.
1: Sì, infatti si creano tutta una serie di, come dicevo prima, di imposizioni e di finzioni, e questa è una costante della politica filovenatoria di questo governo, perché in questa proposta di legge, per esempio, si dice che la caccia concorre a tutelare la biodiversità, ma è un dato che non può essere reale, perché non può per legge un'attività così varia, multiforme, concorrere sempre a tutelare la biodiversità. Non è che se lo dice la legge allora lo fa sempre, quindi già questo è un elemento. Ma per esempio qualche provvedimento fa è stato costituito un comitato politico, che è il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, istituito con 18 componenti, di cui uno solo è un rappresentante del mondo scientifico autorevole, tutti gli altri sono cacciatori, e l'obiettivo è che scalzi ISPRA, quindi che prenda il posto di ISPRA, perché è un organo scientifico indipendente e non piace perché non risponde alla politica. E si dice in una leggina che questo è l'organo più autorevole dal punto di vista scientifico, anche se non lo è. Quindi loro lo fanno scrivendolo a livello legislativo, e questo secondo loro è sufficiente per riuscire poi a imporlo sia a livello normativo che a livello socioculturale. Noi stiamo facendo aprire gli occhi alla gente, e credo che la gente stia reagendo bene da questo punto di vista.
0: Noi la ringraziamo nel frattempo molto, Domenico Aiello, responsabile legale della WWF Italia. Speriamo che questo blitz alla Camera non riesca. Continueremo ovviamente a seguire l'iter della legge. Grazie, dottor Aiello, buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: prima il dottor Domenico Aiello, il responsabile legale del WWF Italia, citava la direttiva uccelli. Perché? Perché la Commissione Europea già a dicembre aveva inviato una lettera, insomma, evidenziando un po' i conflitti di questa nostra disegno di legge con il diritto dell'Unione Europea, in particolare la direttiva uccelli e la direttiva Habitat. Si può fare qualcosa? Ne parliamo con Luana Zanella, presidente del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. Buongiorno Zanella.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Abbiamo un po' ripercorso i punti, insomma, più controversi di questa legge. È possibile? Che battaglia si può fare in Parlamento per contrastarne l'approvazione?
1: Guardi, purtroppo in Parlamento siamo costretti da regolamenti e da una prepotenza di questa maggioranza che pretende di chiudere questo importante confronto, questa partita, chiamiamola banalmente così, nel giro di poche ore. Ora noi faremo di tutto, domani c'è anche la conferenza dei capigruppo, perché questo non accada. Prima di tutto, come capigruppo nella Commissione Agricoltura, abbiamo chiesto poter abbinare la Commissione Agricoltura competente per questa materia a quella dell'ambiente. Perché? Perché dopo l'approvazione dell'articolo 9 e dell'articolo 41 nella forma rinnovellata, che prevede appunto una tutela più stringente dell'ambiente, quindi della fauna selvatica, è assurdo che sia solo una competenza che è coperta dalla Commissione Agricoltura ad affrontare questo tema. L'ambiente è importantissimo e quindi interverremo su questo punto. Dopodiché useremo tutto ciò che ci è permesso dai regolamenti vigenti, e quindi presentazione di emendamenti. Vogliamo che siano fatte le audizioni, e quindi il numero che congruo di audizione sarà importantissimo, e così via, perché questo è un regolamento, come avevate sicuramente anche Aiello del WWF, e questo è un disegno di legge che veramente destruttura la 157 e ci porta indietro di 40 anni, assolutamente inammissibile. Perché sia il diritto comunitario, che si è evoluto moltissimo, oltre alle direttive che voi citavate prima, no? Quella natura e 2000 e uccelli, e c'è anche il Natural Restoration Law, che è importantissimo, del 24, il regolamento che prevede una tutela più stringente e soprattutto più vasta delle superfici che vanno restaurate, che vanno ripristinate, e noi abbiamo un vulnus già in questa proposta di legge, perché mentre nella normativa europea si prevede che entro il 2030 almeno il 30% delle aree diciamo vengano ripristinate e tutelate, addirittura invece in questo, all'articolo 10 di questa proposta di legge, si prevede di allargare le possibilità di aprire alla caccia le aree fin qui protette, per cui addirittura una regione che prevede un 30% e più magari di protezione, niente, per questa legge dovrebbe essere ridotta al di sotto del 30%, ritenuto, non come dice la normativa europea, limite minimo, almeno dice la lettera del provvedimento, ma addirittura il massimo. Ma quando mai si è addirittura posto un limite alla tutela della natura in favore di un'attività ludica, ricreativa, mettiamo anche sportiva, di cittadini privati, cioè cacciatori a cui si concede di accedere al patrimonio faunistico che è patrimonio indisponibile dello Stato su concessione, appunto. Ecco, siamo veramente allo stravolgimento che parte fin dal primo articolo e anche perfino dal titolo della legge. Non so se l'avete già commentato, probabilmente sì, perché non si parla più di tutela della fauna. La 157 era comprensiva, sì, dell'attività venatoria, però nel rispetto di quello che è l'attività e la necessità di tutela del patrimonio indisponibile dello Stato rappresentato dalla fauna selvatica, che a dire bene tutto quanto è un po', si tratta di fauna selvatica migrante, no? Migratoria, non è nemmeno solo dello Stato, voi capite bene, che appartiene addirittura a tutta l'umanità. Ebbene, invece qui dalla parola tutela si preferisce inserire la parola gestione. Gestione cosa vuol dire? Che non si tratta più quindi di un'attività tesa alla tutela, alla salvaguardia dell'ambiente e di chi lo abita, ma di gestire come se fosse una risorsa a disposizione la fauna selvatica secondo quanto previsto dalla legge. A tutto scapito della biodiversità e della tutela degli ecosistemi, perché i cacciatori diventerebbero addirittura dei soggetti loro, non si capisce in base a cosa, di regolamento e regolazione
2: Si
1: della
2: aiutano la
1: natura.
2: natura, questo è il
0: La
2: concetto.
0: biodiversità.
2: Ma abbiamo veramente 30 secondi, Zanella, ma io le volevo chiedere se per la maggioranza di destra, questa è lo sappiamo che è un obolo elettorale, chiamiamolo così, come dire, è una base elettorale,
0: Sì.
2: ma lo vivono come un tema identitario, visto che va di moda tra di loro questa parola, o semplicemente si va via, beh, rapidi, si vota e ciao?
1: No, secondo me ci sono degli interessi fortissimi e ci sono anche delle divisioni al loro interno, perché non sono così cretini da sapere che qui, oltre alla nostra battaglia, eccetera, partirà sicuramente un referendum, perché le persone, la gente, non solo gli ambientalisti, proprio l'opinione pubblica, è talmente indignata ed è talmente allertata che secondo me succederà veramente qualcosa. Quindi rompere un equilibrio così difficilmente raggiunto e volere tutto, tutto, tutto, ma cosa vuol dire sto tutto? Anche guadagnarci, perché allargando la possibilità per le aziende, non anche a scopo di lucro, no? Agrituristico,
2: Sì,
1: venatorio, eccetera,
2: l'abbiamo raccontato
1: ecco,
2: prima, sì, quella
1: l'avete raccontato
2: della
1: prima,
2: caccia
1: ecco questo.
2: all'interno.
1: Questo sicuramente fa sì che questi agricoltori possano addirittura dire i fondi previsti dall'Unione Europea per l'agricoltura, capite? La famosa
2: Sì,
1: PAC.
2: certo.
1: E questi sono dei bocconi molto, molto, quindi ci sono anche interessi economici formidabili
0: Grazie.
1: e qui sa com'è.
0: La
1: Va bene.
0: ringraziamo molto per essere stata con noi qui a Presto Presto, Luana Zanella, presidente del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. Buona giornata. La linea
1: Buona
0: va.
1: giornata.
0: Buona giornata, sono le 8:31, la linea va al giornale radio, noi torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Le 8:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
5: Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno arrestato 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del conduttore di Report, distruggendo due auto. Le indagini proseguono per capire l'identità dei mandanti. Il comando avrebbe agito su ordine di terze persone dietro compenso economico. I mandanti, hanno spiegato gli inquirenti, hanno garantito loro supporto economico, schede telefoniche e pianificando una loro eventuale fuga all'estero.
4: Un bracciante agricolo di 55 anni, Eddad Taher, di nazionalità marocchina, è morto a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. È accaduto ieri pomeriggio e tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è accasciato a terra durante il lavoro, i colleghi hanno dato l'allarme, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Anche oggi il caldo intenso interessa ancora l'Italia, 25 le città da bollino rosso nel nostro paese.
5: Prezzo del petrolio in calo questa mattina, i mercati aspettano la ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran, i due paesi stanno mandando a Doha, in Qatar, le loro delegazioni, ma non è assolutamente certo ci siano colloqui diretti. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha già fatto sapere che non saranno questa settimana e che la trattativa vera e propria per un accordo finale non è nemmeno cominciata.
4: In Perù le autorità elettorali hanno dato il risultato delle ultime elezioni dopo oltre 3 settimane di conteggi. Keiko Fujimori, candidata della destra e la nuova presidente, minimo il vantaggio sul candidato della sinistra Roberto Sanchez, 50,1% contro 49,9%. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, che governò il paese con il pugno di ferro negli anni 90. Questo era il suo quarto tentativo di arrivare alla presidenza.
5: In Sudafrica, dispiegate ingenti forze di sicurezza per timori di violenze contro cittadini stranieri. Oggi scade l'ultimatum non ufficiale che alcune organizzazioni anti-immigrati hanno dato agli stranieri senza permesso di soggiorno per lasciare il paese. Nelle ultime settimane migliaia di persone sono tornate nei loro paesi di origine. Secondo gli ultimi dati ufficiali, i migranti fanno poco più del 4% della popolazione sudafricana.
4: Il titolare di una pizzeria di Reggio Emilia è stato ucciso accoltellato da un cliente, successo ieri sera nel ristorante che si trova nella zona sud della città. È stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'aggressione. L'assassino si è dato alla fuga prima di essere arrestato nella notte dalla polizia. 8:35 minuti, tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
19: Resto presto.

0: Con presto presto alle 8:38 di martedì 30 giugno siamo sempre noi, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, e adesso parliamo di truffe finanziarie, Claudio.
1: Truffa ambiguità?
0: Esatto, quelle che vengono chiamate scam, perché ci sono, c'è una persona, anzi due giornalisti che si sono infiltrati in quelli che insomma sono i call center che contattano
1: l'industria della truffa.
0: Esatto, e pare che la capitale di questa truffa sia una città abbastanza insospettabile, ma insomma ne facciamo parlare il diretto interessato, ovvero Andrea Ceresini, giornalista freelance di Inchiesta. Lo avevamo sentito qualche tempo fa,
1: poco tempo fa,
0: quando era l'inviato del manifesto sulla Freedom Flottiglia. Buongiorno Andrea.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Questa volta invece eri infiltrato insieme a David Chierchini.
2: Sì, abbiamo indagato su questo business gigantesco, quello dello scam, delle truffe online, che è un business che tutti quanti conosciamo perché insomma lascia segnali, vittime un po' ovunque, e ci cascano milioni di persone ogni anno in tutto il mondo, insomma, quindi è un giro d'affari gigantesco che è strutturato in modo che sia molto difficile insomma risalire ai truffatori una volta che te subisci la truffa. Infatti anche le forze dell'ordine difficilmente riescono a individuare questi truffatori, perché appunto chiamano con numeri non rintracciabili, con nomi finti, e i soldi che te versi a queste persone poi finiscono su una serie di conti cripto o conti all'estero cifrati, fanno una serie di giri e scompaiono.
1: E quindi voi come vi è venuta l'idea di andarli a infiltrare, diciamo così?
2: Beh, l'idea è che se segui i soldi non vai da nessuna parte, perché è pensata in modo che appunto non puoi farlo. L'unico modo è diventare uno di loro, quindi andare dalla loro parte della barricata e vedere quello che fanno. E quindi abbiamo trovato il canale di reclutamento. Comunque sono organizzazioni che fanno truffa in Italia, quindi hanno bisogno anche in Italia, quindi hanno bisogno di gente che parli italiano, di italiani che telefonino. Quindi ci siamo detti, ci sarà un modo attraverso cui queste persone reclutano nuovi telefonisti, ad esempio, e quel modo ci stava, e insomma ci hanno assunto, tra virgolette, e quindi siamo stati a Cipro un anno fa per 3 giorni a lavorare in questo call center. Con nomi falsi, nel senso che loro stessi ci hanno detto qua dentro si usano solo nomi falsi, quindi nessuno vuol sapere come vi chiamate, nessuno vi dirà come si chiamano i vostri colleghi. Eravamo in questo ufficio con 90 persone divise per nazionalità, quindi c'è un desk per ogni paese, gli italiani telefonavano in Italia, i tedeschi in Germania, i francesi in Francia e via dicendo, e per 8-9 ore al giorno stavamo in questo stanzone con le cuffie, con la musica ad altissimo volume, questo è lo stile che per pompare insomma le persone, a telefonare questi elenchi di via dicendo, e per 8-9 ore al giorno stavamo in questo stanzone con le cuffie, con la musica ad altissimo volume, questo è lo stile che per pompare insomma le persone.

0: Il vostro call center, insomma, era lì a Cipro, appunto a Limassol, poi ce n'erano altri che facevano parte di questa rete in Romania e in Bulgaria, però tutti quanti questi call center poi facevano capo ad un'organizzazione israeliana.
1: Esatto, noi sapevamo che questo call center apparteneva a questi israeliani perché ci avevano detto. L'unico nome che avevamo è il nome di questo Moshiko, che io a un certo punto ho chiesto ai nostri manager chi fosse il capo di questo call center, a chi appartenesse, mi hanno detto solo è Moshiko. Moshiko è il nomignolo che viene usato da questo appunto, diciamo, uomo d'affari israeliano, che fortunatamente era comparso in altri articoli, in altre cronache in Romania come proprietario di call center, e quindi attraverso questo nomignolo siamo arrivati alla sua vera identità e siamo arrivati a capire che è lui, e quindi l'abbiamo inseguito, diciamo, tra virgolette, prima in Romania, dove però i suoi call center nel frattempo erano stati chiusi dalle autorità armene, e poi dopo in Israele, cercando di rintracciarlo. Arrivati in Israele ci siamo resi conto che Moshiko in realtà era solo un manager, anzi un monkey, come lo chiamano loro, quindi diciamo, un esecutore, uno che ci mette la faccia. E parlando poi anche lì ci siamo finti imprenditori che volevano aprire un call center in Israele, quindi abbiamo parlato con altri manager di alto livello di questo business, abbiamo parlato con alcuni avvocati che difendono gli scammer, con alcune persone molto vicine a questo mondo. E ci hanno detto che appunto quelli che ci mettono la faccia sono quelli che non sono i veri capi, i veri proprietari, sono quelli che vengono utilizzati. Ci hanno spiegato come funziona tutto il sistema per aprire un call center, perché hanno proposto di farlo anche a noi. E di fatto, quindi, insomma, c'è un sistema gigantesco. Israele è il posto dove è nato questo business 15 anni fa. È nato nel senso che hanno codificato il business, quindi ci sono. Hanno creato i software, hanno creato diciamo, lo schema, il business plan fondamentalmente.
0: Il
1: Sì, il
0: format della
1: format,
0: truffa.
1: cioè sì, il format della truffa, e dove tutt'oggi hanno sede le principali aziende, chiamiamole, che poi sono i gruppi criminali che lavorano in questo campo. Poi i call center li aprono all'estero perché la manodopera costa molto meno, perché c'è più gente di più nazionalità, e perché evidentemente le autorità israeliane non vogliono. Insomma, gli atti illeciti avvengono sul loro territorio, però la testa, diciamo, del mostro di questo business gigantesco, che poi è veramente un business, cioè fate conto che il business dello scam, delle truffe informatiche, è il più grande business criminale al mondo attualmente, davanti rispetto al narcotraffico. Questi sono i dati, insomma, più recenti. Quindi è un business enorme che fa tantissimi soldi, e la testa, insomma, in questo caso è in Israele.
2: Ma Andrea, avete anche capito se c'è una capacità da parte della Polizia Internazionale di cominciare a legare dei fili, se invece c'è disinteresse, se c'è addirittura tolleranza nei paesi, visto che poi dove finiscono questi denari? Boh, su conti in paradisi fiscali, cioè non penso che vengano reinvestiti in chissà quali attività legali.
1: No, il fatto è che il sistema è fatto in modo che seguendo il denaro appunto non si vada da nessuna parte, perché te segui i soldi vengono fatti, cioè il sistema è fatto molto bene, diciamo, e quindi è pensato in modo che la prima cosa che una vittima fa con la polizia, postale, con la finanza, è cercare di seguire i soldi, cioè ok, ho fatto un versamento su questo conto, seguiamo questi soldi, vediamo dove sono finiti. È fatto in modo che questa cosa non funzioni, perché insomma i soldi vengono fatti sparire attraverso una serie di giri, tali per cui diventa impossibile rintracciarli. Quindi la polizia, da una parte, non c'ha i mezzi, non c'ha la polizia, intendo tutte le forze dell'ordine in Italia, ma anche in tanti altri paesi, non ha i mezzi, non ha le capacità, non ha, insomma, gli strumenti per smascherare questo sistema, che è pensato apposta per non essere smascherato. E infatti, se vediamo, se si parla con le vittime in Italia, che sono tantissime, io non ho vista una che abbia avuto i soldi indietro o che abbia visto in faccia il suo truffatore. E quindi, invece, in Israele le autorità, a quanto ci hanno detto, insomma, le persone con cui abbiamo parlato, sanno che c'è questo tipo di questo flusso di capitali poi gigantesco verso Israele, perché insomma lo sanno. Però tutto sommato, finché non c'è un'azione da parte degli altri paesi, non c'è ragione per bloccare questa cosa. Comunque sono soldi.

0: che arrivano nel paese, che poi vengono investiti nel mercato, diciamo, in attività lecite, perché poi vengono riciclati. A noi questo ce l'hanno spiegato benissimo questi manager che in Israele ci hanno proposto di aprire anche noi dei call center. I soldi vengono attraverso una serie di aziende cartiere all'estero, vengono riciclati
1: Ripuliti.
0: e rientrano nel mercato, sì, quindi vengono usati molto, ad esempio, per l'immobiliare, per costruire nuovi quartieri in giro per l'Europa. Poi, evidentemente, forse ci sono anche altri utilizzi, io questo non lo so, però, insomma, diciamo che il sistema è pensato per non essere smantellato, e quindi di fatto non lo è.
1: Mi sembra di intuire che tu e Davide Chierchini alla fine non l'avete aperto questo call center improprio vostro. Era soltanto un
0: No,
1: modo.
0: no, no. Beh, però potrebbe essere un buon suggerimento alla polizia postale, cioè è un'indagine con tutti i crismi di giornalismo investigativo, anzi complimenti anche per il coraggio, eccetera, perché poi si rischia anche di persona, perché appunto è quello che dovrebbe fare di fatto la polizia. Sì, è un po' difficile per la polizia, insomma, infiltrarsi all'estero in questo modo. Non è che un poliziotto può andare in un paese straniero e cominciare a fare cose di questo tipo così facilmente, insomma, questo va detto, insomma, i giornalisti hanno sempre un gioco più facile da questo punto di
1: Sì, le
0: vista,
1: vie
0: questo tipo di
1: brevi.
0: attività. Sì, cioè vai là, ti fai una chiamata, ti fingi maglie rosse ed entri nel call center con le telecamere nascoste. Le forze dell'ordine hanno tutta una serie ovviamente di giustamente e fortunatamente di, insomma, di obblighi, di vie che devono seguire, che sono più complesse, quindi è più difficile. Però sì, insomma, se ce l'abbiamo fatta noi, che insomma non è che siamo degli 007,
1: Beh,
0: immagino
1: insomma,
0: che.
1: però Andrea, adesso non sarete 007, ma ti posso dire che per esempio è probabile che da questa chiacchierata che abbiamo fatto, e ripetiamo, chi volesse vedere i servizi sono su Rai Play, no? È uscito su Far West, quindi
0: Sì.
1: su Rai Play
0: Rai
1: si può.
0: 3, era di su Rai 3, è andato in onda,
1: Sì, ma dico su Rai Play recuperabile, potete certo. vedere tutti i servizi, insomma, Scam, perché poi l'industria della truffa. Scam, l'industria della truffa. Secondo me questo tuo racconto ha suscitato anche grande interesse da parte del pubblico, e anche vedrai, secondo me riceverai delle telefonate buone, non cattive, delle telefonate di complimenti. Eh
0: Speriamo.
1: sì, perché guarda, c'è tanta, tanta attenzione, quindi veramente complimenti. Grazie ad Andrea Ceresini,
0: Grazie.
1: grazie per essere stato con
0: Grazie
1: noi. A presto, buona giornata.
0: a voi. Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
2: El más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
1: Però,
2: La
1: come
2: pelota.
1: diceva Maradona, però, però. Però, però. Oggi c'è tanto da dire in
2: E guarda che
1: questa
2: non abbiamo
1: rubrica
2: neanche fatto la
1: mondiale.
2: battuta porompopero, però.
1: No.
2: Anche se ci stava bene
1: A me non
2: oggi.
1: è venuta proprio neanche in
2: Ma
1: mente. A
2: veramente,
1: te è venuta.
2: porompopero, però. Guarda che dai, con quello che è successo stanotte.
1: Ciao Kisenusi, buongiorno.
3: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio.
1: Hai fatto le ore
2: Senti che
1: piccole.
2: vocina che ha, sì.
3: Allora, ho guardato fino alla fine la partita Germania-Paraguay.
1: E com'è
3: Poi mi
1: finita?
3: sono andato a dormire. Allora, è finita che forse è stata la sorpresa di questi mondiali, una delle sorprese nella storia dei mondiali. Il Paraguay ha vinto ai rigori.
1: Ai
3: Ha vinto
1: rigori.
3: ai rigori e ovviamente, come si dice, i bookmakers davano 1000 a 1 la vittoria del Paraguay.
1: Poi
3: Io
1: c'erano
3: partirei con la.
1: Germania, Olanda, Brasile, Giappone, un sacco di squadre grosse.
3: Sì. Io partirei con una citazione di un grandissimo giocatore britannico. Dopo la semifinale a Italia 90, persa dall'Inghilterra contro la Germania ai rigori, disse: stiamo parlando di Gary Lineker. Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine vincono i tedeschi. Era così. Ieri, prima della partita, Gary Lineker, che è il commentatore della BBC, ha detto: la Germania vive solo della sua reputazione passata, quindi adesso non vince. Ed è la terza volta consecutiva che escono o agli ottavi, siccome questa volta era la prima volta ai sedicesimi. sono usciti subito dopo la fase ai gironi. Non posso dirvi i commenti stamattina dei giornali tedeschi, per esempio Der Spiegel dice: declino di una nazione calcistica un tempo gloriosa. Il Die Zeit, scusa, su Deutsche Zeitung, la fine delle certezze tedesche. Per decenni i calci di rigore ai mondiali sono stati un territorio sicuro per la nostra nazionale. Il Paraguay distrugge anche questo mito a Boston. Questo per farti capire il momento della Germania, ma non solo il momento calcistico, il momento così anche sociale, storico, questa fase della Germania.
4: Sottinteso è tutta colpa di Merz, anche della scommessa.
3: Merz ha fatto... E Merz ha fatto anche una gaffe, ha detto che bellissima partita, bellissima. Spettacolare la sconfitta.
1: Non è vero, Russia,
3: ma giuro. Ma complimenti perché...
1: Ah, voleva fare lo sportivo, ok, voleva essere...
3: Faceva lo sportivo, sì. E va bene, tutti dicono, va bene, è Merz, non può andare. E qui c'è una filosofia, perché tutti dicono bisogna dare... sempre più spazio ai giovani nel calcio. Sinceramente ci sono un sacco di giovani allenatori che sono osannati perché portano idee fresche, nuove, poi alla fine vince sempre la saggezza, e stiamo parlando di Carlo Ancelotti con un Brasile veramente imbarazzante, li ha portati agli ottavi vincendo contro una grande Giappone. Qui se vogliamo fare il paragone con Nagelsmann, che è l'allenatore della Germania, Ancelotti dice: senza i giocatori io sono nessuno, ecco. Nagelsmann dice il contrario: senza di me questi giocatori non valgono niente. Così ha fatto fuori due o tre grandi talenti e non li ha neanche convocati, altri li ha fatti sedere in panchina per tutta la partita, e suo ego e suo orgoglio poi dopo hanno portato diciamo a questa disfatta della Germania. Dall'altra parte ovviamente grande festa in Paraguay, e il presidente del Paraguay Santiago Peña annunciato che questo martedì sarà festa nazionale. Il Paraguay ha detto: non si arrende mai, giorno festivo, dannazione, e l'ha scritto su Twitter non appena si è conclusa la partita.
1: E poi c'è
3: stato anche... Sì.
1: No, scusa, vai.
3: Vai tu.
1: No, ti stavo cambiando argomento, finisci.
3: Ah, ok. No, ti dicevo, c'è stata la terza partita, è stata alle 3 di notte, che è stata Olanda-Marocco. Io ho dormito con le finestre aperte, qua vicino ho dei vicini anche qui vicino marocchini, non ho sentito rumori, non so se io sono crollato, ma non ho sentito rumori. Stamattina quando mi sono svegliato ho detto: sicuramente il Marocco ha perso, perché non ho sentito urla, niente, invece hanno vinto ai rigori.
4: Hanno gioito con compostezza.
3: Ma secondo me sono dei grandi lavoratori.
4: Esatto.
3: Dormivano, sì. e niente, quindi hanno meritato.
1: Un'altra grande europea sì. Eliminata, e sono sì, due sì, in sì, una sì. Giornata.
3: Facciamo la fase sentimentale. Ecco, io non ho, quando ho visto, non ho tifato per nessuna delle due squadre. Ma questa mattina, quando ho visto una scena, ho detto: cavolo, avrei tifato per il giocatore dell'Olanda, Gakpo. Gakpo sta vivendo giorni terribili, la sua compagna ha perso domenica il bambino che aspettavano. Ieri è il minuto 72, è lui che ha segnato e quindi ha avvicinato l'Olanda agli ottavi. Quando ha segnato è crollato sul campo, un pianto inconsolabile, e c'è stato l'immediato abbraccio dei compagni che si sono stretti a lui. È stata una scena bella ma anche molto molto straziante. E poi Diop ha pareggiato nel 91esimo minuto, poi però quella scena rimane di questo mondiale. Questo mondiale ci sono state molte scene di vita. Abbiamo parlato di un giocatore, Doku, che è dal Belgio, è tornato in Belgio per assistere la moglie che partoriva, Deschamps che ha perso la mamma, che era andato ai funerali, e adesso c'è anche questa notizia. Ovviamente Gakpo a 24 ore dalla partita non ha lasciato il ritiro, ha giocato, ha segnato, e sarebbe stata una bella favola, ecco, portare l'Olanda alla vittoria agli ottavi. Ieri dicevo che il calcio è una roba seria. In Corea del Sud, in molti negozi, bar, ristoranti, è scritto Ong Myung Bo non può entrare qui, che è l'allenatore della Corea del Sud. Se sono legata al dito e niente, quindi non la stanno vivendo male.
1: Si farà delle lunghe vacanze.
4: Grazie Shawky, buona giornata, ci vediamo più tardi.
3: Anche a voi. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: È il momento delle rimaste. Le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Dai, pochi secondi, le infilo tutte. Ondata di caldo in Italia. Ieri erano 22 le città col bollino rosso, che diventeranno 25 tra oggi e domani. L'unica soddisfazione è che se li raccogli tutti poi ti danno un ventilatorino da passeggio. Brutte notizie invece per il deputato di Futuro Nazionale Pozzolo. La prefettura di Biella ha deciso che, dopo che era finito fuori strada e risultato positivo all'alcol test, gli sia ritirata la patente per un anno. Lui sperava in un po' di galera per fare carriera nel partito, invece. Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno perdere tempo, come quello della stampa.it. Romina Power, sul palco con Albano, sto bene, quando cantiamo non litighiamo. E le risse tra un brano e l'altro ormai fanno parte dello spettacolo. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
1: Romina e Albano.
4: E vanno avanti ancora a cantare quei due, eh? Litigano e cantano e litigano. Va bene, un po' come noi, che continueremo a cantare e a litigare anche domani mattina, a partire dalle 6.
1: Mai.
4: Sì, ma fagli credere che c'è un po' di battaglia dietro questa compostezza in onda. A domani mattina alle 6, nel frattempo una buona giornata a te, Claudio Iampaglia.
1: E anche a te, Cinzia Poli.
4: E a tutte e a tutti, ciao!
1: Ciao!

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Tutto scorre

0: Due minuti dopo le nove. Domanda. La trappola dell'odio, quella conosciutissima, continua a funzionare o comincia a scricchiolare? Buongiorno, buongiorno da Massimo Bacchetto da Tutto Scorre. Oggi Tutto Scorre in questo modo. Allora, non ci vuole un genio per capire che per chi è figlio del mussoliniano tanti nemici, tanto onore, arrotolarsi nella trappola dell'odio e del vittimismo è un po' come giocare in casa. Non ci vuole un genio nemmeno per ricordarsi che l'orgoglio del tanti nemici, tanto onore poi si accompagnava a filo d'occhio con l'altra parte, no? Cioè, adesso non la voglio far grossa, ma l'olio di ricino, i picchiatori, tutto conosciuto. Tutto conosciuto e in sedicesimi tutto visto bene esposto in questi anni. Nei giorni scorsi abbiamo visto una sceneggiatura un po' abbastanza perfetta di questo copione. Funzionava così. C'è stato il Pride nel fine settimana. Non so, a qualcuno sarà capitato, ma non importa, ve lo diciamo noi. Sui social è stato un bel diluvio di commenti mefitici, omofobi, chi più ne ha più ne mette e ne mettesse. Nelle stesse ore una ministra italiana, la ministra Roccella, viveva un suo dramma personale, il marito caduto nell'acqua del lago, non ritrovato, eccetera. E puntuali, anche lì, sono apparsi dei messaggi social, che dire schifosi e dire poco. Quelli che uno a guardarli, se c'ha la testa un po' libera, veramente dice, ma veramente scrivete queste robe? Oh, la sceneggiatura già perfetta e già apparecchiata era questa, che il giorno dopo la prima pagina di uno dei giornali del governo era già pronta. Contro chi? Contro l'odio dei progressisti. Ecco qua i progressisti, cioè contro quei messaggi riferiti a Roccella, che erano pessimi. In questo copione si è svolto qualcos'altro.
1: Tutto scorre.
0: Il qualcos'altro è questo, che questa sceneggiatura già pronta e che non colpisce nessuno, perché l'abbiamo vista succedere un sacco di volte. Qualcuno si ricorderà il Parlamento che è stato chiamato a fare un minuto di silenzio per un attivista MAGA ucciso negli Stati Uniti, e chiunque dicesse mi sembra troppo, allora stai con gli omicidi. Cioè, il copione è questo. Questa volta mi sembra che sia successo un po' questo, cioè che tutta quella sceneggiatura, anziché fare lievitare la discussione, la polemica, eccetera, è stata accompagnata da un'abbastanza diffusa reazione dicendo, vabbè, ma non bisogna andargli dietro a questa logica della provocazione che fa leva sull'odio, cioè che attiva l'odio ma poi se ne fa vittimismo. E allora forse ci abbiamo davanti due questioni. Una, la domanda iniziale. Sensazione vostra, la tecnica dell'odio e del vittimismo comincia a scricchiolare? Seconda domanda, però, perché magari c'è chi invece conferma che in alcuni momenti bisogna reagire in questo modo. Ma veramente qualcuno pensa che la tecnica dell'odio politicamente possa essere giustificata quando si gioca nel campo dei mussoliniani?
1: Tutto scorre.

è un po' come convivere con qualcosa che piano piano la conosci, la vedi agire, e se la vedi agire vedi quali sono le logiche, quali sono le tecniche, uno piano piano dovrebbe trovare un vaccino. Ovviamente tutta la sceneggiatura che ho raccontato è una sceneggiatura mediatica. Le sceneggiature mediatiche però hanno la loro caratteristica, che molto spesso funzionano o non funzionano perché attingono a qualcosa di reale che c'è nella società, e quindi vi rifaccio la domanda allo 0233 001 001 se volete potete telefonare in diretta. La tecnica e la trappola dell'odio in generale sta cominciando a scricchiolare? Anche fuori dai giornali, anche in giro. Stiamo cominciando a essere un po' più esperti nel maneggiare questa robaccia qua, questa trappola qua. Oppure invece la questione dell'odio è talmente motivata che qualcuno di voi la rivendica, cioè ci sono alcuni momenti in cui pane al pane e vino al vino bisogna andare giù dritti, indipendentemente da poi chi ne guadagna politicamente. 02 33 001 001 per telefonare in diretta, oppure i vostri messaggi al 331 62 14 013. Ve lo chiedo perché è quotidiana la presenza e il segno che stiamo vivendo in tutto l'Occidente, ma non soltanto in Italia, molto in questa bolla e in questa trappola dell'odio in cui ogni giorno qualcuno ci prova, e forse non è solo una questione di destra e sinistra, forse è una questione invece un po' più di sfinimento generale e sociale. La tecnica dell'odio sta cominciando a scricchiolare oppure no? Che sensazione ne avete? Per esempio, quanti di voi, e vi invito a chiamare anche nell'anonimato, recentemente invece delle cose dritte per dritte, potreste dire voi, le hanno dette e le hanno scritte? E le rivendicano magari, poi magari la forma è venuta male, adesso la mettete più semplice, però quanti di voi pensano, no, quando bisogna dire pane al pane, vino al vino, va detto? Quanti di voi invece pensano che in questa situazione rischiamo, e tutti noi, di infilarci in un boomerang politico clamoroso, perché il campo è quello dei mussoliniani? Non so che sensazione ne avete voi anche in queste ore di caldo, poi si sa che il caldo aumenta gli stati d'animo estremi, eh? Mi scrive un ascoltatore subito che l'odio è un'emozione e come tutte le emozioni va gestita e incanalata positivamente se si può. Gioire per la morte del marito di una persona che non ci piace è meschino. Devo dire però, aggiunge, che se succedesse la stessa cosa a qualche ministro israeliano probabilmente stapperei lo champagne. L'ho letta perché è seria la questione, cioè non è un giochetto da slogan. Fatemi sapere la vostra se volete, tutto scorre, vive delle vostre opinioni e delle vostre esperienze, dei vostri racconti, allo 02 33 001 001.

0: Trovarsi soli, dice Marco Giudice. Allora, Davide mi scrive che per come la vede lui nella provincia profonda, questo atteggiamento di usare l'odio, credo, gli viene l'olio, ma l'odio, come un grimaldello per i propri scopi, non c'è una diminuzione. E dice, molto fa anche il punto da cui si osservano le cose. E si sa, nelle grandi città le idee corrono più veloci, anche se in questo mondo iperconnesso la differenza si è molto assottigliata, ma non tutto il mondo è di per sé connesso. E quindi dice, bah, vista dalla provincia profonda, non la vedo diminuire questa trappola dell'odio. Voi? 02-33-0-0-1-0-0-1. Pronto?
1: Pronto, ciao, sono Roberto.
0: Ciao.
1: Abbonato.
0: Non so, magari è una pippa mia, ma sta cominciando a scricchiolare, cioè il corpo sociale italiano sta cominciando a farci un po' i conti con sto giochetto qua, o no?
1: A mio avviso, per niente. Anzi, faccio proprio il paio con quello, con il messaggio che hai appena letto. Rispetto alla provincia, perché anch'io abito nella provincia profonda, come l'ha definita lui, e anzi, a me sembra che forse la fortuna o la sfortuna dal punto di vista di conoscere tante persone che si dichiarano di destra, che tendono sempre di più, come dire, arriva qualcuno che la spara di estrema destra e più mette odio nelle sue parole, più loro lo seguono. E ahimè lo vedo sempre in più persone in modo sempre più marcato. Dunque la percezione che ho è l'esatto contrario, almeno dal mio punto di vista.
0: Cioè, la percezione che hai è, sì, con questa tecnica ci state fregando, ma ci caschiamo dentro lo stesso.
1: Cascano dentro.
0: Sì, no, come? Ok, va bene, ma lì, come si diceva, nessuno si senta escluso in alcuni casi, in una canzone. E come, cioè, tu non vedi cambiamento, non c'è, perché,
1: no,
0: allora,
1: peggioramento.
0: Perché per parlare della sceneggiatura mediatica, questa volta più di altre volte mi è sembrata invece di vederla una reazione, diciamo, improntata a quest'idea. Vabbè, ma ragazzi, ma lasciamo perdere, cioè l'unica formula sensata è ignorare questo meccanismo ormai straconosciuto della polemica sulla polemica. Dopodiché è vero che bisogna fare i conti con il fatto che poi andremo a vedere se è tutta farina del sacco delle persone o è farina invece di profili fake, ma insomma è anche vero che bisogna fare i conti col fatto che succede un caso privato a una ministra e sotto c'è una sequela di merda, mi viene da dire, che fa spavento, cioè che quando la guardi fa spavento, ma questa è la bolla mediatica. C'è una formula possibile secondo te per uscirne o no? Cioè, quelli che ci vanno dietro è perché non capiscono che è una trappola o perché invece condividono quel linguaggio? Perché le due questioni non è di poco conto distinguere.
1: No, certo, non lo so, onestamente ho paura che non se ne rendano conto, anzi, ho paura che forse è la gara a guarda, c'era una vecchia opera teatrale dei legnanesi che si chiamava Chi vusa più sela va a casa sua, in dialetto milanese, e ho paura che un pochettino...
0: Tradotto per tutti gli altri, chi urla di più la mucca è sua. Che era un riferimento a...
1: Allora che sia un pochettino quello l'approccio.
0: Cioè quel virilismo che ci portiamo dietro, insomma, quando si parla di patriarcato. Cioè non sapere resistere alla tentazione che se io percepisco che tu stai facendo una cosa ingiusta, io sto su quel campo sperando di riuscire a dimostrare che anche tu sei uno schifoso, insomma.
1: Ma sì, ho paura proprio di sì.
0: Ti ringrazio, ciao. Leggo alcuni ciao, grazie. 02-33-0-0-1-0-0-1. Se volete, leggo alcuni messaggi, perché non è tutto così semplice, anche quello che all'occasione forse qualcuno si racconta, cioè i buoni da una parte, i cattivi dall'altra parte, oppure quello che nei giornali della destra, nell'opinione pubblica della destra è già pronto per essere raccontato come questo giochetto, cioè voi gli altri vi credete i buoni e invece anche voi siete degli schifosi, insomma la lotta nel fango. Tra poco ve ne leggo un piccolo esempio che è una chicca, però qualche messaggio lo leggo. Per esempio uno che scrive: la morte non si augura a nessuno, ma se muore un fascista, champagne Molotov. Noi non li seguiamo sul terreno dell'odio, ma il discorso è molto complesso. E l'ho letto perché è molto complesso già anche in una frase come quella che hai scritto, no? Perché l'odio come sentimento individuale è una questione. Qui si sta parlando di odio come strumento politico. Allora, scrive Vittorio che Silvia Salis, fa riferimento a Genova, è stata eletta nonostante una campagna denigratoria carica di odio, palese e ostentate falsità della muta di cani rabbiosi di destra, della serie «So che non è vero, ma è bello crederci». I genovesi non l'hanno bevuta, hanno guardato i fatti reali. Però, dice Vittorio, ci vuole una leadership che sappia restare nei binari della correttezza, senza farsi schiacciare e tuttavia senza farsi trascinare nella propaganda di odio, perché su quella i destri sono imbattibili, nei contenuti invece fanno schifo. Questa lui fa riferimento a una leadership che ci vuole, e tutti noi invece, perché immagino che questa cosa della logica dell'odio e dello scontro eccetera poi dica molto anche a tutti voi o a tutti noi nella vita quotidiana. E infatti Fede scrive, no, ci caschiamo dentro e come. Sicuramente i social aiutano tanto ad aumentare l'odio, io vedo amici che a voce non direbbero mai niente e invece li vedo scrivere sui social insulti e odio. Allora, qualcuno di voi che si ritrova in questo messaggio di Fede, cioè amici che a voce non direbbero mai niente, invece poi scrivono sui social insulti e odio, immagino che possa corrispondere a un meccanismo liberatorio in qualche modo. Su, un po' di coraggio, telefonate 0233 001001 e mi dite come funziona sto meccanismo, perché poi anche vedendo che insomma ci si sprofonda nella guerra del fango, però capirne i meccanismi abbastanza utile è. Adriano scrive che con i cretini la tecnica dell'odio funziona alla grande, sia chi lo versa sia chi lo beve, e io quindi questo messaggio qua lo leggo come una rivendicazione della tecnica dell'odio. Però poi dice, ed è vero che fuori dalla città funziona ancora di più rispetto a prima, ormai è sdoganato, che poi l'odio sia generato da chi ci guadagna, è quasi certo che sia così. Non lo so, fatemi sapere, perché secondo me in questa su questa cosa della trappola dell'odio ci si gioca un bel pezzo di anche di futuro politico, credo, perché questa è l'arma messa a punto, appunto, adesso senza andare indietro al mussolinismo, eccetera, però messo a punto chiaramente dalla destra. Gli esempi non mancano. Il punto è se ci stai dentro o meno, o se pensi che politicamente quella roba, se ci stai dentro ti fai solo male, o se invece lo rivendichi, come mi sembra che tra le righe alcuni di voi facciano. Pronto?
2: Pronto, sono io?
0: Sei tu, ciao.
2: Ciao,
0: chi sei?
2: Allora, io tanto per agganciarmi all'ultimo messaggio, cioè se di persona sono in un modo uh-huh. E se, vabbè, mi chiamo Antonella intanto.
0: Benvenuta.
2: Allora, io abito nella provincia di Milano, in una frazione molto piccola che è rimasta al Medioevo ed è proprio un posto originario, così, dove un conte ha ereditato tutta la zona e affitta le case. Vabbè, questo per dire che ci vive gente molto modesta nel mio borgo, però ho il piacere di avere come vicini di casa due persone che di tanto in tanto sfoggiano magliette con l'immagine del Duce, oppure Predappio presente, questa roba qua. Ma cioè, se devo fare poi un'analisi, è gente che intanto fa un vicinato buonissimo con noi, che siamo chiaramente di colore opposto, mm-hmm. Sono super gentili così, però poi al momento di utilizzare i social sono super cattivi, sono infogliati, scrivono cattiverie razziste, poi continuano a mostrare i loro simboli.
0: E ti è mai capitato di chiedergli come mai?
3: Secondo me, cioè, più la gente in crisi sia culturale sia economica, più si manifesta questo sentimento di odio.
0: Però scusami, cioè, la domanda che mi faccio è legata a questo, sì, che l'odio è un sentimento individuale e, come dire, è come, che ne so, è come anche i sentimenti positivi, l'amore, eccetera. Non è che ci puoi stare tanto a discutere se lo provi. La questione è di trasferirlo in una questione pubblica, no? Cioè, io posso pensare che chi fa una determinata cosa è uno schifoso, eccetera. Altra cosa è dire a te, nome e cognome, che sei una schifosa, perché, cioè, mettere la discussione pubblica su questo.
3: No, poi, insomma, questo non c'è il coraggio. Comunque, allora, se vogliamo vederla come con un occhio positivo, non hanno aperto le gabbie con questo governo, diciamo, ancora qualcuno si nasconde, però l'aiuto forte ce l'hanno nei social proprio si scatenano, quindi...
0: Però senti, ti faccio una domanda. Ti giro un messaggio che ha scritto Massimo e che dice:
3: sì,
0: ciao, ma perché non dovrei odiare un ministro che costringe le donne a non poter abortire o un presidente del Senato che ha in casa i busti di Mussolini?
3: È una bella domanda, però bisogna anche fare un ragionamento da persone che hanno un cervello funzionante. Non ci si può far chiudere la vena da queste situazioni. E quando noi vediamo i vicini con la maglietta di Mussolini, non è che diciamo: ah, vicino, ti sparo, cioè, fai un po' spallucce e dici: vabbè, sta gente purtroppo c'è, speriamo di avere l'occasione di diciamo mandarla giù dai propri ruoli in qualche situazione, cioè, questa è la speranza.
0: Anche a me
3: riuscire in qualche modo così, però non ci si può far chiudere la vena, perché altrimenti veramente la fine.
0: Ti ringrazio. Una volta si diceva: non raccogliete le provocazioni, no? Cioè, il collegamento tra i sentimenti individuali e la politica è ovviamente chiaro, e del sale anche del motivo, insomma, l'emozione, eccetera, della politica. Però poi, se sei cosciente che quel campo lì è il campo che è già tutto predisposto per chi dice tanti nemici, tanto onore, e poi intanto fa coeredo con la logica dei picchiatori, come logica, forse qualche pensiero deve venire. Intanto, prima di dare la linea alle notizie, vi leggo un piccolo esempio, perché siamo costellati. Basta vedere, per esempio, il giornale di oggi. Si parla di Pride. È un commentino. Poco orgogliosi del Pride. Occhio, eh? Metti il caldo, metti lo spritz, mettici l'estasi multigender del momento, viene dal giornale. Insomma, succede che domenica al Gay Pride di Milano, spiace averlo perso, eravamo a messa, un attivista LGBTQ, microfono in mano, urla che Salvini faceva i pompini alle trans nei bagni chimici a Ponte di Legno, figuratevi. Poi lo ripete alla sera dicendo di voler entrare in politica per poter dire tutto, cercava anche lui una candidatura. Poi il giorno dopo, quando Salvini promette querela, si pente e pubblica un video di scuse sui social e dice: non so, il sole e la stanchezza avevo bevuto, ho detto cose senza senso. Si dice lacrime di coccodrillo, rettili tra i quali peraltro l'omosessualità è assente. Ma cosa c'entra questo? Ma niente, per dire. E insomma, la frase è grave. Qui non si tratta di libertà di parola o di critica, e nemmeno di insulto tipo bastardo o ministro della malavita. Questa è pura diffamazione, ed è un peccato, perché così si rovina una bella festa, perché così proprio chi dovrebbe insegnarci a essere inclusivi si dimostra il peggiore intollerante, e perché è paradossale usare come offesa una cosa, cioè i rapporti sessuali con i trans, per cui si manifesta chiedendone il diritto, finendo col passare per omofobi. È la famosa sinistra che dice di essere contro l'odio perché ne vuole l'esclusiva. Risultato: la comunità LGBTQ è costretta a dare solidarietà a Salvini pur non sopportandolo, e lui, pur non sopportando loro, è costretto a ringraziarli, e noi alla fine dobbiamo dare ragione a entrambi. E per il resto, felice Pride a tutti. Adesso però basta, fino all'anno prossimo. Allora, sto pezzettino qua, che denuncia l'odio dei cosiddetti progressisti. Sta facendo quello, o sta inzigando, o sta instillandolo, o è permeato di quella visione del mondo, e chi ci smena di più a stare su quel campo lì? Vabbè, le notizie di Popolare Netter, che poi continuiamo tutto scorre questa mattina in questo modo.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinsa con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a €2,39. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Popolare Network.
14: Le 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, di nazionalità marocchina, è morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato al caldo. L'uomo si è accasciato a terra durante il lavoro, i colleghi hanno dato l'allarme ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Ieri 2 anziani ricoverati per le alte temperature sono morti a Genova. Anche oggi sarà una giornata di caldo intenso sull'Italia, 25 le città da bollino rosso.
15: Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno fermato 4 persone residenti in Campania. L'accusa è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino a Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello di casa del conduttore di Report, distruggendo 2 auto. Le indagini proseguono per capire l'identità dei mandanti. Il comando avrebbe agito su ordine di terze persone dietro compenso che avrebbero garantito loro supporto logistico, schede telefoniche e pianificato una loro eventuale fuga all'estero. Adesso va capito se ci siano altri livelli, ha commentato Ranucci ringraziando gli inquirenti.
14: Prezzo del petrolio in calo questa mattina, i mercati aspettano la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, i due paesi stanno mandando a Doha in Qatar le loro delegazioni, ma non è assolutamente certo ci siano colloqui diretti. Il ministero degli esteri di Teheran ha già fatto sapere che non saranno questa settimana e che la trattativa vera per un accordo finale non è nemmeno cominciata.
15: Sono diventate 11 le vittime degli attacchi russi sull'Ucraina delle ultime 24 ore, decine i feriti, i raid russi si sono concentrati soprattutto su 3 città, Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv.
14: Nel Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto 3 feriti, tutti membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si è trattato di un atto doloso, probabilmente un attentato. Sarebbe stata colpita la famiglia di un oligarca ucraino, Vladimir Molaev. Lui e la moglie sarebbero in gravi condizioni.
15: In Sudafrica le forze di sicurezza stanno presidiando le principali città del paese. Oggi sono previste diverse manifestazioni contro i cittadini stranieri. Le organizzazioni anti-immigrati hanno anche dato un ultimatum ai migranti senza permesso di soggiorno, intimandoli di lasciare il paese entro oggi, 30 giugno. Molti lo hanno fatto.
14: La destra accelera sulla riforma della caccia. Dopo l'approvazione al Senato, oggi in commissione alla Camera inizia l'esame del testo. La legge contestata dalle associazioni ambientaliste prevede l'ampliamento dei calendari venatori, oltre a estendere i luoghi e le specie cacciabili. La maggioranza vorrebbe chiudere presto la discussione, anche se sulla riforma c'è l'attenzione sia dell'Unione Europea per quanto riguarda la compatibilità con le direttive europee uccelli e habitat che tutelano la biodiversità, sia il faro del Quirinale per rischi di incostituzionalità. 9:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Buon ascolto.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
16: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: tutto scorre.
1: E vabbè, sigla iniziale, ma è la seconda parte, 5 minuti dopo le 9:30, tutto scorre. La trappola dell'odio ampiamente oliata è attraverso i social, ma non soltanto. Comincia a scricchiolare? Se quello è il campo di gioco della destra, politicamente si sta cominciando a capire che si sta giocando nel loro campo? Quello strano punto di confine, no? Tra un sentimento individuale, l'odio, e poi buttarlo dentro invece nella vicenda pubblica. Ci sono un sacco di messaggi. Uno che dice: più che un desiderio, il tuo mi sembra una constatazione di fatto. A me sembra che non sia cambiato nulla, anzi la violenza del linguaggio sta dilagando molto, anche a sinistra. Quindi il loro modello mentale sta vincendo. Un altro: mi viene da pensare che l'odio si rivolge tipicamente a un soggetto che rappresentiamo per poterlo odiare come abusatore, vessatore, estremamente maligno. Odiando a nostra volta ci presentiamo agli altri come maligni, facili bersagli di altro odio. L'odio chiama odio, la violenza chiama violenza. È un modo di avvitarsi in un abbruttimento di bestialità primitiva. Serve uscirne usando la razionalità. È appunto, Fabrizio, quello che scrivi, detta così, sembra che nessuno possa dirti non è vero, hai torto. Però in realtà evidentemente sta continuando a funzionare. Un altro: se i social crollassero, una parte di quest'odio sparirebbe. Sicuri? Cioè, ci sono alcuni casi nella psicologia, anche nella nostra vita individuale, in cui quando te ne occupi poi arrivi a capirlo, che non è che è l'altro che deve cambiare idea, sei tu che devi riuscire a spostarti. Un altro: se a odio si risponde con odio, non si va da nessuna parte. Sembra tutto facile. Un altro: facciamo un gioco. Tempo fa telefonavo per fare presente che i miei figli non avevano gli stessi diritti delle altre persone perché hanno due padri. Ma per l'Italia sono figli di un ragazzo padre, non sono nemmeno fratelli. Quanti di quelli e di quelle che ti scrivevano ma basta far parlare questo il giorno che io e il mio compagno tiriamo le cuoia non penseranno ma se la sono andata a cercare se uno dei bambini verrà strappato all'altro padre e a suo fratello dichiarato adottabile? Questo è il fascismo, cari miei, e non è solo il linguaggio, ma proprio gli schemi mentali che sono condivisi. Tant'è vero che la criminalizzazione della doppia paternità è venuta da intellettuali, scrive tra virgolette, che scrivono sul Corriere, andavano anche in onda su Radio Popolare, dice lui. Un altro: non si può mettere sullo stesso piano l'odio del fascismo, per esempio, e l'odio dei fascisti. È come la buona intenzione di accomunare le vittime di tutte le guerre. D'altra parte, come diceva un messaggio prima, loro sono imbattibili. E questo sta nel manipolare a proprio vantaggio l'odio provocato, trascurando quello che ha portare la persona, la vera vittima, ha portato la persona, cioè la vera vittima, a odiare, mettendo in secondo piano le sopraffazioni. Allora si sta cominciando a complicare il discorso. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, benvenuto.
2: Ciao, sono Lorenzo. Guarda, due cose. Io credo che l'odio di per sé verso chi non la pensa come te, verso chi percepisci come diverso, sostanzialmente da un punto di vista etico sia sostanzialmente sbagliato, perché alla fine tu odi nell'altro dei pezzi di te, cioè c'è qualche cosa in te che comunque ti assimila all'altro e tu odi per stigmatizzare sostanzialmente, no? E questo ti fa perdere lucidità perché non ti fa analizzare chi sei veramente tu, no? Tu hai stigmatizzato dicendo io sono altro rispetto a quello, quello lo odio perché la pensa così, perché la pensa cos'ha, perché fa questo, perché fa quello, eccetera, io no, no? Quindi l'odio come meccanismo di esclusione, allontanamento di qualche cosa che poi in realtà scava magari abbiamo dentro un po' tutti, no? Tipo esempio banale, no? Il fascismo inteso come strada per risolvere i problemi per le vie rapide, diciamo, no? Per cui mi impongo con la violenza, mi impongo la sopravvivenza, cosa che è una componente che abbiamo dentro tutti. Poi ognuno la controlla come riesce, come può, alcuni la tematizzano come ideale politico, altri la rifiutano proprio perché sanno che non porta da nessuna parte. Però ecco, odiare il fascista a me personalmente è un esercizio che anche da un punto di vista umano non porta granché, insomma, no?
1: No, ma poi un conto è odiare il fascista, un conto è usare quella come leva delle tue argomentazioni, cioè io dentro di me posso provare dei sentimenti e delle emozioni, dopodiché forse le idee, adesso sono banalità, ma forse le idee le combatti solo con le idee, non le combatti con gli stati,
2: esatto,
1: d'animo.
2: Cioè, no, sono d'accordissimo, più viene dalla seconda parte, cioè l'odio come strumento politico. Alla fine l'odio come strumento politico ti fa perdere lucidità, cioè non ti consente di entrare nel merito, di sviluppare il pensiero critico, di analizzare le ragioni o le sragioni dell'altro, no? E quindi di argomentare e quindi di dare ancora più forza alle tue idee. Cioè l'odio appunto è una
1: storia. Scusate, no? Provo sempre a prenderla contropelo la cosa. Allora, tu che dici questo, ti giro un messaggio che dice: vi faccio una domanda, ma se quanto disse Pertini sui fascisti, e cioè il fascismo non è un'idea, è un crimine, credo, faccia riferimento a questo, fosse stato scritto oggi sui social, sarebbe stato etichettato come odio? Invece è giusto disprezzo e vituperio, quindi sarebbe ora di smetterla con il bon ton.
2: Ma guarda, che il fascismo sia un crimine, nel senso che il fascismo è la rottura del sistema democratico che va contro le regole fondamentali.
1: E vituperio, quindi sarebbe ora di smetterla con il bon ton.
2: Ma guarda, che il fascismo sia un crimine, nel senso che il fascismo è la rottura.

0: le politiche verdi, ma non sa di Europa. Dal momento che io ho messo uno stigma su queste categorie, no? In teoria dovrei avere poi una analisi politica che risponda in alternativa a questi miei stigma che ho messo, no, destra e sinistra. Se poi questa mi manca, mi rendo conto che il mio stigmatizzare, appunto, non è nient'altro che volere in qualche modo individuare un nemico per continuare a far sì che la ruota giri. Ma il problema di fondo qual è? È che c'è qualcuno che la ruota la fa girare e utilizza questa facilità con cui le persone, diciamo, restano coinvolte nello stigmatizzare, tu sei putiniano, tu sei così, tu sei cos'ha, capito? E a quel punto lì viene a mancare l'analisi, viene a mancare.
1: Ma fatta questa premessa, vado alla domanda iniziale, la vedi scricchiolare questa giostra dell'odio utilizzato e alimentato oppure no?
0: Guarda, io ti direi una cosa, la vedo scricchiolare soprattutto nelle persone che non vanno a votare, cioè nelle persone che non trovano una rappresentanza politica a un loro disegno.
1: Cioè no, si sfoga sul mi avete stufato tutti quanti.
0: Sì, soprattutto perché non trovando rappresentanza politica alle loro istanze si tirano fuori senza neanche odiare, semplicemente astraendosi, no? Allora ti faccio un esempio, l'immigrazione, l'odio nei confronti dell'immigrato, molto facile, ma è anche altrettanto facile dire accogliamoli tutti, no? Per cui vengono, li accogliamo, è bello, l'idea di accogliere tutti è molto bella, no? Poi fai i conti con la realtà delle cose, scopri che a pochi chilometri ha un continente di 1.200.000 persone che sono sfruttate da due secoli, dice, beh, insomma, prima o poi questi in qualche modo si muoveranno, perché e si muoveranno sicuramente. Allora io ti dico, ma io li accolgo tutti o cerco di fare in modo che di smontare il meccanismo che obblighi queste persone a spostarsi come degli sderenati, come dei disperati, no? Cioè, allora smontare questo meccanismo però pone in questione il mio modo di essere, il mio modo di vivere, il mio modello economico, lo sfruttamento che il paese occidentale
1: cavoli, ha entrato. Stai mettendo insieme cose piccole e cose enormi, però, cioè cose basilari come l'odio e cose enormi come l'analisi sociale generale.
0: Sì, è vero, ma è per questo che adesso come adesso, secondo me, l'odio trova la strada pavimentata dall'assenza di un progetto politico.
1: Ti ringrazio. Questo è un punto, grazie mille. Ovviamente arriva un messaggio che, perché la questione è, secondo me è, non è bianco nero, e cita ovviamente, dice: comunque odiare non necessariamente non significa pensare all'eliminazione fisica dell'avversario. Nessuno mi sembra si scandalizzi quando si cita odio gli indifferenti di Gramsci. Odiare è una precisa posizione politica, significa controbattere con tutte le proprie forze, soprattutto quelle posizioni fuori dell'arco costituzionale. Fare spallucce e sperare, come diceva l'ascoltatore prima, per me significa legittimare. E ovviamente coglie un punto, perché infatti odio gli indifferenti è una precisa posizione, e infatti la trappola dell'odio, la chiamo trappola perché anche la parola odio viene usata da loro, cioè da quelli, tanti nemici, tanto onore, e poi magari un po' di picchiatorelli intorno che ci spiagano la strada. Loro la chiamano odio, tu la puoi chiamare anche invece tecnica dell'uso, cioè tecnica della comunicazione, sapere qual è la strategia del vittimismo organizzato con aggressività. Cioè è una sfida politica forse per gli altri. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
2: Ciao, guarda, io sono Margherita, sono velocissima.
1: Bene.
2: Ascolta, io quelli che hanno detto tutte queste brutte cose sul marito della Rossella sono degli imbecilli. Però questi che si scandalizzano sull'odio, vi ricordate Salvini quando quel poliziotto ha ammazzato inutilmente quell'emigrato che ha detto uno di meno? E allora cosa vanno cercando? Uno raccoglie quello che semina, eh? Hai capito? Funziona così.
1: Ho capito.
2: Però quando gli fa comodo va bene tutto, no?
1: Ho capito un po', ma non tutto, perché ti faccio notare, se ci sono poi dei messaggi schifosi sulla questione della ministra, Poi c'è una prima pagina di un giornale che dice «Eccoli lì gli odiatori». Nelle stesse ore non c'è una prima pagina di un giornale dicendo «Guardate quanta omofobia c'è nei confronti del Pride».
2: Cioè, perché?

0: Ma perché anche i giornalisti, voglio dire, a parte qualcuno, voglio dire, mi fanno pena. Ma quale schiena dritta? Ma io ho sentito gente...
1: Cioè, secondo te quelli che il fatto che non venga detto guardate quanto odio nei confronti del Pride è una questione di non avere la schiena dritta, non è una questione di buon senso, cioè di dire se vai lì dentro stai andando nella lotta nel fango?
0: Ma no, perché, scusa, perché l'imbecille lo trovi dappertutto, no? Perché è la madre ma voglio dire, ma loro ne dicono di tutti i colori, voglio dire... Poi dopo si meravigliano che qualche cretino dice le cose che dicono contro quel signore lì che ha negato. Mm-hmm. Ma okay. Che mi facessero il piacere. Ti saluto. Ciao.
1: Ti ringrazio. Ciao.
2: Tutto scorre.
1: Ovviamente l'abbiamo tenuto sullo sfondo, ma tutta la vicenda assume una dimensione diversa nel mondo social, perché come ha ovviamente scritto qualcuno, ma conosco un sacco di gente che non direbbe mai cose del genere, ma poi scrivere le scrive. Però anche lì è buffo, è come se fosse la rivendicazione del fatto che nell'anonimato ci stiamo a fare una roba che poi sappiamo verrà utilizzata in ogni caso contro di noi, perché quello è il campo di battaglia di qualcuno che l'ha oliata bene, poi lascia perdere che l'olio fosse di ricino, ma che l'ha oliata bene quella logica lì. Però ovviamente la questione non è di poco conto, guardarla tecnicamente anche come sta succedendo. Allora saluto Leonardo Bianchi, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti e tutte.
1: Buongiorno, che è un giornalista, collabora con Internazionale, autore di un podcast che chiarisce complotti, le storie false che influenzano il mondo. E sulla questione di questi meccanismi nei social, a partire dalla bestia, qualcuno lo ricorderà, cioè non è che si viene, come dire, si casca dalla luna. Dietro quella roba lì c'è stato, in questi anni l'abbiamo visto raccontare, dispiegarsi, fermarsi e poi forse adesso rianimarsi, un lavoro preciso per alimentare il fango in giro. Si chiamava la bestia, la usava Salvini. A che punto siamo, Leonardo Bianchi, secondo te, in questo andamento, diciamo, in questo elettrocardiogramma del fango utilizzato come parola pubblica?
3: Secondo me siamo peggiorati rispetto a qualche anno fa. E appunto, ovviamente sono tutti, cioè la situazione in cui siamo adesso è il risultato di un processo che va avanti da molti anni. Voi avete giustamente ricordato la bestia, e una delle caratteristiche della bestia era la gogna pubblica e il pestaggio digitale degli oppositori di Salvini, fondamentalmente. C'è stato un periodo che me ne ero occupato anche quando lavoravo per Vice, avevamo fatto diversi articoli anche sul tema, in cui Salvini e l'allora consulente Morisi prendevano di mira cittadini singoli presi specialmente durante le manifestazioni e li esponevano sulle pagine social dell'allora ministro dell'interno e li esponevano a migliaia e migliaia di commenti denigratori, ingiurie, calunnie e tutto e quant'altro. E quindi parliamo di quasi 10 anni fa ormai, e quel metodo ovviamente è molto più preoccupante e deleterio rispetto, perché viene dall'alto verso il basso, rispetto a dei commenti magari fatti sotto i post su Facebook ad esempio o su altri social, cioè fatti però da singoli utenti.
1: Certo, però la cosa che ti chiedo, Leonardo, è se questa una logica di questo tipo, una logica della bestia, ha ovviamente una firma politica, perché in quel caso proprio la bestia era la squadra di lavoro per Salvini, segretario della Lega, quindi non è che si sta facendo retroscenista. Mi viene da chiedermi, ma i suoi avversari politici sono riusciti anche a livello tecnico di comunicazione social in qualche modo a elaborare un altro campo di gioco, o non è possibile pensarlo nemmeno un altro campo di gioco? Cioè, lì fango è e fango deve esserci e non può esserci altro.
3: No, non deve esserci non deve esserci fango e basta per nulla. Ci sono vari esempi in Italia, ma non solo, di testate, realtà editoriali, ma anche di singoli creator o influencer che hanno posto dei paletti molto espliciti per restare all'interno della comunità, e chi vuole aderire è benvenuto, altrimenti ci sono tutti gli strumenti per bloccare anche certi discorsi che sono a nascondere i commenti, proprio al bloccare e bannare gli utenti che lo fanno. Quindi, cioè, l'importante è creare un ecosistema anche all'interno, e questo può farlo chiunque, cioè anche il singolo creator, però è creare un ecosistema all'interno del quale la discussione può e deve rimanere civile. E non è sempre facile, chiaramente, perché qua c'è anche un altro discorso di ordine più generale, e cioè che le piattaforme, abbiamo parlato del 2018 e prima dicevo che la situazione è peggiorata, le piattaforme spingono verso la polarizzazione inevitabilmente, e c'è chi gioca cinicamente anche su questo, perché più commenti equivalgono a più engagement e quindi a più circolazione dei post in questione, e questo è cambiato molto negli ultimi anni, specialmente quando i social si sono un po' tiktokizzati, quindi sono diventati delle piattaforme che ti raccomandano dei contenuti di persone che non segui, fondamentalmente.
2: Ma per esempio, in questo senso
3: la polarizzazione si è aumentata. Poi dicevo che la situazione era peggiorata perché diciamo che la bestia, fare una metafora, è diventata globale, e penso soprattutto a X di Elon Musk, che è diventato la piattaforma per eccellenza in cui la rabbia, l'indignazione, le teorie del complotto, il razzismo, l'antisemitismo, addirittura anche il neonazismo, più tutta la sbobba artificiale, cioè tutti quei contenuti di intelligenza artificiale di bassa qualità, sono la norma. E tutto questo è favorito dal, ovviamente è stato esplicitamente previsto dal uomo più ricco del mondo, che ha una chiarissima agenda politica. Quindi per quello che dicevo, che sotto certi punti di vista la situazione è peggiorata.
2: Questo è preciso, insomma, nei termini che definisci. C'è una questione, appunto, io partivo da una constatazione degli ultimi giorni, insomma, quando è saltata fuori, ed è saltata fuori perché poi un giornale l'ha voluto mettere in prima pagina, e quindi, insomma, lì si capisce poi la logica e la firma politica. Però un elenco di schifezze indirizzate a una ministra che viveva un suo dramma personale, poi contemporaneamente, non per fare i bilancini e andavi a vedere cose scritte sempre sui social a proposito del Pride, che in quelle ore dei Pride che in quelle ore si stavano celebrando, e era clamorosamente presente anche lì tutto quel repertorio. Ovviamente tutta questa cosa si accompagna anche a questioni che abbiamo imparato a conoscere, cioè tecniche di uso dei profili finti, eccetera. Ma se uno non sta a guardarci dentro, deve partire da una domanda, per esempio, e cioè può sembrare che quindi c'è un sacco di gente a guardare quelle robe che poi venivano rilanciate, che sia da una parte che dall'altra usa il linguaggio del nemico, dell'augurare il peggio, insomma dello schifo sullo schifo, come un suo orizzonte. Un po' il destra e sinistra tutti uguali, no? Del film di Nanni Moretti, eccetera. Sì. È realmente un po' così, oppure no? Perché la capacità poi enorme di chi non sta sui social di fare sintesi dei social è di banalizzare tutto quanto, no? Perché basta che tre persone reali più altri 10 profili fake organizzino una tempesta di merda contro di te, per sembrare la stessa cosa che se un moto di popolo reale se la piglia con me, no? Cioè sembra tutto uguale. Poi ci aiuti a capire un pochino come si sta orientando questa cosa?
3: Ma allora, secondo me non è tutto uguale, anche partendo dal caso che hai citato, quello degli insulti appunto al marito della ministra Gianni Roccella, chiaramente inqualificabili. L'operazione che è stata fatta dal giornale in questione, che è Libero, chiaramente è stato quello non di sensibilizzare su un ambiente tossico che può esserci sui social, ma di utilizzare una manciata di commenti per attaccare specialmente la sinistra.
2: I progressisti, comunque, questi sono i progressisti.
3: Esatto. Ed è questo, un'operazione che aveva iniziato 10 anni fa la bestia, che fa tuttora Fratelli d'Italia, che fa addirittura anche Futuro Nazionale di Vannacci, cioè tutti i soggetti che non possono assolutamente intestarsi la battaglia contro l'odio online o i linguaggi d'odio digitali e non solo. E quindi c'è una grossa ipocrisia su questo punto di vista. Non è una battaglia contro il linguaggio d'odio, ma è una battaglia politica contro l'avversario, utilizzando cinicamente qualche commento preso scientificamente, perché ad esempio sia Libero che Fratelli d'Italia sono andati a beccare gli utenti che avevano ad esempio la bandiera arcobaleno nel nickname, quindi associandolo, no, al Pride o comunque alla comunità LGBTQ+. E quindi questo non, ovviamente non ci aiuta né nel discutere la questione né nell'affrontarla, perché è puramente strumentale. Poi tra l'altro, se c'è qualcuno che non può assolutamente intestarsi a maggior ragione questa battaglia, sono giornali che fanno dell'odio e del razzismo e della discriminazione e del dileggio anche dello spotto reazionario la loro ragione d'essere. E quindi questo complica, se vogliamo, la discussione che stiamo facendo, perché non è credibile che questi soggetti si intestino questa battaglia, molto semplicemente. E questo ha delle ricadute anche su, diciamo così, su come gli utenti stessi si comportano in rete, perché se l'esempio non viene dall'alto, appunto, non ci potrà mai essere quello che dicevo prima, non ci potrà mai essere una comunità insomma attenta a come dosare utilizzare le parole.
1: Quindi
3: sollecitata l'indignazione, la polarizzazione e il dileggio e l'insulto dell'avversario, e queste sono proprio ragioni d'essere del modo in cui stanno sui social anche queste istituzioni, questi partiti, questi giornali, non possiamo assolutamente sorprenderci poi che gli utenti comuni si comportino di conseguenza e utilizzino le stesse tecniche favorite anche dalle stesse piattaforme. Quindi è una questione strutturale, ovviamente, questa.
1: Quindi, scusami Leonardo, poi ti saluto, ma fammi capire se la sintesi me la posso fare sensatamente così. Quindi, chiunque voglia organizzare un progetto anche politico che non sia quello della destra organizzata in questo modo, deve anche capire che il fatto di organizzarlo attorno a un pensiero e a una proposta positiva e non in negativo non è soltanto una scelta etica, è anche una questione strutturale, cioè è l'unica strada politica che ti può aprire uno spazio che non sia stato già mangiato dalla destra.
3: Si può anche vederla così, ci sono esempi nel giro del mondo che hanno, ad esempio, hanno posto al centro della loro comunicazione un messaggio positivo di inclusività e di non esclusione, soprattutto di non discriminazione. Penso ad esempio su tutti alla campagna social del sindaco di New York, Zoran Zaldani, che è il primo esempio, quello un po' più clamoroso, ma ce ne sono molte altre. E quindi sicuramente entrare nel gioco del dileggio e dell'indignazione, quello è un campo estremamente affollato, ed affollato soprattutto a destra, comunque, ma anche banalmente, perché ripeto, c'è un ruolo cruciale che giocano le piattaforme in questo, cioè nel senso che favoriscono proprio questo tipo di contenuti.
1: Quando la tecnica si unisce al contenuto che vuoi veicolare. Leonardo Bianchi, grazie mille per adesso, grazie ancora di essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
1: Grazie. E molto, ve lo ricordo, giornalista, insomma, autore di un podcast, se volete, Complotti, le storie false che influenzano il mondo. Ci fermiamo 40 secondi, poi continuiamo.
4: Ciao Giulia!
5: Ciao Facco!
4: Ma che ritmo?
5: Aspetta, alza un po'.
4: Senti che pezzone!
5: Non capisco!
4: Ascolta che manata!
5: Non sento niente! Cos'è sta storia?
4: È la Silent Disco!
5: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
4: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
5: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.
6: Tutto scorre.
1: Terza parte della trasmissione, ancora 20 minuti insieme.
2: giustissimo promemoria di un'ascoltatrice, il problema è l'ingiustizia sociale che sta alla base di una società come quella italiana. E quindi dice, io credo che stiamo confondendo tra odio e giusta ribellione. Insomma, dire la verità spesso viene accusato di essere odio. Sì, però lo dico anche a te. A questa cosa ormai bisognerebbe aver fatto il callo, cioè che quando metti, tu dici la verità, sai benissimo che la prima tecnica che può essere utilizzata è accusarti di odiare. E sai il pantano in cui ti può portare una cosa del genere, quindi in cui può portare anche la tua verità? Non c'è uno strumento differente? Per quello che chiedevo all'ospite di prima, forse concentrarsi politicamente sulle proposte in positivo anziché in negativo non è che diventa una scelta più buona o meno buona, forse diventa una scelta obbligata nel momento attuale per non farsi travolgere dalla trappola. Non lo so. Molti messaggi. Ho un problema, incontro persone che improvvisamente esprimono pensieri razzisti contro gli stranieri e allora cosa faccio? Come intacco quei pregiudizi? Ecco, le rispondete voi ad Anna, se volete. Un altro messaggio. Però, a furia di far spallucce, i fasci sono stati sdoganati. Se fossero stati indifferenti anche i partigiani, la resistenza non ci sarebbe mai stata. Quindi poi va molto avanti. C'è una differenza tra cadere nella trappola, diciamo così, dell'odio, di quello che loro utilizzano come logica dell'odio di coloro, nel senso i fascistoidi veri, oppure invece fare spallucce, cioè l'alternativa è che stai facendo spallucce se non caschi nel fango. Pronto?
7: Pronto?
2: Ciao, chi sei?
7: Sono Marco, ciao.
2: Ciao.
7: No, io volevo fare una riflessione, prima di tutto di fronte agli attacchi alla Roccella come persona colpita da un dramma come questo, penso non ci siano giustificazioni. Io credo che alla persona, non alla ministra, vada la solidarietà umana e anche la comprensione.
2: Ma infatti io credo che la reazione di un po' di persone dotate di buon senso fosse veramente, ma veramente c'è qualcuno che può scrivere delle porcate del genere?
7: Purtroppo sì, perché spesso si cade anche dalle nostre parti intendo la sinistra, io sono di sinistra, nel gioco dell'avversario, per cui bisogna sempre distinguere il personaggio politico, la persona, e non bisogna mai, io credo, arrivare a forme di odio di fronte chiaramente a degli avvenimenti personali e dei drammi personali che valgono per tutti, sia ben chiaro. È chiaro che per me poi diventa invece molto strumentale l'attacco della destra, perché la destra è quella parte politica che fa dell'odio verso i più deboli in generale l'elemento della sua, del suo successo politico. Qui ha ragione il giornalista di prima. Bisognerebbe riuscire a cambiare noi, a dettare noi l'agenda. Faccio un paragone un po' ardito. Tanti anni fa, parlo una decina, quindicina anni fa, c'era ancora Chavez, Ignazio Ramonet su Le Monde Diplomatique diceva: in America Latina le sinistre sono riuscite a imporre loro l'agenda anche alle destre, quindi a costringere le destre a discutere di giustizia sociale, di diritti, eccetera. Poi la situazione è un po' cambiata in questi anni in America Latina, però era così. Noi oggi pensiamo il tema della sicurezza, subiamo pienamente l'agenda della destra, cioè è la destra che impone la sua agenda.
2: Lo so, però scusami, ma ti devo, meno male che l'ha scritto Paolo, perché te l'avrei chiesto io in ogni caso, viste le cose che stavi dicendo, e invece uso il messaggio di Paolo che dice: ma scusate, ma veramente pensate che questa faccenda qua riguardi solo la destra? Dovremmo parlare un po' di noi stessi anche, no? Cioè, che mi sembra dica, guardate che c'è qualcosa di più complicato qua dentro, nel cadere in quella trappola del fatto del sospetto, delle mezze parole, del non aver bisogno di prove, eccetera, eccetera. Cioè, di confondere le questioni private, personali, con delle questioni pubbliche, cioè... non è, perché la destra l'ha chiamata grande vittoria contro il politicamente corretto, quasi rivendicandolo, E in realtà forse c'è una differenza un po' più importante nel saper vedere che cosa a livello pubblico puoi utilizzare o non puoi utilizzare. Io quando ho visto quelle robe sulla Roccella e sul ministro della Roccella, cioè mi è venuto ma veramente un po' lo sgomento individuale, cioè ma veramente, cioè pensate, qualcuno può pensare di avere un qualche utilità nell'esprimere la merda che c'è dentro, ecco. E Roberto Di Paolo dice riguarda anche tutti, non riguarda solo la destra.
7: No, sono d'accordo, viviamo una subalternità culturale che ci ha imposto l'avversario. Quando parlo di viviamo parlo della sinistra, la mia parte politica evidentemente, in generale, se è ben chiaro, non un singolo partito. Credo che viviamo una subalternità, ci facciamo imporre, dovremmo tornare a imporre noi un linguaggio che sia non tanto politicamente corretto, potremmo dire un linguaggio costituzionale, un linguaggio del rispetto anche della persona, dell'umanità, che non vuol dire che non è un linguaggio radicale, non è la moderazione, perché uno può essere radicale, deve essere radicale. Certo, posso dirti un'ultima cosa? Vai. Sull'odio, ho sentito prima. Allora, io credo che l'odio di classe è una terminologia che noi, la sinistra, i comunisti, hanno sempre utilizzato, certo. Ma era quella terminologia delle classi subalterne che volevano... Che protestavano contro un sistema, non tanto una persona. E quindi penso alle parole di Sanguinetti, no? Poco prima di morire dobbiamo tornare a odiare, ma credo che perché loro ci odiano, lo intendeva in quel senso. L'odio del razzismo e del fascismo è un odio che vuole prima di tutto contro singole categorie di persone, addirittura contro singole e vere e proprie persone. Pensate, l'odio verso Ilaria Salis, che la destra fa quotidianamente, o verso alcuni immigrati, eccetera. Quello è un odio che vuole perpetrare il sistema di odio e di violenza verso i cosiddetti diversi.
2: Però ci dovrà essere qualcuno che con semplicità, per esempio, riesce a far notare, senza cadere nel fango, che quelli che se la prendono con Eddie Legion e Ilaria Salis, soprattutto in nome del quella è una che stava in galera, è stata tirata fuori, bla bla bla, sono gli stessi che vanno ad accogliere Alemanno che esce dal carcere condannato, certo, per una, certo, roba, certo, e lì, certo. Cioè, ci sarebbe essere qualcuno che con semplicità lo fa vedere e passa oltre.
7: Dovremmo dirlo noi.
2: Ti ringrazio.
7: Non siamo più capaci di dirlo. Ciao,
2: grazie. Dato che le cose, secondo me, poi semplificarle non sempre funziona, poi fa notare giustamente un'ascoltatrice, e nessuno se la prenda male, spero, dice, parlateci di Bibbiano, è stato uno slogan per molto tempo contro il Partito Democratico e veniva dai 5 Stelle, cioè era tutto nell'ambito della non destra. Parlateci di Bibbiano. E poi si è visto cosa è venuto fuori. E allora saluto Martina Carone, benvenuta.
8: Grazie, buongiorno a tutte ascoltatrici e ascoltatori.
2: Allora ho detto per questo saluto perché fa l'analista per Utrend e quindi voi vi occupate costantemente poi di sondare le cose, dato che ci stiamo muovendo su un terreno che ha puramente a che fare con la pancia degli individui, perché l'odio è un sentimento come l'amore, eccetera, eccetera, ma poi si collega e si sovrappone con la situazione politica, allora è per quello voi sondate questa roba qua e glielo chiedo, tenendo conto di delle tante cose che sono state dette, eccetera. Comincia a scricchiolare dal vostro punto di vista questa... campo fertile all'odio, come appunto l'odio edileggio e insomma tutto quello che abbiamo visto come strumento politico, cioè il campo fertile che è stato arato per tutti questi anni, giustamente secondo me viene detto, non solo a destra, insomma ovunque, comincia a diventare un po' più un po' meno fertile questo campo, o continua a essere fertilissimo?
8: Ma allora, io credo che sia un po' anche, come giustamente dicevi, la situazione politica ci restituisce un po' una risposta. Noi abbiamo il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, che fa riferimento esplicito a delle soluzioni, se così vogliamo chiamarle, violente nella gestione di fenomeni complessi, che quindi non sono soluzioni semplici, che è, diciamo, la definizione del populismo. Qui ci sono delle soluzioni violente, coatte, forte di costrizione, che di fatto agevolano, no? Quelli che sono i discorsi d'odio, e che, tra parentesi, a cui fanno riferimento tutta quella parte di destre sovraniste che stiamo vedendo emergere un po' in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo in realtà. Anche Trump fa riferimento a questa dimensione qua. Ecco perché cito Vannacci, perché il partito di Vannacci sta crescendo enormemente, in parte a scapito degli altri partiti di centrodestra e di governo, e quindi non mi addentro, ma sappiamo benissimo tutte le beghe e, diciamo, e i dubbi e le complessità che questo comporta nel dibattito politico, ma in parte anche dall'astensione, cioè in parte anche da quelle persone ormai più che sfiduciate, arrabbiate in modo potente e prepotente, e che cercano delle, diciamo, degli interlocutori politici che per rivolgersi a loro, ora prendo il caso di Vannacci, ma gli esempi, come dicevate, sono, sono tantissimi, utilizzano la chiave e il sentimento della rabbia.
1: Cioè c'è una quota di persone che si è tirata fuori dalla, insomma, dall'arena politica, che poi in alcuni casi vuole anche dire semplicemente andare a votare, che, diciamo, se qualcuno comincia a dire io li appenderei tutti, magari si risveglia e dice sai che ti voto.
8: Però su questa cosa è giusto quanto rilevavate prima, cioè non è che in un certo senso, con le dovute differenze, ma il meccanismo di dire andiamo in Parlamento e lo apriamo come una scatoletta di tonno del Movimento 5 Stelle 2013 fu qualcosa di diverso, cioè l'operazione di marketing politico, che sembra una parolaccia ma in realtà non è nient'altro che la volontà di avvicinare un elettorato potenziale tramite una serie di strumenti, tra questi ad esempio c'è lo strumento di alzare i toni per rivelarsi e proporsi come coloro che fino ad ora parlano, insomma, non sono entrati nell'arena politica, ma adesso parlano chiaro, vanno lì e cambiano tutto. È la base, diciamo, di molti dei movimenti politici che abbiamo visto ora, anche quelli che fanno parte appunto oggi del cosiddetto
1: appunto,
8: campo largo.
1: Cioè, uno vede che andavano ad aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, poi l'unica cosa che può dire, passati gli anni, è non l'hanno aperta come una scatoletta di tonno,
8: e
1: ma
8: per fortuna,
1: ma
8: diciamo,
1: i voti, esatto, e per fortuna, ma i voti li hanno presi su quello. Dopodiché, certo, adesso tanti parlano di Vannacci e poi la constatazione è facile, infatti la fanno tutti. Beh, Vannacci sta dicendo le stesse cose che diceva Meloni prima di diventare Presidente del Consiglio, o Salvini prima di diventare Ministro, cioè con cui hanno vinto le elezioni, e anche in quel caso, solo che poi non l'hanno realizzato, e uno può aggiungere, certo, e per fortuna che non hanno, certo, realizzato i blocchi navali, e quindi adesso c'è un altro che si presenta, e noi, cioè, noi italiani, noi persone stiamo sempre dentro in questo gioco degli scemi che ci crediamo.
8: Un pochino sì, ma non tanto piace, perché è un gioco degli scemi, c'è una quota di matti, una cosa che, insomma, ci diciamo.
1: No, ma mi ci metto anch'io,
8: tra noi addetti al lavoro, è che se noi, riprendendo l'esempio dei sondaggi, dovessimo andare a chiedere agli italiani, ma secondo lei, prendo una cosa assurda, Hitler è vivo e gestisce un chiosco in Argentina, per fare un esempio, c'è una quota di italiani che ci crede, e quindi, insomma, c'è una quota di, diciamo, di italiani che ha un certo tipo di ragionamenti, mettiamola così. Però la verità è che se non viene interrotto questo ciclo, perché giustamente, come lo raccontavamo prima, è un ciclo che va avanti e che può continuare all'infinito, se non viene spezzato, è evidente che a un certo punto, tra 2, 3, 5 anni, ci sarà qualcuno più a destra di Vannacci, o comunque più violento di Vannacci, più estremista sulle soluzioni, insomma, sulle proposte di Vannacci. Questo qui è un ciclo tale che il grande tema è capire come interromperlo. Il problema qual è? Che l'unico modo per interromperlo è agire alla base, cioè agire sulla rabbia sociale, ne parlavate anche prima, no? Di cui poi ci sono tutta una serie di espressioni, tra cui anche l'odio, insomma, diffuso nei commenti alla vicenda tragica della ministra Roccella, ma quello è un odio che purtroppo non nasce sui social, trova spazio sui social, ma è un odio sociale, civile, non civile nel senso
1: sì,
8: che,
1: diciamo, civile nel senso, nella società,
8: della società civile, esattamente, e se non si interviene su quello tramite l'educazione, l'informazione, l'educazione anche all'utilizzo ad esempio dei social, io credo che questa cosa sia molto complicata. Prima di collegarmi volevo solo aggiungere questa riflessione, stavo pensando che siamo abituati a pensare che i social siano un po' lo specchio della società, e quindi si vede questo degrado come appunto quello dei commenti sulla ministra Roccella, e quindi diciamo c'è un odio maggiore. Io ho la sensazione che ormai siano solo, prevalentemente forse, non solo, gli odiatori a scrivere commenti sui social, e le persone invece che vedono una notizia del genere la vivono con passione e con empatia, non è detto che vadano sui social a scrivere o che compassione o che empatia.
9: E allora,
8: probabilmente hanno qualcuno con cui condividere questa compassione e questa empatia.
9: Oh, e allora quest'ultima cosa che hai detto mi dà la possibilità delle ultime due domande. Cioè, da una parte, la prima questione che hai detto mi sembra di capire, quindi ci vuole qualcuno che questo odio che viene espresso, che tu dici ha una base sociale, lo riesca in qualche modo a prendere, e quindi non a lasciarlo perdere, ma con una proposta in positivo, cioè traduco nella pratica, anziché concentrarsi sul sì, hai ragione, quello lì è una merda, nel dire guarda, io voglio andare di là, vuoi venire con me? Vieni con me, io voglio andare di là, cioè a dire dove vuole andare. La seconda però, diceva un ascoltatore prima, ed è per quello che me lo sollecitava l'ultima cosa che hai detto, diceva sì, è vero, tra il non voto ci sarà un sacco di gente che se qualcuno gli dice li voglio appendere tutti per i piedi, prende il loro voto. Però diceva c'è anche un sacco di gente che invece non ne può più di questo circo dell'odio, del nemico, e che se ne sta fuori per quello. E mi sembra un po' la cosa che dicevi tu alla fine, no? Cioè ci sarà anche una quota di gente fuori dal mercato politico perché dice... basta, cioè io non parlo questa lingua qua, mi faccio i fatti
8: assolutamente sì. Noi abbiamo fatto un sondaggio qualche tempo fa e abbiamo chiesto cosa ostacolasse la partecipazione politica, cioè la domanda era che cos'è che ti frena dal partecipare attivamente al dibattito politico, che non significa solo candidarsi ovviamente. Un italiano su quattro risponde la violenza che c'è nella politica, i toni alti, la violenza verbale, gli scontri, gli scandali e via dicendo, quindi tutta quella dimensione lì. Un italiano su quattro non è affatto poco, cioè la percentuale potrebbe sembrare bassa, ma non è affatto poco considerando che quasi la metà degli italiani a votare non ci va più, cioè le percentuali di astensionismo sono altissime, ci sono stati picchi, vabbè lasciamo perdere i secondi turni delle comunali che sono sempre un unicum, ma spesso si va intorno o sotto la soglia del 50%, in tempo votavamo 89, 90, 92% di elettori, quindi è evidente che ci sia un enorme tema. E poi soprattutto aggiungo un elemento, quando parliamo di astensione, corpus elettorale e via dicendo, noi ragioniamo di tutto quello che sono le persone che hanno diritto di voto, cioè gli over 18, ma c'è tutta una fascia di popolazione, non amplissima perché insomma sappiamo che la demografia non rema a nostro favore, ma che comunque si occupa di questioni politiche anche a livello scolastico, ma che ancora non vota, che ovviamente di fronte a questo scenario, e per giunta creato da noi grandi, quindi diciamo prendiamoci anche le nostre responsabilità, ma per quale motivo dovrebbe avvicinarsi alla politica? Sfido io un giovane oggi a vedere ciò che succede oggi, o magari una donna che dice un domani voglio fare la ministra, forse vedendo quello che accade alla ministra Roccella dici ci ripenso, anche forse no. non mi avvicino, anche no forse.
9: Guarda, Martina Carone, ti saluto con questa cosa qua, che leggendoti due messaggi che a te non stupiranno, in realtà non stupiscono neanche a me, ma forse raccontano qualcosa anche a chi sta ascoltando, che è questo: noi abbiamo nominato 3 minuti fa il Movimento 5 Stelle, apriremo il Parlamento come una scatola di tonno, e poi un'ascoltatrice prima aveva giustamente, cioè legittimamente ricordato i tempi in cui lo scontro a sinistra era parlateci di Bibbiano, cioè i 5 Stelle che lo dicevano al PD. Su quella linea lì ho ricevuto due messaggi immediati. Uno, è così, sempre colpa del Movimento, è l'unico partito che ha fatto norme contro, aspetta, la corruzione e la povera gente, guarda caso tolte subito dopo la loro caduta, ma l'onestà intellettuale dov'è? Ci dicono. Contemporaneamente a quel messaggio ne segue un altro che dice... straordinari, quindi avete scoperto che i 5 Stelle sono dei fascisti, meno male, adesso ditelo a Elly Schlein. Cioè, comunque vada, due persone che hanno sentito quella roba e si sta nell'ambito della sinistra, perché credo che si autodichiarerebbero entrambi di sinistra, cioè, hanno capito chiaro che, la dico oxfordianamente, che il coglione e il disonesto sono io, cioè che nominando quella cosa uno dice a meno male ti sei svegliata, avete capito che quelli sono dei fascisti, e l'altro che dice disonesti intellettualmente, e così chiudiamo la scatoletta di tonno e torniamo a casa.
8: Esatto, peraltro chiudo salutandovi e dicendovi che noi facciamo sondaggi, voi potete immaginare quanto sia facile riuscire a far incazzare di settimana in settimana tutto l'arco costituzionale e di conseguenza sono molto abituata a questo tipo di lettura della politica. Io sono piuttosto convinta che se noi fossimo fisicamente a un dibattito, io e te, a chiacchierare in mezzo ad altre persone, queste persone userebbero dei toni un pochino diversi, quindi io credo che sia il mezzo tema. Poi non è che c'è solo quella colpa, certo. La percentuale, diciamo, di persone che non sanno neanche esprimere un'opinione in modo argomentato in Italia è molto alto, ma è un problema sociale, non è un problema personale.
9: No, ma infatti questa cosa qua, questi due messaggi, così chiudiamo, poi riporterebbero anche a noi a dover ricordare la cosa che tu dicevi prima, cioè quando ci sono delle reazioni forti una base sociale ce l'hanno, quindi
8: per forza.
9: Esatto, quindi le due cose stanno insieme. Martina Carona, grazie mille di questa chiacchierata.
8: Grazie mille, è un piacere, a presto e buon lavoro.
9: Ciao, buon lavoro a te, analista di Utrend.
6: Tutto scorre.
9: Molti messaggi ci hanno accompagnato, li ho dovuti lasciare andare alcuni eccetera, chiedo scusa, ma insomma sono le regole del gioco tra virgolette di questa trasmissione, anche con le telefonate. Ci risentiamo domani se volete, tutto scorre a partire dalle 9. Grazie come sempre a Luisa Nannipieri per il lavoro in redazione, grazie a tutti e a tutte voi per l'ascolto, a domani.

0: NDA, note dell'autore. Parliamo di L'essere è tempo, pubblicato da poco dalle edizioni ETS. Ne parliamo con il suo autore Matteo Gamba, lo ringraziamo per essere con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie mille, grazie a tutti, buongiorno a tutti anche.
0: Intanto io partirei proprio dalle fonti di partenza che sono significative, proprio perché Matteo Gamba ha dovuto compiere una scelta, no? E si è riferito ad alcuni particolari autori.
1: I miei tre fenomenologi geniali del Novecento, che sono poi dei punti cardine del Novecento, Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty. Il viaggio nel questo libro cerca di ripercorrere parte esattamente da una domanda che è quella millenaria: che cos'è il tempo? Ce la siamo fatta un po' tutti questa domanda, è inevitabile, è qualcosa che ci è così vicino al tempo. Ecco, il mio viaggio attraverso fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty, Essere e tempo, il titolo non è casuale, di Martin Heidegger, e Esperienza e giudizio di Husserl, parte da questa domanda e cerca di cambiarla, perché forse ce la siamo fatta per millenni, ma direbbe Guzzanti, la domanda era sbagliata.
0: La domanda delle domande, sostanzialmente, e forse proprio il problema sta nella domanda. Perché?
1: Perché chiedendoci che cos'è il tempo, lo riduciamo a una cosa, riassunto davvero molto. E il tempo non è una cosa, si parte con Husserl, si arriva molto con Heidegger, e tanto a Merleau-Ponty, che ci dirà: il tempo non è un oggetto del nostro essere, ma una dimensione del nostro essere. Ecco, il percorso ci porta in qualche modo, un po' più complicato al solito, a chiederci chi è il tempo. E la risposta è che il tempo siamo noi.
0: Benissimo, sarebbe un titolo perfetto di un brano di De Gregori, che ha già scritto brani che suonano un po' così.
1: Io la traduco veramente. Tre piccoli riassunti. Scopriamo con Husserl che il passato, per esempio, non è un qualcosa di finito, è un qualcosa che cambia sempre nella nostra memoria. Il passato,
0: certo,
1: a cui sono legato ora è diverso dal passato a cui ero legato tempo fa, o addirittura quando è accaduto. Il presente diventa, qui siamo a Merleau-Ponty, una sfera completamente affascinante, perché in questo momento è presente questa intervista alla radio, ma è presente per noi tutti questa giornata, questo anno, questo lavoro, questa azione, sono tutti presenti, non è affatto un punto ora il presente. Il presente è ciò che dura, finché dura resta presente, ed è un punto con cui arriviamo alla distruzione di quella linea infinita di punti tutti uguali, giusto appunto infinita, che è il tempo presupposto che dobbiamo decostruire. Il tempo per noi esseri umani è finito fondamentalmente, e qui arriviamo a Heidegger, con un futuro che è sempre in vista, ma è la morte in qualche maniera, che non è angosciante per forza, può essere una liberazione sapere che il nostro tempo è finito, e anche un inizio in cui siamo gettati in qualche maniera.
0: L'essere è tempo, edizioni ETS. Benissimo, allora grazie davvero a Matteo Gamba, buon lavoro, a risentirci presto.
1: A presto, grazie mille a tutti e buona giornata e buon lavoro.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, eccellenza del gusto.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Popolare Network.
12: È il 10:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Avrebbero agito in cambio di un compenso di migliaia di euro i presunti responsabili dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Quattro persone residenti in Campania sono state arrestate oggi. L'accusa per loro è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato a Ranucci venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello di casa del conduttore di Report. Le indagini proseguono adesso per capire l'identità dei mandanti. Il comando appunto avrebbe agito su ordine di terze persone che hanno garantito agli esecutori supporto logistico, schede telefoniche e pianificato anche una loro eventuale fuga all'estero. Ranucci ha ringraziato gli inquirenti e commentando ha detto adesso va capito se ci sono altri livelli dietro l'attentato.
13: Un bracciante agricolo di 55 anni a Dataher di nazionalità marocchina è morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato al caldo. L'uomo si è accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno chiesto i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Ieri due anziani ricoverati per le alte temperature sono morti a Genova. Anche oggi sarà una giornata di caldo intenso in Italia, 25 le città da bollino rosso.
12: Il titolare di una pizzeria di Reggio Emilia è stato ucciso ieri sera, accoltellato da un cliente all'interno del suo ristorante, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. L'assassino si è dato alla fuga prima di essere arrestato nella notte dalla polizia.
13: Prezzo del petrolio in calo, i mercati aspettano la ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran, i due paesi stanno mandando a Doha in Qatar le loro delegazioni, ma non è assolutamente certo ci siano colloqui diretti. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha già fatto sapere che non saranno questa settimana e che la trattativa vera e propria per un accordo finale non è nemmeno cominciata.
12: Sono diventate 11 le vittime degli attacchi russi sull'Ucraina delle ultime 24 ore, decine i feriti, i raid russi si sono concentrati su tre città di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv.
13: Nel Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto tre feriti, ieri sera tutti i membri della stessa famiglia, secondo le autorità locali si tratta di un atto doloso, probabilmente un attentato, è stata colpita la famiglia di un oligarca ucraino, Vadim Ermolaev, lui e la moglie sono in gravi condizioni.
12: In Sudafrica le forze di sicurezza stanno presidiando le principali città del paese, oggi sono previste diverse manifestazioni contro i cittadini stranieri, le organizzazioni anti-immigrati hanno anche dato un ultimatum ai migranti senza permesso di soggiorno, intimandogli di lasciare il paese entro oggi, 30 giugno. Molti lo hanno fatto. È tutto, le notizie tornano alle 12:30. Buon ascolto.
11: Popolare Network.
14: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 0266 986068 oppure info@lafrancesca.it.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
16: A come America.
17: Martedì 30 giugno e A come America, la trasmissione di approfondimento sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre per essere con noi.
18: Buongiorno.
17: Allora, io sono a New York oggi, da dove appunto iniziamo l'ultima puntata di A come America prima della pausa estiva, e direi di iniziarla subito con la cronaca di quanto sta succedendo a Washington, in particolare alla Corte Suprema degli Stati Uniti. La Corte annuncia spesso il giudizio sui casi più rilevanti dell'anno tra gli ultimi giorni di giugno e i primi di luglio, per poi andare appunto in recess, come si dice, quindi in pausa, in sospensione, un periodo di sospensione per l'estate. E i casi su cui i 9 giudici della Corte si stanno pronunciando in queste ore sono centrali per il futuro civile, politico, istituzionale americano. Settimana scorsa sono uscite 2 sentenze sull'immigrazione, oggi è attesa quella fondamentale sulla cittadinanza. Iniziamo però, Fabrizio, con le 2 sentenze di ieri. Nella prima la Corte ha dato il via libera alla possibilità per il Presidente di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. La cosa potrebbe portare ad un drastico cambiamento nella struttura del governo federale, quindi dare al Presidente un controllo diretto sulle agenzie indipendenti. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, per negligenza, per cattiva condotta. Adesso invece sarà possibile fare se il Presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. I giudici hanno comunque previsto un'eccezione per la Federal Reserve, considerato il suo ruolo nella gestione della politica monetaria e nella stabilità finanziaria. L'altra sentenza emessa ieri, pubblicata ieri, riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contestava il fatto che il Mississippi ritenesse validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo l'Election Day. I giudici, 5 contro 4, gli hanno dato torto, salvando almeno per il momento il voto per posta a qualche mese, tra l'altro, dalle elezioni di midterm. Ecco allora, Fabrizio, cosa possiamo dire? Da un lato mi sembra che si vada verso un ulteriore allargamento dei poteri del Presidente, dall'altro, almeno per ora, si limita quella restrizione del diritto di voto che i repubblicani in diversi stati stanno conducendo.
18: Sì, di sicuro la sentenza sulle agenzie indipendenti rafforza enormemente i poteri presidenziali, per il semplice motivo che le agenzie indipendenti erano state concepite dal Congresso proprio per essere indipendenti dalle maggioranze politiche e dal presidente di turno. Quindi la Corte Suprema, da questo punto di vista, rovescia un'impostazione costituzionale che avrebbe dovuto essere ovvia nel concetto stesso di agenzie i cui compiti di regolazione devono essere fondati sull'expertise tecnica e non sulle preferenze della maggioranza di turno. Sulla questione del voto per posta, che è un po' un'ossessione per Trump, del resto effettivamente giustificata, cioè il voto per posta lo usano tanto i repubblicani quanto i democratici, va detto invece che la Corte, sia pure con una maggioranza risicata, ha respinto quello che è un tentativo molto evidente e molto violento di intervenire nelle elezioni per il congresso del prossimo novembre. L'amministrazione aveva addirittura minacciato di vietare al servizio postale spedire i voti per posta se lo stato in cui si vota non avesse aderito alla richiesta di Trump di consegnare le proprie liste elettorali, cosa che gli stati, in primo luogo quelli democratici, si sono ovviamente rifiutati di fare, perché storicamente la gestione delle elezioni spetta agli stati e non al governo, tantomeno al presidente. Quindi per il momento siamo 1-1, ma non è detto che le prossime sentenze della Corte nel resto della settimana non vadano invece in una direzione diversa.
17: Allora, senti, facciamo un passo indietro e vediamo invece altre due sentenze che ci sono state appunto la settimana scorsa in tema di immigrazione. Anzitutto c'è quella che consente all'amministrazione Trump di revocare lo status di protezione temporanea a milioni di migranti, in particolare haitiani e siriani, ma non solo, uno status che ha permesso a queste persone di rimanere per anni a vivere, lavorare, farsi una famiglia negli Stati Uniti. Allora, si chiama il Temporary Protective Status, viene concesso per 18 mesi, dopo i quali appunto si deve ottenere una proroga e così via. L'amministrazione ha cercato in ogni modo di limitare, appunto, di cancellare questo Temporary Protective Status, si è andata ad una serie di sentenze ed è arrivata alla fine la sentenza definitiva da parte della Corte Suprema. È stato il giudice Samuel Alito a scrivere per i sei giudici conservatori, compreso lui, il meccanismo di questa sentenza, che dice sostanzialmente che i tribunali che hanno bloccato Trump quando voleva cancellare la misura, i tribunali non hanno poteri in termini di politica sull'immigrazione, che appunto questi poteri spettano al governo federale, e che comunque, ha scritto Alito, non si intravede in questa vicenda alcun elemento di discriminazione razziale, come invece sostenevano gli haitiani. Ve lo ricorderete, Trump aveva detto che gli haitiani mangiano i cani e mangiano i gatti. L'altra sentenza importante in tema di immigrazione la settimana scorsa è quella relativa al potere che la legge dà al governo federale di impedire ai richiedenti asilo di mettere fisicamente piede negli Stati Uniti, cioè gli agenti dell'immigrazione al confine, quindi il confine meridionale, possono impedire ai richiedenti asilo di entrare negli Stati Uniti, quindi glielo possono impedire fisicamente, no? Cioè con le maniere forti, diciamo, anche se quelle persone possono fuggono di solito da minacce alla loro vita, rischi, insomma cose di questo tipo. Perché si spiega questo? Cioè si spiega con il fatto che una volta messo piede negli Stati Uniti, il richiedente asilo ha il diritto di andare davanti a un tribunale statunitense perché il proprio caso venga valutato. Se lo si tiene fuori, diciamo, lui quel tribunale, per ascoltare le sue ragioni, non riesce a raggiungerlo. Allora, sono due sentenze che hanno suscitato molte polemiche. Una prima cosa, Fabrizio, che ha a che fare proprio con quello che in questa trasmissione si è detto, hai detto altre volte, cioè Donald Trump sicuramente a un certo punto se ne andrà dalla Casa Bianca. Alcune cose, alcune misure, alcune dinamiche, come appunto queste due sentenze, come queste due questioni che lui ha innescato, sono però destinate a restare e a modificare nel profondo il tessuto civile del paese. Ecco, in particolare misure, alcune dinamiche, come appunto queste due sentenze, come queste due questioni che lui ha innescato, sono però destinate a restare e a modificare nel profondo il tessuto civile del

0: I casi dell'immigrazione sono più visibili soltanto perché l'immigrazione è una vera ossessione, in particolare per alcuni collaboratori di Trump, come Steven Miller, che sostanzialmente è l'Adolf Eichmann dell'amministrazione Trump, cioè quello che vorrebbe deportare 100 milioni di americani e ripristinare un'America ariana come sarebbe nella sua immaginazione quella
1: Dato lui è
0: degli
1: ebreo,
0: anni
1: quindi è anche
0: 50.
1: paradossale questa cosa.
0: Sì, esatto. Ma a parte questo, il tema dell'immigrazione rimarrà estremamente scottante anche nei prossimi anni, chiunque sia il presidente, per il semplice motivo che come dire, i governi dell'America centrale, dell'America Latina strutturalmente provocano ondate migratorie verso gli Stati Uniti e quindi questo problema non si risolverà né con le misure crudeli dell'amministrazione Trump né con misure più soft né col filo spinato, ma è semplicemente il risultato del caos nel mondo, tra cui va annoverato anche il caos climatico. Questo indipendentemente dagli Stati Uniti, se si desertifica il sud del mondo, dove possono andare quelli che ci abitano? Verso il nord del mondo, cioè o negli Stati Uniti o in Europa.
1: Allora, poi Fabrizio, un'ultima cosa, poi chiudiamo con la Corte Suprema. Prendo spunto anche da quello che hai detto tu adesso, cioè c'è una questione a questo punto di più lungo periodo, cioè quella della politicizzazione, diciamo, ormai chiara della Corte. Allora, lo ricordo, un giudice è nominato dal presidente in carica quando uno dei 9 giudici della Corte muore, si ritira, è impossibilitato a esercitare le sue funzioni. Il giudice, lo ricordo, è nominato a vita proprio per garantire l'indipendenza, la sua indipendenza. Ciò che ha dato, però, secondo alcuni, ai giudici un potere addirittura superiore a quello del presidente. Nel passato, comunque, il Senato, cui spetta, diciamo, dare il proprio consenso, cioè il via libera alle scelte del presidente, ecco, il Senato ha sollevato, poteva sollevare delle obiezioni, delle critiche. Di solito però anche il partito non del presidente si allineava alla scelta all'autorità del presidente. C'è forse solo un caso clamoroso, quello di Robert Bork, no? Il giudice di estrema destra che fu nominato da Reagan, che non ottenne l'approvazione del Senato. Per il resto, appunto, in generale si poteva criticare la scelta del presidente, ma comunque ci si allineava alla sua autorità. Era anche possibile un tempo che un giudice nominato da un presidente finisse, proprio grazie all'indipendenza garantita, finisse su posizioni diametralmente opposte a quelle del presidente che lo aveva nominato. C'è un caso, anche questo famoso, John Paul Stevens, nominato da Bush padre alla Corte Suprema. Lui era un repubblicano registrato, aveva una solida fama di conservatore. Quando andò in pensione era il giudice più liberal, più progressista di tutta la Corte. Oggi questo appunto non sembra più possibile. Sulle nomine del presidente si scatenano prima battaglie politiche molto dure e poi i giudici, diciamo, danno l'impressione, almeno l'apparenza, di seguire un ben preciso sistema di valori e chi l'ha nominati. Allora, Fabrizio, si parla sempre di più, sempre più di frequente, diciamo, della necessità di riformare la Corte. Ci sono proposte diverse, ecco, tu cosa ne pensi? C'è la necessità di rivedere diversi meccanismi strutturali?
0: La Corte non ha un numero fisso di giudici, né storicamente ha avuto composizioni diverse. C'è stata una Corte con solo 5 giudici, un'altra con 10, e quindi il numero di 9 è una tradizione, non un obbligo costituzionale. L'unico modo per riformare questa Corte sarebbe nominare, diciamo, da parte di un presidente democratico con una maggioranza in congresso, altri 9 giudici, come tentò a suo tempo di fare Franklin Delano Roosevelt, senza poi

0: Sì.
1: riuscirci e senza che questo fosse necessario, perché la Corte negli anni 30 si allineò abbastanza alle priorità dell'amministrazione Roosevelt. E la seconda riforma, che però richiederebbe un emendamento costituzionale, sarebbe quella di limitare la durata del mandato dei giudici, che oggi è assurdamente lunga. E una volta essere giudici a vita significava starci 5 o 10 anni. Adesso credo che il giudice Clarence Thomas sia lì da 35 o giù di lì, forse di più.
0: Allora, Fabrizio, cambiamo argomento. La settimana scorsa, martedì scorso, ci eravamo lasciati con il voto alle primarie. Tra le altre, appunto, il voto alle primarie nello stato di New York. I risultati sono stati importanti. I tre candidati sponsorizzati da Mamdani per tre diversi distretti elettorali della città di New York, cioè Brad Lander, Daria Lisa Viglia Chevalier e Claire Valdez, hanno trionfato contro i candidati sostenuti dal Partito Democratico. Allora, i tre sono un progressista, Brad Lander, e due socialiste. Sono su posizioni simili a quelle di Mamdani su tante cose: economia, diritti, lavoro, conflitto in Medio Oriente. Per esempio, chiedono la fine del sostegno americano al governo Netanyahu. Le elezioni sono state una conferma, diciamo, del ruolo che il sindaco di New York sta assumendo all'interno, diciamo, del movimento progressista americano, un ruolo che solleva timori, reazioni negative nella dirigenza democratica. Mamdani va avanti per la sua strada. Alcuni giorni fa è andato ad una trasmissione di ABC Review in cui sostanzialmente ha detto che la politica democratica americana è segnata da una svolta radicale, ha detto. Una svolta che non è più locale, non è più limitata ad alcune città, ma è diventata ormai nazionale. Ecco Fabrizio, allora che cosa ne pensi? Come dire, il mondo progressista americano, tra l'altro negli anni di Donald Trump, sta diciamo emergendo come una forza importante proprio anche da un punto di vista organizzativo all'interno della politica americana.
1: Ma è difficile dirlo perché questa scissione fra i desideri, le aspirazioni e gli obiettivi della maggioranza degli elettori democratici e la loro rappresentanza in congresso esiste da molti anni. Non dimentichiamoci che nel 2016 Bernie Sanders quasi arrivò alla nomina come candidato del Partito Democratico contro Hillary Clinton. Quindi questo è un trend di lungo periodo. Bisogna vedere se le regole elettorali degli Stati Uniti, che sono pessime per motivi su cui ci siamo soffermati altre volte, permetteranno a questo movimento di consolidarsi e di installarsi nelle stanze del potere. Non dimentichiamoci però che il sistema delle elezioni con un candidato unico per circoscrizione è molto vulnerabile all'azione di lobby importanti. È successo nelle elezioni precedenti, nel 2024, che uno dei quattro deputati progressisti, la cosiddetta squad attorno ad Alexandria Ocasio-Cortez, è stato sconfitto grazie all'intervento proprio di una lobby potente, la cosiddetta AIPAC, cioè il braccio politico del governo Netanyahu negli Stati Uniti. Quindi la vittoria dei progressisti nelle primarie democratiche deve poi passare il vaglio delle elezioni generali nel prossimo novembre.
0: Allora, senti Fabrizio, concludiamo con due questioni più generali. Una riguarda quello che sta accadendo, Fabrizio, nel mondo della finanza americana, Wall Street, cioè siamo di fronte ad un ripensamento importante per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, cioè si starebbe passando dal sostegno incondizionato alle infrastrutture di AI, negli scorsi anni finanziate in modo largo, in modo generoso, ad una valutazione invece più prudente del settore da parte degli investitori che chiedono piani di sviluppo tangibili e concrete previsioni di profitto. Allora, Fabrizio, secondo te La cosa, tra l'altro alcuni dicono che la cosa dipenderebbe in particolare dall'impennata dei costi per sviluppare l'intelligenza artificiale. Comunque, appunto, Fabrizio, che cosa è possibile dire? Cioè, come secondo te è possibile interpretare queste nuove dinamiche?
1: Ci sono due aspetti. Da un lato c'è una diffusa resistenza nei luoghi dove devono essere installati gli enormi server che sono la condizione necessaria per l'intelligenza artificiale, server che consumano elettricità e acqua in maniera mostruosa, e quindi molte città e molte contee si oppongono alla loro localizzazione. La seconda questione, però, che forse è addirittura più importante, riguarda le possibilità di profitto dell'intelligenza artificiale, perché la scommessa che tutti questi investimenti di dimensioni galattiche fanno è di ottenere un ritorno massiccio in termini di profitti, eliminando milioni e milioni e milioni di posti di lavoro. Ma la realtà è che per il momento segnali di una adozione massiccia, unanime, di strumenti di intelligenza artificiale ai fini di ridurre il personale umano non c'è. E soprattutto nessuna delle varie aziende che stanno coltivando l'intelligenza artificiale, da Anthropic a OpenAI a Google a X di Musk, nessuna di queste ha guadagnato un dollaro fino adesso. Allora, a Wall Street si chiedono quando cominceranno a vedersi i profitti che giustificano questi investimenti da migliaia di miliardi di dollari, e questa domanda ha, diciamo, negli ultimi 10 giorni molto moderato le aspettative e anche l'entusiasmo per continuare a investire nelle ditte che sono in questo settore.
0: Allora, Fabrizio, un'ultima cosa, e torniamo a un tema che abbiamo affrontato diverse volte in trasmissione quest'anno, cioè la guerra, il conflitto tra Stati Uniti e Israele da un lato e l'Iran. I negoziati, ci sono ora i negoziati che però sono particolarmente difficili. Nei giorni scorsi americani e iraniani sono tornati episodicamente a scambiarsi una serie di colpi, scontri a fuoco, scaramucce, a dimostrazione di come la tregua e i negoziati siano davvero appesi a un filo. Allora, Fabrizio, a dominare, potremmo dire, è sempre e soprattutto l'incertezza e l'imprevedibilità.
1: Sì, l'incertezza, ma più che altro a dominare è la mancanza di senso delle parole usate in tutto questo. Il memorandum of understanding, ovvero l'accordo quadro firmato in pompa magna da Trump una decina di giorni fa, non ha prodotto alcun risultato, perché da un lato conteneva delle richieste iraniane che sono sabotate da Israele, come la fine dell'aggressione in Libano, e dall'altro ha permesso uno scambio di colpi fra Stati Uniti e Iran, con bombardamenti reciproci. Quindi parola tregua, pace, accordo, trattative, tutto questo non ha effettivamente alcun significato concreto, e la situazione è più confusa che mai.
2: Come America.
0: Ecco, allora, su questa confusione, su quanto potrà succedere, potrebbe succedere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ci lasciamo. Chissà, appunto, se magari riprenderemo la trasmissione a settembre con questa stessa confusione, con questa stessa mancanza, appunto, di chiarezza su obiettivi e strategia che sembra essere diventata una costante dell'America di questi anni. Appunto, il caos e il disordine esibito è spesso distruttore. Per il momento non mi resta che ringraziare chi ci ha seguito in questi mesi a Come America, questa era appunto l'ultima trasmissione della stagione. Grazie soprattutto a Fabrizio Tonello che ha reso possibile, diciamo, questo viaggio americano. Grazie davvero di tutto, Fabrizio. Buona estate e spero molto a presto. Ciao.
1: Grazie a voi, arrivederci a settembre.
0: E questa è Come America del 30 giugno. Un saluto da New York da Roberto Festa. Ciao.

0: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio, Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
1: Il programma su spaziocinema.info.

0: Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Qual è il costo della canicola di queste ultime settimane? Il calore rischia di piombare l'economia, cioè di aggiungere all'economia un freno, un peso che potrebbe tendere quasi a fermarla? A quali trasformazioni del lavoro andiamo incontro se per almeno 3 mesi l'anno il lavoro, buona parte di esso, viene prestato in contesti con temperature che sfiorano i 40 gradi? Sono alcune delle domande con cui cominciamo la puntata di oggi di Pubblica. E a questo proposito vale la pena ricordare, e da qui partiremo, che ci sono ricerche anche recentissime che cercano di capire come si modificherà strutturalmente l'economia a causa della crisi climatica. Buongiorno e benvenuto a Matteo Calcaterra. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ricercatore al Politecnico di Milano e al Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, studia gli effetti macroeconomici della crisi climatica sul sistema economico. Calcaterra, tra l'altro, è anche autore di un report uscito proprio in queste ultime giornate dal titolo Rischio climatico in Italia, scenari, costi, opzioni di risposta. Tra gli ultimi report, però devo essere sincero, quello che mi ha colpito, perché è quello che ha impattato di più sul mio menu mediatico, diciamo così, quello che mi ha colpito di più è un report fatto da Allianz, il colosso tedesco delle assicurazioni e della gestione del risparmio e uno dei principali gruppi finanziari del mondo, che nei giorni scorsi in un articolo sulla Libération, il giornale francese, il quotidiano francese, veniva raccontato per sommi capi. Noi stamattina vedremo invece di entrare più nel dettaglio di questo report, e quindi inizierei proprio da qui. Ma a Matteo Calcaterra la prima cosa che voglio chiedere è perché secondo lui un gruppo come Allianz, quindi una potenza a livello europeo e forse anche mondiale, decide di scrivere un documento di 30 pagine intitolato Calcaterra troppo caldo per crescere, i costi economici del caldo estremo. Calcaterra.
1: Allora, mi vengono in mente due principali ragioni che in realtà hanno a che fare appunto per tutta, si rivolgono a tutta il business delle assicurazioni, no? Il primo è che normalmente quando si parla di cambiamento climatico si parla di tragedia dell'orizzonte temporale, cioè che comunque sono dei cambiamenti che avvengono lentamente e i cui effetti peggiori si vedono più lontano nel tempo. E le assicurazioni sono tra gli operatori del mercato che hanno una visione più di lungo periodo, per cui guardano avanti anche a 10, 20, 30 anni. Quindi sicuramente loro sono tra quelli che prevedono anche oggi più danni al proprio business. Il secondo punto è che ovviamente, l'unico parolone che spero di usare oggi,
0: sentiamo.
1: Le assicurazioni funzionano bene con un rischio idiosincratico, non con un rischio sistemico. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, un'assicurazione sulla salute, il fatto che io mi rompa una gamba piuttosto che lei, augurando a tutti
0: che non accada,
1: tutto bene, sono due eventi indipendenti. Invece il riscaldamento globale, per l'appunto è globale, è un rischio sistemico, è un rischio che colpisce tutto il sistema economico, sociale, e quindi le assicurazioni non possono agire efficacemente su questo, e quindi danneggia tutta l'economia e il loro business anche in realtà. Quindi ci sono più o meno questi due punti.
0: D'accordo, allora entriamo un po' nel dettaglio di questo report. Ora, la ragione per cui lo facciamo questa mattina, voglio chiarirlo a chi ci sta ascoltando, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, è una ragione, diciamo così, di essenzialità rispetto a quello che ci sta succedendo, no? In queste giornate abbiamo parlato anche da questi microfoni in lungo e in largo, necessariamente e in maniera corretta, di quella che è la crisi climatica che stiamo attraversando, che ha raggiunto un suo apice e che probabilmente questo apice verrà in qualche modo superato. come l'economia rischierà di modificarsi probabilmente proprio a causa dell'aumento delle temperature. Allora, il primo punto che voglio vedere con lei, Matteo Calcaterra, è quello che fa riferimento ad una dichiarazione che in parte fa appunto riferimento alle cose che lei diceva un momento fa, e cioè dire il caldo estremo è un caldo, dice Allianz, che è diventato un rischio ormai economico strutturale, non è più un evento eccezionale, Calcaterra.
1: Esattamente, esattamente, proprio perché per un paio di decenni, anche dal punto di vista climatico che mi vengono in mente, è per l'Italia, ad esempio. Allora, intanto si parla di riscaldamento globale, ma ovviamente questo non è distribuito uniformemente in tutti i luoghi. Ad esempio, l'Europa si riscalda il doppio più velocemente, e in particolare in Italia potremmo già arrivare tipo a 2 gradi di riscaldamento nei prossimi 10 anni rispetto alla preindustriale. Questo vuol dire più ondate di calore, appunto, come evidenzia Allianz, vuol dire più che ha la controparte di avere di esserci di più aridificazione, quindi aridificazione è meno pioggia, più secco, però allo stesso tempo più precipitazioni estreme, quindi magari meno pioggia in generale, ma più pioggia in momenti ben specifici, no? E ci sono stati anche altri eventi salienti negli ultimi anni, ad esempio in Emilia-Romagna, eccetera. Per l'economia questo crea svariati problemi, appunto. Allianz dice strutturale perché appunto questi rischi sono distribuiti dappertutto e impattano ovviamente in maniera diversa gran parte dei settori. Certo. Mi vengono in mente ad esempio il settore delle infrastrutture, no? Recentemente, anche durante questa ondata di calore, ci sono stati dei blackout perché il caldo ha danneggiato la rete di distribuzione. Questo è un problema, ovviamente, ma ci sono tante altre infrastrutture che possono essere...
0: Chiaro. Calcaterra, la fermo un momento perché il collegamento con lei sta diventando un po' difficile. Allora, visto che ci restano altri 4 punti importanti, uno più importante dell'altro da trattare, è bene che la si possa ascoltare in maniera chiara. Allora, le chiedo di mettere giù la conversazione attraverso WhatsApp. Io la richiamo sul cellulare, così speriamo ci si senta un po' meglio. Okay. Va bene, chiuda pure la comunicazione, grazie mille. Grazie. E allora adesso richiamiamo sul suo numero normale di cellulare Calcaterra e speriamo che la connessione sia un po' più chiara di quella che è stata finora.

0: Sono le 11:08 minuti, questa è Pubblica Radio Popolare. Allora riprendiamo il collegamento con Matteo Calcaterra, ricercatore al Politecnico di Milano. Studia gli effetti sull'economia di una crisi climatica come quella che stiamo vivendo quotidianamente. Stavamo analizzando un rapporto del colosso delle assicurazioni Allianz su queste questioni, come si modifica l'economia a causa del cambiamento climatico. Abbiamo visto un primo punto, che è quello che riguardava appunto il rischio economico, che diventa un rischio economico strutturale, non è più legato a un evento eccezionale. Matteo Calcaterra, bentornato.
1: Eccoci qua.
0: Speriamo funzioni meglio. C'è un secondo punto, qui dobbiamo procedere un po' più velocemente, anche senza sacrificare il merito delle questioni, che sono questioni importanti. Oltre i 30 gradi, dice Allianz, il danno economico accelera più rapidamente. Che cosa ci vuole dire questa affermazione?
1: In generale Allianz fa un'analisi che fa eco a un fenomeno che è chiaro dalla letteratura che studia i danni climatici, cioè la non linearità. Vuol dire che riscaldandosi da 0.1 gradi a 0.2 gradi, ad esempio, i danni climatici saranno molto minori che riscaldandosi da 1.2 a 1.3. E in particolare loro fanno un'analisi sul lavoro, su quanto risulti più difficile lavorare, specialmente occupazioni che non possono essere salvaguardate dalla climatizzazione, dall'aria condizionata, oltre i 30 gradi centigradi, oltre i quali vi è una rilevante perdita, riduzione di produttività.
0: Quindi Allianz ci dice in questo rapporto: fate attenzione, perché superata una certa soglia, i 30 gradi, ci sono perdite consistenti, diciamo così, di produttività. Quindi in qualche modo questa è una prima modificazione concreta che il lavoro subisce, no? La sua produttività a 40 gradi è una produttività che ciascuno di noi lo può intuire, è più bassa che non a 15 gradi centigradi. Terzo punto che Allianz mette in evidenza, dice: le economie sono le economie più esposte rischiano perdite di PIL molto consistenti, più esposte al cambiamento climatico, immagino, Calcaterra.
1: Sì, esattamente, anche se in realtà ovviamente diverse economie saranno esposte in modo diverso a diversi eventi estremi. In particolare per l'Italia, noi abbiamo nella nostra analisi pubblicato una forcella relativamente ampia che include le stime di Allianz. In particolare, entro mezzo secolo potremmo perdere, secondo queste stime, appunto con una forcella ampia, ma quindi abbastanza che comprende molte casistiche future, dall'1,5% al 6% di PIL potenziale. Quindi non riduzione rispetto al PIL di oggi, ma rispetto al PIL che la proiezione dice che potremmo avere nel 2050, 1,5 punti fino a 6% in meno, che quindi sono numeri assolutamente consistenti.
0: Certo, e sono numeri assoluti altrettanto consistenti. Ne cito alcuni, Calcaterra, poi passiamo al punto successivo. Allianz stima che da 2026 al 2030 le perdite in termini di PIL, di valore che produce l'economia italiana, potrebbero arrivare a 147 miliardi e quella francese a 240 miliardi, quella tedesca a 131 miliardi di perdite di PIL da qui al 2030. E questo era il terzo punto che porta a cambiamenti a causa della crisi climatica. Il quarto punto è quello che il caldo produce, e qui ci deve aiutare proprio nella spiegazione, stagflazione e mette sotto pressione i conti pubblici. Cosa vuol dire, Calcaterra?
1: Ovviamente, come intuitivamente, meno crescita, meno valore aggiunto vuol dire anche meno introiti fiscali per lo Stato, e dall'altra parte lo Stato più disastri naturali, più spesa pubblica essenzialmente. Quindi questo mette sotto pressione i conti pubblici e ovviamente, parlando dell'Italia, anche la nostra situazione di debito pubblico non è delle più rose, quindi diciamo che siamo veramente vincolati da questo problema. Anche una piccola riduzione di crescita per noi può essere molto materiale, perché abbiamo poco.
0: Il quinto punto di questo rapporto è una considerazione dall'alto contenuto politico, potremmo dire, e cioè, scrive Allianz in questo report, l'Europa investe troppo poco nella prevenzione e troppo nella gestione delle emergenze. Anche qui la grande compagnia di assicurazione, quindi che ha dei propri interessi in questo business, prende di petto la gestione dell'emergenza, la gestione politica dell'emergenza da un lato e della prevenzione dall'altro, Calcaterra.
1: Esattamente, in particolare prendiamo ad esempio ancora il caso dell'Italia, che siamo tutti la conosciamo bene. In Italia nei disastri naturali, quindi quelli che possiamo anche includendo i terremoti, ma le alluvioni eccetera, il 95% dei danni, quindi la quasi totalità dei danni economici, non sono assicurati. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve subentrare lo Stato con delle compensazioni, degli investimenti per la ricostruzione e in particolare lo Stato italiano ad esempio non ha budget, non ha uno spazio a bilancio per cui tiene da parte dei soldi per questo, ma deve forzatamente spostarli da qualche altra spesa pubblica che aveva previsto. Quindi questo possiamo dire subito che non avendo delle assicurazioni private, comunque gli italiani non sottoscrivendo delle assicurazioni, è un problema dal punto di vista della prevenzione, anche perché l'assicurazione incentiva a adattarsi prima, quindi se io devo pagare ovviamente l'assicurazione, magari sono anche disposto a pagare per ridurre il mio rischio. Quindi investire in prevenzione sarebbe chiave da questo punto di vista.
0: Concludendo quindi, Matteo Calcaterra, abbiamo visto i cinque punti che secondo questo studio di Allianz possono caratterizzare, come dire, il futuro prossimo venturo, ma prossimo vuol dire anche domani o dopodomani al più tardi, dell'economia, perdite di produttività del lavoro, riduzioni del PIL, il rischio economico che diventa qualcosa di strutturale non più eccezionale. Questi sono alcuni dei punti che abbiamo visto. Allora io ne approfitto a questo punto, Matteo Calcaterra, per ringraziarla per questo suo aiuto nella navigazione di questo rapporto e la saluto e le auguro una buona giornata.
1: Grazie mille e buona giornata a tutti.
0: Matteo Calcaterra è ricercatore al Politecnico di Milano e al Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Studia gli effetti macroeconomici della crisi climatica sul sistema economico.

0: Buongiorno e benvenuto a Luca Carra.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Luca Carra è
1: dell'invito.
0: Prego. Luca Carra è un direttore di Scienza in Rete, è un giornale online che si occupa di diffusione della cultura scientifica, dell'attualità, della ricerca. E con te, Luca, vorrei vedere inizialmente una questione che abbiamo toccato, no, nella trattazione di quei 5 punti del rapporto di Allianz sulla crisi climatica e in particolare quelle che hanno a che fare con il lavoro, perché da quella report si poteva desumere che ad esempio la produttività del lavoro è in qualche modo destinata a diminuire con l'aumento delle temperature. Tra i 30 e i 35 gradi la produttività oraria del lavoro si può ridurre del 3% circa, le perdite di PIL sono perdite molto consistenti, davamo prima alcune cifre, alcuni numeri. Quella del lavoro è importante e il lavoro sembra destinato a cambiare faccia sotto delle pressioni enormi, no? Che arrivano dal cambiamento climatico da un lato e dall'altro, ne abbiamo appena parlato, diciamo così, l'altro ieri, dai cambiamenti introdotti dall'intelligenza artificiale. Luca Carra.
1: Certo, sì, il lavoro sicuramente è una dimensione che non è mai molto messa in luce, però in realtà è centrale per quello che sono gli effetti del cambiamento climatico, in particolare è molto d'attualità in questi giorni il caldo che peraltro costituisce il 90% degli impatti, almeno in Europa e in Italia, del cambiamento climatico. Sicuramente sono importanti alluvioni e altri eventi estremi, ma le ondate di calore sono quelle più importanti. E effettivamente, guarda caso, proprio negli scorsi giorni è uscito questo report, nuovo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una sorta di guida proprio per come affrontare il caldo, le ondate di calore, e un capitolo intero dedicato proprio ai lavori che sono più esposti al caldo, quindi al cambiamento climatico, che sono i lavori dei rider, i lavori informali, ma anche i lavori stradali, edili, in agricoltura, all'aperto, oppure negli ambienti chiusi, non condizionati o comunque areati, no? Quindi sappiamo che ci sono 4-5 mila infortuni all'anno per caldo in Italia, e quindi grosse spese, grandi problemi e disagi per chi fa questo genere di lavori più esposti appunto al calore. Quindi sicuramente un contributo importante deriva proprio dal mondo del lavoro, e non è un caso che i sindacati anche in Italia negli scorsi giorni abbiano sollevato questo problema. Certo. E ottenuto, no, alcuni cambiamenti, ma non sufficienti, tant'è vero che l'OMS addirittura invoca una direttiva europea che obblighi i datori di lavoro a monitorare le situazioni di caldo, a prevenirle, a prevederle e ad agire di conseguenza con una serie di soluzioni anche che riguardano, per dire, che ne so, gli indumenti che tutta una serie di categorie professionali devono indossare per ragioni di sicurezza, che hanno lo spiacevole effetto collaterale di aumentare.
0: Certo, di essere insopportabili a determinate temperature. Luca, io volevo chiederti una cosa che ha a che fare, diciamo così, con la postura che ciascuno di noi forse dovrebbe avere di fronte a queste questioni legate alla crisi climatica. E tu l'hai scritto nei giorni scorsi su Scienza in Rete: bisogna preoccuparsi del futuro, essere orientato a una preoccupazione che guarda al futuro e dare credito alla scienza, tu hai scritto.
1: Sì, è una questione mentale, ho scritto, prima di tutto, cioè se non superiamo questo pregiudizio e questa normale appunto impostazione che fa parte del modo in cui ragioniamo, di concentrarci soprattutto sul presente, perché come dice un libro che mi ha un po' ispirato a questo editoriale, che è il libro di Matteo Mutterlini, Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai, se non superiamo questa tendenza ad essere magnetizzati, attratti solo da quello che succede nel presente, ma non cominciamo a prendere dei provvedimenti per quello che avverrà nel futuro, che poi, voglio dire, avviene poi in tutti i giorni, come vediamo col caldo oggi, siamo destinati a perdere questa battaglia fondamentale, che è una battaglia non solo di adattamento al clima che ormai è cambiato, perché quello che noi vediamo oggi è il risultato delle emissioni di 30 anni fa. Per cui quello che vedremo fra 30 anni è il risultato di quello che stiamo continuando sempre di più ad emettere
0: a fare
1: oggi.
0: Oggi, certo.
1: Se non cambiamo questo, figuriamoci, non so, nel 2040 che tipo di condizioni ambientali avremo, molto peggiori di quelle attuali.
0: Ultima questione, Luca Carra, direttore di Scienza in Rete. La lettera aperta di cui, che è stata pubblicata anche su Scienza in Rete, chiede che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nomini al più presto un direttore generale competente e indipendente. Leggo dalla lettera che avete pubblicato. Questa è una questione importante perché appunto riguarda l'oggi, come dicevi tu, ma l'oggi praticamente delinea, disegna quello che sarà il nostro futuro di domani. A che punto è questa lettera, invocazione e richiesta che avete pubblicato, Luca?
1: Allora, è stata firmata da circa 2000 ricercatori e ricercatrici, ma anche persone comuni e di altre professioni, e chiede appunto questo, che visto che già il presidente, la presidente dell'ISPRA è una figura più che altro politica, non tecnica, è abbastanza, direi, centrale che la figura del direttore generale, che è la scaduta e che deve essere nominata nei prossimi giorni, abbia un profilo, come peraltro dice la legge, quindi non si chiede niente di strano e di lunare, abbia competenze scientifiche, tecniche sull'argomento ambiente, clima, salute, eccetera, e non sia un'altra figura politica, come qualcuno teme anche dall'interno dell'ente, che è un ente, come ricordo, legato al Ministero dell'Ambiente, e che è un ente fondamentale perché è l'ente che misura i nostri rifiuti, che misura il consumo di suolo, ma che misura anche le nostre emissioni, l'inquinamento dell'aria, misura un po' tutti i parametri ambientali insieme alle ARPA regionali, e che quindi è alla base del rispetto delle politiche che ci sono anche da perseguire in campo di mitigazione e adattamento climatico. La lettera è stata, come dire, posta all'attenzione dell'ISPRA stesso, del CDA dell'ISPRA, del Parlamento, del Governo. Sappiamo che è questione di giorni che una commissione apposita, formata peraltro da un ammiraglio, da un generale, speriamo bene, e che dovrà decidere una terna che verrà sottoposta alla Presidente e al CDA per eleggere un
0: Quindi siamo ancora altro, nella fase di un'attesa di una risposta. Sì. Allora, Luca Carra, direttore di Scienza in Rete, grazie per essere stato qui con me questa mattina e buona giornata.
1: Grazie, arrivederci.

0: ci avviamo alla chiusura della puntata di oggi di Pubblica con una citazione da un articolo di questa mattina che ho visto questa mattina su Doppio Zero, scritto da Davide Papotti. Il tema è sempre quello della crisi climatica, che è un geografo culturale che insegna all'Università di Parma e che si sofferma da geografo sulla questione delle cartine geografiche che abbiamo visto hanno un po' inondato, no? la nostra vista in queste giornate alla ricerca di informazioni e notizie grafiche sulla crisi climatica. Scrive Davide Papotti: le carte geografiche delle ondate di calore che stanno colpendo l'Europa costellano puntualmente il panorama mediatico di queste settimane. Sulla rappresentazione cartografica del continente dominano tinte che vanno dal giallo all'arancione, dal rosso al marrone. Le leggende forniscono la spiegazione, secondo canoni di rappresentazione cromatica ormai consolidati: più il colore è scuro, più è alta la temperatura. E fino qua ci siamo. Ancora più avanti, Davide Papotti, sempre su Doppio Zero, scrive: la simbologia è anche quella che utilizziamo nella quotidianità, ad esempio per i semafori. Verde significa via libera, arancione significa attenzione e rosso un perentorio stop. Vassili Kandinsky, nel suo scritto Lo spirituale nell'arte, 1911, ci ricordava, scrive Papotti, che le varie tonalità di rosso possono suscitare differenti reazioni emotive, dall'eccitazione al dolore al disgusto, per il fatto che l'apparizione di questo colore può evocare per somiglianza il sangue. D'altronde, come afferma lo storico francese Michel Pastoureau, a questa gradazione cromatica ha dedicato, e che a questa gradazione cromatica ha dedicato un volume intitolato Storia di un colore, il colore rosso. Il rosso è stato a lungo, nella storia dell'umanità, dice, il colore per eccellenza, il più ricco dal punto di vista sociale, artistico e simbolico. E l'ultimo passaggio che volevo leggervi di questo articolo su Doppio Zero è il seguente: ciò che colpisce nella comunicazione mediatica del fenomeno è il costante riferimento ad una pretesa eccezionalità delle ondate di calore, presentate sempre come qualcosa fuori della norma, di inaudito, di straordinario. Il problema di tale distorsione prospettica è di duplice natura. E qui andiamo a chiudere questa citazione dell'articolo di Davide Papotti. Da una parte, i valori che si registrano per intensità, durata e frequenza delle ondate di calore sono al contempo, e questo normalmente si omette, sono anche perfettamente prevedibili, nel senso che si tratta di conseguenze logiche di situazioni e dinamiche misurabili. In questo caso, dunque, l'eccezionalità si accompagna inestricabilmente alla prevedibilità, e quest'ultima non contraddice la prima, ma la contestualizza. E questa è la conclusione della citazione del pezzo di Davide Papotti, dicevo, geografo dell'Università di Parma, su Doppio Zero, pubblicato questa mattina. Ci fermiamo qui con Pubblica, e tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult. Ci sentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio.
5: Dopo il primo assaggio, con De Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da De Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. De Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come di consueto per questa ultima settimana di palinsesto autunno-inverno, diciamo, prima che inizi la prossima, un nuovo palinsesto estivo. Con voi, dicevo, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 è il numero per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, con Telegram o con un SMS. Ci potete scrivere anche una mail a diretta@popolarenetwork.it oppure in altri momenti ci potete scrivere per segnalazioni e vi anticipo che nel palinsesto estivo spesso vi chiameremo in causa anche per vostri suggerimenti, ricordi, insomma poi vi spiegheremo, a cult@radiopopolare.it che è la mail della trasmissione sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi che come sempre sono molti. Extra Cult, le nostre rubriche giungono a conclusione con quest'ultima settimana di palinsesto. Extra Cult è la rubrica che ci porta fuori dai confini dell'Italia con sciocchi senussi e fatti culturali che arrivano dagli esteri, mentre sentiremo Flavia Foradini su un libro uscito lo scorso maggio in cui Foradini, che è saggista ed è stata a lungo collaboratrice di Giorgio Strehler, analizza forse il lavoro più iconico del celebre regista, ovvero l'opera da tre soldi di Brecht, con dei materiali all'interno del libro significativi anche della storia del piccolo teatro e del modo in cui Brecht è stato portato in scena per 50 anni su quel palcoscenico. Ci trasferiremo idealmente a Castiglioncello perché è in corso il Festival In Equilibrio 2026, ne parleremo con la direttrice artistica Angela Fumarola, mentre la nostra prima voce è quella della regista e autrice Alina Marazzi che presenta Unexpected Matches, cinema e musica dal vivo in triennale. Unexpected Matches significa sostanzialmente incontri inattesi, connubi inattesi. Il primo appuntamento è dedicato a Elvira Notari, la prima donna regista in Italia, che verrà ricordata con un progetto di montaggio di immagini di Federica Foglia, musicate dal vivo da Silvia Cignoli e prodotto da AMOD, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, in collaborazione con la Cineteca Nazionale e con il sostegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita. Il secondo appuntamento sarà invece il 7 di luglio con Cartoon Music, un progetto ideato da Enrico Gabrielli e dedicato al cinema d'animazione e alle sue colonne sonore eseguite dagli esecutori di metallo su carta. L'intervista ad Alina Marazzi è di Barbara Sorrentini, è lei, Alina Marazzi, ad avere coordinato le due serate. E allora ascoltiamo.
1: In triennale da qualche anno c'è un'iniziativa che si chiama Unexpected Matches, curata da Alina Marazzi. Alina Marazzi con noi al telefono, intanto saluto, buongiorno Alina, bentornata.
2: Buongiorno.
1: Il primo appuntamento è il 30 giugno alle 21 ed è dedicato ad Elvira Notari per il 150° dalla nascita.
2: Anniversario della nascita.
1: Sì, perché lei è morta nel 1946, però è nata molto prima. Quindi in realtà è un doppio anniversario perché 1946 è l'80°.
2: Sì.
1: Per cui insomma ci sono addirittura due anniversari, uno della nascita e uno della morte. Però stiamo parlando di una delle pioniere del cinema donna, regista donna, che ha iniziato a fare cinema prestissimo in Italia. Si tratta di un montaggio musicato dal vivo, come avete deciso di ricordarla?
2: Questo lavoro, che si chiama Elvira, è diciamo una rivisitazione di suoi materiali filmici da parte di due artiste, un'artista visiva e filmmaker, Federica Foglia, e la musicista e questa performer Silvia Cignoli. Allora, Federica Foglia tra l'altro è già stata in Triennale con dei suoi lavori, è un'artista e filmmaker diciamo artigiana italiana che però vive e lavora a Toronto, quindi ci raggiungerà dal Canada dove vive appunto da tempo ed è una regista sperimentale e lavora molto proprio sui frammenti dei film persi, ritrovati, sul cosiddetto found footage, su quelli che si chiamano anche film orfani, cioè le bobine che si trovano magari nei mercatini oppure nei cassetti dei parenti e che nessuno sa da dove vengano eccetera, e quindi ha sviluppato un suo stile, Federica Foglia, di filmmaking, di cortometraggi fondamentalmente appunto sperimentali, quindi non narrativi, più diciamo sì visivi, pittorici, e l'avevamo già invitata in Triennale, quindi qualcuno forse la ricorderà. Inoltre Federica è stata anche ospite appunto dell'Anarchive Found Footage Fest che da 4 anni a Roma propone questo tipo di cinematografia, cioè film che fanno riuso creativo di immagini d'archivio. Silvia Cignoli è una musicista di area appunto milanese, è fondamentalmente una chitarrista classica ed elettrica, produce diciamo un tipo di musica elettronica, però anche una formazione musicale, e spesso lavora appunto con artisti visivi. Anche lei è già stata ospite in Triennale con un altro artista che si chiama Salvatore Insana per un'altra performance. Comunque l'incontro tra queste due artiste è avvenuto tramite appunto una proposta che è partita proprio da Silvia, dalla musicista, e che a sua volta l'anno scorso è stata l'autrice della colonna sonora di un documentario dedicato a Elvira Notari, che è uscito l'anno scorso appunto nell'ambito delle celebrazioni del 150° della nascita di Elvira Notari. È stato realizzato un documentario che si chiama Elvira oltre il silenzio, ma appunto che è stato visto un po' in giro e così lei ha conosciuto questa pioniera del cinema italiano, perché va ricordato appunto che Elvira Coda Notari è stata la prima regista donna italiana, sicuramente una tra le primissime registe italiane perché già ai primi del Novecento realizza, produce dei film con la sua casa di produzione che si chiama Dora Film, che ha sede a Napoli, insieme al marito che era un fotografo, appunto Notari, lei si chiamava Elvira Coda. Fondano questa Dora Film, per la Dora Film Elvira scrive, cura la regia, fa la produzione e anche la distribuzione di questi film che hanno molto successo oltre America, quindi tra le comunità italiane migrate negli Stati Uniti e nei paesi dell'America del Sud. E quindi sono tantissimi i film che vengono prodotti che appunto hanno grande successo oltreoceano tra 1906 e 1929. Sappiamo che hanno prodotto oltre 60 lungometraggi, centinaia di cortometraggi documentari, e di tutto questo patrimonio cinematografico sono sopravvissuti solo 3 lungometraggi e qualche frammento di altri film che sono conservati alla Cineteca Nazionale a Roma. Quindi è un personaggio abbastanza leggendario, anche perché appunto come tutte le leggende è difficile poi da acchiappare o da rivedere, e però appunto questi film sono stati conservati, restaurati dalla Cineteca Nazionale, e in particolare per la performance in Triennale Federica Foglia ha rielaborato questo materiale proveniente da uno dei lungometraggi che si chiama A Santa Notte, e spezzoni provenienti da altri appunto frammenti che sono sopravvissuti. Quindi il lavoro è una rivisitazione appunto di questi immaginari, possiamo immaginare appunto, scusate il gioco di parole, che siano comunque dei grandi melodrammi napoletani, spesso sono delle versioni cinematografiche o di canzoni napoletane o di appunto o di operette o comunque di melodrammi napoletani che propongono queste grandi storie passionali, tra l'altro interpretate poi da attori che spesso sono il figlio di Elvira Notari e insomma altre persone della loro compagnia o famiglia allargata. Questo omaggio a Elvira è una rielaborazione visiva con dei montaggi, anche delle rielaborazioni attraverso il colore e altro di queste figure poi di donne che Elvira ritraeva.
1: Infatti dicevamo che questo è un format che va già avanti da qualche anno. L'anno scorso io ricordo una serata dedicata a Martin Luther King con dei montaggi e musicata dal vivo, e l'appuntamento del 7 luglio sarà invece dedicato alle colonne sonore Cartoon Music con gli esecutori di metallo su carta. Anche lì si tratta di un montaggio musicato dal vivo.
2: Esattamente, l'appuntamento del 7 luglio diciamo è dedicato a cortometraggi d'animazione d'autore, cortometraggi d'animazione russi o quelli magari più noti come Bozzetto o altri italiani. C'è pure dentro la Pantera Rosa in questo montaggio, e vengono reinterpretati appunto da Enrico Gabrielli con il suo ensemble in maniera molto spiritosa, quindi anche con delle voci che doppiano alcuni dei personaggi e con delle sonorità molto scherzose da cartone animato, però ecco, sempre su un côté sperimentale, che da quello che ci si può aspettare da un musicista come Enrico Gabrielli. Quindi sì, quindi sono due appuntamenti che hanno luogo entrambi in teatro, in Triennale, sono gratuiti, è previa registrazione dal sito di Triennale, e quindi vi aspettiamo numerosi.
1: Grazie Alina Marazzi, appuntamento quindi alla Triennale con Unexpected Matches. Ciao.
2: Grazie, ciao.

0: E allora, Puma Blue Desire, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ci spostiamo, come vi dicevo da sommario, a Castiglioncello, dove dallo scorso 25 giugno e fino al prossimo 4 luglio si terrà la 29ª edizione di In Equilibrio Festival. Sono stati e saranno molti i debutti in programmazione, ci sono 12 prime e anteprime. E tra l'altro, appunto, come sempre, In Equilibrio intreccia diversi linguaggi artistici, dalla letteratura al teatro, alla narrazione, alla danza. Ne parliamo con Angela Fumarola, la direttrice artistica di In Equilibrio. Grazie, buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, voi siete già in piena attività, avete già, come dire, snocciolato parecchie giornate e serate molto interessanti, ma ci tenevamo anche quest'anno a venirvi a trovare, almeno idealmente. E quindi, raccontiamo, come proseguirà il programma di In Equilibrio.
1: Bene, grazie. Nonostante il caldo e la complessità che comunque ci ha fatto un pochino rivedere il programma di In Equilibrio, spostando alcuni spettacoli dall'interno dei teatri all'esterno, questo rende tutto ancora più, come dire, emozionante e interessante anche dal nostro punto di vista. Il festival prosegue con il 30, cioè oggi, con due lavori che sono, diciamo, due forme in antitesi, ma comunque tutte e due delle liturgie legate comunque al femminile. E quindi mi piace sottolineare il lavoro che farà Ilaria Drago insieme a Gianluca Nigiti in una chiesetta qui a Castiglioncello, Liturgia delle Anime, una chiesetta di fronte al mare, e il lavoro che presenterà Silvia Gribaudi con queste
0: Sì.
1: 5 amazzoni che andranno in scena a Castello Pasquini nell'anfiteatro, questo stasera, insieme anche a nuove presentazioni, nuovi lavori, quello Dead or Alive della compagnia di Boom Boom Fritz, che racconta in modo, diciamo, sincopato, molto, molto dinamico, quella che è la complessità dell'esistenza e del contemporaneo per i più giovani, e quindi la realtà distopica dentro la quale si trovano a vivere, ma nello stesso tempo ad immaginare il loro futuro. Quindi attraversamenti che poi vedremo domani con per esempio il mercoledì 1 luglio, questo lavoro di Ilaria Catarsi all'interno del Castello Pasquini, che diciamo, trasforma una camera in una dimensione immersiva, tridimensionale, pensata per pochissimi spettatori con Entering the Bubble.

0: una serie di attraversamenti, quindi, che vanno ancora dal teatro, la danza, alla musica, ci aspettano fino al 4 luglio.
1: Allora, vedo che c'è anche un'installazione sonora.
0: Sì, c'è stata un'installazione sonora, quella di Marcello Sambati.
1: No, io pensavo a Roberto Latini e Gianluca Misiti.
0: Ah, questo in realtà è un'installazione sonora carta carbone e così come anche Amleto al buio, sono due forme di esperienza immersiva, e tutte e due legate comunque all'Amleto. Mm-hmm. Per quanto riguarda carta carbone, è un'azione immersiva che viene fatta per uno spettatore alla volta all'interno del Castello Pasquini, ed è un'esperienza sonora, sì, da ascoltare. E poi c'è Amleto al buio, che è un'altra esperienza sonora ed immersiva, che porta lo spettatore a immergersi e a immaginare il suo Amleto, sì, attraverso le parole, e con la presenza chiaramente di Roberto Latini, che non si vede ma si può solo ad un certo punto intravedere. Ma avevamo anche quest'altra installazione sonora all'interno del parco. Queste sono azioni che anche Amleto avviene all'interno del parco del Castello Pasquini. Il Giardino delle Lingue, la cui regia era curata da Marcello Sambati.
1: Certo. Qualche volta vi spostate anche a Rosignano, giusto?
0: Ci spostiamo a Rosignano, a Teatro Nardini di Rosignano, e quest'anno appunto questo cambiamento climatico così purtroppo sto veramente pensando che i festival e tutte le attività vadano riviste.
1: Un po' sì, lo stiamo pensando anche noi a Milano.
0: Esatto, la dimensione teatrale non è più, quel caldo lì non fa soffocare il pubblico e quindi non è più godimento immersivo, per cui abbiamo deciso di lasciare soltanto il teatro e la danza, spostarla tutta a Castello Pasquini. Quindi,
1: che lo ricordiamo per chi ci ascolta per la prima volta o non ne ha mai sentito parlare, è una struttura particolare, no? Cioè, magari diciamo due parole su questa, sì, che è la sede principale di In Equilibrio.
0: Castello Pasquini di Castiglioncello è il luogo identitario di In Equilibrio, è veramente il luogo che da 30 anni, perché questa è la 29ª edizione del Festival In Equilibrio, è il luogo che accoglie gli spettacoli da sempre. Però da qualche anno, cioè dal 2020, abbiamo in realtà un'altra sede dislocata a 6 chilometri, sempre all'interno dello stesso comune, che è quello di Rosignano Marittimo, dove c'è un teatro meraviglioso nel centro del paese. E questo teatro è stato utilizzato finora con la complessità del caldo, e però giovedì 2 luglio ospiterà per sempre uno spettacolo di e con Alessandro Bandini, un giovanissimo attore, su testi di Giovanni Testori, con la supervisione di Alessandro Sciarroni e Tindaro Granata, quindi un lavoro particolare che, nonostante il caldo, riusciremo a fare a Teatro Nardini.
1: Bene, bene. Vogliamo segnalare qualcos'altro e poi passiamo a dire dove troviamo tutte le informazioni.
0: Sì, mi piace presentare La vita degli animali. È una riscrittura del testo di Elisabeth Costello, rifatta da Chiara Lagani, che vede in scena Elisa Paul. Questo è un lavoro che sarà dislocato in più luoghi all'interno del Castello Pasquini, uno all'interno del castello proprio in una stanza, e poi altri due luoghi nel parco, perché il parco, l'ambiente paesaggistico, diventa l'ambiente scenografico ed entra fortemente dentro la drammaturgia di questo lavoro. È un lavoro che sarà presentato in prima nazionale, e quindi lo sottolineo, perché è veramente un site specific, credo irripetibile in questa forma, chiaramente.
1: Sì. Certo, sicuramente. Allora, come sempre, tante cose interessanti, tuttora in corso al Festival In Equilibrio, avete sentito, 29ª edizione, l'anno prossimo sarà la 30ª, immagino che ci stiate già pensando, insomma, esatto. Conoscendo, esatto, sì. Anche alla luce di tutto quello che ci ha detto, molto onestamente, Angela Fumarola, cioè
0: sì.
1: Il mondo sta cambiando, stanno cambiando non solo gli spostamenti, ma soprattutto le condizioni geografico-meteorologiche, meteorologiche, quindi anche le manifestazioni, soprattutto quelle estive, forse si devono interrogare su come interagire con il pubblico o far sì che il pubblico possa interagire. Quindi mi sembra una riflessione, come ripeto, estremamente concreta ed onesta, e quindi grazie per averla condivisa con noi insieme a una parte del programma. Tutto quanto lo troviamo ovviamente sui vostri social, è consigliatissima la prenotazione evidentemente, nel senso che trattandosi spesso di prime è importante. Dove troviamo il modo per prenotare e consultare il calendario?
0: Tutte le informazioni sono su www.armonia.eu e sui canali anche Facebook, Instagram come Armonia Teatro.
1: Benissimo, allora grazie davvero, grazie Angela, buon lavoro, buona continuazione, a presto, a risentirci. Grazie.

0: Eccoci dunque arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi e ritorniamo fra poco con la seconda parte, tanti ospiti, tante voci.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao Giulia.
4: Ciao Pacco.
3: Va che ritmo?
4: Aspetta, alza un po'.
3: Senti che pezzone.
4: Non capisco!
3: Ascolta che manata!
4: Non sento niente! Cos'è sta storia?
3: È la Silent Disco!
4: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
3: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
4: Perfetto, ci sarò! E molla ste cuffie!
5: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
6: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
5: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12:30, ultima settimana del palinsesto, diciamo, autunnale, invernale. La prossima settimana comincia un nuovo palinsesto, poi avremo modo anche di presentarvi gli spazi di cui ci occuperemo, anche perché ci piacerebbe avere in parte la vostra collaborazione, la vostra partecipazione. Mentre noi proseguiamo come sempre con la nostra struttura, quella che osserviamo per i 9 mesi del palinsesto autunno-inverno, e la seconda parte di Cult comincia con un libro uscito lo scorso maggio, davvero pieno di scoperte, di riscoperte, di materiali preziosi, di considerazioni che ho trovato di grande interesse, anche perché racchiudono una serie di passaggi e anche di analisi che, alla luce della situazione culturale contemporanea, sono particolarmente preziose. Si tratta di L'opera da tre soldi di Brecht, riflessioni, note di regia, allestimenti. L'autore, diciamo così, di molti degli scritti che si trovano all'interno di questo libro è Giorgio Strehler. La curatela è di Flavia Foradini, che però ha fatto, diciamo, un lavoro molto vasto, e che magari fra un attimo ci spiegherà lei stessa, perché lei è la nostra prossima ospite. La prefazione è quella di Claudio Longhi, il direttore del Piccolo Teatro. Io partirei intanto dando il bentornato a Radio Popolare a Flavia Foradini. Buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, l'abbiamo perduta e a questo punto cerchiamo di recuperarla fra un attimo.

0: Ecco, abbiamo ristabilito la comunicazione con Flavia Foradini. Torno a darle il benvenuto a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, ho fatto una piccola introduzione al libro di cui stiamo per parlare e la prima domanda, la prima considerazione che mi piacerebbe Flavia Foradini, che insomma conosciamo bene, insomma, saggista, collaboratrice di Giorgio Strehler, collaboratrice di molte testate e molti media culturali, ha dedicato in questo libro un lavoro, come dicevo, di curatela molto molto vasta. I materiali sono, proprio perché giustapposti in una certa maniera, di particolare suggestione in questo momento. Partirei proprio dal fatto che l'opera da tre soldi di Brecht e Brecht stesso hanno rappresentato forse uno dei passaggi, delle tappe, delle imprese, diciamo così, più significative e simbolicamente potenti per il piccolo, per Strehler, per Grassi, per Nina Vinchi, insomma per tutti loro, no? Perché l'opera da tre soldi, e lei lo ha già raccontato anche in altre occasioni, era così importante per Giorgio Strehler e poi anche per tutto il piccolo?
1: Ma è molto importante perché è stato il primo testo a essere portato sul palcoscenico del piccolo teatro, e il percorso che ha portato alla scelta dell'opera da tre soldi è stato piuttosto lungo e difficile, quindi sono stati c'era la possibilità di fare anche altri testi, sono stati chiesti diritti per altri testi prima dell'opera da tre soldi e poi si arrivò appunto a questo testo che in qualche modo riesce a concentrare davvero molto di quello che Strehler poi fece per il resto della sua carriera rispetto a Bertolt Brecht. Ricordiamo che ha messo in scena anche molti altri testi di Brecht, e quindi è un inizio molto molto importante, anche perché è basato su una conoscenza personale dell'autore. Tra i maestri di Strehler ricordiamo che ci sono Shakespeare e Goldoni, che ovviamente erano morti, quindi il rapporto era tutto diverso. In questo caso ci furono dei contatti personali non solo di Strehler ma anche di Paolo Grassi, che in realtà conosceva Bertolt Brecht personalmente prima di Strehler, e quindi ci furono questi contatti personali, si creò un rapporto di stima reciproca, tant'è vero che poi Brecht scese in Italia per la prima del 1956, che avvenne il 10 febbraio, e assistette alle ultime prove e fu molto molto entusiasta di questo allestimento di Giorgio Strehler, che peraltro non era il primo che Brecht vedeva, perché nel 1953 c'era stata una tournée europea dell'Arlecchino Servitore dei Due Padroni, e il piccolo aveva portato lo spettacolo allo Hebetheater di Berlino Ovest, e in quell'occasione è un ricordo di Paolo Grassi inedito che io propongo nel testo. Lui ricordava che tra i grandi del teatro di Berlino Est e di Berlino Ovest c'era anche Brecht, quindi Brecht vide l'Arlecchino Servitore dei Due Padroni nella messa in scena di Strehler, ecco. E alla fine lasciò un biglietto per Grassi, lui se ne andò durante gli applausi come faceva sempre, lasciò un biglietto per Grassi dicendo: lo spettacolo è meraviglioso. Quindi questo è un, diciamo così, l'inizio probabilmente di questa grande stima che anche Brecht aveva nei confronti di Strehler, e questo spiega appunto come mai venne in Italia in questo soggiorno che è diventato storico sostanzialmente.
0: Allora, infatti è proprio quella la foto di loro tre che abbiamo utilizzato insomma per anticipare l'intervista con Flavia Foradini, Grassi, Strehler e Brecht. Io ricordo il bel libro del 2016 di Alberto Benedetto, Brecht e il piccolo teatro, una questione di diritti, no? Un saggio che ricostruiva tutto il carteggio fra Grassi e la compagnia di Brecht e Brecht stesso, a proposito delle garanzie che il piccolo teatro, garanzie anche politiche che il piccolo teatro garantiva, per l'appunto, scusate il bisticcio, alle messe in scena dei lavori di Brecht. E così fu per 50 anni, nessun altro poté mettere in scena Brecht, se non il piccolo teatro. Quindi è una storia che ci è capitato di raccontare diverse volte, ma nel libro di Flavia Foradini c'è anche, proprio attraverso questo percorso così accurato, così prezioso, di lettere, riflessioni, ricordi, dichiarazioni, si comprende anche meglio come Strehler, con Brecht e anche con alcuni altri autori per lui importantissimi, ritenesse che rimettere in scena certi lavori avesse una profonda importanza, attualità, no?
1: Sì, certo, l'Opera da Tresoldi aveva un messaggio di base che era importante, potente, e che infatti restò tale fino all'ultimo allestimento del 1986, e cioè che vedere in scena dei malviventi, ebbene, questi malviventi non erano una categoria a parte, ma erano malviventi che in realtà erano sistemici, la delinquenza era sistemica nella società borghese, e quindi non c'era la possibilità di guardare a quello che succedeva in scena potendosi chiamare fuori. Quindi questo era un messaggio davvero potente, che quindi consentiva sostanzialmente di affrontare varie volte questo testo, che venne appunto affrontato nel 56, poi con una ripresa nel 58, quindi nel 73, quando Strehler tornò al Piccolo dopo la sua pausa, dopo aver lasciato il Piccolo nel 68, e poi nell'86 in questo allestimento internazionale a Parigi.
0: Sì, e tra l'altro, appunto, giustamente, no? Si ricorda che, come Strehler e credo insomma tutti coloro che hanno lavorato al Piccolo nel periodo e nei periodi in cui Strehler firmò, insomma, allestimenti che sono entrati nella storia, il teatro è scritto sull'acqua, cioè si ricomincia ogni giorno, si rimettono in scena dei testi alla luce anche del contemporaneo, e ci sono una serie di altri aspetti che nel libro, devo dire, sono davvero, appaiono molto più chiari grazie ai materiali, alle considerazioni, cioè problemi come la traduzione, la musica, come trasferire ad un pubblico, per esempio nel primo allestimento della Milano degli anni 50, qualcosa come l'opera profondamente simbolica, intellettualmente talvolta anche ardua di Brecht, no?
1: Sì, questo modo di lavorare di Strehler emerge molto bene da questi testi, soprattutto negli anni 50 ci sono degli inediti che provengono dal meraviglioso archivio storico del Piccolo Teatro, e in questi documenti ci sono delle trascrizioni di colloqui che lui ebbe con i suoi collaboratori più stretti, sì, e in cui discuteva di ciò che poteva andare bene, di ciò che poteva andare male, di cosa bisognava fare nel campo della traduzione, nel campo della scenografia. Quindi ogni aspetto veniva sondato e sviscerato in una sorta di collettivo, perché per Strehler in realtà il teatro è sempre stato un'opera collettiva, giù fino all'ultimo tecnico, e quindi è un, come dire, è un modo di entrare anche nel suo magistero registico e vedere come lavorava. Ci sono anche dei testi che sono abbastanza ameni, diciamo, in cui vengono alla luce tutte le difficoltà, per esempio, delle prove. In tutti gli allestimenti ci sono delle testimonianze che dicono le prove erano massacranti. E
0: non ho dubbi, che lo fossero, io me lo posso immaginare.
1: Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di assistere a delle prove di Strehler sanno perfettamente che è vero, assolutamente vero. Sì. Quindi queste prove massacranti che però portavano a questi risultati eccezionali. Quindi è un modo per entrare dietro le quinte e proprio nel modo di approcciare un testo, nel modo di approcciare un autore, che per Strehler era improntato al massimo rispetto. Rispetto che non voleva dire soggezione, ma che andava proprio a vedere quali potevano essere le potenzialità di un testo in un dato momento storico, e quindi farle emergere, e dall'altro vedere anche i limiti possibili. C'è per esempio la trascrizione di questo colloquio che Strehler ebbe nel 1955, prima di cominciare le prove, con Brecht, andò a Berlino Berlino a est per incontrare Brecht, e qui lui chiese una serie di cose, aveva una serie di perplessità su questo testo, su quest'opera da 3 soldi, e i due uomini di teatro ne parlarono in modo molto tranquillo, molto calmo, e Brecht non fu per niente offeso da questi rilievi che faceva Strehler, il quale appunto entrava talmente nelle pieghe di un testo da riuscire a vederne i limiti, tant'è vero che chiese delle modifiche e Brecht disse perfetto, poi se vede che non va bene cambia. Quindi erano due uomini di teatro molto pragmatici, certo, e che sapevano che l'attualità, quindi bisognava calare un testo nell'attualità, sì, e eventualmente fare,
0: e anche nella geografia di dove veniva rappresentato fino a un certo punto, no? Nella psicologia del pubblico, che era al primo,
1: certo,
0: posto,
1: e anche per esempio l'ambientazione, cioè Brecht quando mise in scena l'opera nel 1928 lo ambientò nell'epoca vittoriana, e Strehler diceva non possiamo più farlo così, perché l'epoca vittoriana non dice più niente a nessuno.
0: Ma poi non diceva nulla agli italiani di allora, sì, infatti.
1: E quindi Brecht disse va bene, perfetto, cambiamo l'ambientazione. Quindi si entra davvero nell'officina teatrale di Strehler, ci sono tutta una serie di riflessioni, di ricordi, di visioni anche. Ci sono dei testi che sono quasi teorici, Strehler non scrisse mai testi teorici, ma qualcuno lo è un pochino in questo volume, e poi ci sono anche dei testi che sono talmente vividi, che se hanno un piglio letterario, e quindi sono molto molto interessanti, per esempio quelli degli anni 60, degli anni 70, proprio appunto attorno all'opera da 3 soldi.
0: Flavia Foradini, mi piacerebbe approfondire tutto il discorso del passaggio dal naturalismo al teatro epico, che fu contraddistinto anche e soprattutto da quella memorabile messa in scena, no? Cioè dell'opera da 3 soldi e le sue successive riprese. Le faccio invece un'altra domanda, e suggerisco intanto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che vogliano approfondire l'opera da 3 soldi di Brecht, edito dal Saggiatore, il libro di cui abbiamo parlato con Flavia Foradini, le faccio soltanto una domanda a bruciapelo. Dato che di teatro epico adesso avremo molto bisogno, viste le disparità sociali profondissime che ormai anche no, in un mondo che immaginavamo forse diverso 50 anni fa o 60 anni fa avremmo forse sperato meglio, c'è secondo lei oggi un movimento verso il ritorno al teatro epico in una maniera ovviamente diversa da quella di allora?
1: Non credo, sicuramente non canonico, non assolutamente organizzato e sistematico, direi di no. Direi che ci sono dei registi che magari applicano delle modalità nel teatro epico a seconda di quello che mettono in scena, ci sono dei testi che non reggono la messa in scena in modo epico, quindi evidentemente... Cioè, se parliamo appunto di teatro naturalistico è un po' controsenso metterlo in scena in modo...
0: Ah no, certo, assolutamente no, pensavo a testi nuovi di drammaturgia contemporanea che magari in quella direzione potrebbero andare o potrebbero essere fatti somigliare.
1: I testi naturalmente credo che siano delle scelte che un regista fa di volta in volta, però sicuramente l'impatto del teatro epico non è più quello di una volta, questo è sicuro.
0: Bene, allora noi speriamo
1: molto importanti.
0: Speriamo nelle nuove generazioni che insomma le istanze tuttora attualissime del lavoro di Brecht vorranno magari ritrovare magari torneremo a parlarne proprio con Flavia Foradini, che intanto ringraziamo come sempre per il suo lavoro. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: A risentirci.

0: Caro Sciauchi.
1: Buongiorno.
0: Allora, da adesso in poi sei libero. Per qualche mese, però.
1: Tattiamo.
0: Extra Cult, la rubrica di cultura che ci porta fuori dai confini dell'Italia con Sciauchi Senussi, che ha 2500 cose da fare, ma fa anche questa, e io lo ringrazio per una altra annata, insomma, di argomenti sempre molto stimolanti, interessanti, talvolta anche drammatici, che ci riporta. Quindi ti minaccio e ti dico: guarda, ti lascio in però prepares, che insomma ci ritroveremo. Ma oggi invece ho avuto un vago sentore di quello che tu volevi.
1: Allora, parleremo di librerie e biblioteche, perché come dici sempre tu, la destra estrema in questo momento sta facendo una crociata contro i libri. Partiamo da una iniziativa che secondo me è da segnalare, è quella di Dua Lipa, l'artista inglese di origine kosovara. Noi abbiamo parlato anche del suo podcast, che si chiama Service 95 Book Club, che è un gruppo di lettori che consiglia un libro ogni mese. Ci sono centinaia di migliaia di followers di questo podcast, e con intervista all'autore. Dua Lipa ha fatto un altro step, ha aperto una biblioteca, la Manifesto Library. È una biblioteca di libri proibiti e censurati, e ha scelto un posto straordinario che la libreria Lello di Porto, in Portogallo. La responsabile del marchio, Francisca Pedro Pinto, ha detto: da 120 anni libreria Lello si fonda su una semplice convinzione: il libro è una tecnologia di libertà. La Manifesto Library nasce da questa convinzione, perché in gioco non c'è solo il futuro della lettura, ma la capacità di una società di immaginare, interpretare e costruire il proprio futuro. Dua Lipa ha detto, commentando questa iniziativa, ha detto: leggere il mondo ci avvicina, ma purtroppo non tutti sono d'accordo. Qui troverete 100 libri che pongono domande, che sono stati oggetto di domande. Alcuni sono stati banditi dalle scuole per temi legati alla razza e alla sessualità. Ad altri, scritti per lettori LGBTQI, è stato vietato di esporli. In alcuni casi l'autore ha pagato con la vita per le proprie parole. Questo, ha detto, questa biblioteca è un santuario dedicato ai libri scomparsi e agli autori, il cui coraggio ha smascherato gli strutture di potere e controllo, e ai lettori che si rifiutano di sentirsi dire quali libro possono leggere. Tutto bello, è tutta bella questa iniziativa. L'altra riguarda Gaza, perché come stanno, il mondo sta facendo delle cose straordinarie, che il genocidio di Gaza ha colpito anche tutta la struttura culturale di Gaza. Sono stati distrutti università, archivi, case editrici, biblioteche, librerie, auditorium, laboratori di musica, al punto che una scrittrice Gazawi aveva scritto che essere minacciata è l'anima intellettuale di una comunità, la sua memoria, la sua capacità di produrre pensiero e tramandare la propria storia. Quindi, di fronte a questo tentativo di cancellazione, è nata una fitta rete internazionale di resistenza culturale. C'è un progetto che si chiama Reading in Gaza, che mappa i danni e crea biblioteche digitali. Ha tradotto anche migliaia di diari e racconti dalla striscia. E il progetto più strutturato, questo è un progetto, possiamo dire, non fittizio digitale, ma è un fisico, è Finestres Palestina a Barcellona, che è una libreria a Barcellona. Ha aperto i battenti il 5 maggio, che è il giorno della commemorazione della Nakba. E la libreria Finestres Palestina nasce, dicono nel comunicato, dall'esigenza di creare uno spazio fisico e simbolico per affrontare la storia e il presente del popolo palestinese in tutta la sua complicità. Ci sono 4.000 volumi che sono stati selezionati con cura, con una varietà di generi, temi quali saggi, narrativa, poesia, libri per bambini, arte, storia, politica. Sono in catalano, spagnolo, arabo e in altre lingue. Oltre ai libri La libreria propone anche un programma regolare di incontri, convegni e tutto quello che adesso gira attorno un luogo di lettura.
0: Allora, a noi piacciono molto i luoghi di lettura, a Radio Popolare in generale, a tutti noi, sono tra l'altro luoghi salvifici dove anche quando fa caldo è piacevole rifugiarsi, perché alla fine le città non, cioè al di là delle grandi catene, no, di esercizi pubblici, ormai talvolta non offrono se non appunto gli luoghi di cultura dove poter andare. Ricordatevi che una biblioteca è sempre un posto accogliente.
1: Quindi se andate a Porto, andate a visitare questa libreria Lollo di Porto, oppure Finestre Spalestina a Barcellona. Ci sono i siti, sono tutte le indicazioni per visitarle.
0: Benissimo, allora noi ringraziamo tantissimo, come faremo insomma anche con i curatori e le curatrici delle nostre altre rubriche quotidiane a Cult, Shauki Senussi, per essere stato con noi con Extra Cult per tutti i martedì di questa stagione, e a risentirci presto. Shauki, ci lasciamo con la nostra sigla finale, che è il brano che tu hai scelto.
1: Sì, ho scelto una cantante che ci sta a cuore, che è Natalia Lafourcade di Veracruz del Messico, e per tutto quello che rappresenta oggi il Messico rispetto al suo vicino ingombrante che sono gli Stati Uniti, per esempio l'accoglienza a Tijuana che hanno riservato alla nazionale iraniana, che è tutta diversa
0: di quella che gli hanno riservato gli americani
1: all'aeroporto,
0: a Los Angeles, oppure
1: a Seattle. Sì, avete 16 ore sul suolo americano, poi andate. E quindi ci piace finire con Sarais, che comunque parla delle radici, parla della cultura e parla anche del legame degli artisti con la propria terra.
0: Grazie Shauki.
1: Grazie a te.
0: Tra poco le notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani con Calta alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Popolare Network.
4: L'emergenza caldo nel mantovano, un bracciante è morto sotto al sole mentre raccoglieva angurie. Non si sa ancora a che ora sia successo, ma un decreto regionale impedisce il lavoro in quelle più torride. Anche oggi giornata con temperature oltre la media, 25 le città da Bollino Rosso. Arrestati gli esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, si tratta di 4 persone, per loro anche l'accusa del metodo mafioso. A ottobre piazzarono una bomba sotto casa del giornalista, adesso si punta a scoprire i mandanti che hanno garantito al comando soldi e supporto logistico. Meloni scopre le carte, punta al Quirinale, basta tabù, si può avere un capo dello Stato di destra. La Presidente del Consiglio svela l'obiettivo in vista del voto, vincere le elezioni per prendersi anche il Colle. Una scommessa per rilanciarsi e un messaggio a Vannacci. Gravemente ferito a Monaco in un attentato un oligarca ucraino e sotto sanzioni da parte di Kiev per affari con la Russia, l'esecutore è ripreso dalle telecamere di sorveglianza. 12:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Partiamo allora dall'ondata di calore che anche oggi sta colpendo l'Italia con conseguenze come sentivate sui lavoratori. La notizia è che un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, è morto sotto al sole dopo aver accusato un malore. L'uomo si è sentito male ieri mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola nel Mantovano. Regione Lombardia nei giorni scorsi aveva pubblicato un protocollo che vietava di lavorare nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16:30. Non è ancora chiaro se il bracciante stesse lavorando proprio in quelle ore proibite. La Fly CGL di Mantova sta cercando di capirlo. Quest'ultimo episodio, dice però il sindacato, dimostra ancora una volta come gli interventi messi in campo fin qui per tutelare i lavoratori dal caldo siano ancora insufficienti. Ivan Papazzoni è segretario della Fly CGL di Mantova.
5: Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova. Ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12:30 alle 16:30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
4: Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
5: Allora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tant'è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
4: Ieri ad Abano Terme, in provincia di Padova, un operaio è morto mentre stava lavorando in un hotel. Non si esclude anche in questo caso che il malore possa essere legato al caldo. A Genova invece sono morti due anziani che erano stati ricoverati per disidratazione. Anche oggi sarà una giornata di caldo intenso sull'Italia, con 25 città da bollino rosso. Di fronte alla crisi climatica nelle città servirebbero interventi di mitigazione. I comuni chiedono da tempo le risorse, nel disinteresse però del governo, che non ha ancora predisposto un piano nazionale di adattamento. Caterina Sarfatti di C40, la rete globale di città e sindaci per il clima.
3: C'è un piano adattamento nazionale che è stato varato con enorme ritardo solo all'inizio di quest'anno, e sono tantissime azioni, anche positive, buone, anche che riguardano i comuni, che però sono rimaste senza nessun tipo di investimento. L'Italia ha cercato di chiedere all'Europa di sforare il patto di stabilità e l'Europa, per far fronte alla crisi energetica, l'Europa gli ha risposto: sì, va bene, ma lo fai con le rinnovabili. Sarebbe molto comodo sapere quali sono gli investimenti certi, da una parte per rendere le città più vivibili di fronte a calore estremo e molto più frequente, quindi sicuramente devono mettere in campo iniziative di adattamento. Ci vogliono più verde sui tetti, bisogna depavimentare le strade per renderle meno asfaltate, bisogna avere sistemi di allerta precoce per prepararsi alle ondate di calore o agli alluvioni estremi. Chi soffrirà di più questa ondata di calore così violente saranno gli operai nei cantieri, gli anziani soli nelle periferie. Quindi sminuire la portata degli eventi che stiamo vivendo e quindi sminuirne degli effetti e le cause è un discorso ormai da elite privilegiata.
4: Sono stati arrestati gli esecutori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno fermato oggi 4 persone, tutte residenti in Campania. L'accusa per loro è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello di casa del conduttore di Report, distruggendo 2 auto. Uno degli esecutori, intercettato dopo aver piazzato la bomba, disse: facciamo la storia. Le indagini adesso vanno avanti per scoprire l'identità dei mandanti, perché il comando avrebbe agito, si è saputo, su ordine di terze persone in cambio di un compenso di migliaia di euro. I mandanti avrebbero garantito agli esecutori supporto logistico, schede telefoniche e pianificato anche un'eventuale fuga all'estero. Adesso va capito se ci sono altri livelli, ha commentato Ranucci, ringraziando gli inquirenti. Amaro invece il suo commento a proposito della RAI, da cui ha detto il giornalista: non si aspetta più nulla. La politica. Giorgia Meloni scopre le carte e punta al Quirinale. Si può superare un grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Così ha detto la Presidente del Consiglio ieri sera in TV, dove ha svelato l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni, che è quello di vincere, sfruttando anche il premio di maggioranza della nuova legge elettorale, per eleggere così il capo dello Stato e prendersi il Colle. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e un messaggio anche a Vannacci, che cresce nei sondaggi e sta causando più di una preoccupazione alla maggioranza. I nomi per il Colle sono quelli che circolano da tempo a destra: il presidente del Senato La Russa, il sottosegretario Mantovano, ma anche Meloni stessa potrebbe essere in corsa. Sentiamo il commento del politologo Carlo Galli.
6: Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio, e dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Meloni penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra, posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro, non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così, ecco.
4: Le trattative tra Stati Uniti e Iran restano nell'incertezza. Il centro dell'attenzione è a Doha, la capitale del Qatar, dove sono arrivati gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Non è ancora chiaro però se ci sarà anche una delegazione iraniana, circostanza affermata ieri dalla Casa Bianca ma smentita da Teheran. Di sicuro questa mattina gli inviati americani hanno incontrato il premier del Qatar. Questa incertezza riflette lo stato delle trattative, di fatto uno stallo in cui l'Iran sta mostrando di voler mantenere il controllo dello stretto di Hormuz. Trump potrebbe decidere di tornare alla guerra aperta, ma molti analisti ritengono che non lo farà prima delle elezioni di medio termine a novembre. In questo round di trattative, inoltre, l'Iran potrebbe vedersi scongelare la metà dei beni bloccati dalle sanzioni di questi mesi. Una grande vittoria, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. La sentenza della Corte Suprema attesa per oggi negli Stati Uniti potrebbe essere una svolta. È atteso infatti il verdetto sullo ius soli, il principio per cui chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. È un principio base della democrazia statunitense, sancito dal 14° emendamento della Costituzione. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna di Trump e uno dei primi provvedimenti firmati è stato proprio la sua abolizione. Ieri la Corte Suprema, in una serie di decisioni, ha aumentato i poteri del presidente, dando il via libera ai licenziamenti di dipendenti delle agenzie federali, tranne che per la banca centrale, la Fed. Da New York, Roberto Festa.
7: Sono due le sentenze di particolare importanza tra quelle emesse ieri dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. In una, la Corte dà al presidente la possibilità di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. D'ora in poi sarà invece possibile farlo anche se il presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. È una decisione che allarga di molto i poteri presidenziali. Decine di agenzie, quella per la protezione dei consumatori, per l'ambiente, la sicurezza nucleare, i diritti dei lavoratori, perdono appunto la loro indipendenza e vengono assoggettate al controllo del governo. In una sentenza separata, i giudici fanno comunque un'eccezione e tutelano l'autonomia della Federal Reserve, considerato il suo ruolo a garanzia della stabilità finanziaria. Secondo i giudici, Donald Trump non ha il diritto di licenziare, come ha fatto una dei governatori della banca centrale, Lisa Cook. Si tratta di una sentenza che, per come scritta, lascia comunque ampie possibilità di movimento a Trump, che infatti ha già reiterato la sua volontà di allontanare Cook. Si va in generale comunque verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contesta il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto, almeno per ora dunque il voto per posta è salvo in Mississippi e in molti altri stati, e viene respinto il tentativo di Trump di prendere il controllo anche delle elezioni. È attesa tra poche ore, il mattino qui negli Stati Uniti, la sentenza della Corte sul diritto di cittadinanza. Trump e la destra puntano a cancellare lo ius soli, la cittadinanza per nascita, sinora garantita dal 14° emendamento. Sarebbe per la destra radicale la vittoria più importante, quella che sancisce la definitiva trasformazione dei fondamenti giuridici e ideologici dell'esperimento americano.
4: Si chiama Vadim Ermolaev, l'oligarca ucraino rimasto gravemente ferito nell'esplosione di ieri davanti a un palazzo del Principato di Monaco e sotto sanzioni dal governo di Kiev per aver voluto proseguire dopo l'invasione russa le sue attività di commercio di alcolici nella Crimea occupata da Mosca. Il presunto responsabile dell'esplosione, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre depositava l'ordigno poi esploso, ferendo gravemente 3 persone, sarebbe fuggito in Francia.
8: Una bomba a Monte Carlo non era mai successo ed è già un sacrilegio in quello che si presenta da decenni come un'oasi di pace e sicurezza per milionari non necessariamente illibati del mondo intero. Non è un attentato ma un attacco mirato, secondo l'eufemismo di circostanza, tutto monegasco, utilizzato dalle autorità del Principato. Il preso di mira in questione sarebbe un oligarca ucraino dal 2019 con nazionalità cipriota, Vadim Ermolaev, colpito dall'esplosione insieme a moglie e figlio, i 3 sono ricoverati in urgenza assoluta all'ospedale di Nizza, ma solo la moglie in prognosi riservata. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, onnipresenti nei 2 chilometri quadrati del microstato, mostrano un uomo con un berretto largo a coprirgli il viso che ieri sera, poco prima delle 21, deposita un grosso zaino di fronte all'edificio di residenza delle vittime prima di scappare di corsa verso il villaggio francese limitrofo ad appena qualche centinaio di metri. Alcuni secondi dopo, all'uscita dell'immobile dei 3 membri della famiglia Ermolev, l'esplosione. Attacco mirato dunque, secondo le parole del procuratore di Monaco in conferenza stampa qualche minuto fa, senza per ora nessuna indicazione su movente e mandanti. L'oligarca in questione è sotto sanzione da parte dell'Ucraina per collaborazione con il nemico, avendo continuato i suoi affari, principalmente alcolici e immobiliare, in Crimea dopo l'invasione russa e basato la sua società a Mosca. Secondo la formula di rito, tutte le piste restano aperte e il metodo dimostrativo, aleatorio, in parte artigianale, che può far pensare ad un regolamento di conti mafioso, potrebbe rivelarsi una fuorviante montatura. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
4: Tra luci e ombre, tra opere realizzate e lavori non ancora conclusi, si chiude l'era del PNRR. Oggi 30 giugno è il termine per completare gli obiettivi con i fondi europei. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
9: Alle soglie dell'ultima tranche dei fondi PNRR emergono i rischi delle tante troppe rimodulazioni volute dal governo. I progetti formalmente terminati sono oltre 50.000 per 3,7 miliardi di euro. Il PNRR si misura su almeno 4 livelli, il denaro trasferito da Bruxelles, circa 166 miliardi, le risorse impegnate tramite gare e contratti. I progetti formalmente terminati sono oltre 50.000 per 3,7 miliardi di euro. Il PNRR si misura su almeno 4 livelli, il denaro trasferito da Bruxelles, circa 166 miliardi.

0: lo stima tra 9 e 11 miliardi di euro che potrebbero impattare appunto sui bilanci dei prossimi due anni. Nel frattempo ci si domanda se questi interventi avranno un effetto positivo. Finora il PIL è stato incrementato dell'1,8%, al 2030 potrebbe rimanere un effetto fisiologico dell'1,1%.
1: Prosegue la saga dei possibili candidati sindaco a Milano. Nel centro-sinistra oggi si aggiunge anche Lorenzo Pacini, 30 anni, esponente dell'ala sinistra del PD, che da mesi chiedeva le primarie di coalizioni. Roberto Maggioni.
2: L'ultimo a dichiararsi è dunque il giovane assessore del Municipio 1, Lorenzo Pacini. Nato e cresciuto politicamente nel PD, Pacini usa parole che nel PD non sono molto di casa: socialismo, lotta di classe, redistribuzione, rivoluzione. Sui social è diventato una piccola star, grazie a una comunicazione fatta di video con messaggi diretti e posizioni senza sfumature, sia che si parli di tassare i ricchi per redistribuire ai poveri, come del genocidio a Gaza o le piste ciclabili. Con Pacini, possibili candidati alle eventuali primarie del centro-sinistra diventano quasi 8, la saga dei dubitativi e dei condizionali. Lo schema al momento è questo: Pacini e il civico Tommaso Goisis chiedono apertamente le primarie e hanno già avanzato la propria candidatura. Meno espliciti, l'attuale vice sindaca Anna Scavuzzo, che a dicembre aveva detto che le piacerebbe fare la sindaca di Milano, e l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, che nei giorni scorsi ha detto che alle primarie ci sarà se il progetto sarà condiviso. Tra i sostenitori storici delle primarie c'è il capogruppo del PD in Regione Lombardia, Pierfrancesco Maiorino, che sembra attendere una decisione ufficiale della coalizione prima di candidarsi anche lui. Tra i nomi che circolano, senza conferme del diretto interessato, c'è anche l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Da mesi circola anche il nome del giornalista Mario Calabresi, guardato con interesse da alcune personalità del mondo arancione che sostenne Giuliano Pisapia, e da Azione di Carlo Calenda. Infine, a sinistra, qualcuno fa il nome della ricercatrice femminista Carlotta Cossutta.
1: Ed è tutto, il giornale radio torna alle 15.30, a tutti una buona giornata.
3: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Sempre più accaldati, ci avviciniamo alla fine della stagione di questa trasmissione, come insomma di grande parte delle trasmissioni di Radio Popolare. Ma noi non vi lasciamo mai soli, perché comunque sia i nostri social Instagram e Facebook saranno attivi anche durante l'estate. Oh, io sono un po' emozionata per l'ospite che ho con noi e per quello di cui stiamo parlando. Do il benvenuto al professor Giacomo Lorenzini, che è professore emerito di patologia vegetale dell'Università di Pisa e in questo caso curatore e traduttore di un libro, Animal Machines, un libro di Ruth Harrison, edito da Franco Angeli.

0: che ha addirittura una prefazione di Rachel Carson, quindi insomma parliamo di un piccolo grande monumento. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a lei dottoressa, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano, buongiorno.
0: Senta, intanto io che sono un po' curiosa le devo chiedere, ma scusi, lei professore emerito di patologia vegetale, che cos'è la patologia vegetale?
1: Ah, è molto semplice, è lo studio che si occupa delle malattie delle piante, quindi quello mio nipote dice che sono il dottore dei pomodori, per capirci.
0: Ah, che bello!
1: una disciplina meravigliosa, anche molto utile. E questa è una domanda molto interessante, perché sembrerebbe che si dovesse parlare solo di piante, però se mi consente le dico come siamo arrivati dalla patologia vegetale a animal machine.
0: Certo, e come no, siamo qua per quello.
1: Guardi, è una storia lunga e breve al tempo stesso. La patologia vegetale deve proteggere le nostre piante dai nemici naturali, a cominciare dagli insetti, microbi e così via. E molto spesso si ricorre tuttora a dei prodotti chimici, i famosi agrofarmaci,
0: sì,
1: fitofarmaci, che ovviamente sono molecole chimiche che vengono introdotte nell'ambiente e che hanno dei possibili effetti collaterali molto delicati per la salute dell'ambiente, dell'uomo e degli ecosistemi. C'è una biologa americana, Rachel Carson, che lei correttamente ha già presentato, che si è occupata col mitico bestseller Silent Spring, Primavera Silenziosa, di denunciare tutti questi usi impropri legati in parte alla impreparazione della comunità scientifica degli anni 50 e in parte agli interessi lobbistici dell'industria chimica, che non si faceva scrupoli di introdurre nell'ambiente molecole che poi si sono dimostrate, diciamo, pericolose. Rachel Carson è morta giovane, purtroppo,
0: sì,
1: veramente mancata in media età, ma nel pieno di quello che avrebbe dovuto essere poi lo sviluppo delle sue idee a livello mondiale, perché Sam Spring diventò un bestseller mondiale. Quello, studiando, e ci abbiamo fatto anche dei convegni, l'opera di Rachel Carson, mi sono imbattuto in quello che è probabilmente l'ultimo atto ufficiale, diciamo, prima che venisse a mancare, che è la prefazione di Animal Machines, e quindi ho fatto un piccolo cortocircuito. Cos'è questo Animal Machines? Mi sono chiesto perché ha interessato Rachel Carson, e quindi siamo arrivati alla risposta, cioè c'è un parallelismo veramente bilanciato tra Rachel Carson negli Stati Uniti e la difesa, diciamo, degli ecosistemi e della salute dell'uomo, e Ruth Harrison nel Regno Unito qualche anno dopo, ma veramente pochi anni dopo, diciamo, nella difesa del consumatore, perché poi il vero obiettivo di Ruth Harrison, sì, è il benessere animale, ma ovviamente connesso con la salute dell'uomo e del consumatore. E quindi mi sono incuriosito, mi sono andato un po' a studiare la Ruth Harrison, ne ho studiato la biografia, le opere, e ho scoperto con mia sorpresa che questo libro, che a sua volta, a suo tempo, diventò un bestseller internazionale, Animal Machines, non aveva una versione italiana. Non solo, ma ho fatto anche una piccola indagine in biblioteca e ho trovato una copia sola in una sola biblioteca italiana, nemmeno ammessa al prestito. E io mi sono chiesto, ma com'è possibile che questo, che le definiscono opere seminali, no? Quelle che fanno la differenza tra il prima e il dopo.
0: Sì.
1: L'opera seminale è stata Primavera Silenziosa, perché chiaramente ha cambiato il modo di pensare non solo della comunità scientifica, ma anche del mondo politico. Rachel Carson ha ottenuto dei risultati importantissimi, a cominciare dal bando del DDT, per esempio. Ma c'è un equivalente al di là dell'oceano, cioè in Europa, cambiando, diciamo, sistema di riferimento. Qui siamo nell'allevamento animale intensivo, ma c'era un'analogia che mi permetta di dire non mi sembrava fosse il caso che sfuggisse al lettore italiano.
0: E noi siamo, siamo grati a lei e anche a Franco Angeli che ha deciso di pubblicare questo libro. Scusi, l'ho interrotta, diceva quindi?
1: No, e quindi mi sono attivato con Franco Angeli, con cui avevo già avuto dei rapporti, insomma è un editore di assoluta garanzia, di grande qualità e affidabilità, e ha detto andiamo a caccia dei diritti d'autore, e Rutherio è mancato nel 2000, per cui bisognava ricercare gli eredi.
0: Certo.
1: Non è stato facilissimo, ma questi sono stato bravo l'ufficio legale di Franco Angeli, e quindi con un po' di fatica, ma abbiamo acquisito, Franco Angeli ha acquisito i diritti e l'abbiamo tradotto, e finalmente è disponibile.
0: E finalmente
1: non solo è disponibile la versione integrale del testo di Ruth Harrison, compresa quella che all'epoca fu la prefazione di Rachel Carson, ma l'abbiamo arricchito con, diciamo, due interventi che da una parte attualizzano il tema, perché in effetti si parla di un libro che ha 60 anni di vita.
0: Uscì nel 1967, quindi uno dice, beh, insomma, è cambiato tanto.
1: Non solo è cambiato tanto, ma tutta la narrazione è tarata sul Regno Unito, sull'Inghilterra in particolare di quegli anni lì. Per cui ci sembrava utile che ci fosse anche un'attualizzazione e anche, diciamo, una declinazione per il nostro contesto. E quindi l'abbiamo integrato anche con un contributo della professoressa Alessandra Di Lauro, che è la nostra docente a Pisa di legislazione ambientale, che ha curato, diciamo, gli aspetti normativi, perché ovviamente benessere animale non può che passare attraverso dei vincoli legislativi e normativi. Certe situazioni vanno imposte per legge, altrimenti non si vengono a mettere in pratica. E poi c'è una prefazione a questa edizione italiana di tre colleghi che si sono occupati dell'aspetto zootecnico, cioè sono professori dell'Università Cattolica, dell'Università di Pisa e dell'Università della Tuscia, che insegnano materie zootecniche.
0: Un
1: pacchetto, diciamo, che prevede sia il testo originale, che è sempre utile e curioso avere sotto mano, ma poi c'è anche, diciamo, un tentativo di attualizzazione e modernizzazione.
0: E che mi sembra perfettamente riuscito, perché io, nel citare il titolo del libro Animal Machines, non ho dato il sottotitolo: un'indagine sull'industria dell'allevamento intensivo. Quindi un testo, come diceva lei, di quelli fondamentali per aprire nuovi percorsi di pensiero, di indagine, anche sul trattamento che riserviamo agli altri animali, e che, insomma, nonostante l'età, mantiene invece una assoluta determinante attualità, e peraltro è anche un po' la ricostruzione di come, qual è stata la spinta iniziale per l'istituzione di quelli che, dal mio punto di vista, sono veramente la barbarie del contemporaneo, gli allevamenti intensivi.
1: Sì, sicuramente. Bisogna tenere presente che c'è sempre, negli ultimi anni, ci sarà anche nell'immediato futuro, una richiesta sempre maggiore di proteine animali da parte del consumatore. E questo può essere anche un punto di partenza, però ci sono anche dei vincoli di ordine biologico, ma il concetto che inserisce Ruth Harrison è anche quello morale, cioè
0: certo.
1: quando si compra un chilo di carne, chiediamoci cosa è successo a questo animale che ci ha fornito questo chilo di carne. È un prodotto commerciale che il consumatore si procura magari al supermercato, dovrebbe anche avere una specie di, tra virgolette, ovviamente è modo di dire, ma un patentino che ci dice che è stato realizzato con dei metodi che siano moralmente accettabili.
0: Eh sì, questa è una questione profondamente etica. Guardi, in questi giorni abbiamo parlato col professor Gianfranco Morvino a proposito del suo libro Etica antispecista, che proprio lui è docente di filosofia morale, quindi insomma proprio delle questioni etiche relative alla nostra relazione con gli altri animali, insomma ci ha aperto anche altri orizzonti. Senta, tornando insomma a questo cospicuo lavoro, perché per l'appunto un testo del pubblicato nel 67 e riammodernato con i contributi che lei ci diceva prima, ecco, ma lei che ha curato il libro e anche la traduzione, quindi ne conosce parola per parola, che cosa secondo lei è cambiato dal 67 a oggi, anche la questione relativa proprio alla zootecnia e all'allevamento degli animali destinati al nostro consumo cosiddetto, eh? Io uso molte virgolette che lei non vede, ma sai.
1: No, guardi, mi piace aggiungere, anche perché quando ho raccontato in due parole come sono arrivato a questo argomento, dovrei aggiungere anche un altro punto di vista. Io mi sono occupato, l'ho fondato e diretto un master sullo sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, un master dell'Università di Pisa, un master telematico. Sì. E in questo master più volte ci siamo occupati di benessere animale, proprio in termini di sviluppo sostenibile, usando ovviamente le parole chiave che sono l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e poi un concetto molto moderno, molto attuale, che è quello One Health, cioè una sola salute. Ormai la comunità scientifica è concorde che la salute, diciamo, dell'uomo, degli animali in senso generale, quindi gli animali di allevamento ma anche quelli, diciamo, selvatici, e la salute degli ecosistemi sono perfettamente integrati fra di loro. E quindi ne si fa anche un piccolo paragone iconico, che per dare un po' un'impressione visiva anche ai nostri studenti, è come uno sgabello a tre zampe, e se le tre zampe non sono equilibrate fra loro, questo sgabello non funziona. E quindi questo concetto di One Health, quindi la salute dell'uomo, che in pratica è connessa a quella degli animali e a loro volta a quello degli ecosistemi, ha dei punti di contatto delicatissimi. Uno di questi è l'antibiotico resistenza. Noi sappiamo che la resistenza agli antibiotici sta diventando la principale causa di morte nel mondo. Perché gli antibiotici, che ormai sono datati di un secolo, l'inizio dell'antibiotico terapia ormai un secolo, hanno salvato ovviamente milioni e milioni di vite umane, assolutamente sì, ma un uso maldestro degli antibiotici porta a rischio a un fenomeno biologico naturale, che è l'acquisizione di resistenza da parte dei microrganismi patogeni, a cui consegue la perdita di efficacia. Perdita di efficacia vuol dire: noi abbiamo un'infezione in atto, assumiamo un antibiotico che ci sembra quello giusto e questo non funziona, e l'infezione va avanti anche con esiti molto molto molto delicati. Ma l'antibiotico resistenza è uno degli argomenti fondamentali presi da Ruth Harrison in Animal Machines. Questo uso disinvolto degli antibiotici, anche in contesti non clinici, cioè si era scoperto in quegli anni che la somministrazione di piccole dosi di antibiotici a animali sani poteva, diciamo, proteggere gli animali anche in situazioni di stress, di malgestione. Cioè l'antibiotico veniva usato come una specie di foglia di fico, cioè questi animali soffrono, li sto mantenendo male, ma io ho lo strumento chimico, farmaceutico, e quindi qui c'è anche la responsabilità, diciamo, morale del Big Pharma, no? Si chiama,
0: certo.
1: la lobby dell'industria chimica farmaceutica, e quindi diciamo il messaggio può essere: tanto con l'antibiotico si risolve tutto. E questo è un errore delicatissimo, perché con l'antibiotico dobbiamo avere grande, grande cautela, perché un uso improprio, come è stato fatto purtroppo ovunque, porta a questo fenomeno dell'antibiotico resistenza, che è un elemento di grandissimo pericolosità per la nostra salute.
0: Senta, ai tempi di Ruth Harrison la questione climatica non era ancora così importante, quindi non ce n'è, credo, adesso non voglio sbagliare, ma non ce n'è riferimento. Noi che viviamo adesso, ahimè, nel 2000, per fortuna nel 2026, sappiamo che esiste comunque un nesso tra il riscaldamento globale e anche la questione degli allevamenti intensivi, perché noi ci troviamo in un contesto dove, ad esempio, uno dei grandi, delle grandi tragedie, che sono quelle della deforestazione, è legata al fatto che la deforestazione avviene perché quel territorio venga poi utilizzato per coltivare dei vegetali che andranno poi nella filiera degli allevamenti intensivi. Professore, ho detto troppe stupidaggini?
1: No, assolutamente. Allora, ovviamente gli animali di allevamento sono prevalentemente vegetariani, si parla dei bovini e degli ovini, al limite sono onnivori, ma insomma una matrice vegetale è fondamentale, quindi in qualche modo questi vegetali vanno coltivati, questo ovviamente è corretto. E quindi immagino lei facesse riferimento alla soia in Amazzonia.
0: Beh, ad esempio la soia in Amazzonia e al fatto che non solo la deforestazione contribuisce al riscaldamento globale in generale, ma che poi gli allevamenti intensivi dall'altra parte sono a loro volta emissioni e inquinamento che incidono anche loro sulla questione climatica. Io parliamo qui dalla pianura padana, che è un luogo di di grandissime concentrazioni di allevamenti intensivi, e sappiamo quanto incida nell'inquinamento generale e di conseguenza anche un po' nel ciclo del clima.
1: Dunque, ha detto un termine molto, molto interessante, è concentrazione, cioè in effetti quella della pianura padana per certe metriche di tipo ambientale è uno dei posti, delle aree più delicate d'Europa, e non solo, quindi c'è stata nel tempo si è creata una concentrazione di capi di bestiame veramente, mettiamo un termine delicata,
0: sì.
1: E questo effettivamente è un problema. Io posso dire, e non sono solo io che lo dico, ma soprattutto i colleghi delle discipline zootecniche, si sta parlando di agricoltura 5.0, cioè si sta parlando di applicazioni dell'intelligenza artificiale agli allevamenti, si stanno realizzando dei sistemi che ormai sono pronti, chiavi in mano, per capire animale per animale che esigenze ha, se quell'animale è in buone condizioni di salute e così via. Quindi diciamo che la comunità scientifica si sta dando da fare in quella direzione. Certo, ci sono dei vincoli e dei fattori ambientali che vanno tenuti presenti, quindi vero è che si stanno studiando sistemi in contrasto allo spreco, per esempio, che anche questo è un aspetto molto delicato che riguarda, tra l'altro, anche il consumatore, perché sappiamo che probabilmente un terzo del cibo che produciamo poi di fatto viene sprecato. Quindi c'è molto da lavorare, però conoscere la storia, che vuol dire cosa è successo 60 anni fa in Inghilterra, probabilmente è uno strumento che ci aiuta a conoscere meglio il presente.
0: Sicuramente, come sempre da questa trasmissione diciamo, insomma, più cose sappiamo, più abbiamo consapevolezza, e poi ognuno fa le sue scelte, naturalmente, come è logico che sia. Senta, professor Lorenzini, ma lei ci sarà il 2 di luglio qui a Milano?
1: No, non... purtroppo sono all'estero, è una cosa un impegno già assunto.
0: Certo, però facciamo sapere ai nostri ascoltatori che giovedì 2 luglio alle 18:30 alla libreria Feltrinelli di Milano, in corso Genova al 20, ci sarà la presentazione appunto del libro di Ruth Harrison con Emanuela Prato Previto, che è docente di psicologia comparata e cognizione animale, è già professore associato di psicologia presso l'Università degli Studi di Milano, Martina Chiodaroli, che è una chef vegana, e a coordinare il tutto, a moderare il tutto, sarà il nostro grande amico Ermanno Giudici, blogger e formatore dei diritti animali. Questo giovedì 2 luglio alle 18.30 alla libreria Feltrinelli di Corso Genova 20 a Milano, per la presentazione di questo libro. Allora, io, professor Lorenzini, sono veramente molto felice di averla avuto con noi, e anche perché, insomma, il suo racconto di come è arrivata alla curatela e alla traduzione di questo libro è molto affascinante, interessante, e fa parte proprio di quel ragionamento su One Earth, no? Siamo tutti collegati alla fine. Io la dico più brutta, però insomma il concetto rimane quello.
1: Vero, vero, no, grazie a voi di aver pensato a darci una mano da far conoscere questo volume, grazie mille.
0: Senta una cosa, però chiudiamo col sorriso, che è una cosa che a noi armadilli piace moltissimo, e la sottopongo al gioco di considerare l'armadillo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, Giacomo Lorenzini, che animale avrebbe voluto essere?
1: Beh, qualcosa che vola. Io sono livornese, un gabbiano, per esempio.
0: Ok, i gabbiani che hanno a volte cattiva fama, ma sono uccelli meravigliosi, secondo me.
1: No, sono la quintessenza della libertà. Il gabbiano è un animale libero.
0: Assolutamente. Allora, io ringrazio enormemente il professor Giacomo Lorenzini per essere stato con noi, e vi ricordo che lui ha curato l'edizione italiana, la prima edizione italiana del libro di Ruth Harrison, Animal Machines, un'indagine sull'industria dell'allevamento intensivo, edito da Franco Angeli, con la prefazione di Rachel Carson. Grazie mille, professore, grazie davvero.
1: Grazie a voi, buona fortuna, grazie.

0: considera l'armadillo.
1: Ma ho detto tutto, sì, ho detto l'editore, ho detto il titolo, ho detto che Animal Machines è un'indagine sull'industria dell'allevamento intensivo, sì, l'ho detto.

No, no, ecco, volevo solo ricordarvi, allora giovedì 2 luglio, Libreria Feltrinelli di Corso Genova 20 a Milano, alle 18.30, con Emanuela Prato Previde, Martina Chiodaroli e Ermanno Giudici. Bon, a questo punto Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, vi ricorda sempre armadillo@radiopopolare.it e vi ricordo sempre la pagina Instagram Considera l'Armadillo e la pagina Facebook con lo stesso nome. Ciao ciao, fate cose belle là fuori.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

A Radio Popolare sono le 13 e 15 minuti, un saluto da Sciauchi. Davide Facchini torna domani con Musica Leggerissima. Intanto cercheremo di essere all'altezza.

Everything But the Girl con Walking Wounded, un sodalizio solido, pieno di talento, quello di Benoit e Tracy Thorne.

parte di Marta del Grande. Marta del Grande che canta Hotel Supramonte.

siccome avevo poco tempo per prepararla, e quindi ho scelto solo brani che so che piacciono ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. Ad esempio, quello che sta per arrivare, eccolo.

Tutti quelli che stanno seguendo il mondiale di calcio e dicono: ma dove si trova Capo Verde? Ma che cosa è questo paese? Noi tranquillamente a Radio Popolare possiamo dire di Capo Verde sappiamo tutto, tutto, tutto, perché sono anni che raccontiamo questo piccolo paese, 500.000 abitanti, e lo conosciamo e lo amiamo soprattutto quando tanti anni fa abbiamo scoperto lei, Cesaria Evora.

amore per Capoverde. Eccoci, eccoci. Oggi sicuramente in Germania non sono felici. In the night time, when the world is at its rest. Ho passato una notte da incubo contro il Paraguay. Place I know the best. And so shout then. Conoscendolo sicuramente ha tifato per il Paraguay, stiamo parlando di Paul Kalkbrenner con la sua Sky and Sand dalla colonna sonora di Berlin Calling.

Oggi in Extra Cult abbiamo parlato dell'iniziativa di Dua Lipa che ha aperto una biblioteca di libri proibiti e censurati, l'ha aperta a Porto, a Libreria Lello di Porto. Ha detto che questa biblioteca è un santuario dedicato ai libri scomparsi e agli autori il cui coraggio ha smascherato le strutture di potere e controllo ai lettori che si rifiutano di sentirsi dire quali libro possono leggere.

dovrebbero stare tutti, quindi nel caso di Dua Lipa a fianco dei palestinesi di Gaza, per fare solo un piccolo esempio, o Renau che milita per l'indipendenza di Porto Rico.

Si chiama Track 5, la traccia numero 5 dell'album di Rai Now, si scrive così, tutto attaccato. Siamo quasi alla fine di questo spazio musicale che ha sostituito oggi Musica Leggerissima.

Come dicevo, Facchini torna domani per una musica leggerissima speciale. Ci deve questo per oggi, l'assenza giustamente giustificata. Tra poco, pochissimo, volume con Elisa Gracci, Dario Grandi e tutti un caro saluto da Sciauchi e grazie per i vostri messaggi.

0: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
1: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
0: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
1: Affitti brevi, tranquillità lunga.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, giovedì 2 luglio, Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto, inizio ore 21, per informazioni 847 47 47 www.festivalarconati.com.
5: volume

0: Buongiorno a tutti, sono le 14 e un minuto di questo 30 giugno, sì. Un po' trafelati, ma ce la facciamo.
1: No, anche...
0: Elisa Gracia e Dario Grande, buongiorno.
1: Buongiorno Elisa. E che dicevo, sono gli ultimi giorni, ci piace ascoltare la sigla per intero, sì. Fino all'ultimo, più del solito.
0: Esatto, la nostra sigla che ci accompagna da settembre fino ad oggi e fino al 3 di luglio, quando appunto sarà l'ultima puntata di volume della stagione. Se la mia voce regge, che l'aria condizionata mi ha colpita e stesa.
1: Dici che ci sta abbandonando proprio l'ultima settimana.
0: Sono dopata pesantemente con dello spray prima di andare in onda, quindi perdonatemi. Oggi parlo, sarò meno logorroica del solito.
1: Quattro puntate, ce la puoi fare, dai.
0: Ce la faccio. Allora, anche oggi musica dal vivo. Prima c'era una riunione giù in auditorium e sentivamo
1: il soundcheck che disturbava la riunione.
0: Esatto, perché oggi vengono ancora una volta dei bravissimi musicisti a suonare live.
1: Esatto, sono i Livore, una band che mi è capitato di conoscere vedendola suonare proprio qui a Milano, su un palco e l'altro. Arrivano appunto dalla zona appena fuori Milano, hanno pubblicato finalmente un EP che si intitola Distruzioni d'uso, e quindi il soundcheck è stato effettuato, sono pronti a suonarci qualche brano e a raccontarci questo EP, che è proprio quello di debutto per loro, dalle 15, quindi non perdetevelo, i Livore.
0: Molto molto bene. Poi da raccontarvi, anche da ricordarvi un po' di appuntamenti che ci riguardano, in particolare insomma l'ultimo appuntamentone della redazione musicale completa, ma anche di tutta la radio, quella della Silent Disco. Iniziatevi subito a tenere liberi per il 4, sabato 4, perché facciamo la Silent Disco a Rob de Matt qui a Milano, e quindi ci divertiremo tantissimo. Sapete che cos'è la Silent Disco, e quindi insomma sapete che è assolutamente ultra divertente. In più l'evento è gratuito, quindi perché no? Perché non venire a salutarci tutti quanti? Non ci sono scuse. Quindi ci vediamo sabato. Nel frattempo però cominciamo con la nostra puntata di volume, e se volete scriveteci al 331 6214013. Siamo anche in diretta su Instagram
1: e là. Esatto, Elisa Gracia Radio, dar punto grande.
0: E soprattutto adesso io oggi vi chiedo dei rimedi contro il mal di gola.
1: Giusto.
0: So che ognuno ha il suo rimedio del mal di gola della nonna. Io però sto andando di roba chimica, ma magari...
1: Già ieri Nicolò ti ha consigliato qualcosa che non riesco a ricordare, come si chiama,
0: Esimio, Rasmio.
1: Vabbè, un nome veramente difficile, ma probabilmente qualcuno di voi ha capito.
0: Erisimio.
1: Sì, qualcosa del genere, sì.
0: Cioè le pasticche, ora tra un po' le prendo.
1: Esirimio.
0: Comunque, fateci sapere se avete dei consigli per resistere da qui a venerdì. Andiamo col primo pezzo.
1: Lei è una cantautrice filippina, però nata e cresciuta nel Regno Unito, a Londra. Si chiama Biba Dubi, è da qualche anno che si parla di lei. Lei nel 2017 aveva pubblicato questo pezzo dal titolo Coffee, che è diventato virale. Da allora è stata una grande crescita per lei. Oggi è uno dei nomi più in hype dell'indie pop inglese, che strizza l'occhio poi a sempre sound un po' anni 90. Sta per tornare con un nuovo disco che strizza l'occhio a insomma sonorità ancora un pochino più chitarristiche, un pochino più grezze, e quindi l'ascoltiamo, Biba Dubi, con questo nuovo brano, Sun Has Set.

0: Biba Dubi con Sunset, il nuovissimo singolo, come si diceva, più rock,
1: Sì.
0: che in passato lei ha dichiarato diverse, così, diverse influenze e diversi ospiti all'interno del nuovo disco, tra cui Hayley Williams, Chino Moreno dei Deftones, Brendan Yates dei Turnstile and more. Quindi, insomma, ci si aspetta un disco interessante che arriverà a settembre.
1: Eh sì, più rock di quella che, di quello che ricordavo.
0: Vero, vero.
1: Per Biba Dubi,
0: Sì.
1: che poi è scritto con tutte delle doppie, molto molto carino. Allora, grazie a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici che stanno rispondendo ai rimedi, diciamo, più o meno naturali contro il mal di gola da aria condizionata. Allora, Erisimo in gocce funziona, spray al propolio mi ha salvato in diverse occasioni, grazie Paco, grazie Cosimo. E poi Marco, esatto, l'erisimio erba dei cantanti funziona tantissimo. Io la usavo per cantare, va benissimo anche in radio. Beh, se per caso
0: Top.
1: perderò la voce, so cosa fare.
0: Erisimo.
1: Erisimo. Continuate così, soprattutto anche il mal di gola. Ecco. So il miele, io sapevo il
0: Beh sì,
1: miele.
0: caramelle alla propoli,
1: Miele.
0: miele, latte miele.
1: Ok, lo farò. 331-6214013, ovviamente non parliamo solo di mal di gola, ma parliamo anche di musica. E adesso vi parlo di una band che adoro da molti, molti anni ormai. Loro sono svedesi, un duo electropop, electro dream pop, super indie dei Radio Department. Una band che aspetto ormai da tanti anni, perché ormai veramente sono molti anni che non si fanno sentire. E per fortuna sembra che ritornino a fare dei concerti dal vivo. E quindi è sicuramente una buona notizia, perché era veramente da tanti anni ormai che non si facevano vivi i Radio Department. Diventati assolutamente anche di culto per loro apparizioni in colonne sonore di film indipendenti, come per esempio Maria Antonietta di Sofia Coppola, ma comunque davvero autori di un synth indie pop delizioso. Poi d'estate è ancora più bello ascoltare il Radio Department. Quindi con questa piccola apparizione che insomma sembra dare speranze per nuovi dischi, loro saranno al Pitchfork Music Festival di Londra il prossimo novembre. E quindi dai, vi aspettiamo. Radio Department, questo era un po' il loro inno quando uscì nel 2001. Si chiamava Non ho bisogno d'amore perché ho la mia band. I don't need love, I got my band.

0: The Radio Department dal lontano 2001, questa era Only Love, I Got My Band. Radio Department che forse tornano, sicuramente torneranno dal vivo al Pitchfork Music Festival 2026 dal 2 all'8 novembre a Londra, e quindi dai, si spera che questo voglia dire
1: belli,
0: che magari ritornano con un nuovo disco.
1: Può essere.
0: Ovviamente ce l'auguriamo, un festival super super indie, devo dire, perché sono tutti nomi insomma abbastanza sconosciuti, a parte i Radio Department e i Tortoise. Gli altri insomma sono tutti nomi della nuova scena indipendente, ad esempio i Villager che abbiamo già nominato, Lots of Hands e altri.
1: I nomi che passano a volume.
0: Eh sì, esatto, alcuni di loro sicuramente, quindi interessante se sarete a Londra dal 2 all'8 novembre, chissà, andatevi a vedere il Pitchfork Festival.
1: Bellissimo, noi a Londra rimaniamo, andiamo a trovare un'altra artista che abbiamo ascoltato qualche volta in passato. Lei si fa chiamare Alewia, cioè Alewia in realtà è anche proprio il suo nome, arriva dalla scena underground, proprio londinese, ma è nata in Arabia Saudita, e il padre egiziano, la madre etiope, e si è trasferita poi a Londra quando era molto piccola. Dal 2021 fa musica propria, fonde elettronica con spoken word, è un cantato a volte melodico, a volte rappato, ed è uscito finalmente un disco che era molto atteso, che si intitola Zero. L'andiamo ad ascoltare con questo brano in cui compare anche una cantante etiope, Dagma White Ameha, che sicuramente ho pronunciato male. Questa si intitola Night Drive.
2: I loved you. And for me what we had was real. And it mattered to

0: car when you ride the car like it's a big big truck.
1: Alleluia con Night Drive, uno dei bei pezzi contenuti nel nuovo disco Zero, uscito da pochissimo, molto elegante, molto notturna nelle atmosfere.
2: Eh sì.
1: Un disco ad approfondire.
2: Un disco da approfondire nelle vostre serate estive, se volete ascoltarlo.
1: Sì.
2: Vi ricordiamo che se vi perdete qualche canzone, vi siete persi un po' di canzoni durante l'anno, c'è la nostra playlist su Spotify. Si chiama Volume Today, la trovate sia nel mio profilo che in quello di Dario, insomma è visibile a tutti, quindi se vi perdete qualche canzone andate lì a guardare, a spulciare nelle nostre playlist, se insomma ci sono le canzoni che vi sono piaciute, che avete ascoltato in tutti questi mesi. Magari potremmo fare un best of di a lasciare lì per l'estate
1: dell'anno,
2: vediamo,
1: certo.
2: lasciamo su Facebook, no.
1: Lo pubblichiamo anche su Facebook.
2: Spotify, anche su Facebook.
1: Best of the season.
2: Un disco che sicuramente abbiamo ascoltato è il ritorno di Snail Mail, Lindsay Jordan, che è tornata con un nuovo album che si chiama Ricochet, che all'inizio non mi aveva convinto,
1: ricordo,
2: molto. Poi però alcune canzoni, non lo so, forse sarà il bisogno di relax, quindi oggi ho pensato di ascoltare insieme a voi questa. Lei, Snail Mail, è in giro per il suo tour che sarà nel Regno Unito, in Giappone e negli Stati Uniti, per ora nessuna data italiana per Lindsay Jordan, magari chissà durante l'inverno. Per ora ci ascoltiamo questa Light Eye on Our Feet e lei è Snail Mail.

0: Snail Mail, questa è Light on Our Feet, tratta dal suo ultimo album che si chiama Ricochet. Brava Lindsay, bentornata, e magari ti vedremo presto anche d'inverno qui in Italia. Ci sono un po' di concerti nella seconda parte, vi daremo un po' di date interessanti già per l'inverno milanese. Ci sono un sacco di concerti in programma, molto interessanti.
1: Ormai è già il 30 giugno, ci portiamo avanti per la prossima stagione.
0: Vai.
1: Andiamo per il prossimo brano, di nuovo dalle parti del Regno Unito, in particolare questa volta tra Glasgow ed Edimburgo, dove c'è Swiss Portrait. Lui è Michael Key Terrence, un progetto musicale solista, dream pop direi, attivo da pochi anni, insomma molto emergente, quindi chitarre etere e sound appunto molto sognante, che lui scrive, pensa, produce in totale autonomia nella sua cameretta, quindi possiamo dire anche bedroom pop direi. Questo è Swiss Portrait, ascoltiamo All Night.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: The Ride, un altro brano di Joan as Policewoman tratto da quello che abbiamo scelto come disco dell'ultima settimana di volume, ovvero Real Life Evolution, questo disco che usciva nel 2006 ma che lei ha voluto ancora una volta reimmaginare per farci scoprire, farci ascoltare come questi pezzi nell'arco di 20 anni sono cresciuti, cambiati, maturati e quindi la ringraziamo per questa versione nuova di The Ride, un'altra delle tracce di questo disco in cui ricordiamo lei lo aveva concepito tra l'altro in un periodo molto molto difficile, molto di grande vulnerabilità, segnato chiaramente dal dolore per la scomparsa del suo fidanzato dell'epoca che si chiamava Jeff Buckley,
1: uno che nessuno conosce,
0: uno così, un ragazzo,
1: sì è vero, è sicuramente un fatto tragico nella sua vita che ha ispirato molte di queste canzoni, infatti sono tante canzoni d'amore fondamentalmente, quelle di Real Life. Era stupendo all'epoca, molto bello anche adesso, anche se chiaramente chi ha ascoltato nel 2006 quel disco lì si è innamorato, poi si deve anche un po' abituare a riascoltare queste canzoni 20 anni dopo rielaborate, però alcune in maniera molto molto interessante le ascolteremo un po' per tutta la settimana, visto che è il nostro disco della settimana.
0: Così funziona.
1: Allora, adesso ci ascoltiamo per continuare un po' su queste atmosfere leggermente languide, direi. Allora, si parla di palme, e già quello va bene,
0: bello,
1: che si adatta al periodo. E riascoltiamo Greg Freeman, cantautore, chitarrista americano del Vermont, emerso un po' dalla scena DIY di appunto indipendente di Burlington, proprio nel Vermont, un mix di generi dall'indie rock all'alternative country al folk, sempre indie folk, un approccio sicuramente super personale anche nel modo di cantare, se lo conoscete lo sapete. E questa è una canzone così abbastanza lunga che però, se volete, potete ascoltare, rilassarvi un po'. Molto romantica anche questa, si chiama Palms, Greg Freeman.

0: C'è anche spazio per le ballate da 6 minuti qui a volume, così ci siamo rilassati un po' con Palms, Greg Freeman, cantautore americano, originario del Vermont. Se volete saperne di più, questo album si chiamava I Looked Out, qui a volume su Radio Popolare. Adesso vi diamo delle buone notizie e aumentiamo anche un po' il ritmo. Perché, insomma, sarete stati, molti di voi saranno stati al concerto dei Kneecap a Milano alcune pochi giorni fa, al Magnolia, giusto?
1: Sì, era il 15 giugno, se non sbaglio.
0: 15 giugno, quindi dai, 15 giorni fa. Ebbene, tornano i Kneecap in Italia anche a novembre, quindi altra data interessante da darvi per il prossimo autunno, perché martedì 24 novembre i Kneecap tornano a Milano all'Alcatraz. E sarà un bel concerto questo dell'Alcatraz dei Kneecap, perché avevamo detto forse si vedono bene, forse anche meglio in un club
1: piuttosto
0: che in un festival all'aperto, e quindi sarà l'occasione per vederli in un club. E poi mercoledì 25, quindi il giorno dopo, al Teatro Cantiere Carrara di Firenze. Quindi altre due date italiane per i Kneecap, che sono in giro ancora con i loro tour. Li abbiamo visti io e te a Barcellona, alcuni di voi invece qui a Milano. E andremo, ci troveremo tutti, appuntamento direi d'obbligo.
1: Altro per novembre.
0: Il 24 novembre all'Alcatraz.

0: E allora tornano i Kneecap, questa era Enra, cerco di pronunciarlo come loro, da Finian, che appunto è il loro nuovo lavoro, i Kneecap, che tornano in Italia appunto a novembre a Milano e a Firenze, quindi preparatevi, 24 novembre all'Alcatraz, 25 novembre a Firenze al Teatro Cantiere Carrara.
1: Eh sì, ci credo che tornano, mi sembra di capire che in Italia qui hanno avuto un'ottima accoglienza di pubblico in tutte le quattro date che hanno fatto.
0: È vero.
1: Quattro giorni, uno di fila all'altra.
0: Sì.
1: Ci rivediamo il 24 novembre all'Alcatraz, non vediamo l'ora. Parliamo ancora di un altro concerto, questo però molto più vicino, si parla del 2 luglio, una band che avevamo ascoltato in lungo e in largo perché uno, insomma, il loro disco era stato disco della settimana di volume, forse era aprile, insomma, inizio primavera. Parliamo degli Altin Gun, loro sono una band di stanza da Amsterdam, ma di origini turche, fanno un rock psichedelico mescolato a folk, chiaramente di origine turca, abbastanza unico, abbastanza difficile incontrare band con un sound simile, eclettico come il loro. Il disco da cui andiamo ad ascoltare il prossimo brano è Garip, proprio uscito pochi mesi fa, ed è questo il tour appunto di questo disco. Andiamo ad ascoltare quindi gli Altin Gun, dopo domani live al Magnolia, con questo brano, Sursum Nedir.

0: Gli Altin Gun, giovedì 2 luglio sul palco del Circolo Magnolia di Segrate. Deve essere proprio un bel viaggione vederseli dal vivo, per cui se potete, i biglietti sono ancora disponibili.
1: Stupendi, dal vivo devono essere davvero incredibili. Già il disco ci fa volare, ci fa viaggiare.
0: Fa viaggiare parecchio.
1: Immaginiamoli dal vivo, davvero una grande band, Altin Gun, andateli a vedere. Il 2 al Circolo Magnolia. Iniziamo così bene il mese di luglio. Invece Billy Corgan, il nostro caro Billy, che amiamo tantissimo, ha promesso che sono in arrivo ben due album di brani inediti degli Swan. Qualcuno si ricorderà chi erano gli Swan. Era la band, la super band direi, formata da Billy Corgan dopo lo scioglimento temporaneo ovviamente degli Smashing Pumpkins. Un solo disco bellissimo. Negli Swan c'erano, allora, ecco, c'erano Billy Corgan e Jimmy Chamberlin, che sono rispettivamente appunto Billy Corgan e il batterista degli Smashing Pumpkins. Poi c'era al basso Pat Lashantin, che era la bassista degli A Perfect Circle. Poi c'era Matt Sweeney, bravissimo musicista, cantautore con Chavez, e poi ha collaborato tantissime volte con Bonnie Prince Billy in dischi meravigliosi, e il grandissimo David Paho, che è uno insomma dei musicisti più amati del mondo della musica indipendente americana, degli Slint, e poi tanti altri progetti suoi.
0: Caspita,
1: Ariel M, Papa M e molti altri. Quindi questa era la super band. Questa qua. Avevano fatto un disco nel 2003 e poi si erano sciolti perché Corgan era tornato a formare gli Smashing Pumpkins dopo. Comunque siamo molto felici di questi due dischi che stanno per arrivare, perché il primo era molto carino, piuttosto mainstream all'ascolto, però ben fatto, come sa fare Billy Corgan. Questa era Honestly degli Swan.

0: allora gli Swan erano una super band formata da Billy Corgan, Jimmy Chamberlain, Matt Sweeney, David Paho e Paz LaChantaine, che forse torneranno insieme dopo più di 20 anni con un nuovo album, anzi due nuovi album, perché hanno ben 60 canzoni, hanno detto, ancora da pubblicare.
1: Che bello.
0: Ovviamente lo speriamo.
1: Speriamo di vederli anche dal vivo.
0: Eh sì, davvero. È sempre bello vedere Billy e compagni dal vivo. A proposito di vivo, c'è musica dal vivo nei nostri studi, a te la linea, Dario.
1: Esatto, c'è musica dal vivo nei nostri studi anche in quest'ultima settimana di volume, anche oggi ovviamente, quindi do il benvenuto ai nostri ospiti che sono lì oltre il vetro, che fremono, non vedono l'ora di cominciare a suonare, per cui Davide, Lorenzo, Fritz e Gabri, also known as Livore. Ciao ragazzi, benvenuti a volume.
2: Ciao.
3: Ciao Dario.
1: Ciao, come va, come state?
3: Ma bene, a parte il caldo ovviamente che, vabbè.
1: Mi sembra che dall'altra parte del vetro ve la passate un po' peggio di me da questa parte. Però vi tocca così. Allora, Livore, siete una band della zona di Milano. Tra l'altro a me mi è capitato così di vedervi suonare dal vivo diverse volte. Credo 3-4, forse 5, insomma. Vi ho visto più volte suonare dal vivo e mi sembrava davvero interessante invitarvi qui a volume per fare due chiacchiere su questo nuovo EP che è uscito da pochi giorni. Si intitola Distruzioni d'uso. Tra l'altro ero una di quelle persone che ogni volta che ci incontravamo vi diceva oh, ma quando cacchio è che buttate fuori questo disco? E finalmente ci siamo. Non penso di essere stata l'unica, vero?
3: No,
2: abbiamo fatto i preziosi.
3: Abbiamo registrato queste canzoni quasi 2 anni fa ormai.
1: Esatto, ci è voluto un po'. Adesso
3: abbiamo scelto la strada dell'indipendenza totale,
1: ecco,
3: che sia produzione, distribuzione, artwork, video. Stiamo facendo tutto noi, quindi
1: grandi,
3: ci abbiamo messo un po' a ingranare.
1: Allora, esatto, tra poco ci raccontate meglio tutti questi aspetti. Il fatto che sia un progetto totalmente indipendente, giustamente, da sottolineare. So che l'altro giorno, pochi giorni fa, insomma, c'è stata una sorta di release party proprio per festeggiare un po' finalmente l'uscita di questo lavoro tanto atteso. Com'è andata?
2: Beh, è stato bello, l'abbiamo organizzato nel mio paese, Bussero.
1: Ok, Bussero alle porte di Milano.
2: Sì. Con l'associazione Controsenso, è stato bellissimo, sono nostri amici. Abbiamo organizzato tutto nel senso che abbiamo anche costruito il palco per fare
3: bancali,
2: in modo di suonare.
1: Ah, letteralmente anche il palco costruito da voi.
2: Non da noi, Livore. Va bene che
3: noi eravamo gli ingegneri.
1: Avete supervisionato, ok.
2: E niente, abbiamo creato questa situazione molto carina dove
3: abbiamo invitato un'altra band, Utopia Files, sì. È stata una bellissima serata, abbiamo sparato anche con le pistole d'acqua,
1: ho visto che c'è la situazione,
3: c'era un po' situa, diciamo,
1: gavettoni. Situa da parti d'inizio estate.
3: Parti d'inizio estate,
1: sì, bello, certo. Bello, bello, con i Livore che suonavano, che insomma hanno suonato il nuovo EP uscito da poco. Allora, ci siamo, come dicevo prima, visti su e giù tra i palchi di Milano e non so se vi ho mai chiesto effettivamente, e ve lo chiedo anche per chi non ha mai sentito parlare di voi, come vi siete conosciuti, come è nato il progetto Livore.
3: Allora, beh, Livore
2: è lunga.
3: No, beh, abbiamo iniziato io e Lori a suonare quando avevamo circa 16 anni. Mi avevo iniziato come quasi tutti, in sala prove, facendo cover, rock. Avevamo un altro batterista ai tempi.
2: Anche un altro cantante.
3: Ciao, io suonavo solo il basso. Poi
1: okay.
3: È stato un lungo percorso. Fritz era mio amico d'infanzia, poi l'abbiamo tirato in mezzo. In realtà Gabri l'ho conosciuto
4: Suonando in un'altra band,
3: perché tipo il suo maestro della sua scuola di musica ha contattato il mio, perché io ero timidissimo, non chiedevo a nessuno. Allora okay. Gabri mi è giunto dal cielo, diciamo così.
1: Vabbè, storie di adolescenza.
3: Sì, sì, sì.
1: Ok, quindi batterista preso da rubato a un'altra band.
3: Un'altra band di tempi, sì. Beh, è un classico.
1: Diciamo così. Va bene, allora, il disco è molto interessante. È stato anche interessante vedervi suonare dal vivo, conoscervi dal vivo e poi ascoltare il disco adesso che è uscito. Quindi direi che siamo pronti, non vediamo l'ora di introdurci nelle sue atmosfere, di questo Distruzioni d'uso che è uscito da pochissimo. Con che pezzo rompiamo il ghiaccio?
3: Morgan non è cattivo.
1: E allora siamo pronti ad ascoltarvi. Livore live a volume.

0: Il Livore, oggi nostri ospiti di volume qui a Radio Popolare, ci avete suonato dal vivo. Morgan non è cattivo e grazie ancora per essere qui in full band a suonarci questi brani. Io da qui vedo un basso elettrico, due chitarre elettriche, due voci, più voci. Vero? Tre voci, ok, mi stavo perdendo un microfono nell'angolino. E c'è anche un batterista che ora si sta affacciando perché se no non lo vedo. Ma sì, sì, se mi alzo, prima mi sono alzato e ti ho visto che eri lì, che suonavi.
1: Sento la tua presenza qua dietro.
0: Grande, grande. Allora, Morgan non è cattivo, chi è Morgan? Chi è questo Morgan che non è cattivo?
2: Allora, premessa, quando è stata scritta questa demo era molto molto synth pop.
0: Uh-huh.
2: E quando l'abbiamo registrata, la prima cosa che mi è venuta in mente, tra l'altro, è stato il momento in cui, non so se si può dire questa cosa, vabbè, pubblicità un po' a Morgan, è stato il momento in cui Morgan ha fatto quella cosa lì a Sanremo, insomma.
0: A Bugo.
2: Sì, Morgan. Esatto. Quindi probabilmente, non so se ero già ispirato dalla figura di Morgan o magari sentendo la demo mi è venuto in mente Morgan. Io ho scritto Morgan non è cattivo sul computer.
0: Certo.
2: Ci siamo affezionati al nome e questo è rimasto.
1: Ci abbiamo costruito anche un significato. Cioè.
0: Intorno, persino. Beh, ma in effetti stiamo parlando di uno degli eventi che ha più avuto impatto sulla cultura pop dagli anni 2000 in poi, probabilmente, quindi qualcosa di gigantesco. Morgan non è cattivo. Questo è uno dei brani, appunto, contenuto nel disco che ci state presentando, Distruzioni d'uso. Raccontatevi un po' così il contesto, dove avete registrato il disco, come lo avete registrato, anche perché prima stavate dicendo abbiamo fatto i preziosi, ci siamo fatti attendere, perché queste canzoni sono lì nel cassetto da un po', ci avete lavorato per bene, quindi com'è stato lavorarci e adesso finalmente averlo pubblicato?
1: Beh, comunque è stata la nostra prima vera esperienza a scrivere un disco, per noi è stata una figata, cioè comunque Distruzioni d'uso, cioè per noi ha tanti significati, significa sia affrontare i nostri problemi, come ci distruggiamo, ma anche distruggere i preconcetti che ci eravamo fatti sulla vita che volevamo fare, comunque andare in studio, provare a spingere sul serio con la musica, cioè è stato un grosso cambiamento ed è stata una cosa fantastica per noi. Siamo andati a Piacenza all'Elfo Studio, lo studio di fiducia del nostro produttore Giancarlo Boselli.
3: Ciao Gianca.
1: E ci siamo divertiti tantissimo, ci abbiamo messo di tutto in questo disco, synth, archi, c'è il problema che mani live strusciate. Abbiamo così tante idee, troppe poche mani per portarle, quando saremo famosi avremo i turnisti e avremo un sound incredibile.
0: Esatto, sognate una super band quindi.
3: Sarebbe una bella figata, sì.
0: Turnisti, orchestra, coriste.
3: Tutti un'orchestra sinfonica da 120 elementi, no.
0: Wow,
3: costa troppo.
0: Vabbè, col tempo ci si arriva. E avete, appunto, essendo il primo disco che pubblicate, la prima volta che fate questa esperienza, qual è stato alla fine, se doveste dire oggi che è tutto finito da un certo punto di vista, perché il disco è pubblico, qual è stata la cosa che più è stata difficile, non lo so, la ricerca del sound che più vi apparteneva, oppure la scrittura dei testi, lo sviluppo di, non lo so, l'immaginario del progetto, che cosa è stato?
2: Forse la cosa più difficile è stato riuscire a unire tante idee molto diverse, nate in contesti diversi, perché alcune canzoni magari sono nate in sala prove, altre magari, appunto come Morgan, sono nate con un computer, dei synth,
0: okay,
2: dei drum machine, e riuscire in modo di far confluire tutto in una band live è stato particolarmente difficile, però il risultato, cazzo, ci è piaciuto.
0: Mi garba.
1: Mi è piaciuto sperimentare all'inizio.
0: Certo, quindi riunire, diciamo, sotto una stessa identità vari pezzi che magari avevano direzioni un pochino stilistiche diverse.
2: Sì, anche non
0: come
2: solo
0: è normale
2: pezzi,
0: che all'inizio succeda.
2: Ma anche noi stessi, magari avevamo diversi pensieri,
0: esatto,
2: visioni.
4: Un sacco di influenze diverse.
2: Sì.
0: Per esempio, esatto, tra voi quattro, quali sono i vostri... così i vostri ascolti, portateci un po' nelle vostre...
1: Ma a parte Gabri.
4: Vabbè, io adesso mi trovo nel periodo latineggiante, in realtà. Però adesso...
0: Ok, quindi ritmi, quindi ritmi latini nel prossimo disco dei Livore, stiamo dicendo.
1: Nel prossimo no, in quello dopo ancora forse sì. abbiamo un mini disco.
0: Ah, perché c'è già in programma, ok, un prossimo disco che...
1: Molto latino.
0: Non è che non sarà latino, ok. Ok, quindi per il terzo, parliamo già del terzo disco.
1: Sì, cioè.
0: Ok, potrebbero entrare i ritmi latini.
4: E esserci qualche influenza, sì, dal latineggiante, ecco.
0: Ok, beh, questo è interessante.
2: Sì. Io sono forse la parte un po' più pop blues della band.
0: Ok, del tipo?
2: Sì, di tutto in realtà. Ascolto dai Gojira, quindi alternative metal. La mia band è blues preferita.
0: Ah, ma anche alla faccia del pop.
2: Dire, quindi
4: blues, no?
2: tutto, però sì, diciamo che questo.
0: Ok, quindi si spazia parecchio.
2: Io davvero ascolto letteralmente di tutto, cioè dalla musica minimale a rock più, non lo so, più ruvido. Il metal forse un po' meno, mi piace un po' meno. Ultimamente anche se l'ho divorato da ragazzino, cioè
0: ci fase ne metallara.
2: Sì,
0: e Bad Bunny?
2: Bad Bunny, ti dirò.
1: Sai che a Lori non dispiace così tanto.
2: Ti dirò, sì. Un paio di pezzi, non mi ricordo i titoli, però secondo me sono molto carini.
0: Ah,
2: ci sta, però... Un paio di pezzi e non ce li ho salvati.
0: E non ce li hai salvati, quindi non sappiamo.
1: Sono delle vibe.
0: E Rosalia?
1: Lori era nella casita di Bad Bunny.
2: Beh, addirittura. Rosalia ha un po' un animo punk dentro di sé, no?
0: Beh, sì. Ha un animo estremamente sfaccettato, quindi c'è.
2: Però non abbastanza da farmela piacere così tanto.
0: Ok, okay, manchi solo tu, Davide.
1: Io, diciamo che a livello di ascolti, cerco di avere un focus sempre... Cioè, su quel tipo di canzoni che riescono a smuovermi un po' l'animo. Comunque devo sentire quella parte emotiva nella canzone. Cioè, per me quello è quello che fa o no la canzone per me. Poi il genere è abbastanza relativo, comunque.
0: Certo, certo, certo. Molto bene, interessante. Siamo pronti ad ascoltarne un'altra, direi. Qual è il prossimo pezzo che ci suonate?
1: Il prossimo si chiama Ultima Volta.
0: Ultima Volta, Livore, dal vivo a volume.

0: Ultima volta, un altro pezzo suonato live a volume dai Livore. Livore oggi i nostri ospiti qui a Radio Popolare, qui dal basement di Radio Popolare. Grazie ancora una volta per essere qui, informazione completa, grazie per essere venuti
1: grazie
0: qui
1: a te, Dario,
0: con
1: voi,
0: questo caldo, non è Radio scontato Popolare. Però oh, è la vita dei musicisti, ve la siete, ve la siete scelta voi, per cui vi tocca. Allora, tra l'altro prima, bellissima scena perché c'era una riunione qui in auditorium e c'erano già i Livore che stavano facendo il sound check, e quindi a un certo punto la riunione inizia, però si sentiva la batteria che appunto soundcheckava.
1: Ups, scusate.
0: Praticamente hai fatto alzare la direttrice di Radio Popolare per chiudere la porta affinché si sentisse qualcosa in riunione. Comunque scena bellissima, per cui grazie anche per quella. Una domanda che ultimamente mi viene a fare alle band che passano di qua per i mini live è: descriveteci un po' lo spazio in cui provate, la vostra sala prove, perché penso che dica parecchio anche del progetto e dell'identità della band. Quindi qual è il luogo dove create
1: allora,
0: i vostri pezzi?
1: Abbiamo scritto questo disco, eravamo in un'altra sala prove, io parlerei più di quella. Comunque
0: beh sì, ci sta.
1: Quella lì è quella che ci ha ispirato di più. Era un magazzino, no, garage, magazzino di un'azienda che affitta musicisti, diciamo, la dividevamo con altre band in una zona industriale di Cassano d'Adda,
2: sì.
1: Giusto? Già, tanta roba. Quindi arrivi in questo parcheggio, tipo, non so come dire, panorama padano totale, Brianzolo, cemento, magazzini prefabbricati, e poi scendi, okay, scendi giù sottoterra e c'era la sala prove di Livore.
0: Totale, quindi scenario industriale padano, sì, vi ha influenzato secondo voi?
1: Comunque lo scenario industriale padano fa girare il cazzo.
3: Quella saletta lì non prendeva assolutamente
1: mai. Ah, poi
3: mai
1: è vero, una cosa bella è che è vero, entra in sala prove, il telefono crepava,
0: ah, beh, certo,
1: e quindi c'era questa sorta di alienazione dal digitale, che
0: isolamento forzato. Beh, però ci sta, sì, ci sì, sta, sì, ci sta per concentrarsi, per scrivere pezzi e provare. E invece, per quanto riguarda l'artwork, anche la copertina del disco, che è molto carina,
1: sì,
0: siete praticamente voi stilizzati, fatti di, come si chiama, creta, come si chiama, argilla?
1: Das,
0: esatto. Sì. Come l'avete realizzata? Qualcuno di voi è esperto di modelli?
1: Mia sorella.
0: Ah, ok. Sì, è una scultrice.
1: Ma lei è un po' tutto fare, ci segue, ci ha fatto le magliette qua che oggi Lori sta indossando con le grafiche. Ha scolpito questa incredibile scultura.
2: Spero che in radio si veda.
0: Bellissimo, però è appunto, parlavamo di un progetto do it yourself dalla
1: sì,
0: alla
1: sì,
0: Z,
1: sì, praticamente tutto, sì.
0: E questo esatto, non è che un'altra conferma.
1: Mm-hmm.
0: Mi avete detto un po' così delle influenze musicali che avete anche presi singolarmente voi come quattro componenti della band. Se doveste dirmi, oltre anche allo scenario industriale padano della vostra sala prove che inevitabilmente ha influenzato, ha ispirato questi brani, qualcos'altro di non musicale che però ha avuto un peso rilevante nell'identità finale di questo disco?
1: Allora,
0: può essere una cosa che vi è capitata, che avete
1: sì,
0: condiviso.
1: Comunque,
0: o qualsiasi altra cosa.
1: Per quanto riguarda soprattutto le cose che ho scritto io, c'era appunto un disco molto di rottura, secondo me, cioè rottura dei rapporti. Ci sono canzoni che parlano di rapporti interpersonali, di credenze che avevamo su noi stessi, anche di pensieri che si ha verso il futuro. Comunque, come momenti di crisi, un po'
0: certo,
1: ritornando, citando Morgan, che comunque ti portano da analizzare, riflettere, crescere. Cioè, quest'album qua è stato un po' uno sfogo, ma anche una riflessione, cioè un mix delle cose, diciamo.
0: Certamente. E quindi si torna, insomma, appunto al titolo Distruzioni d'uso. Siamo arrivati alla fine perché il tempo è volato. Anche questa volta ricordiamo che i Livore, qui oggi ospiti di volume, hanno un bel po' di date estive che li aspettano. Per esempio il 7 luglio, quindi tra pochissimo, già qui al Bachelite a Milano. E poi l'11 luglio in acustico in una villa occupata, vero? E poi per altri concerti, sì, per altre date, chiaramente potete seguire i Livore sui canali social e su Instagram in particolare. Siamo arrivati al momento dell'ultimo brano con cui ci salutiamo. Ragazzi, grazie ancora per essere passati qui a Volume Radio Popolare.
1: Grazie, è stato un piacere, Dario.
0: Grazie a voi. Cosa ci suonate?
1: Ci suoniamo Senza Rancore.
0: Senza Rancore, i Livore dal vivo a Volume.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a Eolo.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Popolare Network.
13: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. Lunedì 6 luglio saranno convocati i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella regione europea per una riunione di verifica d'emergenza. L'ho annunciato in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa. Le estati future saranno più difficili, ha avvertito. L'OMS attribuisce alla correlazione al caldo torrido 5 morti avvenute nelle ultime 24 ore in Italia. Oggi e domani le città in bollino rosso saranno 25 sulle 27 monitorate. In molte regioni si aggiunge il problema dei violenti temporali, anche quelli tenuti sotto monitoraggio.
14: E si chiamava Tahar El Haddad, il bracciante, morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre raccoglieva angurie per l'azienda Fondo Gonzaga. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe improvvisamente accasciato a terra durante il turno di lavoro davanti ai colleghi. Inutile ogni tentativo di rianimarlo, sarà da determinare se il caldo torrido abbia avuto un ruolo e se l'uomo si trovasse a lavoro in violazione delle ordinanze regionali.
13: Gaza è un disastro, l'ha detto il cardinale Pierbattista Pizzaballa a proposito della sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città, racconta il cardinale, sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafa non esiste più. Un aspetto che le immagini non rendono sono gli odori. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini, e Gaza è piena di bimbi. Oggi, dopo mesi di inattività, dovrebbe riunirsi a Cipro il Board of Gaza, l'organismo messo in piedi da Trump che sulla carta dovrebbe gestire il dopoguerra nella striscia.
14: Trattative tra Stati Uniti e Iran restano nell'incertezza. Al centro dell'attenzione a Doha, capitale del Qatar, dove sono arrivati gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Non è ancora chiaro se ci sarà una vera e propria delegazione iraniana, circostanza affermata ieri dalla Casa Bianca e poi smentita da Teheran. Di sicuro stamattina gli inviati americani hanno incontrato il premier del Qatar. Questa incertezza riflette lo stato delle trattative, di fatto uno stallo in cui l'Iran sta mostrando di volere mantenere il controllo dello stretto di Hormuz.
13: In Sudafrica le forze di sicurezza stanno presidiando le principali città del paese. Oggi sono previste diverse manifestazioni contro cittadini stranieri. Le organizzazioni anti-immigrati hanno anche dato un ultimatum ai migranti senza permesso di soggiorno. intimandogli di lasciare il paese entro oggi, 30 giugno. Molti lo hanno fatto.
14: Leggera frenata per l'inflazione, che però resta elevata. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo è salito del 3% su base annua, da 3,2% del mese precedente. Il dato è indice di un bilanciamento tra la crescita dei beni energetici e un leggero calo del carrello della spesa. Molto critiche le associazioni dei consumatori, che sottolineano la stangata sulle famiglie arrivata con l'impennata dei prezzi in questi 4 mesi, che arrivava su valori già molto elevati.
13: È stato espulso dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano. Il provvedimento del capo della polizia Vittorio Pisani del 20 maggio scorso gli è stato notificato in carcere a San Vittore, dove si trova Cinturrino, il 22 maggio. 15.34 è tutto, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: E bentornati dopo le notizie di Popolare Network, questa è Radio Popolare Volume con New Order e questa storica Temptation. È sempre bello riniziare
1: fantastico
0: con i New Order, uno dei nostri gruppi preferiti in assoluto,
1: già,
0: di sempre. E dopo la grande musica dal vivo, tanti strumenti oggi.
1: Sì, c'era, stavamo dicendo fuori onda, una certa temperatura all'interno della saletta del mini live, perché forse, un malfunzionamento dell'aria condizionata, la band, insomma,
0: caldo
1: ci ha dato dentro.
0: Grazie ragazzi.
1: Grazie ragazzi. Per la musica dal vivo.
0: Allora, parliamo in questi ultimi 16 minuti che abbiamo di trasmissione con voi, parliamo come sempre a quest'ora dei mondiali di calcio in Nord America, Stati Uniti, Canada e Messico. Ieri partitona,
1: c'è
0: direi.
1: È stato da divertirsi.
0: Bella,
1: ieri,
0: molto bella, Brasile e Giappone. Sono rimasto un po' male per i giapponesi, perché piangevano tutti.
1: No, perché il gol proprio che ha segnato poi la vittoria è stato fatto a tipo 10 secondi dalla fine,
0: esatto,
1: dei recupero, sì.
0: No, in effetti sono rimasto un po' male per il Cesco.
1: No,
0: siamo contenti per il Brasile, perché chiaramente abbiamo anche la nostra Monica e tutti gli amici brasiliani. Però poverini,
1: no, è vero,
0: piangevano,
1: perché...
0: erano tristissimi. Sembrava proprio di vedere un cartone animato.
1: Poverini.
0: Cioè, quando Holly e Benji poi perdono.
1: No, è vero, ho avuto lo stesso pensiero.
0: Vabbè,
1: e poi però...
0: Giappone fuori. Giappone
1: già
0: out.
1: Come anche... Germania out.
0: Come anche Germania out, come anche Olanda out.
1: Sì.
0: Attenzione, qui abbiamo delle uscite
1: che non ci si aspettava. Uscite
0: che non si aspettava, squadre europee, insomma, di tutto rispetto, la Germania e l'Olanda. Olanda anche tra le favorite, diciamo.
1: Sì.
0: E invece no, contro il Marocco ai rigori, se non sbaglio, hanno perso. E quindi si va avanti quest'oggi con Costa d'Avorio Norvegia.
1: Esatto, alle 19, poi alle 23 Francia-Svezia.
0: È bella partita, io però non so,
1: bella
0: la faccio, magari i primi 10 minuti però.
1: Ma sì, dai, un pezzettino.
0: Provato a letto. Poi invece stanotte Messico-Ecuador, grande sfida della Latino America, del Messico-Ecuador. E basta, queste sono le tre partite in programma per questa giornata dei mondiali. E noi, per portare fortuna o sfortuna, vediamo, a una delle squadre, andiamo per, insomma, la favoritissima Francia, potrebbe essere messa in difficoltà dalla Svezia? Chi lo sa, vedremo.
1: Ma speriamo di sì.
0: Noi pompiamo la Svezia con una band che... insomma, ci piace molto, anche loro attivi dai primi anni 2000, anzi purtroppo si sono lasciati ormai, due fratelli, Olof Dreyer e Karin Dreyer dei The Knife, loro appunto nativi di Stoccolma, bravissimi fratelli che hanno fatto di la musica elettro indie, elettro pop un po' la loro bandiera, e insomma davvero bravi, la loro canzone forse più amata e più bella era questa Heartbeats.

0: Eccoli qua, The Knife, questo era Heartbeat per provare così a portare un po' di fortuna alla Svezia, che se la vede contro la Francia, direi strafavorita a
1: sì.
0: Questo mondiale. L'hai vista a giocare la Francia?
1: L'ho vista, ma come stiamo vedendo, insomma, vengono disattese un sacco di previsioni in questo mondiale, per cui magari anche questa sera.
0: Devo dire pazzesca, sto Dembélé.
1: Ah beh, certo,
0: è
1: certo.
0: Veramente...
1: No, forti, forti.
0: Forti, forti, forti.
1: Però dai Svezia.
0: Dai Svezia. Questa sera alle 23 invece prima c'è Costa d'Avorio Norvegia, dai Costa d'Avorio,
1: dai Costa
0: ovviamente
1: d'Avorio.
0: Anche se anche la Norvegia, insomma, e anche loro sono underdogs, ecco,
1: no, infatti
0: però dai, Costa d'Avorio ci sta. Tra l'altro ci sono stata, pensa un po',
1: Costa d'Avorio
0: sono stata molti anni fa con la mia famiglia, e prima che scoppiasse la guerra, un posto meraviglioso con gente meravigliosa, quindi tanto amore per la Costa d'Avorio, la Côte d'Ivoire, come dicono loro, che
1: Côte d'Ivoire
0: è francese.
1: Bello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Amici?
1: Pronti?
0: Siete pronti a giocare? Oh, allora, oggi cambio un po' le carte in tavola, serie televisiva. Non è un film.
1: Attenzione.
0: Così, mi è venuto da fare sta roba.
1: Difficile?
0: Sì, basta. No. Non lo so, secondo me no, però perché l'ho vista.
1: Ma è una famosa?
0: È una famosa, sì.
1: Dai, è famosa.
0: Dai, si capisce. Secondo me si capisce. Serie televisiva da indovinare, se la indovinate, 331-6214013, al primo che indovina il pacco di volume.
2: In realtà non so da dove cominciare.
3: Puoi dirci perché ci hai portati su quest'isola?
2: Vi ho portati qui perché ho commesso un errore. Un errore che risale a molto tempo fa, e la conseguenza è che ora esiste la concreta possibilità che ognuno di voi debba morire insieme a tutti quelli che gli sono cari.
4: Quale errore?
2: Voi lo chiamate il mostro. Ma è colpa mia se è diventato quello che è. Io l'ho fatto diventare così. E da allora... vuole uccidermi. Era solo questione di tempo, e il giorno che ci fosse riuscito, qualcuno avrebbe dovuto sostituirmi. Ecco perché vi ho portati qui.
4: Dimmi una cosa, Jacob. Perché dovrei essere punito per i tuoi errori? Chi ti ha dato il diritto di interferire nella mia vita? Ero tranquillo finché non mi hai trascinato su questo scoglio.
2: No, non lo

0: nessuno di voi lo era. Non vi ho sottratti a un'esistenza felice. Avevate tutti dei problemi. Vi ho scelti perché eravate simili a me. Eravate soli, alla ricerca di qualcosa che non riuscivate a trovare. Vi ho scelti perché avevate bisogno di questo posto quanto esso di voi.
1: Perché hai cancellato il mio nome su quel muro?
0: Perché eri diventata madre. Ma è solo una riga di gesso dentro una grotta. Se vuoi, l'incarico è tuo, Kate.
2: L'incarico quale sarebbe?
0: C'è una luce al centro dell'isola. Dovete evitare che si spenga, così la proteggerete.
3: Il tuo amico mostro dice che non c'è nulla da cui proteggerla.
0: È da lui che dovete proteggerla. Dovete fare quello che non ho fatto io. Quello che non sono riuscito a fare io.
2: Vuoi che lo uccidiamo? Sicuro che sia possibile?
0: Lo spero tanto, perché lui di certo cercherà di uccidere voi.
4: Allora, chi sceglierai di noi?
0: Non sarò io a scegliere, Ugo. Voglio che abbiate una cosa che non fu mai concessa a me. Una scelta.
1: E se nessuno di noi accettasse?
0: Finirebbe molto male.
2: Lo faccio io. È per questo che sono qui. È questo quello che sono destinato a fare.
0: È una domanda, Jack.

0: piccolo suggerimento, Lost.
1: Lost nel titolo del brano.
0: Eh sì, dai, Lost in the Supermarket, The Clash. Dai, chiudiamo con loro quest'oggi e con i risultati del nostro quiz. Ovviamente si trattava della serie televisiva Lost, creata da J.J. Abrams, andata in onda dal 2004 al 2010.
1: Pazzesco, quanto tempo
0: una
1: fa.
0: Una mega vita fa.
1: Mi ricordo che ero in prima media quando è arrivata in Italia, poi credo almeno un anno dopo, 2005-2006.
0: Era l'epoca in cui ancora si usciva negli Stati Uniti, era molto più avanti rispetto all'Italia, quindi chi si scaricava le puntate inglesi ed era molto più americane.
1: Esatto, mi ricordo.
0: 6 stagioni, 114 episodi e vabbè, i sopravvissuti in un disastro aereo che sono dispersi in quest'isola deserta nell'Oceano Pacifico, un sacco di roba che succede, tanti personaggi, molto bella, insomma è stata un po' una pietra miliare nella storia della serialità televisiva.
1: Vero, mi ricordo finale epico, molto atteso.
0: Molto atteso, anche alcuni un po' deludenti.
1: Sì,
0: per
1: sì, esatto.
0: Però vabbè, ci stava tutto quel casino.
1: Molto caotico.
0: Sì. Allora, ha vinto Alex. Complimenti, Alex. E viene a ritirare il tuo pacco di volume qui entro una settimana. A sto punto poi basta. Ehi, siamo in ritardo, Giulia, scusaci. Ti diamo
1: subito la
0: linea. Noi ci sentiamo domani, sempre qui a volume.
1: Ciao Elisa, domani.
0: Ciao Dario.
1: Ciao.
2: Ciao Giulia.
3: Ciao Pacco.
2: Va che ritmo.
3: Aspetta, alza un po'.
2: Senti che pezzone.
3: Non capisco.
2: Ascolta che manata.
3: Non sento niente, cos'è sta storia?
2: È la Silent Disco.
3: Ah, e dimmelo prima. Dove, quando?
2: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
3: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.

ore 16:01 minuti. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, come ogni giorno, ogni pomeriggio vi faccio compagnia fino alle 17 su queste frequenze, accompagnata anche dalle vostre voci che attendo qui in diretta, chiamandolo 02 33 001 001, oppure scrivendo al 331 62 14 013, per rilanciare, raccontare, invitare, estendere il giro di tutti quegli appuntamenti a cui prendete parte. Cose che fate, iniziative che costruite, tutto quello a cui dedicate sudore e tempo, perché merita da qualche parte che ci sia un posto di comunicazione, un luogo di connessione, un momento in cui le persone che questa radio la ascoltano e la fanno e magari condividono anche un luogo reale, posti fisici, momenti in cui dalla teoria si passa alla pratica. Voilà. Per cui, ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che vieni, venite voi all'ascolto, che magari, sai, quel talk, quella proiezione del documentario, quel concerto, quel laboratorio, quel workshop, ma sai che secondo me ai tuoi ascoltatori e alle tue ascoltatrici può interessare. E io che sono in provincia di Vattenapesca, il mio evento è indipendente. Quella forza mediatica del mainstream non ce l'ho, e anche chi se ne frega. Su Radio Popolare però, chiamando 02 33 001 001, riesco a rilanciare a chi ha voglia di far rete, di far comunità, di riempire, attraversare i posti, di far sopravvivere le realtà più piccole. E infatti ve lo dico e ve lo chiedo sempre, mi raccomando, stra benvenute tutte quelle iniziative meno milanocentriche. Usciamo dalla circonvallazione, su, siate occhi e orecchie. Che cosa succede lì da voi?

0233 001 001. Vi aspetto via Telegram, WhatsApp, SMS. Vi leggo al 3316214013 e anche via email diretta a @popolarinetwork.it. Nell'attesa delle vostre telefonate, come al solito, lo sapete che parto io. E quindi oggi è partita l'estate, le scuole sono chiuse, i centri estivi e poi la difesa della Villa delle Rose. Segnalazione dell'Arci Traverso, che sapete fa sempre tante iniziative che ci piacciono assai, e poi come sempre il presidio a Gaza. Nel frattempo di tempo ce n'è, voi fatemi sapere che cosa state organizzando, dove andate. Intanto un po' di musica, oggi si parte con Distante di Meg.

0: Distante Meg su Radio Popolare, sono le 16 e 11 minuti. Giulia Strippoli, vieni con me, le vostre iniziative, le nostre iniziative, quelle che mi segnalate voi e anche quelle delle realtà a cui vogliamo bene, ovviamente, tipo Emergency. Ciao Miriam Lupo, ben arrivata, benvenuta, responsabile del programma Giovani per Emergency, appunto, ciao.
1: Ciao Giulia, ciao, grazie dell'invito.
0: Ciao Miriam, benvenuta, ben arrivata. Allora, raccontiamo Rise Up, che è il centro estivo rivolto a bambini, bambine, ragazzi, ragazze, organizzato da Emergency. Ci racconti un po' come funziona, come si fa a partecipare, che cosa bisogna fare per contattarvi e anche che cosa farete durante insomma le giornate di Rise Up, perché non è che mi sembra un programma poi così scontato, anzi come sempre avete puntato sull'originalità.
1: Sì, quest'anno tra l'altro abbiamo proprio rinnovato la nostra idea di campo estivo, sì. L'abbiamo proprio rifondata. Intanto non saremo in un posto fisso, ma saremo in cammino lungo il sentiero Spallanzani, che è un sentiero nell'Appennino emiliano. E faremo questo campo insieme a degli amici, sono tanti, Compagnia dei Cammini, che è un'associazione che si occupa del camminare, della scoperta della lentezza, della riscoperta della lentezza, e Future Vox, che ci sta aiutando a disegnare una campagna che ormai da diversi mesi è attiva, una campagna di advocacy e di ripudio della guerra. Ed è Future Vox. Allora, cosa significa camminare contro la guerra? Significa 5 giorni, zaino in spalla, appunto nell'Appennino l'abbiamo detto, dall'1 al 5 settembre, ripercorreremo i luoghi della resistenza, chiaramente lì si è vissuta, si è combattuta. Siamo a pochi passi dalla linea gotica, ma soprattutto grazie a un piccolo quaderno compagno che raccoglie documenti, testimonianze su una persona reale che ha rifiutato la guerra, i partecipanti si confronteranno camminando da una tappa all'altra sul significato profondo dell'obiezione di coscienza, cioè cosa ha rifiutato ad esempio Pinna, il primo obiettore italiano, quanto gli è costato farlo. Cosa significa la sua esperienza, cosa ci dice oggi? Il campo è rivolto a ragazzi e ragazze d'età compresa tra i 18 e i 30 anni, quindi sì. Noi pur facendo tante attività anche dedicate ai bambini e alle bambine, i campi estivi li rivolgiamo soltanto a un pubblico di giovani adulti.
0: Sì, diciamo adolescenti, insomma, persone,
1: sì,
0: ecco,
1: esatto,
0: sì. Anche
1: esatto.
0: In cammino anche sulla propria evoluzione di vita, sulla propria crescita, ecco, potremmo
1: sì.
0: dire così.
1: Sì. Senti. Assolutamente, quindi il tema è quello dell'obiezione di coscienza, riteniamo che sia molto importante farlo oggi perché dopo 40 anni torna il tema della leva in Italia, lo sappiamo bene, almeno secondo il ministro Ministero della Difesa, che vuole 100.000 soldati in più e il ripristino degli obblighi di iscrizione alle liste di EVA, quindi pensiamo che il tema interessi molto i ragazzi, lo sappiamo, infatti siamo in contatto con le reti studentesche e speriamo che in questo cammino partecipino molte persone che già di questi temi si occupano, ma che hanno voglia di confrontarsi ancora di più con una realtà come la nostra e conoscerne di nuove, ad esempio appunto quella di Compagnia dei Cammini, che da tanto tempo si occupa di natura, storia e di lentezza, appunto di riprendere contatto con una parte più umana che sta dentro di noi, insomma.
0: Miriam, una domanda che sorge spontanea, anche se è un po' così laterale al tema dei vostri centri estivi, del camminare, ma che è invece più centrata e più focalizzata appunto sul vostro target, quindi sui ragazzi e sulle ragazze con cui lavorate. È solo un'impressione di chi magari non appartiene a quella fetta di popolazione il fatto? Se ne parla sempre di quanto in realtà le persone più giovani o vengono viste viste come ormai la generazione perduta oppure come la generazione che ci salverà. Io personalmente vedo a questi ragazzi, ragazze che comunque insomma non sono una nonna, ma hanno praticamente un ventennio in meno di me già, come delle persone più giovani, ma che anzi hanno a cuore il tema della pace, dei diritti, e quindi ecco, mi chiedo banalmente, voi come riuscite magari a prendere nuovo pubblico, anche magari quei ragazzi e quelle persone più giovani che però ecco qualche idea se la devono ancora formare, come si può riuscire ad allargare un po' il giro? Ecco, la dico brutta, ma spero di avermi spiegato.
1: Noi sicuramente questi campi sono uno dei primi modi attraverso cui cerchiamo di incontrare nuove persone giovani che hanno voglia di conoscere anche più da vicino Emergency. Poi ci sono rassegne tematiche, noi cerchiamo appunto di incontrare i giovani dove i giovani stanno e di offrire anche spazi, crearli gli spazi. A proposito di quello che dicevi prima, i giovani hanno la responsabilità di forse di salvare quello che stiamo combinando e hanno combinato le generazioni passate. Penso che questa responsabilità ce la dobbiamo prendere un po' tutti, e che questi giovani hanno dimostrato e dimostrano di prendere parola, l'hanno fatto con l'ultimo referendum, l'hanno fatto con le manifestazioni di piazza e continuano a farlo. Con i loro corpi, con la loro testa, con la loro bellezza e la loro ricchezza. Noi ci siamo per ascoltarli e dare anche spazi appunto di confronto, di connessione, perché la cosa che dobbiamo assolutamente evitare è rimanere da soli.
0: L'isolamento, insomma.
1: Assolutamente, l'isolamento. Quello che dobbiamo, perché è l'isolamento che probabilmente fa gioco a chi in realtà la guerra la sceglie nonostante il parere opposto e contrario dell'opinione pubblica. C'è l'esito di un sondaggio recentemente rivolto all'ultima rilevazione europea di YouGov, rileva che l'Italia è il paese con l'opinione più contraria all'aumento delle spese militari, cioè con il 40% della popolazione che pensa che già spendiamo troppo, eppure si continuano a fare delle scelte in direzione contraria a quello che è il sentire di un paese che vorrebbe insomma la costruzione di quella che si chiama una pace positiva, costruita quindi con giustizia sociale, con eguaglianza sostanziale, non solo quella scritta su quella bella legge che è la nostra Costituzione.
0: Andando un po' sul pratico e non per semplificare, ma tantomeno per banalizzare, mi viene così mentre ragionavi, mentre mi raccontavi delle vostre azioni, intanto se ci sono persone giovani appunto all'ascolto, l'appello è sempre lo stesso: allargatelo voi il giro, cioè siate voi a vostra voce, a vostra, no? Esatto, cassa di risonanza, a vostra volta voce delle cose in cui credete. E poi l'appello è anche magari ai genitori, alle mamme, ai papà, agli insegnanti, di raccontare quante cose, quante possibilità esistono, ma che talvolta veramente ignoriamo. Io insomma porto un piccolo esempio di spaccato personale: alle mie cugine più piccole ho raccontato il servizio civile, loro mi hanno guardato come per dire: ma che dici, ma davvero c'è questa cosa incredibile? Perché magari ci dimentichiamo che tutto quello che per noi è così dato per assodato, appunto, senza la ripetizione, l'assonanza, magari per qualcun altro, soprattutto se più giovani, no. Quindi insomma non ci dimentichiamo di questo. Come si fa a partecipare a Raise Up, Miriam, e poi ci salutiamo?
1: Iscrivetevi tramite il nostro sito, andate nel sito di Emergency, www.emergency.it/raiseup, o comunque cercatelo in motore di ricerca appunto nella nostra pagina, e troverete tutte le indicazioni. C'è una quota da versare subito, una piccola intervista con la Compagnia dei Cammini, perché chiaramente trattandosi di un cammino bisogna anche attrezzarsi, capire un po' di cosa si tratta. È un cammino adatto a tutti, a tutte le scarpe.
0: Quindi, a tutti i fisici anche, no?
1: Sì, assolutamente, però appunto c'è un piccolo confronto con i nostri amici di Compagnia dei Cammini e poi ci si iscrive, ci si vede dall'1 al 5 settembre, tra l'altro l'ultimo giorno di cammino, si arriva a Reggio Emilia dove si svolge il Festival di Emergency, il tema è il coraggio. E sarà il sabato, quindi proprio in mezzo al festival, e tra l'altro il gruppo di camminatori e camminatrici faranno un momento di confronto con il pubblico del festival per raccontare le suggestioni raccolte durante il cammino. Quindi veramente vi aspettiamo, anch'io camminerò durante questa esperienza, mi sto comprando anche le scarpine.
0: Ti stai allenando oppure easy, dai, facile?
1: Ma
0: sarà...
1: sì, vado in bicicletta, faccio passeggiate, ma non c'è bisogno di una... Ecco, passare da 0 a 100, chi è abituato a stare soltanto seduto sul divano, ecco sì.
0: Magari un tantinello.
1: Magari uno, due passetti, certo il clima non aiuta adesso, però dai, ce la possiamo fare.
0: Da qui a settembre hai voglia ancora, tempo ce n'è, fai una passeggiatina al giorno, toglie il medico di torno, va bene.
1: Esatto.
0: Ciao
1: esatto.
0: Miriam Lupo, grazie.
1: Grazie Giulia, ciao. Ciao, grazie.
0: A presto. Voi camminate, sì che camminate, ne parliamo tanto di passeggiate, sentieri. Se ne avete, ovviamente, anche di quelli a cui partecipate, quelli a cui prendete parte, l'invito è sempre lo stesso, 02 33 001 001.

02 33 001 001. Le vostre segnalazioni, le iniziative, gli eventi, le cose a cui prendete parte, in onda, in diretta su Radio Popolare, finale 17.

facile non cantare tutto questo brano a squarciagola, eh. Almeno per me. Non so voi.

0: Sono le 16 e 27 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, Giulia Stripoli a farvi compagnia fino alle 17, reclamando, richiedendo la vostra partecipazione, le vostre iniziative, gli appuntamenti, le cose a cui fate, le passeggiate a cui prendete parte, tutte quelle attività che a parte fan comunità, fan rete, vi fan stare insieme alle persone e che soprattutto sono parte di voi, insomma, sono quelle a cui prendete parte e che sono soprattutto indipendenti, meno mainstream, che hanno meno supporto comunicativo, se volete, che cercano appunto in un canale come quello di Radio Popolare una forza mediatica per estendere il giro, allargare il cerchio. Mi arriva per esempio la segnalazione, anche se devo dire siamo un po' in anticipo, ma grazie lo stesso, Clara, che mi scrive al 3316214013, di un evento che rilancio comunque nonostante sia il 12 settembre molto volentieri con larghissimo anticipo, ovvero il Pride in Brianza, Cologno Monzese, Brugherio. Appunto ci sarà il motto al grido del motto "la periferia di nessun", ci sarà appunto il Pride tra Cologno Monzese e Brugherio. Non so se aspettate, fatemi vedere se è appunto una edizione, mi sembra che sia comunque una delle prime edizioni, il che mi fa ancora più piacere, però risentiamoci, Clara, comunque, ecco, insomma, da qui al 12 settembre effettivamente c'è ancora tanto tempo. Poi c'è un altro vostro messaggio da una persona, anzi no, Moreno, ecco, si firma, segnala un cammino inaugurato pochi giorni fa che si snoda lungo i luoghi della Resistenza e dice sia molto bello e anche emozionante. Poi c'è un link al quale suggerisce di andare, che è www.cammino44.it. andate a curiosare, è il cammino di Sant'Anna di Stazzema Montesole, quindi cammino laico della memoria e della resistenza in Italia. Grazie Moreno, bello, molto interessante, e perché no, magari troviamo durante questi giorni a venire anche qualcuno che si trova a percorrere queste lunghe passeggiate e magari ha voglia di chiamarci e raccontarci in diretta la sua esperienza. Intanto, cari, care, noi sono le 16:29 minuti, abbiamo 47 secondi di pausa prima di arrivare alla seconda parte di Vieni con me, e quindi un piccolo sacco pubblicitario e poi seconda parte, voi rimanete lì.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
0: Vieni con me in onda fino alle 17 su Radio Popolare.

0: Casino Royale per aprire questa seconda parte di Vieni con me. Siamo insieme su Radio Popolare fino alle 17. Tra pochissimo un appello per salvare la Villa delle Rose, appunto una comunità Rom Sinti in Chiesa Rossa qui a Milano. Vorrei però portarvi per proprio velocemente per qualche minuto un attimo nella mia città, a Roma, proprio perché ieri c'è stata una notizia nel cuore della notte, anzi nella notte precedente. La questura ha messo i sigilli a un altro dei luoghi, se volete, rappresentativi della cultura dal basso della città. Parlo dell'Angelo Mai. Appunto, la questura ha posto sotto sequestro questo spazio che, per quanto mi riguarda, è uno dei luoghi principi dove la socialità si costruisce ancora, si costruiva fino a due giorni fa ancora a Roma. E quindi l'invito, visto che avviene con me, si fanno principalmente rilanci di iniziative, di appuntamenti, di puntelli, di sit-in, di cortei, di manifestazioni. Ovviamente non potevo esimermi dal rilanciare l'appello di domani, il 1° luglio alle ore 18, ci si riunisce in assemblea sit-in davanti l'Angelo Mai per discutere di quanto è accaduto, rimarcarne la gravità. Leggo direttamente dal post dell'Angelo Mai Roma, e capire ovviamente le prospettive future in questa estrema fragilità generalizzata, per ribadire che la città sicura le fanno gli spazi liberi e che la polizia che chiude i teatri è sempre stata un segnale d'allarme. E quindi appunto ci si vede lì nel parco, siete invitati e invitate a partecipare numerose. Sappiamo che insomma i dati di ascolto di questa radio ci raccontano di tantissimo pubblico, tantissime di voi che sono all'ascolto dalla città di Roma e limitrofe, e quindi appunto a sostegno di, come sempre facciamo, degli spazi della cultura, degli spazi sociali, degli spazi ricreativi che animano le città, insomma siete invitati domani alle 18 a partecipare davanti all'Angelo Mai, alle Terme Caracalla, per far sì che questo spazio possa essere di nuovo quello che era, quello che è sempre stato, e non di nuovo un posto che rimarrà lì abbandonato e in mano praticamente al degrado.
1: E m'è rimasta solo fame e sete, mi moglie bianca che pare di cera, e niente già da

0: Il muro del canto, il canto degli affamati ci porta ad un altro appello. Vi ho fatto quello dell'Angelo Mai, domani sit-in per la difesa di questo spazio sociale sotto minaccia, posto sotto sequestro dalla questura proprio l'altro ieri, mentre invece un altro appello ci riporta qui a Milano e ce lo racconta Diana, quello che succede, la giornata organizzata sempre domani. Per invece salvare una giornata di arte, di musica, insomma di ricordo, di memoria storica, per invece salvare la Villa delle Rose. Ciao Diana, benvenuta, ben arrivata.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Ciao. Allora Diana, ti chiederei intanto di ricordare a chi magari non è proprio così, non ha a portata di mano che cos'è la Villa delle Rose, perché è una comunità che si è istituita ormai 25 anni fa praticamente.
1: Sì, parliamo del campo regolare di Via Chiesa Rossa, campo rom regolare di Via Chiesa Rossa, chiamato dagli abitanti stessi, perché non vogliono chiamarlo il campo, il Villaggio delle Rose, perché effettivamente istituito dal Comune di Milano nel 2000 con una decisione del sindaco Albertini, perché loro prima erano, diciamo, in via Fattori a Milano, non regolari, e lì si è fatta, penso, una S lunga, e sindaco Albertini decise di non sgomberare così le famiglie, ma di istituire un campo regolare in via Chiesa Rossa, in mezzo ai campi di grano, fondamentalmente, e l'S lunga allora diede a ogni famiglia 40 milioni di lire, e poi furono assegnate le piazzuole, e gli si disse, avevano un contratto a tempo indeterminato, cioè okay, non si poneva il termine a questa loro permanenza, e gli hanno permesso di fare tutto quello che non è in muratura e ancorato a terra, cioè senza fondamenti, dunque non solo case mobili roulotte, ma anche case prefabbricate di legno appoggiate sul terreno, e loro l'hanno trasformato in un villaggio molto bello. L'hanno curato in tutti questi anni, ne hanno fatto insieme a noi il simbolo di,
0: anche se vuoi, di una comunità crescente, di un'integrazione, no? Simbolo di integrazione vera e propria, è così che si fa.
1: Simbolo di partecipazione. In realtà loro là nel campo vivono figli, nipoti, pronipoti del partigiano Zigari, che era un partigiano della brigata Osoppo, era sposato con Vilma, che era deportata ad Dachau e poi a Ravensbrück. Hanno una storia, sono in Italia in realtà, sono stati deportati dai fascisti dall'Istria nei campi di concentramento italiani fascisti per gli zingari, erano deportati in Sardegna e poi da lì poi sono rimasti sul territorio italiano, sono venuti a Milano negli anni 60, tantissimi di loro hanno lavorato sulla costruzione della montagnetta di San Siro, Monte Stella, hanno delle foto, no, di questo periodo. Non so, molti di loro hanno lavorato sugli edifici, come, non so, la Triennale, hanno fatto il tetto della Triennale,
0: quindi hanno diciamo anche partecipato alla costruzione di questa città, non è così? Non è
1: una l'hanno cosa vissuta, così. Hanno partecipato alla costruzione, diciamo hanno vissuto sì, e poi diciamo dal momento in cui hanno avuto il villaggio hanno conosciuto anche una stabilità e dunque hanno investito tutto quello che hanno avuto con orgoglio, con voglia, nel luogo in cui abitano, e là non ci sono case di muratura, non parliamo di abuso edilizio, non parliamo di cose così, parliamo però di delle bellissime casette di legno appoggiate, tante piante, è molto bello. Poi hanno costruito il monumento, per dirti come sono messi negli ultimi, non so, 10 anni, partecipano alle elezioni, è stato il primo campo in Italia che ha organizzato, diciamo, i dibattiti all'interno del villaggio quando ci sono state le elezioni per il sindaco, cioè ha invitato i candidati sindaco a confrontarsi nel villaggio sui temi che gli interessavano. Sono passati documentaristi, sono tantissimi ragazzi e persone che hanno fatto dottorati, tesi di laurea su di loro, e per non mitizzare, ovviamente nel frattempo succedevano anche delle cose non belle, cioè sono stati molti problemi, però diciamo che comunque in questi anni sono diventati un simbolo di un modo di essere diverso, cioè vivere insieme in un campo, perché formalmente quello è un campo, famiglie allargate, 250 persone, ma comunque vivere un'integrazione, non solo integrazione ma partecipazione attiva, ecco.
0: Senti, Diana, tutto questo è a rischio sgombero, e quindi voi avete organizzato una giornata domani per un po' attrarre l'attenzione, fare eco e cercare ovviamente di far sì che questa storia possa arrivare a più persone possibile e possa anche impedire che questa comunità possa vedersi in qualche modo così crollare sotto i propri stessi occhi. Che cosa avete organizzato e come si fa a partecipare, a raggiungervi?
1: Abbiamo scritto un appello a cui hanno aderito moltissime persone, anche alcune, anche non so, Demonio Vadia, Neri Marco Re, Paolo Rossi, architetto Giovanni Lavarra, altri architetti, insomma Ampi Provinciale e così via, per insistere sulla giunta comunale di considerare il progetto loro, degli abitanti, che è un progetto originale, bellissimo, che valorizza, che permette al comune anche di superare questo termine del campo e comunque, diciamo, lo stemma amministrativo del campo, che è ricostruire attraverso una cooperativa degli abitanti, che è uno strumento che usano tutti, no? I Rom, un villaggio che gli possa permettere di vivere secondo le loro tradizioni, come vogliono loro. Non vogliono entrare nelle case popolari, loro hanno già una casa. Infatti è la cosa incomprensibile che il comune vuole cancellare quel luogo, che oltre che il campo è anche un simbolo, e costringerli. Vogliono entrare nelle case popolari, loro hanno già una casa. Infatti è la cosa incomprensibile che il comune vuole cancellare quel luogo, che

0: collettiva bellissima con Isabella Mai e Silvia Mornati, che sono due docenti dell'Accademia di Brera. Ci saranno Wolfreiters a fare un morale bellissimo, serigrafie, musica, ci sarà Coro Ingrato che verrà a cantare i canti di resistenza, e di sera poi presenteremo il film, docufilm su Figari, sul partigiano. Si mangerà, e dunque sono invitati tutti i cittadini, tutti quelli che hanno voglia di sentirne di più, di vedere anche il posto, vedere il monumento e di aiutarci, di evitare una tragedia, perché questo per loro veramente sarebbe una tragedia, cioè uno sgombero sarebbe veramente una tragedia.
1: Eh beh, sì, decisamente sì. Ricorda dove e quando, e poi appunto ci saluta.
0: È domani, dalle 6 in poi, si può arrivare dalle 6 in poi, è in via Chiesa Rossa 351, e dunque su via Chiesa Rossa poi si vedono le bandiere, si vede dove è il campo, si gira e si arriva direttamente al monumento. Noi saremo lì con un po' di cibo, un po' di bevande e molta buona volontà.
1: Grazie mille, Diana.
0: Grazie a voi, grazie a te.
1: A presto, ciao.
0: A presto, ciao. Ciao.
1: Bene, allora noi siamo quasi arrivate alla fine di questa puntata. Io direi ancora un brano, poi l'ultima parte, lo sapete, è sempre dedicata a Gaza, al presidio permanente, all'appuntamento fisso. Altra notizia di questi giorni, che è circolata ormai sui social da un paio di giorni e che credo abbia animato le anime di chi qualche giorno fa, qualche settimana fa, non tantissimo, non è riuscito a partecipare. A novembre a Milano tornano i niqab.

0: Incredibile come non si possa mai star tranquilli un attimo. Leggo adesso altra comunicazione: presidio al cantiere per difendere gli spazi sociali della città, perché anche il cantiere, lo sapete, che continua a subire pressioni dal mondo della speculazione edilizia, e quindi le compass, i compass del cantiere hanno chiamato il presidio per questo sabato dalle 10 alle 22, sabato 4 luglio, proprio per difendere gli spazi sociali della cultura indipendente dalla speculazione. Intanto, invece, altra segnalazione, questa mi arriva, come vi dicevo, dall'Arcitraverso. Martedì, questa sera, dalle 19, ci sarà invece il caso del CPR in Albania, trattato appunto con le voci di Altra Economia, e si chiama l'incontro Albania Files, la vita degradante nel CPR in Albania che il governo voleva nascondere. Appunto, ci sarà, illustrerà insieme a Lorenzo Figoni, avvocato e socio ASGI, questo terribile luogo, se vuoi, di disumanizzazione, e ora invece è promosso dalla nuova governance. Ci sarà l'introduzione di Dino Taddei, il tutto accade appunto all'Arcitraverso questa sera. Mentre invece, come ogni giorno, noi terminiamo la nostra puntata, il nostro sentirci quotidiano in Piazza Duomo, perché è proprio lì ogni giorno, come sempre, dalle 18.30 alle 19.30, un gruppo di cittadini e cittadine si riunisce per ribadire il proprio dissenso contro quello che sta succedendo a Gaza e dire stop al genocidio. Ciao Michele, benvenuto, ben arrivato.
1: Ciao, buonasera a tutte e tutte, grazie, ciao.
0: Allora, la tua esperienza e il tuo appello.
1: Sì. Ma la mia esperienza è un'esperienza molto semplice. Io ho iniziato a partecipare a questo presidio, mi pare, il 18 giugno del 2025, quindi due giorni dopo l'inizio del tutto, ed è sto cercando di mantenere una presenza settimanale, almeno una volta alla settimana, giovedì o venerdì, cerco di andare con lo stesso cartello dall'inizio, che è una frase di Primo Levi che dice che bisogna conoscere ciò che è accaduto, pena il dimenticarselo, pena la cancellazione delle coscienze e il ripeterlo. Questa frase l'hanno usata i giovani palestinesi a ridosso degli attacchi succeduti al 7 ottobre, e quindi mi è rimasta come punto chiave, diciamo così, più che di interpretazione, di pensiero, ecco, diciamo, su quello che è accaduto, e di silenzio, un silenzio che urla tutti i giorni in Piazza del Duomo. Per cui questo è diciamo che il valore, almeno per me, di questa presenza è il tempo, è la continuità e la quotidianità. Tutti i giorni, che piova, che ci sia il sole, che sia Natale, che sia Pasqua, che sia estate, inverno, tutti i giorni in silenzio, un silenzio che grida, appunto.
0: Un silenzio rumorosissimo. E sì, ho visto ieri, tra l'altro vi ho visto dalle immagini del Corriere che riprendeva il forte acquazzone che si è abbattuto su Piazza Duomo, insomma, in generale su tutta Milano, ma le immagini riprendevano Piazza Duomo sotto la violentissima pioggia, quell'oretta di pioggia violenta, e si vedevano comparire le bandiere svolazzanti della Palestina. Ho pensato due cose: da una parte, che enorme, gigantesco gesto di resistenza, no? Delle persone che continuano a star lì nonostante le intemperie; dall'altra, vedi il caso, talvolta magari anche in maniera collaterale, però si può comunque ribadire lo stesso messaggio, ovvero noi ci siamo e non abbiamo intenzione di andarcene, e rimarremo qui.
1: Sì. E ti dirò, il pensiero va appunto a quella prigione a cielo aperto, come dice Ilan Pappé, che è Gaza, sulla quale ovviamente si scatenano, oltre che le violenze, anche le intemperie di ogni tipo, per cui, come dire, noi siamo veramente privilegiati, per noi è un'ora sotto il sole o sotto la pioggia, per tantissime persone che sono umane come noi è tutti i giorni, tutti gli anni e chissà da quanto tempo e chissà per quanto tempo, per cui proprio una goccia nel mare.
0: Però intanto vorrei, a forza sì, di gocce vorrei, diciamo, si costruisce così, l'oceano.
1: Sì, sì, però ecco, mi sono proprio la motivazione più profonda per ora che mi sono dato di questo è che, come dire, ora nessuno può
0: far diversamente,
1: non sapere quello che ci accade e per cui vorrei dire ai miei figli e ai miei nipoti che in qualche modo non sono rimasto a casa e come me tanti che vanno anche tutti i giorni molto più presenti di me e questo credo sia importante, ecco.
0: Grazie Michele per il tuo appello e la tua testimonianza. Noi ci risentiamo domani anche con voi del presidio permanente di Piazza Duomo. Intanto,
1: grazie, vi aspettiamo. Grazie.
0: Ascoltatori, ascoltatrici, noi ci risentiamo invece domani. Il nostro tempo è finito qui. Vieni con me, stesso posto, stessa ora, stesse frequenze, dalle 16 alle 17 su Radio Popolare. Un abbraccio, buon proseguimento di giornata a tutti e a tutte. Da Giulia, ciao!
2: Ciao Giulia!
0: Ciao Facco!
2: Ma che ritmo?
0: Aspetta, alza un po'.
2: Senti che pezzone!
0: Non capisco!
2: Ascolta che manata!
0: Non sento niente! Cos'è sta storia?
2: È la Silent Disco!
0: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
2: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
0: Perfetto, ci sarò! E molla ste cuffie!

0: papel. Billy e Ben.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2. Non viene su.

0: Buon pomeriggio, le 5-2 minuti, Radio Popolare, Alessandro Diegolis.
1: Dismal Pestalozzi. Allora, Disma, quanto manca al timer? La sveglia?
0: Meno 4, nostro timer. Sveglia, 28 minuti.
1: Ah, quindi l'ora X sono le 17.30.
0: 30 in punto, sì.
1: Chissà cos'è, Ti piacerebbe saperlo là fuori, Noi abbiamo un'ora X.
0: Sì, alle 17.30. E vi riguarda da vicino, care ascoltatrici e cari ascoltatori.
1: Riguarda da vicino perché poi... Poi noi interpreteremo una trasmissione
0: top level,
1: top di gamma,
0: sì.
1: High quality, golden broadcast.
0: Yo.
1: Mamma mia,
0: alla grande. A proposito di yo, abbiamo una... No, non diciamolo, che sennò si crea dell'ingiustificato hype. No, stavo per dire, abbiamo le nuove magliette di Poveri
1: no,
0: Ma Belli.
1: Abbiamo un corno.
0: Le abbiamo? No, in realtà sì, ma...
1: Ah no, ma non le nuove magliette, no, cioè c'erano alcune persone che l'avevano ordinata e noi gliel'abbiamo venduta,
0: sì,
1: perché siamo avidi. E quindi abbiamo ordinato queste magliette mancanti.
0: Adesso uno sente e dice: ma cazzo, anche le mie.
1: No,
0: perché ne basta.
1: Allora, quando succede, se succederà, riapriremo un pre-order. Per cui
0: a settembre, magari.
1: Sì, certo, figurati.
0: Così ci abbiamo già tutte le puntate di settembre pronte.
1: Parliamo solo di magliette.
0: Quando è che ricominciamo?
1: Che cosa?
0: La trasmissione.
1: Il 6?
0: Manca poco, dobbiamo iniziare a pensare.
1: Madonna, aspetta un attimo.
0: 7?
1: 7.
0: E chi lo sa?
1: Boh.
0: Comunque bisogna iniziare a fare scalette, Alone.
1: Sì. Allora, aspetta, pensare. Giugno, luglio, agosto, settembre.
0: 7, credo.
1: 7 settembre.
0: Sarà così?
1: Sì.
0: Ce lo dirà il tempo.
1: No, è quello, 7 settembre.
0: Ce lo dirà il tempo.
1: Allora, per il 7 settembre... Allora, noi avevamo detto anni fa che avremmo ricominciato... La stagione a Monte Carlo.
0: È vero.
1: Lo abbiamo detto o non l'abbiamo mai fatto?
0: Mai.
1: Ebbene, la prossima, anche la prossima stagione non comincerà a Monte Carlo.
0: Nel solco della tradizione.
1: Nel solco, sì, perché noi siamo delle persone che non vogliono cambiare niente.
0: Ma
1: siamo degli oscurantisti.
0: No, sai cosa ti dico? Potremmo farlo.
1: Cioè?
0: A Natale, una settimana di trasmissioni da Monte Carlo. Natale a Monte Carlo.
1: Ma non è un posto della neve, dovremmo andare a St. Moritz.
0: Ma no, che ce ne frega, andiamo a Natale a Monte Carlo.
1: Una settimana a Monte Carlo?
0: Una settimana a Monte Carlo.
1: A sgroppone di Davide?
0: A sgroppone di Davide. Sicche Boldi.
1: Tutti i giorni al casino. Sai che torni? In due giorni abbiamo dilapidato tutto.
0: E non è che c'è moltissimo.
1: Appunto, in due giorni è fatta.
0: Oppure torniamo Ricky.
1: Oh, ritorniamo Ricky. Ritorniamo Ricky Cunningham.
0: Sì, esatto. Io Fonzi. Tutti mi dicevano che assomigliavo a Fonzi.
1: Uguale proprio.
0: A livello leaderistico, di leadership.
1: Beh,
0: di...
1: sì, anche quella volta che ti si sono bucati gli stivali e hai messo due sacchetti di carta sui piedi per non far vedere che erano bucati.
0: Esatto.
1: Ti ricordi quella puntata di Happy Days?
0: No?
1: Era la puntata in cui a Fonzi gli si rompevano i freni della moto, frenava con le suole e si consumava gli stivali. E allora metteva due sacchetti della spesa, quelli di carta, tipici americani di una volta, e camminava con quelli perché si vergognava di avere gli stivali bucati.
0: Era l'epoca
1: Genio.
0: In cui abitava già nel box, nel garage.
1: Nel piedaterra dei Cunningham. Sì.
0: Perdonami, ma ci ha mandato un messaggio su Telegram,
1: sì.
0: il tranviere che ieri mi ha dato un passaggio in tram, e perché praticamente stavo attraversando la strada e dal finestrino ha urlato: "Dismacchione!"
1: Ah.
0: Allora io sono andato, visto che andavo in quella direzione lì, sono salito sul tram.
1: Stato multato.
0: Sono andato a salutarlo. E avevo delle difficoltà con la carta di credito a fare il biglietto.
1: Ma non hai tu non hai l'abbonamento?
0: No, no, l'abbonamento.
1: L'avevi?
0: Ma vado a piedi sempre.
1: Hai l'abbonamento al fitness.
0: Ho l'abbonamento alla vita.
1: Sì.
0: No, e non riuscivo a fare questo suggerimento. E poi mi ha detto una cosa. Mi ha detto: sai cos'è, Disma? Devo dirti una verità. In tutti questi 30 anni che ascolto Radio Popolare, la cosa più bella che ho mai sentito in radio
1: è...
0: Provi a indovinare cos'è stato?
1: Lo scatolo.
0: Bravo.
1: Eh sì.
0: Bravo.
1: Vabbè, lo scatolo è una grandissima trasmissione.
0: Bravo.
1: non come quella merdata di Geografie Sommerse.
0: No, Geografie Sommerse è molto bella.
1: Palla clamorosa.
0: Due generi diversi.
1: Lo Scatola è una trasmissione lisergica.
0: Lo Scatola è storytelling.
1: È pazzesca. Lo Scatola, io sono un fan sfegatato.
0: Geografie Sommerse. Tra un po' farò una, avrò materiale per fare una seconda stagione.
1: Non aspettiamo altro, ma veramente.
0: Sì,
1: facciamo una conferenza stampa. Una presentazione.
0: Facciamo un lancio stampa. Mandiamo, facciamo hype rimandando la prima stagione.
1: Ovvio.
0: Dicendo aspettando lo Scatolo 2.
1: No, vabbè.
0: Che potrebbe essere anche gli Scatoli.
1: Mh.
0: Eh sì.
1: Davvero?
0: The Scatols.
1: Sai che ieri sono andato giù da Giulio e mi serviva Giulio, il nostro tecnico Giulio Ambrosio, e gli ho chiesto: hai uno scatolo che ti avanza?
0: Ah sì?
1: Sì, ce l'aveva, tra l'altro nuovo.
0: Con dentro la mia trasmissione, il podcast della mia trasmissione.
1: Sì, c'era, così, sì. Ci potevano stare, c'era abbastanza spazio per farci stare.
0: Cosa ci hai messo in quello scatolo? Dei sogni?
1: Dei sogni.
0: E rimpianti.
1: Bravo, bravissimo. Sogni e rimpianti, l'ho diviso in due. E poi, come nel gatto di Schrödinger, l'ho chiuso e non si sa se sono sogni o rimpianti.
0: Sì. Poi, vabbè,
1: sono tutte e due contemporaneamente.
0: E sono la stessa faccia, le due facce della stessa medaglia.
1: Sì, perché il rimpianto è quello di Pierrot.
0: Esatto.
1: E invece il sogno è quello del pagliaccio Mariotto.
0: Sì. Però comunque il sogno non è altro un rimpianto che non è ancora maturo, nel senso, un sogno quando si sviluppa non può diventare altro che un rimpianto.
1: Beh, se non lo metti in pratica.
0: No, anche se lo metti in pratica.
1: Vabbè, ma porco cane, ma come sei malinconico, che palle.
0: Ma sì, perché poi dopo che l'hai messo in pratica dici vabbè,
1: no, ho capito,
0: ho fatto sta cosa, ma che cosa mi viene, cioè, comunque sono sempre stesso miserabile.
1: Allora, tu hai realizzato dei sogni nella tua vita?
0: Sì, ma dopo mi sono detto, ma vabbè, ormai.
1: No, allora, io un mio sogno che è tuttora si realizza.
0: La moto nuova.
1: Bravo. Si realizza ogni giorno. Quando io salgo e accendo Evelyn, per me è viaggiare su una nuvoletta, capito?
0: Immagino.
1: Cioè, è così, io sono comunque un man of simple pleasure,
0: Sì. Però sei anche un figlio del capitale, dell'inquinamento, del...
1: Ma sei una moto giapponese, ma cosa vuoi di più?
0: Ho capito, ma cosa c'entra però? Comunque è un sogno veramente da antropocene. Cioè, è un sogno da uomo che interviene sull'ambiente e lo distrugge con la sua proverbiale arroganza ed edonismo.
1: Ma hai fatto il disco dei Tyrol Crew, probabilmente prosciugando il lago d'Aral.
0: Cosa c'entra?
1: Dai, ma scusa.
0: Sei veramente un cane. Tony,
2: ciao.
1: Allora,
2: come si sta in città?
1: Di merda, Tony. Fa un caldo
0: sull'albero
1: mostruoso, c'è un'afa terrificante. Vorrei appollaiarmi su un fico. Guarda,
0: con te, sì.
2: Che questo è il mio fico, che sono maturissime, ce n'è a chili e chili e chili e chili. Ma sai che quest'anno ho notato una cosa incredibile su uno degli alberi?
1: Sì.
2: Ho trovato le fichi già cotte, non mature, cotte.
1: Cioè, quindi già marmellata praticamente?
2: Sì, incredibile. Erano cotte, era come se tu prendi un fico e lo fai bollire e lo metti in un forno.
0: Madonna, che roba.
2: Ma non erano mature, la mia preoccupazione davvero è stato bruttissimo. Non erano mature, però erano molli, ma io facevo, ma non sono buone, ma perché? Poi dopo mi sono reso conto che erano cotte.
1: Pazzesco, è incredibile, Tony. Ma scusa,
0: con le uova.
1: Ma non sul ramo su cui ti appollai tu, perché tu sei all'ombra.
2: No, è un altro albero.
1: Ah, un altro albero.
2: Sono ancora nere,
0: Qua fuori, scusa Tony, prima di entrare, a proposito di gente appollaiata, qua fuori c'è attaccata sulla bacheca della fuori dallo studio una foto di Pink Floyd.
1: Sì,
2: sì.
1: A Pompei.
0: A Pompei,
1: sì.
0: Bravo.
1: Beh, il concerto di Pink Floyd a Pompei è incredibile, non so se l'avete mai visto, vedetelo. Cioè, su YouTube.
0: Io l'ho sentito.
1: Ma
0: cioè,
1: vedere. È un film pazzesco, bellissimo.
0: Ma sai cosa avevo pensato vedendo la foto di Pink Floyd? Che io non ho mai realizzato che erano così giovani e coi capelli lunghi quando,
1: Madonna,
0: nel massimo del loro splendore, perché io me li ho sempre visualizzato immaginato Roger Waters già da vecchio, eccetera, eccetera. Invece erano giovani.
1: Ma no, Roger Waters quando... Roger Waters di che anno è? Vediamo, sarà del 48, una roba così? Un po' più vecchio di Gilmour.
0: Noi siamo nati nel 70, cioè quando noi eravamo in età da capire aveva già 40-50 anni tipo.
1: Beh certo.
2: Ma poi erano fighissimi, a parte Barrett, cioè il primo.
0: Beh, Sid numero uno.
2: Sì, grandioso, ma
1: no, è più vecchio.
2: Fighissimi.
1: È nato nel 43.
0: 43?
1: Qualcosa. Waters. Sì. Quindi è un po' più vecchio. No, beh, allora... Beh, Pompei di che anno è?
0: 80?
1: No, molto prima. Prima? 72
0: prima,
1: sarà.
0: Prima?
2: 76, 77.
1: Non è prima ancora.
0: Sai cosa ancora facciamo, prima. Tony? Ci ascoltiamo un pezzo di Pink Floyd a sto punto.
2: Dai. Dai, vabbè. Io nello scatolo metto tutto quello che vorrei, non posso avere.
0: No, ma ti stai confondendo.
1: 72 Pompei, eh?
0: Tu stai confondendo lo scatolo di Dismo e Pestalozza con la scatola magica di Cecilia.
1: Sì, esatto.
0: La scatola magica ci metti dentro il cazzo che vuoi, Tony. Nello scatolo tiri fuori cose, è diverso. È tutto un altro.
2: Adesso mi sono un po' confuso. Sì, sì,
0: vabbè, fa niente. Dai, per stavolta andiamo così. Ciao!
1: Ciao, Tony!
0: Ciao. Dobbiamo anche chiamare un ospite noi, tra l'altro, adesso.
1: Ma abbiamo tempo, sì.
0: Sì. Beh, no, con i Pink Floyd che durano 26 minuti. No, 24:56 per la precisione. Forse ho messo un pezzo sbagliato. Chi stai chiamando?

0: Spacchiamo il ritmo dei Pink Floyd. Ma sei al telefono, Alone? Eh?
1: Adesso, no.
0: Come no?
1: Allora, c'è Lele Sacchi che mi, sì, manda, mi manda dei vocali,
0: sì,
1: contro
0: i Pink Floyd.
1: No, contro il nostro modo di trattare i Pink Floyd.
0: Vabbè.
1: Allora dice: ah, non potete dire che nel 1980 Pompei. Ah, non potete dire 76. Infatti abbiamo detto 72, cioè.
0: Sì,
1: e
0: ma...
1: poi no, ma non potete mandare Comfortably Numb perché è successivo, non c'entra niente con Pompei. Ma erano i Pink Floyd, cioè non è una trasmissione di filologia musicale,
0: no,
1: questa. È improntata alla, al più totale e imbarazzante approssimatismo.
0: Certo. La posso dire una cosa al, alla superstar del DJing internazionale,
1: sì,
0: che però era il live a Pompei del 2016, Comfortably Numb, quindi c'era un legame.
1: L'hanno rifatto?
0: Sì.
1: Sì, non lo sapevo. Ah, ok.
0: E quindi c'era un... Mi sa che 1-0 per poveri ma belli con le Andiamo dalla nostra ospite Ginevra di Conservami. E a proposito di live a Pompei, ci sono un sacco di live in questo periodo al Spazio Nama sulla Martesana, e, ma non solo live, ci sono anche altre cose tipo Conservami. Ciao Ginevra.
2: Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Sentirvi, ciao.
1: Ma Ginevra, noi ci eravamo incontrati quando eravate in Giambellino?
2: Esatto,
1: ah,
2: esatto,
1: ecco.
2: Sì, sì, siete passati a trovarci.
0: Sì. Cos'era, 3 anni fa tipo?
1: Forse 4.
2: Secondo me anche 4.
0: Anche 4.
2: Sì, sì, secondo me anche 4, perché poi abbiamo fatto un po' di trasferimenti e adesso ci siamo spostati da Nama.
0: Allora, ricordiamo, noi avevamo intervistati perché era per Voglia della URA. Tra l'altro, Alone, sabato scorso sono andato in un laboratorio di un accordatore. Dobbiamo andare a fare un
1: accordatore di pianoforti.
0: Esatto.
1: Bello.
2: Bello.
0: Bello. E no, al di là di quello, voi avevate questa attrezzeria sociale, diciamo, dove si poteva venire e imparare a sistemare delle cose più svariate. Dal
2: esatto.
0: Giambellino siete andati via perché lo spazio non era più disponibile. Dove eravate e dove siete adesso?
2: Adesso siamo da Nama, proprio dentro l'anfiteatro.
0: Ah, fissi proprio lì?
2: Sì, sì,
0: ah,
2: sì,
0: non avevo...
2: il sabato pomeriggio e a fare esattamente quello che hai spiegato, per cui sì, noi facciamo riparazioni e invitiamo le persone a venire con i loro oggetti rotti a ripararli insieme a noi.
1: Vedi, io...
2: Questo è l'obiettivo.
1: Allora, io da quando ci siamo incontrati 4 anni fa a Milano Sud... Ho tenuto un Ghetto Blaster di quando ero giovincello, il quale ha evidentemente le cinghie del mangiacassette completamente andate, ma vorrei ripararlo.
0: Un 5-4 anni che lo tieni
1: e lo tengo in box, sì, esatto. Allora adesso forse è arrivato il momento di portarlo.
2: Sì, portacelo così, sì, vediamo cosa si può fare. Noi abbiamo un tot di tutor che sono dei volontari smanettoni e...
0: Ma
2: magari riescono a sistemartelo.
1: Dai.
0: Questa in occasione del Nama, voi fate delle cose particolari del Nama, scusami, del festival. Delle cose particolari, nel senso che vi aprite ancora di più del solito per farvi conoscere.
2: No, noi siamo lì questo mese, tutti i sabati pomeriggio. Tra l'altro, visto che è tutto in esterna, perché poi la Summer Arena è proprio nell'arena, per cui tutto all'aperto, ci mettiamo fuori insieme a tutte le altre attività che ci sono, i workshop, insomma la musica, eccetera. Quindi ci trovate lì. Siamo sempre alla ricerca di volontari, per questo facciamo un po' fatica a ampliare l'offerta, ci piacerebbe stare aperti tutti i giorni, perché poi la gente viene, e magari non può il sabato, dice ah caspita però fosse aperto il lunedì, magari passerei il lunedì, però ecco, facciamo fatica solo con le nostre forze, per cui insomma, se c'è qualcuno che si vuole unire, noi siamo disponibili.
0: Ma tutti i volontari che c'erano in Giambellino adesso sono orfani lì a passeggiare lungo le strade,
2: sì,
0: del Giambellino annoiandosi o cosa?
2: Sì, alcuni ci hanno seguito, alcuni ci hanno seguito e si fanno la traversata, la vasca da Giambellino a zona 2, che insomma è una bella vasca.
0: Sì.
1: Beh sì, da una parte all'altra della città.
2: Sì, sì, è proprio dalla parte opposta. Per cui sì, alcuni ce li siamo portati dietro, altri ogni tanto ci scrivono, ma tornate in Giambellino, trovate un altro posto.
0: C'è una domanda molto molto di nicchia, molto molto specifica.
2: Ah, non so se so rispondere, vai.
0: Vediamo, allora Ivan ci chiede: si possono portare anche vecchi robot giapponesi vintage di metallo da riparare?
2: Ma assolutamente sì.
0: Ok.
2: Cosa fanno questi robot giapponesi?
0: Non lo so, infatti dovrebbe essere più specifico, dovrebbe dirci che cosa è rotto, parti elettroniche, parti meccaniche, parti... Vabbè, lo scopriremo.
2: Vabbè, proviamo.
0: Quanti siete adesso a Conservami?
2: Adesso saremo una quindicina.
0: E scusami, per entrare in contatto con voi si deve venire lì per forza? Si può allora, unirsi?
2: No, c'è una mail, ci possono scrivere anche l'amico del robot giapponese, se vuole ci può scrivere una mail così ci dà due info sull'oggetto. La mail è conserva.me@gmail.com. O scrivi, cioè ci possono scrivere sui social, in direct, su Instagram o su Facebook, insomma, ci trovano.
1: Molto bene. Ricordiamo che il Festival di Nama invece si svolge dal 12 al 12, cioè 12 giugno, sì. 12 luglio. Stiamo, fra l'altro, noi organizzando, adesso non voglio vendere pelli d'orso, anche perché noi siamo contro la compravendita di pellicce, ma stiamo organizzando una diretta da là, per probabilmente la settimana prossima, serale, e quindi se state all'ascolto poi vi diremo con maggiori dettagli che cosa succederà. Ti volevo fare un'ultima domanda, ma me la sono dimenticata.
2: Dimmi.
1: No, me la sono completamente dimenticata.
0: Vabbè, l'età, dai.
1: Probabilmente
0: è
1: quella.
0: Caldo,
1: sì. No, aspetta, abbiamo parlato di bici, perché c'era anche la ciclofficina, riparavate le biciclette.
2: Sì, certo, c'è la ciclofficina, è super attiva, sì.
1: Perfetto.
0: Va bene.
2: Assolutamente.
0: Ginevra, allora niente, ci vediamo a Nama, intanto grazie.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao Ginevra, ciao.
0: Ciao,
1: a presto.
0: Ciao. Conservami si chiama,
1: Conservami.
0: Carolone, sai che domani... No, quando è? Il primo luglio, non mi ricordo più. Il primo luglio... potrebbe esserci
1: domani per luglio. Oggi è il 30 giugno,
0: oggi è il 30.
1: No? Sì, domani.
0: Domani potrebbe esserci il grande scisma della cristianità.
1: Cioè?
0: Papa nuovo, che non mi ricordo.
1: Papa Prevost.
0: Prevost, eccolo.
1: Leone 14.
0: A me non entra in testa.
1: Leone 14.
0: Ha fatto l'out ai lefebriani dicendogli "Wea".
1: Beh, tipo, Febriani.
0: Domani, se fate brutto, che nominano i vescovi,
1: basta, siete fuori.
0: Ciao,
1: beh, allora.
0: Ciao, vedete, sapete com'è fatta l'India?
1: Sì.
0: Esatto.
1: E fa il prossimo viaggio, sapete dove lo faccio? In India.
0: Esatto.
1: Ma allora, io non è che mi cambi nulla della vita, però, diciamo che una chiesa cattolica... che comunque insomma è un attore ancora molto importante, se lascia fuori questi invasati, cioè gli estremisti,
0: sì, fa piacere. No, ma poi fa piacere al di là di tutto vedere uno scisma, cioè comunque
1: vedere uno scisma non è male,
0: capita spesso.
1: E poi mettiamo un pezzo degli scisma quando al rientro.
0: Vabbè,
1: dobbiamo metterlo.
0: O lo mettiamo adesso?
1: Vuoi metterlo in 50 secondi?
0: Appunto.
1: Ah, per non farlo sentire.
0: No, nel senso, comunque a me piacciono, però scisma.
1: Dai.
0: Bravissimi e top di gamma in assoluto.

0: sugli Shield, ma diamo la linea al GR di Radio Popolare. Torniamo tra 6 minuti.
1: E tra 3 minuti suona la sveglia, Disma.
0: Ah, la misteriosa sveglia.
1: La misteriosissima sveglia che può, come dire,
0: cambiare le sorti di...
1: Sì, perché sì. Coincide con l'ora X di Poveri Mabelli.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io.
3: Ok, socia.
2: ACI.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Popolare Network.
11: Buon pomeriggio, le 17:31 minuti, le notizie di Popolare Network.
12: Duro colpo per Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le pesanti limitazioni imposte allo Ius Soli, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale nella sua seconda presidenza. L'ordine esecutivo è stato giudicato in contrasto con il 14° emendamento. I giudici si sono divisi, 5 a favore del mantenimento, 4 a favore dell'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. Disegno opposto per il presidente statunitense, l'altra decisione pubblicata oggi dai giudici supremi, la Corte ha mantenuto il divieto deciso da Donald Trump per le atlete trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. La decisione consente ad una ventina di stati a guida repubblicana di applicare misure che impongono agli studenti di gareggiare in base al sesso di nascita anziché alla propria identità di genere.
11: Le forze di opposizione hanno convenuto di fare opposizione congiunta alla legge elettorale. Siamo pronti a fare ricorso alla Corte Costituzionale contro questo premierato nascosto, l'ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte poco fa durante un'iniziativa. Poco prima la leader del Partito Democratico Elly Schlein aveva attaccato Giorgia Meloni per le sue parole di ieri sul sfatare il tabù di un presidente della Repubblica di centrodestra, pensa solo al potere, alla presidenza della Repubblica, ha detto Schlein.
12: In Francia i parlamentari del Partito dei Verdi presenteranno una mozione di sfiducia contro il governo per denunciare la mancanza di preparazione di fronte all'ondata di caldo che ha colpito il paese. La presidente del gruppo Cyrielle Chatelain ha detto in aula che la mozione sarà di tutta la sinistra. Durante il question time ha avuto un vivace scambio di battute con il primo ministro Sébastien Lecornu e lo ha accusato di inazione di fronte al cambiamento climatico.
11: Si svolgeranno domani in Qatar i negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. Secondo l'emittente Al Arabiya, i colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz, dove il passaggio delle navi resta ancora molto al di sotto dei livelli preattacco. Fonti citate dalla stessa emittente riferiscono che l'Iran riceverà 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati entro fine settimana. Oggi a Doha sono in corso incontri separati delle delegazioni con il premier del Qatar e mediatori pakistani.
12: Israele oggi è tornato a colpire il Libano. Questa mattina aerei da guerra hanno bombardato la zona meridionale di Nabatie, nonostante l'accordo di cessate il fuoco rinnovato pochi giorni fa. Ci sono stati nuovi attacchi anche a Gaza. Nelle ultime 24 ore nella striscia si sono registrate almeno 8 vittime. A Cipro, intanto, da oggi e fino a domani si riunisce il Board of Peace, il consiglio di pace creato dagli Stati Uniti, per discutere della seconda fase del piano di pace a Gaza, che è bloccato da mesi.
11: In Sudafrica sono migliaia le persone scese in piazza in diverse città per le manifestazioni contro gli immigrati, convocate in particolare dal movimento xenofobo March and March, che ha indicato il 30 giugno come data limite entro cui tutti i migranti irregolari dovrebbero lasciare il paese. Il governo sudafricano ha autorizzato i cortei, ma ha dispiegato una massiccia presenza di forze di sicurezza, annunciato tolleranza zero per le violenze. Negli ultimi 3 mesi ci sono state diverse iniziative antimigranti in tutto il paese, molte sono terminate con scontri.
12: I ricchi sono diventati ancora più ricchi nel 2025, è quanto emerge dalla 17ª edizione del rapporto della banca svizzera UBS, secondo cui la ricchezza personale globale è cresciuta del 10,8% in dollari, segnando il terzo anno consecutivo di espansione e il ritmo più sostenuto dal 2017. L'aumento della ricchezza ha superato quello del PIL mondiale. A registrare gli incrementi più significativi sono stati i patrimoni superiori ai 5 milioni di dollari. Nel 2025 il numero di milionari è aumentato dell'1,5%, pari a quasi 1 milione di nuovi ingressi, ovvero oltre 2.600 persone al giorno.
11: È stato espulso dalla polizia Carmelo Cinturino, l'assistente capo del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano. Il provvedimento gli è stato notificato in carcere a San Vittore, dove si trova. 17.35 è tutto, ci risentiamo alle 18.30 con gli aggiornamenti, alle 19.30 al giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.
13: Anteo porta il cinema nei municipi.
14: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
15: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
13: Il programma su spaziocinema.info.

0: me. Ma nanno con me.
1: Questo però è Piero Pelù che canta Frankie Energy.
0: È vero, è vero.
1: E sai come finirebbe invece Axl Rose?
0: Wow.
1: Beh, questo è un po' più gente di mare. Axl Rose finirebbe con ma non parlano con meow.
0: E i Rage Against the Machine come finirebbero? Non parlano con
1: Sì.
0: Vabbè. Allora abbiamo
1: Vasco Rossi, ma non parlano con me.
0: C'è Coniglione? No.
1: No, deve essere andato a brucare da qualche parte, saltellando.
0: Allora, Alone, abbiamo festeggiato qualche settimana fa perché la dittatura del proletariato aveva trionfato a Molfetta.
1: Sì.
0: Alla grande Molfetta. Uberalles, ma Uberalles invece in Österreich ist de KPOE.
1: Che dicendo?
0: KPOE.
1: Cosa vuol dire?
0: È il Kommunistische Partie Österreich Imperium.
1: Eppure, insomma, ti vorrei dire che questa è la lingua madre da Taylor della Tyrol Crew.
0: Lo so.
1: Dovresti masticarla meglio, insomma.
0: Non la mastico.
1: E con che cosa parli tu con Maximilian Schwarzwald? Che lingua parli? Io francese.
0: La lingua dell'amore.
1: Ah, ecco.
0: La lingua dell'amore. No, ha vinto, insomma, il comunismo a Graz, case popolari per tutti, un sistema di welfare inappuntabile, bandiere rosse
1: che sventolano.
0: Sì, terribile. Cioè, fantastico. Allora, abbiamo addirittura due corrispondenti da Graz. Lorenzo, buonasera Lorenzo.
1: Non c'è.
0: Lorenzo, buonasera.
1: Buonasera.
2: Ciao
0: Lorenzo. Lorenzo non sente benissimo.
1: No.
0: Francesco, buonasera Francesco.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, partiamo da Lorenzo. Siete tutti e due cittadini di Graz, tra l'altro siete diventati amici grazie a me.
1: Sì, grazie a Disney.
0: Però pare di no, pare che fuori onda mi hanno detto che no, non
1: sono nemici?
0: Non si sono mai incontrati.
1: Ah, mai, quindi è una balla che racconto.
3: Siamo termini nemici.
0: Allora, vabbè. Appena esco dallo studio mando una mail con entrambi in copia, va bene?
3: Va bene.
0: Ok.
1: Ma perché dovevi fare 2 anni fa sta cosa?
0: Ma gli avevo mandato i numeri di telefono.
1: Vabbè.
0: E allora... partiamo da Lorenzo. Allora, Lorenzo, senti, come hai vissuto la vittoria del comunismo? Ne sei stato protagonista? Sei andato in strada a festeggiare facendo espropri proletari? Che cosa sta succedendo a Graz?
3: Ma partecipo no, di sicuro, perché non ho votato, non credo nemmeno possa votare, ma non ne sono sicuro. Però ho saputo della... insomma, dell'evento, che in realtà è già la seconda volta che capita.
1: Cioè, chi vince il comunismo?
3: Cioè, è una riconferma.
1: Oh.
3: L'attuale sindaco era già dello stesso partito.
0: Però è ancora più comunista, dicono alcuni.
1: Si è radicalizzato.
0: Si è radicalizzato in galera, come dicono di solito.
1: Sì,
0: no,
1: cioè,
0: non è vero.
1: In comunismo, in un soviet.
0: Com'è questo caso Graz?
3: Sì, non è che si vive molto questa... insomma, dal punto di vista pratico in città non è che te ne rendi conto molto, comunque.
0: Però vivete in un paese fondamentalmente nazista, l'Austria.
3: Fondamentalmente direi di no, però sicuramente il governo regionale della Stiria, la regione si chiama Stiria, è di destra, molto a destra.
0: Molto a destra.
3: Quindi c'è questa. Sì, cioè, il partito più a destra si chiama
0: Seminazzi.
1: Fottutamente a destra.
3: Possiamo dire sì, esatto. E appunto fa un po' impressione questo contrasto tra la regione e il comune, cioè il capoluogo di regione.
0: Ecco, ma con i popolari governa l'estrema destra, quindi si ammantano anche di quella cosa lì, della carità cristiana, probabilmente falsamente,
3: sì,
0: mentre invece il vero comunismo...
3: Sono gli stessi in tutti i paesi... più o meno, no?
0: Cioè, maledetti.
3: Anche fuori dall'Italia.
1: Ah, sentite, c'è Francesco che ci manda in questo momento una foto.
0: Francesco, l'altro che abbiamo in onda?
1: No, un altro ancora. Francesco, gente di mare. Sì. che ci manda una foto dello scivolo sotterraneo più lungo d'Europa.
0: Ed è a Graz.
1: A Graz.
0: È vero.
1: E ha detto che lo ha fatto, è divertentissimo, e Graz è una città stupenda. Diteci di questo.
0: Facciamoci rispondere da Francesco, allora.
1: Dall'altro Francesco. Cos'è sta storia dello scivolo sotterraneo più lungo d'Europa? E dove conduce? Al Sol dell'Avvenire?
3: Sì, allora, sostanzialmente c'è uno scivolo perché c'è una collina in centro. Alla città, e c'è uno scivolo che parte dalla cima della collina e arriva sotto in un rifugio antiaereo che era stato costruito durante la Seconda Guerra Mondiale. E niente, si può andare in su con le scale o con l'ascensore e poi fare lo scivolo, però io non l'ho mai fatto perché, come avevo detto l'ultima volta, sono un po' schizzinoso e non mi fido troppo della pulizia dello scivolo.
0: Ma perché ne avevamo già parlato?
1: No, non di questo, avevamo parlato della sua ipocondria, più che altro.
3: Questo quando ero venuto in trasmissione, credo a gennaio.
1: Sì, quando. Sai, ricordi che aveva disinfettato la sedia?
0: Sì, ma non mi ricordo. Ma dello scivolo avevamo parlato.
1: Ci parlava dietro a un vetro.
0: Sì. Dentro un
1: no, dello scivolo non avevamo parlato, no. Non è uno scivolo nazista, Stefano, che ci scrive via Telegram, no.
0: No, non è
3: un... No, no,
0: vedi che...
3: no.
0: Vedi,
1: ah no, che... dicono che glielo abbiamo già chiesto.
0: Ogni volta gli chiediamo dello scivolo.
3: Sì, sono l'uomo dello scivolo che non ha mai fatto lo scivolo.
1: Te l'abbiamo già chiesto?
3: Sì, sì, a gennaio. Posso fare una piccola precisazione per gli altri italiani che stanno qua?
1: Sì.
3: Noi possiamo votare alle elezioni perché siamo cittadini europei.
0: Quindi è Lorenzo che è un po'...
3: domenica normalmente.
0: Ah,
3: sì,
0: tu hai votato?
3: A casa. Sì, sì, arriva la lettera a casa che dice ti dà dove devi andare a votare, ti porti la lettera e il passaporto e voti come un austriaco.
1: E tu hai votato per Mamdanen, il vostro sindaco?
3: Sì. Ho votato per i comunisti, ovviamente, e perché sono stato abbastanza contento del lavoro che hanno fatto. Io sono arrivato e loro avevano appena vinto, e ho fatto tutto l'ultimo, gli ultimi quasi 5 anni qua, e mi sono votato per i comunisti, ovviamente, e perché sono stato abbastanza contento del lavoro che hanno fatto. Io sono arrivato e loro avevano appena vinto, e ho fatto tutto, quindi tutto

0: perché comunque ho un lavoro e sono abbastanza
1: abbiente,
0: diciamo, sono fortunato, magari non abbiente, però comunque sono stato fortunato, però ho fatto tante cose per chi ha di meno ed è stato premiato. Infatti, se si vede la mappa elettorale, è molto divisa, c'è diciamo la riva destra del fiume, dove ci sono più immigrati, dove ci sono più difficoltà, ha premiato i comunisti, e invece i quartieri nella riva sinistra, quelli un pochino più ricchi, sono stati con i popolari, quindi una sorta di democrazia cristiana.
2: Ma insomma, è interessante il fatto che in Austria, insomma, in una città tra le principali in Austria, sì, una città media europea, però in Austria è una delle più grandi, i comunisti facciano successo tra virgolette i poveri, come dovrebbe essere, cioè come dire, sembra che si sia mantenuto un po' di logica, cosa che qua da noi non è stata persa molti decenni fa.
0: Sì, perché sono anche influito la comunità.
2: Non parlate insieme.
1: Aspetta, sentiamo Lorenzo cosa stava dicendo. Sentiamo Lorenzo.
3: No, credo che la percentuale anche di studenti, quindi di persone con una certa, con un'età abbastanza, diciamo, tra i 20 e i 30 anni, abbia anche influito, grazie a una città molto studentesca. Quindi sicuramente questo può favorire un tipo di...
1: Ma tu Lorenzo, al contrario di Francesco, mi sembra che tu non abbia una coscienza di classe, nel senso...
2: Un qualunquista, stai dando il qualunquista.
1: Perché non sei andato a votare per il comunismo, nonostante Francesco dice che tu avresti potuto.
0: Dipende da quanto eri credo.
1: Scusami, dicevi Lorenzo?
3: Non so cosa intendi con coscienza.
1: E la volontà della dittatura del proletariato.
2: Insomma, rovesciare il sistema, fare la rivoluzione.
1: Votare per il comunismo a Graz.
3: No, decisamente no.
1: Che cosa? Ma quindi però non hai votato proprio?
3: No, non ho votato. Anche perché adesso sono... Vivo tra Graz e Salisburgo, quindi e ho la residenza a Salisburgo.
1: Ah, ok, vabbè, chiaro.
3: Vivo tra due città.
1: Certo, se hai la residenza a Salisburgo, giustamente non puoi votare. Ma è a Salisburgo chi governa invece?
2: Mozart.
3: Mozart, sì.
1: No, chi è che governa?
3: No, non lo so, guarda, mi sono trasferito da pochissimo e non...
1: Beh, sentiamo Francesco, che mi pare più ferrato. Francesco, che cosa ci garantisce la sindaca? È una donna, no? La sindaca, giusto?
0: Sì, sì.
1: Cosa ci garantisce la sindaca?
2: La sindaca Mamdanen.
1: No, Elkekar nel capoluogo della Stiria. Cosa ha detto? Cosa ha promesso per il futuro?
0: No, io credo che ciò che ha premiato molti comuni che sono cresciuti, tra l'altro, dalle ultime elezioni, ciò che li ha premiati tanto sia stato che hanno fatto quello che hanno detto e soprattutto sulle politiche per la casa hanno costruito centinaia di nuovi appartamenti per sociali, quindi per le persone che non possono permettersi un affitto di mercato e poi che hanno delle linee, per esempio se uno ha un problema col contratto di affitto, se uno ha dei problemi sul lavoro, così li si può chiamare e rispondono, anche la sindaca è molto disponibile. E poi anche che, cioè, come i veri comunisti, loro si mettono un limite allo stipendio e quindi due terzi del loro stipendio loro lo versano poi per insomma, politiche sociali, del partito e così via.
1: Vedi che bravo.
0: Quindi cioè, sono i comunisti e fanno i comunisti e non lo sono solo sulla carta.
1: Grazie come molfetta. Va bene. E volete lanciare un messaggio? Lorenzo, vuoi lanciare un messaggio agli italiani?
2: Message in a bottle agli italiani.
1: Lorenzo?
3: Un messaggio in che senso?
1: Messaggio di speranza.
2: Messaggio di
1: oppure una
2: pace sul futuro.
1: Contro lo scisma dei la Fedoriana. Contro gli scisma.
3: Non credo.
2: Francesco, lancialo tu, un bel messaggio intriso di socialismo.
1: Contro lo scisma nella Chiesa Cattolica.
2: Cosa?
0: Votate comunista.
1: Va bene, grazie
2: a tutte e due, a presto.
1: Ciao, tra poco vi mando una mail che vi metto in contatto.
2: Sì.
1: Va bene, ciao.

0: No, grazie, grazie, grazie a voi, siete dei miti assoluti. Io ho come sospetto, Alone, che il nostro ascoltatore Francesco, non questo qua che era al telefono, quello che ci ha mandato la foto dello scivolo, Fra,
1: sì,
0: lo abbia fatto come trabocchetto.
1: Per farci parlare ancora di una cosa di cui avevamo già parlato, per sottolineare il nostro ebetismo,
0: sì, per prendersi
1: la nostra
0: in
1: anzianità.
0: Giro. Sì, credo di
1: grazie,
0: sì.
1: Fra, grazie, sì, grazie. Menti. Lo perdoniamo soltanto perché ci ha fatto andare a vedere il concerto di Tozzi, dove con Raffa ha cantato wow, wow, wow, wow.
0: Dedichiamo questo alle Susamena, la sindaca.

0: meno 3. Ti rendi conto, Alone? Meno 3 giorni.
1: E mi rendo conto che devo fare 1000 riunioni con la Vittoria per le trasmissioni di luglio.
0: Cosa avete in scaletta per lunedì? Fammi fare un po' di controllo qualità.
1: Allora, io ho intenzione di andare in piscina tutti i giorni, nelle poche piscine rimaste a Milano, e fare interviste.
0: Ok.
1: Questo è il mio programma.
0: Cioè, ma in diretta o registrate?
1: No, purtroppo non in diretta, no, registrate.
0: Perché?
1: Ho capito, non posso lasciare Vittoria da sola in studio, dai, no.
0: No.
1: No, registrate.
0: Quindi lunedì incontreremo la prima puntata di questa grande inchiesta estiva di Alone?
1: Può essere.
0: Come la chiamiamo questa inchiesta?
1: Piscine.
0: Piscine. Poche piscine.
1: Pokémon piscine.
0: Qual è la prima dove vai?
1: Non so, ce ne sono tre. Io andrei quella vicino a Zam, Sant'Abbondio.
0: Sant'Abbondio, e poi quali sono le altre?
1: Romano e Cardellino.
0: Qual è Romano?
1: Al Politecnico.
0: Cardellino è dalle mie parti.
1: Sì, Giambellino.
0: Sant'Abbondio è anche quella
1: sud, e Romano è quella di
0: Politecnico.
1: Sì, vicino lì.
0: Ma e non avevano riaperto anche quella bella, quella dove...
1: Quale?
0: Quella dove ero andato io a fare un servizio per i sirenetti della ginnastica artistica, no, ginnastica, come si chiama, del nuoto sincronizzato.
1: E non era quella?
0: Quella bella, quella Liberty, quella in via Tunisia, in via Tunisia.
1: Ma è al chiuso?
0: È al chiuso.
1: Ah no, io parlo di quella all'aperto.
0: Ah, all'aperto. Ah.
1: La Cozzi.
0: La Cozzi. La
1: Cozzi è in via Tunisia, sì. Ah. No, al chiuso ce ne sono una decina di piscine a Milano. Mentre quelle all'aperto sono solo tre attualmente. Poi vabbè, l'Argelati dovrebbe metterla a posto. La Saini è chiusa anche quella per ristrutturazione. Cos'è che c'è? La Scarioni, anche lì, insomma, ne abbiamo parlato anche tante volte a Radio Popolare di questa situazione spiacevole, insomma.
0: Vabbè, senti, diamo la linea all'Orizzonte che andiamo a casa.
1: A cavolo, siamo già un minuto in ritardo. A domani.
0: Ciao.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Tra lo spazio questo, tra le 18 e le 19, poi quello dell'Orizzonte delle 20, dalle 8 e le 8 e mezza di stasera parleremo molto di politica italiana. Tra la legge elettorale, a destra ci sono dei problemi causati da Vannacci anche in questo caso, o quantomeno Vannacci un po' il pretesto, diciamo, perché si discute di preferenze e sappiamo che sono molto divisi nella maggioranza sulla reintroduzione delle preferenze. Per carità, non è che siano entusiasti nemmeno tra le opposizioni, delle preferenze, perché la loro cancellazione ha consentito in questi anni alle segreterie di partito di fare un po' quello che volevano. E poi parleremo del Quirinale, visto che Meloni ieri con una intervista ha detto che è giunto il momento di avere un esponente della destra al Quirinale. Cossiga cos'era? Cioè, vabbè, comunque lasciamo stare. Il fatto è che si vuole da parte di Fratelli d'Italia puntare lì, puntare al Quirinale, dove magari hanno sempre sognato di andare, pensate a un La Russa, e non ci sono mai riusciti. Ne parliamo tra le 8 e le 8 e mezza. Parleremo di primaria a Milano, Lorenzo Pacini è uno di quelli che hanno deciso di candidarsi e sarà con noi questo pomeriggio tra le 18.50 e le 19. Ancora l'ambiente, l'emergenza clima, tante cose, ma prima di tutto, adesso, in apertura, le decisioni di oggi particolarmente attese della Corte Suprema degli Stati Uniti. C'era in gioco uno dei cardini dell'essere così Stati Uniti, ossia lo Ius Soli. Buonasera Marina Catucci.
1: Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori.
0: È vero che magari qualcuno l'ha già sentito alle 5 e mezza nel breve, però noi facciamo finta di no, dacci tu la notizia. Cosa ha deciso la Corte Suprema rispetto allo Ius Soli?
1: Beh, oggi la Corte Suprema ha emesso tre sentenze, quella sulla cittadinanza per nascita, lo Ius Soli era quella che era più sentita, e la Corte Suprema ha respinto il tentativo di Trump di abolire questa legge, confermando il principio che è in vigore da tipo 150 anni, secondo cui chiunque nasca sul suolo americano è un cittadino americano. Questa era la sentenza che, se fosse arrivata diversamente, se avesse annullato questo diritto, questo principio costituzionale, avrebbe proprio cambiato gli Stati Uniti d'America dalle sue basi, dalle sue fondamenta, avrebbe cambiato i confini, avrebbe cambiato tutto. Questo tutto non è stato cambiato per un pelo, perché la sentenza è arrivata, all'inizio si diceva 3-6, in realtà è stato un 4-5, perché tre giudici hanno espresso il voto contrario, e poi Kavanaugh ha fatto un voto dove dice che secondo lui era una decisione che doveva ritornare al Congresso. Sì. In realtà non c'era niente da far tornare al Congresso, perché questo è scritto nella Costituzione, il discorso è così da 150 anni e basta. Quindi se è stato stabilito un e basta oggi.
0: Ma e basta vuol dire che non ci saranno più attacchi allo Ius Soli, o dobbiamo aspettarcene ancora?
1: In teoria non ci dovrebbero essere più attacchi allo Ius Soli, perché, come si dice, se arriverà la Corte Suprema, c'è arrivato. E la Corte Suprema ha detto no. Perché la Corte Suprema avrebbe anche potuto abbracciare, no, la risposta di Kavanaugh, che sarebbe stata quindi un forse. Tipo, secondo noi no, ma bisogna vedere che dice il Congresso. E in questo caso allora si sarebbero riaperti i giochi, no? E si sarebbe andati avanti con uno sfiancamento, perché la cosa che fa questa amministrazione, come è successo con il diritto all'aborto a livello federale, è lo scalare le corti, fare una sentenza dopo l'altra, una corte dopo l'altra, ritornare in tribunale, in modo che diventi un argomento, una cosa che argomento non dovrebbe esserlo. Ecco, la Corte Suprema ha detto: questo non è un argomento, di qua non se ne parla. È così. Allora, per adesso è così.
0: Lui ieri la nostra ieri sera ha detto: accetterò il verdetto sullo Ius Soli, quindi adesso ci aspettiamo che lo accetti. Comunque gli altri due provvedimenti di oggi, uno riguardava le persone transessuali, e questa è una conferma di quello che ha deciso Trump. Le donne transgender in particolare, sì, non possono, cioè sì, è sì. Lo sport.
1: È lo sport, però anche questo è un inizio, no? Cioè la Corte ha dato ragione agli stati, perché da ora in poi saranno gli stati che potranno o meno vietare alle atlete transgender di competere nelle
0: Ok.
1: squadre femminili. Sentenza 6-3, con soltanto i tre liberal, giudici liberal, e i sei invece conservatori hanno detto che questo ha messo fine alla guerra culturale, anche qua non ci dovrebbe essere nessuna guerra culturale, perché un atleta transgender è una donna. Però adesso non è così, per di più potranno essere anche non medici fare proprio delle perquisizioni genitali sulle atlete per decidere se sono donne o meno. Quindi qua si apre un capitolo gigantesco.
0: Certo.
1: Quindi questa cosa è qua ed è una cosa molto delicata, questa sì che sentiremo parlare molto nei prossimi mesi, forse anni. E quindi adesso poi ce n'è un'altra poi di sentenza che è arrivata oggi, quella sul finanziamento elettorale. E anche qua la Corte ha dato ragione, diciamo, a Trump, perché ha cancellato i limiti di spesa coordinata tra i partiti e i singoli candidati, come si legge. Questa è praticamente si apre la porta ai soldi, mettiamola così. Quindi flussi di soldi infiniti. Tutti i super PAC avranno ancora più potere sulla politica americana. E tenendo presente cosa è successo con Elon Musk nel 2024, fa un po' rabbrividire. È vero che ci sono state imprese come quella di Mamdani e Sanders, insomma, più che altro diciamo i socialisti, ma anche altri democratici che hanno vinto delle elezioni o delle primarie senza i super PAC, ma con alternative a questo tipo di finanziamento, ma tuttora i grandi finanziatori hanno un enorme potere politico negli Stati Uniti. Ecco, adesso ce ne hanno di più, ce ne hanno illimitato.
0: Questo sulla base del rispetto del primo emendamento.
1: Certamente, perché proprio per quello era stato inteso il primo emendamento.
0: Senti, è stata una 2 giorni di decisione della Corte Suprema. Anche ieri Trump insomma, ha esultato per quella che definisce una grande vittoria sulla possibilità di usare i poteri presidenziali rispetto agli enti autonomi, no? Negli Stati Uniti.
1: Sì, ieri è stato veramente abbastanza bizzarro perché ci sono state due sentenze, una dietro l'altra, no? In una la Corte Suprema ha dato a Trump il potere di licenziare a piacimento suo i vertici delle agenzie federali indipendenti, come la Federal Trade Commission, ad esempio, e questo ha smontato un precedente di 90 anni. La seconda, paradossalmente, è stata firmata dallo stesso giudice capo che aveva firmato la prima, ha bloccato invece il tentativo di Trump di rimuovere proprio la governatrice della Federal Trade Commission, cioè Lisa Cook, proteggendo l'indipendenza della banca centrale. Quindi quella è stata una dupletta un po' contraddittoria. Poi la terza sentenza arrivata ieri invece ha respinto il tentativo dei repubblicani di vietare il voto per posta che arrivano dopo l'Election Day, perché le poste sono le poste, insomma, e vanno calcolati questi voti. Questa è però una sconfitta che il partito, diciamo, l'ha già archiviata, perché tutte le vittorie portate e ottenute dalle corti minori sul fronte elettorale per ridisegnare i distretti con buona pace del Voting Rights Act bastano ad agire pesantemente sulle elezioni senza bisogno anche di cancellare i voti che arrivano per posta
0: Sì,
1: dopo
0: però
1: l'Election Day.
0: possiamo
1: Quindi,
0: immaginare che questa decisione della Corte di ieri darà poi a Trump eventualmente a midterm la possibilità di dire voto truccato, se le cose
1: ah,
0: dovessero
1: beh,
0: andargli
1: sì.
0: male.
1: Ah, questo sicuramente, ma credo che anche il maltempo gli darà questo tipo di opportunità. Quindi non certo questo, ma questa
0: Aggiunge
1: avrebbe sì
0: poco.
1: un'opportunità più solida. Quindi adesso la Corte Suprema si ritira, ha fatto quello che doveva fare, anche se insomma non è un bilancio positivo. Ma poteva essere disastroso, disastroso. La tensione con cui era seguito quello dello Ius Soli oggi era veramente potente, potente perché in caso contrario ci si aspettavano anche riots, perché insomma, avrebbe cambiato tutto e troppo.
0: Senti, ti volevo fare 2 domande, Marina. Una proprio relativa a Ius Soli, ma questa decisione di oggi mette in qualche modo in discussione la logica con cui hanno usato ICE in questi primi 2 anni di mandato?
1: No, secondo me no. Ci sto pensando adesso, ma secondo me no, perché se tu nasci negli Stati Uniti e hai i documenti e basta. Se tu invece sei arrivato negli Stati Uniti senza documenti, questi documenti non ce l'hai, no? Il problema è che si ritrova, poi vabbè, poi c'è tutta la questione dei Dreamer, i bambini nati, cioè portati negli Stati Uniti, diciamo, senza documenti, che però crescono qua, e quella è una questione diversa. Però non dovrebbe cambiare ciò, cioè è lo stesso status quo che abbiamo ora, no? Cioè quello che è
0: Sì.
1: accaduto ora è accaduto sotto lo Ius Soli e continuerà ad accadere sotto lo Ius Soli.
0: L'altra domanda che ti volevo fare in chiusura è come si è arrivati a questo giro di sentenze della Corte Suprema, tutte concentrate in un paio di giorni?
1: Beh, è un grezzoso solito della Corte Suprema di concentrare le più divisive. Delle più delicate, delle questioni che accetta, dei casi che accetta negli ultimi 2 giorni prima della chiusura estiva. In altri tempi erano giorni di festa, no? Tipo l'equal marriage, la legalizzazione del matrimonio fra persone dello stesso sesso è arrivata l'ultimo giorno, ma così come è arrivata anche l'ultimo giorno la sentenza per l'abolizione del diritto federale all'aborto. Questo è un modo un po' come dire, vabbè, adesso abbiamo chiuso tutto, noi ce ne andiamo, ciao, vedetevela voi con le vostre reazioni. Ma questo è sempre stata così. Adesso si sente di più perché mentre in passato c'era una sentenza pesante insieme a tante sentenzucole, no? Più che altro di amministrazione, adesso invece abbiamo una sentenza pesante dietro l'altra, di cui una gigantesca. Ed è il polso di questa amministrazione su quanta mano sta mettendo proprio sulla Costituzione, sui diritti costituzionali.
0: Grazie Marina, buon lavoro da New York.
1: A presto.

L'OMS oggi ha convocato i vertici dei paesi europei, i vertici dei tecnici e i politici dei principali paesi europei per affrontare la questione dell'emergenza climatica nel nostro continente, che è quello che è stato già detto nei giorni scorsi. Si scalda più di tutti, è quello che si scalda al doppio della velocità di tutti gli altri paesi europei. Tra poco ne parliamo qui all'Orizzonte con il nostro Federico Baccini.

0: Ecco Federico Baccini da Bruxelles. Buonasera Federico.
1: Buonasera Luigi.
0: No, ti anticipavo dicendo che la notizia è che l'OMS ha convocato per il 6 luglio una riunione di emergenza con gli stati dell'Unione Europea sul caldo. Innanzitutto, chi ci va per i paesi europei a questa riunione?
1: Beh, ci andranno ciascuno dei responsabili nazionali per emergenze, ambienti, cambiamento climatico, ma di ciascun governo. Al momento non è chiaro se ci andranno anche rappresentanti della Commissione, è possibile questo, però ricordiamo i veri responsabili, i veri attori in questa partita sono i responsabili nazionali, quindi i governi nazionali, perché è loro poi alla fine dei conti la responsabilità nel mettere in piedi priorità e politiche adatte a rispondere alla crisi climatica.
0: Senti, quindi non è, diciamo, una riunione con i politici, ma una riunione con i tecnici, se ho capito bene.
1: Sembrerebbe di sì, esatto. Sembra una riunione tecnica, anche perché effettivamente si deve discutere di quali sono, insomma, di piani nazionali per affrontare intanto questa estate, che siamo al 30 giugno, e quindi forse ancora assisteremo a, insomma, speriamo di no, ma qualcosa, insomma, è presto, insomma, quantomeno. E poi anche le estati prossime. E l'Europa, insomma, l'OMS dice che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, e insomma questo non fa sicuramente ben sperare per quello che arriverà in futuro, se questa è l'anteprima, sempre come dice l'OMS.
0: Il nostro paese è stato denunciato ieri da un gruppo di ONG che hanno denunciato il fatto che manca un nostro piano per il caldo a proposito della riunione del 6 luglio. Gli altri paesi come stanno messi?
1: Beh, diciamo che ci sono, diciamo che avrebbero potuto mettersi, attivarsi un po' prima, visto che insomma la crisi, l'emergenza climatica e l'emergenza caldo, appunto come la definiamo, non è una questione di sicuramente di quest'estate. Ogni estate c'è un'emergenza caldo che è sempre più grave. Gli altri paesi membri vanno in ordine sparso. Per esempio il governo francese andrà in viaggio studio in Spagna per vedere come effettivamente le politiche del lavoro si stanno adattando a temperature che vanno oltre i 40 gradi già a giugno, e quindi come fa l'economia spagnola a funzionare nonostante temperature che sono insostenibili, e che la Francia sta iniziando a sperimentare adesso. Ricordiamo appunto la Francia insieme al Belgio, Paesi Bassi, fino alla settimana scorsa è stato uno delle regioni, dei paesi più colpiti. Quindi ci sono adesso, ci si sta iniziando ad attivare.
0: Sì.
1: Forse ci si chiede se poteva essere un po' prima, ecco, fatto tutto questo.
0: Forse anche togliamo quel forse, sicuramente. Federico, rimani lì da Bruxelles, perché c'è adesso in studio, poi ritorno con te, Massimo Alberti, perché a proposito di dati dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha riportato oggi, come solo ieri, in 24 ore per il caldo ci siano stati 5 morti.
2: Sì, il governo italiano l'ha smentito, ha detto che non è vero.
0: Li ha contati diversi.
2: No, ha proprio detto che loro non risultano queste 5 morti.
0: Quindi si tratta di credere alla verità, fatti alternativi, vediamo. Come si dice.
2: No, allora, di verità intanto che c'è un bracciante morto nel Mantovano mentre raccoglieva angurie sotto il sole, Tahar El Haddad. È successo appunto ieri a Mantova. Si sta verificando se il fatto sia avvenuto in violazione delle ordinanze regionali che vietano il lavoro sopra certe temperature in determinate ore, e poco fa si è appreso che a Susegana, in provincia di Treviso, è morto, appena finito il turno di lavoro, mentre usciva dalla fabbrica, un operaio di circa 60 anni di una ditta di imballaggi. Naturalmente stanno facendo le dovute verifiche anche qui per capire le correlazioni. Oggi, nonostante stiano arrivando i temporali, che peraltro stanno iniziando ulteriormente a creare problemi, perché lo sappiamo, sono temporali molto molto forti, sono ancora 25 su 27 le città in bollino rosso, 25 sulle 27 monitorate, e resterà così anche per la giornata di domani. Poi si andrà in attenuazione probabilmente per alcuni giorni, anche se poi già i primi modelli dicono che dalla settimana prossima già riprenderanno a salire le temperature. È facile la battuta che stiamo vivendo, il giugno e in generale l'estate più calda, l'estate più fresca dei prossimi anni, ma al di là di questo l'Italia è chiaramente uno di quei governi che anche a livello europeo credo che si possa definire tranquillamente negazionista, In queste settimane non c'è stata una parola del governo, un paio di riunioni tecniche del Ministero della Salute, la norma sul lavoro, sulla cassa integrazione, ci è voluta quasi una settimana prima che venisse pubblicata, con tutta una serie di eccezioni, una serie di categorie, come ad esempio i rider che sono esclusi. Il governo italiano, sappiamo che è anche quello che in Europa fa la battaglia contro gli ETS, le tasse per dire così, sulle emissioni inquinanti, e questo chiude anche un po' il cerchio, credo.
0: E abbiamo una cultura politica che è sintetizzata dal Presidente del Senato La Russa, che ha detto vabbè, ai Caraibi non muoiono e quindi non moriremo nemmeno
2: Salvini,
0: lui.
2: Salvini, Malan, insomma le dichiarazioni sì, vanno... sono diverse. Peraltro, lo ricordavi tu, c'è un piano, che è il piano sociale per il caldo, che non è mai stato di fatto implementato e presentato, e c'è anche invece il fondo sul riscaldamento climatico e per la mitigazione, che invece non è mai stato finanziato, e pronto dal 2024, non sono stati mai messi i soldi, questo per dire l'attenzione.
0: Grazie Massimo, torniamo con Federico Vaccini a Bruxelles. Federico, insomma, il governo italiano è questa cosa qua, insomma, un governo che non fa certo della lotta ai cambiamenti climatici una priorità. Nel resto d'Europa chi sono quelli che invece spingono di più e quelli che frenano di più?
1: Beh, ma vediamo che anche all'interno degli schieramenti, diciamo che la maggioranza dei paesi membri in questo momento è tra un centrodestra e uno schieramento conservatore, ma anche qui non necessariamente tutti sono uguali. Per esempio i paesi nordici sono quelli che cercano di spingere di più sicuramente sulla riduzione delle emissioni di gas serra, quindi il sistema ETS, la riduzione, appunto, lo stop ai motori endotermici per le auto e i furgoni dal 2035. Quindi abbiamo un fronte nordico più la Spagna e la Francia che cercano di spingere il più possibile per una transizione energetica a prescindere dal colore del proprio governo, e sicuramente invece il governo italiano e il governo tedesco, insieme poi a tutto un fronte di paesi dell'Europa orientale, sono quelli che invece, in nome della competitività industriale, quindi nel mantenere il lavoro, insomma questo è quello che ovviamente dicono, mantenere il lavoro, mantenere alta la capacità, appunto, di lavoro delle industrie tradizionali e automobilistiche, stanno cercando di annacquare poi gli obiettivi climatici dell'Unione Europea, e lo vediamo, l'abbiamo visto anche la settimana scorsa nelle varie riunioni ministeriali, ambiente, energia, trasporti.
0: Senti, volevo farti una domanda che riguarda Bruxelles, la città dove vivi.
1: Sì.
0: Ma lì quali sono le misure che vengono prese per la mitigazione ambientale? Te lo chiedo perché noi trasmettiamo da Milano, una città dove si, insomma, fanno dichiarazioni così di intenti, ma poi in realtà si fa molto poco.
1: Diciamo che Bruxelles e il Belgio più in generale forse si è trovato spiazzato, soprattutto quest'estate, perché qui sono stati 10 giorni di caldo, appunto di emergenza caldo. Il problema è che qui non c'è nemmeno, non sono proprio attrezzati, insomma il 90% delle case non ha un'aria condizionata, anche gli uffici e gli esercizi commerciali nella maggior parte dei casi non hanno aria condizionata, quindi le case hanno pochissima tenuta al caldo, per esempio non ci sono le tapparelle, non ci sono gli scuri, quindi c'è veramente è una questione proprio sociale che riguarda quasi tutti, e in questi 10 giorni ci sono state pochissime misure, come per esempio ridurre l'orario di lavorativo, erano fondamentalmente lasciate alle singole imprese, alle singole esercizi commerciali, ma in questo momento c'è una grande c'è poca preparazione, e servirà chiaramente un piano nazionale anche qua, perché questo diventerà la nuova normalità, e per periodi ancora più lunghi, ovviamente, di soli 10 giorni.
0: Grazie Federico, buon lavoro. Ci sentiamo nel giornale.
1: Grazie,
0: radio più tardi alle 19:30. Con questo ci fermiamo per la pubblicità, per le notizie di Popolare Network.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, alle 18.30 le notizie di Popolare Network. Stati Uniti, la Corte Suprema boccia Trump e ripristina lo ius soli negli Stati Uniti. La limitazione della cittadinanza per nascita era stato uno dei primi ordini esecutivi della sua seconda presidenza. Ma sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili, 9 giudici danno ragione al presidente, che la vede come una grande vittoria. Iran, Stati Uniti domani, in Qatar, colloqui indiretti tra le delegazioni, Teheran e l'Oman insistono sul pedaggio, rivela New York Times, in settimana i primi 3 miliardi di fondi sbloccati all'Iran. Un bracciante è morto mentre lavorava sotto il sole nel Mantovano, anche domani 25 città su 27 col bollino rosso per il caldo, ma allerta anche per i temporali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità convoca una riunione con gli Stati europei, le estati saranno sempre più difficili, Europa impreparata. Le opposizioni fanno un muro sulla legge elettorale, pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte. Schlein attacca Meloni per le parole sulla presidenza della Repubblica, vogliono prendersi tutto il potere. In Sudafrica migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni anti-immigrati organizzate da movimenti xenofobi. I partiti populisti di destra cercano di cavalcare l'odio per gli stranieri, ma i veri problemi del paese sono le profonde diseguaglianze sociali e l'altissima disoccupazione giovanile. Ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 col giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
1: Popolare Network.
3: La Collina Incantata Music Festival, 3 appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21.30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
4: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
5: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozione e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
4: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estatealcastello.
5: Vuoi respirare arte?
6: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
5: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
7: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta. A Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
8: L'orizzonte delle
9: 18:33.

0: Rientriamo alle 18:37 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte. Buonasera Anna Bredice.
1: Buonasera.
0: Senti, perché,
1: buonasera a voi.
0: Perché Conte annuncia un ricorso alla Corte Costituzionale sulla legge elettorale, a parte che prima la devono votare, ma qual è il tema?
1: Il tema è il fatto che tutte le opposizioni, quindi compreso Conte, ritengono questa legge elettorale inaccettabile, proprio come impianto di legge elettorale, incostituzionale sotto vari aspetti, e quindi insomma l'annuncio è questo, cioè che nel momento in cui verrà approvata, presenteranno un ricorso. Del resto insomma anche nel calcolo che si è fatto in queste settimane sulle possibili elezioni anticipate, il calcolo si faceva anche al netto di possibili ricorsi alla Corte Costituzionale, quindi di votare prima ancora appunto che la Corte, la Consulta possa pronunciarsi. Quindi insomma questa è l'opinione delle opposizioni, che bocciano su tutta la linea la legge elettorale e quindi la ritengono inaccettabile e bocciando proprio l'intero impianto, proprio con considerazioni che si sono fatte in questi mesi, oggi ancora più accentuate dall'annuncio fatto ieri da Giorgia Meloni di poter prenotare come destra anche il Quirinale, cioè quindi oggi, il giorno dopo, da parte delle opposizioni, della sinistra, del centro-sinistra, l'abbiamo sempre pensato, cioè questa legge elettorale è l'unico modo che resta alla maggioranza e al governo per poter fare una riforma del premierato, che non è riuscita attraverso appunto una riforma costituzionale, quindi di agire attraverso una legge normale, un disegno di legge, quindi e quindi a maggior ragione quindi le opposizioni annunciano un ricorso alla Corte Costituzionale. Insomma, non ci si siede né in commissione come è accaduto e neppure in Parlamento per migliorare una legge che è bocciata da tutti i punti di vista.
0: Oggi è stata un po' la giornata del dibattito attorno alle preferenze. Sappiamo che sono parecchi anni ormai che votiamo sulle cosiddette liste bloccate, con tutto il potere alle segreterie dei partiti e dei movimenti di stabilire chi va in Parlamento sostanzialmente, e si vorrebbe da parte di una parte della classe politica ritornare alle preferenze, ma ci sono sempre dei motivi per dire di no. Oggi un po' il pretesto è Vannacci.
1: Sì, il problema è nella destra in particolare, perché quella è la maggioranza, è quella che vuole questa legge elettorale, quindi è quella che poi la deve votare in Parlamento, decidendo su quali emendamenti votarla oppure no. Cioè, quindi le opposizioni, bocciandola su tutta la linea, lasciano alla maggioranza il compito di dividersi, come sta succedendo in queste ore, perché Vannacci ogni volta che parla è per chiedere le preferenze, sapendo bene che chiedere le preferenze vuol dire mettere in difficoltà Giorgia Meloni, il partito Fratelli d'Italia, che da sempre ha chiesto le preferenze. Quindi continuare a chiederlo vuol dire metterla in difficoltà, farla uscire allo scoperto poi Giorgia Meloni, perché il tema delle preferenze non si è affrontato in commissione affari costituzionali, non si sono presentati emendamenti, non si sono votati su questo, rimandando tutto all'aula, no? Quando arriverà questa legge il 7 luglio. Alla Camera, dove si sta votando la legge elettorale, a differenza del Senato, ci sono ben otto deputati di Vannacci, e se comunque presentano un emendamento sulle preferenze, quello è da votare, e Giorgia Meloni deve decidere se smentire, rinnegare quello che lei ha sempre sostenuto oppure andare avanti. Cioè, quindi per questo poi stasera ci sarà una riunione della maggioranza per decidere questo, e non è detto che riescono a deciderlo già stasera, perché questa sera si vedono gli esperti di legge elettorale, magari ci vorrà proprio una cosa ulteriore proprio con Meloni, Tajani e Salvini, quali sì. Questi due proprio di preferenze non ne vogliono proprio sapere.
0: Ma il motivo per cui Salvini dice di no è molto chiaro, ossia vuole mantenere il controllo assoluto sulla Lega attraverso le liste. Perché Tajani è contrario invece alle preferenze?
1: Beh, anche lì, insomma, anche in questo caso, insomma, lui ha bisogno di controllare un partito che, insomma, non in questo momento è un po' diviso, da una parte Occhiuto che, insomma, vorrebbe metterci le mani, dall'altra parte la famiglia Berlusconi che vorrebbe che il partito andasse in una direzione un po' diversa, ecco, probabilmente anche per questo motivo.
0: Anna, la segretaria del Partito Democratico Schlein poi ha introdotto un altro tema adesso, poi ne parleremo noi questa sera tra le 20 e le 20 e 30, che è quello delle ambizioni di Meloni stessa in prima persona di andare al Quirinale, a diventare Presidente della Repubblica. Ieri sera la Presidente del Consiglio ha fatto un'intervista su Rete 4 per dire è venuto il tempo per la destra di prendersi il Quirinale. Naturalmente per destra intende Fratelli d'Italia, non è che intende così in generale l'area del centrodestra. Schlein ha detto, insomma, i nomi che ha in testa la Presidente del Consiglio sono il suo proprio e quello di Ignazio La Russa. È così?
1: Beh, non solo, cioè diciamo Giorgia Meloni l'anno prossimo, insomma, è eleggibile, diciamo, perché avrebbe 50 anni, ma non è questo il tema, cioè è il fatto di, come dire, mandare qualcuno che si riconosce nella destra anche al Quirinale. Si fanno vari nomi: Mantovano, Fitto, lo stesso Crosetto, cioè che arrivano da quel partito, quindi insomma, oltre a lei, ecco, però diciamo lei quello che vuole in questo momento è tornare a Palazzo Chigi, poi tornare a Palazzo Chigi e avere una maggioranza così ampia da poter scegliere anche da sola, cioè se il premio di maggioranza ce l'avranno loro, insomma, avranno la possibilità anche di votare da soli il capo dello Stato, insomma, quindi i nomi sono diversi, ecco.
0: Anna, aiutami a lanciare il prossimo ospite, il prossimo argomento, visto che l'intervista l'hai fatta tu. Si tratta, sì, di Fabrizio Barca, che è il presidente del Forum Diseguaglianze e Diversità. Loro hanno pubblicato una sintesi di una ricerca che avevano già pubblicato sulle opportunità e gli ostacoli in questo paese per i giovani, che sono molti meno di un tempo e fanno molta più fatica di un tempo.
1: Sì, esattamente, è una ricerca molto interessante perché veramente è stata fatta con tantissimi giovani sentiti nelle scuole, cioè il target di 17-19 anni nelle scuole di tutta Italia, e per capire, diciamo, il loro coinvolgimento nella vita pubblica, l'interesse che hanno per la politica, ed è come dire, è una fascia di giovani, giovanile, molto consapevole di quello che accade, però nello stesso tempo che giudica in maniera molto precisa e anche negativa, diciamo, la politica e in generale la cosa pubblica. La pubblica amministrazione, cioè ad esempio anche l'idea di lavorare nell'impiego pubblico inteso come Stato, quindi migliorare, diciamo, le cose, ecco, loro hanno anche un senso di sfiducia rispetto a questo perché ritengono che di migliorare non c'è molto, ma questo in generale è un po' per tutto, sia nella vita politica che anche nelle organizzazioni, cioè le conoscono, sanno cosa sono, però nello stesso tempo è come se la sfiducia rispetto a tutto questo fosse generalizzata su tanti aspetti, insomma, quindi la conferma anche di quello che un po' abbiamo visto, cioè una grande partecipazione laddove il loro voto è, come dire, diretto a una singola cosa, come è stato con il referendum: si vota per bocciare quella cosa. Quando si tratta di scegliere di votare per un partito, ecco lì c'è proprio la sfiducia, un po' per tutti i partiti.
0: Forse non hanno nemmeno tutti i torti. Grazie Anna, sentiamo Fabrizio Barca allora.
1: Grazie.
2: Abbiamo parlato degli ostacoli al fatto che questa partecipazione giovanile, che si è vista ad esempio col referendum, non diventa poi alla fine un moto collettivo di giovani come quello che ci fu negli anni 60. Ecco, perché c'è stata una partecipazione forte dei ragazzi nel referendum tale da cambiare anche l'esito del referendum, ma poi ad esempio sono tornati nelle loro case, perché?
3: Ma quel voto segnala una cosa molto precisa, se confrontato con il crollo drammatico della partecipazione giovanile alle elezioni politiche, che oggi è inferiore a quello del resto della popolazione, mentre nel caso del referendum era superiore, cosa ci dice? Ci dice che i ragazzi e le ragazze, se sanno qual è l'effetto del loro voto, in quel caso lo sapevano, non far passare quella modifica costituzionale, vanno a votare perché sanno che cosa succede. Ma non sono disposto a dare un voto di rappresentanza non avendo la più pallida idea di che cosa faranno i partiti, addirittura non conoscendo con la legge elettorale italiana chi verrà eletto. Quindi il tema non è nella loro resistenza a votare, il tema è nel poter associare al voto delle scelte. Che cosa ci dice? Cosa ci dicono anche il nostro incontro con le giovani, con i giovani? Quando noi abbiamo messo nelle loro mani una politica, la politica dell'eredità universale, i ragazzi e le ragazze l'hanno squartata, l'hanno discussa, l'hanno complessivamente approvata, ma ne hanno individuato dei punti deboli in 25 minuti di discussione. Ma quando mai noi mettiamo nelle loro mani e li chiamiamo a discutere di una politica? Noi facciamo cascare dall'alto delle decisioni già prese in una stanza che non sono avvenute in una maniera partecipata. Cosa ci dice? Ci dice quello che loro ci dicono, che la loro voce non è ascoltata dai partiti, ma non è ascoltata neanche molto dalle associazioni e dalle organizzazioni di cittadinanza, che è il motivo per cui loro si appoggiano, ci raccontano degli incontri, si appoggiano a esse per poter fare del bene, cioè la loro voce non è ascoltata dai partiti, ma non è ascoltata neanche molto dalle associazioni e dalle organizzazioni di cittadinanza, che è il motivo per cui loro si appoggiano, ci raccontano degli incontri, si

la messa in discussione delle loro classi dirigenti da parte dei giovani e delle giovani. E dall'altro politiche che abbiamo indicato, tra l'altro insieme ad altre 23 organizzazioni giovanili, come possibili, se i ragazzi e le ragazze hanno un problema perché non possono lasciare neanche casa, perché non possono avere un'abitazione, perché nessuno gli dà l'affitto, se i ragazzi e le ragazze hanno dell'università un ostacolo impenetrabile, se le ragazze e le ragazze che vengono dal resto del mondo ad arricchire il nostro paese con lauree e diplomi non vengono neanche riconosciuti come cittadini e cittadine, come possiamo chiedere a loro un contributo? Loro, come ci dicono spesso loro, hanno delle strategie individuali di sopravvivenza, quindi cosa fare per rimuovere gli ostacoli, consentire e rimuovere queste situazioni, e il tempo che oggi loro dedicano alla sopravvivenza, essi lo potranno dedicare a dare un contributo al paese.

0: Fabrizio Barca del Forum Diseguaglianze e Diversità. Questo è lo spazio che dedichiamo a Milano e alla Lombardia, e questa sera lo attraversiamo assieme a Lorenzo Pacini, che è con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Il suo è uno dei nomi che parteciperanno alle primarie del centro-sinistra per scegliere il prossimo candidato sindaco. Lei ha deciso oggi di candidarsi. Perché?
1: Ma abbiamo deciso di candidarci perché pensiamo che sia il momento per una rivoluzione a Milano, da tutti i punti di vista, sia del metodo e del merito politico per il governo di questa città. E dato che giustamente si apriva un po' il dibattito rispetto a qui ci sono troppi candidati, però ci sono poche idee e quant'altro, noi da diversi mesi abbiamo lanciato una piattaforma, prima con Primario Barbari e poi con la Rivoluzione di Milano, raccogliendo invece idee proposte. Queste idee proposte ora ce le abbiamo, abbiamo la rete per portarla avanti, e quindi è il momento giusto per candidarsi.
0: Senta, lei diceva ci sono più candidati che programmi. In effetti i candidati cominciano a essere tanti, perché se contiamo soltanto quelle ufficiali degli ultimi giorni, adesso non so a quanti siamo arrivati, ma non è un problema tutto questo affollamento? Anche perché insomma i tempi eroici delle primarie, pensiamo a Milano alle famose primarie del 2011, no? Quelle che vinse Pisapia contro Boeri, sembrano un po' lontani in generale, adesso indipendentemente dal caso Milano.
1: Ma i tempi sono lontani perché ormai sono passati più, appunto, 15 anni, ma noi non dobbiamo essere nostalgici e riferirci per forza a modelli del passato. Noi dobbiamo costruire anche nuovi modelli di partecipazione democratica, perché i tempi sono cambiati, i milanesi sono cambiati, i problemi da risolvere sono anche cambiati, paradossalmente forse sono anche più gravi. Quindi se ci sono tanti candidati, questo è perché c'è tanto dibattito, perché ci sono tanti programmi, tante idee. Io non penso che sia per forza negativo. Certo che poi bisogna fare le regole affinché chi vince le primarie sia, come dire, abbia un sostegno sufficiente per mettere insieme la coalizione e presentarsi sindaco. Ma non dobbiamo avere paura di tanti candidati alle primarie. Dobbiamo, cioè, la democrazia è questa cosa qui, la democrazia partecipativa è questa cosa qui. Le persone si candidano, portano delle proposte e il migliore vince.
0: Lei fa l'assessore al municipio 1 di Milano, quindi il centro della città, la zona forse, Pacini, non forse, togliamo il forse, la zona sicuramente più privilegiata della città. Abbiamo visto in queste giornate di crisi climatica come il caldo estremo sia un altro di quei fattori che divide la società in due, no? Cioè è anche un fatto che penalizza di nuovo i poveri. Che cosa si deve fare per affrontare questo tema a Milano?
1: Il caldo estremo di queste temperature penalizza i poveri, ma penalizza anche la classe media, penalizza il 90% degli abitanti di questa città, e le maestre, gli educatori e le educatrici degli asili che lavorano a 37 gradi sia negli asili del centro che della periferia. E i bambini che sono in quegli asili sono quelli del centro e quelli della periferia. Poi ci sono i figli di quelli che possono andare al mare tutti il weekend e quelli che invece rimangono tutta l'estate in città. E lì certo che è una

0: differenza. Io penso che le disuguaglianze in questa città siano aumentate perché stanno aumentando in tutta Italia, stanno aumentando in tutto il mondo europeo e dobbiamo trovare delle nuove risposte molto più nette, molto più coraggiose, per quanto mi riguarda, molto più di sinistra, per abbattere queste disuguaglianze, a partire anche dalla questione climatica, perché appunto è una questione di classe anche il clima di questa
1: Ma
0: città.
1: concretamente cosa si può fare nei quartieri di Milano?
0: Io una delle proposte che ho lanciato oggi, tra le altre, a proposito di programmi, è quella delle tasse di scopo, quindi dei progetti concreti andando a reperire le risorse dove ci sono, quindi tra quell'1% più ricco della città, per esempio, per innestare gli alberi nelle strade della nostra città. Mi viene in mente, non so, Melchiorre Gioia, okay? Un vialone senza un albero dove si muore, ci sono 50 gradi. Quello che dobbiamo fare è alberare le nostre strade. Servono risorse pubbliche, servono interventi strutturali e l'albero che piantiamo oggi farà ombra tra 5 anni, se va bene, perché è così che funziona, per gli alberi, e le risorse si individuano da chi ne ha di più. È molto semplice.
1: Senta, l'altro grande problema della città di Milano naturalmente è quello del costo della vita, in particolare quello il costo dell'abitare, che è un tema che sembra sia tabù da affrontare, no? E, cioè, però noi assistiamo alla espulsione progressiva dalla città di chi non ce la fa, e come diceva lei, non si tratta soltanto dei più poveri, ma anche sempre più della classe media. Allora c'è chi dice ragioniamo in termini di città metropolitana, cioè c'è anche la provincia dove andare a vivere. Secondo lei come si affronta un problema del genere?
0: Io sono d'accordo quando si dice che la città metropolitana deve essere più collegata, con, per esempio, il trasporto pubblico al centro, e siamo d'accordissimo. Ma rendiamoci conto di una cosa: se aumenta il prezzo di una casa, in Piazza Duomo, di conseguenza aumenta il prezzo della casa anche a Cernusco sul Naviglio, cioè il mercato immobiliare non conosce i confini amministrativi, è tutto collegato. Noi dobbiamo ragionare in termini di attrattività. Se attrattività vuol dire investimenti speculativi, miliardari con la flat tax, 9 milioni di turisti l'anno, senza chiederci poi quali sono le conseguenze di tutto questo, allora io non sono d'accordo. Se invece attrattività vuol dire che troviamo il modo, con le risorse e gli strumenti comunali, regionali e nazionali, per abbattere il costo della vita e quindi far rimanere i lavoratori, le lavoratrici e le famiglie in città, allora questa è l'attrattività che voglio io e su cui vogliamo lavorare. E ci tengo a precisare che il comune non ha tutti gli strumenti per realizzare questa cosa, però il comune ha il compito di fare battaglia politica anche a livello regionale, anche a livello nazionale e, se serve, anche a livello europeo, per ottenere questi strumenti. Perché altrimenti facciamo solo gli amministratori del condominio e non è il compito, per esempio, di un sindaco o di un governo cittadino.
1: Senta, a proposito di battaglie politiche, aggiungerei anche culturali. Non so se ha letto le dichiarazioni del suo sindaco, del nostro sindaco Sala di questo pomeriggio. Ha parlato del quartiere di San Siro case popolari, e ha detto ci sono troppe case popolari e troppo stranieri. Come lo commenta? Troppi stranieri, quindi aumentano cioè troppa sproporzione, e quindi insomma si fa fatica anche per il percorso scolastico.
0: Allora, io penso che lui abbia detto, si sia dimenticato di dire una cosa, cioè che ci sono troppe case popolari vuote. Questo è il problema di un quartiere come San Siro, e anche case popolari occupate abusivamente, sono occupate abusivamente perché non vengono assegnate da, in particolare, ALER, a proposito di battaglie da fare anche a livello regionale. Il tema degli stranieri esiste. Parliamoci chiaro, noi non possiamo avere delle scuole dove il 90% degli alunni nelle classi è figlio di stranieri, ma per un semplice motivo: perché si creano dei ghetti e quei ragazzi lì saranno più sfortunati e subiranno più ingiustizie, magari, di una scuola a poche centinaia di metri da lì, dove invece sono tutti italiani o comunque in condizioni sociali più privilegiate. Noi dobbiamo essere in grado di costruire integrazione, di abbattere disuguaglianze, e si fa anche certamente partendo dalla scuola. Però il problema non è che ci sono troppe case popolari, il problema è che quelle case popolari fanno schifo e la gente vive in condizioni che non sono dignitose per nessun essere umano,
1: Lorenzo,
0: indipendentemente che siano stranieri o italiani. Grazie
1: o di origine italiana. Grazie Lorenzo Pacini per essere stato con noi. Una buona serata. Ci
0: a voi, buona serata.
1: fermiamo alla pubblicità e poi esteri con Martina Stefanoni.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Facciamo insieme 50 e 50.
4: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bacchi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
5: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio. Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
6: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
7: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
8: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
9: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
10: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
11: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
12: Sommario della puntata. I bambini nati negli Stati Uniti sono e saranno statunitensi. La Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un duro colpo a Trump. Sudafrica blindato per le manifestazioni razziste. Oggi scadeva l'ultimatum dato dai gruppi xenofobi agli stranieri senza documenti per lasciare il paese. Controlli più stringenti sull'età e sui ricongiungimenti familiari e una tassa di 10.000 sterline per ripagare le spese di accoglienza. Il Parlamento britannico discute la controversa nuova legge su migrazione e asilo. Spagna. Più di 1 milione di migranti senza permesso di soggiorno hanno fatto domanda per la regolarizzazione con la sanatoria di Sanchez. Ora però la magistratura minaccia di bloccarla. Un film brutto che piace all'estrema destra. Citizen Vigilante, vietato in Germania perché promuove la violenza contro gli stranieri, è stato rilanciato da Musk ed è diventato l'idolo della destra xenofoba mondiale. Rubrica sportiva. Orlando Hill, il portiere del Paraguay che ha eliminato la Germania ai mondiali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
11: Partiamo dagli Stati Uniti, lo dicevamo ieri, era attesa ed è arrivata. La Corte Suprema ha respinto le restrizioni di Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. Lo ius soli quindi resta una colonna portante della democrazia statunitense e il presidente degli Stati Uniti incassa un'importante sconfitta. Non è però l'unica sentenza di oggi, ne parliamo con Roberto Festa, collegato con noi da New York. Buonasera Roberto.
13: Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
11: Allora, appunto, dicevamo la sentenza sullo ius soli era attesa ed era la più importante, ce n'è un'altra, ce ne parli, ma partiamo da questa sentenza.
13: Sì, allora, questa è una sconfitta cocente per Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti afferma appunto che la Costituzione garantisce la cittadinanza a chi è nato sul suolo degli Stati Uniti. La sentenza ha ottenuto il voto delle 3 giudici liberal, più il presidente della Corte, John Roberts, e Amy Coney Barrett, che in queste ore sui social è già travolta da un fiume di insulti del popolo conservatore. Cioè ieri, con il suo voto determinante, è stato respinto l'attacco dell'amministrazione Trump al voto per posta. La battaglia sulla cittadinanza comunque è esplosa il 20 gennaio 2025, nel primo giorno del suo secondo mandato, a dimostrazione di come tenesse a questa misura, che Trump annuncia un ordine esecutivo che nega la cittadinanza per diritto di nascita ai figli di immigrati regolari o a persone con visti temporanei di lavoro o studio. Quindi sostanzialmente Trump cancellava lo ius soli. La base ideologica modifica di questa misura sta in un'interpretazione del 14° emendamento in voga nei circoli della destra radicale, cioè il 14° emendamento approvato nel 1868 dopo la guerra di successione sarebbe stato scritto solo per garantire la cittadinanza dei figli degli schiavi. In realtà già da fine 800 l'interpretazione prevalente è stata un'altra, cioè che tutti, quindi non solo i figli degli schiavi, tutti coloro che nascono negli Stati Uniti sono cittadini degli Stati Uniti. L'ordine esecutivo di Trump era poi stato portato in tribunale da diversi gruppi, si era creata anche una situazione di confusione, cioè in alcuni stati democratici si continuava a riconoscere lo ius soli, in altri repubblicani no. Ora la sentenza della Corte fa chiarezza, respinge il tentativo della destra di fare sostanzialmente una cosa, cioè negare la cittadinanza a milioni di persone che sono nate qua da immigrati senza regolare permesso. Tra l'altro teniamo presente una cosa, cioè il colpo durissimo che ci sarebbe stato per l'economia americana. Esultano democratici e gruppi per i diritti. Su Truth Social Trump dice che lo ius soli è un male e che il Congresso deve intervenire. Per concludere, la sentenza sicuramente è una sconfitta per Trump e per l'ala politicamente più estrema della sua amministrazione, in particolare Stephen Miller. Cancellare lo ius soli avrebbe infatti ridefinito i principi giuridici e ideologici degli Stati Uniti. C'è da dire però comunque una cosa, che da quando è arrivata la Casa Bianca Trump ha imposto oltre 700 misure restrittive dell'immigrazione, quindi comunque diciamo un risultato significativo la destra l'ha già realizzato.
11: Ecco Roberto, però appunto dicevamo c'è anche un'altra sentenza che invece dà sostanzialmente ragione a Trump.
13: Allora sì, l'altra sentenza importante della Corte annunciata oggi è la costituzionalità delle leggi del West Virginia e dell'Idaho che vietano alle atlete transgender di competere nelle squadre, nelle competizioni diciamo sportive femminili. Allora questo è stato un cavallo di battaglia della politica, della propaganda repubblicana conservatrice, ampiamente sostenuto appunto e difeso da Trump, anche a se appunto si tratta di un fenomeno risibile, cioè le atlete transgender che concorrono nelle competizioni femminili si contano sulle dita di una mano. Comunque appunto è diventato un tema retorico molto diffuso. Sostanzialmente la Corte dice che le leggi statali che mettono al bando le atlete transgender non violano le leggi che vietano la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, quindi diciamo le competizioni sportive femminili si possono limitare alle sole donne biologiche. Allora a prescindere da come la si pensi sulla questione specifica, diciamo che questa è l'ennesima conferma di politiche che stanno prendendo di mira in modo violento le persone transgender, la cui identità appunto di genere è stata cancellata per legge, che sono state espulse dall'esercito, che hanno perso ogni tipo di protezione legale, che sono vittime di un aumento massiccio di episodi di violenza. Ecco, con la comunità dei migranti, con le comunità dei migranti sono proprio le persone transgender ad aver subito il colpo più pesante per le politiche di questi mesi. Martina.
11: Grazie Roberto, buon lavoro.
13: Ciao.
14: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: e alla vittoria, diciamo, dello Ius Soli, se così possiamo dire, negli Stati Uniti c'è però un contraltare, ce ne sono tanti di contraltare. Il primo contraltare ci arriva dal Sudafrica. Oggi scade l'ultimatum non ufficiale lanciato da alcune organizzazioni anti-immigrati, organizzazioni razziste di destra agli stranieri senza permesso di soggiorno affinché lascino il paese. Migliaia di manifestanti sono scesi oggi nelle strade di Johannesburg, Durban e Cape Town per protestare contro l'immigrazione irregolare, mentre ingenti forze di sicurezza sono state dispiegate per prevenire violenze. Al momento la polizia segnala alcuni assalti e saccheggi ai danni di abitazioni, attività commerciali di migranti e una decina di arresti. Resta però molto alta la tensione, che è continuata a crescere nelle ultime settimane e che ha spinto circa 25.000 stranieri a lasciare il paese in vista proprio di questa giornata, della giornata di oggi. Valentina Bosoni ha raggiunto a Johannesburg padre Efrem Tresoldi, missionario che si trova appunto a Johannesburg, e ha parlato della giornata di oggi.
1: C'è un'atmosfera surreale in questo momento qui a Johannesburg, ma penso anche in altri centri. Cioè una specie di sospensione, perché molti negozi sono rimasti chiusi, tanti lavoratori non sono andati a lavorare, no? Per timore di essere coinvolti poi con delle manifestazioni violente, eccetera. Poche macchine circolano per le strade e c'è una presenza visibile di forze dell'ordine che stanno sorvegliando quelle aree dove si stanno svolgendo le manifestazioni. Queste manifestazioni sono tutte legali, quindi hanno dovuto chiedere regolare permesso alla polizia per poter svolgere queste manifestazioni. Una volta finita, diciamo, la parte della legalità, poi è possibile che ci sia un insorgere nuovamente di questi episodi di sciacallaggio dei negozi di proprietà di immigrati, oppure di caccia allo straniero, come è successo già diverse volte, no? Contro questi stranieri che non possono magari documentare la loro posizione dal punto di vista della legge.
2: Come sono state vissute queste settimane e questo crescente paura e tensione che ha portato a questa fatidica data limite?
1: E sono state veramente settimane di tensione, di paura, di rabbia, che hanno portato tanti immigrati a lasciare la loro casa senza trovare rifugio, che hanno dovuto lasciare tutto e cercare di avere dei documenti di viaggio per poter poi tornare o in Zimbabwe o in Malawi. E questi poi sono lì in attesa per poi essere portati in questi centri di rimpatrio, no? Qui c'è stato questa tensione in aumento proprio, e con episodi anche di violenza totalmente ingiustificata, no? Quindi creando un'enorme paura nella comunità immigrata.
2: Tu hai parlato sia di appunto tensione e paura, ma anche di rabbia. Rabbia perché di chi?
1: È la rabbia soprattutto dei sudafricani più poveri, che vivono nelle township, ma soprattutto quelli che vivono negli insediamenti informali, dove ancora vivono in queste catapecchie, dove sopravvivono. E quindi questa popolazione che vive continuamente nel disagio ha portato avanti questa grossa rabbia contro il governo, ma poi questa rabbia qui è stata ridiretta contro gli immigrati.
2: 25.000 persone hanno già lasciato il paese. Ti chiedo se ci sono ancora persone che stanno cercando di partire e se invece hai parlato con qualcuno che ha deciso di restare nonostante la paura.
1: So che ci sono parecchi immigrati che dicono appunto: lasciamo passare questa ondata, anche perché per tanti di loro il ritorno non è tornare a casa e trovare una situazione migliore. Sanno benissimo che trovano una situazione ancora peggiore. La povertà che si trova nello Zimbabwe, in Malawi, diventa un fonte di scoraggiamento per tanti di tornare indietro, oppure tornare temporaneamente nella tesa di tempi migliori, diciamo.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Non c'è però solo l'estrema destra, proprio in queste ore nel Regno Unito è iniziato l'iter parlamentare del cosiddetto Asylum Bill, la legge che impone nuove restrizioni in materia di regole sul diritto d'asilo e sull'immigrazione, presentata dalla ministra dell'interno del governo del dimissionario laburista Keir Starmer Shabana Mahmood. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: All'interno del Parlamento britannico la tensione oggi era palpabile. I parlamentari stavano discutendo il controverso disegno di legge sull'immigrazione e il diritto all'asilo introdotto dalla ministra dell'Interno Shabana Mahmood. Diverse ONG parlamentari temono che peggiorerà le condizioni dei richiedenti asilo. Il disegno di legge si concentra su diversi aspetti, punta a introdurre regole più stringenti sui controlli sull'età di chi arriva in Regno Unito e propone l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per decretare l'età, una misura fortemente criticata da molte organizzazioni. È infatti noto come molti giovani ragazzi e ragazze che arrivano dopo viaggi spesso lunghi e tragici sembrino molto più grandi della loro età. In alcuni casi, più rari ma esistenti, i giovani richiedenti asilo non hanno nemmeno un certificato di nascita a cui rifarsi. Shabana Mahmood sostiene inoltre che in vari casi il diritto a riunirsi con la propria famiglia sia stato sfruttato in mala fede. Vuole perciò introdurre definizioni più stringenti di cosa significa famiglia e di quali rapporti diano il diritto di riunirsi il Regno Unito. Anche qui la legge sembra ignorare che non tutti i nuclei familiari hanno lo stesso aspetto tradizionale delle famiglie occidentali. La normativa vuole inoltre abolire l'attuale sistema giudiziario indipendente in materia di asilo e intende sostituirlo con un nuovo organo di appello che si rifarà al Ministero dell'Interno. Infine, lunedì, Mahmood ha annunciato un altro punto del disegno di legge. I richiedenti asilo dovranno pagare circa 10.000 sterline per coprire le iniziali spese di sostentamento finanziate dallo Stato. Finché non avranno pagato, non potranno ottenere la residenza permanente nel paese. Questa misura è forse la più criticata di tutte. Infatti, è bene ricordare che meno del 15% dei rifugiati guadagna più di 20.000 sterline 5 anni dopo aver ottenuto l'asilo e che i richiedenti asilo non possono lavorare mentre la loro richiesta d'asilo è in fase di valutazione. È inoltre possibile che questa tassa diventi un vero e proprio disincentivo al trovare lavoro. Secondo il Guardian, Andy Burnham, il più probabile candidato a sostituire Keir Starmer come primo ministro, è al corrente del contenuto della normativa. Proprio per questo le ONG che si occupano di asilo si aspettavano che il disegno di legge sarebbe stato dibattuto e introdotto dopo l'insediamento del nuovo governo e sono preoccupate da tutta questa fretta. Secondo alcune indiscrezioni emerse durante il weekend, per tranquillizzare gli scettici, Mahmood intende introdurre nuove vie legali per richiedere l'asilo, come la sponsorship da parte dei datori di lavoro. Ma in questo utilizzo del metodo bastone e carota è nettamente il bastone a colpire più forte persone che stanno fuggendo dalla guerra, dalla persecuzione e dalla povertà. Se il Partito Laburista vuole tentare di rimanere al governo in un momento in cui la destra radicale si sta facendo strada nel paese, dovrebbe concentrarsi su un messaggio di unità, cambiamento e apertura, al posto che copiarne la retorica.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: C'è un paese che invece va in controtendenza rispetto a quello che abbiamo raccontato fin qui, è la Spagna di Pedro Sánchez, che lo scorso aprile aveva annunciato una sanatoria per la regolarizzazione degli immigrati in situazione irregolare. La scadenza per fare domani era oggi e oltre 1 milione di persone hanno fatto domanda. Anche in Spagna però c'è chi rema contro. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Lunghe code davanti a commissariati, uffici del registro, le ultime file della speranza, perché oggi è l'ultimo giorno in cui i migranti senza permesso di soggiorno hanno potuto presentare la domanda di regolarizzazione per ottenere un permesso di soggiorno. In tutto sono quasi 1.300.000 le domande presentate, un dato che supera ogni previsione. Quando il governo di Pedro Sánchez ha lanciato la sanatoria si aspettava 500.000 domande e invece ne sono arrivate più del doppio. Per Sánchez è un successo.
2: Perché detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra.
1: Dietro ogni domanda c'è una persona che vive con noi, ha detto il premier spagnolo. Sánchez ha sottolineato che la sanatoria era necessaria per far uscire dall'invisibilità una realtà importante della vita sociale ed economica della Spagna. Senza i migranti la Spagna perderebbe il 19% del PIL entro il 2050 e sparirebbero inoltre migliaia di bar e aziende agricole. Ma non è stato facile. Per molti migranti i problemi per ottenere i documenti necessari sono stati tanti, una lotta contro il tempo perché a disposizione c'erano solo 2 mesi e mezzo. I migranti hanno dovuto far fronte non solo ai problemi per ottenere i documenti dai loro paesi d'origine, ma anche all'ostilità da parte di molti comuni governati dalle destre che hanno cercato di boicottare la sanatoria rallentando il rilascio dei certificati necessari. A sostegno della sanatoria spagnola si è schierato però un fronte ampio che è andato dalla Confindustria alla Chiesa Cattolica con la sola opposizione del Partito Popolare e dell'estrema destra di Vox. I criteri stabiliti dal governo di Sánchez erano semplici e pensati per poter includere il numero maggiore di migranti possibili. Per loro significa ora il diritto ad un contratto in regola oltre all'accesso a servizi essenziali come l'assistenza sanitaria. Sánchez ha spiegato che la scelta della Spagna è differente dall'approccio del resto dei paesi europei, una scelta che deriva dalla storia ma anche dall'intelligenza.
2: También a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
1: I migranti infatti sostengono il welfare e salvano i territori dallo spopolamento e ha citato l'Estremadura come un chiaro esempio di successo di questa necessità demografica ed economica. Ma sulla sanatoria pende ora una grave minaccia legale, perché l'offensiva della magistratura contro Sánchez non si limita alle inchieste di corruzione che riguardano il Partito Socialista o la famiglia del premier spagnolo. Il Tribunale Supremo, infatti, potrebbe bloccare la sanatoria. I governi di 3 regioni governate dal Partito Popolare e dall'estrema destra di Vox, infatti, hanno impugnato il decreto. Per i giudici, la sanatoria generalizzata violerebbe le normative comunitarie, in particolare quelle scritte nel nuovo patto sulle migrazioni, e ora potrebbe portare la questione davanti al Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea. Il risultato sarebbe una paralizzazione della sanatoria, con effetti devastanti per oltre 1 milione di persone.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Nel costruire e rafforzare questa narrativa che indica stranieri e migranti come capro espiatorio di tutti i mali della nostra società, giocano un grande ruolo i social e tutto ciò che ad essi gira attorno. È molto chiaro questo se prendiamo ad esempio il caso di Citizen Vigilante, un film tedesco che sta facendo impazzire l'estrema destra globale. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: Per capire il film basta guardare i primi minuti. Una donna viene accoltellata alla gola in un parco, senza motivo, da una figura misteriosa. Fa chiarezza al telegiornale.
2: The nation is gripped by fear. Her mother was murdered in broad daylight in front of her child by another suspected undocumented migrant.
1: L'assassino era un immigrato. Il paese è paralizzato dal terrore. Per fortuna c'è un vigilante misterioso che li ammazza tutti. Non succede altro in Citizen Vigilante, l'ultimo film del regista tedesco Uwe Boll, noto per la particolare bruttezza dei suoi film. Si tratta dell'ennesima originalissima storia di un maschio bianco e solitario che si fa giustizia da solo. Questa volta i cattivi non gli hanno rapito la figlia, né gli hanno ammazzato il cane. Il vero antagonista del vigilante sono i migranti, che nel film non fanno altro che delinquere e non pagare il biglietto del bus. E quindi, per far fronte alla quasi totale assenza di trama, il film è tutta un'esecuzione, con un sacco di sangue e un sacco di paternali tra un'esecuzione e l'altra.
3: You walk down the street and you get stabbed, or robbed, killed. And what does your country do?
1: Arrivare dove la giustizia non arriva è la motivazione principale del protagonista, interpretato da Armie Hammer, attore statunitense, che dal 2021 è stato ostracizzato da Hollywood per delle accuse di violenza sessuale e di cannibalismo. Sia lui che il regista Boll, però, hanno saputo rilanciarsi come idoli dell'estrema destra online, dopo che il film è stato vietato nelle sale in Germania perché promuove la giustizia privata e offre una visione distorta e diffamatoria delle persone migranti. Boll si è difeso dicendo che è stato ingiustamente censurato e che la gente in Europa ha perso il senso della realtà. In Germania il partito di estrema destra AfD ha subito dato la colpa all'establishment del politicamente corretto, dicendo che il film non fa altro che parlare delle conseguenze dell'immigrazione di massa. Ma la vera scintilla è stata l'endorsement pubblico su X del sostenitore dell'AfD Elon Musk. Sul social network di proprietà del trilionario, da quel momento in poi, un'ondata di commenti positivi ha travolto il film ed è partita una massiccia campagna di supporto organizzata da gruppi e profili della galassia dell'estrema destra statunitense. Il film, negli Stati Uniti, è stato comprato in massa su Prime Video, dove è il più visto della settimana, ed è stato ricoperto di ottime recensioni sulle piattaforme dedicate. Almanacco Cinema l'ha chiamata distribuzione dell'indignazione. La controversia diventa la condizione necessaria per farsi notare e la capacità di creare partecipazione diventa il requisito per raggiungere il grande pubblico. E dopo il successone online, Musk ha garantito, il sequel sarà anche meglio.
4: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: E proprio la Germania ieri ai mondiali ha subito una sconfitta clamorosa. A sorpresa infatti il Paraguay ha battuto la nazionale tedesca 4-3 ai rigori e si è qualificato agli ottavi di finale del mondiale. Ma prima di sentire Luca Parena con l'ultima rubrica sportiva di questa stagione, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
5: Intenta intimidare il guardameta Orlando Hill, se toma su tempo. Ahí viene Kai Havertz, se frena, remata Orlando Hill. La primera del gigantón paraguayo, acertó
6: el... Negli istanti che precedono il primo rigore della Germania, il portiere del Paraguay Orlando Hill sbatte ripetutamente tra loro i guantoni per cercare di innervosire l'attaccante tedesco Kai Havertz. Quando parte il tiro, Hill si tuffa sulla sua sinistra e respinge il pallone con il guantone destro aperto. È stato uno dei momenti in cui Orlando Hill, 26 anni, fino a poche ore fa sconosciuto ai più, si è trasformato nel grande e inatteso protagonista del risultato più sorprendente arrivato finora ai mondiali. Al netto dell'imprevedibilità che è in parte essenza stessa di uno sport come il calcio, nessuno poteva immaginare che il piccolo Paraguay riuscisse a eliminare la grande Germania. Nessuno poteva immaginare che ci riuscisse, conclusi in parità i tempi supplementari, ai calci di rigore, una situazione in cui la Germania ai mondiali non aveva mai perso. Nessuno poteva immaginare che il Paraguay ce la facesse grazie a un'eccezionale prova collettiva, esaltata da singole incredibili prestazioni, come quella di Orlando Gil. Fino a 2 anni fa, Gil non giocava nemmeno in una formazione di Serie A. Era titolare della squadra della città in cui è nato, il Club Sportivo di San Lorenzo, Serie B paraguayana, da non confondere con il ben più famoso San Lorenzo di Almagro, storico club argentino, di cui Orlando Gil, per quei giri strani che nel mondo del calcio accadono, è diventato poi davvero il portiere. Poco tempo prima, Gil si era trovato nella necessità di dover addirittura mettere in vendita le sue magliette, le sue scarpe da gioco, anche la casacca che aveva indossato nella sua unica presenza in nazionale nel campionato sudamericano Under 20. Il figlio, Lautaro Daniel, era nato con problemi di salute e Orlando Gil e sua moglie non avevano abbastanza soldi per far fronte a tutte le spese delle cure ospedaliere. Una prova che ha fatto capire a Orlando Gil, anche fuori dal campo da calcio, anche in modo doloroso, che la vita può prendere traiettorie imprevedibili. Quando era ragazzino aveva iniziato il suo percorso da calciatore come attaccante. Pare che tra i pali ci sia finito dopo essere stato messo di fronte a un bivio. O fai il portiere o ti siedi in panchina. Orlando Gil ha scelto così, praticamente obbligato, di fare il portiere. Prima di Germania-Paraguay, nella sua carriera aveva affrontato 6 calci di rigore. Ne aveva parato 1 e 5 volte aveva preso gol. Contro la Germania, in una sola partita dei mondiali, l'appuntamento più importante che ci sia nella vita di un calciatore, ne ha parati 2. Orlando Gil è stato il protagonista che nessuno si aspettava.
5: Paraguay, che acaba de escribir la pagina de sus páginas, la historia de sus historias, eliminando contra pronóstico.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io.
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
15: Popolare Network.
16: Stati Uniti, la Corte Suprema blocca Trump e ripristina lo ius soli. La limitazione della cittadinanza per nascita era stato uno dei primi ordini esecutivi della sua seconda presidenza. Iran, Stati Uniti, domani in Qatar i colloqui indiretti tra le delegazioni. Teheran e l'Oman insistono sul pedaggio. In settimana sbloccati i primi 3 miliardi di fondi. A Cipro si riunisce il Board of Peace per rilanciare il piano Trump su Gaza, in stallo da mesi. Il cardinale Pizzaballa denuncia la grave crisi umanitaria. Un bracciante morto mentre lavorava sotto il sole nel Mantovano. Anche domani 25 città su 27 col bollino rosso per il caldo. Ma allerta anche per i temporali. L'OMS convoca una riunione con gli stati europei, stati sempre più difficili, Europa non attrezzata. Le opposizioni fanno un muro sulla legge elettorale, pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte. Schlein attacca Meloni per le parole sulla presidenza della Repubblica, vogliono prendersi tutto il potere. Buonasera, Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le limitazioni allo ius soli decise da Donald Trump. Quello dell'abolizione della cittadinanza per nascita era stato uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale, poi il primo ordine esecutivo firmato nello studio Ovale all'inizio del secondo mandato. La Corte si è divisa, ma alla fine ha deciso di ripristinare uno dei capisaldi della legislazione statunitense. Michele Migone.
14: La decisione è passata a maggioranza. Tre giudici conservatori, tra cui due nominati da Donald Trump, che sono affiancati a quelli progressisti. La cittadinanza, ieri come oggi, è avere il diritto di avere i diritti, quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica, ha scritto il presidente della Corte, John Roberts, sottolineando che il 14° emendamento della Costituzione estende questa promessa a ogni persona nata in questa terra. Oggi, ha scritto Roberts, manteniamo questa promessa. Per Donald Trump una sconfitta politica forse attesa, con una mossa senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, il presidente si presentò alla prima udienza in cui la Corte ascoltava gli argomenti delle parti, un modo per fare pressione, ma già allora si rese conto che i giudici erano contrari a seguirlo su questo terreno. Nel progetto 2025, il manifesto programmatico della destra reazionaria, di fatto l'agenda politica di questi primi due anni di Trump alla Casa Bianca, la cancellazione dello ius soli era una delle priorità per ridisegnare i contorni della società statunitense. Non è passata, ma la politica sull'immigrazione comunque sia verrà portata avanti a suon di arresti e deportazioni, con migliaia di famiglie costrette alla separazione forzata, separazioni che riguardano migliaia di bambini con la cittadinanza statunitense, nati negli USA da immigrati senza documenti. La decisione odierna ha salvato il principio dello ius soli, ma è arrivata dopo una serie di altre sentenze della Corte Suprema che invece hanno dato ragione alla politica restrittiva sull'immigrazione di Trump, votate dalla maggioranza dei sei giudici conservatori. Ormai gli Stati Uniti sono governati dal Presidente e da questi magistrati della Corte che, a seconda del caso, accendono il segnale rosso, quello verde, sulle azioni di Trump. Il Congresso sembra non esistere più.
16: Infatti oggi la Corte Suprema statunitense ha emesso altre due sentenze di segno opposto sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili e sui limiti di spesa per i partiti durante le campagne elettorali. Su questi due punti i nove giudici hanno avallato le decisioni dell'amministrazione. Sentiamo Marina Catucci.
15: La Corte ha dato ragione agli stati perché da ora in poi saranno gli stati che potranno o meno vietare alle atlete transgender di competere nelle squadre femminili. Sentenza 6-3 con soltanto i tre liberal, giudici liberal. I sei invece conservatori hanno detto che questo ha messo fine alla guerra culturale. Anche qua non ci dovrebbe essere nessuna guerra culturale perché un atleta transgender è una donna. Per di più potranno essere anche non medici a fare proprio delle perquisizioni genitali sulle atlete per decidere se sono donne o meno, quindi qua si apre un capitolo gigantesco ed è una cosa molto delicata, questa sì che ne sentiremo parlare molto nei prossimi mesi, forse anni. Quindi adesso poi ce n'è un'altra poi di sentenza che è arrivata oggi, è quella sul finanziamento elettorale, e anche qua la Corte ha dato ragione, diciamo, a Trump, perché ha cancellato i limiti di spesa coordinata tra i partiti e i singoli candidati, come si legge. Questa è praticamente, si apre la porta ai soldi, quindi flussi di soldi infiniti, tutti i super PAC avranno ancora più potere sulla politica americana. E tenendo presente cosa è successo con Elon Musk nel 2024, fa un po' rabbrividire.
16: E ancora lo stretto di Hormuz, il nodo centrale dei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero, dopo la giornata preparatoria di oggi, iniziare domani a Doha in Qatar. I Rai Oman, rivelano fonti citate dai media statunitensi, insistono per l'imposizione di un pedaggio. Al momento transitano quotidianamente dallo stretto circa un terzo delle navi che lo percorrevano prima dell'attacco statunitense e della chiusura da parte di Teheran. Intanto, entro la fine della settimana dovrebbero arrivare sui conti iraniani i primi 3 miliardi di dollari di fondi sbloccati in base al memorandum. E a Cipro, da oggi fino a domani, si riunisce il Board of Peace, il consiglio di pace creato dagli Stati Uniti, per discutere della seconda fase del piano di pace a Gaza, promosso da Trump all'inizio dell'anno, ma di fatto bloccato da mesi. Nonostante il cessato il fuoco, sulla striscia gli attacchi israeliani continuano. Nelle ultime 24 ore si sono registrate almeno 8 vittime. Oggi il cardinale Pierbattista Pizzaballa, appena rientrato da Gaza, è tornato a denunciare la grave crisi umanitaria in corso nella striscia. La striscia è rasa al suolo e i topi attaccano i bambini, ha raccontato il cardinale. Si chiamava Tahar El Haddad, il bracciante morto a Bagno Carbonara nel Mantovano mentre raccoglieva angurie per un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il turno di lavoro davanti ai colleghi. Inutile qualsiasi tentativo di rianimarlo, sarà da determinare se il caldo torrido abbia avuto un ruolo e se il fatto sia avvenuto in violazione delle ordinanze regionali che vietano il lavoro a determinate condizioni. Ivan Papazzoni, segretario FRAI CGL di Mantova.
17: Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova. Ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12.30 alle 16.30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
18: Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
17: Ora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tant'è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
16: E un operaio di 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi di Susegana in provincia di Treviso, è stato trovato a terra privo di sensi all'esterno della fabbrica ed è morto, nonostante i soccorsi immediati. Stava rincasando dopo aver concluso il turno negli ambienti di produzione. Secondo la UIL è un'altra morte legata a un colpo di caldo causato dalle condizioni nell'ambiente di lavoro. L'OMS ha attribuito alla correlazione tra quel caldo torrido 5 morti avvenute nelle ultime 24 ore in Italia. Non ci risulta, ha risposto il governo. Oggi e domani le città in bollino rosso saranno 25 sulle 27 monitorate. In molte regioni si aggiunge il problema dei violenti temporali, anche quelli tenuti sotto monitoraggio. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato per lunedì i responsabili nazionali per l'emergenza, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati europei per una riunione di verifica d'emergenza. Le estati future saranno più difficili, ha detto il direttore europeo dell'OMS, che ieri ha sottolineato come l'Europa si surriscaldi a velocità doppia e non sia adeguatamente attrezzata.
19: Oltre 1.300 morti dal 21 giugno collegate all'ondata di calore in Europa stanno costringendo le autorità politiche a dover prendere atto di una situazione che non è solo eccezionale, ma che con quasi assoluta certezza diventerà la nuova normalità. Ecco perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di convocare i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati europei per una riunione di emergenza il 6 luglio, in cui si dovrà capire come prepararsi ad affrontare stati ancora più difficili, visto che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Sono proprio i governi i soggetti che dovranno assumersi la responsabilità, e questa volta non c'è Unione Europea a cui scaricare colpe, perché salute ed emergenze sono competenze nazionali, mentre Bruxelles può offrire coordinamento con monitoraggio climatico, come sistema satellitare Copernicus, preparazione dei sistemi sanitari e gestione delle emergenze, anche attraverso un centro ad hoc e un meccanismo di protezione civile da attivare per rispondere a fenomeni estremi collegati, come incendi e alluvioni. Ciò che si teme è però la tendenza della maggioranza dei Paesi membri e della Commissione a fare passi indietro sugli obiettivi più ambiziosi dell'Unione, cioè quelli climatici, che potrebbero quantomeno tamponare l'emergenza in futuro. I comparti industriali tradizionali e quello automobilistico stanno cercando di frenare la transizione in nome del mantenimento della competitività, e i governi più conservatori, come Italia e Germania, sembrano essere i loro sponsor più forti per annacquare la riduzione delle emissioni di gas serra, nonostante questo significhi temperature ancora più insostenibili. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
16: La legge elettorale, maggioranza ancora incagliata e opposizioni sempre sul piede di guerra, pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte, mentre Schlein attacca Meloni per le sue parole sulla Presidenza della Repubblica. Da Roma, Anna Bredice.
20: La legge elettorale da Grimaldello per un simile premierato è diventato una specie di tormento e un problema per la maggioranza, perché c'è un tema su cui le divisioni sono nette e sulle divisioni gioca Vannacci per poter aumentare i suoi sondaggi e consensi. Il tema sono le preferenze, tutto il lavoro fatto finora in commissione, nelle riunioni non è servito a nulla. Questa sera si vedranno i partiti di maggioranza. Meloni non può fare marcia indietro, ha sempre fatto una campagna per le preferenze e non può perdere la faccia, proprio ora che su questo punto Vannacci la sta sfidando. Gli altri, soprattutto la Lega, non ne vogliono sapere. Se, come ha promesso, Salvini vuole rimanere leader per altri 3 anni, deve scegliere lui i candidati e quindi vuole le liste bloccate. Stasera cercheranno una soluzione, ma non è nemmeno detto, e intanto qualcuno fa trapelare l'eventualità che ci possa essere pure un rinvio del voto alla Camera, magari entro agosto, ma sicuramente non anche al Senato. Dopo l'estate forse le cose saranno più chiare per capire se quei sondaggi che fanno galoppare Vannacci al suono di remigrazione sono veri oppure no, perché comunque la paura per Meloni è che con Vannacci è possibile la vittoria e quindi anche l'obiettivo del Quirinale senza si può perdere. L'opposizione ora ha capito che il governo è in una situazione di difficoltà, per questo ha messo in piedi una campagna mediatica sui problemi del paese, lo ha fatto il PD, salute e salari per primi, per poi dire che Meloni non pensa a questo ma solo alla legge elettorale. Conte invece boccia l'intera legge e annuncia il futuro ricorso alla Consulta. Meloni sposta il tema cercando altri obiettivi e indica il Quirinale per la destra, un modo per compattare i suoi e fare nuove promesse, questa volta per il potere più alto. Linea allo studio.
16: Proprio su questo anche le associazioni di consumatori contestano il governo perché non farebbe nulla sul caro vita dopo il dato di oggi sull'inflazione, che è una leggera frenata ma resta elevata. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di giugno 2026 l'indice dei prezzi al consumo è salito del 3% su base annua e del 3,2% su base precedente, bilanciamento tra la crescita dei beni energetici e un leggero calo del carrello della spesa. Chiudiamo col Sudafrica. In tutto il paese migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro gli immigrati. Le manifestazioni sono state convocate dal movimento xenofobo March and March. Secondo la polizia e i principali media del paese, i cortei sono stati in gran parte pacifici con qualche incidente isolato. A Johannesburg la situazione è più critica, con atti di vandalismo contro attività gestite da stranieri e tentativi di aggressione a migranti fermati dalla polizia. Cosa c'è dietro queste manifestazioni? Sentiamo Sara Milanese.
21: L'Ubuntu è sospeso fino a nuovo avviso. Così aveva annunciato Jacinta Ngobese Zuma, ex giornalista che guida il movimento xenofobo March and March. Per giustificare la sua crociata contro gli immigrati è andata a scomodare quello che è uno dei cardini della cultura sudafricana, l'Ubuntu, termine bantu che significa io sono perché noi siamo. Oggi i seguaci di March and March si riconoscono meglio nello slogan prima i sudafricani. L'obiettivo dichiarato del movimento è infatti l'espulsione di tutti i migranti irregolari, accusati di rubare il lavoro ai sudafricani. March and March ha ordinato loro di lasciare il paese entro il 30 giugno. Per questo oggi migliaia di persone sono scese per le strade di Pretoria, di Durban, di Johannesburg per chiedere che se ne vadano. Per questo nelle ultime settimane, dopo i ripetuti episodi di violenza che si sono registrati da aprile contro stranieri, quasi 25.000 immigrati hanno lasciato il Sudafrica. L'ultimatum agli immigrati di March and March non ha alcuna base legale e il presidente Cyril Ramaphosa lo ha ribadito. Le autorità hanno però permesso le manifestazioni xenofobe di oggi e nelle ultime settimane sono aumentati gli arresti e i rimpatri. A novembre si vota per le amministrative e tutti i partiti politici cercano di intercettare il sentimento anti-immigrazione. Lo fanno apertamente i partiti di destra, lo fa nonostante lo neghi anche il partito al potere, l'ANC fondato da Nelson Mandela che guida il paese ininterrottamente dal 1994. Sullo sfondo restano i reali problemi del Sudafrica, un'altissima disoccupazione giovanile e profonde disuguaglianze sociali, l'humus perfetto per far crescere il risentimento razzista contro gli stranieri.
16: Sara Milanese, Diana Santini in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network che termina qui, sono le 19.45, la prossima edizione alle 22.30, buona serata e buon ascolto.
22: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network. La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
22: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
2: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
22: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
6: Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Mercante agricolo è morto nei campi del Mantovano, si chiamava Tarel Haddad. Si pensa che possa aver avuto un malore legato al caldo mentre lavorava nell'orario vietato dall'ordinanza regionale. È il terzo caso simile in pochi giorni, avvenuto in provincia di Mantova. Primarie del centro-sinistra, si candida anche Lorenzo Pacini. La città non va più amministrata come un'azienda, dice. 30 anni, assessore al municipio 1, si presenta con un programma radicale e incentrato a un nuovo socialismo municipale. Sala su San Siro, troppe case popolari e sproporzione tra italiani e stranieri. Ma nel quartiere le abitazioni per i meno abbienti sono diminuite e andrebbero solo rese più dignitose. La risposta del SICET: il sindaco pensi alle tante case sfitte e non a fare una guerra ai poveri. L'ipotesi è che sia morto per un malore legato al caldo mentre era al lavoro nei campi, nell'orario vietato dall'ordinanza regionale. Si chiamava Tarel Haddad, aveva 55 anni, il bracciante agricolo morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie. L'uomo era stato assunto pochi giorni prima, aveva un contratto fino alla fine di luglio. Le indagini ora dovranno chiarire le circostanze della morte. È il terzo caso simile accaduto nei terreni del Mantovano in pochi giorni. I sindacati che seguono i lavoratori agricoli chiedono un intervento del prefetto e chiedono soluzioni serie. L'ordinanza regionale, così com'è, dicono, non può bastare. Ivan Papazzoni è segretario generale della Fly CGL di Mantova.
17: Il protocollo non può essere generalizzato per la regione Lombardia da Sondrio a Mantova, perché le condizioni sono completamente diverse, sia le condizioni del luogo di lavoro a campo aperto, quindi perennemente al sole, e sia perché Mantova, essendo proprio nel fondo della pianura padana, oltre alle temperature paga anche lo scotto dell'umidità dell'aria che incide molto. È il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde. Vanno rianalizzate tutte le situazioni, perché la situazione ormai è insostenibile e inaccettabile, e che non possa essere affrontata dell'aria che incide molto. È il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde. Vanno rianalizzate tutte le situazioni, perché la situazione ormai è insostenibile e inaccettabile, e che

0: Lotta di classe, redistribuzione, rivoluzione. Sui social è diventato una piccola star grazie a una comunicazione fatta di video con messaggi diretti e posizioni senza sfumature, sia che si parli di tassare i ricchi per redistribuire ai poveri, come del genocidio a Gaza o le piste ciclabili. Con Pacini, possibili candidati alle eventuali primarie del centro-sinistra diventerebbero quasi 8. La saga dei dubitativi e dei condizionali, lo schema al momento è questo. Pacini e il civico Tommaso Goisis chiedono apertamente le primarie e hanno già avanzato la propria candidatura. Meno espliciti l'attuale vice sindaca Anna Scavuzzo, che a dicembre aveva detto che le piacerebbe fare la sindaca di Milano, e l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, che nei giorni scorsi ha detto che alle primarie ci sarà se il progetto sarà condiviso. Tra i sostenitori storici delle primarie c'è il capogruppo del PD in Regione Lombardia, Pier Francesco Maiorino, che sembra attendere una decisione ufficiale della coalizione prima di candidarsi anche lui. Tra i nomi che circolano, senza conferme del diretto interessato, c'è anche l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Da mesi circola anche il nome del giornalista Mario Calabresi, guardato con interesse da alcune personalità del mondo arancione che sostenne Giuliano Pisapia, e da Azione di Carlo Calenda. Infine, a sinistra, qualcuno fa il nome della ricercatrice femminista Carlotta Cossutta. 8 nomi, un affollamento che mostra la frammentazione del centrosinistra milanese dopo 15 anni di governo della città. Una matassa che i partiti vorrebbero sbrogliare dopo la pausa estiva, ma che potrebbe ingarbugliarsi ancora di più nelle prossime settimane, se spunteranno altri candidati a queste primarie che tutti sembrano volere, fino a prova contraria.
1: Troppe case popolari nel quartiere di San Siro. Risultato: la proporzione tra italiani e non italiani è sbagliata e questo condiziona le scuole. Parole del sindaco Giuseppe Sala. Secondo il sindaco, il presunto aumento delle case popolari nel quartiere ha creato uno squilibrio sociale con una conseguenza sulle scuole di zona. Succede che i genitori degli italiani che li mettono in una scuola di quartiere vedono che magari si ritarda l'apprendimento perché tanti hanno problemi con la lingua, allora li spostano, ha aggiunto Sala. Parole demagogiche, populiste, che vanno in direzione contraria alla realtà del quartiere, che ha visto invece negli anni diminuire sensibilmente il numero di case popolari. Questo è il commento alle parole di Sala di Giacomo Manfredi, operatore del sindacato degli inquilini SICET, proprio a San Siro.
2: Quello che viene da dire è che in realtà a Milano quello che manca sono proprio le case popolari. In una città con oltre 18.000 famiglie in lista di attesa e 10.000 case vuote divise equamente tra comune e ALER, quello che servirebbe è un investimento sostanzioso sul riatto delle decine, centinaia di alloggi che colpevolmente sono vuoti. È una visione miope, in quanto in realtà non vanno combattuti i poveri e la povertà, ma va combattuta quella politica che ha solo favorito la rendita in questi anni a Milano, aumentando i valori dei canoni di locazione, producendo un aumento considerevole degli sfratti per morosità e per morosità incolpevoli. Questo in un quartiere che ha visto diminuire il proprio patrimonio da 6.000 alloggi popolari originari a poco meno di 4.000, con 500 case vuote, e che ci rendiamo conto possa un quartiere di lavoratori poveri dare fastidio all'immaginario di una città che invece deve dare una risposta sempre a una fascia di popolazione più ricca.
1: Una capotreno è stata aggredita e picchiata da un passeggero a bordo di un treno Frecciarossa fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. A denunciare l'episodio è la Will Trasporti Lombardia, che parla di una situazione inaccettabile di sicurezza ormai totalmente fuori controllo per il personale ferroviario. Secondo il sindacato, la lavoratrice è stata afferrata per la divisa, scaraventata a terra, colpita ripetutamente al volto, mentre l'aggressore le si sarebbe anche seduto sopra, continuando a colpirla. Solo l'intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. L'uomo, riferisce la Will, è poi riuscito a fuggire approfittando di una porta aperta senza essere identificato. Il sindacato denuncia la carenza di adeguati presidi di sicurezza, l'inefficacia dei protocolli per la gestione delle emergenze e chiede interventi immediati a istituzioni, azienda e autorità competenti. Antonio Albrizio è segretario generale della Will Lombardia.
3: È ora di dire basta. L'aggressione avvenuta in Lambrate ai danni di una capotreno che stava facendo il proprio lavoro è inaccettabile. È stata una brutale aggressione ed è l'ultima di una lunga serie. Non possiamo pensare che questo sia ritenuto una condizione normale. Questo piaga, questo problema deve diventare priorità assoluta per noi. per le aziende, per le istituzioni, per la politica. Una priorità che deve essere affrontata subito, deve essere affrontata in modo serio, concreto, mettendo a disposizione le risorse necessarie, mettendo a disposizione tutti gli strumenti e i mezzi.

0: per prevenire il più possibile situazioni di questo genere. Esporre i lavoratori a questi rischi non è accettabile. Oggi succede nei trasporti, domani succede in altri settori. Noi sappiamo benissimo che ci sono altri settori che sono molto colpiti, pensiamo alla sanità, pensiamo alla scuola, pensiamo al commercio. Ecco, noi non possiamo accettare questo, non possiamo pensare che un lavoratore si alzi la mattina per dare il proprio lavoro, per svolgere un servizio e non sa se tornerà a casa la sera.
1: Consiglio regionale ha approvato con i soli voti della maggioranza di destra la nuova legge sulla riforma della valutazione di impatto ambientale, procedimento necessario prima di dare via libera alla costruzione di nuove opere. La destra ha giustificato il suo voto favorevole parlando di semplificazione delle norme. Dietro la parola semplificazione si nasconde il tentativo di evitare controlli più seri su quanto avviene nel nostro territorio, dice il consigliere di Alleanza Verdi Sinistra, Onorio Rosati.
2: La valutazione di impatto ambientale non può essere trattata come un semplice passaggio amministrativo da rendere più rapido, più leggero. Infatti la VIA è uno strumento di garanzia, serve a tutelare l'ambiente, la salute, il paesaggio, gli ecosistemi e la qualità della vita delle comunità interessate. Quindi il rischio che vediamo qui è che da una parte si parla di semplificazione, ma in realtà si tende a indebolire la capacità di valutare davvero gli effetti delle opere e degli impianti sui territori. Diciamo che in Lombardia abbiamo territori già sottoposti a fortissime pressioni ambientali, infrastrutturali e insediative. È del tutto evidente che un intervento di questa natura rischia di compromettere quel percorso autorizzativo dentro il quale era possibile individuare anche degli elementi di miglioramento. Non viene assolutamente affrontato il tema degli effetti cumulativi e quindi rischiamo di autorizzare trasformazioni profonde del territorio senza averne mai misurato davvero l'impatto complessivo. Per questo riteniamo che questo progetto di legge sia insufficiente, perché avrebbe dovuto rafforzare gli strumenti di valutazione mentre li limita, avrebbe dovuto garantire criteri più chiari, uniformi e stringenti sugli impatti cumulativi e invece non fa tutto questo. Quanto carico ambientale possono ancora sopportare i nostri territori? Ecco, questa è una domanda alla quale Regione Lombardia con questo tipo di progetto di legge approvata, di modifica della VIA, assolutamente non vuole affrontare.
1: Sempre oggi in Consiglio regionale è stata approvata una legge che garantisce assistenza sanitaria e cure primarie ai cittadini senza dimora, una proposta presentata dalle opposizioni mesi fa che oggi ha visto la fine. Pierfrancesco Maiorino, capogruppo del PD al Pirellone, primo firmatario del provvedimento.
3: Finalmente anche in Regione Lombardia c'è una legge che garantisce l'accesso alle cure mediche, all'assistenza sanitaria per le persone senza dimora, per i cittadini senza dimora. Una proposta di legge che abbiamo presentato mesi fa e rispetto a cui abbiamo dato battaglia, che oggi è diventata legge, ne siamo molto orgogliosi proprio perché non possiamo assolutamente tollerare il fatto che chi vive per strada diventa la persona più esposta sul piano proprio del le problematiche riguardanti la salute senza alcun tipo di copertura dal punto di vista medico e, come già avvenuto in altre regioni, anche Regione Lombardia colma questo ritardo.
1: Il sindaco Giuseppe Sala ha scelto il ragioniere capo di Palazzo Marino, Roberto Colangelo, come nuovo membro del consiglio d'amministrazione della Fondazione Milano Cortina. La nomina si è resa necessaria dopo le dimissioni del componente scelto dal comune, Cristian Malangone. Sindaco ha così respinto la proposta di nominare nel CDA il direttore della rivista Altra Economia, Duccio Facchini, proposta che era arrivata dal presidente della Commissione Olimpiadi del Comune di Milano, Alessandro Giungi.
4: Sì, devo dire che il sindaco proprio non c'è nessun verso che mi possa ascoltare. Devo dire che però sinceramente per me è quasi una medaglia, perché ritengo che questa sia un'amministrazione che, soprattutto per quello che riguarda il sindaco e la giunta, davvero ha fatto tante cose che io non ho in alcun modo avallato e addirittura ho ritenuto sbagliate. Questa è una scelta ulteriore che non approvo, perché comunque Duccio Facchini penso che fosse la persona migliore per ricoprire quel ruolo, per l'indipendenza, l'autorevolezza, per la sua attenzione anche ai bilanci della Fondazione Milano Cortina dimostrato in questi anni. Ci voleva, credo, una persona come Duccio Facchini. Io l'ho indicato, credo una scelta che assolutamente avrebbe aiutato per quello che riguarda anche quel ruolo che il Comune di Milano ha all'interno della Fondazione Milano Cortina. Si è scelto diversamente, ovviamente il sindaco poi si comporta, sceglie come meglio ritiene. Io penso da presidente della commissione Legacy Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 però di aver svolto un ruolo proprio di consigliere in maniera assolutamente importante.
1: Le previsioni del meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino. di Varese.
5: Soleggiato, annuvolamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi, qualche temporale di calore isolato in pianura asciutto, nella notte dispersione di nuvole irregolari. Domani mercoledì soleggiato ma con nuvolosità in aumento da Alpi e Prealpi, dove saranno possibili temporali già dalla tarda mattinata, poi in estensione alla pianura dal mezzogiorno nel primo pomeriggio, localmente intensi con forti rovesci, grandine, raffiche di vento, successiva apertura di schiarite su Alpi e Prealpi e ventilazione da nord. Le temperature massime oscilleranno tra 30 e 32 gradi.
1: Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Alessandro Braga, Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7.15. Buona serata.
6: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
6: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
7: Affitti brevi, tranquillità lunga.
8: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Parliamo di politica italiana questa sera, un po' che non lo facciamo. Ci dà l'occasione di farlo Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, che ieri sera in una intervista su Rete 4 ha detto: è venuto il momento per la destra di avere il Presidente della Repubblica. Dove possiamo immaginare che per destra intenda Fratelli d'Italia, e oggi pomeriggio Elly Schlein lo ha detto esplicitamente. La segretaria del PD sostiene che Meloni stia pensando a se stessa, addirittura al Quirinale, se non alla figura del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. E beh, insomma, se un ex del Movimento Sociale andasse al Quirinale sarebbe sicuramente un fatto storico che impone una serie di interrogativi importanti. Buonasera, professor Gaetano Azzariti.
1: Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Beh, il primo interrogativo è: può per la legge, ma che cosa significherebbe se una personalità politica che viene da un mondo che non ha condiviso la Costituzione italiana nella sua scrittura, nella sua approvazione, poi per lunghi decenni, e che tutto sommato la vuole stravolgere ancora oggi, finisse al Quirinale?
1: Guardi, io sono rimasto stupito dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio, perché ha in sé ha fatto almeno tre errori, almeno di diritto costituzionale. Il primo riguarda il Presidente della Repubblica, che non, nella nostra forma di governo parlamentare, non è un presidente di parte, non è, ha una sua retroterra politico, è certamente un politico, ma certamente è proprio sbagliato pensare che il Presidente della Repubblica sia espressione di una parte. È in contraddizione con forse l'orizzonte dell'attuale Presidente del Consiglio, lo ha esplicitato, è quella delle forme di governo presidenziali, dove appunto si legge un presidente di parte, tutt'altro contesto. Però questa non è la Costituzione italiana, e questo mi sembra il primo errore. L'altro errore di diritto costituzionale è il seguente: ha detto tanto lo sceglieranno gli italiani. No, non funziona sì. Così. Funziona che il Parlamento in seduta comune, che elegge il capo lo Stato, proprio per evitare che gli italiani scelgano un presidente di parte, possa svolgere le sue funzioni di garante costituzionale. Il terzo errore è quello storico, perché appunto certamente se lei si riferiva al fatto che i presidenti della Repubblica tutti hanno alle spalle un passato, una cultura politica, beh, questo non c'è dubbio che così è stato. Però guardando al passato e alla cultura politica del Presidente della Repubblica, non si deve assolutamente escludere che siano stati eletti presidenti dalle nobili tradizioni, chiamiamole, della cultura di destra. Luigi Einaudi è stato un ottimo presidente, nonché certamente espressione della migliore cultura della destra. Ha ammesso e concesso che i liberali sono la destra storica, ma poi
0: possiamo pensare a Cossiga, possiamo pensare a Gronchi, insomma ce ne sono stati.
1: Pensiamo a Gronchi, che era certamente un conservatore, è stato un ottimo Presidente della Repubblica. Lei pensi che eletto nel 55 e nel 56, grazie a Gronchi e sulla sollecitazione di Gronchi, si apre la Corte Costituzionale, si attua una parte della Costituzione che era quella legata alle garanzie costituzionali. Quindi grandi presidenti di destra, diciamo, della cultura di destra, ma grandi attuatori della Costituzione. E poi ancora, che vogliamo dire, Mattarella è uno scatenato di sinistra, insomma, per vedere l'equilibrio con cui ha esercitato le sue funzioni con governi di destra e di sinistra, questi sì, appunto, mi sembra che sia proprio sbagliata questa indicazione. Infine, questo forse è un cattivo pensiero, ma insomma una deduzione, non so che cosa, evidentemente come lei diceva all'inizio, la Presidente del Consiglio non tanto pensa che, come dire, non ci sia altra destra al di fuori di me, al di fuori del suo partito, e quindi certamente sarebbe una novità se si eleggesse, come dire, Presidente un ex missino in quanto missino, un post non voglio dire nemmeno un post fascista, ma insomma un soggetto che in qualche modo viene dopo la Costituzione, un post-costituzionale, ecco. Questo sì sarebbe veramente preoccupante, e spero che così sia un errore dal sen fuggito, ma che nessuno possa pensare che il prossimo Presidente della Repubblica sia un Presidente schierato. Le dico un'ultima cosa.
0: Sì.
1: Secondo una buona tradizione costituzionale, i Presidenti della Repubblica, li conosciamo, sono tutti stati grandi, importanti personaggi, ma mai esponenti di prima fila del dibattito politico. Ci ha provato, che le posso dire a proposito di destra e sinistra, ci ha provato D'Alema quando era segretario del partito, e dal punto di vista costituzionale, si intende, non personale, giustamente non è stato eletto, perché si diceva: ma come, è troppo di parte. Oggi si fanno i nomi del Presidente del Senato o della stessa Presidente del Consiglio. Guardi, anche Draghi ci ha provato, e come tutti sappiamo, e non è stato eletto, forse anche perché era Presidente del Consiglio in quel momento, perché vede, per esercitare la funzione di Presidente della Repubblica si ha la cultura che si ha, ma in qualche modo per riuscire a rappresentare l'unità nazionale bisogna avere anche un minimo di distacco dalla politica politicante del momento,
0: dalla politica militante. Da questo punto di vista, professor Azzariti, non voglio certo portare lei nel campo, diciamo, della polemica più così, più accesa, però se pensiamo alla Russa che ha il busto di Mussolini in casa, insomma, vederlo al Quirinale farebbe abbastanza impressione.
1: Lei lo ha detto
0: e rimane qua.
1: No, lei lo ha detto e io ne prendo atto, come dire. Certo, voglio dire, no.
0: Beh, a me farebbe impressione, poi adesso non le chiedo il parere se non lo vuole dire.
1: Al di là delle battute le posso dire questo: noi abbiamo avuto presidenti del Senato diventati Presidente della Repubblica, non c'è dubbio, ma evidentemente erano presidenti che garantivano un equilibrio e una, come dire, adesione alla Costituzione molto molto solida. Io non so chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica, sia di destra sia di sinistra, dipenderà certo. Anche dalle maggioranze politiche del Parlamento, però credo che la richiesta minima che debba essere fatta è che sia, come dire, un convinto fautore della nostra Costituzione, che tra l'altro è antifascista, non bisogna dimenticarlo, quindi in qualche modo un Presidente della Repubblica che non sia antifascista sarebbe una contraddizione in termini, ecco.
0: Così è detto in maniera più corretta. Grazie professor Azzariti.
1: Grazie a lei, buonasera.
0: Buonasera.

0: Ma sarà poi vero che i nomi che ha in testa Meloni sono quelli che dice Schlein, cioè se stessa o la russa? Buonasera Giulia Merlo del Domani, ciao Giulia.
1: Ciao, buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Insomma, la russa o Giorgia Meloni stessa al Quirinale al prossimo giro?
1: Questa è una bella domanda, sicuramente la russa insomma non è un mistero che sia uno dei nomi che soprattutto nell'area del centrodestra in qualche modo riscuote più successo, ecco, anche vista insomma l'età, il ruolo che ha assunto, il fatto che attualmente sia presidente del Senato, certamente fanno pensare che lui sia uno dei papabili. Non è l'unico, perché anche Antonio Tajani si è detto in molte occasioni che aspirerebbe e forse anche con più titolo dal suo punto di vista, visto che è una figura un po' più moderata. E poi, come dicevi tu, c'è l'ipotesi Giorgia Meloni, che sarebbe un po' la mossa del cavallo per la Premier, che punterebbe a fare il bis della prima donna al Quirinale dopo essere stata la prima donna a Palazzo Chigi. C'è da dire però che in questo momento insomma sono tutti scenari molto prematuri, ma è stata la stessa Premier in qualche modo a evocarli con l'intervista di ieri.
0: Senti, naturalmente la questione è strettamente collegata all'altro tema di queste settimane nella politica italiana, che è la legge elettorale, perché per eleggere il Presidente della Repubblica ci vuole un certo quorum, soprattutto nelle prime votazioni, quindi da sola una maggioranza semplice non ce la farebbe a portarlo a casa. È chiaro che se il Presidente fosse o la Presidente fossero una figura divisiva come quelle che stiamo ipotizzando, non ci si dovrebbe aspettare, non si dovrebbero eventualmente aspettare un aiuto da parte di altri, ammesso che vincano le elezioni. Naturalmente, e nella stesura della legge elettorale però stanno cominciando ad avere dei problemi anche loro. Pensiamo al tema delle preferenze.
1: Sì, è così. In questo momento, mentre stiamo parlando, è in corso un vertice a Via della Scrofa, che è la sede di Fratelli d'Italia, proprio per discutere anche delle preferenze. Loro dicono anche, a me verrebbe da dire soprattutto, nel senso che effettivamente la questione preferenze è quella che più sta animando il conflitto interno, e a rinfocolarlo ci si è messo anche il generale Vannacci, che proprio oggi ha intimato a Giorgia Meloni di inserire le preferenze, tra virgolette, se ne ha il coraggio, per cui c'è un lancio di una sfida. In questo momento il fronte dentro il centrodestra è molto diviso, perché Forza Italia e Lega non vogliono le preferenze, l'hanno messo in chiaro in molte occasioni. Fratelli d'Italia sulla carta ha sempre detto di volerle, ma anche dentro il partito di Giorgia Meloni c'è qualche posizione più scettica. L'ipotesi in campo è quello che viene un po' soprannominato lodo la russa, e cioè l'ipotesi di introdurre invece che tutto il listino bloccato, il capolista bloccato con preferenze per le successive posizioni, che in qualche modo in realtà sarebbe un po' un'illusione ottica.
0: Sto cercando di capire che cosa hai detto, Giulia, giuro non ho capito, ma non perché non sei brava tu, ma perché è complicato da spiegare.
1: Allora, sì, diciamo che il meccanismo elettorale è quello per cui si immagina, siccome questa che si va ad approvare è una legge di tipo proporzionale, sì, l'ipotesi in campo è quella di dire ogni lista avrà un capolista che quindi verrà eletto sostanzialmente automaticamente, e quello sarà indicato dalle segreterie di partiti. Qualora per quel partito scatti per esempio un secondo o un terzo nome, ecco che l'elettore potrà indicare il partito, e a quel punto il voto andrà al capolista bloccato, ma anche indicare delle preferenze che a quel punto andranno a accumularsi se quel partito vedrà scattare anche altri eletti.
0: Diciamo che fanno un po' e un po', un po' decide la segreteria chi va in Parlamento e un po' decide l'elettorato.
1: Allora, in realtà questo è un po' un'illusione ottica, perché soprattutto i partiti minori, in questo momento parliamo del centrodestra, quindi Lega e Forza Italia, con le percentuali attuali difficilmente farebbero scattare in ogni collegio più di un eletto, per cui in fondo a loro non cambierebbe niente, perché eleggerebbero comunque sempre solo il capolista. La questione delle preferenze eventualmente inciderebbe sui partiti maggiori, e quindi Fratelli d'Italia e Partito Democratico, proprio perché essendo una legge proporzionale a quel punto diciamo farebbe scattare magari un eletto a tutti in quel particolare collegio, ma le seconde e le terze posizioni solo ai partiti maggiori, quindi a quel punto la questione preferenze inciderebbe solo sui partiti più grandi.
0: Senti Giulia, ma se dovessero veramente il centrodestra, se dovesse veramente vincere di nuovo le elezioni, con chi potrebbe cominciare a dialogare davvero per il Quirinale?
1: Diciamo che per una banale logica politica la risposta che mi viene automatica è quella di dirti che dovrebbe guardare al centro. Oggi, già in questo Parlamento, con questa composizione, spesso e volentieri Azione vota insieme al centrodestra. È chiaro che però noi stiamo immaginando e dovremo immaginare come sarà il futuro Parlamento. Quindi
0: sì, stiamo facendo fantapolitica in questo momento.
1: Certo. L'altra risposta che in qualche modo è doveroso dare sarebbe che chiunque vinca le prossime elezioni, nelle elezioni del capo dello Stato, dovrà almeno tentare di dialogare con le opposizioni per trovare un nome di mediazione, anche perché ricordo che in questo momento il nostro presidente Sergio Mattarella è stato eletto per il secondo mandato, ma con il voto sostanzialmente di tutta l'Aula, tranne quello degli eletti di Fratelli d'Italia. Quindi oggi il presidente Mattarella è un presidente eletto a larga maggioranza di quelle che all'epoca erano la maggioranza e l'opposizione.
0: Grazie Giulia, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Giulia Merlo del Domani.

0: Allora, con chi dialogare nell'ipotesi fantascientifica, fantapolitica che stiamo facendo questa sera, naturalmente, di una legislatura dove c'è ancora la maggioranza di centrodestra e si deve eleggere il Presidente della Repubblica. Però cominciamo a vedere i numeri, quelli dei sondaggi, quantomeno per le elezioni c'è tempo. Buonasera Antonio Noto di Noto Sondaggi.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Perché discutendo di legge elettorale, discutendo di rapporto tra il centrodestra attuale e la formazione di Vannacci, insomma, c'è molta attenzione, si dice potrebbe Vannacci far perdere le elezioni al centrodestra, ma potrebbe anche succedere, ad esempio, dottor Noto, che nessuno raggiunga il premio di maggioranza?
1: Certo. Potrebbe accadere, diciamo che allora noi in questo momento, diciamo, negli ultimi sondaggi comunque le due coalizioni sono molto vicine tra loro e sono un po' sopra il 40, nel senso 41 centro-sinistra, campo largo, 43-43,5 centrodestra. Manca ancora un anno e più forse alle elezioni e quindi, come dire, entrambe le coalizioni sono un po' sopra il 40, ma non tanto sopra il 40 per avere una probabilità oggi molto alta che una delle due coalizioni possa superare il 40%. Poi dipende molto, come dire, dalla legge elettorale, se ci saranno scissioni, non ci saranno scissioni.
0: A quanto, insomma, metteranno davvero questo premio di maggioranza che dovrebbe scattare col 42%?
1: Sì.
0: Per cento,
1: sì, anche perché come dire, la Corte Costituzionale ha detto sopra il 40, però non è che c'è sopra il 40, in teoria potrebbe essere anche 41 o 42, ma cioè non è che la Corte Costituzionale ovviamente ha dato un numero. Per cui diciamo tutto dipenderà se si farà effettivamente questa nuova legge elettorale oppure no, ma non dobbiamo escludere che poi nelle coalizioni ci possano essere anche, come dire, delle scissioni. Faccio un esempio, ma sempre ragionando
0: sì.
1: Tanta politica, no? C'è molta fibrillazione per esempio nel Movimento 5 Stelle per l'eventuale presenza di Renzi nel campo largo, no? E quindi questa fibrillazione potrebbe anche portare poi, come dire, a una mini scissione, nel senso una parte del Movimento 5 Stelle va via e non si presenta col campo largo. Ecco, un anno in politica è un tempo infinito per poter prevedere se le coalizioni di oggi saranno le stesse coalizioni anche tra un anno.
0: Figuriamoci per poter prevedere chi sarà il prossimo presidente della Repubblica, visto che poi non è che si vota subito,
1: sì.
0: Si vota nel 29,
1: sì.
0: A meno che, insomma,
1: sì,
0: Mattarella non si dimetta
1: sì.
0: prima, quindi c'è veramente un'era geologica di fronte a noi. Quanto pesa veramente questo fattore Vannacci che sta occupando l'attenzione di tutti i commenti politici in Italia?
1: Guardi, la mia valutazione su Vannacci è una valutazione un po' divergente rispetto anche alle analisi che hanno fatto anche altri colleghi. Dalle nostre analisi risulta che Vannacci da solo, sicuramente in crescita, il trend di Vannacci è in crescita, in qualche mese è passato dal 3% al 6,5%, quindi il trend è sicuramente positivo. Però noi valutiamo appunto Vannacci da solo intorno al 6,5%, in questo caso il centrodestra, quindi senza Vannacci, sarebbe lievemente avanti rispetto al centrosinistra. Ma se Vannacci
0: nonostante quel
1: dovesse.
0: 6,5% che si
1: Sì,
0: prende, perché vuol dire
1: non
0: che lo va a
1: so
0: prendere da un'altra
1: se. No.
0: parte, Vannacci?
1: Esattamente, è questo. Allora, Vannacci ha tolto circa 2 punti e mezzo al centrodestra tradizionale. Il 60-70% del voto che oggi va a Vannacci è dato da elettori che si sono astenuti sia alle scorse europee che alle scorse politiche, quindi vuol dire che non hanno votato il centrodestra, e da una parte di elettorato di destra estrema, tipo Casa Pound, Forza Nuova, che quando si presentavano queste liste ha votato queste liste, ma comunque quando non si sono presentate queste liste non ha votato i partiti del centrodestra. Quindi finora ha rubato poco. È chiaro che se però Vannacci dovesse crescere al 10, 12, 13%, allora sarebbe un cataclisma anche nel centrodestra, perché ormai con il 6% ha terminato il suo bacino potenziale al di fuori del centrodestra, quindi se crescerà, crescerà adesso ai danni del centrodestra. Però cosa accade? Noi non dobbiamo pensare che se Vannacci vale il 6%, il 6,5%, vale il 6% in qualunque scenario elettorale. No, Vannacci da solo vale il 6, 6,5%, ma all'interno della coalizione del centrodestra solamente poi i voti di Vannacci dal 6% si ridurrebbero al 4%, perché c'è tutto un elettorato
0: Perché
1: di
0: lui
1: Vannacci.
0: è forte se va da solo,
1: Appunto.
0: perché ci sono quegli elettori delusi che dicono io non ti voto se sei come
1: Esattamente,
0: gli altri.
1: esattamente. Cioè, questo 6% è affascinato da Vannacci, che è una costola del centrodestra, ma è un'alternativa al centrodestra. Se Vannacci va col centrodestra, perde quel potere, come dire, di fascino che in questo momento ha. Però produrrebbe un cataclisma anche nell'elettorato del centrodestra, perché c'è una parte di elettorato centrodestra moderato che non, cioè, non accetterebbe proprio la presenza di Vannacci. Per esempio, diminuirebbe Forza Italia, diminuirebbe anche un po' Fratelli d'Italia e aumenterebbero Azione, Progetto Civico, Italia Viva e aumenterebbe l'astensione. Quindi la presenza di Vannacci all'interno del centrodestra, poi in termini di saldo positivo e negativo, farebbe in modo che il centrodestra praticamente risulti uguale al centrosinistra. Quindi Vannacci nella realtà, secondo la nostra analisi, ha più probabilità che faccia perdere il centrodestra che non che lo faccia
0: Ce lo
1: vincere.
0: faccia vincere,
1: Quindi,
0: sì, molto chiaro. Grazie Antonio Noto per essere stato con noi. Buonasera,
1: buonasera a tutti.
0: arrivederla. A risentirla, visto che è una radio. Sentiamo, perché è una radio, Alfonso Raimo. Buonasera, Alfonso.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Alfonso, collega di Huffington Post. Quando Meloni dice, ne parlavamo anche con i precedenti ospiti, finalmente un presidente della Repubblica di destra, mi confermi che pensa al suo partito?
2: Beh sì, secondo me sì, per come nasce questa proposta, poi per l'allusione, insomma, a Vannacci, secondo me lei pensa a un candidato del suo partito e secondo me pensa a lei, cioè. Adesso, al di là, diciamo, di tante ipotesi che comunque girano, perché se poi le vai a sfogliare queste ipotesi, ognuna di queste ha delle controindicazioni. Cioè, il grande problema del centrodestra, per cui negli ultimi anni, cioè, bisogna risalire a Cossiga per trovare un presidente della Repubblica di centrodestra, quindi nel 92, no?
0: Sì.
2: Il grande problema del centrodestra, all'epoca poi non c'era una demarcazione così, diciamo, definita, non c'era un bipolarismo così spinto. In ogni caso, lì il grande problema è che la centrodestra non è mai riuscito ad allargare il campo, no? A portare una candidatura avanti anche nell'altra schiera, per così dire. Se noi pensiamo agli ultimi presidenti della Repubblica, quelli eletti al primo scrutinio è stato Ciampi. Cioè Ciampi è stato l'unico eletto al primo scrutinio. Voi sapete, i radioascoltatori sanno che l'elezione del Presidente della Repubblica avviene nelle prime tre votazioni con la maggioranza dei 2/3, quindi significa che devi andare a fare un'opera di convincimento al di là della maggioranza parlamentare, e poi dal quarto scrutinio si passa alla maggioranza assoluta, quindi ti potrebbe bastare anche la maggioranza parlamentare. Ecco, il centrodestra questo lavoro di andare a convincere gli altri non l'ha mai saputo fare. Il centrosinistra l'ha fatto almeno con Ciampi, che già era un esponente di centrosinistra, insomma, sui generis. Però poi lo ha fatto soprattutto quando, pur essendo in condizioni, diciamo, di non ottima salute in Parlamento, è riuscito a convogliare su di sé i voti anche di una parte del centrodestra in occasione, per esempio, dell'elezione di Napolitano e di Mattarella. Per questa operazione qui il centrodestra non la sa fare.
0: Senti, ma
2: Chiaramente
0: perché
2: Meloni.
0: Meloni è uscita adesso con questa affermazione voglio il Presidente della Repubblica, visto che manca un sacco di tempo, innanzitutto alle elezioni politiche che deve vincere di nuovo e poi al momento in cui si sceglierà il Presidente della Repubblica?
2: Secondo me, Luigi, questa è la cosa più interessante, perché come dici, siamo lontani, insomma, no? Quindi parlare di alchimia, di numeri in Parlamento
0: Adesso,
2: ce ne
0: purtroppo,
2: vuole adesso. Però adesso stai costruendo, cioè tu stai dando la mission sulla base della quale ti rivolgerai agli elettori alle prossime elezioni politiche e anche sulla base della quale il collante, per così dire, cercherà di rappattumare, usiamo questo termine, una serie di forze politiche. Allora lei si rivolge ai suoi più vicini, cioè i due vicepresidenti del Consiglio, Salvini e Tajani, e insomma questo ragionamento l'ha già fatto, loro io credo che in qualche modo li convinca, se la Meloni va a dire a Salvini o a Tajani stiamo insieme che portiamo il Presidente della Repubblica, quelli con tutti i problemi che hanno comunque le danno ragione. Quello che c'è da convincere chiaramente è Vannacci, cioè se Vannacci gira come dicono i sondaggi oggi tra il 6 e il 10, in ogni caso di Vannacci tu avrai bisogno. Ora è difficile che Meloni riesca a tenerlo dentro un ragionamento di coalizione se a Vannacci dice realizziamo il tuo programma sulle politiche migratorie, cioè remigriamo i migranti. Prima di tutto perché lei non lo può mantenere, lo abbiamo visto in questi anni, non l'ha mantenuto, non lo potrà fare neanche in futuro, ma soprattutto perché quell'altro ci va a perdere. Vannacci, quel consenso che riesce a mettere insieme, lo mette insieme perché fa un gioco di sponda sulla Meloni, cioè quello che la Meloni non può garantire perché lei è al governo, lui lo promette perché è all'opposizione. Ora, se Meloni però gli dice a Vannacci, aspetta amico mio, guarda che insieme possiamo avere il Presidente della Repubblica.
0: E allora in qualche modo lo tiene legato a sé, anche un'operazione, Alfonso, non so se sei d'accordo, di tentativo di esercitare un'egemonia, perché fino a oggi il Presidente della Repubblica, diciamo negli ultimi 20 anni, da quando c'è il PD, è targato Partito Democratico.
2: Esattamente, quello che dicevamo prima, mentre il Partito Democratico, il centro-sinistra, ha sempre saputo convogliare una maggioranza in Parlamento per eleggersi il Presidente della Repubblica, al centrodestra questa roba non è mai riuscita. Molto probabilmente, diciamocelo, perché l'uomo che ha incarnato la rappresentanza del centrodestra è stato Berlusconi. E quindi Berlusconi era uno che aveva grandi pregi, per chi lo apprezza, ma aveva sicuramente un limite, che non cresceva una classe dirigente. Nel momento in cui stava cercando, insomma, di emergere uno che potesse, non dico succedergli, ma quantomeno affiancarlo, cioè Gianfranco Fini, sono finiti a che fai mi cacci. E sostanzialmente quello era il limite di Berlusconi. Berlusconi non ha costruito una presidenza della Repubblica, quello che ha fatto nel 2013, se non sbaglio, è votare Napolitano al secondo mandato. Però diciamo quella è stata più un'arma della disperazione, perché quello era già il Berlusconi del dopo la lettera della BCE, delle dimissioni per far entrare Monti al governo, e sostanzialmente era sicuramente la fase galante di Berlusconi. Negli anni d'oro di Berlusconi, 2001-2008, Berlusconi questa operazione qui non l'ha saputa fare.
0: Non era in grado di farlo. Grazie Alfonso Raimo.
2: Grazie a voi, ciao.
0: 20 e 29 minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Noi ci sentiamo domani alle 18 con l'Orizzonte, poi poco dopo le 8 di sera con questo appuntamento dell'approfondimento quotidiano. Una buona serata e un buon ascolto da Luigi Ambrosio.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.

0: Buonasera a tutti e ben trovati a Fuori Registro Voci tra i banchi di scuola. Non ci sentiamo da 2 settimane e questa è anche l'ultima puntata di quest'anno del palinsesto. Siamo Lara Pipitone e
1: Chiara Pappalardo, buonasera.
0: E di nuovo benvenuti. Allora, questa sera ci salutiamo con una puntata sulla didattica dell'italiano. Però prima di iniziare a fare la nostra introduzione e a sentire i nostri ospiti, vorremmo leggervi una lettera che ci è stata inviata una settimana fa, ma appunto martedì scorso non eravamo in onda, da Vittorio D'Ossena, che è uno studente del liceo Tenca di Milano. Sapete, avrete letto sui vari giornali che c'è stato un problema con la prova dell'esame di maturità del liceo musicale, insomma, che le tracce che sono state date agli studenti avevano appunto sbagliate. E è passata una settimana, ma ci fa piacere leggervi lo stesso questa lettera che gli studenti e le studentesse del liceo Tenca hanno scritto al ministero. Ve la leggiamo. Allora, noi sottoscritte e sottoscritte desideriamo esprimere il nostro disappunto, come già dichiarato da altri maturandi dei licei musicali d'Italia, per quanto accaduto durante lo svolgimento della prova di teoria analisi e composizione di venerdì 19 giugno. Durante lo svolgimento della prova i docenti presenti in aula si sono subito accorti di alcuni errori, verbalizzando poi alla presidenza le numerose incongruenze rilevate. Ma anche alcuni studenti, in particolare una studentessa, hanno notato delle differenze tra lo spartito e la traccia audio. Questo ci ha disorientato, poiché ci sembrava impossibile che una traccia ministeriale fosse scorretta.
1: L'apprendere successivamente che la traccia proveniva da una fonte non verificata ci ha provocato ulteriore stupore, dal momento che in questi anni abbiamo ben imparato l'importanza della criticità delle edizioni musicali e che anche solo una nota scorretta può pregiudicare le intenzioni del brano. Con ulteriore dispiacere abbiamo notato che il materiale attualmente pubblicato dal Ministero non corrisponde alla nostra prova e chiediamo chiarimenti in merito. Quando l'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali si è esibita a Firenze presso la Fiera Didacta lo scorso marzo, è stato lo stesso ministro Valditara a sottolineare l'importanza dell'istruzione musicale al liceo. Ci aspettiamo pertanto di essere sempre considerati destinatari di questa importanza, che si esprime non solo nei momenti pubblici, ma anche nella trasparenza e nella coerenza quotidiana. Le studentesse e gli studenti delle classi quinte, liceo Tenca, Milano.
0: Ecco, ci spiace che non siamo riusciti a leggerla settimana scorsa, ma non eravamo in onda e la maturità comunque è ancora in corso, ne abbiamo parlato appunto 2 settimane fa e quindi ci è sembrato giusto comunque ricordare che cosa è successo ai ragazzi del liceo musicale il 19 giugno. E questa sera abbiamo detto vi salutiamo parlando della didattica dell'italiano e allora la prima domanda da cui vogliamo partire è semplice e forse radicale: ma perché si insegna a scuola la letteratura? Perché continuiamo ad avere in tutte le scuole del tempo da dedicare alla lettura di romanzi, di poesie, di racconti, mentre tutto sembra spingerci verso la rapidità e l'utilità immediata? La risposta più ovvia potrebbe essere legata al fatto che la letteratura fa parte della nostra tradizione culturale, però forse non basta, perché la scuola non è un museo e non dovrebbe limitarsi a custodire il passato.
1: I nostri primi ospiti di questa sera ci aiuteranno a riflettere su questo argomento e sono Simone Giusti, che è docente di didattica della letteratura italiana all'Università di Siena ed è una delle voci più autorevoli nel campo della ricerca sull'insegnamento della letteratura, e Valentina Petri, che è insegnante di lettere in un istituto professionale di Vercelli e scrittrice. Nell'ultima parte della puntata invece parleremo di un altro aspetto della didattica dell'italiano, quello che riguarda la grammatica. Lo faremo insieme a Giuseppe Faso, che è un insegnante da molti anni impegnato sui temi dell'educazione linguistica e dell'inclusione. Ma in questa puntata, che è anche l'ultima della stagione, come diceva Lara prima, vorremmo anche tornare insieme ai nostri ospiti su alcune questioni che hanno attraversato tutto l'anno scolastico: le indicazioni nazionali, il riordino dei tecnici, l'educazione sessuaffettiva. Però prima torniamo ancora un po' alla letteratura, Lara.
0: Eh sì, e allora nel preparare questa puntata ci siamo lasciate accompagnare dalle idee di 2 pensatori contemporanei, che sono Edgar Morin, filosofo della complessità, e Miguel Benassayag, filosofo e psicanalista argentino-francese. Partiamo da Morin. Morin ci invita a riflettere sul fatto che viviamo in un'epoca in cui abbiamo accesso a una quantità di informazioni senza precedenti e che però il sapere contemporaneo è frammentato, è spezzettato in tante competenze separate. Sappiamo moltissimo delle singole cose, ma facciamo fatica a cogliere i legami, a cogliere la complessità, ovvero ciò che tiene insieme l'esistenza umana. E la letteratura, secondo Morin, possiede proprio questa capacità. Ci insegna la complessità, ci mostra che gli esseri umani non sono mai una cosa sola, che dentro ciascuno convivono ragione e follia, o coraggio e paura, oppure generosità ed egoismo. Ci insegna che la vita non procede in linea retta e che le domande più importanti spesso non hanno risposte definitive. Pensiamo, per esempio, a quanti personaggi abbiamo incontrato nei libri. Abbiamo incontrato persone che sbagliano o che si contraddicono, che cambiano idea, che soffrono, che amano. Insomma, attraverso di loro impariamo sempre qualcosa che nessuna definizione può insegnarci. Impariamo a guardare il mondo dalla prospettiva degli altri e impariamo a riconoscersi in una comunità di destino con altri. Gli altri chi sono? Sono esseri umani, uguali agli altri, ma nello stesso tempo essere unici. E forse è proprio questa una delle forme più profonde dell'educazione: uscire da se stessi, cogliere il mondo da un'altra prospettiva e poi ritornare a sé un pochino più consapevoli.
1: Anche Miguel Benassayag, che è un filosofo e psicanalista, ci mette in guardia da un rischio del nostro tempo, che è la tentazione di ridurre tutto a ciò che è misurabile, a ciò che è prevedibile o calcolabile, come se l'essere umano fosse una macchina complessa e la vita un problema tecnico da risolvere. Però la vita in realtà sappiamo che non funziona così. Noi, per esempio, ci innamoriamo senza sapere perché, soffriamo per cose che sembrano insignificanti ad altri e ci perdiamo. Noi siamo fatti di memoria, siamo fatti di desideri, di fragilità, di contraddizioni, e niente di tutto questo è misurabile. La letteratura riesce a fare proprio questo, riesce a dare spazio a ciò che sfugge alle formule. E ancora, la letteratura ci costringe a rallentare in un'epoca che ci chiede continuamente di essere efficienti e rapidi. E quindi leggere, in questo senso, per Benassayag può diventare persino un gesto di resistenza.
0: E allora stasera il nostro primo ospite è Simone Giusti, che insegna didattica della letteratura italiana all'Università di Siena e che ha da pochissimo pubblicato un libro che si intitola La lettura a scuola, le teorie, l'insegnamento, la scelta delle opere. Professore, buonasera e benvenuto.
2: Buonasera.
0: Allora, professore, torniamo alla nostra domanda iniziale. Perché insegniamo letteratura e soprattutto cosa insegniamo davvero quando insegniamo italiano? Una successione di autori e di correnti letterarie? Insegniamo a riconoscere figure retoriche, strutture narrative, oppure cerchiamo di fare qualcosa di più ambizioso?
2: Ma intanto direi che la risposta più diretta che posso dare è che insegniamo ancora letteratura perché abbiamo assunto a tempo indeterminato diverse decine di migliaia di persone e non abbiamo il coraggio di mettere in discussione davvero le discipline che vengono insegnate, e quindi è una forma di pigrizia, se vogliamo. Ma se vogliamo essere un po', prendere più sul serio la domanda e fare finta che ancora a qualcuno interessino le teorie e le giustificazioni razionali, potrei dire che per chi ci governa la letteratura è considerato un duplice strumento di irregimentazione, è uno strumento che serve per tramandare valori e sappiamo dagli studi sociologici che questa è una funzione storica che viene attribuita all'insegnamento letterario, che è una funzione di selezione, perché se io trasmetto valori, di fatto io sto selezionando tra coloro che accettano di far parte del gioco e quindi accettano di essere i continuatori dei valori che tramando, oppure chi non riesce a stare al passo, chi si rifiuta, chi non accetta quei valori, non è in grado di comprenderli, che si trova fuori dal gioco e fuori da determinate classi sociali. C'è poi un'altra funzione che viene attribuita storicamente alla letteratura e che è sposata dagli estensori delle attuali indicazioni nazionali, che consiste nel credere che la letteratura sia una forma molto avanzata di prodotto linguistico e che quindi serva a imparare a leggere e scrivere meglio. Anche questo sappiamo che, diciamo, è smentito sia dai dati di fatto che dalla ricerca scientifica, però è ancora una credenza. Poi, anche qui, se invece vogliamo andare oltre e fidarci di chi fa ricerca in didattica della letteratura e chi cerca di dare giustificazioni un pochino più motivate e sensate, allora dobbiamo ammettere che la situazione è molto più complessa, cioè che noi di fatto insegniamo letteratura per tramandare valori, certo, e per tramandare un patrimonio del cui valore siamo abbastanza convinti, anche se le persone più avvedute lo mettono in discussione. Insegniamo letteratura per insegnare la lingua, cioè noi ci diciamo, ci raccontiamo da anni che l'educazione letteraria è uno sviluppo, una specializzazione dell'educazione linguistica e quindi la introduciamo, diciamo, a una certa età e quello che facciamo prima con i bambini non lo chiamiamo letteratura, anche quando leggiamo le filastrocche o leggiamo ad alta voce le storie, tendiamo a non chiamarla letteratura. Così come non chiamiamo letteratura graphic novel, gli albi illustrati. E questo è un errore, anche questo, insomma, superabile, in via di superamento, per
0: Sì.
2: essere ottimista. Poi c'è chi tutti questi motivi, però, voglio dire, si sovrappongono, si sono stratificati nel tempo, convivono nella scuola e non vorrei contrapporre un motivo a un altro e dire che ce n'è uno migliore di un altro, anche se posso dire serenamente che i motivi più recenti sono anche quelli che parlano di più, ovviamente, all'uomo e alla donna contemporanei. Però il nostro vero problema in questo momento è pensare che queste diverse giustificazioni siano in competizione tra di loro e che ce ne serva una più valida di tutte. No, io penso che sia ragionevole dire che insegniamo letteratura perché la facciamo da tanto tempo, perché abbiamo quasi imparato a farlo, abbiamo investito molto nel farlo, adesso si tratta di fare però un'operazione di pulizia, cioè di riconoscere che ci sono tante idee di letteratura, che quella che chiamiamo letteratura non è
0: Solo una
2: monolite,
0: parte,
2: e che le diverse giustificazioni che sono alcune storie, morali, alcune diciamo così più anche giustificate scientificamente o che cercano giustificazioni scientifiche, come chi dice per esempio che l'esposizione alle storie produce un miglioramento di alcune capacità di base, del miglioramento di gestione delle relazioni, miglioramento delle capacità empatiche e un miglioramento anche delle della, diciamo, dell'intelligenza di base, diciamo così. Però, qualunque siano le giustificazioni, il vero problema che io vedo attualmente è nel scegliere le giustificazioni giuste per le diverse situazioni, saperle dosare nelle diverse fasce d'età e nei diversi contesti, saper scegliere la giustificazione più opportuna per la situazione in cui ci troviamo, perché io sono convinto che con la letteratura ci si possa fare molto fin dalla primissima infanzia e fino all'età più avanzata, e credo che possa essere tante cose, ma credo anche che per chi insegna sia doveroso, come dire, individuare le proprie motivazioni e saper scegliere dei metodi adeguati alle motivazioni. Ecco, un problema serio che abbiamo in questo paese è a volte dare per scontato, e voi fate bene a porre la domanda, che è una domanda che chi studia la mia disciplina si pone da molti anni, cioè perché si studia la letteratura, e credo sia altrettanto importante, vuol dire, non pensare che non si debba fare una scelta definitiva per una soluzione anziché un'altra, ma certo pensare che la questione della trasmissione e della selezione si possa trasferire, come si fa quando si fa storia della letteratura alla scuola secondaria di primo grado, agli undicenni, è abbastanza folle, però si fa. Questo è un problema. Il problema non è in sé pensare che fare le correnti letterarie sia sbagliato e che sia meglio leggere ad alta voce e fare esperienze con la letteratura, che è la cosa che io cerco di insegnare, ma credo che sia fondamentale capire quando è il caso di fare esperienze con la letteratura e quando è il caso di lavorare sulla conoscenza di una poetica. Sono due cose che hanno entrambe un senso, ma in situazioni
0: Di un
2: molto
0: certo,
2: diverse.
0: diciamo che dovrebbe essere un po', no, il lavoro dell'insegnante, anche capire in che contesto si trova e chi ha davanti.
2: Sì, è un lavoro dell'insegnante che però deve avere, diciamo, un'attrezzatura teorica
0: Certo,
2: solida
0: certo.
2: e deve saper distinguere. Non è aiutato in questo
0: No,
2: momento da
0: per
2: chi lo tira
0: nulla.
2: per la giacca chiedendogli semplicemente, diciamo, dando per scontato il perché e dicendo il come. Cioè, queste indicazioni ci stanno dicendo cosa fare, come farlo. E il perché viene dato per scontato come se fosse secondario. In realtà non abbiamo tanto bisogno di qualcuno che ci dica come e cosa, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica, riflettete bene sul perché, troviamolo insieme le soluzioni, ma anche troviamo poi il come e il cosa in base al perché, ecco, perché se no
0: Certo.
2: rischiamo di fare una gran confusione.
1: Professore, c'è un ascoltatore, Simone, che ci racconta la sua esperienza e ci dice: il mio prof di italiano al liceo era forse molto estremo. Sosteneva che su un canto dell'inferno di Dante bisogna soffermarsi almeno 6 mesi. In generale, a parte Dante, sosteneva che è importante allenare la capacità di analizzare un testo. Questa è l'esperienza di Simone, ma senza chiederle, diciamo, ricette. Quali sono, secondo lei, le pratiche didattiche che liberano veramente il potenziale formativo di questa letteratura?
2: Allora, io credo che la letteratura sia molto presente ancora nella nostra società, grazie non solo alla scuola, anzi forse direi nonostante la scuola, è molto presente attraverso tante pratiche di lettura, perché la letteratura esiste, è un'arte performativa che esiste dal momento in cui esiste la lettura letteraria e la scrittura letteraria, altrimenti è un deposito di libri o di idee, di forme linguistiche destinate a essere recuperate dai filologi. Perché la letteratura esista, occorrono le pratiche letterarie. Credo che una cosa che è fondamentale da fare sia guardare alle pratiche di chi effettivamente legge e scrive oggi nella vita e quindi non pensare che i modelli di insegnamento ci possano venire dal passato, dall'esempio di chi ha avuto successo negli studi liceali o da chi studia lettere e insegna nelle facoltà, nei corsi di laurea in lettere come il sottoscritto. Il vero lettore, la vera lettrice da prendere come modello è il quattordicenne che partecipa ai gruppi di lettura o che ha scelto un determinato genere e ci si è appassionato e lo sta approfondendo, facendo studi anche molto accurati e condividendo le sue esperienze con altri coetanei e non solo. Chi frequenta le librerie, chi sa scegliere per sé le proprie letture, chi dispone, chi ha capito che un libro che sta sul comodino è diverso da un libro che sta sulla scrivania, tutte queste esperienze che prima erano invisibili oggi diventano centrali, perché il vero passaggio da fare, secondo me, è riconoscere che la letteratura è un insieme di pratiche, di esperienze e non solo un deposito di testi o di opere. Detto questo, da questo discendono una serie di tecniche e di metodi che sono abbastanza conosciuti e studiati, vengono dal mondo anglosassone, dal mondo francofono, vengono anche dalla tradizione italiana, purché la riconosciamo e purché diamo legittimità al lavoro straordinario fatto, per esempio, dal movimento di cooperazione educativa, da Gianni Rodari e da una serie di persone che si sono occupate di letteratura, ma che non erano legittimate a parlare di letteratura. E qui, straordinario fatto, per esempio, dal movimento di cooperazione educativa, da Gianni Rodari e da una serie di persone che si sono occupate di letteratura, ma che

0: legata alla cultura liceale e letteraria e quindi
1: Questa prerogativa
0: crocianamente.
1: di pochi, ecco.
0: Sì, questo è un problema, è un problema di legittimazione. Direi che in questo senso ritorno alla questione delle giustificazioni. Riconoscere che la letteratura intesa come esperienza ha la stessa dignità della letteratura intesa come patrimonio non è una cosa tanto neutra. Ora, prima, per come l'ho detto, poteva sembrare una cosa quasi democristiana, in realtà non è tanto neutra, è una cosa dirompente perché significa legittimare, per esempio, la lettura ad alta voce come una didattica in sé, cioè vuol dire che non c'è bisogno di fare 10 giorni di analisi del testo. Se io leggo
1: E non c'è bisogno dei libri di
0: il primo
1: antologia,
0: canto
1: per esempio,
0: dell'Inferno,
1: sì.
0: ho fatto un'esperienza. Anche questo può essere, o se sicuramente non possiamo accontentarci dei libri dati, che possono semplicemente essere degli esempi, ma non sono certo dei manuali o dei percorsi da compiere. I libri devono servire sempre di più e sempre più spesso al gruppo classe e all'insegnante per avere una linea, avere un supporto, ma sempre meno devono diventare, a mio avviso, oggetto di studio
1: Certo,
0: individuale
1: dei
0: o
1: ragazzi.
0: di esercizio dei ragazzi. Questo sì, ne sono convinto.
1: Siamo d'accordissimo. E allora, le ha già citate le famigerate indicazioni nazionali. Vorremmo fare un ultimo affondo. Noi ne abbiamo parlato in varie trasmissioni, anche con altri ospiti, e abbiamo detto insomma in apertura che ci piacerebbe salutare ancora, così dicendo qualcosa. Non mollando il colpo, insomma, e quindi ci piacerebbe da lei proprio un po' un affondo su queste indicazioni. Scelga se quelle del primo o del secondo ciclo, forse più del secondo, che sono le ultime, e ha già detto qualcosa ovviamente rispetto all'indicazione che sono più prescrittive, no? Che ci vorrebbero insegnare sia il cosa sia il come stare in classe.
0: Sì, diciamo che sono piene di buoni consigli non richiesti e non fondamentali, perché l'insegnante dobbiamo ritenerlo come lo studente, la studente d'altronde, persona autonoma capace di scegliere, a cui assegniamo tutta la nostra fiducia e quindi infarcire di consigli, di mezzi consigli, queste indicazioni su cosa leggere e come non è proprio una cosa, diciamo opportuna. Dall'altra parte, potrei dire, io insomma, ho già scritto molto sia su quelle del primo ciclo che del secondo ciclo, posso solo dire che sono talmente sbagliate fin dall'impostazione che c'è poco da aggiungere. Io direi che sono all'inse da una parte, io sono contrario a leggerle così come ci è richiesto dal legislatore, cioè non si legge solo la parte della propria disciplina, separandola e andando a cercare eventuali errori o cose buone. Le indicazioni nazionali sono un documento complesso che si legge a partire dal di fuori, a partire dal profilo dello studente che è disegnato in realtà dal legislatore, non da una commissione tecnica, è in gazzetta ufficiale e nel caso dei licei è del 2010 e non è invalidato da questo. Indicazioni nazionali, perché le indicazioni nazionali dovrebbero essere un ponte che dovrebbe facilitare la scuola e l'insegnante nell'applicare quanto previsto dal profilo in uscita. Che
1: Sì.
0: cosa succede invece in queste indicazioni? Che di fatto manipolano e perché vogliono rifare quel profilo, ma lo fanno in maniera impropria, cioè non a partire da una discussione parlamentare o nel paese, ma a partire da una commissione di tecnici. Separando nettamente la parte generale dalle parti disciplinari, che è un altro errore drammatico, e separando le discipline in mille sottodiscipline, cioè il fatto di separare lingua e letteratura e di assegnare a due persone diverse la loro stesura è una cosa talmente fuori da cioè, è talmente fuori dal tempo, è talmente sbagliata sul piano politico, scientifico, culturale, che

0: in un paese serio sarebbe stato sufficiente a dire, vabbè, fatele, ma neanche ne discutiamo. Detto questo, il risultato è all'altezza delle premesse, cioè è un testo frammentato, è un testo in cui, pieno di contraddizioni, è un testo in cui, se uno lo legge nella sua interezza, deve riconoscere che è un testo che vuole effettivamente, in modo un po' subdolo, in alcune discipline, più chiaro in altre, affermare quella che Galli della Loggia, attribuendola proprio a Valditara, ha chiamato l'egemonia culturale della destra,
1: Eh sì.
0: cioè una visione, della cultura e della scuola di tipo, rigorosamente trasmissivo, che si basa sullo studio, e questo è il più grande nemico della cultura letteraria o dell'educazione letteraria oggi. Non siamo un paese che si basa sul motto non leggere, studia. Lo studio inteso come disciplina, come disciplinamento, come forma
1: Di controllo alla fine.
0: di controllo e di autocontrollo, se acquisisci l'auto, e di scolarizzazione, cioè di istituzionalizzazione. Insomma, è gravissima la parte che attribuiva prima nelle indicazioni nazionali del primo ciclo, nella prima versione, dove si parlava di tracotanza, in un modo veramente imbarazzante, di tracotanza dei bulli e in generale delle persone delle classi subalterne, e qui si parla di acquisire i comportamenti invece
1: Delle classi borghesi,
0: delle
1: mettiamole
0: classi
1: così. Eh
0: borghesi,
1: sì,
0: no?
1: molto, molto
0: L'autocontrollo,
1: chiaramente.
0: la disciplina. E a questo contribuisce la geografia, la letteratura, la matematica. Io sono molto intollerante, francamente, con chi fa finta di firmare solo la sua parte
1: Ma
0: e di aver
1: certo.
0: fatto i suoi compiti perché ha scritto la parte di matematica o di italiano, e fa finta che
1: Di
0: questa
1: non.
0: letteratura non debba dialogare con la storia intesa in questo modo ottuso e rigorosamente anche antiscientifico, se consideriamo le discipline che studiamo all'Università delle Scienze, indipendentemente se sono della romanistica o no. Perché, quindi io, insomma, sono molto severo. Poi, se devo dire una cosa specifica, qui c'è sulle indicazioni nazionali del liceo. Come ho già detto, ci sono tante cose di buon senso che sembrano le cose dette dallo zio a tavola al nipote che è appena tornato a cui deve dare dei consigli, è tornato da scuola e gli dà dei consigli per diventare un buon lettore. C'è quest'idea di buona letteratura che, per carità,
1: Ma
0: è
1: certo, e
0: sensata,
1: sono
0: ma è.
1: anche più subdole in qualche modo perché si inseriscono, no? In mezzo poi a questa cornice che, come dire, di controllo e autocontrollo che abbiamo detto. Professore, dobbiamo salutarla perché siamo un po' stretti con i tempi, ma se lei è
0: Grazie.
1: disponibile la richiameremo l'anno prossimo perché noi non lo molliamo il colpo, non dobbiamo sempre un po'. Affondare, perché poi, come dire, ci sono quei mesi in cui sui giornali se ne parla e poi basta. E intanto
0: È
1: però, va avanti.
0: stato un piacere adesso, lo sarà in futuro. Io qua, cioè, di questo mi occupo e continuerò
1: E noi la seguiamo, infatti.
0: a studiare
1: Benissimo.
0: e a leggere poco perché bisogna studiare. Arrivederci.
2: Grazie,
1: Grazie,
2: arrivederci.
1: grazie. Arrivederci ed era Simone Giusti, docente di didattica della letteratura all'Università di Siena.
2: Paolo, un ascoltatore, partecipa alla conversazione. Dicendo, a mio modo di vedere, la letteratura è l'unico elemento che può anticipare le grandi leggi sociali del tempo, solo successivamente delineate in modo scientifico. Ho letto solo ora Il rosso e il nero di Stendhal e mi sembra riesca a predire i lavori di Freud e di Marx circa l'autoanalisi e le dinamiche della società borghese. Ed era Paolo. Mentre invece. Adesso vi faremo ascoltare un'intervista, come dicevamo prima, a Valentina Petri. Abbiamo registrato l'intervista perché stasera Valentina non poteva essere con noi. Valentina Petri insegna lettere in un istituto professionale di Vercelli, è giornalista, è scrittrice e autrice da tanti anni di una pagina Facebook che si chiama Portami il diario, che è diventato poi un libro nel 2020 con il titolo Portami il diario, la mia scuola e altri disastri. È un anno scolastico visto dagli occhi di una prof nuova davanti a 28 futuri meccanici. In seguito Valentina ha pubblicato altri due romanzi, Vai al posto e non ti sento. C'è sempre piaciuta l'ironia tagliente, anche esilarante, di Valentina Petri, perché è quell'ironia di chi sta dentro la scuola ogni giorno e tiene gli occhi aperti sui ragazzi e di chi i ragazzi li osserva, li prende sul serio e proprio per questo può permettersi di raccontarli anche con un sorriso. Eccola.
1: Ciao Valentina e benvenuta. Allora, abbiamo appena sentito il professor Simone Giusti e vorremmo anche con te partire da una domanda sui massimi sistemi. Perché insegniamo letteratura e che cosa insegniamo davvero quando insegniamo italiano? Insomma, vorremmo farti la stessa domanda anche considerando che c'è una vulgata sulla scuola professionale secondo la quale l'italiano sarebbe una materia marginale, qualcosa da sopportare prima di arrivare alle discipline vere, quelle che servono. E il recente riordino dei tecnici sembra in parte andare in quella direzione. Allora, tu insegni da anni in un istituto professionale e spesso racconti di ragazzi che magari non hanno un rapporto facile, lo diciamo così, un po' facilona, con la scuola e coi libri. E quindi cosa significa insegnare letteratura o italiano in questo contesto?
3: Ma soprattutto perché? Perché quando arrivano in prima al professionale, che è la scuola dove italiano, che di solito è la materia importante, quando tu insegni italiano sei la prof di italiano, no?
1: Cioè,
3: quindi sei quella, sei la prof di lettere, mi capizze fichi. E invece al professionale è insomma un po' meno, perché le materie importanti sono, non le so neanche, chiamano i colleghi per cognome, cioè impianti, meccanica, turbo, tubia, manovella. E poi cioè, ci sono queste 4 ore a settimana di italiano al biennio, al triennio, poi al triennio c'è anche la grande sorpresa, ma anche noi dobbiamo fare i poeti, gente morta e depressa. Quindi prima ancora di spiegarglieli, tu gli devi spiegare perché esattamente, ed è vero, le ultime indicazioni nazionali tolgono un'ora in quinta, tra l'altro,
1: sì,
3: lasciando però poi l'esame uguale agli altri, cioè con il tema in cui non si capisce bene cosa esce, però può essere un autore di qualunque tipo, quindi cioè, li dobbiamo preparare come gli altri, ma in meno tempo, quindi bisogna anche essere più bravi, perché sono materie umanistiche, e quindi riguardano l'uomo e noi siamo esseri umani e quindi ci tocca. Questa è un po' la risposta detta proprio asciugata all'osso, perché è la letteratura che poi ci permette di declinarla in mille modi, di andare incontro anche a tante tematiche, di affrontare i classici, che insomma se classici sono, qualcosetta da dire di solito ce l'hanno, e toccano i temi universali, i temi che riguardano l'uomo. Cioè quando fai i sepolcri del Foscolo al professionale magari non stai proprio a guardare tutte le figure retoriche, ma il concetto del perché seppelliamo i morti, perché scriviamo le poesie, perché sono le cose che ci rendono umani, quello passa, e quello
1: certo,
3: è importante farlo al professionale come è importante farlo in qualunque altro istituto.
1: Certo, perché i vivi,
3: sì,
1: no, stavo dicendo, esatto, perché i vivi vanno sulle tombe dei morti, insomma, questo non è difficile da capire
3: perché,
1: da parte loro.
3: No, ma poi ci sono, non so, quando leggi il finale dei Malavoglia, quando leggi l'addio Monti, che con il vituperato Manzoni, che quando leggi un brano qualunque che parla di nostalgia, di lasciare la propria casa, quando tocchi quelle corde universali, tocchi tutti, e quindi tocca a tutti, in tutte le scuole.
2: Certo. Valentina, nell'introduzione avevamo richiamato un'idea cara a Morin, che comprendere non significa semplicemente accumulare informazioni, ma appunto costruire legami e attribuire significato all'esperienza. E questa, nella tua pratica quotidiana, come si traduce questa idea? Nel senso, ci sono attività, percorsi o modalità di lavoro che ti sembrano particolarmente efficaci per aiutare i ragazzi a entrare in dialogo con quello che leggono? Faccio un esempio. La scrittura può avere questa funzione per degli adolescenti? E che cosa osservi, per esempio, quando i ragazzi sono messi nelle condizioni di scrivere in modo autentico?
3: Intanto sarò delle novità incredibili, dell'autenticità, della passione che è insospettabile, no? Quando tu dici che insegni al professionale ti fanno tutti una faccia brutta e ti dicono chissà cosa correggi, è vero, chissà cosa correggo, però poi lavorando e sfrondando si arriva sempre a toccare delle corde veramente molto, molto importanti, molto care. State facendo la domanda sbagliata alla donna sbagliata, perché io non sono una da grandi attività pedagogiche, da nomi inglesi per attività strane. A me in classe piace fare due cose molto, molto sovversive: leggere e scrivere.
1: Certo, ma è quello,
3: leggere fare insieme a loro, leggere a voce alta. Certo. Io detesto far leggere una riga a testa, che si contano la riga che devono leggere, la frase che devono leggere, non capiscono una fava. Leggo io, non importa, mi piace molto tra l'altro, e se non hai il libro non importa, ascolti, perché mi hai il libro, insomma, è un po' un oggetto,
1: un orpello, sì.
3: Un orpello. C'è una scelta molto accurata nel cosa portare nello zaino, e al primo posto ovviamente ci sono i beni di prima necessità e i libri sono in fondo a questa così catena alimentare. E poi scrivere, cioè dalla mera, grezza, vituperata comprensione del testo, dimmi cosa hai capito, riscrivimelo con parole tue in maniera corretta, allo spunto che ti dà il testo, che ti dà l'autore, che ti dà la poesia per parlare di qualcosa di tuo. Lì vengono fuori delle cose belle, inaspettatamente, ma poi in realtà non così tanto, perché tanti ragazzi hanno tanto da dire. E quando tu gli dai gli strumenti per farlo, cioè quando tu gli metti nelle condizioni di riuscire a esprimersi in italiano corretto, ci vuole un po' di tempo, non è una cosa che pronti via, però poi hai dato loro un enorme strumento di libertà, forse gli hai dato lo strumento più importante di tutti, l'arma più forte di tutti.
1: Certo,
2: scusa Lara, ma loro se ne rendono conto? Cioè loro apprezzano questa cosa?
3: Noi facciamo un lavoro un po' così a perdere, nel senso che quello di cui si rendono conto arriva dopo e magari tu non ci sei più, però insomma si lavora per la gloria. Spesso succede di avere un feedback, ho detto una parola in inglese, una restituzione dopo anni, magari li incontri al supermercato e ti dicono: ma sa quella cosa, quel libro l'ho letto, sa quella cosa l'ho capita adesso. E quando tu lavori a scuola semini e poi magari raccoglie qualcun altro l'anno dopo, perché tu manco ci sei più in quella classe lì, oppure non raccogli proprio perché non tocca a te, perché deve ancora crescere.
1: Certo.
3: Però lo fai con assoluta incoscienza. Lo fai per quello, perché lo sai che poi succede.
1: Certo, ma anche coscienza, mi viene da dire, ce lo diciamo anche noi che insegniamo alla vituperata scuola secondaria di primo grado, e anche da noi, no? Spesso tornano dopo anni e poi siamo d'accordo anche io e Chiara, insomma, noi dobbiamo insegnare a leggere e scrivere.
3: Ho insegnato tanto alle medie, e le medie è proprio quel segmento, quell'anello mancante in cui tu insegni proprio, forse più ancora dell'elementare, la primaria, insomma, vabbè, dove effettivamente dai le basi, ma poi le medie è dove cominci a capire anche a ciascuno cosa piace, no? Perché poi in terza c'è la grande scelta, e gli insegni a leggere, a scrivere, a comprendere.
1: Esatto.
3: Incidi tantissimo alle medie, incidi forse per certi versi più alle medie che alle superiori. Alle superiori incidi in un'altra maniera, perché hanno già fatto una scelta e poi puoi o accendere degli interessi impensati o consolidare delle passioni, ma alle medie fai di loro quello che saranno.
1: Certo, però anche continuare quello che dicevi tu, appunto, a farli leggere e scrivere e quindi comprendere, come dire, no? Dovrebbe essere, se pensiamo alle appunto indicazioni, dovremmo dirci questo dobbiamo fare in verticale. Vabbè, adesso questa era una battuta così in più. Allora, Valentina, una domanda che c'entra e non c'entra, cioè c'entra ovviamente con l'anno scolastico, non c'entra con la letteratura, però vorremmo chiedere anche a te, perché siamo in chiusura di anno anche noi, cioè di trasmissione, vorremmo tornare su un tema che ha attraversato tutto l'anno scolastico, che ha acceso un forte dibattito pubblico, il famigerato decreto che vieta l'educazione sesso-affettiva alla scuola primaria e introduce la necessità del consenso familiare per gli studenti delle scuole superiori. Adesso ti faccio una domanda aperta e come dire, ripeto un po' di informazioni sempre per gli ascoltatori. Allora, molti hanno sostenuto che questi temi spettino esclusivamente alle famiglie, e noi spesso abbiamo sostenuto nelle altre puntate che abbiamo fatto che solo un'educazione sessuo-affettiva a scuola, a partire dai più piccoli, quindi anche dalla primaria, possa essere lo strumento di prevenzione contro la violenza di genere, e che quindi, se diventa intermittente o facoltativa, anche la prevenzione lo diventa. E ovviamente abbiamo detto più volte che dietro la retorica della tutela dei più piccoli si rischia di lasciare scoperti proprio i ragazzi più vulnerabili, quindi volevamo avere il tuo punto di vista su questo tema delicato.
3: Cercherò di essere estremamente diplomatica, perché è un tema effettivamente delicato, anche se poi non dovrebbe esserlo, perché è un tema che riguarda l'educazione dei nostri ragazzi, e è un tema, allora diciamo subito una cosa: quello che molti chiedono è che ci sia un controllo serio e affidabile su chi entra in classe a dire cosa, e su questo siamo tutti d'accordo: non può entrare chiunque, la formazione deve passare attraverso persone che sappiano parlare ai ragazzi, e questo vale non solo per l'educazione sessuale, ma vale in generale, perché ho visto negli anni, li abbiamo visti tutti, no? Entrare a scuola, a volte persone che, pur veicolando valori nobilissimi, poi nel porgersi coi ragazzi, parlare ai ragazzi è qualcosa che implica una competenza. Ciò detto, io credo che certa propaganda si immagini un po' entrare Priscilla, regina del deserto, che gli ficca le piume di strutto al collo e gli distribuisce i volantini per il cambio di genere, ma non credo che si voglia questo quando si parla di educazione sesso-affettiva. Si parla del fatto che i nostri ragazzi a casa, spesso, se non hanno dietro una famiglia alle spalle, o a volte anche se ce l'hanno solidissima, non hanno la più pallida idea di quello che guardano sui social i loro figli, che crescono con la manosfera, che crescono con le idee di un Andrew Tate, che crescono con un machismo, maschilismo. I ragazzi si danno i voti, è un 10, è un 4, c'è questo ambiente qua che è quello che gli adolescenti frequentano.
1: E anche i più piccoli.
3: I piccolissimi, alle elementari. Io so cosa gira sulle chat WhatsApp delle elementari, e al netto del quello che viene insegnato mio figlio glielo devo dire io, che cioè, può anche starci, io lo capisco, lo comprendo. La scuola ti deve dare gli strumenti per comprendere se ti stanno manipolando, se ti stanno veicolando una certa cultura di genere, una certa struttura a cui insomma ti puoi anche ribellare se hai un cervello. Se invece ti viene fatto soltanto il lavaggio del cervello, e insomma è un tema sì delicato, però la scuola è lo Stato, e lo Stato, se si deve fare carico di educare i cittadini del futuro, deve dargli tutti gli strumenti per essere persone libere, rispettose dell'altro, e la scuola questo lo dovrebbe fare senza chiedere il consenso continuamente. Poi lo capisco che il consenso delle famiglie sia importante, che la famiglia voglia sapere che cosa viene insegnato ai suoi figli. Ecco, vorrei che le famiglie si accendessero poi così tanto anche quando insegniamo anche delle altre cose, invece certe cose chi se ne frega, ma sì, i sumeri li fanno tre volte, che palle, sì. E invece nessuno gli può, che poi non è vero che si fanno tre volte, nessuno sa niente dei sumeri, gira anche tanta propaganda su questa tematica che credo sia un po' ingiusta, mentre invece io credo che l'unica cosa che ci è rimasta è la letteratura, perché poi noi facciamo i testi e lì in mezzo riusciamo per fortuna a spiegare tante cose, per cui questo margine di libertà, finché non ce lo levano, ci tolgono le ore, ma non ce lo levano del tutto, ci permette di parlare. Ce l'abbiamo ancora un pochettino nascosto, speriamo che le famiglie non se ne accorgano
2: troppo, se no dobbiamo chiedere il permesso per spiegare, per raccontare della monaca di Monza
3: La monacazione forzata, insomma.
2: No, ma infatti attraverso quello comunque l'educazione affettiva è una cosa che esiste comunque. Nella scuola
3: esiste nella misura in cui ci è dato di farlo, nel momento in cui torniamo poi all'inizio, quello che dicevo all'inizio, nel momento in cui facciamo materie umanistiche che ci insomma, ci permettono di parlare dell'essere umano.
1: Esatto,
3: questo.
1: Esatto. Va bene, Valentina, grazie mille e buon fine giugno. Buon fine giugno. Che,
3: sì, niente, ci stiamo sciogliendo al sole della maturità.
1: Con tutto ciò che comporta. Grazie mille, grazie per questa chiacchierata. A presto.
3: Grazie mille, a presto.
2: Grazie, Valentina.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Ed era Valentina Petri, insegnante di lettere in un istituto professionale e scrittrice, e, che ci ha detto, dopo questa lunga chiacchierata, per fortuna c'è la letteratura, ed è esattamente quello che ci dice Roby, potere della letteratura, e ci racconta che quest'anno alcuni suoi studenti di quinta, di seconda generazione, sono rimasti colpiti dalla poesia In memoria di Ungaretti, perché si sono rivisti nella storia del ragazzo egiziano che non si sente né francese né egiziano, appunto. E, allora, adesso cambiamo non argomento, ma diciamo punto di vista, perché vorremmo focalizzarci su un altro aspetto fondamentale della didattica dell'italiano, che è la didattica della lingua. E fra tutti gli aspetti che i docenti di lettere affrontano in classe, la grammatica o riflessione linguistica è quello che in media forse è rimasto più ancorato alla tradizione.
2: Sì, infatti se andiamo a perdita d'occhio indietro nel tempo ritroviamo le stesse formule, le stesse procedure nella didattica della lingua che non sembrano tenere conto degli studi, per esempio sulle neuroscienze, sulla neurolinguistica, sulla linguistica applicata, sulla sociolinguistica, che invece avrebbero dovuto condurre un po' più in là le pratiche didattiche che si sono cristallizzate. L'apprendimento della lingua così concepito rischia di rimanere un ostacolo insormontabile per i tantissimi studenti e le tantissime studentesse che arrivano in Italia in età scolare da altri luoghi, e però rimane certamente ostico e poco motivante, ma forse anche poco proficuo anche per tutti gli altri studenti. E questa sera ne parliamo con Giuseppe Faso, che è un insegnante e formatore per insegnanti di italiano L2, autore di diversi libri, fra cui un libro che si intitola Le regole non piovono dal cielo e che affronta proprio questi temi. Buonasera Giuseppe Faso.
4: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera, benvenuto. Allora, nel suo libro lei invita a guardare alla grammatica in un modo diverso da come siamo abituati, e soprattutto ci invita a guardare agli studenti in una maniera diversa. Lei ci suggerisce che anche più inermi nell'uso dell'italiano, come possono essere gli studenti neoarrivati in Italia, arrivano a scuola non come contenitori vuoti in cui depositare regole e paradigmi, ma con conoscenze che nascono dall'esperienza, diceva il pedagogista brasiliano Paulo Freire, con saperi provvisori ma consistenti che non possiamo e non dobbiamo ignorare. E quindi noi le chiediamo quale idea di lingua e di grammatica dovrebbe trasmettere oggi la scuola secondo lei e quali pratiche didattiche dovrebbe promuovere.
4: Sì, volevo dire che è vero che ho lavorato per alcuni decenni, credo da circa 35 anni, sull'apprendimento della lingua dei bambini e degli adulti che arrivano da fuori. È vero che questo libro a cui fate riferimento recente prende di petto il problema della grammatica e non sono la stessa cosa. Ecco, quindi mi pare di non avere tanto tempo di trattarle tutte e due, quindi dovrò fare una scelta e ci provo un attimo, no? E quindi provo un attimo a dire, e in questo modo rispondo anche alla domanda che avete fatto a tutte e due le persone che mi hanno preceduto:
1: perché si insegna letteratura? Certo.
4: Scusi. No, un'altra domanda avete fatto a tutti, che era quello di dire nei confronti delle indicazioni nazionali, okay, eccetera eccetera. Ecco, nei confronti delle indicazioni nazionali, io ho scritto un libro in cui delle indicazioni nazionali parlo soltanto in un capitoletto iniziale che si chiama Prologo, è chiamato così apposta per dire poi tutta la riflessione su questo rimane al di fuori e si cerca davvero di riflettere su che cos'è la pratica della grammatica. Ci torno subito, però ero partito da questo, quindi ero partito più di un anno fa dalle prime bordate che preannunciavano tutta una serie di scelte che portavano sulle indicazioni nazionali che si stavano li stavano mettendo a posto, e indicavo subito in un articolo uscito su una pubblicazione poi dopo come prologo di questo libro, che appunto noi abbiamo una brutalità con cui il ministro ha affermato la cultura della regola, cito testualmente, inizia dallo studio della grammatica. Quindi la grammatica è stata in queste indicazioni messa al centro dell'attenzione come una serie di prescrizioni iniziali per le persone che arrivano e come una volta devono fare servizio di leva, e trovano un sergente che gli dice quali sono le regole. Una volta che hanno appreso queste regole, si dice testualmente, si andrà avanti e saranno abituati a seguire tutta una serie di regole. Cioè, noi abbiamo la caserma come luogo privilegiato di riflessione su che cos'è l'istruzione. Questo significa, come è stato detto prima di me, soprattutto da Simone Giusti, no? Questo significa avere un'idea del tutto distorta di quello che significa l'attività didattica. Però purtroppo sulla grammatica, come accennavate voi, qual è il problema? Che si sfondano porte parzialmente aperte, perché in Italia non è stata messa in discussione nella pratica, va bene, il lavoro sulla grammatica. Ora, non abbiamo il tempo per dire come mai su questo in Italia avevamo delle arretratezze storiche spaventose, c'è un attacco idealistico nei confronti della grammatica di 100 anni fa, che è una pseudoscienza, eccetera, eccetera. Però è anche vero che noi abbiamo avuto nella scuola italiana negli anni 60 e 70 dei conflitti sui modi di interpretare il proprio ruolo da parte degli insegnanti, che passavano attraverso una critica del lavoro tipicamente grammaticale. Cioè, che cosa? Quello di cercare di immaginare che si fa scuola perché si fanno delle prescrizioni e si dice si fa così. Ecco, nella grammatica tutto questo non funziona, quindi abbiamo il rovesciamento a 360 gradi, cioè la grammatica è un fortino in cui si è chiusa in questi decenni un sacco di gente a dire si fa così, si dice così, dovete dire così e non cosà, dovete usare questo verbo ausiliare e non quest'altro, dovete girare la frase dall'attivo al passivo secondo le regole che vi dico io, eccetera, eccetera. Per cui presentare la grammatica così è tradire che cos'è davvero la grammatica. La grammatica è gioia della scoperta nei confronti della lingua. La lingua ci si presenta con delle regolarità, per cui un bambino di 2 anni e mezzo, 3 anni sfrutta queste regolarità per costruirsi, per risolvere dei problemi espressivi e costruire appunto delle espressioni ricchissime in cui c'è tantissima grammatica realizzata, oppure ci sono dei fenomeni bellissimi su cui sto lavorando adesso, che sono i fenomeni su cui si è lavorato dignitosamente anche anni fa, figurarsi, e sono i neologismi infantili. Quando uno studia le parole inventate da bambini a 3 anni, si rende conto che i bambini producono grammatica e producono anche grammatica possibile. Faccio un esempio: quando un bambino in un autobus di Torino dice papà, ma l'autista lo sa dove dobbiamo andare? E papà gli dice certo che lo sa, è il suo lavoro, e gli dice ma tu lo sai? E il bambino dice no, io non lo so, però io non sono il guidante. E il bambino a questo livello, quindi stiamo parlando di bambini di 3 anni, va bene? In questa faccenda di usare dei participi che gli adulti non usano normalmente come dei sostantivi, in bambini di 3 anni, 3 anni e mezzo e 4 anni è sistematica e basta osservare. Che cosa significa? Significa che il bambino non sta ripetendo una parola che ha sentito dire, perché non ha sentito dire guidante, ma sta costruendo attraverso delle regole di cui si è impadronito ascoltando gli adulti, non ripetendo le loro parole. Bene, ma osservando la regolarità dei loro comportamenti linguistici, sta inventando, certe volte anche con tante fantasie, ma comunque sta creando lingua che gli permette in un modo grammaticalmente perfetto di risolvere dei problemi comunicativi. Ora, se noi non andiamo a guardare, e quindi Tutto questo rovescia, direi che accelera sul pedale del rovesciamento del nostro ruolo su cui insisteva Simone Giusti, che è molto importante secondo me, no? E guardando queste cose, sia che cos'è un insegnante di letteratura, senza dubbio, io sono stato per 35 anni un insegnante di letteratura come primo lavoro, voglio dire, sì. No? Come lavoro fondamentale della mia vita. Io ho insegnato letteratura alle superiori, quindi mi ritrovo in tantissime delle cose dette precedentemente, su alcune dovrei dire le cose, ma non è il mio compito oggi, però fondamentalmente, sostanzialmente è vero, cioè si mette in discussione un compito che tradizionalmente è stato affidato all'insegnante di letteratura, quello di completare la preparazione linguistica. Mm-hmm. Prima appunto gli sono state impartite al bambino delle prescrizioni su cose che il bambino sa benissimo, perché il bambino costruisce grammatica prima di andare a scuola in un modo perfetto. È questo che dobbiamo imparare, osservandolo, non solo andandoci a leggere alcuni libri, che questo non farebbe male, perché in Italia c'è una tradizione scientifica straordinaria ormai nel campo della lingua, della linguistica teorica della grammatica. Però tutto questo è uscito dalla discussione della maggior parte appunto delle scuole, e in quel conflitto che si stava dicendo sul proprio ruolo, gli insegnanti che hanno inteso la lingua, la letteratura e la grammatica come esplorazione di un mondo fantastico e straordinario sono stati, almeno per ora, sconfitti. Perché sono stati sconfitti? Perché in questo modo si ricostruisce quello che raccontava una volta, tanti anni fa, un autore che io non amo particolarmente, ma che aveva studiato linguistica da giovane, che si chiamava Luigi Pirandello. Luigi Pirandello, a un certo punto, parlando della varietà della lingua, lui interessa di più la varietà dialettale, però dice delle cose straordinarie. Lui ci ha fatto la tesi sulla varietà dialettale andando a studiare in Germania, perché in Italia non aveva, da giovanissimo, perché appunto è andato a studiare dove queste cose si studiavano bene, no? E si sono continuate a studiare bene anche sì. Dopo, perché gli studiosi tedeschi sono stati straordinari e insuperati nello studiare appunto i dialetti, appunto la varietà linguistica all'interno dell'italiano. A un certo punto Pirandello, in uno scritto sulla dialettalità, dice la resistenza nei confronti della pluralità delle soluzioni comunicative che si sono date storicamente in Italia passa attraverso questa nozione, scusatemi il quasi bestigio, di nazione. Guarda caso, stiamo parlando di una parola chiave dal punto di vista propagandistico dell'attuale governo.
1: Eh sì.
4: Va bene? Eh sì. Nazione, con tutti gli orrori che la parola nazione porta con sé da decenni e decenni. Pirandello diceva: nazione da noi vuol dire o volgarità meccanica e stereotipata di stile burocratico e scolastico o astratta verbosità di lingua letteraria e retorica, che è esattamente la letteratura, la nozione di letteratura che criticava prima Simone Giusti,
1: certo.
4: quando è intervenuto, si capisce? Sì. Allora, qual è il punto quindi? Da una parte, costruire uno stile burocratico e scolastico.
1: Giuseppe, a 35 secondi, prego. Perché stiamo chiudendo.
4: Bene, io ho finito perché avevo visto che c'era poco, sì, quindi mi sono precipitato. Quindi, la grammatica viene pensata come una nazionalizzazione delle masse attraverso una prescrizione. Questo va contro a tutto quello che abbiamo imparato leggendo i grandi libri di linguistica che si producono in Italia e ascoltando i bambini. E la letteratura, appunto, è quella cosa lì che diceva Pirandello, la cosa della retorica, eccetera, eccetera, e che diceva Giusti. Questo è il punto. Sulla grammatica c'è una lotta che non vede, stiamo attenti, gli insegnanti, voglio dire, contro il governo. Gli insegnanti veramente metteranno in discussione la stupidità di questa nazionalizzazione delle masse soltanto quando metteranno in discussione quello che fanno minuto per minuto e giorno per giorno ogni volta che parlano di grammatica.
1: Benissimo,
2: grazie.
1: Grazie mille, ci risentiamo l'anno prossimo scolastico, intendo.
4: Non potevo fare più veloce di così.
2: No, è stato esaustivo, grazie mille.
1: Grazie, arrivederci. E abbiamo appena sentito Giuseppe Faso, insegnante formatore per insegnante italiano L2, che ha cercato di raccontarci che cosa non dovrebbe essere la grammatica. Siamo in ritardissimo e E niente, siamo così, andiamo in vacanza contente, ci sentiamo dall'8
2: settembre. Sì.
1: E buon estate.
2: Buon estate.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: veil over her horizon, and it is the wall between hope and despair. She exists behind it. She will overcome.
1: Bentornati e bentornate ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare a una nuova puntata di Soulshine. Io sono Cecilia Paesante e voglio dedicare la puntata di oggi al nuovo album della cantante britannica Ray. C'è un momento prima che inizi un disco in cui tutto è ancora, come dire, sospeso, no? Insomma, luci basse, una città notturna vista da una finestra. È una situazione in cui tutto sembra trattenere il respiro. Al centro si ha la percezione di avere una sola figura, una giovane donna, una sofisticata e fragile allo stesso tempo giovane donna. Questa giovane donna è Ray nell'introduzione al suo nuovo album This Music May Contain Hope. Abbiamo ascoltato Girl Under the Grey Cloud, dove la protagonista si presenta, per poi passare il testimone alla musica con I Will Overcome, e si capisce subito che questo album non sarà un ascolto qualunque. In I Will Overcome c'è sicuramente dell'R&B, ma non quello che ci si aspetta, un R&B quasi elettronico, ma anche profondamente orchestrale, abbiamo sentito, perché qui sotto davvero c'è un'orchestra viva e pulsante che accompagna Ray in ogni brano di questo album e trasforma tutto quanto in qualcosa di cinematografico quasi. Lo sappiamo ormai, la voce di Ray non è solo interpretazione pura, ma è messa in scena, è teatro quasi, è un racconto. Ray è una professionista incredibile che usa la sua voce come strumento potentissimo per portare l'intrattenimento, la musica, insomma, quello che è musica di intrattenimento, a un livello di qualità estremo. Dentro This Music May Contain Hope, questo nuovo album, ci sono pezzi di vita quotidiana, ma raccontati come fossero grandi tragedie moderne. Di base la vita di una neo-trentenne londinese con le sue contraddizioni, i suoi amori sbagliati e addirittura le chat, ad esempio, di WhatsApp trasformate in poesia, come in questa The WhatsApp Shakespeare, lo Shakespeare di WhatsApp. Once upon a-

0: Ray e la sua The WhatsApp Shakespeare, lo Shakespeare di WhatsApp, uno dei tanti brani che compongono questo nuovo album This Music May Contain Hope, che ho deciso di sviscerare un po' in questa puntata di Soulshine. C'è tanta ironia in questo album, in questo brano nello specifico, così come il prossimo che si chiama Beware, South London Loverboy. Attenzione, il Loverboy di South London che si apre quasi come un film horror, un altro personaggio che si aggiunge alle altre personalità che compongono questo disco, che ognuno di loro insomma porta il proprio piccolo dramma quotidiano che diventa però universale.
1: Deep in the heart of the South London concrete jungle there lives a strange creature. Beware the South London lover boy.

Insomma, Ray ci prepara già a quello che sarà, speriamo, il suo prossimo tour con questa Beware the South London Loverboy, scritta per essere cantata e che, come si diceva prima, insomma, introduce uno dei tanti personaggi che compongono questa narrazione che si chiama This Music May Contain Hope. Vi dicevo, c'è tanta ironia e poi c'è il cuore del disco, ovvero il tema della perdita, la scomparsa di una persona cara o ad esempio la storia, una storia d'amore finita, quel paradosso potentissimo per cui qualcosa di estremamente personale e apparentemente insignificante per il mondo, per gli altri, diventa invece devastante per chi lo vive, così devastante da meritare in certi casi quasi ironicamente una vera e propria opera lirica con tanto di orchestra. Questa è Nightingale Lane. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Nightingale Lane, Ray, un po' il centro, un brano che richiama un po' il tema, uno dei temi centrali di questo nuovo disco, ovvero la fine di una storia d'amore importante che rende la piccola tragedia personale talmente devastante da meritare un'opera lirica. Vi dicevo, è questo un po' il fil rouge di questo album, di quest'artista incredibile, Ray. Infatti volevo riprendere molto brevemente la sua carriera prima di tornare a This Music May Contain Hope. Uno dei suoi primi brani famosi, o comunque più ascoltati, è stato Shh, si chiama così, il brano. Sentiamo un po' lo stile di questa Ray che nel 2016 aveva solo 20 anni.

La sua, insomma, la fase iniziale della sua carriera musicale, di ragazza cresciuta musicalmente e non solo, a South London, culla del grime, un tipo di rap tipico di quella zona di Londra. Se vogliamo, c'è un'estetica un po' tamarra, molto diretta, molto pop, che ha accompagnato Ray per buona parte della sua carriera, di questi 10 anni di carriera da artista famosa, fra virgolette, che però è sempre stata accompagnata da una tradizione di versioni acustiche con arrangiamenti abbastanza raffinati, proprio di queste canzoni che raffinate proprio non sono o non sembrano. È il caso ad esempio di Decline di Ray, appunto, featuring Mr. Easy. Ascoltiamo un pezzo della versione originale, poi vi faccio ascoltare quella acustica.

Klein, versione acustica di un brano che ha tutto fuorché la raffinatezza di questa versione. Era il 2018, già nel 2020 Ray prende, insomma, la sua carriera musicale prende una strada un po' diversa con l'EP Euphoric Sad Songs, in cui si intravedeva una fase un po' più pop, quasi alla Katy Perry. Arriva poi il 2022, l'anno del suo vero e proprio primo long playing, My 21st Century Blues, che ha avuto un riconoscimento clamoroso nel marzo del 2024. Infatti Ray ha conquistato 6 premi ai Brit Awards su 7 nomination, quindi un record. È stata l'artista più premiata e più nominata in una singola edizione, scusate. E tutto questo con un progetto indipendente, autoprodotto. My 21st Century Blues è un album molto R&B, a tratti rap quasi. Ray però, come si diceva prima, ha portato in tour questo album con un'orchestra intera. C'è sempre questa dualità, e questa dualità esplode anche dal vivo, perché My 21st Century Blues è diventato anche un album live che si chiama My 21st Century Symphony Live at the Royal Albert Hall, in cui Ray ha appunto portato sul palco il suo album di debutto con un'orchestra intera, e il sound era più o meno questo.

0: The Thrill Is Gone live at Montreux Jazz Festival. Lei ovviamente era Ray, a cui è dedicata la puntata di oggi di Soulshine. Andiamo avanti, ritorniamo a Bomba, al suo nuovo album, uscito da pochissimo, This Music May Contain Hope. Si diceva la tragicità della vita di tutti i giorni, dai fatti più gravi, insomma la perdita di un familiare. Ascolteremo una canzone dedicata al nonno di Ray, alla fine di una storia d'amore molto importante. Abbiamo ascoltato il fulcro di questo album, Nightingale Lane, a momenti da drama queen di tutti i giorni, che però, come ben sappiamo, si possono trasformare in qualcosa di molto più profondo, come ad esempio il guardarsi allo specchio. Queste si chiamano I Hate the Way I Look Today, che col suo sound un po' jazzizzante racconta di una mattinata qualunque in cui non ci si piace guardandosi allo specchio, seguita da Skin and Bones, pelle e ossa, che non ha bisogno di commenti.
1: This song is called I Hate the Way I Look Today.

Skin and Bones, Ray, dal suo nuovissimo ma soprattutto attesissimo nuovo album This Music May Contain Hope, album incredibile di cui vi ho fatto ascoltare un po' di brani stasera. Andiamo avanti con Fields, un brano dedicato alla memoria del nonno di Ray, una dedica che la cantante ha voluto fare alla persona che le ha trasmesso la passione per la musica, nello specifico per la musica jazz ad esempio, ovvero suo nonno Michael, di cui Ray ha annunciato la scomparsa proprio a febbraio 2026, pochi giorni dopo aver ricevuto dei messaggi vocali dal nonno appunto, la cui voce sentiamo anche in questa Fields.

0: You'll always be granddad's little girl.
1: E qui è scesa la lacrimuccia in questa Per questa Fields di Ray, con la voce, il contributo dei messaggi vocali che suo nonno Michael, mancato da pochi mesi, aveva da poco lasciato alla cantante. Vi invito a leggere il testo mentre riascolterete, insomma, la canzone, se avrete voglia, perché vi posso assicurare che vi lascerà qualcosa nel profondo. Siamo giunti quasi alla fine di questa puntata di Soulshine e anche alla fine di questo album incredibile, This Music May Contain Hope, della cantante britannica Ray. L'ultimo brano si chiama Fine in francese, tradizione che Ray ha deciso di mantenere dal suo ultimo, penultimo o anche comunque album di debutto del 2022, in cui per 6 minuti su un tappeto orchestrale sognante quasi disneyano Ray recita una lista infinita di ringraziamenti, produttori, musicisti, la sua famiglia. È un gesto raro, devo dire, quasi anacronistico, o che comunque viene svolto prevalentemente live, ed è un modo per chiudere il cerchio e ricordare che dietro ogni grande opera, anche la più personale, c'è sempre una comunità. Guys, thanks for listening to this album.

0: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
1: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
0: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estate al castello.
2: Popolare Network.

0: Negli Stati Uniti la Corte Suprema boccia Trump e ripristina lo Ius Soli. La limitazione della cittadinanza è stata uno dei primi ordini esecutivi del suo secondo mandato. Diverso l'esito sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili. Qui i giudici danno ragione a Trump e lui parla di grande vittoria. Oggi e domani riunito il Board of Peace, ma nella striscia di Gaza continuano gli attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco. Sono almeno 8 le vittime nelle ultime 24 ore. Depositata in Parlamento una legge sulla remigrazione, 150.000 firme per espellere gli immigrati irregolari, cancellare le politiche di integrazione e offrire dei soldi agli immigrati regolari in cambio del loro ritorno nel paese d'origine. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La Corte Suprema statunitense ha bocciato le limitazioni allo ius soli decise da Donald Trump. Quello dell'abolizione della cittadinanza per nascita era stato uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale e poi il primo ordine esecutivo firmato nello studio ovale all'inizio del secondo mandato. La Corte si è divisa, ma alla fine ha deciso di ripristinare uno dei capisaldi della legislazione statunitense. Michele Migone.
1: La decisione è passata a maggioranza. 3 giudici conservatori, tra cui 2 nominati da Donald Trump, che sono affiancati a quelli progressisti. La cittadinanza, ieri come oggi, è avere il diritto di avere i diritti, quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica, ha scritto il presidente della Corte, John Roberts, sottolineando che il 14° emendamento della Costituzione estende questa promessa a ogni persona nata in questa terra. Oggi, ha scritto Roberts, manteniamo questa promessa. Per Donald Trump una sconfitta politica forse attesa, con una mossa senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, il presidente si presentò alla prima udienza in cui la Corte ascoltava gli argomenti delle parti. Un modo per fare pressione, ma già allora si rese conto che i giudici erano contrari a seguirlo su questo terreno. Nel progetto 2025, il manifesto programmatico della destra reazionaria, di fatto l'agenda politica di questi primi 2 anni di Trump alla Casa Bianca, la cancellazione dello ius soli era una delle priorità per ridisegnare i contorni della società statunitense. Non è passata, ma la politica sull'immigrazione comunque sia verrà portata avanti a suon di arresti e deportazioni, con migliaia di famiglie costrette alla separazione forzata, separazioni che riguardano migliaia di bambini con la cittadinanza statunitense, nati negli USA da immigrati senza documenti. La decisione odierna ha salvato il principio dello ius soli, ma è arrivata dopo una serie di altre sentenze della Corte Suprema che invece hanno dato ragione alla politica restrittiva sull'immigrazione di Trump, votate dalla maggioranza dei 6 giudici conservatori. Ormai gli Stati Uniti sono governati dal Presidente e da questi magistrati della Corte che, a seconda del caso, accendono il segnale rosso, quello verde, sulle azioni di Trump. Il Congresso sembra non esistere più.
0: E infatti oggi la Corte Suprema statunitense ha emesso altre 2 sentenze di segno opposto sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili e sui limiti di spesa per i partiti durante le campagne elettorali. Su questi due punti 9 giudici hanno avallato le decisioni dell'amministrazione. Sentiamo Marina Catucci.
2: La Corte ha dato ragione agli Stati, perché da ora in poi saranno gli Stati che potranno o meno vietare alle atlete transgender di competere nelle squadre femminili. Sentenza 6-3 con soltanto i 3 liberal, giudici liberal. I 6 invece conservatori hanno detto che questo ha messo fine alla guerra culturale. Anche qua non ci dovrebbe essere nessuna guerra culturale, perché un atleta transgender è una donna. Per di più potranno essere anche non medici a fare proprio delle perquisizioni genitali sulle atlete per decidere se sono donne o meno. Quindi qua si apre un capitolo gigantesco ed è una cosa molto delicata, della questa sì che sentiremo parlare molto nei prossimi mesi, forse anni. Quindi adesso poi ce n'è un'altra poi di sentenza che è arrivata oggi, quella sul finanziamento elettorale, e anche qua la Corte ha dato ragione, diciamo, a Trump, perché ha cancellato i limiti di spesa coordinata tra i partiti e i singoli candidati, come si legge. Questa è, praticamente si apre la porta ai soldi, quindi flussi di soldi infiniti Tutti i super PAC avranno ancora più potere sulla politica americana. E tenendo presente cosa è successo con Elon Musk nel 2024, fa un po' rabbrividire.
0: Siamo favorevoli al dialogo, ma se non dovesse concretizzarsi siamo pronti anche alla guerra, ha affermato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano. Ed è ancora lo stretto di Hormuz, il nodo centrale dei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero iniziare domani a Doha, in Qatar. Iran e Oman insistono per l'imposizione di un pedaggio. Al momento transitano quotidianamente dallo stretto circa un terzo delle navi che lo percorrevano prima dell'attacco statunitense e della chiusura da parte di Teheran. Intanto, entro la fine della settimana dovrebbero arrivare sui conti iraniani i primi 3 miliardi di dollari di fondi sbloccati in base al memorandum. A Cipro da oggi e fino a domani si riunisce il Board of Peace, il consiglio di pace creato dagli Stati Uniti per discutere della seconda fase del piano di pace a Gaza, promosso da Donald Trump all'inizio dell'anno ma di fatto bloccato da mesi. Nonostante il cessate il fuoco, sulla striscia gli attacchi israeliani continuano. Nelle ultime 24 ore si sono registrate almeno 8 vittime. Oggi il cardinale Pier Battista Pizzaballa, appena rientrato da Gaza, è tornato a denunciare la grave crisi umanitaria in corso nella striscia. Sentiamo un passaggio della sua testimonianza.
3: Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esistono centinaia di migliaia di persone. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
0: Le opposizioni fanno muro sulla legge elettorale. Pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte. Schlein attacca Meloni per le parole sulla presidenza della Repubblica. Vogliono prendersi tutto il potere. Da Roma, Anna Bredice.
4: La legge elettorale da Grimaldello per un simil premierato è diventato una specie di tormento e un problema per la maggioranza, perché c'è un tema su cui le divisioni sono nette e sulle divisioni gioca Vannacci per poter aumentare i suoi sondaggi e consensi. Il tema sono le preferenze, tutto il lavoro fatto finora in commissione, nelle riunioni non è servito a nulla. Questa sera si vedranno i partiti di maggioranza. Meloni non può fare marcia indietro, ha sempre fatto una campagna per le preferenze e non può perdere la faccia, proprio ora che su questo punto Vannacci la sta sfidando. Gli altri, soprattutto la Lega, non ne vogliono sapere. Se, come ha promesso Salvini, vuole rimanere leader per altri 3 anni, deve scegliere lui i candidati e quindi vuole le liste bloccate. Stasera cercheranno una soluzione, ma non è nemmeno detto, e intanto qualcuno fa trapelare l'eventualità che ci possa essere pure un rinvio del voto alla Camera, magari entro agosto, ma sicuramente non anche al Senato. Dopo l'estate forse le cose saranno più chiare per capire se quei sondaggi che fanno galoppare Vannacci al suono di remigrazione sono veri oppure no, perché comunque la paura per Meloni è che con Vannacci è possibile la vittoria e quindi anche l'obiettivo del Quirinale senza si può perdere. L'opposizione ora ha capito che il governo è in una situazione di difficoltà, per questo ha messo in piedi una campagna mediatica sui problemi del paese, lo ha fatto il PD, salute e salari per primi, per poi dire che Meloni non pensa a questo ma solo alla legge elettorale. Conte invece boccia l'intera legge e annuncia il futuro ricorso alla consulta. Meloni sposta il tema cercando altri obiettivi e indica il Quirinale per la destra, un modo per compattare i suoi e fare nuove promesse, questa volta per il potere più alto. Linea allo studio.
0: È stata depositata in Parlamento una proposta di legge sulla remigrazione. Il Comitato Remigrazione e Conquista, che coinvolge i più importanti movimenti della destra radicale, Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinhead, ha raccolto 150.000 firme. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo, ha dichiarato il leader del comitato Luca Marzella. La proposta parla di cacciata degli immigrati irregolari e di chi delinque, ma punta anche a tagliare tutte le politiche politiche per l'integrazione, destinando quei fondi alla cosiddetta natalità degli italiani. Si parla persino di un patto fra Stato e immigrato regolare, a cui verrebbe offerto del denaro in cambio del ritorno nel paese d'origine e della rinuncia a ogni diritto di cittadinanza. Ce ne parla Guido Caldiron, giornalista del Manifesto.
5: La legge, chiamiamola di casa Pound, forse non si trasformerà mai in una normativa vera e propria. Il punto è che il Parlamento italiano si troverà a discutere di questi temi. La vera questione è politica e sociale, cioè questo paese nel 2026 discute esplicitamente di reemigrazione e non se ne parla nei cenacoli separati e nascosti della destra radicale. La vera questione è che oggi la reemigrazione rischia di diventare uno dei temi, per quanto paradossale sia, perché si tratta di norme inapplicabili, ma altrettanto velenose e in grado di avvelenare i pozzi del dibattito pubblico. Ecco, la vera questione è che in Italia di questo si parla alla luce del sole, se ne parla come di un tema reale, addirittura ci si litiga tra chi è più favorevole, più disponibile, più pronto a mettere in campo la presunta reimmigrazione. C'è da credere che in vista delle elezioni sarà un tema ricorrente, perché ci sarà l'estrema destra che dice al cosiddetto centrodestra: voi però non farete abbastanza, non fate abbastanza su questo terreno. Qualcuno nel centrodestra che sarà tentato di abbracciare anche temi analoghi. In mezzo ci sta Futuro Nazionale che tira da una parte e dall'altra, come a dire, uno scenario da famiglia Adams per quanto riguarda il dibattito di un paese moderno e democratico.
0: Si chiamava Tahar El Haddad, il bracciante morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre raccoglieva angurie per l'azienda Fondo Gonzaga. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il tour di lavoro davanti ai colleghi, inutile qualsiasi tentativo di rianimarlo. Sarà da determinare se il caldo torrido abbia avuto un ruolo e se il fatto sia avvenuto in violazione delle ordinanze regionali. Ivan Papazzoni, segretario FLAI CGIL di Mantova.
6: Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova. Ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12.30 alle 16.30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
7: Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
6: Ora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tant'è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
0: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è stato indagato per prostituzione minorile. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti, nel 2020, era minorenne. Al centro dell'indagine c'è la società di eventi Made Milano, che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti famosi. Si indaga su un presunto giro di prostituzione. In tutto il Sudafrica migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro gli immigrati. Le manifestazioni sono state convocate dal movimento xenofobo March and March. Secondo la polizia e i principali media del paese, i cortei sono stati in gran parte pacifici, con qualche incidente isolato. A Johannesburg le situazioni più critiche, con atti di vandalismo contro attività gestite da stranieri e tentativi di aggressioni a migranti fermati dalla polizia. Cosa c'è dietro a queste manifestazioni? Sentiamo Sara Milanese.
8: L'Ubuntu è sospeso fino a nuovo avviso. Così aveva annunciato Jacinta Ngobese Zuma, ex giornalista che guida il movimento xenofobo March and March. Per giustificare la sua crociata contro gli immigrati è andata a scomodare quello che è uno dei cardini della cultura sudafricana, l'Ubuntu, termine bantu che significa io sono perché noi siamo. Oggi i seguaci di March and March si riconoscono meglio nello slogan «Prima i sudafricani». L'obiettivo dichiarato del movimento è infatti l'espulsione di tutti i migranti irregolari, accusati di rubare il lavoro ai sudafricani. March and March ha ordinato loro di lasciare il paese entro il 30 giugno. Per questo oggi migliaia di persone sono scese per le strade di Pretoria, di Durban, di Johannesburg per chiedere che se ne vadano. Per questo nelle ultime settimane, dopo i ripetuti episodi di violenza che si sono registrati da aprile contro stranieri, quasi 25.000 immigrati hanno lasciato il Sudafrica. L'ultimatum agli immigrati di March and March non ha alcuna base legale e il presidente Cyril Ramaphosa lo ha ribadito. Le autorità hanno però permesso le manifestazioni xenofobe di oggi e nelle ultime settimane sono aumentati gli arresti e i rimpatri. A novembre si vota per le amministrative e tutti i partiti politici cercano di intercettare il sentimento anti-immigrazione. Lo fanno apertamente i partiti di destra, lo fa nonostante lo neghi anche il partito al potere, l'ANC fondato da Nelson Mandela, che guida il paese ininterrottamente dal 1994. Sullo sfondo restano i reali problemi del Sudafrica: un'altissima disoccupazione giovanile e profonde disuguaglianze sociali. L'humus perfetto per far crescere il risentimento razzista contro gli stranieri.

0: Per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: Il libro della notte. Parliamo di L'essere è tempo, pubblicato da poco dalle edizioni ETS. Ne parliamo con il suo autore Matteo Gamba, lo ringraziamo per essere con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie mille, grazie a tutti. Buongiorno a tutti anche.
0: Intanto io partirei proprio dalle fonti di partenza, che sono significative, proprio perché Matteo Gamba ha dovuto compiere una scelta, no? E si è riferito ad alcuni particolari autori.
1: I miei tre fenomenologi geniali del Novecento, che sono poi dei punti cardine del Novecento, Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty. E il viaggio nel questo libro cerca di ripercorrere parte esattamente da una domanda che è quella millenaria: che cos'è il tempo? Ce la siamo fatta un po' tutti questa domanda, è inevitabile, è qualcosa che ci è così vicino al tempo. Ecco, il mio viaggio attraverso fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty, Essere e tempo, il titolo non è casuale, di Martin Heidegger, e Esperienza e giudizio di Husserl, parte da questa domanda e cerca di cambiarla, perché forse ce la siamo fatta per millenni, ma direbbe Guzzanti, la domanda era sbagliata.
0: La domanda delle domande, sostanzialmente, e forse proprio il problema sta nella domanda. Perché?
1: Perché chiedendoci che cos'è il tempo, lo riduciamo a una cosa, riassunto davvero molto. E il tempo non è una cosa, si parte con Husserl, si arriva molto con Heidegger, tanto a Merleau-Ponty, che ci dirà il tempo non è un oggetto del nostro essere, ma una dimensione del nostro essere. Ecco, il percorso ci porta in qualche modo, un po' più complicato al solito, a chiederci chi è il tempo, e la risposta è che il tempo siamo noi.
0: Benissimo, sarebbe un titolo perfetto di un brano di De Gregori, che ha già scritto brani che suonano caso un po' così.
1: Io la traduco veramente tre piccoli riassunti. Scopriamo con Husserl che il passato, esempio, non è un qualcosa di finito, è un qualcosa che cambia sempre nella nostra memoria. Il passato,
0: certo,
1: a cui sono legato ora è diverso dal passato a cui ero legato tempo fa, o addirittura quando è accaduto. Il presente diventa, qui siamo a Merleau-Ponty, una sfera completamente affascinante, perché in questo momento è presente questa intervista alla radio, ma è presente per noi tutti questa giornata, questo anno, questo lavoro, questa azione, sono tutti presenti, non è affatto un punto ora il presente. Il presente è ciò che dura, finché dura resta presente, ed è un punto con cui arriviamo alla distruzione di quella linea infinita di punti tutti uguali, giusto appunto infinita, che è il tempo presupposto che dobbiamo decostruire. Il tempo per noi esseri umani è finito fondamentalmente, e qui arriviamo a Heidegger, con un futuro che è sempre in vista, ma è la morte in qualche maniera, che non è angosciante per forza, può essere una liberazione, sapere che il nostro tempo è finito, e anche un inizio in cui siamo gettati in qualche maniera.
0: L'essere è tempo, edizioni ETS. Benissimo, allora grazie davvero a Matteo Gamba, buon lavoro, a risentirci presto.
1: A presto, grazie mille a tutti e buona giornata e buon lavoro.

your heart desires. Just remember, I

Un programma registrato in un albergo di Brescia, perché sono a fare un festival di musica elettronica. Così. Non c'entra niente con No Manches Way, l'inizio di No Manches Way, l'ultimo No Manches Way di questa stagione, perché è l'ultima settimana di stagione invernale su Radio Popolare. E quindi è arrivato il momento dei saluti, il momento della festa, il momento della trasmissione che non ti aspetti. E così No Manches Way e Andrea Cegna lanciano quest'ultima ora di ballo sulle frequenze di Radio Popolare con i ritmi che vengono dall'America Latina. Che poi, chiamare l'America Latina è un modo coloniale di chiamare un continente? Sì. C'è un altro modo? Sì. A Via Ayala, come le popolazioni indigene rivendicano di chiamare il continente che esisteva molto prima che Colombo lo scoprisse. Come dice qualcuno, scoperta invece è stata un'invasione. Va bene, iniziamo. Che poi l'inizio è sempre quello, è sempre una canzone in basco, registrata nel País Vasco, con la Lemizia, di Gugo Riak, per Mimo Gorrunza, che dice che cazzo c'entra con l'America Latina, è tutto l'anno che ce la propone. Mi piace, ballare.

un po' di musica, eh? Una tripletta, un'altra tripletta. Andrea Cegni è qui che mixa, preparandosi alla Silent Disco, alla grande festa del 4 luglio di Radio Popolare a Rob de Mat, questo sabato, segnatevelo in agenda. Si balla con le cuffie in testa, ma si balla, e quindi insomma è comunque un buon modo per stare insieme. Fa caldo, quindi che cosa si sta da casa a fare con l'aria condizionata, aggiungendo calore al caldo? Cazzo dico, anch'io la uso, quindi no, però è un buon modo per venire a far festa, per vedere le DJs, i DJs, l'UDJs di Radio Pop in azione. Dai, Rob de Mat, sabato sera, e io metto anche un po' di questa cosa qua, eh? Che ne pensate? Andiamo con un Manchester Way, un'altra tripla? Un altro canestro da 3 punti? Ma sì, dai.

E siamo ancora qui, eh? Siamo ancora qui con Non Mangias Way, quest'ultima puntata in maniera molto leggera, tanta musica, poche parole, che poi è stato un po' il motto del programma, come è giusto che sia, un programma musicale. Ogni tanto ci abbiamo buttato dentro qua e là delle cose di politica e di cultura, come quando abbiamo parlato delle elezioni in Colombia, grazie alla comunità colombiana milanese, la loro iniziativa creata e che purtroppo non è servita a non far vincere la peggio destra anche in Colombia, ma insomma tutto gira, prima o poi migliorerà, prima o poi ce la faremo, vinceremo, tanto siamo abituati a resistere, le rivoluzioni si fanno e si faranno e andrà bene prima o poi, dai, deve essere per forza così. Intanto noi ci balliamo sopra, perché insomma se non puoi ballare non è una rivoluzione, quantomeno non è la mia, non è la nostra, non è quella di tante e tanti, perché bisogna anche divertirsi ogni tanto, va bene lottare, ma anche prendersi il tempo per un baile, un baile, un baile, un baile. No Mangias Way.

Le cose succedono, i pianeti si allineano, il mondo lo cambiamo, poi insomma quest'anno è un anno di ricordi, tanti, 50 anni di Radio Popolare, 25 da Genova, insomma l'omicidio di Carlo Giuliani, quei giorni di grande sogno per dire no alla globalizzazione neoliberista e sia la globalizzazione dei diritti, chissà se io tornerò in onda. Intanto vi dico buona estate. Un saluto a tutti e a tutto, Andrea Cegna.

0: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.

0: un vecchio e un bambino sono seduti su una spiaggia di pietre. Lui ha in testa una coppola nera scolorita dal sole e una vecchia camicia bianca con il colletto consumato, pantaloni lunghi, scuri e un toscano tra le dita. Il bambino, pantaloncini corti, maglietta a righe chiare e scure e un berretto alla marinara bianco. La foto è in bianco e nero. Entrambi sono seduti su due grandi pietre. All'orizzonte si vede un'isola avvolta nella foschia di calura.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, acque dolci, luglio 1968.

La spiaggia di Acque Dolci era di pietre, di tutte le misure, grandi, medie, piccole, bianche, grigie, striate, lisce, rugose. I sassi su cui eravamo seduti io e nonno Salvatore erano grossi, e il suo era chiaro, il mio grigio scuro, ruvido e caldo, troppo caldo. Continuavo a spostarmi da una chiappa all'altra. Davanti a noi c'era Licudi, che sembrava un'isola fantasma avvolta nella cappa di calore. Il nonno teneva un toscano spento all'angolo della bocca e a un certo punto dice: «Nipote, tu ce l'hai un sogno?» Ci pensai un attimo. «Sì, e qual è?» «Fare innamorare di me Tina Rotilio». Il nonno sbuffò. «Cu? Tina Rotilio? Ma chi dai una smurfiusa, samaddio?» Il nonno tirò fuori lo zippo dalla tasca, fece scattare il coperchio, accese e aspirò. La punta del toscano diventò rossa come un carbone acceso. Buttò fuori il fumo e poi mi domandò: «Ma tu ti dichiarasti a Tina?» «Sì, l'anno scorso», racconto al nonno, che ero al parchetto vicino alla chiesa a giocare con i cugini a nascondino, e c'era pure lei e io l'avevo seguita dietro un cespuglio. «Cosa fai qui? Vatti a nascondere da un'altra parte. Posso dirti 5 parole? Le avevo preparate per giorni interi. Le dissi contandole sulle dita. «Vuoi essere la mia ragazza?» Tina mi guardò, mi rispose con una: «No». «Visti che ti dissi? Chidda è una smurfiusa, non ti merita, nipote. Cancia sogno, dai retta mia, che di femmini ne saio». «Beh, nonno, un altro sogno ce lo avrei, e da quando ero piccolo. E dimmilo: parlare alla radio». Il nonno si girò verso di me con stupore. «La radio? A noi? E perché?» «Per fare ridere il papà». Strinse gli occhi. «E tuo padre non ride?» «E quasi mai, mai mai. E sì, ride quando ascolta la radio Mina, Gianni Dorelli e Walter Chiari». Il nonno si mise a ridere, una risata corta, gran varietà. «E tu vuoi parlare alla radio per far ridere tuo padre?» Il nonno passava dal dialetto all'italiano come i pizzaioli si passano la pasta da una mano all'altra. «Sì, ecco, chisto è un sogno preciso». Poi mi diede una leggera pacca sul ginocchio. «Bravo nipote, quando si sogna qualcosa non si sogna a minchia, si sogna preciso, se no il sogno non si realizzerà mai». Io risi per quella parolaccia. Poi restammo ancora un po' in silenzio. A un certo punto il nonno si bagnò il pollice e l'indice con la saliva e spense il toscano. Io lo guardavo e mi domandavo come facesse a non scottarsi. Aveva le dita scure e piene di calli, e si rimise il sigaro in tasca e mi appoggiò una mano sulla spalla. «Comunque, Baseluzzo, qualsiasi cosa farai in ta vita, a cosa più importante è a femmina, a più bella creazione in ta faccia da terra. Basta però che non sia Tina Rotilio». Poi abbassò la voce. «Nipote, le cose che il nonno ti dice non le devi dire a tua madre, va bene? Ci puoi giurare, nonno?» Poi quel fantastico luglio del 68 finì, anche se alla radio c'era uno che cantava: «Luglio, con il bene che ti voglio, vedrai, non finirai, ai, ai, ai, ai».

Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a questa nuova Popolaroid. È appena iniziato luglio e questa notte proveremo a sfogliarlo come un vecchio album di fotografie. Siamo partiti da una istantanea mia personale, da bambino, sulla spiaggia sassosa di Acque Dolci, in provincia di Messina, con nonno Salvatore. Nel 68 avevo 11 anni e ora invece attraverseremo altri luglio tra pagine di romanzi, versi di poesie, scene di film e ovviamente canzoni. Questa è Popolaroid, luglio con il bene che ti voglio, vedrai non finirai, ai ai ai ai. Ascolta, vedrai e sentirai.

0: sulla crosta lunare, sotto un cielo completamente nero. Impronte sulla polvere, una bandiera americana immobile. Due uomini dentro tute bianche, alle loro spalle una navicella dorata che sembra un ragno.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, 20 luglio 1969, Apollo 11.
2: Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell'uomo. A voi Houston.
1: Certo che non si può dimenticare quella magica telecronaca di Tito Stagno e Ruggero Orlando. Arrivava dai piccoli schermi in bianco e nero, da tutto il mondo. Avevo 12 anni, ero in colonia a Monte Rosso al Mare, le Cinque Terre. E quella sera, alle 22:17, mentre erano tutti davanti alla televisione, compresi noi ragazzi, grazie a uno strappo alla regola concesso dai salesiani, eravamo tutti lì. O meglio, erano tutti lì. Perché io invece stavo alla finestra. Fissavo quella della casa cantoniera di Monte Rosso, quella accanto al passaggio a livello. Lì abitava Bianca, la figlia del casellante. E io impazzivo per quella ragazza bionda dagli occhi blu come il mare e con quella voce soave che alle mie orecchie sembrava musica. E poi non era per niente smorfiosa come Tina Rotiglio di Acque Dolci. Qualche giorno prima sulla spiaggia mi ero avvicinato a lei e avevo fatto la mia famosa dichiarazione in 5 parole. Vuoi essere la mia ragazza? Tina aveva risposto con una parola sola, no. Bianca pure, ma la sua era sì. E così quella sera del 20 luglio 1969, mentre tutti guardavano la luna dalla televisione, io fissavo la sua finestra illuminata, sperando che comparisse da un momento all'altro. Ogni tanto alzavo gli occhi al cielo e guardavo anch'io la luna sospesa lì nel nero e immaginavo che lassù ci fossero davvero due uomini che ci stavano camminando sopra.

0: cucina. Una donna accovacciata davanti al lavello. Lo sportello è aperto. Sotto il lavandino c'è una bacinella. Una goccia cade da un tubo. Poi un'altra. Poi un'altra ancora. Lei ora si gira e fissa disperata sul muro un calendario. Segna il mese di luglio.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, i primi di luglio, Eugenio Montale, 1973. Siamo ai primi di luglio e già il pensiero è entrato in moratoria. Drammi non se ne vedono, semmai disfunzioni. Che il ritmo della mente si dislenti, questo inspiegabilmente crea serie preoccupazioni. Meglio si affronta il tempo quando è folto, mezza giornata basta a sbaraccarlo, ma ormai ai primi di luglio ogni secondo sgoccia e l'idraulico è in ferro.

Mi piace questa poesia di Montale, perché riesce a raccontare luglio senza parlare di mare, senza parlare di vacanze, senza parlare di tramonti. Gli basta un rubinetto che perde, una goccia, poi un'altra, poi un'altra ancora. E all'improvviso capisci che luglio non è soltanto un mese, è un ritmo. Luglio sgocciola, allunga i pomeriggi, dilata le attese, rallenta i pensieri. È forse per questo che ci ricordiamo così bene certi luglio della nostra vita. Perché mentre passano sembrano non finire mai, ai ai ai ai, come dice la famosa canzone. Però poi quando finiscono ci accorgiamo che sono diventati memoria, come una vecchia Polaroid ritrovata in un cassetto. Tu la guardi e pensi, però è incredibile, vengo sempre male nelle fotografie.

0: una casa di campagna nella pianura lombarda. Le finestre sono spalancate sul verde. Due ragazzi sono affacciati, con i gomiti appoggiati sul davanzale. Guardano nel cortile sotto, tra gli alberi. È arrivata una macchina, scende un uomo e dà la mano a un altro che lo accoglie con un largo sorriso. Il sole filtra tra le foglie, come in un ricordo lontano.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, chiamami con il tuo nome. Luca Guadagnino, 2018.
2: Professor Perlman, benvenuto.
3: Grazie di avermi accolto, ne siamo lieti.
4: Sicuro di sé, eh?
5: Sì.
4: Ti mostro i dintorni?
2: Sì, magari, grazie. E tu che fai qui?
4: Leggo libri, trascrivo musica, faccio il bagno al fiume, esco la sera.
2: Divertente. Ok, a dopo.
5: Sicuramente è meglio di quello dell'anno scorso.
4: Vedrete che ci dirà addio così quando arriverà il momento. A dopo.
6: Nel frattempo dovremo sopportarlo per 6 lunghe settimane.
7: Oh, come la stringo.
8: Muscoli sodi. Non c'è un corpo dritto in queste statue, sono tutti curvi. A volte impossibilmente curvi e così indifferenti. Da questo nasce la loro ambiguità senza tempo. Come se ti sfidassero a desiderarli.
9: All to see without my eyes. The first time that you give.
2: Esiste qualcosa che non sai?
9: Boundless by the time I cry.
4: Sapessi quanto poco so delle cose importanti.
9: Build your walls around.
2: Quali sono le cose importanti?
9: White noise, what an awful sound.
4: Lo sai quali sono.
2: Stai dicendo quello che penso.
4: Non dovevo dire niente.
2: Fa finta che non l'hai detto.
8: La natura ha metodi ingegnosi per scovare il nostro punto debole.
10: Chiamami col tuo nome e io ti chiamerò col mio.
0: Se dovessi raccontare questo film con una sola parola, sceglierei desiderio. Non soltanto il desiderio di una persona, il desiderio di vivere, di scoprire, di diventare grandi. Perché Chiamami col tuo nome non parla davvero di un'estate del 1983. Parla di quell'età della vita in cui ogni emozione sembra più intensa. Un pomeriggio dura un'eternità, una canzone ti cambia la giornata, uno sguardo ti cambia il cuore. Elio ha 17 anni, va in bicicletta nella campagna lombarda, ascolta musica, legge poesie, suona Bach e come tutti noi a quell'età sta cercando di capire chi è. E poi arriva Oliver e all'improvviso quell'estate diventa diversa da tutte le altre. E forse è per questo che il film di Luca Guadagnino continua a emozionare così tante persone. Perché non ci fa rimpiangere gli anni Ottanta. Ci fa rimpiangere quel momento della vita in cui tutto sembrava ancora da scrivere. Quando i luglio erano infiniti e le finestre restavano aperte e le cicale cantavano fino a sera. E il futuro sembrava grande quanto il cielo. Nell'estate del 1983 una canzone usciva dalle radio e dalle discoteche e dai mangianastri delle automobili e si intitolava Love My Way.

0: un giardino cittadino schiacciato dal sole di luglio. Un uomo in canottiera innaffia le rose con una canna di gomma. Accanto a lui una vecchia statua di leone guarda immobile verso il cancello. Tutto intorno oleandri, vasi di terracotta e sedie pieghevoli dimenticate lì all'ombra. Nell'aria non si sente niente, nemmeno un alito di vento.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, azzurro, Paolo Conte, 1968. Eh sì, c'è quell'uomo che è rimasto da solo in città, con le tapparelle abbassate, le strade vuote. E lui guarda dalla finestra e pensa al mare, pensa ai treni che partono, pensa a quando era bambino. Scende in giardino, tra gli oleandri cerca un po' di Africa, come faceva tanti anni prima. Ma l'Africa non c'è più e al suo posto ci sono le rose da innaffiare, la canna dell'acqua, una statua di leone. È il pomeriggio, sì, il pomeriggio troppo lungo, troppo caldo, troppo azzurro.
2: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua.

0: contrario va.
1: Paolo Conte una volta ha detto: ho un rapporto molto teso con il tempo. Credo di aver capito cosa intendeva. Perché Azzurro non parla soltanto di una persona rimasta sola in città. Parla del tempo, quando smette di correre, e di quei pomeriggi estivi in cui l'orologio sembra essersi dimenticato di andare avanti. Il telefono non squilla, i treni partono senza di te, le persone che ami sono lontane, e allora non ti resta che fare quello che facciamo tutti: viaggiare, ma non con le gambe, con la fantasia, con i ricordi, con i desideri. E forse è per questo che dopo più di 50 anni continuiamo a cantarla questa canzone, perché tutti abbiamo avuto almeno una volta un pomeriggio troppo azzurro, troppo lungo, e una persona che avremmo voluto raggiungere anche soltanto con il pensiero, con il treno dei desideri, quello che non passa dai binari, passa dai ricordi e spesso e volentieri all'incontrario va.
0: Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'ora.

0: giovane sull'uscio di un palazzo di 5 piani. È fermo sul portone come se avesse dimenticato qualcosa, oppure qualcuno. Il sole sta tramontando. È una sera calda di luglio.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Delitto e castigo, Fedor Dostoevskij, 1866. All'inizio di luglio, caldissimo, sul far della sera, un giovane uscì dallo stambugio che aveva in affitto nel vicolo S. Scese nella strada e lentamente, quasi esitando, si avviò verso il ponte di K. Ebbe la fortuna di non incontrare per le scale la padrona di casa. Il suo stambugio si trovava proprio sotto il tetto di un edificio alto 5 piani e sembrava più un armadio che una stanza. La padrona di casa, che gli affittava quel buco, vitto e servizi compresi, abitava una rampa di scale più giù, in un appartamento indipendente, e ogni volta per uscire in strada egli era costretto a passare davanti alla cucina della padrona, che teneva quasi sempre spalancata la porta sulle scale. Ogni volta che passava davanti a quella porta, il giovane provava una sensazione vaga e invincibile di paura, e poiché se ne vergognava, faceva una smorfia di stizza. Era sempre in arretrato con l'affitto e temeva di imbattersi nella padrona. Non che fosse timido e vile a quel punto, tutt'altro, ma da un po' di tempo attraversava uno stato di irritabilità e di tensione molto vicino all'ipocondria. Si era talmente chiuso in se stesso e isolato dal resto del mondo che la sola idea di incontrare qualcuno, non solo la padrona, ma chiunque, lo metteva in agitazione. Era afflitto dalla miseria, eppure persino le ristrettezze negli ultimi tempi non gli pesavano più. Fuori faceva un caldo da morire, e in più c'era una gran calca, dappertutto impalcature, mattoni, calcina, polvere, e quel particolare tanfo estivo, così familiare a ogni pietroburghese che non abbia i mezzi per affittare una casa in campagna. Tutto ciò di colpo diede sgradevolmente sui nervi al giovane.

quando pensiamo a luglio ci vengono in mente il mare, le vacanze, le sere all'aperto. Dostoevskij invece ci porta da un'altra parte, in una città che soffoca, in una stanza che sembra un armadio, dentro la testa di un ragazzo che non riesce più a trovare il suo posto nel mondo. Forse anche è per questo che Delitto e Castigo continua a parlarci dopo più di 150 anni, perché racconta una sensazione che conosciamo tutti, quei momenti in cui ci sentiamo fuori posto, lontani dagli altri, chiusi dentro i nostri pensieri, mentre fuori il mondo continua ad andare avanti. Ogni luglio ha il suo paesaggio, ma il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo è sempre lo stesso.

0: Un uomo magro, con un'armatura approssimativa, cavalca lungo una strada bianca sotto il sole di luglio. Davanti a lui si alzano enormi molini a vento, dietro di lui una nuvola di polvere. Il cavallo sembra stanco, lui no. Tiene la lancia puntata verso il cielo, come se stesse andando incontro a un esercito. Al suo fianco un omino su un mulo lo guarda perplesso.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Don Chisciotte, Nazim Hikmet, 1955. Il cavaliere dell'eterna gioventù seguì, verso la cinquantina, la legge che batteva nel suo cuore. Partì un bel mattino di luglio per conquistare il bello, il vero, il giusto. Davanti a lui c'era il mondo con i suoi giganti assurdi e abietti. Sotto di lui ronzinante, triste ed eroico. Lo so, quando si è persi da questa passione e il cuore ha un peso rispettabile, non c'è niente da fare, Don Chisciotte, niente da fare. È necessario battersi contro i mulini a vento. Hai ragione tu. Dulcinea è la donna più bella del mondo. Certo, bisognava gridarlo in faccia ai bottegai. Certo, dovevano buttarti sì addosso e coprirti di botte. Ma tu sei il cavaliere invincibile degli assetati. Tu continuerai a vivere come una fiamma nel tuo pesante guscio di ferro. E Dulcinea sarà ogni giorno più bella.

Nazım Hikmet ha scritto questa poesia in prigione, condannato a 35 anni di carcere per le sue idee. Un uomo che sapeva cosa significa battersi contro i mulini a vento. Eppure non ha mai smesso di scrivere. Eppure ha continuato a credere in Dulcinea. Forse è per questo che Don Chisciotte non invecchia mai, perché rappresenta qualcosa che tutti abbiamo vissuto almeno una volta. Quel momento in cui sai perfettamente che stai perdendo, che i giganti sono mulini a vento, eppure vai avanti lo stesso. Perché sei un invincibile. Come diceva Henry De Luca nel suo spettacolo Chisciotte e gli Invincibili, accompagnato dal compianto Gian Maria Testa alla chitarra e voce e Gabriele Mirabassi al clarinetto, gli invincibili non sono quelli che vincono sempre, sono quelli che non si fanno abbattere mai e ogni volta che cadono nella polvere sono pronti a rialzarsi, sempre.

lo so, quando si è presi da questa passione e il cuore ha un peso rispettabile, non c'è niente da fare, Don Chisciotte, non c'è niente da fare. Quando si è presi da questa passione e il cuore ha un peso rispettabile, non c'è niente da fare, Don Chisciotte, non c'è niente.

E così luglio è arrivato, da poco meno di un'ora. Noi questa notte gli abbiamo dato il benvenuto, alla nostra maniera, come sempre, con le nostre istantanee. Un bambino seduto su una pietra davanti al mare di acque dolci con il suo nonno. Due astronauti che camminano per la prima volta sulla Luna. Una goccia che cade da un rubinetto nel mese di luglio con l'idraulico già in ferie. Due ragazzi affacciati a una finestra di un vecchio casolare immerso nel verde. Un uomo rimasto solo in città. Uno studente che cammina per le strade di San Pietroburgo. Un cavaliere che continua a sfidare i mulini al vento, partendo per la sua avventura in una bella mattina di luglio. E così, come ogni anno, è arrivato anche quest'anno questo mese magico. E arriva sempre come una pagina bianca. Ora non ci resta che iniziare a scriverla, questa pagina. E non sappiamo ancora cosa ci scriveremo sopra. Un viaggio, un incontro, una canzone, un amore, un sogno, oppure semplicemente una giornata qualsiasi che però tra 20 anni ricorderemo ancora, perché è così che funziona la vita. Mentre la vivi non sai mai quali saranno le fotografie che resteranno, lo scopri dopo, molto dopo. E allora, visto che luglio è appena cominciato, forse vale la pena ascoltare il consiglio di nonno Salvatore e avere un sogno da scrivere in questa pagina, ma non un sogno qualunque, un sogno preciso, perché il resto lo farà il tempo e qualche volta, se siamo fortunati, anche il destino. Ora vado, ma poi torno settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia, con Popolaroid. Ascolta, vedrai e sentirai.

Ah, dimenticavo, anche quest'estate Popolaroid non andrà in vacanza. Anche perché, per me, fare Popolaroid è come essere sempre in vacanza. Diventeranno istantanee sonore per l'estate e questa sarà la musica che ci accompagnerà. Ora è veramente tutto.

0: Negli Stati Uniti la Corte Suprema boccia Trump e ripristina lo ius soli. La limitazione della cittadinanza è stata uno dei primi ordini esecutivi del suo secondo mandato. Diverso l'esito sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili. Qui i giudici danno ragione a Trump e lui parla di grande vittoria. Oggi e domani riunito il Board of Peace, ma nella striscia di Gaza continuano gli attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco. Sono almeno 8 le vittime nelle ultime 24 ore. Depositata in Parlamento una legge sulla remigrazione, 150.000 firme per espellere gli immigrati irregolari, cancellare le politiche di integrazione e offrire dei soldi agli immigrati irregolari in cambio del loro ritorno nel paese d'origine. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La Corte Suprema statunitense ha bocciato le limitazioni allo ius soli decise da Donald Trump. Quello dell'abolizione della cittadinanza per nascita era stato uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale e poi il primo ordine esecutivo firmato nello studio ovale all'inizio del secondo mandato. La Corte si è divisa, ma alla fine ha deciso di ripristinare uno dei capisaldi della legislazione statunitense. Michele Migone.
1: La decisione è passata a maggioranza. 3 giudici conservatori, tra cui 2 nominati da Donald Trump, che sono affiancati a quelli progressisti. La cittadinanza, ieri come oggi, è avere il diritto di avere i diritti, quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica, ha scritto il presidente della Corte, John Roberts, sottolineando che il 14° emendamento della Costituzione estende questa promessa a ogni persona nata in questa terra. Oggi, ha scritto Roberts, manteniamo questa promessa. Per Donald Trump una sconfitta politica forse attesa, con una mossa senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, il presidente si presentò alla prima udienza in cui la Corte ascoltava gli argomenti delle parti. Un modo per fare pressione, ma già allora si rese conto che i giudici erano contrari a seguirlo su questo terreno. Nel progetto 2025, il manifesto programmatico della destra reazionaria, di fatto l'agenda politica di questi primi 2 anni di Trump alla Casa Bianca, la cancellazione dello ius soli era una delle priorità per ridisegnare i contorni della società statunitense. Non è passata, ma la politica sull'immigrazione comunque sia verrà portata avanti a suon di arresti e deportazioni, con migliaia di famiglie costrette alla separazione forzata, separazioni che riguardano migliaia di bambini con la cittadinanza statunitense, nati negli USA da immigrati senza documenti. La decisione odierna ha salvato il principio dello ius soli, ma è arrivata dopo una serie di altre sentenze della Corte Suprema che invece hanno dato ragione alla politica restrittiva sull'immigrazione di Trump, votate dalla maggioranza dei 6 giudici conservatori. Ormai gli Stati Uniti sono governati dal presidente e da questi magistrati della Corte che, a seconda del caso, accendono il segnale rosso, quello verde, sulle azioni di Trump. Il Congresso sembra non esistere più.
0: E infatti oggi la Corte Suprema statunitense ha emesso altre 2 sentenze di segno opposto sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili e sui limiti di spesa per i partiti durante le campagne elettorali. Su questi due punti 9 giudici hanno avallato le decisioni dell'amministrazione. Sentiamo Marina Catucci.
2: La Corte ha dato ragione agli Stati, perché da ora in poi saranno gli Stati che potranno o meno vietare alle atlete transgender di competere nelle squadre femminili. Sentenza 6-3, con soltanto i giudici liberal. I 6 invece conservatori hanno detto che questo ha messo fine alla guerra culturale, anche qua non ci dovrebbe essere nessuna guerra culturale, perché un atleta transgender è una donna. Per di più potranno essere anche non medici a fare proprio delle perquisizioni genitali sulle atlete per decidere se sono donne o meno. Quindi qua si apre un capitolo gigantesco ed è una cosa molto delicata, della questa sì che sentiremo parlare molto nei prossimi mesi, forse anni. Quindi adesso poi ce n'è un'altra poi di sentenza che è arrivata oggi, è quella sul finanziamento elettorale, e anche qua la Corte ha dato ragione, diciamo, a Trump, perché ha cancellato i limiti di spesa coordinata tra i partiti e i singoli candidati, come si legge. Questa è, insomma, praticamente si apre la porta ai soldi, quindi flussi di soldi infiniti Tutti i super PAC avranno ancora più potere sulla politica americana. E tenendo presente cosa è successo con Elon Musk nel 2024, fa un po' rabbrividire.
0: Siamo favorevoli al dialogo, ma se non dovesse concretizzarsi siamo pronti anche alla guerra, ha affermato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano. Ed è ancora lo stretto di Hormuz, il nodo centrale dei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero iniziare domani a Doha, in Qatar. Iran e Oman insistono per l'imposizione di un pedaggio. Al momento transitano quotidianamente dallo stretto circa un terzo delle navi che lo percorrevano prima dell'attacco statunitense e della chiusura da parte di Teheran. Intanto, entro la fine della settimana dovrebbero arrivare sui conti iraniani i primi 3 miliardi di dollari di fondi sbloccati in base al memorandum. A Cipro da oggi e fino a domani si riunisce il Board of Peace, il consiglio di pace creato dagli Stati Uniti per discutere della seconda fase del piano di pace a Gaza, promosso da Donald Trump all'inizio dell'anno ma di fatto bloccato da mesi. Nonostante il cessate il fuoco, sulla striscia gli attacchi israeliani continuano. Nelle ultime 24 ore si sono registrate almeno 8 vittime. Oggi il cardinale Pier Battista Pizzaballa, appena rientrato da Gaza, è tornato a denunciare la grave crisi umanitaria in corso nella striscia. Sentiamo un passaggio della sua testimonianza.
3: Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafa è tra queste. Non c'è più Rafa, non esiste, erano centinaia di migliaia di persone. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo, cioè, una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
0: Le opposizioni fanno muro sulla legge elettorale. Pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte. Schlein attacca Meloni per le parole sulla presidenza della Repubblica. Vogliono prendersi tutto il potere. Da Roma, Anna Bredice.
4: La legge elettorale da Grimaldello per un simil premierato è diventata una specie di tormento e un problema per la maggioranza, perché c'è un tema su cui le divisioni sono nette e sulle divisioni gioca Vannacci per poter aumentare i suoi sondaggi e consensi. Il tema sono le preferenze, tutto il lavoro fatto finora in commissione, nelle riunioni non è servito a nulla. Questa sera si vedranno i partiti di maggioranza. Meloni non può fare marcia indietro, ha sempre fatto una campagna per le preferenze e non può perdere la faccia, proprio ora che su questo punto Vannacci la sta sfidando. Gli altri, soprattutto la Lega, non ne vogliono sapere. Se, come ha promesso, Salvini vuole rimanere leader per altri 3 anni, deve scegliere lui i candidati e quindi vuole le liste bloccate. Stasera cercheranno una soluzione, ma non è nemmeno detto, e intanto qualcuno fa trapelare l'eventualità che ci possa essere pure un rinvio del voto alla Camera, magari entro agosto, ma sicuramente non anche al Senato. Dopo l'estate forse le cose saranno più chiare per capire se quei sondaggi che fanno galoppare Vannacci al suono di remigrazione sono veri oppure no, perché comunque la paura per Meloni è che con Vannacci è possibile la vittoria e quindi anche l'obiettivo del Quirinale senza si può perdere. L'opposizione ora ha capito che il governo è in una situazione di difficoltà, per questo ha messo in piedi una campagna mediatica sui problemi del paese, lo ha fatto il PD, salute e salari per primi, per poi dire che Meloni non pensa a questo ma solo alla legge elettorale. Conte invece boccia l'intera legge e annuncia il futuro ricorso alla Consulta. Meloni sposta il tema cercando altri obiettivi e indica il Quirinale per la destra, un modo per compattare i suoi e fare nuove promesse, questa volta per il potere più alto. Linea allo studio.
0: È stata depositata in Parlamento una proposta di legge sulla remigrazione. Il Comitato Remigrazione e Conquista, che coinvolge i più importanti movimenti della destra radicale, Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinhead, ha raccolto 150.000 firme. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo, ha dichiarato il leader del comitato Luca Marzella. La proposta parla di cacciata degli immigrati irregolari e di chi delinque, ma punta anche a tagliare tutte le politiche politiche per l'integrazione, destinando quei fondi alla cosiddetta natalità degli italiani. Si parla persino di un patto fra Stato e immigrato regolare, a cui verrebbe offerto del denaro in cambio del ritorno nel paese d'origine e della rinuncia a ogni diritto di cittadinanza. Ce ne parla Guido Caldiron, giornalista del Manifesto.
5: La legge, chiamiamola di casa Pound, forse non si trasformerà mai in una normativa vera e propria. Il punto è che il Parlamento italiano si troverà a discutere di questi temi. La vera questione è politica e sociale, cioè questo paese nel 2026 discute esplicitamente di reemigrazione e non se ne parla nei cenacoli separati e nascosti della destra radicale. La vera questione è che oggi la reemigrazione rischia di diventare uno dei temi, per quanto paradossale sia, perché si tratta di norme inapplicabili, ma altrettanto velenose e in grado di avvelenare i pozzi del dibattito pubblico. Ecco, la vera questione è che in Italia di questo si parla alla luce del sole, se ne parla come di un tema reale, addirittura ci si litiga tra chi è più favorevole, più disponibile, più pronto a mettere in campo la presunta reimmigrazione. C'è da credere che in vista delle elezioni sarà un tema ricorrente, perché ci sarà l'estrema destra che dice al cosiddetto centrodestra: voi però non farete abbastanza, sono fatte abbastanza su questo terreno. Qualcuno nel centrodestra che sarà tentato di abbracciare anche temi analoghi. In mezzo ci sta Futuro Nazionale che tira da una parte e dall'altra, come a dire, uno scenario da famiglia Adams per quanto riguarda il dibattito di un paese moderno e democratico.
0: Si chiamava Tahar El Haddad, il bracciante morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre raccoglieva angurie per l'azienda Fondo Gonzaga. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il tour di lavoro davanti ai colleghi. Inutile qualsiasi tentativo di rianimarlo. Sarà da determinare se il caldo torrido abbia avuto un ruolo e se il fatto sia avvenuto in violazione delle ordinanze regionali. Ivan Papazzoni, segretario FLAI CGIL di Mantova.
6: Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì, per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova, e ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12.30 alle 16.30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
7: Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
6: Ora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tant'è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
0: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è stato indagato per prostituzione minorile. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti, nel 2020, era minorenne. Al centro dell'indagine c'è la società di eventi Made Milano, che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti famosi. Si indaga su un presunto giro di prostituzione. In tutto il Sudafrica migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro gli immigrati. Le manifestazioni sono state convocate dal movimento xenofobo March and March. Secondo la polizia e i principali media del paese, i cortei sono stati in gran parte pacifici, con qualche incidente isolato. A Johannesburg le situazioni più critiche, con atti di vandalismo contro attività gestite da stranieri e tentativi di aggressioni a migranti fermati dalla polizia. Cosa c'è dietro a queste manifestazioni? Sentiamo Sara Milanese.
8: L'Ubuntu è sospeso fino a nuovo avviso. Così aveva annunciato Jacinta Ngobese Zuma, ex giornalista che guida il movimento xenofobo March and March. Per giustificare la sua crociata contro gli immigrati è andata a scomodare quello che è uno dei cardini della cultura sudafricana, l'Ubuntu, termine bantu che significa io sono perché noi siamo. Oggi i seguaci di March and March si riconoscono meglio nello slogan prima i sudafricani. L'obiettivo dichiarato del movimento è infatti l'espulsione di tutti i migranti irregolari, accusati di rubare il lavoro ai sudafricani. March and March ha ordinato loro di lasciare il paese entro il 30 giugno. Per questo oggi migliaia di persone sono scese per le strade di Pretoria, di Durban, di Johannesburg per chiedere che se ne vadano. Per questo nelle ultime settimane, dopo i ripetuti episodi di violenza che si sono registrati da aprile contro stranieri, quasi 25.000 immigrati hanno lasciato il Sudafrica. L'ultimatum agli immigrati di March and March non ha alcuna base legale e il presidente Cyril Ramaphosa lo ha ribadito. Le autorità hanno però permesso le manifestazioni xenofobe di oggi e nelle ultime settimane sono aumentati gli arresti e i rimpatri. A novembre si vota per le amministrative e tutti i partiti politici cercano di intercettare il sentimento anti-immigrazione. Lo fanno apertamente i partiti di destra, lo fa nonostante lo neghi anche il partito al potere, l'ANC fondato da Nelson Mandela, che guida il paese ininterrottamente dal 1994. Sullo sfondo restano i reali problemi del Sudafrica, un'altissima disoccupazione giovanile e profonde disuguaglianze sociali, l'humus perfetto per far crescere il risentimento razzista contro gli stranieri.

0: Per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

0: Le 22 minuti a Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Parliamo di politica italiana questa sera, è un po' che non lo facciamo. Ci dà l'occasione di farlo Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, che ieri sera in una intervista su Rete 4 ha detto: è venuto il momento per la destra di avere il Presidente della Repubblica. Dove possiamo immaginare che per destra intenda Fratelli d'Italia, e oggi pomeriggio Elly Schlein lo ha detto esplicitamente. La segretaria del PD sostiene che Meloni stia pensando a se stessa, addirittura al Quirinale, se non alla figura del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. E beh, insomma, se un ex del Movimento Sociale andasse al Quirinale sarebbe sicuramente un fatto storico che impone una serie di interrogativi importanti. Buonasera professor Gaetano Azzariti.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Beh, il primo interrogativo è: può per la legge, ma che cosa significherebbe se una personalità politica che viene da un mondo che non ha condiviso la Costituzione italiana nella sua scrittura, nella sua approvazione, poi per lunghi decenni, e che tutto sommato la vuole stravolgere ancora oggi, finisse al Quirinale?
1: Guardi, io sono rimasto stupito dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio, perché ha in sé almeno ha fatto almeno tre errori, almeno di diritto costituzionale. Il primo riguarda il Presidente della Repubblica, che non, nella nostra forma di governo parlamentare, non è un presidente di parte, ha una sua retroterra politico, è certamente un politico, ma certamente è proprio sbagliato pensare che il Presidente della Repubblica sia espressione di una parte. È in contraddizione con forse l'orizzonte dell'attuale Presidente del Consiglio, lo ha esplicitato, è quella delle forme di governo presidenziali, dove appunto si legge un presidente di parte in tutt'altro contesto. Però questa non è la Costituzione italiana, e questo mi sembra il primo errore. L'altro errore di diritto costituzionale è il seguente: ha detto tanto lo sceglieranno gli italiani. No, non funziona così. Funziona che il Parlamento in seduta comune, che elegge il capo lo Stato, proprio per evitare che gli italiani scelgano un presidente di parte, possa svolgere le sue funzioni di garante costituzionale. Il terzo errore è quello storico, perché appunto certamente se lei si riferiva al fatto che i presidenti della Repubblica tutti hanno alle spalle un passato, una cultura politica, beh, questo non c'è dubbio che così è stato. Però guardando al passato, alla cultura politica del Presidente della Repubblica, non si deve assolutamente escludere che siano stati eletti presidenti dalle nobili tradizioni, chiamiamole, della cultura di destra. Luigi Einaudi è stato un ottimo presidente, nonché certamente espressione della migliore cultura della destra. Ha ammesso e concesso che i liberali sono la destra storica, ma poi
0: possiamo pensare a Cossiga, possiamo pensare a Gronchi, insomma ce ne sono stati.
1: Pensiamo a Gronchi, che era certamente un conservatore, è stato un ottimo Presidente della Repubblica. Lei pensi che eletto nel 55 e nel 56, grazie a Gronchi e sulla sollecitazione di Gronchi, si apre la Corte Costituzionale, si attua una parte della Costituzione che era quella legata alle garanzie costituzionali. Quindi grandi presidenti di destra, diciamo, della cultura di destra, ma grandi attuatori della Costituzione. E poi ancora, che vogliamo dire, Mattarella è uno scatenato di sinistra, insomma, per vedere l'equilibrio con cui ha esercitato le sue funzioni con governi di destra e di sinistra, questi sì, appunto, mi sembra che sia proprio sbagliata questa indicazione. E infine, questo forse è un cattivo pensiero, ma insomma una deduzione, non so che cosa, evidentemente come lei diceva all'inizio, la Presidente del Consiglio non tanto pensa che, come dire, non ci sia altra destra al di fuori di me, al di fuori del suo partito, e quindi certamente sarebbe una novità se si eleggesse, come dire, Presidente un ex Missino in quanto Missino, un post non voglio dire nemmeno un post fascista, ma insomma un un soggetto che in qualche modo viene dopo la Costituzione, un post-costituzionale, ecco. Questo sì sarebbe veramente preoccupante, e spero che così sia un errore dal sen fuggito, ma che nessuno possa pensare che il prossimo Presidente della Repubblica sia un Presidente schierato. Le dico un'ultima cosa.
0: Sì.
1: Secondo una buona tradizione costituzionale, i Presidenti della Repubblica, li conosciamo, sono tutti stati grandi, importanti personaggi, ma mai esponenti di prima fila del dibattito politico. Ci ha provato, che le posso dire a proposito di destra e sinistra, ci ha provato D'Alema quando era segretario del partito, e dal punto di vista costituzionale, si intende non personale, giustamente non è stato eletto, perché si diceva: ma come, è troppo di parte. Oggi si fanno i nomi del Presidente del Senato o della stessa Presidente del Consiglio. Guardi, anche Draghi ci ha provato, e come tutti sappiamo, e non è stato eletto, forse anche perché era Presidente del Consiglio in quel momento, perché vede, per esercitare la funzione di Presidente della Repubblica si ha la cultura che si ha, ma in qualche modo per riuscire a rappresentare l'unità nazionale bisogna avere anche un minimo di distacco dalla politica politicante del momento,
0: dalla politica militante. Da questo punto di vista, professor Azzariti, non voglio certo portare lei nel campo, diciamo, della polemica più accesa, però se pensiamo alla Russa, che ha il busto di Mussolini in casa, insomma, vederlo al Quirinale farebbe abbastanza impressione.
1: Lei lo ha detto
0: e rimane qua.
1: No, lei lo ha detto e io ne prendo atto, come dire. Certo, voglio dire, no.
0: Beh, a me farebbe impressione, poi adesso non le chiedo il parere se non lo vuole dire.
1: Al di là delle battute le posso dire questo: noi abbiamo avuto presidenti del Senato diventati Presidente della Repubblica, non c'è dubbio, ma evidentemente erano presidenti che garantivano un equilibrio e una, come dire, adesione alla Costituzione molto molto solida. Io non so chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica, sia di destra sia di sinistra, dipenderà certo. Anche dalle maggioranze politiche del Parlamento, però credo che la richiesta minima che debba essere fatta è che sia, come dire, un convinto fautore della nostra Costituzione, che tra l'altro è antifascista, non bisogna dimenticarlo. Quindi in qualche modo un Presidente la Repubblica che non sia antifascista sarebbe una contraddizione in termini, ecco.
0: Così è detto in maniera più corretta. Grazie, professor Azzariti.
1: Grazie a lei, buonasera.
0: Buonasera.

0: Ma sarà poi vero che i nomi che ha in testa Meloni sono quelli che dice Schlein, cioè se stessa o la russa? Buonasera Giulia Merlo del Domani, ciao Giulia.
1: Ciao, buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Insomma, la russa o Giorgia Meloni stessa al Quirinale, al prossimo giro?
1: Questa è una bella domanda, sicuramente la russa insomma non è un mistero che sia uno dei nomi che soprattutto nell'area del centrodestra in qualche modo riscuote più successo, ecco, anche vista insomma l'età, il ruolo che ha assunto, il fatto che attualmente sia presidente del Senato, certamente fanno pensare che lui sia uno dei papabili. Non è l'unico, perché anche Antonio Tajani si è detto in molte occasioni che aspirerebbe e forse anche con più titolo dal suo punto di vista, visto che è una figura un po' più moderata. E poi, come dicevi tu, c'è l'ipotesi Giorgia Meloni, che sarebbe un po' la mossa del cavallo per la Premier, che punterebbe a fare il bis della prima donna al Quirinale dopo essere stata la prima donna a Palazzo Chigi. C'è da dire però che in questo momento insomma sono tutti scenari molto prematuri, ma è stata la stessa Premier in qualche modo a evocarli con l'intervista di ieri.
0: Senti, naturalmente la questione è strettamente collegata all'altro tema di queste settimane nella politica italiana, che è la legge elettorale, perché per eleggere il Presidente della Repubblica ci vuole un certo quorum, soprattutto nelle prime votazioni, quindi da sola una maggioranza semplice non ce la farebbe a portarlo a casa. È chiaro che se il Presidente fosse o la Presidente fossero una figura divisiva come quelle che stiamo ipotizzando, non ci si dovrebbe aspettare, non si dovrebbero eventualmente aspettare un aiuto da parte di altri, ammesso che vincano le elezioni. Naturalmente, e, nella stesura della legge elettorale, però, stanno cominciando ad avere dei problemi anche loro. Pensiamo al tema delle preferenze.
1: Sì, è così. In questo momento, mentre stiamo parlando, è in corso un vertice a Via della Scrofa, che è la sede di Fratelli d'Italia, proprio per discutere anche delle preferenze. Loro dicono anche, a me verrebbe da dire soprattutto, nel senso che effettivamente la questione preferenze è quella che più sta animando il conflitto interno, e a rinfocolarlo ci si è messo anche il generale Vannacci, che proprio oggi ha intimato a Giorgia Meloni di inserire le preferenze, tra virgolette, se ne ha il coraggio, per cui c'è un lancio di una sfida. In questo momento il fronte dentro il centrodestra è molto diviso, perché Forza Italia e Lega non vogliono le preferenze, l'hanno messo in chiaro in molte occasioni. Fratelli d'Italia sulla carta ha sempre detto di volerle, ma anche dentro il partito di Giorgia Meloni c'è qualche posizione più scettica. L'ipotesi in campo è quello che viene un po' soprannominato lodo la russa, e cioè l'ipotesi di introdurre invece che tutto il listino bloccato, il capolista bloccato con preferenze per le successive posizioni, che in qualche modo in realtà sarebbe un po' un'illusione ottica.
0: Sto cercando di capire che cosa hai detto, Giulia, giuro non ho capito, ma non perché non sei brava tu, ma perché è complicato da spiegare.
1: Allora, sì, diciamo che il meccanismo elettorale è quello per cui si immagina, siccome questa che si va ad approvare è una legge di tipo proporzionale, sì, l'ipotesi in campo è quella di dire ogni lista avrà un capolista che quindi verrà eletto sostanzialmente automaticamente, e quello sarà indicato dalle segreterie di partiti. Qualora per quel partito scatti per esempio un secondo o un terzo nome, ecco che l'elettore potrà indicare il partito, e a quel punto il voto andrà al capolista bloccato, ma anche indicare delle preferenze che a quel punto andranno a accumularsi se quel partito vedrà scattare anche altri eletti.
0: Diciamo che fanno un po' e un po', un po' decide la segreteria chi va in Parlamento e un po' decide l'elettorato.
1: Allora, in realtà questo è un po' un'illusione ottica, perché soprattutto i partiti minori, in questo momento parliamo del centrodestra, quindi Lega e Forza Italia, con le percentuali attuali difficilmente farebbero scattare in ogni collegio più di un eletto, per cui in fondo a loro non cambierebbe niente, perché eleggerebbero comunque sempre solo il capolista. La questione delle preferenze eventualmente inciderebbe sui partiti maggiori, e quindi Fratelli d'Italia e Partito Democratico, proprio perché essendo una legge proporzionale a quel punto diciamo farebbe scattare magari un eletto a tutti in quel particolare collegio, ma le seconde e le terze posizioni solo ai partiti maggiori, quindi a quel punto la questione preferenze inciderebbe solo sui partiti più grandi.
0: Senti Giulia, ma se dovessero veramente il centrodestra, se dovesse veramente vincere di nuovo le elezioni, con chi potrebbe, anzi, cominciare a dialogare davvero per il Quirinale?
1: Diciamo che per una banale logica politica la risposta che mi viene automatica è quella di dirti che dovrebbe guardare al centro. Oggi, già in questo Parlamento, con questa composizione, spesso e volentieri Azione vota insieme al centrodestra. È chiaro che però noi stiamo immaginando e dovremo immaginare come sarà il futuro Parlamento, quindi
0: Sì,
1: con
0: stiamo facendo
1: l'interrogativo
0: fantapolitica in
1: quante
0: questo
1: sedi avrà
0: momento.
1: Calenda.
0: Certo.
1: L'altra risposta che in qualche modo è doveroso dare sarebbe che chiunque vinca le prossime elezioni, nelle elezioni del Capo dello Stato, dovrà almeno tentare di dialogare con le opposizioni per trovare un nome di mediazione, anche perché ricordo che in questo momento il nostro presidente Sergio Mattarella è stato eletto per il secondo mandato, ma con il voto sostanzialmente di tutta l'Aula, tranne quello degli eletti di Fratelli d'Italia. Quindi oggi il presidente Mattarella è un presidente eletto a larga maggioranza. Di quelle che all'epoca erano la maggioranza e l'opposizione.
0: Grazie Giulia, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Giulia Merlo del Domani.

0: Allora, con chi dialogare nell'ipotesi fantascientifica, fantapolitica che stiamo facendo questa sera, naturalmente, di una legislatura dove c'è ancora la maggioranza di centrodestra e si deve eleggere il Presidente della Repubblica. Però cominciamo a vedere i numeri, quelli dei sondaggi, quantomeno per le elezioni c'è tempo. Buonasera Antonio Noto di Noto Sondaggi.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Perché discutendo di legge elettorale, discutendo di rapporto tra il centrodestra attuale e la formazione di Vannacci, insomma, c'è molta attenzione, si dice potrebbe Vannacci far perdere le elezioni al centrodestra, ma potrebbe anche succedere, ad esempio, dottor Noto, che nessuno raggiunga il premio di maggioranza?
1: Certo. Potrebbe accadere, diciamo che allora noi in questo momento, diciamo, negli ultimi sondaggi comunque le due coalizioni sono molto vicine tra loro e sono un po' sopra il 40, nel senso 41 centro-sinistra campo largo, 43-43,5 centrodestra. Manca ancora un anno e più forse alle elezioni e quindi, come dire, entrambe le coalizioni sono un po' sopra il 40, ma non tanto sopra il 40 per avere una probabilità oggi molto alta che una delle due coalizioni possa superare il 40%. Poi dipende molto, come dire, dalla legge elettorale, se ci saranno scissioni, non ci saranno scissioni.
0: A quanto, insomma, metteranno davvero questo premio di maggioranza che dovrebbe scattare col 42?
1: Sì. Sì, anche perché, come dire, la Corte Costituzionale ha detto sopra il 40, però non è che c'è sopra il 40, in teoria potrebbe essere anche 41 o 42, ma cioè non è che la Corte Costituzionale ovviamente ha dato un numero. Per cui, diciamo, tutto dipenderà se si farà effettivamente questa nuova legge elettorale oppure no, ma non dobbiamo escludere che poi nelle coalizioni ci possano essere anche, diciamo, delle scissioni. Faccio un esempio, ma sempre ragionando fanta politica, no? C'è molta fibrillazione per esempio nel Movimento 5 Stelle per l'eventuale presenza di Renzi nel campo largo, no? E quindi questa fibrillazione potrebbe anche portare poi, come dire, a una mini scissione, nel senso una parte del Movimento 5 Stelle va via e non si presenta col campo largo. Ecco, un anno in politica è un tempo infinito per poter prevedere se le coalizioni di oggi saranno le stesse coalizioni anche tra un anno.
0: Figuriamoci per poter prevedere chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica, visto che poi non è che si vota subito, si vota nel 29, sì. A meno che, insomma, Mattarella non si dimetta prima, quindi c'è veramente un'era geologica di fronte a noi. Quanto pesa veramente questo fattore Vannacci che sta occupando l'attenzione di tutti i commenti politici in Italia?
1: Guardi, la mia valutazione su Vannacci è una valutazione un po' divergente rispetto anche alle analisi che hanno fatto anche altri colleghi. Dalle nostre analisi risulta che Vannacci da solo sicuramente è in crescita, il trend di Vannacci è in crescita, in qualche mese è passato dal 3% al 6,5%, quindi il trend è sicuramente positivo. Però noi valutiamo appunto Vannacci da solo intorno al 6,5%, in questo caso il centrodestra, quindi senza Vannacci, sarebbe lievemente avanti rispetto al centrosinistra.
0: Ma se Vannacci, nonostante quel 6,5% che
1: sì,
0: si prende?
1: Sì.
0: Perché vuol dire che lo va a prendere da un'altra parte,
1: no,
0: Vannacci?
1: Esattamente è questo. Allora, Vannacci ha tolto circa 2,5 punti al centrodestra tradizionale. Il 60-70% del voto che oggi va a Vannacci è dato da elettori che si sono astenuti sia alle scorse europee che alle scorse politiche, quindi vuol dire che non hanno votato il centrodestra, e da una parte di elettorato di destra estrema, tipo Casa Pound, Forza Nuova, che quando si presentavano queste liste ha votato queste liste, ma comunque quando non si sono presentate queste liste non ha votato i partiti del centrodestra. Quindi finora ha rubato poco. È chiaro che se però Vannacci dovesse crescere al 10, 12, 13%, allora sarebbe un cataclisma anche nel centrodestra, perché ormai con il 6% ha terminato il suo bacino potenziale al di fuori del centrodestra, quindi se crescerà, crescerà adesso ai danni del centrodestra. Però cosa accade? Noi non dobbiamo pensare che se Vannacci vale il 6%, il 6,5%, vale il 6% in qualunque scenario elettorale. No, Vannacci da solo vale il 6, 6,5%, ma all'interno della coalizione del centrodestra solamente poi i voti di Vannacci dal 6% si ridurrebbero al 4%, perché c'è tutto un elettorato
0: Perché
1: di
0: lui
1: Vannacci.
0: è forte se va da solo,
1: Appunto.
0: perché ci sono quegli elettori delusi che dicono io non ti voto se sei come gli altri.
1: Esattamente, cioè questo 6% è affascinato da Vannacci, che è una costola del centrodestra, ma è un'alternativa al centrodestra. Se Vannacci va col centrodestra, perde quel potere, come dire, di fascino che in questo momento ha. Però produrrebbe un cataclisma anche nell'elettorato del centrodestra, perché c'è una parte di elettorato centrodestra moderato che non, cioè, non accetterebbe proprio la presenza di Vannacci. Per esempio, diminuirebbe Forza Italia, diminuirebbe anche un po' Fratelli d'Italia e aumenterebbero Azione, Progetto Civico, Italia Viva e aumenterebbe l'astensione. Quindi la presenza di Vannacci all'interno del centrodestra, poi in termini di saldo positivo e negativo, farebbe in modo che il centrodestra praticamente risulti uguale al centrosinistra. Quindi Vannacci, nella realtà, secondo la nostra analisi, ha più probabilità che faccia perdere il centrodestra che non che lo faccia
0: Ce lo
1: vincere.
0: faccia vincere,
1: Quindi,
0: sì, molto chiaro. Grazie Antonio Noto per essere stato con noi. Buonasera,
1: buonasera a tutti.
0: arrivederla. A risentirla, visto che è una radio.

0: sentiamo, perché è una radio, Alfonso Raimo. Buonasera Alfonso.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Alfonso, collega di Huffington Post. Quando Meloni dice, ne parlavamo anche con i precedenti ospiti, finalmente un presidente della Repubblica di destra, mi confermi che pensa al suo partito?
1: Beh sì, secondo me sì, per come nasce questa proposta, poi per l'allusione insomma a Vannacci, secondo me lei pensa a un candidato del suo partito e secondo me pensa a lei, cioè adesso al di là diciamo di tante ipotesi che comunque girano, perché se poi le vai a sfogliare queste ipotesi, ognuna di queste ha delle controindicazioni. Cioè il grande problema del centrodestra, per cui negli ultimi anni cioè, bisogna risalire a Cossiga per trovare un presidente della Repubblica di centrodestra, quindi nel 92, no?
0: Sì.
1: Il grande problema del centrodestra, all'epoca poi non c'era una demarcazione così diciamo definita, non c'era un bipolarismo così spinto. In ogni caso lì il grande problema è che la centrodestra non è mai riuscito ad allargare il campo, no? A portare una candidatura avanti anche nell'altra schiera, per così dire. Se noi pensiamo agli ultimi presidenti della Repubblica, quelli eletti al primo scrutinio è stato Ciampi. Cioè Ciampi è stato l'unico eletto al primo scrutinio. Voi sapete, i radioascoltatori sanno che l'elezione del Presidente della Repubblica avviene nelle prime tre votazioni con la maggioranza dei due terzi, quindi significa che devi andare a fare un'opera di convincimento al di là della maggioranza parlamentare, e poi dal quarto scrutinio si passa alla maggioranza assoluta, quindi ti potrebbe bastare anche la maggioranza parlamentare. Ecco, il centrodestra questo lavoro di andare a convincere gli altri non l'ha mai saputo fare. Il centrosinistra l'ha fatto almeno con Ciampi, che già era un esponente di centrosinistra, insomma sui generis, però poi lo ha fatto soprattutto quando, pur essendo in condizioni diciamo di non ottima salute in Parlamento, è riuscito a convogliare su di sé i voti anche di una parte del centrodestra in occasione per esempio dell'elezione di Napolitano e di Mattarella. Per questa operazione qui il centrodestra non la sa fare.
0: Senti, ma perché Meloni è uscita adesso con questa affermazione, voglio il Presidente della Repubblica, visto che manca un sacco di tempo innanzitutto alle elezioni politiche che deve vincere di nuovo e poi al momento in cui si sceglierà il Presidente della Repubblica?
1: Secondo me, Luigi, questa è la cosa più interessante, perché come dici siamo lontani insomma, no? Quindi parlare di alchimia, di numeri in Parlamento
0: adesso,
1: ce ne vuole adesso. Però adesso stai costruendo, cioè tu stai dando la mission sulla base della quale ti rivolgerai agli elettori alle prossime elezioni politiche e anche sulla base della quale il collante, per così dire, cercherai di rappattumare, usiamo questo termine, una serie di forze politiche. Allora lei si rivolge ai suoi più vicini, cioè ai due vicepresidenti del Consiglio, Salvini e Tajani, e insomma questo ragionamento l'ha già fatto, loro io credo che in qualche modo li convinca. Se la Meloni va a dire a Salvini o a Tajani stiamo insieme che portiamo il Presidente della Repubblica, quelli con tutti i problemi che hanno comunque le danno ragione. Quello che c'è da convincere chiaramente è Vannacci. Cioè se Vannacci gira, come dicono i sondaggi oggi, tra il 6 e il 10, in ogni caso di Vannacci tu avrai bisogno. Ora è difficile che Meloni riesca a tenerlo dentro a un ragionamento di coalizione se a Vannacci dice realizziamo il tuo programma sulle politiche migratorie, cioè remigriamo i migranti. Prima di tutto perché lei non lo può mantenere, lo abbiamo visto in questi anni, non l'ha mantenuto, non lo potrà fare neanche in futuro, ma soprattutto perché quell'altro ci va a perdere. Vannacci quel consenso che riesce a mettere insieme lo mette insieme perché fa un gioco di sponda sulla Meloni, cioè quello che la Meloni non può garantire perché lei è al governo, lui lo promette perché è all'opposizione. Ora se Meloni però gli dice a Vannacci, aspetta amico mio, guarda che insieme possiamo avere il Presidente della Repubblica.
0: E allora in qualche modo lo tiene legato a sé. Anche un'operazione, Alfonso, non so se sei d'accordo, di tentativo di esercitare un'egemonia, perché fino a oggi il Presidente della Repubblica, diciamo negli ultimi 20 anni, da quando c'è il PD, è targato Partito Democratico.
1: Esattamente, quello che dicevamo prima, mentre il Partito Democratico, il centrosinistra, ha sempre saputo convogliare una maggioranza in Parlamento per eleggersi il Presidente della Repubblica, al centrodestra questa roba non è mai riuscita. Molto probabilmente, diciamocelo, perché l'uomo che ha incarnato la rappresentanza del centrodestra è stato Berlusconi. E quindi Berlusconi era uno che aveva grandi pregi, per chi lo apprezza, ma aveva sicuramente un limite, che non cresceva una classe dirigente. Nel momento in cui stava cercando, insomma, di emergere uno che potesse, non dico succedergli, ma quantomeno affiancarlo, cioè Gianfranco Fini, sono finiti a che fai mi cacci. E sostanzialmente quello era il limite di Berlusconi. Berlusconi non ha costruito una presidenza della Repubblica. Quello che ha fatto nel 2013, se non sbaglio, è votare Napolitano al secondo mandato. Però, diciamo, quella è stata più un'arma della disperazione, perché quello era già il Berlusconi del dopo la lettera della BCE, delle dimissioni per far entrare Monti al governo, e sostanzialmente era sicuramente la fase calante di Berlusconi. Negli anni d'oro di Berlusconi, 2001-2008, Berlusconi questa operazione qui non l'ha saputa fare.
0: Non era in grado di farlo. Grazie Alfonso Raimo.
1: Grazie a voi, ciao.
0: 20 e 29 minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Noi ci sentiamo domani alle 18 con l'Orizzonte, poi poco dopo le 8 di sera con questo appuntamento dell'approfondimento quotidiano. Una buona serata e un buon ascolto da Luigi Ambrosio.

0: Ando Radio Popolare.
1: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
2: Heba Abu Nada, chabba filastinia min Gaza.
3: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
4: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
6: Sommario della puntata. I bambini nati negli Stati Uniti sono e saranno statunitensi. La Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un duro colpo a Trump. Sudafrica blindato per le manifestazioni razziste. Oggi scadeva l'ultimatum dato dai gruppi xenofobi agli stranieri senza documenti per lasciare il paese. Controlli più stringenti sull'età e sui ricongiungimenti familiari e una tassa di 10.000 sterline per ripagare le spese di accoglienza. Il Parlamento britannico discute la controversa nuova legge su migrazione e asilo. Spagna. Più di 1 milione di migranti senza permesso di soggiorno hanno fatto domanda per la regolarizzazione con la sanatoria di Sanchez. Ora però la magistratura minaccia di bloccarla. Un film brutto che piace all'estrema destra. Citizen Vigilante, vietato in Germania perché promuove la violenza contro gli stranieri, è stato rilanciato da Musk ed è diventato l'idolo della destra xenofoba mondiale. Rubrica sportiva. Orlando Hill, il portiere del Paraguay che ha eliminato la Germania ai mondiali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Partiamo dagli Stati Uniti, lo dicevamo ieri, era attesa ed è arrivata. La Corte Suprema ha respinto le restrizioni di Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. Lo ius soli quindi resta una colonna portante della democrazia statunitense e il presidente degli Stati Uniti incassa un'importante sconfitta. Non è però l'unica sentenza di oggi, ne parliamo con Roberto Festa, collegato con noi da New York. Buonasera Roberto.
7: Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
5: Allora, appunto, dicevamo, la sentenza sullo ius soli era attesa ed era la più importante, ce n'è un'altra, ce ne parli, ma partiamo da qui, partiamo da questa sentenza.
7: Sì, allora, questa è una sconfitta cocente per Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti afferma appunto che la Costituzione garantisce la cittadinanza a chi è nato sul suolo degli Stati Uniti. La sentenza ha ottenuto il voto delle 3 giudici liberal, più il presidente della Corte, John Roberts, e Amy Coney Barrett, che in queste ore sui social è già travolta da un fiume di insulti del popolo conservatore. Cioè ieri, con il suo voto determinante, è stato respinto l'attacco dell'amministrazione Trump al voto per posta. La battaglia sulla cittadinanza comunque è esplosa il 20 gennaio 2025, è nel primo giorno del suo secondo mandato, a dimostrazione di come tenesse a questa misura, che Trump annuncia un ordine esecutivo che nega la cittadinanza per diritto di nascita ai figli di immigrati regolari o a persone con visti temporanei di lavoro o studio. Quindi sostanzialmente Trump cancellava lo ius soli. La base ideologica di questa misura sta in un'interpretazione del 14° emendamento in voga nei circoli della destra radicale, cioè il 14° emendamento approvato nel 1868 dopo la guerra di successione sarebbe stato scritto solo per garantire la cittadinanza dei figli degli schiavi. In realtà già da fine 800 l'interpretazione prevalente è stata un'altra, cioè che tutti, quindi non solo i figli degli schiavi, tutti coloro che nascono negli Stati Uniti sono cittadini degli Stati Uniti. L'ordine esecutivo di Trump era poi stato portato in tribunale da diversi gruppi, si era creata anche una situazione di confusione, cioè in alcuni stati democratici si continuava a riconoscere lo ius soli, in altri repubblicani no. Ora la sentenza della Corte fa chiarezza, respinge il tentativo della destra di fare sostanzialmente una cosa, cioè negare la cittadinanza a milioni di persone che sono nate qua da immigrati senza regolare permesso. Tra l'altro teniamo presente una cosa, cioè il colpo durissimo che ci sarebbe stato per l'economia americana. Esultano democratici e gruppi per i diritti. Su Truth Social Trump dice che lo ius soli è un male e che il Congresso deve intervenire. Per concludere, la sentenza sicuramente è una sconfitta per Trump e per l'ala politicamente più estrema della sua amministrazione, in particolare Stephen Miller. Cancellare lo Ius Soli avrebbe infatti ridefinito i principi giuridici e ideologici degli Stati Uniti. C'è da dire però comunque una cosa, che da quando è arrivata alla Casa Bianca Trump ha imposto oltre 700 misure restrittive dell'immigrazione, quindi comunque diciamo un risultato significativo, la destra l'ha già realizzato.
5: Ecco Roberto, però appunto dicevamo c'è anche un'altra sentenza che invece dà sostanzialmente ragione a Trump.
7: Allora sì, l'altra sentenza importante della Corte annunciata oggi è la costituzionalità delle leggi del West Virginia e dell'Idaho che vietano alle atlete transgender di competere nelle squadre, nelle competizioni diciamo sportive femminili. Allora questo è stato un cavallo di battaglia della politica, della propaganda repubblicana conservatrice, ampiamente sostenuto appunto e difeso da Trump, anche a se appunto si tratta di un fenomeno risibile, cioè le atlete transgender che concorrono nelle competizioni femminili si contano sulle dita di una mano. Comunque appunto è diventato un tema retorico molto diffuso. Sostanzialmente la Corte dice che le leggi statali che mettono al bando le atlete transgender non violano le leggi che vietano la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale. Quindi diciamo le competizioni sportive femminili si possono limitare alle sole donne biologiche. Allora, a prescindere da come la si pensi sulla questione specifica, diciamo che questa è l'ennesima conferma di politiche che stanno prendendo di mira in modo violento le persone transgender, la cui identità appunto di genere è stata cancellata per legge, che sono state espulse dall'esercito, che hanno perso ogni tipo di protezione legale, che sono vittime di un aumento massiccio di episodi di violenza. Ecco, con la comunità dei migranti, con le comunità dei migranti sono proprio le persone transgender ad aver subito il colpo più pesante per le politiche di questi mesi. Martina.
5: Grazie Roberto, buon lavoro.
7: Ciao.
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

E alla vittoria, diciamo, dello Jus Soli, se così possiamo dire, negli Stati Uniti c'è però un contraltare, ce ne sono tanti di contraltare. Il primo contraltare ci arriva dal Sudafrica. Oggi scade l'ultimatum non ufficiale lanciato da alcune organizzazioni anti-immigrati, organizzazioni razziste di destra agli stranieri senza permesso di soggiorno affinché lasciano il paese. Migliaia di manifestanti sono scesi oggi nelle strade di Johannesburg, Durban e Cape Town per protestare contro l'immigrazione irregolare, mentre ingenti forze di sicurezza sono state dispiegate per prevenire violenze. Al momento la polizia segnala alcuni assalti e saccheggi ai danni di abitazioni, attività commerciali di migranti e una decina di arresti. Resta però molto alta la tensione, che è continuata a crescere nelle ultime settimane e che ha spinto circa 25.000 stranieri a lasciare il paese in vista proprio di questa giornata, della giornata di oggi. Valentina Bosoni ha raggiunto a Johannesburg arresti. Resta però molto alta la tensione, che è continuata a crescere nelle ultime settimane e che ha spinto circa 25.000 stranieri a lasciare il paese in vista proprio di questa giornata, della giornata di oggi. Valentina

0: coinvolti poi con delle manifestazioni violente, eccetera. Poche macchine circolano per le strade e c'è una presenza visibile di forze dell'ordine che stanno sorvegliando quelle aree dove si stanno svolgendo le manifestazioni. Queste manifestazioni sono tutte legali, quindi hanno dovuto chiedere regolare permesso alla polizia per poter svolgere queste manifestazioni. Una volta finita, diciamo, la parte della legalità, poi è possibile che ci sia un insorgere nuovamente di questi episodi di sciacallaggio dei negozi di proprietà di immigrati oppure di caccia allo straniero, come è successo già diverse volte, no? Contro questi stranieri che non possono magari documentare la loro posizione dal punto di vista della legge.
1: Come sono state vissute queste settimane e questa crescente paura e tensione che ha portato a questa fatidica data limite?
0: E sono state veramente settimane di tensione, di paura, di rabbia, che hanno portato tanti, tanti immigrati a lasciare la loro casa senza trovare rifugio, che hanno dovuto lasciare tutto e cercare di avere dei documenti di viaggio per poter poi tornare o in Zimbabwe o in Malawi. E questi poi sono lì in attesa per poi essere portati in questi centri di rimpatrio, no? Qui c'è stato questa tensione in aumento proprio e con episodi anche di violenza totalmente ingiustificata, no? Quindi creando un'enorme paura nella comunità immigrata.
1: Tu hai parlato sia di appunto tensione e paura, ma anche di rabbia. Rabbia perché di chi?
0: E la rabbia soprattutto dei sudafricani più poveri che vivono nelle townships, ma soprattutto quelli che vivono negli insediamenti informali, dove ancora vivono in queste catapecchie, dove sopravvivono. E quindi questa popolazione che vive continuamente nel disagio ha portato avanti questa grossa rabbia contro il governo. Ma poi questa rabbia qui è stata ridiretta contro gli immigrati.
1: 25.000 persone hanno già lasciato il paese. Ti chiedo se ci sono ancora persone che stanno cercando di partire e se invece hai parlato con qualcuno che ha deciso di restare nonostante la paura.
0: So che ci sono parecchi immigrati che dicono appunto lasciamo passare questa ondata, anche perché per tanti di loro il ritorno non è tornare a casa e trovare una situazione migliore, sanno benissimo che trovano una situazione ancora peggiore. La povertà che si trova nello Zimbabwe, in Malawi, diventa una fonte di scoraggiamento per tanti di tornare indietro oppure tornare temporaneamente nell'attesa di tempi migliori, diciamo.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Non c'è però solo l'estrema destra, proprio in queste ore nel Regno Unito è iniziato l'iter parlamentare del cosiddetto Asylum Bill, la legge che impone nuove restrizioni in materia di regole sul diritto d'asilo e sull'immigrazione presentata dalla ministra dell'interno del governo del dimissionario laburista Keir Starmer Shabana Mahmood. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: All'interno del Parlamento britannico la tensione oggi era palpabile. I parlamentari stavano discutendo il controverso disegno di legge sull'immigrazione e il diritto all'asilo introdotto dalla ministra dell'Interno Shabana Mahmood. Diverse ONG parlamentari temono che peggiorerà le condizioni dei richiedenti asilo. Il disegno di legge si concentra su diversi aspetti, punta a introdurre regole più stringenti sui controlli sull'età di chi arriva in Regno Unito e propone l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per decretare l'età, una misura fortemente criticata da molte organizzazioni. È infatti noto come molti giovani ragazzi e ragazze che arrivano dopo viaggi spesso lunghi e tragici sembrino molto più grandi della loro età. In alcuni casi, più rari ma esistenti, i giovani richiedenti asilo non hanno nemmeno un certificato di nascita a cui rifarsi. Shabana Mahmood sostiene inoltre che in vari casi il diritto a riunirsi con la propria famiglia sia stato sfruttato in mala fede. Vuole perciò introdurre definizioni più stringenti di cosa significa famiglia e di quali rapporti diano il diritto di riunirsi in Regno Unito.

0: Unito. Anche qui la legge sembra ignorare che non tutti i nuclei familiari hanno lo stesso aspetto tradizionale delle famiglie occidentali. La normativa vuole inoltre abolire l'attuale sistema giudiziario indipendente in materia di asilo e intende sostituirlo con un nuovo organo di appello che si rifarà al Ministero dell'Interno. Infine, lunedì, Mahmoud ha annunciato un altro punto del disegno di legge. I richiedenti asilo dovranno pagare circa 10.000 sterline per coprire le iniziali spese di sostentamento finanziate dallo Stato. Finché non avranno pagato, non potranno ottenere la residenza permanente nel paese. Questa misura è forse la più criticata di tutte. Infatti è bene ricordare che meno del 15% dei rifugiati guadagna più di 20.000 sterline 5 anni dopo aver ottenuto l'asilo e che i richiedenti asilo non possono lavorare mentre la loro richiesta d'asilo è in fase di valutazione. È inoltre possibile che questa tassa diventi un vero e proprio disincentivo al trovare lavoro. Secondo il Guardian, Andy Burnham, il più probabile candidato a sostituire Keir Starmer come primo ministro, è al corrente del contenuto della normativa. Proprio per questo le ONG che si occupano di asilo si aspettavano che il disegno di legge sarebbe stato dibattuto e introdotto dopo l'insediamento del nuovo governo e sono preoccupate da tutta questa fretta. Secondo alcune indiscrezioni emerse durante il weekend, per tranquillizzare gli scettici, Mahmoud intende introdurre nuove vie legali per richiedere l'asilo, come la sponsorship da parte dei datori di lavoro. Ma in questo utilizzo del metodo bastone e carota, è nettamente il bastone a colpire più forte persone che stanno fuggendo dalla guerra, dalla persecuzione e dalla povertà. Se il Partito Laburista vuole tentare di rimanere al governo in un momento in cui la destra radicale si sta facendo strada nel paese, dovrebbe concentrarsi su un messaggio di unità, cambiamento e apertura, al posto che copiarne la retorica.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: un paese che invece va in controtendenza rispetto a quello che abbiamo raccontato fin qui, è la Spagna di Pedro Sánchez, che lo scorso aprile aveva annunciato una sanatoria per la regolarizzazione degli immigrati in situazione irregolare. La scadenza per fare domani era oggi e oltre 1 milione di persone hanno fatto domanda. Anche in Spagna però c'è chi rema contro. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Lunghe code davanti a commissariati, uffici del registro, le ultime file della speranza, perché oggi è l'ultimo giorno in cui i migranti senza permesso di soggiorno hanno potuto presentare la domanda di regolarizzazione per ottenere un permesso di soggiorno. In tutto sono quasi 1.300.000 le domande presentate, un dato che supera ogni previsione. Quando il governo di Pedro Sánchez ha lanciato la sanatoria si aspettava 500.000 domande e invece ne sono arrivate più del doppio. Per Sánchez è un successo.
2: Perché dietro di cada solicitud hay una persona che già vive entre nosotros, che quiere formar parte de nuestra.
1: Dietro ogni domanda c'è una persona che vive con noi, ha detto il premier spagnolo. Sánchez ha sottolineato che la sanatoria era necessaria per far uscire dall'invisibilità una realtà importante della vita sociale ed economica della Spagna. Senza i migranti la Spagna perderebbe il 19% del PIL entro il 2050 e sparirebbero inoltre migliaia di bar e aziende agricole. Ma non è stato facile. Per molti migranti i problemi per ottenere i documenti necessari sono stati tanti, una lotta contro il tempo perché a disposizione c'erano solo 2 mesi e mezzo. I migranti hanno dovuto far fronte non solo ai problemi per ottenere i documenti dai loro paesi d'origine, ma anche all'ostilità da parte di molti.